0: terza e ultima parte della puntata di oggi di A Tutta C. Siamo alla vigilia delle gare del girone A, che vanno a chiudere il quinto turno di campionato, il primo infrasettimanale della stagione di Serie C, ma anche il primo infrasettimanale del calcio professionistico italiano, perché la Serie C non si ferma, tra l'altro, con la sosta per ben tre settimane. Di fatto, dei campionati maggiori, la Serie C diventerà ancora più centrale, ancora più ricca di interesse e di spunti, e noi continueremo ovviamente a seguirla e a raccontarvela nel migliore dei modi, direi. Allora, prima di proporre un altro contributo tra quelli che abbiamo preparato con il buon Costantino Fazzari, direi di andare a riepilogare quelli che sono le gare di questa sera per la quinta giornata del girone, della quinta giornata del campionato di Serie C. Girone A, alle 18:30 Albino Leffe Arzignano Valchiampo, Cittadella Juventus Next Gen, Desenzano Lecco Lubenzano e Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione Milano. Poi l'attenzione si sposterà in serata alle 21 con Union Brescia Treviso, Carpi Ospitaletto, Giana Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi. Per una classifica del girone A di Serie C che, come dicevamo in precedenza, in questo momento vede primeggiare non l'Union Brescia, la favorita di diritto, insomma, di questo raggruppamento, bensì il Cittadella. E quindi andiamo a vedere se la tecnologia mi assiste, ma in questo momento mi sembra decisamente di no. Forse ce la facciamo. Una classifica che vede l'Union Brescia attardato dopo il pareggio col Trento, ma il Cittadella primo con 12 punti, in seconda posizione proprio l'Union Brescia a 10 assieme all'Ospitaletto, ad 8 ci sono Alcione Milano e Dolomiti Bellunesi e il Trento, a 7 il Treviso, a 5 la Next Gen della Juventus, Albino Leffe e Desenzano, a 4 Carpi, Novara, Lumezzane, Provercelli, Arzignano, Valchiampo, Lecco e Pergolettese. Chiudono il quadro la Folgore Caratese e il Renate con un punto, la Giana Erminio che invece è a 0 dopo 4 sconfitte consecutive nelle prime 4 giornate. Per questo motivo la gara di questa sera, con un avversario complicatissimo come il Trento per la formazione Gorgonzola e il suo tecnico Alessio Gambirasio, potrebbero essere molto molto importanti per una Giana che ci ha abituato a stagioni di sofferenza, ma ci ha abituato anche a grandi stagioni in alta classifica, così come, a dire il vero, lo stesso Renate, che è sopra la formazione Gorgonzola di un solo punto. Renate, che l'anno scorso era di fatto la quarta forza del campionato, assieme a assieme al Vicenza, assieme all'Union Brescia e al Lecco, altra squadra in difficoltà, quantomeno la formazione equivalente. Si è imposta 1-0 proprio sulla Giana nello scorso weekend, ponendo fine a quello zero nella classifica, nella casella delle vittorie in campionato. Il punto sul girone A lo abbiamo fatto, quindi io direi di fare così, se il buon Costantino è d'accordo. Noi ci salutiamo dando l'appuntamento a domani con Tutta C. Non perdete tutto il resto del palinsesto di TMV Radio, perché c'è l'Europa League da continuare ad analizzare, c'è il campionato che si avvicina con la nuova giornata, perché poi ci saranno appunto due weekend, due consecutivi senza campionati maggiori, quindi senza Serie A, senza Serie B, ma anche senza Premier, senza Bundesliga, senza La Liga, senza Ligan. Quindi ci sarà spazio per le nazionali, ci sarà spazio anche per capire quale volto avrà la nazionale di Roberto Mancini, e quindi godiamoci, quindi massima attenzione a tutte le analisi di TMV Radio per quanto riguarda il campionato di Serie A, ma ovviamente anche quello di Serie B. E noi ci salutiamo con, abbiamo sentito prima Marco Turati, primo in classifica con lo Spezia in girone B, che ha giocato nella serata di ieri. Mi sembra giusto chiudere con il rivale, la contender numero uno della formazione spezzina, ovvero la Reggiana, e quindi andiamo a sentirci in conclusione, e qui ci salutiamo, saluto e ringrazio anche Costantino Fazzari, il tecnico della Reggiana, Attilio Tesser. A domani.
1: Oggi a Pesaro, prova di forza, è stato forse il primo gol subito a darvi la scossa decisiva per portarla a casa.
2: Sicuramente è stato molto importante. È stato molto importante trovarlo subito, noi ha dato fiducia, magari un po' di scoramento alla Vispesero. In quel momento di partita prendere un gol così a freddo fa sicuramente male, però l'atteggiamento della mia squadra era subito aggressivo e abbiamo recuperato palla e fatto gol su questo atteggiamento e poi diciamo che siamo arrivati alla fine del primo tempo belli perché abbiamo fatto dei bei gol, ho avuto altre occasioni, abbiamo gestito la partita nel primo tempo soprattutto bene.
1: Cosa temeva della Vis e come l'ha vista oggi?
2: Allora, la Vis, quello che avevo notato, che è una squadra molto intensa, sempre propositiva, che non rinuncia mai a giocare. Quindi si può sempre rischiare in qualsiasi momento. Conosco bene Di Paola, un calcio importante, può succedere un calcio d'angolo, una punizione e tutto può rimettere in gioco tutto. La Vis, secondo me, farà bene perché ha tutto il potenziale per tirarsi fuori da quella zona di classifica lì. Chiaro, perdi due partite in 10 uomini, fino a quel momento non avevi perso, e perderli al 90esimo una e all'86esimo quell'altra lascia un po' il segno, dopo pochi minuti da sotto con noi, penso che siamo una buona squadra alla fine. Non è semplice, ma ho visto che a più in fondo hanno lottato e avrà la forza di provare a recuperare. Devo giudicare positivamente, molto positivamente, perché il capitano ha dato proprio l'impulso in lui per primo, con intensità, con una partecipazione a tutto campo che mi è piaciuta molto. E si possa ha fatto il finalizzatore, che l'ha fatto in maniera egregia con colpo di testa e poi con due errori di gol, e quindi sono complimenti a tutti e due per il gol, per l'atteggiamento e dopo anche alla squadra, perché poi io vedo anche una squadra che magari sul cross che fa bene, infatti nel cross è diventata una bella giocata, se non arriva il cross magari è proprio complicato fare gol.
3: Come
2: è cambiato il pareggio? Bologna è una formazione molto importante, abbiamo sofferto nel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi, e Bologna sarà una formazione che secondo me sarà nelle parti alte della classifica, quindi ha trovato una squadra di un valore, abbiamo fatto più fatica di stasera abituati al sintetico, mentre loro si allenano tutti i giorni su quel sintetico, e abbiamo fatto un po' fatica in quella prima parte del primo tempo di Bologna.
4: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi da affrontare legati alle coppe europee ma anche al campionato, e dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi Luigi Garzia, ex calciatore di Roma e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo inizialmente del Milan, un Milan sconfitto dal Benfica ieri in Europa League, una squadra, quella rossonera, senza idee, senza gioco, insomma una sconfitta preoccupante.
1: Beh, sicuramente una delle squadre che ha deluso, di quelle più blasonate, diciamo, in questo inizio di campionato. Ogni domenica è una formazione diversa, la stessa cosa è successa in Europa League, con pochi risultati. Secondo me ancora non è riuscito il nuovo allenatore a trovare la quadra in questa squadra.
0: Altra questione preoccupante, Amorim che dice che in parte la rosa non è adatta a lui.
1: mi viene da ridere, cioè, e chi l'ha fatto il mercato? Chi ha chiesto i giocatori? Non lo so.
0: L'allenatore è molto preoccupante, perché insomma dovrebbe anche far riflettere parecchio la dirigenza. Insomma, di fronte ad una presa di posizione di questo genere, insomma, mette in discussione il mercato, appunto, come dicevi. Ma
1: guarda, per certi versi assomiglia anche all'esonero, no? Per quanto riguarda Grosso lì alla Fiorentina.
0: Certo.
1: A volte veramente mi stupisco. Cioè chiaramente l'allenatore non può pretendere tutti i giocatori che ha richiesto, però qualcuno sicuramente gliel'hanno preso. Non può uscirsene in questo momento così delicato con queste dichiarazioni, praticamente se ne è lavato le mani, ecco, e non va bene, secondo me.
0: E poi comunque, insomma, alla fine tanti allenatori, facendo queste dichiarazioni, fanno capire di non essere in grado di tirar fuori il meglio dai loro giocatori, perché di solito un allenatore è quello che sa anche adattarsi, no, alle caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione.
1: Eh beh, chiaramente sono tutti bravi a allenare i fenomeni. Quando hai dei giocatori buoni, devi cercare di tirare il meglio. D'altronde io credo che una delle caratteristiche principali di un allenatore è proprio quello, cercare di far rendere al massimo il proprio giocatore.
0: Ramos in difficoltà, Gonzalo Ramos neanche un tiro in porta ieri, e anche nelle altre gare, è la terza gara senza tiri in porta per Ramos. Anche questo altro dato molto preoccupante.
1: Chiaramente non è servito, secondo me, nemmeno al meglio, credo, con tutti i limiti che possa avere l'attaccante. Chiaramente l'impatto con un campionato difficile come quello italiano non è semplice, però chiaramente quando spendi tantissimi soldi per un attaccante pretendi chiaramente sempre il meglio, e soprattutto che faccia gol.
0: Senti, parliamo un po' anche di Roma-Inter, ci si avvicina a questa grande sfida, le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente sono le squadre insieme al Como che stanno meglio sotto l'aspetto sia psicologico che anche fisico. Sono le squadre che giocano meglio al calcio, e secondo me sarà una bellissima sfida, chiaramente non decisiva perché siamo soprattutto all'inizio, però sono due squadre che la Roma sicuramente ha colmato il gap con l'Inter, ma già dall'anno scorso, e quest'anno è ancora più forte e se la può giocare secondo me con chiunque. Quindi io direi, nonostante siamo ancora alla quinta di campionato, quest'anno sarà dura indovinare la vincitrice del campionato.
0: Ecco, naturalmente dicevi giustamente che ancora non può significare moltissimo ai fini della lotta a scudetto questa sfida, però ecco, chi vince magari un piccolo vantaggio psicologico può trarlo?
1: Beh, direi di sì, soprattutto la Roma, perché non è abituata a stare lì, no? Prima in classifica, e chiaramente conoscendo anche l'ambiente romano sarebbe una cosa fantastica, E a volte però può essere anche un'arma a doppio taglio, la posizione di prima, perché è facile gasarsi, però ripeto, siamo ancora all'inizio del campionato, però si nota subito che saranno secondo me le protagoniste di questo campionato, insieme, ripeto, insieme al Como.
0: La Roma comunque sembra aver trovato il passo giusto in questo avvio di campionato, non ha praticamente incontrato avversari in grado di fronteggiarla al meglio.
1: Ma guarda, la Roma poi è una squadra rodata, cioè nel senso che è la stessa squadra dell'anno scorso con innesti molto molto forti e validi, perché non dimentichiamo che quest'anno ha anche la Champions e quindi di conseguenza deve avere una rosa all'altezza. Sono avvantaggiati perché giocano a memoria, dopo un anno, tra virgolette, sabbatico, come quello dell'anno scorso, e nonostante fosse il primo anno, Gasperini è riuscito a centrare l'obiettivo della Champions. Quindi quest'anno sono ancora più agevolati.
0: Tra Lautaro e Malen, chi scegli?
1: In questo momento credo che siano Malen in uno stato di grazia, praticamente ha ricominciato dove ci aveva lasciato. Evidentemente la cura Gasperini gli fa bene, perché poi non dimentichiamo che Malen, quando è arrivato a Roma, non era titolare nelle proprie squadre, quindi secondo me c'è stato un matrimonio perfetto tra la Roma e il giocatore, perché il giocatore è riuscito e sta riuscendo a sfruttare veramente le caratteristiche dei giocatori della Roma e soprattutto del gioco di Gasperini. E di conseguenza è agevolata anche la Roma, perché è veramente un grande bomber.
0: Secondo Ruggero Lauzione,
1: Lautaro,
0: sì, prego.
1: scusa, no, dicevo, Lautaro è il solito giocatore che fa la differenza in un contesto veramente forte, perché poi alla fine è sempre la squadra da battere, quella dell'Inter.
0: No, dicevo, secondo Ruggero Rizzitelli, Malen vincerà la classifica cannonieri, sei d'accordo?
1: Beh, se continua così, sì, perché ripeto, ha una facilità di gol incredibile. Chiaramente bisogna sperare che in campo ci sia sempre un giocatore come Dybala, che oltre a fare la differenza in campo è quello che veramente ogni volta che tocca la palla illumina il gioco, e soprattutto Malen si trovano a meraviglia, si cercano in continuazione, e questa coppia, secondo me, se facendo i dovuti scongiuri, perché però il problema di Dybala è sempre quello, no? E della questione fisica, però se regge ne vedremo delle belle.
0: Ecco, sempre secondo Rizzitelli, per la rapidità nei primi passi, Malen può essere paragonato a Ronaldo il fenomeno.
1: È vero perché lui, la forza di questo giocatore, nei primi passi, è rapidissimo, riesce a tenere la palla attaccata ai piedi, ha un controllo veramente incredibile, e in area di rigore, soprattutto nella rete, ti brucia ed è impressionante, e fai fatica a tenerlo.
0: Parlando dell'Inter, la sua archivio ha mostrato qualche problema di troppo per quel che riguarda la difesa, la fase difensiva. Troppi gol presi.
1: Sì, con qualche tra virgolette responsabilità del portiere, però è un limite fino a un certo punto, perché è una squadra che sa reagire anche quando riesce ad andare sotto di 2 gol. È impressionante la mole che in mezzo al campo e in attacco, e quando decidono di accelerare non ce n'è per nessuno.
0: Ecco, dicevi del portiere, è effettivamente un problema grosso quello di Martinez per l'Inter?
1: Beh, è forte, perché poi se andiamo ad analizzare la grossa papera l'ha commessa con i piedi, no? E io sono sempre dell'idea che il portiere deve comunque sempre solo parare, però può succedere. Però chiaramente non deve essere sempre la stessa musica, perché poi non so fino a che punto poi l'Inter, nonostante sia fortissima, e possa sempre recuperare. Però io credo che sia passeggero, perché è un ottimo portiere.
0: Secondo cambio in panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Tedesco e al suo posto arriva Palladino. Ti aspettavi, secondo te, è stata una mossa praticamente inevitabile da parte del Bologna dopo 4 giornate, un solo punto in classifica? Le ambizioni evidentemente sono diverse.
1: Vabbè, ma quali sono? Quali possono essere le ambizioni, parliamoci chiaro,
0: Certo, non è
1: del
0: più il Bologna
1: Bologna?
0: che può andare in Champions, è un Bologna ridimensionato, ecco, però magari un inizio così non se l'aspettavano.
1: Non si aspetta, però bisogna tenere presente che comunque sono andati via giocatori importanti e i giocatori quelli più carismatici e più forti, ti cito uno come Orsolini, è infortunato, quindi a prescindere non può fare a meno di determinati giocatori. La squadra è cambiata rispetto all'anno scorso, secondo me si è indebolita, però mandare via un allenatore dopo 4 giornate, quando comunque sai che sarà un campionato, tra virgolette, tranquillo, però se hanno preso quelle decisioni sicuramente avranno i loro buoni motivi.
0: E Palladino, secondo te, ha fatto bene ad accettare il Bologna? Lui che comunque è reduce da un'esperienza all'Atalanta, dove si è misurato anche in Champions.
1: Secondo me sì, perché una delle caratteristiche Palladino è quella di rivitalizzare.
0: In Champions.
1: Secondo me sì, perché una delle caratteristiche Palladino è quella di rivitalizzare.

0: Devo, al di là della scelta del Bologna, che può essere certamente giusta, mi chiedevo se Palladino magari poteva anche aspettare, poteva prendere un po' tempo e magari vedere se si liberava qualche altra panchina più importante
1: Ma
0: rispetto a
1: quali
0: quella del
1: squadre?
0: Bologna.
1: Se poi andiamo a vedere le squadre che stanno soffrendo in questo momento, la Juve, c'è il Napoli, c'è il Milan, quindi sono quelle le squadre. Chiaramente un allenatore cerca sempre di ambire al meglio, no? Però non dimentichiamo che c'è un allenatore che è fermo, di un certo carisma,
0: Certo, se ne
1: un
0: sta parlando
1: certo
0: parecchio,
1: uomo.
0: insomma, Antonio Conte è un po' sulla bocca di tutti, certo,
1: Ebbene.
0: assolutamente, sì. Il Torino ha 3 punti in classifica e quella di sabato a Bologna sarà una sfida delicatissima per entrambe le squadre,
1: Sì,
0: penso.
1: anche se il Bologna, se il Torino non mi sta dispiacendo, perché comunque anche con la Roma, magari fatta eccezione per il primo tempo, sta giocando bene. È una squadra giovane e i giocatori sanno quello che devono fare in campo. Non mi stanca vedere il Torino, ha fatto dei buoni acquisti secondo me e quindi sicuramente uscirà da quella classifica che in questo momento è pericolante, però ha una rosa talmente forte secondo me il Torino rispetto anche all'anno scorso che quanto prima ne verrà fuori.
0: C'è in questo momento un problema del gol per il Torino, solo 4 le reti realizzate.
1: Sì, perché poi si è fatto male adesso anche Adams, che è quello che sta più in forma. Ma io sono fiducioso perché comunque hanno Simeone, hanno un giocatore come Zapata e poi ripeto, giocano bene. È una squadra che, a differenza magari degli anni passati, dove oltre ai risultati non aveva nemmeno per certi versi un gioco. Però quest'anno con Abate sono contento che abbiano scelto un giovane italiano e al di là del risultato la squadra gioca bene.
0: Domenica all'ora di pranzo, Fiorentina-Napoli. Quali sono le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente non mi aspettavo questa partenza da parte della Fiorentina, ma nessuno se l'aspettava. Chiaramente è una squadra rifondata, una squadra tutta nuova e hanno fatto bene a chiamare Vanoli perché è uno che fino a qualche mese fa era lì e secondo me era un allenatore che avrei confermato assolutamente. È venuto, ha fatto 2 partite, due vittorie, conosce l'ambiente. Ha la fortuna adesso, magari, a differenza dell'anno scorso, di avere una rosa più forte e diversa, con giocatori con caratteristiche diverse, e molto, molto valida rispetto anche all'anno scorso. Secondo me la Fiorentina potrebbe essere anche una delle sorprese di questo campionato.
0: Grande attesa per Mastantuono dopo la tripletta realizzata contro il Venezia la settimana scorsa. Chi ti ricorda? Ecco, tu che hai giocato anche con grandissimi calciatori, chi ti ricorda Mastantuono?
1: Oddio, in questo momento, ma guarda, è un giocatore che assomiglia per certi versi anche a Dybala, no? E anche come movenza, al di là del fatto che sia mancino, assomiglia molto, molto all'argentino. Bisogna però aspettare e vedere, perché il Venezia, oggettivamente, soprattutto nella fase difensiva, ha lasciato molto, molto a desiderare. Cioè, commettendo di quegli errori incredibili. Però chiaramente è un giocatore del Real Madrid questo, quindi non è l'ultimo arrivato, poi è molto giovane, però è un argentino, quindi testa dura e molto carisma e come dicono a Napoli, c'ha la cazzimma.
0: Il tuo Lecce invece, il percorso verso la salvezza è iniziato, sarà particolarmente complicato come del resto è stato in questi anni, però poi alla fine la salvezza sarà sempre centrata.
1: Beh sì, è chiaro, la speranza è quella di poter magari un anno salvarsi con qualche giorno d'anticipo, però la dimostrazione è che ogni volta, chiaramente con le grandi fa fatica, però l'importante è fare il risultato con le piccole e ogni anno, negli ultimi anni, il Lecce ha avuto proprio questa caratteristica, vincere quasi tutti gli scontri diretti che poi alla fine è valsa la permanenza in sé.

0: Serie A.
1: Tra l'altro, domenica ci sarà proprio Milan-Lecce, domenica sera.
0: Sì, se il Milan è quello visto giovedì, sarà una bella partita. Chiaramente cambieranno anche i giocatori, sicuramente, però non sarà facile per il Milan, perché il Lecce è una squadra comunque tosta, soprattutto dietro e in mezzo al campo, e dovrà sudarsela se vuole portare la partita, se vuole vincere, portare la partita a casa.
1: A proposito delle squadre medio-piccole, bisogna citare come rivelazione di questi primi quattro turni il Frosinone e anche il Cagliari.
0: Il Cagliari un po' di meno, perché comunque è una bella squadra, ha cambiato tantissimo, poi ha fatto questi risultati anche siccome ha fatto un buon mercato, solo che i nuovi ancora non li abbiamo visti, e quindi ha una rosa secondo me più forte dell'anno scorso. E la vera sorpresa è il Frosinone, ma al di là dei punti, è che secondo me in questo momento è quella che ha espresso insieme al Como, alla Roma, all'Inter, il miglior calcio in Italia in questo momento, perché è una squadra che veramente gioca bene, giovane, molto rapida, e allenata da un ottimo, secondo me, allenatore. E chiaramente avranno i loro momenti, no, hanno i loro limiti, però sotto l'aspetto del gioco, secondo me, stanno stupendo, ecco, e anche giustamente dei risultati.
1: Luigi, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie, grazie a voi. Ciao Lorenzo.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Io sono d'accordo anche con il discorso che facevi te, Stefano, perché cioè non è che il Bologna è stato, tu hai usato la parola costruire, io invece ti utilizzo la parola distruggere, perché il Bologna è stato distrutto negli ultimi anni, perché sì, anche quest'anno, cioè di solito dava via 2-3 pezzi.
2: 4-3-3 puro, io non, a me quando si difende in due lì in mezzo è veramente una castrazione, cioè non puoi, un centrocampo vero è fatto di tre persone che lavorano coesi, se ne hai due che stanno lì e uno davanti che fa il trequartista ti aiuta una volta, altra no. Cioè non è il mio tipo di gioco, insomma, io ho sempre fatto un 4-3-3 e a maggior ragione con i giocatori che ha la Juve.
3: Concordo su quello che state dicendo, perché è vero che domenica anche alla fine del primo tempo ha fatto tre cambi, quindi lui per me ancora non ha chiaro chi sono gli 11 titolari, e questo è un po' preoccupante, perché non guardiamo che siamo alla quarta di campionato, ma guardiamo che loro già è un mese che lavorano.
4: Sembra ancora abbastanza una nebulosa il Milan. Ha fatto capire che può raggiungere dei picchi espressivi molto molto molto elevati, ma anche che ha tanto lavoro da fare.
5: Sì.
4: Indipendentemente dalla scelta di stasera, dalle scelte passate.
6: Allora, se mi parli di Vlahovic, che comunque con Spalletti nel finale campionato, quando l'ha avuto a disposizione, ha segnato e lui ha fatto di tutto per cercare di rimanere. Comunque il discorso di Conte, allora, conoscendo Conte, Conte preferisce venire a stagione, cioè in estate, dove quando può lavorare. Maracanã.

0: troppo esterno. Eccoci qua, ben trovati, buon pomeriggio da Marco Piccari.
1: E da Francesco Tringali, buon pomeriggio a tutti.
0: Hai trovato la posizione corretta? Sì, ok, sì. Ci siamo partiti, buon trovati a tutti quanti, ben ritrovati, abbiamo sentito anche un po' di commenti di ieri è stata una bella puntata, frizzante come sempre, speriamo che sia così anche oggi, perché ci sono tante cose che dobbiamo analizzare. Ripartiremo dalla sconfitta del Milan e da tutto quello che ne può conseguire, commenti vari, insomma stiamo leggendo tante situazioni, Cardinale ad esempio, vado subito su tutto mercato web, Cardinale insoddisfatto per le ultime tre gare del Milan e nel pomeriggio confronto con Amorim. Eccolo qui, vedete chi sta davanti alle TV, salutiamo gli amici del canale 61 del Digitale Terrestre, si parla subito di un confronto e allora la domanda è subito ci sta tutta, Amorim è già un flop? Perché la partita di ieri sera è stata bruttissima, Milan senza idee, confusione totale, tant'è che guardando la partita uno poteva anche dire ragazzi, ma questi da quant'è che si stanno allenando insieme? Niente, proprio niente, anche nelle scelte, questi continui cambi che fa Amorim. Poi attenzione, c'è un passaggio, allora sapete che io ho sempre avuto delle sensazioni positive su Amorim, continuo ad averle, ma il dubbio mi si è insinuato, perché ieri lui ha detto una cosa, caro Francesco, così la condividiamo subito al volo, ha parlato di giocatori non adatti. Ma come? Aveva
1: allora,
0: dato al mercato 10...
1: Lui dice, te la ricostruisco.
0: Ricostruiamolo
1: perché la questione sollevata ieri sera dopo la partita è quando gli chiedono: ma la rosa è poco adatta al suo gioco, Amorim? E lui dice: in parte sì, non ho le caratteristiche perfette perché è impossibile arrivare in un nuovo club e avere già tutto pronto. Insomma, ancora una volta molto trasparente, però c'è un difetto di coerenza. Perché due settimane fa il caro Amorim parlava di un Milan che aveva fatto il mercato da 10.
0: No.
1: Devo ringraziare la dirigenza, perché se mi chiedete un commento, avevo detto Amorim in conferenza stampa, per me questo è un mercato da 10. E allora dopo le ultime tre partite invece evidentemente questa rosa nei suoi pensieri comincia a scricchiolare per le sue caratteristiche, però... Caro Marco, mi sembra
0: troppo facile. Basta con questa storia della rosa adatta agli allenatori. Dobbiamo uscire, io ne parlerò oggi anche con Stefano e con tutti gli altri. Dobbiamo uscire da questo discorso. Ieri abbiamo sentito qui, grande stima e grande affetto che ho per Fabrizio Ferrari, che è un tattico e quindi è uno, insomma, voglio dire, è direttore di una rivista molto molto bella, apprezzata, che è allenatori.net. E quindi di tattica ci capisce, però mi spiega e mi dice: la Juve perde con il Sassuolo perché non c'ha i top player. No, cioè questa io la rifiuto a priori, perché è un conto giocare con Real Madrid, è un conto giocare con il Liverpool, un conto giocare con il Paris Saint Germain, dove lì la differenza è chiaro che c'è, ma quando poi tu guardi queste partite qui, il cui tasso qualitativo è inferiore, puoi avere anche le assenze, ma devi esprimere un certo tipo di calcio. E quindi io discorso
1: dico anche
0: di
1: un'altra cosa.
0: Aspetta, finisco il discorso di rosa non adatta al calcio di Amorim, di Sarri, di Spalletti, io lo contrasterò sempre. C'è un calcio, non c'è il calcio di Tizio, Caio e Sempronio, c'è il calcio. L'allenatore poi è chiaro che deve avere delle idee, ma non è che puoi andare dritto e non capire che quelle idee devono essere adattate anche alle caratteristiche che hai dei giocatori. Se non puoi fare appieno quell'idea, devi trovare una strada che in qualche maniera si trova un compromesso con le caratteristiche dei giocatori. Quindi io questa cosa non l'accetto. Poi se tu mi dici 10 e lode al mercato, 10 gli aveva dato, 10, sì, 10 al mercato, e poi dopo appena 4 partite di campionato e una di Europa League mi viene a dire che ho giocatori forti non adatti, allora no, non l'accetto. Sinceramente non l'accetto e mi comincia a venire il dubbio.
1: Un'altra dichiarazione che dobbiamo sottolineare della giornata di ieri è quando Amorim dice: se devo fallire è meglio che fallisca alla grande, sottinteso che alla grande vuol dire che se dovrà soccombere dovrà farlo alle sue idee, che dà anche insomma l'idea tra l'altro di un allenatore che in questo momento è anche piuttosto fatalista, perché lui dice: voglio aiutare questo club, non so se avrò il tempo necessario, ma i calciatori mi ascoltano molto in allenamento e questo mi dà speranza. Ovviamente il tempo necessario è sì, diciamo, inteso come poco tempo per allenare a Milanello tra campionato ed Europa, ma è anche, perciò arriviamo al punto di essere un po' fatalisti, perché diciamo sente un po' adesso il rumore dei nemici e sente un po', secondo me, anche la terra scricchiolare sotto i suoi piedi, e forse questo incontro che Cardinale ha voluto e programmato per la giornata di oggi è già un segnale dei primi chiarimenti. E forse, caro Marco, visto che ieri facevamo anche un po' la conta degli allenatori che rischiano già in questo weekend, non dico che dobbiamo metterci dentro Amorim, ma se non è questa pausa, Amorim deve, secondo me, considerare la prossima, ovvero quella di novembre, quantomeno.
0: Beh, io ti ho detto, la domanda che io pongo oggi è questa, stiamo facendo anche un sondaggio, se è già un flop oppure no, oppure serve ancora del tempo a questo allenatore. Però è chiaro che la partita di ieri sera, anche a me, che io l'ho sempre, io continuo a pensare che questo allenatore possa trovare una strada, però ieri sera quello che ho visto mi lascia molto perplesso, e quindi, ma soprattutto anche il dopo, il post eccetera, quindi vediamo già dalla prossima partita, che è quella con il Lecce, che assolutamente deve vincere il Milan, e poi ci sono queste tre settimane che saranno tre settimane dove tantissime società faranno delle valutazioni molto profonde, quindi bisognerà fare attenzione, perché secondo me, ragazzi, ci potremmo trovare di fronte anche a un mezzo terremoto di allenatori, quindi attenzione, perché ne sono saltati due, ma non è detto che cioè ci sono altri allenatori a rischio, c'è questa del Parma, c'è quello del Venezia, il Monza, il Genoa, attenzione alla Juve, quello che fa con l'Atalanta. Ci sono delle situazioni veramente importanti da monitorare. Vediamo, adesso parliamo del Milan, se è un flop o meno. Per esempio qui abbiamo sempre avuto Lucio, che era molto pessimista sull'impatto sul Milan e sull'impatto di Amorim al Milan. Al momento devo dire che c'ha ragione lui, al momento. Però vale la pena mettere già in discussione Amorim dopo 4 giornate di campionato? Come ho detto ieri su Spalletti, stesso discorso, lo dobbiamo rigirare. Il Milan non è, con tutto il rispetto, il Monza, Venezia, Sassuolo, è un'altra cosa. Quindi vale la pena già pensare ad una cosa di questo tipo? Rispondetemi voi al 331-8200-213.
1: No, la domanda che, insomma, per risponderti anche a questo quesito che fai, è capire se questa squadra effettivamente vale i risultati che sta avendo in questo momento, se la squadra di ieri con un altro allenatore se magari no ci poteva essere qualcosa, mostrare, vedere qualcosa di diverso. È chiaro che ieri il Benfica, caro Marco, ha vinto davvero passeggiando, perché a parte nel primo tempo quelle situazioni che il Milan ha creato, molto episodiche, poi il Benfica ha fatto davvero il buono e il cattivo tempo. E ci sono stati sì dei cambi, con in difesa Terracciano, con lì davanti l'esordio titolare di Hutchinson, ci sono stati dei cambiamenti, però questo è un Milan che continua a cambiare, cioè così non quello che abbiamo detto anche prima e dopo la Lazio è che noi non conosciamo il prototipo del Milan, no? L'11 titolare dove sposti qualcosina. E secondo me, se non trova la quadra in questo senso, non riuscirà mai a trovare e a farci capire qual è la vera identità di questo Milan.
0: Vediamo. E poi dobbiamo anche dire, Ramos è un caso? Perché noi abbiamo criticato, io sono stato il primo, Colomani, ma Gonzalo Ramos, dopo 5 partite, devo fare una domanda pure su Gonzalo Ramos. Continuo a pensare che sia un forte attaccante, però ragazzi, non la prende mai, non la becca mai, tutta colpa solo della squadra? Eppure questa è un'altra domanda che dobbiamo fare, Francesco. Per quello che è stato pagato oggi, dopo 5 partite ufficiali, un gol, ma non si è mai visto durante la partita, poco e niente. Ieri mi sembra che tutti gli hanno dato un 4 per la prestazione che ha fatto. Beh, anche su di lui dobbiamo porci delle domande. È un caso? È solo colpa della squadra? perché arrivano pochi palloni, pochi rifornimenti. Ragazzi, nel primo tempo il Milan 0 tiri in porta, non ha creato niente, c'erano 2 zeri, 1 nelle occasioni create, 0, e 0 tiri in porta. Insomma,
1: nel primo tempo c'è il tiro di Terracciano da fuori, quello tiro in porta, però. Lo so, però tiro in porta, tiro nello specchio. Sì, no, su Ramos dobbiamo interrogarci, perché quello che ti ho detto io lunedì, quando siamo, cioè martedì, scusami, è che noi parliamo tanto di Colomuani, 40 milioni, però dobbiamo cominciare a interrogarci anche su Gonzalo Ramos.
0: Assolutamente.
1: Cioè, noi critichiamo Colomuani perché è stata la scelta di Luciano Spalletti e la Juventus ha speso...
0: No, non è stata la scelta di Luciano Spalletti.
1: È stata la scelta di qualcuno alla Juventus, 40 milioni, è l'attaccante della Juve, Carlo Colomuani...
0: Luciano Spalletti non l'avrebbe mai scelto.
1: Carlo Colomuani, intanto, e si critica Colomuani soltanto perché ce l'ha tirato fuori Spalletti col Frosinone. Gonzalo Ramos non lo possiamo... cioè, Gonzalo Ramos, la differenza con Colomuani è soltanto il gol al Venezia. Per il resto le prestazioni sono completamente identiche. Anzi, secondo me Colomuani nelle gare che ha giocato è stato forse più pericoloso di Gonzalo Ramos. Guardate che vi dico addirittura. Quindi dobbiamo interrogarci.
0: Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. L'ho detto, è un caso, quindi dobbiamo dire, è un caso anche lui, perché poi, ripeto, sono stati spesi veramente tanti soldi. Due attaccanti che hanno... diciamo prosciugato le casse di due squadre e al momento hanno portato un gol. Hanno portato un gol? Una rete. Vabbè, quindi oggi sarà sicuramente questo. E poi capire anche andando alla partita di questa sera, che per me è molto importante vedere come la squadra, che tipo di atteggiamento avrà. Mi riferisco alla Juventus. Io ti dico anche una cosa, forse questa è anche una partita, non so se sei d'accordo Francesco, di vedere e provare a capire se c'è una spallettata di Luciano, cioè qualcosa di diverso sia dal punto di vista tattico, delle scelte, non so, ma due punte stasera è proprio impossibile? Mettere Voltemade e Colomani dall'inizio insieme? Credo di no, perché dalle formazioni che leggo è impossibile, poi dopo ci sentiamo anche, mi sembra, Camillo, no?
1: Sì.
0: E proveremo a capire anche questa cosa. Però può essere una partita per provare qualcosa di diverso? È un avversario così irresistibile che bisogna andare per forza, cioè non, che non si può provare una mossa, una soluzione diversa?
1: Lui ieri ha fatto capire che la Juventus deve stare attenta, perché il NEC, per come gioca, può far passare un giovedì fastidioso alla Juventus. Io faccio fatica a stare dietro a questo tipo di dichiarazioni, considerando che possono avere tutte le idee che vogliono, sono olandesi, giocano bene, però tu sei la Juventus e al NEC te lo dovresti mangiare già prima di entrare in campo. Però capisco che non è la Juventus la vera Juventus, che in questo momento ti serve una vittoria per rilanciarti, e però poi non lo so se è proprio per questa ossessione che bisogna avere in questo momento per vincere, per approcciare l'Atalanta con un umore completamente diverso, è il caso di testare qualcosa di diverso. È chiaro che peggio di così l'attacco della Juventus e in primis Colomuani non possono fare, e quindi ti direi sì, proviamolo. Questo, cioè, sono curioso, sarei curioso anch'io di vederlo questo attacco a due, però non sembra. Poi ieri lui, quando gli hanno chiesto Spalletti la probabile formazione, non ha voluto dare indicazioni, ha soltanto detto che gioca McKennie e che gioca Gatti. Per il resto non ha voluto dare alcuna indicazione, e forse, magari, che lo sa, si sta inventando qualche spallettata, perché se non la testi col NEC io non credo che tu la possa testare con l'Atalanta.
0: No, ma infatti io ti dico, questa è la partita per poter fare qualcosa di diverso, perché secondo me questa partita, mi rifiuto di pensare che possa succedere qualcosa di incredibile. Poi se succede, vabbè, ne parleremo. Però credo che sia praticamente il momento anche opportuno per cercare una soluzione, un qualcosa di diverso in questa partita. Sia, non lo so, il modulo. Leggevo adesso di un possibile cambio di modulo, di due giocatori, due cosiddetti trequartisti alle spalle di Voltemade. Potrebbe essere lui la scelta, e quindi per una partita scende dal carro Spalletti e potrebbe partire con Voltemade dall'inizio. Vediamo col NEC. Allora facciamo una cosa, dammi qualche...
1: Anche se poi potrebbe essere anche la gara giusta per poter mettere un po' di gol, no? Cercare di sbloccare qualcuno dei suoi attaccanti, certo, perché certo, giochi con una squadra tecnicamente inferiore, certo. Quindi magari
0: potrebbe essere anche questo. Potrebbe essere anche questo. Andiamo a sentire qualche audio, vai.
2: Ciao Marco, Antonio a San Miniato. Ieri non ho visto il Milan, quindi non posso commentare. E l'unica cosa che posso, che ho visto, è il Sorrento in Serie C, primo classifica, 5 vittorie su 5, con una rosa completamente di italiani e in campo solo 2-3 giocatori, scusa, over 2000, diciamo, un 98, un 99 e un 95, se non erro. Complimenti a Sorrento. Forse tutte così le squadre di Serie B e Serie C. Poi Marco, una domanda: per chi non è alla televisione, come fa a scaricare il magazine che avete presentato ieri?
0: Ah, guarda, bella domanda, però basta andare su www.sportissimomagazine.it, vai dentro e poi lì ti dice tutto come si può scaricare. Oppure se puoi inquadrare il QR code, con il QR code te lo scarichi direttamente sul... Io me lo sono scaricato sul cellulare. Anzi, facciamo una cosa, visto che ci dai veramente anche l'assist da questo punto di vista, magari lo... rifacciamo anche vedere, lo vado a prendere tra pochissimo, così lo facciamo vedere. Mandiamo qualche altro messaggio, vai.
3: Buongiorno ragazzi, stavo facendo una valutazione sul Milan. Allora, vabbè, il Milan non è una grande squadra, si sa, non lotterà per il campionato, lotterà per il quarto posto insieme alla Juve, e da lì non si scappa. È una squadra normale, di medio-alta classifica. Però ragazzi, ieri ha giocato col Benfica. Il Benfica non è una squadraccia. Il Benfica è una squadra della Champions League, non è una squadra dell'Europa League. E quindi ci sta anche perdere in casa. Non ci sta il fatto che Milan giochi così male e non riesca a entrare in area con facilità. Ha comprato un attaccante che l'ha pagato un salasso e non riesce a fare mezzo tiro in porta. C'è qualcosa che non va. Allora ci vorrebbe un allenatore che faccia giocare di più la squadra. Sono tutti ragazzi giovani, non lo so, bisogna trovare una quadra.
0: Sì, ecco qui. Però insomma, mi sembra che abbia fatto anche parecchi cambi il Benfica ieri, da quello che ho letto.
1: Oh, è vero quello che dice, che il Benfica è una squadra forte, però non così poco. Non così poco. La prima era in Europa, a San Siro.
0: Non ha creato un'occasione nel primo tempo, ragazzi.
1: Troppo facilmente ha vinto. Va bene che è forte, ma il Benfica non può vincere in questo modo.
0: Dai, insomma, sennò veramente... Ma no, ma poi la cosa che ti lascia sconcertato è che dopo 2 mesi e mezzo ormai di lavoro...
1: Il dato del primo tempo, ragazzi. Tira fuori il dato del primo tempo, che no, il Milan non segna il primo tempo.
0: No, non ha mai segnato. In 5 partite non ha mai segnato nel primo tempo. E poi pure questo fatto che vai sempre sotto e poi devi recuperare. Cioè, poi tutti questi cambi pure che fa nel... Aveva cambiato la partita con i cambi all'Olimpico, qui ci ha provato la stessa cosa. Forse Pulisic è stato quello un po' più attivo, e non capisco perché non schierarlo dall'inizio, per dire, però veramente poco, dai.
1: Fa delle scelte cervellotiche all'inizio.
0: Sì, cervellotiche, sembra che lui può provare tutto.
1: Sì, prova tutto, per questo ho detto prima che non si capisce qual è l'11 titolare del Milan.
0: Lui l'ha detto, non ho trovato ancora
1: prendi una posizione, prova, ripeto, determinati calci. Pulisic non può restare fuori.
0: Ma dopo
1: questo
0: 2 mesi e passa di lavoro, tu non puoi venire a dire in conferenza stampa e non post partita che perdi, non ho trovato ancora la base della squadra. Ragazzi, allora dico, ma che vede questo durante allenamenti? Cioè, ripeto, io rimango dell'idea che possa trovare la strada, però mo il dubbio mi comincia a venire anche a me. Allora, facciamo vedere un attimo, a beneficio, per dare una risposta ad Antonio prima sulla rivista Sportissimo. Eccola qui, vi stiamo mostrando praticamente questo è il primo numero di settembre che è uscito, editoriale del nostro gruppo, diretta da Fabrizio Ponciroli, che abbiamo sentito ieri. Sportissimo tratta di calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e molto altro. È una rivista gratis, quindi non dovete tirar fuori nulla dal punto di vista economico, se non scaricarla attraverso il QR code che vedete qui in video. Per chi sta in video, lo stiamo raccontando anche invece a beneficio di coloro che sono in radio. Oppure potete andare sul sito www.sport sportissimomagazine.it, ripeto, www.sportissimomagazine.it, entrate dentro e poi lì individuate immediatamente il magazine e lo potete scaricare. Con il QR code io l'ho provato, è un'operazione velocissima, se avete il cellulare, l'iPhone, quello che avete, inquadrate il QR code e ve lo scaricate immediatamente, la lettura è facilissima, potete ingrandire naturalmente tutti i pezzi che volete. La copertina è dedicata a due grandissimi campioni che sono Sinner e appunto Kimi Antonelli, fratelli d'Italia, questo è il titolo di questi due ragazzi straordinari in due sport dove stiamo facendo molto bene, il tennis e la Formula 1. Bene,
1: poi... allora ti andiamo. Porto le parole che puoi ritrovare su tutto il mercato web di Gasperini, perché ha parlato in un'intervista a Sky Sport Insider, è uscito un estratto sullo scudetto, dice: vediamo dopo 20 partite di quale obiettivo poter parlare, l'asticella si alza migliorando ogni giorno, lo trovi un po' più giù,
0: vale. Grazie.
1: Non si alza mettendo degli obiettivi più o meno raggiungibili, si alza migliorando ogni giorno, lavorando su noi stessi attraverso questa varietà di giocatori con tutte le proprie caratteristiche, cercando di fare meglio ogni volta. Ci rendiamo conto che intorno a noi si fanno tutte le previsioni possibili ed è giusto così, la gente ha i suoi sogni, vuole il massimo. Per quanto riguarda noi, come ogni anno dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà dice che di obiettivi si può parlare solo dopo una ventina di partite.
0: C'è ragione.
1: Fissarli dopo 4-5 giornate non ha senso. Certo che abbiamo fiducia, certo che vogliamo stare in alto in classifica, però in questo momento questo è l'unico obiettivo concreto. Giocheremo con Inter, Como, Real Madrid e Napoli, sarà il momento per misurarci e per vedere al cospetto di queste squadre cosa siamo in grado di fare.
0: Giustissimo, dichiarazioni veramente che ci stanno tutte.
1: Sì, perfette, lucide, perfetto. Senza fare troppo il pompiere. Sì.
0: Però
1: capisce,
0: è chiaro che
1: no,
0: in questo momento la Roma è partita molto forte insieme all'Inter e al Como. È anche giusto ribadire che queste tre squadre al momento hanno mostrato tanto rispetto alle altre. Hanno dato molte certezze, pochi dubbi. Quindi, mentre le altre hanno tanti dubbi e zero certezze, proprio zero. Cioè non ce n'è nemmeno una. Questo è il problema, quindi vediamo dopo quattro giornate. Questo è il dato che è emerso, un dato che sicuramente, e ce lo auguriamo, è destinato a cambiare, perché vuol dire che si inseriscono anche altre squadre nei quartieri alti della classifica. Però il dato che emerge in questo momento è quello che abbiamo detto, bisogna analizzare quello che poi il campo ti dice già nelle prime quattro giornate. Vai con un audio, poi ci fermiamo.
4: Ciao Marco Luigi, Amorim sicuramente è un flop, ecco. Avrà fatto quell'exploit allora quando era in Portogallo, ma per il resto si sta dimostrando un venditore di fumo, ecco. Ciao.
0: Va bene.
1: Scusami, ti leggo una cosa, perché lo potete trovare sempre su tutto il mercato web, sul, diciamo, sulle notizie più importanti alle ore 13.
0: Vado.
1: Perché c'è una clamorosa, stamattina è uscita una clamorosa indiscrezione da parte del Fatto Quotidiano in merito al commissariamento della federazione. Ne abbiamo parlato anche ieri con l'avvocato Spallone e con Monica Colombo, tra l'altro interessantissimo approfondimento. C'è una questione legata al Fatto Quotidiano che dice che l'ultima idea porterebbe sia al commissariamento della federazione, ma con Malagone le vesti di commissario. È il Fatto Quotidiano che lo scrive stamattina. Una soluzione incredibile ma giuridicamente possibile, perché a livello personale e disciplinare Malagone non rischia nulla, dato che non ha mai sostenuto di essere tesserato e proprio per questo non può essere deferito. L'ipotesi di affidargli comunque la federazione sarebbe basata sull'ampio consenso ricevuto, ma non sarebbe stato lui a proporre quest'idea, arriverebbe da alcuni componenti della giunta del CONI, dove Malagò gode ancora di diversi estimatori come Federica Pellegrini e Tania Cagnotto, giunta del CONI di cui Malagò fa ancora parte. Sarebbe un punto di caduta abbastanza surreale, ma non per forza da escludere, anche se al momento
0: mamma
1: non
0: mia.
1: Sembra comunque la soluzione più probabile.
0: Quindi facciamo
1: anche perché posso dirti una cosa. Se tu stai se chi sta armeggiando dietro,
0: lui l'ha detto ieri,
1: se c'è il fuoco amico, se
0: fuoco
1: questo
0: amico.
1: Fuoco amico, o diversamente amico per chi ricorda alcune dichiarazioni, sta armeggiando, ci può, per diciamo scollarlo dalla poltrona, ci può mettere lui ancora la poltrona? Secondo me no.
0: Vabbè, rientriamo prima di andare in pausa perché c'è anche la notizia di Stones. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Quindi il difensore dell'Inter è sotto osservazione. Ci dobbiamo fermare, facciamo un break e torniamo subito per recuperare anche un po' di messaggi e sentiamo anche le ultimissime da casa Juve con Camillo De Michelis. Vai.

0: Allora, ultima ora in casa Juventus, Cambiasso assente contro il NEC, l'azzurro non è stato convocato da Spalletti, quindi out Cambiasso. Dunque, andiamo avanti, sentiamo un po' di audio, per favore non chiamate più il Milan ma ex Milan, come ci hanno ridotto, tifosi rossoneri frustrati, lo so, però bisogna avere pazienza, dai. Buongiorno Maracanã, stasera la Juve rischia solo se Tadic trova una bella prestazione. Il NEC trova corsa nelle gambe, se avrà questo binomio allora farà risultato. E vabbè, Rudy, per te la Juve perde tutte, quindi ormai abbiamo capito. Dunque, 331-8200-213, dammi un audio.
1: Ciao Marco, Alex Dublino. Allora, e sulla questione Amorim, onestamente io lo conosco bene perché seguo la Premier al Manchester United. Nel senso, è difficile da decifrarlo perché fa alcune partite veramente bene, dove la squadra giocava bene, e poi faceva delle partite veramente orribili, come quella vista ieri sera. Quindi è difficile capire questo allenatore cosa pensa. Poi è molto è fissato su queste idee di calcio suo, è cacciato dal Manchester United perché lui diceva che quello era la sua idea di calcio. Il Manchester United l'ho preso per quello e lui da lì non si schioda, pure se c'era il pericolo che lo cacciassero. Quindi purtroppo questo è il soggetto e niente, non so come andrà a finire questa stagione, ma io non lo vedo fino a finire il progetto Milan.
0: Beh, che ti devo dire,
2: ha ragione, perché è uno che quando prende una strada non negozia. Lui a Manchester disse: me lo può chiedere anche il Papa, ma io non cambio sistema. Testuali parole. È uno che quando tu lo ingaggi, però, caro Marco, dovevi sapere che tipo ti portavi dentro casa.
0: Io non metto in dubbio, però per me rimane un limite di un professionista e di una persona. Questo per me sono dei limiti, non sono dei vantaggi. Tu devi avere giustamente un'idea, e su questo non c'è dubbio. L'idea la devi avere e devi cercare di realizzarla, però non puoi essere così, diciamo, estremista. Nel momento in cui vedi che non riesci, magari trovi un'altra strada, una soluzione, ma lui evidentemente questo vuole fare, questo ha in testa, o forse questo sa fare, punto e basta. Che vi devo dire? Io credo che siamo di fronte, poi ne parlerò dopo anche con gli altri, di fronte a delle figure degli allenatori dove devono essere il più completo possibile, capaci di interpretare anche la partita, il momento, cambiare in corsa. Tutte quelle cazzate che abbiamo sentito, che una difesa a 3 non può passare a 4, che una a 4 non può passare a 5, sono tutte minchiate. Non è vero niente. Una squadra, quando è ben allenata, può cambiare anche la difesa in corsa, può passare da un modulo a un altro. Lo dimostrano molti allenatori. Quindi sono tutte cose inventate da noi che vogliamo narrare il calcio in una certa maniera. Non è così. Perché dei professionisti come fanno a non capire come funziona una difesa a 3 e una funzione a 4? E devono stare giorni per capire come funziona una difesa a 4 e una difesa a 3? Dai ragazzi, siamo seri, su. Dimmi.
2: No, sono d'accordo per questa storia anche di un integralismo che anche se vai a sbattere con le tue idee. Io non capisco come non si possa anche un po' scendere a compromessi. Vediamo, per oggi c'è questo confronto, vediamo cosa gli chiederanno e vediamo cosa ti verrà fuori. Prima della Juventus, con Cambiasso che è assente, ieri Spalletti tra l'altro aveva detto che era tornato, aveva preso però una botta in allenamento. Questa storia di Stones, caro Marco, l'hai letta, ma è passato un po' en passant, perché sono 3-4 settimane per un giocatore del genere, quindi un mese di stop, sì, per Stones. Ho capito, però fa capire anche che tipo di calciatore è, che dal 20-21 non so quante partite tra l'altro ha saltato per infortunio, sì. Quindi si è già presentato quel limite che molti dicevano rispetto a questo calciatore qui.
0: Lo so, però questo è forte, secondo me io lo utilizzerei solo in Champions, guarda che ti dico, però vediamo. Beh, per me è un giocatore che può aiutare, dai. Purtroppo c'è questo problema che si conosceva, l'avevamo detto, ma rimane un giocatore che secondo me può essere utile all'Inter in questa stagione. Adesso si è incappato in questo infortunio e insomma c'è anche il tempo per recuperare, dai. Andiamo con un altro audio.
3: Buongiorno Marco, premetto che sono interista e magari sono prevenuto sull'argomento, ma io sento molti tifosi del Milan che dicono che Amorim sbaglia le formazioni.
0: È vero.
3: Ma perdonami, ma quali sarebbero questi giocatori in grado di fare il gioco che pretende Amorim e soprattutto qual è il gioco di Amorim? Questo voglio capire. A me sembra una squadra fatta da buoni giocatori tutto sommato, ma nessuno che c'è, a parte due o tre casi. Dimmi tu.
0: Ma per me non è una squadra in questo momento. Io ti rispondo così, non è una squadra, non capisco quali sono le sue scelte, non capisco qual è il suo calcio personalmente, quindi è lui che ci deve dare delle risposte.
2: Sul fatto di sbagliare formazione, perché alcuni calciatori che vedi che stanno bene, tipo Pulisic, non capisco come non possano partire titolare. È chiaro, gli devi far ritrovare la
0: Io
2: forma,
0: non lo so,
2: ok?
0: sarà
2: Però
0: fatto.
2: in questo
0: Cioè, per
2: momento ti
0: esempio, ieri si è
2: serve.
0: presentata all'inizio con Cissé e
2: E
0: Hutchinson.
2: Hutchinson, sì.
0: Io sì, è un bel prospetto, però non esageriamo, se no veramente non esageriamo. Un bel prospetto può ritagliarsi dello
2: Guarda, lui ha
0: spazio, però.
2: fatto con la Juventus Saelemaekers Rabiot.
0: Tutti,
2: Dietro a
0: esatto, tutti
2: Ramos,
0: sti
2: con
0: cambi.
2: la Lazio ha fatto Cissé, Loftus-Cheek,
0: Esatto.
2: e
0: E
2: con
0: ieri ha
2: ieri ha
0: fatto.
2: fatto Hutchinson, Cissé. Il povero Gonzalo Ramos, ogni partita si gira e c'è
0: Esatto,
2: sempre un
0: c'è
2: compagno
0: sempre uno
2: diverso,
0: diverso.
2: c'è sempre una coppia
0: No, ma
2: diversa.
0: ripeto, lui c'ha. Io ho chiesto e chiederò oggi se è un caso Gonzalo Ramos. Io adesso non è perché voglio giustificare Gonzalo Ramos, però è una situazione. Palloni giocabili non gli arrivano nemmeno se. L'altra volta c'era un ascoltatore, mi sembra Ube, che lo saluto se è in diretta, ha detto: guardate quanti chilometri fa Gonzalo Ramos e viene a prendere il pallone. E quindi si allontana anche dalla sua zona di competenza. Io non lo so, ti ripeto, in questo momento io rimango ancora un po' sospeso sul giudizio di Amorim, non voglio essere definitivo, perché avevo visto delle cose che mi erano un pochettino piaciute, l'aggressione della squadra, per esempio con il Torino ho visto una squadra che era già pronta per aggredire, voleva salire, però...
2: Invece erano Torino e Venezia, cioè nel
0: Sì,
2: senso erano il Torino e il Venezia troppo questo
0: troppo,
2: momento più
0: anche
2: deboli
0: questo ci può ingannare.
2: rispetto a...
0: Va bene, 331-8200-213 per i vostri messaggi.
2: Così a proposito di Venezia non deve ingannare sulla Fiorentina, perché la Fiorentina l'aspettiamo adesso,
0: E certo,
2: la vera
0: l'abbiamo detto
2: Fiorentina.
0: ieri. Fiorentina intanto ha fatto due risultati positivi. Allora, c'è Camillo De Michelis, così ci dà un po' le ultimissime sulla Juventus che questa sera affronta il NEC. Ciao Camillo, ben trovato.
4: Ciao Marco, un saluto a tutti.
0: C'è anche Francesco qui con me, Camillo.
4: Ciao Francesco.
0: Allora, vai, dacci un po' di novità sulla formazione, sul vestito tattico. Che cosa vedremo questa sera? Se sei riuscito ad intercettare qualcosa, tutti vanno per un certo tipo di formazione. Vediamo se confermi anche tu queste scelte.
4: Sì, la prima notizia che è inaspettata è quella
0: Cambiasso.
4: che alla fine Cambiaso non sarà nel match. Perché questo fastidio alla caviglia comunque non passa e Cambiaso aveva avuto anche delle problematiche 2 anni fa, sempre a questa caviglia, quindi è un po' fastidiosa e alla fine non è riuscita nemmeno oggi. Quindi comunque la Juventus ha gli uomini contati perché se aggiungiamo no, anche non solo Zegrova che non è in lista è un problema no, per Spalletti cercare di fare delle rotazioni, perciò proverà a cercare di gestire soprattutto in avanti i calciatori perché comunque dovrà tenersi dei cambi offensivi e per il resto ti posso dire che la Juventus sembra orientante, Spalletti sembra orientato a tornare alla difesa a 3, quindi a 5 e questo comunque credo sia dettato dall'emergenza soprattutto a centrocampo e dall'assenza di Locatelli.
0: Eh sì.
2: Qualcosa di diverso?
0: Non c'è niente,
2: Cioè, non
0: cioè,
2: c'è.
0: dobbiamo aspettare, che ne so, a un certo
2: No, una
0: punto di vedere
2: sorpresa
0: una
2: alle 8
0: spallettata, che
2: quando
0: ne
2: esce la
0: so,
2: formazione.
0: niente, niente.
4: Beh, comunque la sorpresa c'è perché alla fine la Juventus ha sempre giocato a 4 in questo inizio di
0: Gioca a
4: stagione
0: 3,
4: e molto
0: ok.
4: probabilmente andrà a giocare a 3, quindi
0: Quindi.
4: questa è la sorpresa. Un'altra sorpresa è la prima da titolare perché si va verso la prima
0: Di
4: di titolare di
0: Voltemade.
4: Voltemade. Di Voltemade e poi i ballottaggi sono tutti a centrocampo perché comunque alla fine McKennie giocherà, però L'idea sembra quella di metterlo nei trequartisti e non nei due mediani, allora però Douglas Luiz comunque ha giocato tantissimo in questo inizio di stagione, potrebbe avere almeno un tempo di riposo. Sar non ha i 90 minuti, quindi sono più o meno in tre per due posti, e lì si scoprirà poi le scelte finali di Luciano Spalletti, ma il dubbio è quello. E poi insomma là davanti dovrebbe esserci il tridente formato da McKennie, Nico Gonzalez e Voltemade.
0: Quindi in corsa di vedere magari che Colomani e Voltemade insieme non se ne parla proprio.
4: No, in corsa hanno già giocato dal primo minuto. Dal primo minuto è difficile, Marco, perché fino a quando la Juventus non avrà a disposizione Ekator, e ci vorrà ancora un bel po', l'idea di Spalletti è quella di avere almeno un cambio offensivo. E con Zegrova che è out e solo con Seisao dalla panchina e anche Lajbegovic, però hai pochi cambi. Forse no, con un'eventuale convocazione che non c'è di Cambiaso, avresti potuto mettere un esterno in più e utilizzare Cambiaso poi da esterno alto, però con il suo forfè le scelte Spalletti in questo momento di difficoltà, anche di involuzione calcistica, perché la Juventus sta vivendo un momento di grande involuzione calcistica, però comunque sono obbligate. Non puoi fare grossi esperimenti.
0: Vediamo se... questo modulo che ha scelto, se potrà portare qualche cosa di diverso.
4: Esatto, diciamo che il calcio sembra andare in un'altra direzione, la Juventus al lato opposto, perché tutti stanno provando a passare alla difesa 4, la Juventus invece torna alla difesa 3, che poi diventa 5, perché se gli esterni sono Kalulu e Çelik diventa 5.
0: Sì, assolutamente. Vabbè, dai, vediamo se riuscirà, diciamo, a trovare qualche equilibrio in più in questo momento, e aspettando poi il rientro di qualche calciatore. Un segnale deve arrivare, sia stasera ma anche nella prossima partita.
2: Come l'hai visto ieri?
4: Ma è una cosa che ho raccontato a Radio Bianconera, no? È strano, perché ho avuto vari momenti in cui mi è sembrato molto attento a far passare un messaggio di grande serenità, quindi anche forzando un po' determinati atteggiamenti, l'abbraccio con Kalulu, tanti sorrisi, ha cercato anche di interagire con qualche giornalista, e poi invece dei momenti in cui l'ho trovato molto positivo, no? Anche nel parlare di Carnevali, non voglio deluderlo, ecco, quello è un passaggio secondo me molto
2: migliorerò.
4: Esatto, interessante. Migliorerò. Poi ha battuto un po' sul suo inizio di stagione, perché ha detto: comunque tutto questo parlare, ma ho perso una partita. Cioè, abbiamo perso una partita, non tante, anche se il mondo bianconero attribuisce anche ai risultati del scorso anno, ovvero il pareggio col Verona, la sconfitta con la Fiorentina, il sesto posto, ecco, credo sia una cosa legata anche a quello. Però comunque ci sono stati vari momenti in cui ho avuto dei pensieri diversi. È ovvio che comunque il calcio è figlio dei risultati, e lui stasera sì, perché comunque stasera è sempre importante, la Juventus ha tutto da perdere, perché è obbligata a vincere, perché se vinci fa il tuo, se non vinci è un disastro. Ma domenica calcisticamente per la Juventus è importantissima. È importantissima, perché prima di una sosta
0: lunga, di una sosta lunga, molto lunga, ragazzi. Quindi quello è un risultato che rimane per giorni, giorni, giorni, giorni.
4: Poi hai 5 punti dalle prime in 4 giornate, perciò è già, secondo me, una partita che può cambiare il corso degli eventi.
0: Abbiamo capito, se perde succede un casotto, insomma.
4: Almeno la piazza è già ai limiti, e siamo solo a settembre. È difficile parlare, secondo me, di esonero. Ma
0: tu pensa se perde contro Sarri, che può succedere? Vabbè. Vediamo.
4: Viviamo la giornata.
0: Camillo.
2: Puoi cambiare a metà settembre. Metà settembre. Non puoi cambiare a metà settembre.
0: No, io l'ho detto ieri.
2: Allora, se fai la tripletta Sassuolo né Catalanta, allora vuol dire che c'è un problema. Ma se già vinci stasera
0: e pareggi con l'Atalanta.
2: Se pareggi con l'Atalanta, ancora di più. Per me, neanche se perdi lo devi mandare via. perché ti riproponi la stessa storia di ogni anno.
0: No, la Juve non può essere alla stregua del Monza, con tutto il rispetto, ragazzi, lo dico, non è perché ce l'ho contro, ci mancherebbe. Queste squadre necessitano magari di fare questi cambi. La Juve non può fare una roba del genere dopo 5 giornate, dai. Non è una cosa da Juve, dai.
4: Condivido.
0: Ragazzi. Non è una cosa da Juve, io lo dico chiaramente, l'ho detto ieri, lo ribadisco. Poi per carità, loro sanno come funzionano le cose all'interno del gruppo e sono loro che dovranno prendere le decisioni, però non è una cosa normale, dai. Non è una cosa da Juventus, come non è nemmeno da Milan. Cioè, queste sono squadre che non possono fare una cosa del genere dopo 4 partite, 5 partite. Però vediamo, dai, ragazzi, il calcio poi ci ha fatto vedere tante cose, quindi vediamo un po'. Camillo, grazie, a presto.
4: Grazie a voi, buon lavoro.
0: A presto, Camillo, buon lavoro, grazie. Buon lavoro. Rispondo a Lorenzo velocemente, ce l'ha con me, dice: non capisco, ieri ha detto di credere ancora nel potenziale del Milan di Amorim e oggi dopo una sconfitta è tutto perduto. Io non ho detto che è tutto perduto, forse mi spiego male, cerco di rispiegarmi. Io continuo a credere che possa trovare una direzione questo allenatore, ma la partita di ieri mi ha lasciato dei dubbi. È comprensibile quello che ho detto, lo chiedo perché sennò cercherò un altro modo per esprimermi. Cioè, continuo a pensare che Amorim possa trovare una strada, la deve trovare al più presto, però la partita di ieri sera mi ha lasciato dei dubbi. E quindi ho chiesto: è già un flop? Ma questo mi dovete rispondere voi. Io non ho risposto. Tu hai risposto? Io farò rispondere agli altri oggi.
2: Non lo so se si può evidentemente definire, non lo so, ed è una risposta difficile. Sì, è sicuramente deludente, sicuramente ci aspettava di più, però se io metto, non lo so, il pareggio di Torino e il pareggio di Roma sono due punti che sono arrivati in modo completamente diverso. Non lo so, qual è stata la peggiore partita del Milan? Sicuramente quella di ieri. Tra tutte è stata quella. Allora, perché tra la partita di ieri e la partita di Torino, qual è la differenza? Che a Torino è portato via un punto, secondo Amorim, immeritatamente. Ti ricordi quando lui dice non meritavamo di vincere? La partita di ieri è che hai perso e il Benfica ha passeggiato completamente. Cioè, senza offrire assolutamente nulla. Quindi, non lo so, una domanda complicata quella di oggi.
0: Allora, poi rispondo pure a Giacomo, dice: Colomonia, Ramos non segna, ma per Ramos perché non arrivano palloni, mentre Colo è un brocco.
2: Mi sembra una bella analisi tattica.
0: Io non so chi ha definito brocco, però è vero che Colomonia un po' di occasioni ce l'ha avute per segnare. Possiamo dire pure questo. Mentre Gonzalo Ramos, sinceramente, l'ho visto avere poche occasioni.
2: E soprattutto dietro non ha avuto chissà quali, non ha avuto Dybala e Sulè dietro Colomoni rispetto a Gonzalo Ramos, perché la Juve in questo momento manca di quei calciatori, ad esempio come Yıldız, che ti mettono nelle condizioni di segnare. Dietro Alay Begovic, Nico Gonzalez, la stessa cosa di Gonzalo Ramos, che ha avuto Sisse, che ha 5 partite nel calcio che conta, e Loftus-Cheek tolto dalla naftalina da poco, e tutti gli altri. Quindi la differenza con chi gioca è praticamente identica.
0: No, però Colomoni qualche occasione da gol l'ha avuta e l'ha sparata, insomma, hanno fatto prestazioni differenti, dai. Però se vogliamo metterli insieme li accomuniamo per il fatto che non hanno segnato o hanno segnato un gol in due. Vai con un audio.
5: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Ah, guarda, ieri sera ero a San Siro a vedere Milan-Benfica. Ma io ormai ho una certa età, ma non ricordo una partita così brutta, deludente. Parlo dell'Europa, le partite giocate per Coppe Europee, così inutile, con giocatori inutili, con un allenatore inutile. Cioè, gente che non sa dove gioca, in che squadra gioca. Veramente un primo tempo scandaloso.
0: Sì, sono d'accordo.
5: Che con gli altri amici tifosi chiedevamo il rimborso del biglietto, perché è stato uno spettacolo cioè, mai
0: sono
5: visto.
0: D'accordo, sono d'accordo, c'è poco da aggiungere su quello che dice Enrico. Allora, siamo quasi, forse riusciamo a prendere un altro messaggio. Il Milan si è salvato con la Lazio solo grazie all'ingenuo Floriano, se avesse fatto fallo da giallo non avrebbe mai fatto il 2-2, vabbè, però non sappiamo se magari il gol arrivava dopo, perché lì c'è stata un'evoluzione del Milan e un'involuzione un po' della Lazio. Poi Alessandro ci scrive: il Milan allenatore è un flop, non tanto per i risultati ma per il modo in cui utilizza i giocatori. Non puoi fare il turnover contro il Benfica, doveva fare entrare la squadra migliore da subito, non dopo che ha preso due pallini, Ramos una sola, vedi, sembra che non sa dove sia. Hai capito? Beh. Una sola dei 75 milioni, insomma, vai con un audio.
6: Buongiorno Marco, buongiorno Francesco. Spalletti ha fatto un'altra conferenza stampa dopo aver presentato il NEC come i futuri campioni del mondo, che hanno idee stravolgenti, pressing e chissà cosa. Ovvio che uno non deve prenderli in giro, ma neanche farli passare come la squadra più forte del mondo. E riguardo Gonzalo Ramos, ha fatto un gol con Venezia, ma se ne era mangiati 3 o 4 prima di segnarlo, poi non si è più visto, e 75 milioni di euro sono veramente tanti. Però.
0: Vai, no, col Venezia ha fatto un gol, ma non è che ci ha avuto tutte queste occasioni.
2: Sì, no, nel primo tempo sì, Milan-Venezia, il primo tempo prima di segnare si mangia almeno due gol sotto porta in area di rigore al ridosso dell'area piccola. Cioè, primo tempo è stato da 4, primo tempo Milan-Venezia, Gonzalo Ramos da 4 per quante occasioni avute, goffamente sbagliate.
0: Vai. Sì, ci può stare. Vai, dammi un altro audio.
7: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Io volevo soltanto dare un consiglio ai milanisti, tifosi e anche opinionisti, cioè che se non si danno una sveglia comunque, le gerarchie del calcio sono cambiate, adesso c'è Inter, Roma e Como. Milan, parlo del Milan perché viene dietro. Io vedevo anche l'altro giorno Franco Ordine che ironizzava sul Como, ma il Como ha un progetto serio e comunque ha investito 400 milioni perché partiva da zero e li ha investiti bene. I giocatori del Como pagati 20 milioni, adesso ne valgono 80. Quindi io direi di fare meno gli ironici e di cercare di fare un progetto serio, perché sennò...
0: Io invece ti contraddico e dico che non ironizzava sul progetto, ma faceva un discorso un po' diverso, che io condivido invece. Lui ha dei dubbi su quello che è il progetto in futuro e lo ha spiegato, non era ironizzare, era un dubbio che lui spiegava. Poi se lo spiega anche sorridendo ci sta, perché è meglio ride che piange, insomma. Allora, ci siamo?
2: Sì.
0: Stiamo andando in pausa, ci dobbiamo
2: Ciao,
0: fermare.
2: Marco.
0: Ciao Francesco, grazie. Arriva Stefano Impallomeni, ripartiamo tra pochissimo. State lì, 331 82 00213.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bentrovati, un saluto a Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Buon pomeriggio, bentrovato. Allora facciamo una cosa, Stefano, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi partiamo perché abbiamo tanti temi da affrontare nel corso di questo pomeriggio. Allora saluto come sempre Andrea Magliocchi in cabina di regia e via i titoli. Dopo la partita di Europa League, Milan, caos totale, sia dal punto di vista delle idee ma anche delle scelte. Dopo la partita di Europa League, Milan, caos totale, sia dal punto di vista delle idee.

0: Juve cambia vestito, la squadra ripassa con la difesa a 3 di Spalletti questa sera contro il NEC. Caso anche di dare uno sguardo al Cagliari, Pisancare ancora meglio dello scorso anno, a punti in più, un Cagliari che è partito fortissimo. Sarri, Allegri, cambiare passo in questo turno di campionato, due partite non semplici per i due allenatori che devono dare una svolta, quindi il Napoli che affronta la Fiorentina e l'Atalanta che affronta la Juve. Stefano, ci siamo, veniamo dalla serata di ieri sera di Europa League, la prima serata delle due italiane, questa sera tocca alla Juventus e poi ci andremo un po' nel dettaglio per analizzare anche le scelte di Spalletti, però veniamo da questa partita. Se devono cambiare passo Sarri e Allegri, ieri veramente il passo di Amorim e del Milan è stato imbarazzante,
1: sì, molto deludente.
0: Allora ne parliamo subito, ne parliamo con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
2: Ciao a tutti ragazzi, ciao.
0: Con noi c'è anche Antonello Valentini. Ciao Antonello. Ben trovato anche a te.
3: Ciao a tutti, buona giornata, ciao.
0: Ben trovato. E allora Stefano, partiamo dal Milan. Io prima nei titoli ho detto Amorim è già un flop, la domanda nasce spontanea dopo la partita di ieri sera, bruttissima partita, ancora tanti cambi, idee confuse, anche lui addirittura a fine gara ha detto forse non ho i giocatori adatti, mentre all'inizio della stagione aveva dato un 10 al mercato del Milan.
1: Confusione.
0: Un po' di confusione.
1: Sotto il cielo di San Siro. No, adesso a parte tutto voglio dire molto male il Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da Amorim sul piano della crescita, dello sviluppo. Sai, quando un allenatore nuovo entra in un ambiente nuovo, e è il caso insomma di puntare su almeno 7-8 undicesimi, no, fissi, per poi dopo formare la squadra e il gruppo squadra andare dietro, insomma. Moreira che esce, entra fuori dal campo, Salemakers e Pulisic che sono alternative, Rabiot che non si capisce se deve fare il trequartista nella vita o altro, e quindi ci sono secondo me delle scelte un po' anticipate rispetto a quello che deve essere il corso naturale di uno sviluppo di una squadra che deve prendere forma. Prima dai forma alla squadra e poi magari metti Rabiot trequartista. Un po' un elettroshock che ha portato delle buone prestazioni, per esempio mi ricordo quella di Torino, molto aggressiva, ricca di personalità eccetera eccetera, poi però la reazione a Roma è sempre una reazione a un errore di impostazione,
0: sì.
1: Cioè il 2-2 non è che deve capito, impressionarci. E quindi ieri proprio sia il punto più basso. Cioè io dico, faccio un'analisi sul lavoro dell'allenatore, ecco. L'allenatore secondo me dopo questa partita, al netto della sconfitta, al netto deve interrogarsi sul fatto dove possiamo andare con questi calciatori. E secondo me Milan ha ottimi calciatori, però secondo me messi male, scelti male, e vediamo insomma il lavoro.
0: Ti sei insinuato un po' il dubbio su Amorim?
1: Flop insomma mi sembra esagerato.
0: Vabbè, abbiamo forzato il titolo,
1: però
0: insomma,
1: anche vabbè. Lui magari anche accorciare queste dichiarazioni, no? Cioè ti hanno Europa League, sì, almeno in finale, come hai detto tu, mercato da 10, poi non lo so se c'ho i giocatori che hanno le caratteristiche meno parlano alcuni allenatori meglio secondo me.
0: Ravezzani, abbiamo forzato un po', sì, però insomma io te lo chiedo anche a te, è già un flop?
2: Beh, al momento è un flop, poi vedremo, ma è evidente che lui ha sollevato colpevolmente delle attese che gli si sono ritorte contro, e quando tu arrivi senza umiltà in un campionato così difficile tatticamente come quello italiano, dove non hai una serie di allenatori un po' rozzi che non hanno mai studiato la tattica, che si fanno intortare da lui perché è più intelligente, più brillante, e sbagli già l'approccio. Cioè lui è venuto a allenare in un calcio che è sicuramente un calcio in declino, ma che a livello di allenatori ha sempre espresso l'elite europea e mondiale, no? Quindi cosa vuoi andare a insegnare tu a Ancelotti, a Sarri, allo stesso Chibu che è cresciuto tatticamente in Italia, non dobbiamo dimenticarlo. Invece è arrivato qui e c'è questa frase che io non dimentico, che lui ha detto: siete provenuti con me perché sono giovane, perché vengo dall'estero e insegno un calcio nuovo. Ecco, lì hai tutta la presunzione sua,

0: che poi va a cozzare col fatto che se tu ti presenti così, i tifosi milanisti, ma potrebbero essere romanisti, napoletani, quello che vuoi, ti dicono va bene, facci vedere, no? Sei venuto a dirci che ci fai vedere qualcosa di fenomenale, e ti posso dire che mi spiegavano ieri che all'interno del Milan gli hanno detto per favore non parli più di calcio dominante, perché è una cosa che ci si ritorce contro, e lui nell'ultima intervista prepartita alla TV del Milan ha detto voglio domani un Milan dominante, segno che non ha capito niente. E quindi questa sua presunzione, unita al fatto che deve ovviamente allenare una squadra che non è fenomenale, perché è una squadra che storicamente ha disinvestito un po' in tutti i ruoli in questi anni per tenere il bilancio a posto, hanno preso un attaccante che non fa gol, che non è un dettaglio nella vita. E io chiudo, ricordo sempre, lo dico alla nausea, quando Cesare Maldini mi diceva una volta che sono 1-0 io dico adesso vieni avanti tu che mi viene da ridere, e il Milan sull'1-0 fatica enormemente ad andare perché il centravanti non è mai pervenuto. E questo è un altro problema enorme di là dell'allenatore, sono problemi portoghesi, diciamo così,
1: problemi portoghesi. Antonello Valentini invece, che idea hai tu?
2: Ma avete detto già un po' tutto, non posso che essere d'accordo con voi. Mi pare che Amorim si sia segnalato più per tante dichiarazioni, alcune delle quali veramente eccessive, sbilanciate, inopportune, un poco più di umiltà, un po' più di modestia in un campionato certamente non il primo nel mondo, ma comunque di livello medio-alto. E forse bisognava un po' come dire avvertirlo, seguirlo, accompagnarlo. Io però, ma qui mi rimetto più alla competenza di Stefano, perché io non sono un tecnico, la cosa che mi ha un po' impressionato negativamente ieri sera è stata anche la, come dire, l'approssimazione di certi piedi. Ecco, ho visto tanti passaggi sbagliati, tante conclusioni, come dire, sbilanciate. Insomma, a Roma si dice piedi fucilati, non voglio esagerare perché non è così, ci mancherebbe altro, però non mi ha entusiasmato la qualità tecnica di alcuni giocatori, e questo poi alla fine pesa, perché il Milan voglio dire, ha disinvestito, come ha già detto Fabio, e questo è vero, però si è buttato su questo mercato secondo me in maniera un po' troppo, come dire, spregiudicata, e senza portare a casa quello che servirebbe alla squadra per risalire la china.
1: Posso chiedere?
0: Posso
1: prego,
0: dire?
1: Prego, prego, Fabio.
0: No, dico, le parole di Antonello sono frutto di saggezza. E la cosa che manca al Milan, cioè purtroppo tra i tanti problemi non c'è un Antonello Valentini al Milan che prenda Morin sotto braccio e gli dica guarda stai calmo, no, evita di dire queste cose,
2: non mi insultare.
0: No, perché questo va a ruota libera senza avere un dirigente vicino che lo consigli, che gli spieghi, che gli dia un riferimento, anche questo è importante.
1: Sì, sì, sì, poi soprattutto per un allenatore straniero che viene in un calcio diverso, italiano, con tutte, noi sappiamo, difficile tatticamente, anche tanto ricco di polemiche, Stefano, quindi ci vuole anche un'indicazione. Però vi chiedo una cosa, voi insomma di esperienza ne avete, se secondo voi percepite che ce la possa fare questo allenatore a prendere la strada, a dare una strada a questo Milan, oppure avete sensazioni diverse? Stefano, ti vedo molto...
3: Ma perché cosa?
1: La stagione è appena iniziata, qui...
3: Ma tu dici per lo scudetto?
1: No, no, per dare... Cioè, così non so dove arriva il Milan.
3: Non lo sa neanche il Milan.
1: Così non...
3: Questo è molto, molto preoccupante. Non lo sa neanche
1: anche
3: il
1: perché
3: Milan.
1: Oggi Cardinale dice che arriva...
3: Quando
1: e
3: tu sei dentro uno spogliatoio, praticamente in una stagione, i giocatori come anche, voglio dire, ce la mettono tutta, però sono generosi e il prodotto non è evidente. Non c'è efficacia, non c'è niente. Non c'è efficienza. Quindi che ti devo dire, Marco?
1: No,
3: non lo sa neanche il Milan, secondo
1: anche
3: me.
1: Qui tutto Mercato Web riporta, chiedo a Gabriele se può andare un attimo sul sito, e dice Cardinale insoddisfatto per le ultime tre gare del Milan nel pomeriggio confronto con Amorim.
3: Sì, però lui pensa c'era pure Conte, capito? A vedere la partita.
1: Pure Conte c'era, sì.
3: Perché sappiamo.
1: Tu, no, dici che con l'ombra di Conte adesso si è spostata a Milano,
3: guarda,
1: da Torino è passata a
3: l'ombra.
1: Milano.
3: Io secondo me Milan, Juve, Napoli,
1: Conte, guarda, una roba.
3: C'è qualcosa che succederà. Non so individuare chi tra le tre, ma secondo me ci sono dei
1: qualcosa
3: problemi.
1: Succederà.
3: Qualcosa succederà.
1: Fabio, ti leghi anche tu a questa, diciamo, indicazione di Stefano oppure no?
0: Ma io non credo nel potere taumaturgico dell'allenatore, premessa. Cioè tutti noi tifosi, anche noi giornalisti, siamo convinti in maniera molto superficiale che metti un altro allenatore e questa squadra vince. No, la squadra vince se, intanto se dei giocatori buoni. Marcello Lippi ha vinto un mondiale e 8 anni dopo è stato eliminato tra il generale di sprezzo, eppure era sempre Marcello Lippi. Tu se non hai il centravanti che fa gol hai un problema che nessun allenatore ti risolverà mai, mai. Guarda la Roma con Malen come è cambiata improvvisamente.
1: Però mi permetto di dire, Fabio, che Gasperini un'identità l'aveva data anche senza Malen. Poi Malen gli ha risolto il problema offensivo del gol, però la squadra
0: Ma non è arrivato alle prime quattro, però
1: Ho capito, con è arrivato uno
0: bella
1: che
0: identità,
1: fa...
0: sì, senza sì. Malen non è arrivato alle prime quattro.
1: Però io preferivo la Roma di Gasperini senza Malen che il Milan in questo momento di Gonzalo di Amorim. Cioè almeno aveva una struttura di squadra, cioè vedevi dei movimenti, vedevi una squadra che aveva lavorato sul campo. Ieri sera io sono rimasto esterrefatto, cioè mi ho detto ma questi è un po' come la Fiorentina di Grosso che sembrava essere riuniti prima della partita,
3: un po' quello, dato quella sensazione.
0: Dammi un centravanti che fa gol e un portiere che para, diceva Nero Rocco,
1: sì, questo,
0: no?
1: Sì.
0: Ecco, se tu già parti senza il centravanti che fa gol e metti Antonio Conte giocherai meglio, farai un po' meglio, ma questa sarà sempre una squadra che faticherà a arrivare tra le prime quattro. E questo è il vero problema del
1: Quindi
0: Milan.
1: Quindi l'ombra di Conte si è spostata a Milano, Fabio.
0: Tra Torino e Milano.
1: Viaggio tra Torino e Milano. Dice, oh, una panchina la trovo in corsa prima o poi. Vabbè, vediamo. Ma no, un'altra cosa vi voglio chiedere su... no, mi mancava Valentino su questo discorso... Antonello, perdon, Valentino. Mi mancava il tuo pensiero sul fatto, credi che possa, insomma, fare qualcosa in più a Morimo, oppure questo, e quindi ci dobbiamo porre la domanda.
2: No, io sono buonista in questo caso. Penso che a Morin debba rimettere i suoi piedi per terra, capire dove sta, e qualcuno deve aiutarlo a farlo. Deve parlare di meno e lavorare di più sul campo, perché l'allenatore c'è, non è uno sprovveduto, ci mancherebbe altro. Però il deficit di organico che segnala il mio amico Fabio Ravezzani sono evidenti, e tu ci puoi mettere pure Padre Pio ad allenare il Milan, però se non c'è uno che riesce a buttarla dentro, ieri sera non è che non ne hanno create di occasioni, però sempre in maniera impacciata, un po', come dire, incontrollata, senza un minimo di raziocinio, cioè vuol dire, poi ci vuole il finalizzatore.
1: Veniamo a Gonzalo Ramos.
2: Ma non ci siamo.
1: È un caso, Stefano, Fabio e Antonello, è un caso sto Gonzalo Ramos, oppure è l'impatto del campionato italiano, dobbiamo aspettare? Che...
3: Secondo me è anche il gioco, insomma, che esprime la squadra.
1: No,
3: certo. È un attaccante che va sostenuto, va assistito in una certa maniera. È difficile, insomma, che Gonzalo Ramos possa essere uno Lautaro Martinez, insomma, che si inventa il gol, che se lo suda. È stato pagato tanto.
1: Mi sento di dare ragione a chi dice uno che
3: è un buon
1: pagato
3: attaccante, però insomma, non, tranne la partita col Venezia,
1: sì,
3: quante palle gli sono arrivate? Insomma, un po' il discorso con l'Omonia alla Juve. Ha sbagliato tanto col Frosinone, ha sbagliato anche Gonzalo Ramos col Venezia, poi ha fatto gol, e poi non l'hanno mai presa, anche perché non gli è arrivato mai un pallone. Quindi quando non ti arriva un pallone, il problema è
1: tu momentaneamente lo salvi ancora, cioè
3: io lo
1: pensi...
3: salvo, sì.
1: Ok, ok. Fabio, che idea ti stai facendo? Perché pure lui, insomma, adesso qui vi riporto i messaggi e sono tutti messaggi molto negativi, cioè cominciano a pensare che sia un flop da 75 milioni, pesante, Fabio, no?
0: Ma sono un po' deluso da Stefano, perché la sua analisi
1: non
0: segna perché
1: Stefano
0: non c'è pallone, grazie al piffero. No, il pallone, se è stato pagato tanto, non li vai a trovare. Il Milan di pallone ne ha buttati tanti in area, sia nel secondo tempo con Lazio, sia anche nella partita di ieri. E allora facciamo un'analisi più concreta. Un grande centravanti deve avere delle grandi qualità. Stefano, dimmi quali sono le qualità di Gonzalo Ramos. Cioè, è uno con lo scatto bruciante? È uno che ha un tiro...
3: No, però è uno che sta dentro la rigore, che salta di testa, senso del gol, ha una buona tecnica e quindi va sostenuto, gli va creata un'empatia, un alchino.
0: Una tecnica ce l'hanno in 100.000, non basta una buona
3: tecnica.
0: No,
3: lo so, però adesso è il prezzo che è stato, cioè voglio dire, 80 milioni.
1: Guarda, qui c'è un messaggio che vi riporto di un ascoltatore, dice: Gonzalo Ramos, se fosse con Gasperini farebbe sfracelli.
3: Sono d'accordo.
1: Vedi che poi dopo c'è chi dice che...
0: Prendi Malen, guarda come gioca Malen quando gli arriva un pallone, poi dai lo stesso pallone con Salerno, se vedi la differenza.
1: Però Malen ha cominciato a segnare con Gasperini, prima insegnava.
3: Però Gasperini ha avuto un sacco di attaccanti, Fabio, diversi, cioè, che li ha fatti sempre segnare. Cioè non dico che adesso la responsabilità a metà, sono d'accordo con te, sta deludendo, magari non sarà il più forte attaccante del mondo, ma secondo me non è il più scarso attaccante del mondo.
0: No, ma io voglio dire che quando tu giochi comunque nel Milan, in queste partite in cui il Milan a volte ha fatto bene, a volte ha fatto male, ma comunque produzione offensiva c'è. Il punto non è che ha fatto solo un gol. Se tu vai a cercarmi le giocate di Gonzalo Ramos, che dici non ha fatto gol, però ammazza, lì ha fatto un tiro che ha sfiorato la traversa, lì il portiere l'ha presa, lì ne ha saltati due, non c'è mai un'azione così. Capisci? E questo encefalogramma piatto.
4: Come con lo stesso Trapattoni, così come con la stampa. Provate a immaginare oggi che seguito avrebbe Platini, quel Platini sui social. Che allora...
0: Alla giocata in cui dici ammazza questo, però che bravo che è stato lì anche se non ha fatto gol. Io ancora non l'ho vista.
3: Vero, vero.
1: Questo è vero, sì, sì, è vero. Antonello.
2: Ma sai, il problema di queste grandi società, di queste grandi squadre che hanno ambizioni di primato e hanno alle spalle tifosi, movimenti, grossi finanziatori, eccetera, è sempre quello, abbastanza ovvio, sto scoprendo l'acqua calda, di non poter avere tanta pazienza, perché nel frattempo che altri camminano, tu segni il passo e la pressione sale, quindi Gonzalo Ramos certamente non è un bidone, parliamoci chiaro, però va messo nelle condizioni di esprimersi e più sale la pressione, meno lui riesce a segnalarsi, perché non mi sembra poi un fulmine di guerra in area di rigore, e Malen è uno che la palla se la va un po' a cercare, che accelera, si
1: però
2: ferma,
1: Antonello, quando Malen è arrivato alla Roma e andavi a leggere il suo score, Io non pensavo mai che potesse
0: giocare.
1: Giocava
0: alla sinistra, però. Non
1: ho capito, però tutti pensavamo che non era un centravanti. E invece quello l'ha
2: trovato. Allora, se posso. Torniamo anche all'ambiente: all'ambiente in cui si trova,
1: carità,
2: a
1: sì,
2: come
1: sì.
2: gli prepari, a
1: ma
2: come
1: sicuramente,
2: gli prepari
1: sicuramente,
2: il gioco.
1: Sicuramente,
2: insomma,
1: sicuramente.
2: Questo secondo me conta molto. Però no, il Milan, come le altre grandi squadre del campionato italiano, non possono avere la pazienza di aspettarlo.
1: Sì, questo è vero. Prego, Fabio,
0: se posso, poi
1: vi devo
0: salutare.
1: Sì.
0: Faccio un esempio che convincerà, spero, anche Stefano. Prendiamo una squadra che notoriamente non è accreditata di un gioco molto offensivo, il Napoli.
1: Sì.
0: Ok. Højlund a meno palle forse di Gonzalo Ramos teoricamente,
1: sì.
0: Ma lo vedi che c'è, lo vedi che ogni tanto parte come un treno, lo vedi che tira, che incrocia,
3: sì, ho capito,
0: che
3: ma, era, ma questo hai ragione.
0: E Gonzalo Ramos questa cosa non l'abbiamo mai vista fare. Allora, se io oggi dovessi dirti è più forte Gonzalo Ramos o Højlund, non avrei dubbi, è più forte Højlund.
1: In questo momento sì. Fabio, prima di salutarti, però te lo chiedo una cosa e poi la chiedo anche a Antonello. Che idea ti stai facendo del caso Malagò?
0: Ali, solo Antonello ci può spiegare. Guarda, non ti nascondo che sono stato tentato di mandare un messaggio per farmelo spiegare, quindi cedo il passo a chi sa.
1: Vai Antonello, chiudi tu.
2: No,
1: su questa
2: parte. Partiamo da un presupposto noto, che Giovanni Malagò è in perfetta buona fede rispetto a questa situazione e che è mancata magari un controllo più severo, più rigido, più approfondito degli uffici federali, della segreteria e degli tanti e presentissimi consulenti giuridici della federazione, perché bastava avvertirlo 48 ore prima della presentazione della candidatura, si sarebbe tesserato per qualsiasi squadra del campionato di calcetto, di
1: settore
2: giovanile,
1: in Italia una tessera conta tanto,
2: avrebbe risolto il problema. Detto questo, il Taucher, il procuratore generale del CONI, sì, segnala una violazione della norma,
1: sì,
2: e adesso la patata bollente è nelle mani di Bonfiglio e del CONI naturalmente, però io mi auguro, devo dire la verità, mi auguro che, come dire, si arrivi a una soluzione che si può trovare, secondo me, di ragionevolezza e di buonsenso. Io sfido, se noi quattro scendiamo per strada adesso al bar sotto i vostri studi, fermiamo le prime 100 persone e gli chiediamo: ma secondo voi uno che ha fatto 15 anni presidente del CONI e membro del CIO può fare il presidente della Federcalcio, visto che è stato tra l'altro accreditato dalla Serie A, ha preso il 63% dei voti, o non può farlo perché c'è un vizio di forma che non è addebitabile al soggetto? Beh, io insomma credo che 100 persone su 100 risponderebbero: ma com'è possibile? La gente non lo può capire questa cosa. Allora adesso sta prendendo piede in questi giorni, anche se qualcuno ironizza e non so perché, l'ipotesi che secondo me è praticabile, che cioè il CONI sia costretto dalle norme, dal rispetto delle norme, a commissariare la federazione, e che il commissario sia Giovanni Falagò, per dargli comunque atto della sua forza, non solo personale, ma politica, che ha avuto nelle elezioni del 22 giugno. Tra l'altro vi segnalo che si fanno dei paragoni che non esistono con dei precedenti, e vi segnalo che sia l'ex presidente Gravina, che ha detto l'altro giorno da Salonicco dove era per la UEFA, che ritiene assurdo un commissariamento della federazione, ma anche Giancarlo Abete, attuale presidente della Dilettanti, che è stato il suo avversario politico nell'assemblea del 22 giugno, mi risulta che negli organi direttivi centrali della Lega Dilettanti abbia espresso la sua netta contrarietà al commissariamento della federazione, che sarebbe un ulteriore vulnus e un ritardo dei tempi in questo tentativo, in questa prova, in questa sfida che Maragò sta affrontando di rilanciare il calcio italiano. Quindi io mi auguro che prevalga il buon senso e che si trovi una soluzione ragionevole,
1: ma
2: che non esponga la federazione all'ennesimo commissariamento. Guarda, io ne ho vissuti 4-5, Pagnozzi, Petrucci, Pancalmi, Guido Rossi, sono sempre passaggi traumatici. Allora se invece la persona resta Maragò, che poi indice le nuove elezioni e probabilmente viene rieletto, io non ci vedo niente di scandaloso.
1: E pensi che si possa andare in quella direzione, cioè di evitare il commissariamento?
2: No, io penso che probabilmente il CONI non può evitarlo il commissariamento, probabilmente sentiremo gli esperti del CONI, però può commissariare affidando il commissariamento a Giovanni Maragò, che cioè Giovanni, lo stesso Maragò, diventi il commissario straordinario della federazione, indica entro 90 giorni le nuove elezioni e poi si candidi. Nel frattempo immagino che si sarà tesserato
1: per correggere questo errore.
2: Esatto. E quindi si risolverebbe così, perché io, la gente non lo può capire se Maragò non può fare il presidente della federazione, a mio avviso.
1: No, ma infatti te lo dico, io sono tra la gente che non capisce.
2: Non è nelle sue responsabilità, peraltro.
1: No, sono tra la gente che non capisce nemmeno io. Cioè, credo che insomma abbiamo un sacco di problemi. Qui stiamo parlando di un cavillo e sinceramente rimango basito, faccio l'uomo della strada stavolta. Ieri abbiamo avuto un avvocato che ci ha spiegato tutto, ci ha fatto vedere gli articoli, le cose, anche lui diceva: ma com'è possibile questa situazione? E qui vediamo, poi senti Maragò che parla di fuoco amico.
3: Sì.
1: Quindi vabbè, vediamo. Antonello, speriamo di non vivere un'altra situazione imbarazzante.
2: Io giustamente il presidente del CONI Bonfiglio ha preso tempo fino al ritorno di Italia-Turchia, che si giocherà il 5 ottobre, quindi ci saranno nel frattempo 4 partite della nuova nazionale di Mancini.
1: Certo.
2: Quindi anche questo mi sembra un passaggio abbastanza delicato e corretto per non mettere benzina sul fuoco in un momento in cui quello che ci interessa è rilanciare soprattutto la nazionale dopo 3 mondiali falliti e dopo i disastri che tutti conosciamo.
1: Assolutamente. Antonello, ci dobbiamo
3: ciao,
1: fermare.
3: Antonello.
1: Ti ringraziamo come
2: ciao,
1: sempre.
2: Grazie a voi,
1: un abbraccio,
2: grazie a voi.
1: A presto.
2: Ciao,
1: fermiamo, ritorniamo. Guarda, ci sono un sacco di messaggi, Stefano, sul Milan che ti devo sottoporre. Rimaniamo ancora su questo tema, su Amorim, su Gonzalo Ramos, insomma poi abbiamo tempo e modo per andare anche sulle scelte della Juve, perché Camillo De Michelis mi scrive in privato che ci potrebbe essere una variante rispetto alla formazione che ci aveva annunciato prima. C'è qualcosa, qualche cambiamento? Ne parliamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano, di
1: eccoci
0: nuovo.
1: Qui, ciao,
0: Stefano,
1: Marco,
0: ti leggo al volo dei messaggi al 331-8200-23. Ramos mi sembra sia l'attaccante portoghese medio per antonomasia, con una buona tecnica nell'uno e buona tecnica null'altro, fa tutto ma non eccelle in nulla e deve avere una squadra che gli costruisce mille occasioni. Un Nuno Gomes più scarso, mamma mia, non boccerei Ramos o altri, boccio Amorim. Basta con questa fissa del piede invertito sull'esterno, far perdere un tempo di gioco. Il trequartista puoi tenerlo così. Basta vedere con la Lazio, si è discusso Modric che si è trovato in un imbuto con Estupiñán e Loftus-Cheek che non permettevano di aprire il gioco. Moreira a piede invertito ne segna due? Domanda. Quindi basta con l'invertire. Poi puoi mettere Malen al posto di Ramos e Colomani, nemmeno lui toccherà palla. Non è una questione di giocatori, ma di ambiente. Vedi? Vanno anche su questo. Ramos prima della partita contro il Benfica ha rilasciato delle dichiarazioni che sembrava un chirichetto. Mi ha spaltato pure questo. Gonzalo Ramos è un attaccante che nemmeno al Paris Saint-Germain, quando aveva 5-6 palle gol a partita, non riusciva a segnare. Vedi, sono tutti molto avvelenati proprio. Ciao ragazzi, il fenomeno Ramos è stato pagato il doppio del bidone Colomani, 75 più 10 il primo, 38 più 11 il secondo. Quindi vedi, pure dice, giustamente uno viene pagato così. Quindi questo è il clima, caro Stefano. Quindi ho chiesto
1: fare,
0: se Ramos sarà un caso per i nostri ascoltatori.
1: È
0: un caso,
1: c'è
0: poco da fare. Va bene, andiamo avanti perché rimaniamo sul Milan con Federico Bertone di Netwick.
1: Ciao
0: Federico, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E poi c'è Andrea Saroni di TGcom 24. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao, ben trovato.
0: Ok, io vi chiedo a voi prima, siamo partiti, che poi è un'altra domanda che stavo parlottando adesso con Stefano prima di andare in diretta, ci vengo subito, però voglio chiedervi, è già un flop sto Amorim, perché io fino ad oggi l'ho difeso, ci credo
1: ancora. Ha perso
0: ancora
1: una partita però, Marco,
0: ci credo ancora un po', però
1: flop,
0: io ho capito, ma ieri ho visto delle cose che mi hanno
1: è stata una bruttissima partita,
0: mi hanno messo dei dubbi in testa proprio, dico,
1: però
0: ma
1: non ha persa una,
0: è vero, insomma, persa
1: una
0: però,
1: la prima
0: dire,
1: ma che ha perso
0: c'è anche Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Aspetta, voglio iniziare da Andrea Saroni. Andrea, come risponderesti a questa domanda? È già un flop Amorim?
2: Beh, fammi rispondere alla maniera di Agatha Christie, che tre indizi fanno una prova, Cioè, è vero che è una partita, la prima che perdi, però innanzitutto di che partita stiamo parlando? Stiamo parlando della prima partita che tu giocavi in Europa dopo un anno e mezzo di assenza, e l'Europa League non è la Champions, pazienza, va bene lo stesso. Tiro, un avversario prestigioso, la squadra più forte, credo, sulla carta il sorteggio ti metterà davanti in questa prima fase di Europa League, 65.000 persone, sei venuto da quel bel secondo tempo, almeno quella bella reazione, quel pareggio ripreso con la Lazio, eccetera. Domanda, perché? E soprattutto è la prima partita infrasettimanale che fai. Perché devi cambiare mezza squadra? A che titolo? Poi mettendo chi, scusate, abbiamo avuto proprio davanti una squadra, il Benfica, che mi sembra che sia molto attrezzato come rosa. Hanno cambiato molti giocatori, avete visto che il livello è rimasto alto lo stesso e abbiamo visto altri ottimi giocatori in campo ieri sera. Il Milan esattamente al posto dei vari Pulisic, dei vari Moreira, dei vari Rabiot, dei vari Ghila, chi mette in campo? E lì è lì che onestamente dici flop Amorim, forse non metterci ancora il timbro, però gli stessi errori compiuti con altri uomini nella prima parte della partita con la Lazio, della formazione iniziale con la Lazio, e in più un atteggiamento e una, come dire, gioco, è quello che vediamo in campo, in assoluta e continua regressione rispetto alla prima giornata. Io non so se, mi auguro voi abbiate visto tutte le partite del Milan, io l'ho viste tutte, 5, compresa questa di Europa League di ieri sera, e è costante il passo indietro. Si era visto
0: quello che diceva prima Milan, Stefano,
2: un buon Milan quasi ottimo col Torino, poi così col Venezia, però comunque il gioco offensivo non era mancato, c'erano state tante occasioni. Poi già con la Juve si è andato a fare una partita onestamente poverella e addirittura la stavi tirando a casa, e comunque hai mantenuto come
0: quindi passo indietro,
2: certa...
0: dai,
2: costante passo indietro,
0: costante passo
2: questo,
0: indietro.
2: Questo è un segnale,
0: questo è un segnale. Tra l'altro vado da Lorenzo perché oggi nel suo editoriale lui scrive: Amorim, tanto caos e poco certezze, qual è la sua vera idea? Qualcuno avrà capito che il problema del Milan non è certo Modric? Lorenzo.
3: Allora, questa è una bella provocazione chiaramente per tutti coloro che dopo il secondo tempo con la Lazio pensavano che il problema del Milan fosse Modric. Allora, Modric non può essere mai un problema, mai, mai, nessun allenatore, per nessun allenatore, per nessuna squadra. Quindi questa era un po' la provocazione. Per il resto, comunque sono d'accordo con quello che è stato detto adesso, e aggiungo il fatto che comunque lo stesso Amorim, dopo la partita con la Juventus, cioè è andato davanti alle telecamere a dire non meritavamo di vincere, e anche questo secondo me è un errore, perché tu puoi anche pensarlo, ma perché lo devi dire? Cioè perché devi andare a dire davanti alle telecamere? Sappiamo benissimo come forse lui non è ancora molto scafato con quel che succede in Italia e su come funziona, ma ogni parola poi può essere usata contro di te. Quindi è inutile, la stavi quasi portando a casa, vai lì e dici peccato, abbiamo preso quella all'ultimo minuto, dovevamo stare più attenti sulla palla inattiva nel gol di Gatti, però visto un po', cioè pingi soprattutto davanti alle telecamere, anche perché comunque dai forza alla tua squadra. Se arrivi davanti alle telecamere e dici la Juve non meritava di perderla questa partita, cioè i tuoi giocatori poi che comunque sentono, leggono e tutto, dicono ma come? Cioè secondo me è un errore. E poi tanto caos, cambi tutti i giocatori tutte le volte.
0: Ma è un flop, Lorenzo, è già un flop, dimmi la verità.
3: No, ancora, dopo 5 partite non si può, dopo 5 partite non si può, sentivo prima Stefano che diceva ne ha perso una sola, sì, perché gli è andata bene, cioè conta anche il giusto che ne abbia perso una sola, sono d'accordissimo con il costante passo indietro. Però io dico una cosa, ci sono tanti allenatori che nella prossima giornata si giocano tantissimo, perché l'ho detto ieri, lo ripeto, lo ripeterò all'infinito, questa sosta di 3 settimane farà fare dei ragionamenti molto più approfonditi a tutte le società sugli allenatori.
0: Sì. Bertone, tu sei anche tu di questa idea oppure per te è un flop?
4: No, io pur condividendo tutto quello che è stato detto, perché è evidente che il Milan dal Torino-Milan a Milan-Benfica ci sono tanti passi indietro, questo mi pare evidente. Anch'io sono molto perplesso di fronte a certe scelte. Io credo che il Milan non possa mai, mai, mai prescindere da Pulisic e Rabiot, e addirittura ieri sera li ha lasciati fuori entrambi. Ma Pulisic, se il Milan non fosse stato sotto di 2 gol con la Lazio, forse non l'avremmo ancora neanche visto. Invece ha dimostrato che sta bene, per me è uno dei giocatori più forti della Serie A e non può non giocare in questo Milan. E quindi ci sono delle cose su cui obiettivamente Amorim sta sbagliando, però io vedo un disfattismo, ragazzi, che veramente è incredibile. Stamattina ho letto delle cose, adesso non voglio fare nomi anche perché non è carino, però ho letto delle cose che non ho mai letto prima su alcuni giornali anche importanti. Dopo una sola sconfitta, va bene, ci sono dei problemi, ripeto, nessuno li nega, però a leggere certi giornali stamattina sembra che il Milan stia retrocedendo. Cioè io ho letto...
0: È quello che diceva prima Stefano, dice ha perso una partita.
4: Ragazzi, ho letto testuali parole, questo Milan forse, e sottolineo forse, può andare in Conference League. mi sembra un giudizio un po'
0: frettato. No, però ti posso dire una cosa, a me la cosa che invece ha dato fastidio, allora io sono sempre stato dall'inizio molto favorevole a questa scelta di Amorim, ho detto secondo me uno che ha delle idee, diamoli, cioè, rimango parzialmente ancora convinto, parzialmente, perché ieri sono stato disorientato anch'io, certo. Però ieri
1: ci quando... sei rimasto male,
0: sì,
1: ieri.
0: Ma sai che, su che cosa? Sulla comunicazione, cioè lui quando dice forse non ho i giocatori adatti, là sono rimasto perplesso, perché a me mi hanno stancato sti allenatori che parlano dei giocatori adatti.
1: No, ma quello è il problema della comunicazione, no, no, dell'effetto...
0: No, basta.
1: No, adesso siccome è un calcio mediatico, allora c'è anche una competizione fuori tra i microfoni tra gli allenatori. E gli allenatori si trasformano in conferenzie, cioè sfociano nel convegno, sai, quando devono fare... E invece no, ti devi limitare, come ha detto giustamente Lorenzo, e condivido... Cioè, tu vinci anche non meritando,
0: sì.
1: Oppure, ma che te frega, ma che, perché devi dire meritava la Juventus? Ha ragione Lorenzo. Quindi c'è questa cosa tipo, dai, parliamo un po', mi piace, parliamo 20-30 minuti insieme, sì, Spalletti sì. Che parla, quell'altro che parla, e parlano e parlano, ma sembra un convegno, capisci?
0: Sì,
1: e invece...
0: Che poi alla fine tirano fuori loro gli errori,
1: oh,
0: capito?
1: Esatto.
0: Non siamo noi.
1: Quindi
0: cioè,
1: c'è anche questa, questo campionato dei microfoni,
0: ecco,
1: fuori dalle partite, che è straordinario.
0: 10 al mercato del Milan,
1: dove
0: dopo
1: si
0: incartano, partite,
1: esatto,
0: mi dici
1: bravo,
0: che non c'è i giocatori che si adattano.
1: Perché poi nella comunicazione è tutto veloce, ti ritrovi le tue parole, sei una contraddizione vivente, per tu hai detto... che hai detto prima Amorim, do 10 al mio mercato del mio, poi ha detto no, però insomma i giocatori non ce ne ho,
0: no, così dopo dici questo che fa,
1: bravo,
0: cambia dopo 5 partite, insomma,
1: perché
0: non è...
1: c'è questa cosa qua,
0: dai su, no, però vi faccio una domanda, siccome c'è st'ombra che sta tra Torino e Milano, ieri stava a Milano,
1: ma io
0: Conte.
1: Però io te l'avevo detto ieri, io
0: ieri
1: te l'avevo detto ieri
0: Milano,
1: Lorenzo
0: Conte.
1: È già pronto, è già pronto, è già pronto
0: con l'uomo editoriale
1: dopo la quinta giornata. Allora ce ne sono almeno 5, no, la classifica delle pericolanti, ce ne sono almeno 5 che rischiano se non vinco, quindi 3 su 5 secondo me salta, cioè possono saltare,
0: che lo fa subito,
1: però
0: no.
1: Io ti dico attenzione, monitoriamo anche le partite di Firenze, di Torino e di Milano, perché questo è Milan Lecce, Napoli, i Fiorentina Napoli e Juventus Atalanta,
0: certo.
1: Perché secondo me tra queste tre qualcosa
0: succede
1: però, no? Oppure due su
0: cosa.
1: Tre non lo so,
0: okay.
1: Juve, Milan e Napoli.
0: Voglio chiedere una cosa, parto da Lorenzo: chi resisterà di più all'ombra di Conte, Spalletti o Amorim?
3: Amorim.
0: Tu, cioè, tu dici che Amorim ce la fa.
3: Io Spalletti l'ho visto in difficoltà,
1: ma dai, mi dai Spalletti spacciato, Lorenzo, no?
3: No, spacciato no, ma mi ha chiesto chi resisterà di più, mica mi ha chiesto chi viaggia fatto fuori la prossima settimana.
1: No, cioè, la prossima settimana, però lui tra un mesetto lui dice, capito?
3: No, ma sai, un mese vale la prossima settimana, o si va, cioè, perché tra un mese ora ci si ferma e poi ci sta
1: pure
3: per un mese.
0: È vero.
3: Quindi, cioè, o campi una settimana, se campi una settimana, campi un mese, è la stessa cosa.
1: È vero, è vero.
0: Quindi tu, però, tu dici più Amorim resiste? All'ombra di Conte,
3: Spalletti non l'ho visto bene, sempre mi piace tantissimo il campionato delle dichiarazioni che ha detto Stefano.
1: È bello, da farci un pezzo,
3: sì,
1: dai,
3: bello,
1: dai.
3: Veramente bello. E, no, l'ho visto un po' stravolto, perché c'è ma anche quella figura che ha fatto all'intervista post partita con Sky, cioè quando gli ha detto al giornalista non piangere. Poi si è messo lì a fissarlo per un minuto.
0: Pietante quando fa così.
3: Esatto. E quando Spalletti comincia a far così, vuol dire che è in difficoltà. E quindi non lo, e più che altro ha un cliente scomodo, perché ha un'accoppiata, deve affrontare un'accoppiata terribile domenica. Perché prima Sarri e Giuntoli hanno il dente avvelenato, tutta la bocca ci hanno avvelenato.
1: Mamma mia, che partita,
0: entrano
1: ragazzi.
0: Proprio, capito? Allora tu dici
1: poi arrivano belli
0: resiste.
1: Freschi loro.
0: Saronni, chi resiste di più a quest'ombra che gira tra Milano e Torino?
2: Allora, chi resiste non lo so. Se mi consenti inverto, ovvero facciamo che a parità, sai, di offerta economica, insomma,
0: sì.
2: Conte sia di fronte a una scelta. Io ti dico che paradossalmente, anche se lui è vecchio cuore juventino, bandiera juventina, eccetera, alla Juve trova una società, discutibile finché vuoi, ma trova una società, trova Carnevali, trova una struttura.
0: Sì.
2: Al Milan forse gli potrebbe pure piacere, perché c'è il vuoto. E quindi potrebbe fare assolutamente tutto quello che vuole.
1: Interessante questo, eh?
2: Se non con l'amico Jerry, faccio tutto io Jerry, faccio che pensi mi, come diciamo a Milano, no? Esatto, e però a quel punto, proprio per mancanza di società, sì, al di là dell'aspetto economico,
1: c'è questo
2: che
1: vuoto
2: tu,
1: che tu dici lo riempirebbe lui da solo.
0: Chiami in mano, esatto, mi piace, cioè chiami in mano, fa un po' come te pare, entri dentro e fai tutto,
2: esatto,
0: tu.
2: Esatto, Bertone, e credo che questa sia una situazione che ha uno come Conte.
1: Ma perché
2: Conte
1: è andato a San Siro a vedere Milano?
0: Vabbè, perché Bond a vedere la partita, scusa.
1: Non lo so.
0: È andato lì, si è messo tu, ha visto la partita.
1: Stasera si vede Juventus o
0: Dicono che forse va anche lì. Dicono che stasera forse sta anche lì.
1: Sta diventando una sorta di... sta sul tre, si porta un trespolone di quelli.
0: Sul trespolone proprio.
1: Vabbè, ma no.
0: Aspetta,
1: ma... bello,
0: fammi sentire
1: però.
0: Bertone, Federico.
4: No, a mio modo di vedere, Conte al Milan non è un tema, perché no, il Milan non lo ha mai voluto. Al Milan non esiste la figura dell'allenatore che fa tutto quello che vuole, lo sappiamo. Al Milan c'è l'idea del fondo di Cardinale, quindi è troppo ingombrante. È una figura che anche 2 anni fa, quando invece andava preso, sì, perché 2 anni fa Conte era sul mercato e sarebbe venuto, non lo hanno voluto. Mentre Conte alla Juve è un tema, è come se è un tema, è un dato di fatto che lì c'è una corrente che soffia, è la corrente di Chiellini, e non voglio dire che ci siano delle manovre dietro a Spalletti, perché non è così, però sicuramente se Spalletti salta sappiamo già qual è la prima scelta della Juve.
0: Quindi tu lo dai a Torino, ecco, che si concretizza
4: sì,
0: a Torino.
4: Sì, sì. No, però attenzione, io non do per certo che questo succederà.
0: Però mi piace la chiave di lettura, mi permetto di dire, di Andrea. Cioè, nel senso, vero quello che dici tu, ci può stare che Chiellini lo voglia, eccetera. Però al Milan potrebbe veramente gli dare le chiavi, fa un po'.
4: Ma non vogliono dargli le chiavi, cioè il Milan non vuole darle a nessuno le chiavi.
0: Tu dici? Vabbè, vediamo. Non so. Vediamo un attimo. Perché...
1: Comunque, ieri Spalletti ha parlato di locandine, non so
0: sì,
1: se perché.
0: Pure.
1: Non hai sentito quel passaggio? Locandine, la locandina
0: perse.
1: Conte.
0: Ma io mi. Ah, è vero, sai cosa. No,
1: però se... è divertente.
0: Faccio un altro giro prima di chiudere.
1: Ma chi è il primo posto nella competizione delle dichiarazioni?
0: Non lo so.
1: Lorenzo. A chi mettiamo al primo posto?
5: Sei te però che l'hai
0: lanciato.
1: No, no, però
5: ti meriti di dire di essere
1: no, però così sono curioso
5: di
1: sapere.
0: Secondo me
1: Spalletti è in testa alla classifica.
0: Spalletti sta
5: davanti. No, Spalletti ma mani basse, ma anche 7-8 punti di vantaggio sulla seconda.
0: Sì. Però Amorim giustamente mi ricorda Fabrizio qui ci scrive, dice "Ma Amorim aveva detto mercato da 10". È vero, Questo
4: è vero.
0: Questo l'ha detto Amorim, mercato da 10.
4: L'ha detto prima di Juve Milan.
0: Ieri c'ho i giocatori adatti, insomma. Sentite, ma invece giro veloce sul centravanti, Gonzalo Ramos è un caso? Di Benedetto.
5: Siamo veramente perfidi.
0: Dai una spaltata.
5: Dire, è un attaccante che ha fatto un gol in 5 partite, un caso non è, ma quasi.
0: Quasi.
5: Allora ragazzi, il problema è uno solo: se il Milan l'avesse pagato 20 milioni eravamo qui a dire no, ma che tranquillo, diamogli il tempo di ambientarsi, però quando spendi 75 milioni il tempo di ambientarsi non ce l'hai. Rovescio la cosa, è colpa di Gonzalo Ramos se l'hanno pagato così tanto? No, lui non c'entra assolutamente niente, però pesa, è una valutazione che pesa per forza, perché se parliamo dei potenziali 50 di Kolo Muani, dobbiamo parlare anche dei 75 di Gonzalo Ramos. Purtroppo io, guarda, ieri in redazione ho fatto una proposta a Juan Gaetano Mocciaro, che è milanista, e era un po' disperato. Ieri sera eravamo insieme lì in redazione a seguire il Milan, lui faceva pagelle e tutto. E gli ho detto: ma io fossi nel Milan, userei una scusa, non lo so, ci ricordiamo Van Basten quanto è stato forte, ci ricordiamo Pippo Inzaghi quanto è stato forte, allora abbiamo deciso come Milan di ritirare la maglia numero 9. perché se la maledizione del 9 può
0: dici che porta iella sta maglia
5: da, no, ma è così, solo Giroud
0: è vero.
5: Parzialmente ma poi ragazzi abbiamo visto Fernando Torres, ne abbiamo visto di tutti i colori, di tutti i colori. Meno il male. 9 del Milan è l'unico attaccante che ha fatto bene al Milan negli ultimi anni è stato Bacca, fuori tranne che Giroud,
0: ma abbiamo
5: e
0: visto
5: Bacca 9 non l'ha preso,
0: ma abbiamo visto centravanti del Milan pure Fulgruc,
1: il colombiano Bacca.
0: Saronni,
5: era buono,
1: sì,
5: buono.
1: Sì.
0: Saronni è un caso sì o no? Velocemente perché ho poco tempo, dai vai, è
2: velocissimo,
0: un caso.
2: Caso no, molti dubbi sì, però dico una cosa, tra tutti quelli che stanno al Milan, tra tecnici e giocatori, gli alibi più forti, fermo a questo dato, ve lo ricorderete, Lazio-Milan, giocatore che ha percorso più chilometri in campo, Gonzalo Ramos, quindi mi sembra che uno che fa questa cosa di mestiere non faccia il centravanti, ma non perché non lo vuole lui, evidentemente qualcuno non glielo fa fare.
0: Bertone?
4: Guarda, io aggiungo un altro dato che riguarda la partita di ieri sera, 4 palloni toccati in area di rigore in 90 minuti. Quando un centravanti tocca 4 palloni in aria, spalle alla porta in 90 minuti, secondo me non gli si possono dare tante colpe. Le colpe sono del gioco che non lo mette minimamente in condizione. Io un centravanti lo critico nel momento in cui sbaglia i gol, ma questo non tira proprio in porta. L'ultimo tiro in porta l'ha fatto a Milan-Venezia. Questo è un problema, cioè onestamente
0: salviamo,
4: non si può comprare un centravanti e lasciarlo da
1: Federico
4: solo.
1: Andrea,
0: sì, sì,
1: no,
0: d'accordo, sono d'accordo con loro due. Lo salvo questa volta, lo salvo anch'io.
1: No, tu già l'hai quasi condannato.
0: L'ho messo pure capocannoniere quest'anno.
1: Lo so, però ieri non ti ha convinto e mo l'hai abbandonato.
0: Ma non ne so prendere una. L'ultimissima e vi saluto. Mi scrive... E ci fa sapere Camillo De Michelis che molto probabilmente, siccome andiamo su questo tema dopo nel prossimo blocco e voglio sapere che cosa ne pensate, che molto probabilmente questa sera la Juve potrebbe giocare con i due attaccanti, ragazzi, con Voltemade e Kolumani. Potrebbe essere la svolta in avanti della Juve.
1: Annunciate
0: con... io leggo quello che mi scrivono grande... lo dico, insomma, ragazzi,
1: sì, no.
0: Che dite? Potrebbe essere la spallettata?
1: Beh,
0: che dici?
1: Io sono d'accordo sul fatto che quando le cose non vanno per il verso giusto bisogna cambiare, provare a cambiare cercando di migliorarsi.
0: Okay.
1: Io credo che faccia bene Spalletti, poi non è detto che insomma poi ci sia risultato oppure la prestazione non sia convincente, però qualcosa si deve inventare, dai, l'ho sempre sostenuto e continuo a sostenerlo.
0: Lorenzo Di Benedetto?
5: Ma ne abbiamo parlato l'altro giorno, no? E abbiamo detto ma no, ma come fa a giocare con due punte e poi gli esterni dove se li mette? Voglio vedere, cioè magari è un esperimento, ma un esperimento che quanto potrà durare, perché poi ora Irndiz non c'è, va bene, ma Zegrova con Seisao, tutti gli esterni che ha la Juventus, la batteria di esterni che ha la Juventus, poi dove li metti? Se giochi col 3-5-2 o con il 3-4-1-2, perché sono queste le due,
0: sì, le due opzioni.
1: Te li tieni in panca, Lore.
5: Ho capito, però anche lì no. Io
1: no,
5: dico
1: magari
5: cosa,
1: poi la puoi cambiare dopo, non lo so, però c'è più equilibrio, cerchi un equilibrio.
5: Io dico una cosa, allora abbiamo visto il Sassuolo, una Juve agghiacciante, no? I due migliori contro la Juve sono stati... con Seisao nel primo tempo, che poverino, il giorno che dovesse riuscire a trovare la continuità
1: la porta
5: di gol, esatto, dicevo quello il giorno che comincerà a segnare varrà 100 milioni.
1: Spalletti la chiama la casina.
5: Però dico, chi è stato l'altro migliore della Juventus?
1: Alaibegovic.
5: Zegrova chiaramente ha fatto doppietta, va bene. Cosa fai la partita dopo? Cambi modulo e Zegrova... Ah no, a parte non c'è nemmeno, scusate, no, ho detto una canzone di là. Perché hanno fatto la genialata, non l'hanno messo in lista.
0: Vabbè, comunque, potrebbero esserci... Saronni, che dici? Potrebbe essere la spallettata?
2: Ma posso dirti una roba, cioè che pure loro stanno messi bene,
0: all'inizio pure lì
1: una bella partita.
2: È vero che 75 milioni di Gonzalo Ramos non li hanno spesi, però pure sto Voltemade. Poi ti posso fare una confessione, lo so.
0: Ma sai
2: che
0: chi mi ricorda a me,
2: figura.
0: Saronni, sai chi mi ricorda? Ian Rush.
2: Ti stavo dicendo un'altra cosa, io è un mio gravissimo difetto. Siccome non sono stato né un grande calciatore né un grande allenatore, sono un po' lombrosiano sui calciatori, cioè io li giudico e, sono, e non c'ha la faccia da bomber, povero.
1: Quando lo guardi, Andrea, non ti dà, non ti suscita.
2: Lo vedo, e siccome un centravanti deve essere anche un po' un killer,
1: sì, ho capito. Non c'ha quella fisionomica tale che tipo
2: la faccia del killer ce l'aveva Vlahovic, ce l'aveva,
0: quello ce l'aveva, sì, ce l'aveva.
2: Però
0: se parli di Vlahovic e del sultano.
2: Molti auguri anche loro.
0: Molti auguri.
2: Qua, sì.
0: Bertone, lei che dice? Abbiamo trovato una soluzione, sì o no? Potrebbe essere.
4: Ma
0: sì.
4: No, io sono d'accordo con Lorenzo. È una cosa che magari puoi fare una partita, però non avrebbe senso come hai costruito la rosa della Juve. Secondo me è un tentativo di dare una mano a Colomuani, no? Gli metto uno vicino. Colomuani non è una prima punta, questo è l'errore che ha fatto la Juventus, prendere 50 milioni per un centravanti che però non è un centravanti, e quindi nel tentativo secondo me di sbloccarlo, considerando anche che la Juve stasera gioca una partita sulla carta molto più facile di quella che ha giocato il Milan.
1: Ritorna al vecchio modulo, al modulo di Tudor.
4: Insomma. Sì, cioè, secondo me contro il NEC in casa puoi anche permetterti le due punte, la vuoi vincere, vuoi far vedere subito partire aggressivo. Però non è la soluzione, cioè, se la Juve adottasse questo modulo non avrebbe neanche una punta di riserva, tra l'altro, cioè come la fa una stagione così?
0: E dopo mette, no, però voglio dire una cosa, c'è in Pallomeni che so 3 giorni che mi parla di Tudor, ma è una roba incredibile,
1: l'ultimo allenatore che ha centrato la qualificazione in Champions League, cioè se né più né meno, non è che sta dicendo che
0: hai ragione,
1: i fatti riportano che a Venezia
2: in Pallomeni
1: grazie...
2: come Vlahovic sta a picca.
0: È vero,
1: no, dicevo, Tudor ha centrato la qualificazione.
0: Certo, è vero, dagli la mano e in
1: e Colomani con lui ha fatto benino.
0: Ha fatto benino, non ti allarga
1: benino. Bene, poi benino, però insomma, poi alla fine bene. E come l'ha fatto? Colore due punti.
0: Vabbè, comunque.
1: Cioè, con 3-5-2
0: giocavano. Mi raccomando, Lorenzo, 3-4-2-1. Cerchiamo di capire quest'ombra come si muove, perché qui... va bene, dai, ci sentiamo prestissimo. A domani per i pronostici.
1: Ciao Lorenzo.
0: Un abbraccio.
2: Ciao
0: ad Andrea Saronni.
1: Ciao Andrea, ciao Federico.
0: Un abbraccio a Federico Bertone.
2: Ciao,
0: Bracca per noi.
2: Ragazzi.
0: E ripartiamo dalla Juve. A tra poco.

0: Ci siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impalomani,
1: ciao
0: sempre
1: Marco.
0: Con voi, eccoci sempre qui. Con voi. Allora Stefano, proiettiamoci, parliamo un po' anche della Juventus che affronta questa sera, poi è chiaro che facciamo una sorta di prepartita, stasera la vediamo, domani analizzeremo un po' il tutto perché è una partita comunque delicata, no? Perché servono delle risposte, l'avversario non è irresistibile e quindi...
1: Beh, insomma, è l'occasione.
0: Io avevo detto che questa era l'occasione anche per cambiare qualcosa,
1: vittoria,
0: per fare qualcosa di diverso. Allora io ti dico, prima noi abbiamo avuto Camillo De Michelis che nel collegamento iniziale aveva escluso questa ipotesi, poi mi dà un aggiornamento, mi dice attenzione perché nella formazione della Juve ci potrebbe essere qualche cambio, poi mi dite quando sono tutti pronti. Allora, vado subito a dare il buon pomeriggio intanto a Bomber David Di Michele. Ciao David, ben trovato.
1: Ciao David.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao, ben trovati a voi.
0: Poi con noi, la prima volta che lo abbiamo qui a Maracanã, quindi mi fa molto piacere perché è un consulente sportivo. Diamo il buon pomeriggio a Nicola Penta. Ciao Nicola, ben trovato, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Ciao Nicola.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao David, saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, magari contattatelo un attimo se... Allora bene, vi leggo questo perché mi informava Camillo De Michelis, appunto, che è il corrispondente di tutto Mercato Web che segue la Juventus, prima si era intervenuto, ci aveva dato delle ultime sulla formazione. Stefano aveva escluso la possibilità della presenza di Kolumani e quindi solo Voltemade. Poi mi scrive pochi minuti fa, mi dice attenzione perché c'è un aggiornamento, la difesa sempre a tre, però il modulo potrebbe essere o 3-4-1-2 o 3-5-2, ma è prevista la presenza di Kolumani dal primo minuto. Quindi ti leggo la formazione, poi mettetela voi come volete. Vi chiedo se questa soluzione della doppia punta può essere una prova da fare adesso, ma poi per poter in qualche modo portare avanti, se può essere la spallettata che un po' chiedevamo, poi... Chiediamo anche a Di Michele che ci ha giocato. C'è anche Enzo Bucchioni, così lo coinvolgiamo subito con noi. Ciao Enzo, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao Enzo.
4: Ben ritrovati a voi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Dove
4: ciao.
0: Sei? In televisione oggi? Dove sei?
1: Beh, direttore. Ogni
0: direttore, tanto, direttore.
1: Ogni tanto,
0: ma guarda com'è bello elegante oggi, già che caratta di solito. No, vabbè, non è la prima volta che si collega dalla TV, quindi... Da Italia 7 che salutiamo, vero, perché noi siamo anche su Italia 7, quindi salutiamo gli amici di Italia 7. Così
4: salutiamo
0: come...
4: tutti gli amici di Italia 7.
0: Tutti, con il direttore. No, leggevo una probabile formazione della Juve perché c'è un cambiamento comunicato da Camillo De Michelis. Potrebbe esserci Kolumani dal primo minuto in coppia con Voltemade. La formazione è questa, io vi leggo i nomi, poi lui parla o di un 3-4-1-2 o di un 3-5-2. Quindi in porta Vicario, Kalulu, Gatti, Lukumi, Nico Gonzalez, Sar, Douglas Lis, Selic, poi McKennie, Kolumani e Voltemade. Lascio a voi il commento se lo volete mettere col 3-5-2 o 3-4-1-2, lui dà queste due soluzioni, però quello che io chiedevo era la possibilità di vedere queste due punte dall'inizio. Stefano, parto da te.
1: Potrebbe essere un 3-5-2 o un 3-4-2-1 con McKennie o Kolumani o Voltemade un pochino dietro il riferimento. Ora, non essendo... sia Kolumani, secondo me, Voltemade, due bomber, proprio due centravanti puri, probabilmente insomma McKennie sarà lì che si alternerà o 1-2 o 2-1 a seconda della partita, insomma, come si sviluppa, ma credo che insomma è certo che Selic farà quello che faceva a Roma, tutta fascia,
0: tutta fascia, insomma,
1: e Nico Gonzalez lo prova. Insomma, è un tentativo per mettere a posto un po' le cose e per poi cambiarla con
0: è anche una partita
1: l'estro
0: che
1: e la fantasia, lo strappo di Consensao, Libegovic, Zegrova non c'è.
0: Quindi, no, vabbè, è un tentativo che si può fare in questa partita.
1: No. È un conoscendo Spalletti, poi non lo so, Enzo lo conosce più.
0: È anche Di Michele, lo sentiamo un attimo.
1: Credo che sia un tentativo proprio di scuotere questa squadra, di trovare un assetto, cioè lui vuole ricercare, l'ha spaventato, Reggio Emilia
0: si è spaventato.
1: Conoscendo, sì, no,
0: esatto.
1: Cioè, ma Spalletti è turbato, uno che ha mille panchine, un vincente con lui, uno bravo con lui, prende gol così, non ha dormito sette, no, non so, cinque giorni di fila. Quindi la prima cosa è l'equilibrio. L'equilibrio, questo 3, il 3-5-2 è l'airbag. cioè, ti dà una niente di che, sta là, stai là e poi dopo magari sviluppi.
0: Allora,
1: credo che lo faccia anche con l'Atalanta.
0: Davide, Michele, ti posso chiedere se è una situazione, poi sento anche tutti gli altri, che insomma, conoscendo il mister, due punte così, che ne pensi? È una situazione di emergenza per scuotere, come dice Stefano, oppure potrebbe essere una soluzione che vuole provare per portarla avanti?
2: Guarda, secondo me è una soluzione che lui vuole portarla avanti, anche perché ti dico che a noi è successo quando stavamo a Udine, inizialmente giocavamo col 3-4-3 e poi abbiamo finito col 3-5-2. Ha fatto una scelta dove ha dovuto far fuori una persona in cui davanti avevamo io, Di Natale e Iaquinta, e fece il sacrificio di Totò. Totò Di Natale in panchina, mise Mauri e da lì c'è stata l'escalation da parte nostra e da lì in avanti poi ha cambiato un po' poco in corsa, ma secondo me è una soluzione che lui prende in grande considerazione anche per dare un po' di equilibrio a questa squadra.
0: Quindi tu dici una soluzione che potrebbe portare avanti. Enzo Bucchioni?
5: Ma sì, questo è un modulo spallettiano. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato in corsa, avesse cominciato proprio così, per dare equilibrio, per proteggersi. La cosa curiosa è che lo faccia in una gara come quella di stasera, che sulla carta è un avversario che conosciamo poco, magari saranno fortissimi, non lo so, ma insomma, sulla carta un avversario assolutamente malleabile, al quale dovresti andare in campo per imporre il gioco, imporre il tuo gioco, imporre la tua personalità. Evidentemente ci sono tante cose che non hanno soddisfatto, dei giocatori che non sono cresciuti all'interno dei suoi principi di calcio. E quindi che faccio? Mi chiudo, faccio questo modulo che è un modulo conservativo, ovviamente. Sei passato da avere in campo 4 punte praticamente, perché in certi momenti ce ne sono state 4. Comunque sempre 3, perché 2 esterni che attaccano. Il centravanti erano 3, poi il sottopunta anche Nico Gonzalez è un attaccante, quindi erano 4 le punte in sostanza. Sei passato a 2, una delle quali torna a fare il raccordo. Certo che un po' di paura c'è e alla ricerca dell'equilibrio è evidente. Io mi chiedo se però questa può essere la strada, perché poi quando hai tutti questi giocatori che io chiamo giocatorini perché mi piacciono, sono bellini a vedersi, giocatorini nel senso largo del termine, come con Seisao, come il Diz quando tornerà, Alai Begovic, e cosa fa? Giochi con una punta, questo sottopunta, perché l'esterno non te lo fanno, Alai Begovic, e cosa fa? Giochi con una punta, questo sottopunta, perché l'esterno non te lo fanno, tutta la fascia non te lo fanno, la

0: Ma scusate, se gioca così c'è il problema che non ha l'alternativa in rosa, però sinceramente a me pure questo sembra un falso problema. E poi do subito la parola a Nicola, perché scusa, è vero che tu parti con due punte, ma se succede qualcosa metterai un Nico Gonzalez che adesso non c'è, ricambi il modulo e rigiochi con una punta. Cioè non vedo quale sia il problema di non avere l'alternativa adesso di un attaccante fuori. Non lo so, forse sbaglio io. Nicola?
1: Ma guarda, intanto ti dico, sono d'accordo con l'amico Enzo, che saluto affettuosamente, che non sento.
2: Ciao Nicola, ciao.
1: Ciao Enzo, ciao. E che sicuramente non, quella di stasera non doveva essere la serata degli esperimenti, perché effettivamente questa è una squadra che sicuramente conosciamo poco, visto un po' insomma il suo andamento in campionato, ha perso 3 partite su 5 su 6, mi sembra, per cui è una squadra abbordabilissima. Ma secondo me la paura degli ultimi minuti di Sassuolo fa sì che utilizzi questo modulo che sappiamo tutti che è il modulo più difensivo che esista. E per cui da questo punto di vista lo capisco. Resta comunque il discorso dei giocatorini, come dice giustamente Enzo, io sono d'accordo anche su questo. Purtroppo la Juventus in questo momento non ha giocatori di carattere. Parte Nico Gonzalez, che forse è l'unico a esprimersi a un certo livello perché ce l'ha nel sangue, nel DNA. E gli altri mi sembrano tutti giocatori che sono giocatorini, sono giocatori belli da vedere, ma poi nel concreto, quando c'è da lottare, non ho tutta questa fiducia, ecco. Quindi anche stasera secondo me ci sarà un po' da soffrire.
0: Quindi mi state facendo capire, lo chiedo anche a Davide Michele che insomma lo conosce bene, Luciano Spalletti. Davide, mi state facendo capire che questa è una scelta dettata anche da un po' di paura che viene fuori,
3: no,
0: dalla gara con il Sassuolo?
3: Non credo.
0: Non credi, no, tu, Stefano?
4: No, secondo me è più una questione di equilibri, di portare a casa un risultato positivo che ti possa permettere di stare un po' più tranquillo. Ma tranquillo certo. non ci puoi stare più di tanto, però un risultato positivo stasera ti porterebbe entusiasmo, voglia, determinazione, e tanti altri prospettive, cose che nel calcio
0: magari potrebbe essere una prova per l'Atalanta, perché insomma poi c'è l'Atalanta, non è un avversario semplice, ecco.
4: Ma possono essere tante le letture, però penso che lui stia cercando la quadra migliore per poter poi proseguire con un po' più di serenità.
0: Serenità.
2: Sai, scusa,
0: prego,
2: Enzo, vai. Io credo che lui abbia capito, come abbiamo visto noi, ma dall'interno ovviamente la valutazione è quella effettiva, che questa squadra, diversi giocatori di questa squadra fatichino a fare quello che lui chiede. Quindi è passato a un modulo molto più semplice, perché quelle rotazioni che chiedeva, il sottopunta che deve tornare a fare il centrocampista e con i tempi giusti, la protezione di Douglas Luiz. Douglas Luiz è un giocatore lento e va protetto, se lo lasci lì in mezzo, come è rimasto l'ultimo, va in balia di due giocatori e lo mettono in difficoltà. Quindi lui va a proteggere con due interni il suo regista, e quindi lo fa giocare con maggiore libertà dal punto di vista del pensiero, anche se lento, o comunque gestire la palla. E fa delle cose molto più semplici. Questo è un modulo come il 4-4-2, è un modulo basico che tutti i giocatori sanno giocare. Non gli devi dire i tempi di inserimento, il passaggio veloce, il movimento, il ruoti, tutte quelle robe che fanno parte del calcio di Spalletti, che è un calcio evoluto. Evidentemente questa squadra fa fatica ad assorbire.
0: Qui ci scrivono, ma perché, ma il 4-3-3 con cui Spalletti ha vinto uno scudetto, perché da escludere?
4: Rispondete. Perché manca Ildiz, che è un giocatore importante e fondamentale nel 4-3-3. Oggi con Sessao sì, fa il suo dovere, ma non è un giocatore che ti fa gol sotto rete, sotto porta, è realizzativo. Dall'altra parte, uguale, devi adattare un giocatore, perché anche lo stesso Boga, che poi non sta fisicamente, ma Ildiz è quello che ti può strappare e rompere le partite.
0: Certo.
4: E gli manca il metronomo Locatelli, che dà magari a Douglas Luiz, a McKennie, andare un po' più avanti e essere più offensivi. Sono tante linee. Oggi secondo me lui sta cercando di tamponare.
3: Però sai Davide, perché secondo me poi sta ripiegando su questo sistema di gioco, perché questa squadra non ha gol. Cioè lui sta scoprendo, ha scoperto in questo lavoro molto lungo, che questa

0: squadra ha dei limiti mostruosi nel fare gol proprio. E quindi il 3-5-2 ti salva Baracca e Burattini, cioè nel senso, però
1: è un ritorno a Tudor praticamente.
0: È un ritorno, cioè adesso
1: facciamo una battuta,
0: però è un ritorno, secondo me è un'analisi molto intelligente e lucida di un grande allenatore che vede dei limiti, certo non lo può dire, no?
1: Certo,
0: non
1: certo.
0: Ce lo può dire mica a noi. Questa è una squadra.
2: Ma dire, scusate, ma dire invece la verità che sono stati sbagliati gli acquisti, quello no?
1: Anche quello Nicola siamo d'accordo.
0: Sì, però ma non mi sembra il momento, però insomma, ecco.
3: No,
0: che...
3: all'inizio non
2: Colomani è stato un errore. Colomani è un errore.
1: Sì.
0: Però adesso devi andare oltre.
1: Però adesso
0: gli errori.
1: C'è quello, Nicola, siamo d'accordo, ma il problema è che c'è quello.
2: Allora, perché non fare giocare Chiri Gonzalez nel suo ruolo naturale, che visto che è andato in finale con l'Argentina, anche se ha giocato parzialmente, ma comunque è stato il giocatore che ha reso più di tutti nell'Argentina nei mondiali, quindi perché non farlo giocare nel suo ruolo? Cioè, ancora non lo capisco effettivamente.
1: Cioè, tu dici vedi della confusione.
2: Per me, sì.
0: Oggi per però oggi lo dovrebbe schierare nel suo ruolo più o meno. Ecco.
2: Voglio sperare, adesso lo vedremo stasera, ragazzi, quando non li vediamo.
4: No, ma Nico è uno da 4-3-3 sull'esterno, come giocava con l'italiano alla Fiorentina, sai il meglio per fare quel lavoro lì, cioè o punti il fondo o rientri e vai al tiro.
3: Non vuole perdere Colomani, perché se fa fuori Colomani in questo momento già è un giocatore in grandissima difficoltà a livello mentale, ma anche fisica. Io vedo proprio che è fuori.
0: Sì, però perdonatemi, il 4-3-3, e qui mi appoggio a Davide che ne sa più. Cioè, se non c'hai gli esterni che portano gol o centravanti che segna, ma il 4-3 è tosta.
3: È un'arma a doppio taglio.
0: Cioè, alla fine lui sta ricercando adesso l'equilibrio, perché ha visto che Reggio Emilia si è spaventato.
4: Sì, certo.
0: Cioè, un allenatore, qualsiasi allenatore, ma uno come Spalletti dice: ma che roba è? Oh, ragazzi, ma io alleno. Abbiamo fatto un mese e mezzo insieme. Siamo tornati non un passo indietro, ma abbiamo fatto 100 passi indietro. Prendiamo gol come nemmeno il giovedì lo prendi, gol terzo, il secondo, il primo.
4: Il problema di questo
1: prego.
3: In questo momento non supporta e non sopporta il 4.
0: Esatto, non lo può fare.
1: Certo,
0: in
1: certo.
0: Questo momento non lo può fare.
1: Enzo voleva aggiungere te anche Nicola. Dai, vai, Enzo.
4: Sì, volevo dire che però anche con questo modulo il 3-5-2 e devi stare abbastanza alto con la difesa, perché se ti appiattisci, se allunghi la squadra diventa un problema, certo. Perché i due esterni, soprattutto Nico Gonzalez, e ce la fanno a fare anche il lavoro di difesa per tutta la partita, lo puoi fare in certi momenti, quindi devi stare comunque con la difesa alta,
0: evidente.
4: E fargli fare quel lavoro.
0: Però Enzo ci si prova, quantomeno, poi c'è Gambiasso che deve rientrare.
3: È meno faticoso del 4-3-3,
0: esatto.
3: Sono meno spazi da coprire. Nel 3-4-3, come dice, ci sono molti più spazi da coprire. Nel 3-5-2 sei più coperto e puoi essere anche più offensivo,
0: esatto,
3: perché puoi giocare anche più alto. Poi dopo la paura dei giocatori
1: a fare la differenza, certo, è chiaro. E Nicola, stavi aggiungendo una cosa, perdone.
2: No, io, a parte il discorso di sono d'accordo con Enzo per l'ennesima volta, perché Chiri Gonzalez è un giocatore che spacca la partita e lo devi utilizzare nel ruolo a lui più congeniale. Ma tornando ai problemi strutturali di questa squadra, a parte che Cambiasso, da quello che ho letto l'ultima ora, non ci sarà.
1: No, non ci sarà, né out, è escluso.
2: È escluso, per cui questa è una squadra che ha anche dei problemi fisici, ha dei grossi problemi fisici, oltre gli infortunati, ma quelli che giocano sono sempre lì, da un momento all'altro si possono infortunare, perché non si capisce effettivamente cosa abbiano, o forse sono troppo leggeri, no, lo so, non si capisce, sono tutti giocatori a rischio. Siamo già nei record, perché io guardavo le statistiche degli altri anni. Non ci sono mai stati tutti questi infortuni nel primo mese e mezzo di campionato. Per cui c'è da capire anche la preparazione atletica. Cioè, qui c'è da mettere sotto processo, scusatemi, perdonatemi il termine, ma effettivamente quando c'è da criticare bisogna criticare.
1: No, ma guarda, con noi sfondi una porta
3: sicuramente
1: aperta.
3: Sicuramente sono tante le dinamiche, può essere il quadro atletico, ma possono essere anche le caratteristiche dei giocatori che sono monoposti o magari non hanno la velocità iniziale, e quindi quando vanno sopra la fatica rischiano di infortunarsi. Bisogna leggere bene le situazioni, perché poi le conoscenze ce l'ha solo lo staff tecnico.
1: Certo, assolutamente. No, io voglio chiedere una cosa a Nicola: quanto invece è turbato a tuo giudizio dell'ombra di Conte?
2: Guarda, l'ombra di Conte alla Juve
1: Non lo sento più. Aspetta, aspetta, Nicola, che vai a scatti. Vediamo un attimo. Lo sento malissimo. Riproviamo un attimo a ricontattarlo proprio al volo per la risposta. La chiedo a Enzo allora al volo. È turbato?
4: Ma sì, perché Spalletti è sempre stato uno che ha visto ombre. E forse caratterialmente questo è un suo limite. Ombre, complotti. Mi hanno raccontato a volte che anche vedendo parlare dei collaboratori all'altro angolo del campo, vari
0: Enzo, state parlando. Però qua, insomma, è più di un'ombra,
4: Come?
3: Questo è un macigno,
1: Questo è un macigno, dice Di Michele.
0: È più di un'ombra, cioè, secondo me c'è del... del vero, però...
4: Infatti, no, io ti dicevo già...
0: Ieri pure gli hanno fatto una domanda, gli hanno fatto pure una domanda che io non avrei fatto, cioè, voglio dire, sta cosa che Conte, l'ombra, e lui ha dovuto rispondere alla locandina di Conte, insomma, l'hanno messo in difficoltà.
4: No, no, ma io ti dicevo, però, evidente, caratterialmente, Spalletti è così, Di Michele lo conosce molto bene, quindi... lo sa che caratterialmente se gli metti una figura come questa sopra la spalla come un avvoltoio, credo che un po' di serenità la perderemo tutti quanti.
0: Certo, evidente.
4: Mi sembra talmente umano. Sì, sì. Anche questo modulo secondo me è collegato anche a questo discorso. Intanto non voglio perdere.
0: Bravo.
4: Voglio vincere.
0: È così, Enzo. È così.
1: Allora diceva Macigno Di Michele, Nicola l'abbiamo recuperato, quindi stavi dicendo una cosa.
2: Sì, proprio...
1: Vai, Nicola, vai, che siamo in chiusura.
2: Ma è evidente che l'ombra di Conte, o lo spettro di Conte, ci sarà sempre a Torino, alla Juve, quando le cose non vanno bene. Non mi risulta sia stato contattato e neanche lui si è fatto sentire con nessuno, però è evidente che Conte, anche se lui ha sempre dichiarato che non entrerà mai nelle squadre durante il campionato, però per la Juventus potrebbe anche fare un'eccezione. Certo è che da considerare il futuro di Spalletti nelle prossime partite, perché se dovesse continuare ad andare così sicuramente bisognerà, qualcuno dovrà prendere dei provvedimenti, su questo non c'è dubbio, e Conte sarà sicuramente la prima scelta, secondo me.
4: Ma conviene a Conte una roba del genere?
2: Ma sì, Enzo, sì, perché comunque lui vuole la Juve, lui ha sempre voluto la Juve, lui c'ha la Juve nel cuore.
4: Ho capito, ma in questo momento tu sai bene, la società non può spendere, c'è da rivedere un po' i conti in assoluto. Hai visto, per prendere Woldemade hanno dovuto fare un prestito secco perché non c'erano i soldi per andare a prendere un altro attaccante. Conte è uno che le squadre le vuole come dice lui. In questo momento la Juve, secondo me, in corsa, o adesso potrebbe... o anche giugno prossimo, non glielo può
1: però,
4: fare.
1: Però Enzo, entrando in corsa, potrebbe ovviare a questa richiesta, no? Di fare
4: quello però
1: quello,
4: poi
2: cioè, al mercato. Un aumento di capitale, che ti devo dire? Lì l'ingegnere interviene, perché, ragazzi, a mali estremi rimedi, la Juventus è la Juventus, quindi non si può...
4: Non so, nel calcio i grandi ritorni, io non ricordo, aiutatemi voi, che i grandi ritorni hanno... portato bene, abbiamo fatto successo,
1: qualche,
4: fortuna da Sacchi giù, Capello, tutti qua
1: vediamo, quindi
2: è vero, però,
4: Lippi, guarda, persino Lippi, la seconda Juve era meno forte, meno bella di quella della prima.
1: Poi mi fermo, ragazzi, vai.
2: Allora su questo vorrei aprire una parentesi su Vanoli, no? Perché Vanoli, che è stato il vice di Conte, ricordiamolo, per due volte, sia al Chelsea che all'Inter.
1: 5 anni.
2: E oggi sta portando avanti un certo discorso tecnico, e comunque è un ritorno che ha fatto bene. Ha dato una scossa.
1: Sono due partite, aspettiamo.
2: No, ma su questo certo che non gli chiederanno di vincere lo scudetto, mi auguro, no? Perché la Fiorentina sarà destinata ancora una volta a lottare per salvarsi. E purtroppo questo è il suo destino anche quest'anno, e la Juventus si dovrà qualificare in qualche modo in una Coppa Europea. Oggi vista la squadra ci sono molti dubbi che si possa qualificare anche in Europa League, attenzione.
1: Sì,
2: quindi
1: in
2: questo non lo so, la società
1: la
2: società davanti a una situazione del genere che non
1: succede?
2: Possa prendere i provvedimenti anche a gennaio.
1: Vediamo adesso, vediamo che succede in queste due partite, perché la sfida con l'Atalanta è molto importante. È un passaggio
2: moltissimo,
1: molto molto importante, quindi lì c'è da vedere come va.
4: Sì.
1: Va bene, mi sto per fermare. Sì, mi sto per fermare. Intanto ringrazio e saluto Nicola Penta per questa prima apparizione. Grazie Nicola,
2: grazie.
1: A presto, un abbraccio.
4: Mille, ciao Nicola, a presto.
1: David, ti saluto soltanto chiedendoti al volo una cosa. Pensi che Amorim sia già un flop dopo la partita di ieri?
3: Ma guarda, io ti dico che l'allenatore secondo me è bravo, molto bravo, ma il Milan è costruito malissimo. e hanno fatto una campagna acquisti non adatta a quelle che sono le idee dell'allenatore. Non c'è nessuno che attacca la profondità, tutti giocano con la palla al piede, vogliono venire tutti incontro e agevoli le squadre che vengono a giocare contro. Il Benfica è una squadra, una buona squadra, una squadra normale, che ha fatto anche turnover ieri sera.
1: Sì, sì.
3: E quindi la paura, insomma, l'idea di Amorim è quella che del Milan, che hanno perso con una squadra che ha fatto turnover, non era la squadra titolare. E il Milan invece ha fatto poco turnover, perché se andiamo a vedere davanti.
1: Oddio, l'inizio le scelte si hanno lasciato un po' così, perché poi ha cambiato un po' di cose pure lui.
3: Sì, però secondo me è un Milan che fa grandissima fatica.
1: Sì, e che ne pensi di Gonzalo Ramos, proprio a chiudere? È un caso?
3: Ma Gonzalo Ramos è un buon giocatore, ma non è quel giocatore che al Milan chiude, attacca l'area di rigore. E siamo ai livelli di, non dico di Colomani, però viene tanto a legare il gioco, ma non attacca mai la profondità e la porta. E il Milan ha bisogno di un punto di riferimento là davanti, perché se tu hai Sisté o Chukwueze o Moreira che crossano, e ci deve essere un punto là davanti.
1: Vabbè, staremo un po' a vedere. David, grazie, a presto, un abbraccio. Enzo, rimani
5: ciao,
1: lì
5: ciao.
1: Perché ciao. Con qualche altra considerazione. Milan, torniamo tra poco.
5: Volentieri, ciao.

0: Bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ripeto, 331-8200-213. Stefano, di nuovo.
1: Eccoci qui, ciao Marco, allora, ciao a tutti.
0: Si parla naturalmente del modulo che abbiamo affrontato riguardo praticamente alla Juve.
1: Ciao Enzo.
0: Di nuovo risaluto Enzo Bucchioni. Aspetta Enzo che non ti sentiamo, pronto?
1: Non ti sentiamo Enzo.
0: Abbiamo un attimo effetto per... Enzo, ci sei? Ecco,
2: ciao, sì, ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ben trovato. Abbiamo anche Geda con noi. Ciao, ben trovato. Grazie come
1: ciao,
0: sempre.
1: Geda.
0: Ciao
3: ben
0: Geda.
3: Trovati, ciao a tutti. Ciao, ciao.
0: Oh, io voglio approfittare della presenza di Geda subito, ma questo Cagliari? Geda, che è partito bene quest'anno, ancora come l'anno scorso, meglio dell'anno scorso con Pisacane.
3: Ma sai, io penso che un anno di quello che ho notato secondo me nella squadra è un anno di esperienza ovviamente di Pisacane nel nostro campionato, non nel campionato dei grandi, non della Serie A, come si suol dire. Ovviamente quello che cosa ovviamente ci dice che gli ha permesso ovviamente di acquisire un'esperienza di conoscenza del campionato e di capire dove andare a lavorare nella squadra per rendere al meglio. Poi non vi nascondo che sicuramente il Cagliari comunque ha fatto sono andati via comunque gente come Gaetano, come Esposito, ovviamente è chiaro che si doveva rimpiazzare anche in un modo intelligente, e questo secondo me Cagliari l'ha fatto. Una squadra giovane, una squadra che secondo me gioca con grande entusiasmo, questa è una cosa molto importante, e soprattutto ha dato in mano una squadra di giovani, chiaramente con uno abituato a lavorare con i giovani, e questo è una grande, secondo me, un grande vantaggio che ha Pisacane. E questo entusiasmo ho notato, cioè loro lo portano bene in campo, lo fanno bene, lo interpretano molto bene, e credo che il Cagliari non possa prescindere da questo entusiasmo del star bene e correre e con qualità, secondo me, perché è una squadra che comunque da metà campo in su, devo dire la verità, mi ha impressionato abbastanza a livello di qualità. Perché noi possiamo parlare anche di tantissime cose, ma alla fine per giocare in Serie A ci vuole soprattutto la qualità, e quella non ce l'hai. Possiamo parlare dalla mattina alla sera, ma non veniamo fuori.
0: Sì. Che ne pensate proprio al volo?
2: Pisacane è bravo,
0: di Pisacane, perché
2: molto bravo. Già l'anno scorso si era visto. Io fossi un dirigente di società più importante, andrei a vedere esattamente come lavora, andrei a cominciare a monitorarlo.
0: Che dici, Stefano? Perché è già il secondo anno. Il primo anno lo abbiamo un po' così visto, vediamo. Questo nuovo allenatore veniva dal settore giovanile, poi, no? Quindi viene buttato così
1: con quello che gli dai, riesce poi a tirare fuori una squadra sempre con dignità tattica, con anche
0: non
1: un
0: è
1: senso
0: ancorato...
1: logico. Io ho visto la partita a Bergamo, ha saputo soffrire,
0: sì.
1: ha sofferto soprattutto anche nella parte finale, però poi colpisce, sta là, sta sul pezzo.
2: Buona organizzazione
1: sì, aggressiva.
0: Sì, è vero.
2: L'anno scorso ha messo in difficoltà alcune grandi nelle partite che sembravano perse, non le ha perse, quindi studia molto bene anche l'avversario.
1: E poi sa valorizzare anche i calciatori. Quindi li
2: sì, certo.
0: Giada, qual è la qualità che ti piace di più di Pisacane? Così abbiamo...
3: La qualità, secondo me, è molto intelligente, soprattutto quando si parla dei giovani. Secondo me è quella che lui ha, sa lavorare con i giovani, ha il coraggio di metterli dentro, non ha paura di metterli, perché si fida tanto.
0: Esatto.
3: Sa che con allenandoli bene, dandogli fiducia, loro vengono fuori. Non è come quelle squadre o società o l'allenatore che parlano, cioè dobbiamo dare chance ai giovani, poi alla fine parlano ma non lo fanno quasi mai, o fanno poco. Meno male che quest'anno diciamo che qualcosa in Serie A la sto vedendo, il trend sta cambiando pian piano, probabilmente hanno capito che invece di parlare bisogna farlo, e lui quello lo fa, cioè gli fa giocare, ed è questa una cosa fondamentale, gli dà fiducia, e quella fiducia ovviamente ripaga.
0: Posso chiedervi, visto che stiamo parlando di giovani, vado su un giovane che ci aveva colpito moltissimo all'inizio del campionato, che è Sisse, no? Poi nelle ultime partite, Sisse del Milan, le ultime partite sia all'Olimpico con la Lazio, anche ieri sera nella prima parte, Stefano, cos'è? Risento un po' dell'inserimento in un Milan, così ha avuto un contraccolpo oppure
1: no?
0: Ci
1: io
0: sta...
1: credo che debba crescere molto. Non siamo ancora a livelli di maturità,
0: non insomma, dobbiamo esagerare noi, ecco.
1: Esatto, per me è un buon talento, un buon giocatore, però insomma ecco, Pulisic è un'altra cosa.
0: Beh,
1: e anche altri giocatori sono un'altra cosa. Però sa, sulla strada può diventare qualcosa di interessante. Ma non parli, cioè non diamogli questa etichetta del fenomeno, ecco. Sì. Per me non lo è.
0: Enzo?
2: Ma è un po' il tema che accomuna tutti i giovani. Dobbiamo renderci conto che è questo il limite dei giovani, la continuità. Se fanno vedere colpi, fanno vedere delle cose che ti fanno dire è un giocatore interessante, pronto, può diventare un campione, e l'abbiamo visto, questo Cisse, perché mi pare che lui abbia detto chiamatemi Cisse.
0: Sì. Vabbè.
2: E quindi chiamiamolo Cisse. Poi è la partita dopo, non te lo puoi aspettare a quel livello di quando fa la genialata, quando fa il colpo che ti fa dire oh, questo è un fenomeno, perché non ha la continuità. La continuità l'acquisisci con il tempo, con l'esperienza che ti fai di gara in gara, sopportare anche gli elogi eccessivi e poi le critiche, fa parte tutto di un percorso. Allora, in Italia siamo portati a dire ah, questo è un fenomeno, poi sbaglia una partita, due, e lo metti in un angolino, lo fanno anche gli allenatori e i dirigenti. È lì, cosa significa bruciare i giovani? Significa proprio questo. Quindi quando escono questi giocatori talentuosi, anche il pubblico, tutti, dobbiamo capire che il percorso è appena iniziato e gli va fatto fare. Se invece tutte le volte gli chiediamo di andare oltre, o sei Messi, o sei giocatore che sono fuori classe assolute, quello lo vedi anche quando hanno 18-19 anni, oppure sei un buon prospetto che può diventare un giocatore forte, e va aspettato che acquisisca la continuità famosa, famosissima continuità che i giovani non hanno.
0: Per esempio c'è Daniele, ci scrive al 331-82-0013, voglio sentire anche Geda, dice Cisse deve crescere in intelligenza calcistica, non vede il gioco o i compagni meglio piazzati, tira sempre. Però questo è un peccato di gioventù che ci può stare.
1: Beh, però sono un'osservazione che ci sta, sì, come sì. Anche quando mette questa palla deve essere più cattiva, quando cioè deve essere, ci deve credere più a fare l'assist, ancora lo vedo un po' morbido.
0: Un po' morbido. Geda?
3: Allora, io considero secondo me lui uno dei talenti migliori secondo me del Milan, a parte Pulisic che io adoro, giocatore straordinario, sì, quando sta bene, giocatore che fa la differenza.
0: È stato nel marasma generale di ieri è stato il migliore quando è entrato.
3: Però sai cosa, la considerazione che si stava facendo prima è vero, bisogna far crescere i giovani, bisogna avere pazienza, però la cosa positiva di Amorino è che credi molto in lui e lo fa giocare sempre. E spesso è un giocatore che ha molto talento. Il problema è quello, il contesto dov'è, se quella squadra lo aiuterà anche a venirne fuori. Perché se poi tutte le volte si pretende da lui che faccia la differenza, ovviamente là siamo morti.
1: Ma, allora, Geda, però qui si discute, cioè, appunto del Milan, scusa se ti interrompo, e lui è deputato a fare la differenza in un ruolo, cioè, diciamo, sensibile, molto, cioè, molto delicato. Dove ci vuole secondo me un'altra caratura, un altro peso specifico, lui ancora non ce l'ha secondo me.
3: Sì, però
1: per fare quel tipo di differenza che serve là, ma serve farlo ogni partita.
3: Il contesto però lo devi aiutare, perché se tu lo contesto non lo aiuta,
1: no, questo sì.
3: Comunque lui non verrà fuori neanche dopo, perché questo è un Milan che ha cominciato bene. Poi adesso nel prima difficoltà, secondo me l'allenatore sta andando in difficoltà, sta andando a non so ragionare su che cosa, invece di cercare di migliorare questa squadra, di mettere gli uomini giusti e anche addirittura se possibile, se necessario, magari anche cambiare un modulo che secondo me è valorizzare al massimo questi calciatori che ha, secondo me. Questo è il discorso, perché poi...
0: Vedi un Amorim in difficoltà, Geda?
3: Sì, secondo me si sta preoccupando troppo con le critiche che magari cominciano ad arrivare o potrebbero arrivare in futuro. Secondo me lui si deve preoccupare di allenare il Milan e basta, perché le critiche ci sono e ci saranno anche dopo, anche quando magari andrà bene, dirà ma non ha vinto ma non ha giocato bene. Secondo me nelle conferenze
0: ho visto da ieri vi coinvolgo, perché ho visto da ieri sera, anche stamattina, Enzo, Geda e Stefano, insomma, molte critiche a Morim, forse qualcuna eccessiva, però ieri sera ha dato un segnale il Milan negativo, cioè, parliamoci chiaro.
1: Sì, no,
0: prima abbiamo avuto
1: dubbio.
0: Un tifosissimo del Milan che è andato allo stadio e mi ha detto Marco, io una roba ci ha mandato un messaggio, una roba così imbarazzante, ha detto io volevo richiedere la restituzione del biglietto, mi ha detto Enzo, cioè ha detto ieri uno spettacolo brutto.
2: Sì, l'abbiamo visto, è la cosa che deve far pensare, ma anche il Milan, non soltanto noi, è proprio l'involuzione dell'allenatore. che non va avanti per la sua strada con un'idea e quindi ha bisogno di tempo, i giocatori lo devono seguire, porta un calcio diverso, un calcio più complicato, tutte queste cose che sappiamo. Però lo devi vedere una continuità, devi vedere un progresso. Qui il primo a non credere in quello che fa l'allenatore, perché se mi presenti una squadra come quella contro la Lazio sabato, nell'intervallo fai tre cambi, fai poi un'altra rivoluzione il mercoledì contro il Benfica, partita importante, fai un turnover inspiegabile, ma cosa c'entra Terracciano? Con tutto il rispetto di Terracciano, l'ho già detto da ieri sera, mi dispiace citare, però devi presentare la squadra migliore. Paradossalmente, quando devi farti un gruppo tuo, dovrebbero giocare sempre gli stessi. Poi quando hai acquisito il gioco, allora piano piano introduci anche gli altri, quelli che tecnicamente sono inferiori. Questa rivoluzione, poi anche ieri nell'intervallo cambi due giocatori, fai giocare quelli che avrebbero dovuto esserci dall'inizio. Quindi mi sembra che l'allenatore stia credendo a quello poco a quello che fa. Poi ha detto una cosa gravissima ieri sera: non ho tanti giocatori adatti al mio tipo di calcio. No, sì. E questo dove vai con un allenatore che fa questo discorso e che si è reso conto che non può lavorare?
0: Enzo, poi sento Gera, è secondo te già un flop?
2: Ma guarda, dipende da cosa vuoi fare. Questo io lo giro a Cardinale la domanda, deve rispondere lui, perché nel calcio di oggi puoi permetterti, se il Milan un altro anno di transizione, perché ho in testa un grande progetto, questo mi farà giocare la squadra benissimo, però gli devo dare 3, 4, 5, 6 mesi, come fanno in Inghilterra, citiamo sempre l'Arsenal, tutti, perché vedevi un progetto crescere. Mm. Puoi aspettare, puoi permetterti di non andare in Champions un altro anno, puoi permetterti questo, diciamo, anno di transizione? Io credo di no, soprattutto se sei un fondo di investimento che deve guardare prima di tutto le finanze. Hai speso più di 150 milioni per fare questa squadra.
0: Cavolo.
2: Non so quanto si possa aspettare. Cioè, non vedo qualcosa sul campo, perché se la squadra fosse imperfetta, però da una partita all'altra vedo un mattoncino, vedo qualcosa che cresce, la personalità dei giocatori
0: è a rischio.
2: Paradossalmente ha giocato meglio la prima partita.
0: Mi sembra di capire che è a rischio per te.
2: Ma se continua così, parlavamo di Antonio Conte che era in tribuna ieri sera, questa è una soluzione che potrebbe... Ti ripeto, io non voglio far fuori Mourinho, per carità, la logica da Berlusconi, l'Atalanta, sappiamo bene che le grandi società hanno sempre protetto gli allenatori, però devi vedere qualcosa, e invece ho visto addirittura dei passi indietro della squadra ma anche dell'allenatore.
0: Geda?
3: Sì, la disamina è abbastanza sono d'accordo, perché secondo me non capisco quale sia il senso di fatto di questi cambiamenti tutte le volte. Secondo me devi battezzare una formazione e cercare di portare avanti per un po' quella, e cercare, perché se tu dai delle direttive, secondo me a una certa formazione che magari possa essere quella tipo, magari anche gli altri dopo piano piano possono entrare anche in quel mood di un gioco corale, di una cosa. Però se tu cambi tutte le volte, dà indicazione diversa a uno, poi all'altro, a quell'altro, poi metti a posizione quello, poi quello dopo. Secondo me non capisco quale sia l'idea di Amorim, che cosa abbia veramente in testa. Secondo me, siccome l'anno scorso si parlava che il problema sostanziale del Milan era Allegri, mi aspettavo che quest'anno l'allenatore, e soprattutto non ci dimentichiamo di quello che è stato fatto un mercato con dei soldi veramente molto molto importanti, e questa cosa qua purtroppo lui se la doveva assorbire, ovviamente. Però è un peccato, perché secondo me, io credo che lui abbia anche il tempo e la chance di poter far vedere un Milan, secondo me un altro Milan, anche con gli interpreti, diciamo che non abbiamo dei grossi fenomeni, però è una squadra secondo me buona, giusta per fare un buon campionato. Però tutti questi cambiamenti, devo dire la verità, che non ho capito niente. C'è tutte le volte una formazione diversa. Questa cosa togli, questo ve lo posso assicurare, che da ex giocatore, da aver giocato, ti toglie le certezze. Questo non va bene.
1: Senti Geda, approfitto della tua presenza, no? Tu hai scritto un post molto interessante nei confronti di Mora, se non vado errato.
0: Mora. Sì.
1: E gli hai scritto delle parole bellissime. Ecco, come ti è venuto questa cosa qua, e soprattutto poi insomma, secondo me condivido tutto il tuo post, cioè nel senso che anche l'elogio che fai nei confronti di Gasperini, ma come ti è venuto, perché ti è venuta questa cosa qua di scrivere questo post a Mora?
3: Perché secondo me, guarda, poi vi dico anche tra l'altro nel post stesso ci sono stati anche dei commenti proprio del Portogallo direttamente dicendo, poi dopo infatti gli ho risposto ai post dicendo che il campionato di qua sarebbe un peccato veramente che un talento come Mora secondo me fosse venisse in un campionato e non tirasse fuori tutto quello che si è visto, perché io poi pian piano lo seguo, anche sto seguendo un po' il campionato portoghese da un po', perché poi ci sono delle cose interessanti, dei talenti che vengono fuori che a volte non li vediamo, però Mora secondo me è quel tipo di giocatore che a Gasperini secondo me piace molto.
1: Secondo te si sta inserendo bene?
3: Secondo me,
1: cioè, spara bene con la Roma secondo te?
3: Io sono convinto che secondo me Roma possa essere la piazza, anche perché lui comunque viene da una piazza, da un settore giovanile, piazza importante come il Porto, dove comunque è abituato a vincere, viene da una squadra vincente. Quindi sa, solo che io avevo risposto per esempio al portoghese che mi aveva scritto una cosa, ha detto però il campionato italiano è un'altra cosa, siamo in Europa, qua c'è una pressione diversa, ha detto è andato in una piazza, mi auguro che lui possa assorbire, assimilare tutto quello che gli dice Gasperini ed ascoltarlo, perché poi dalle volte Gasperini all'inizio, a principio può sembrarti un arrogante che magari ti dice una roba così invece di questo, ma magari tu puoi trovarti magari davanti e dire ma chi è questo, ma cosa mi stai dicendo, invece no, perché sicuramente è un giocatore che ha tanto talento, questa è una delle cose che mi è saltato molto all'occhio quando poi ho visto lui al Porto. Io ho detto, io sono convinto che poi la Roma era la piazza, ho detto quando mi era la piazza giusta, ma soprattutto con quell'allenatore di esprimere le sue qualità, soprattutto fare veramente quel grande salto di qualità. Perché la Roma ha bisogno di quel tipo di giocatore da lì davanti, che è veloce, salta l'uomo, e quella roba lì per Gasperini è
0: tanta roba.
3: E secondo me può fare quel tipo di salto lì.
2: Può diventare il Papu Gomez della Roma.
3: Ecco, visto.
0: Vediamo, mi auguriamo insomma, perché Papu Gomez ha fatto veramente belle cose, quindi sarebbe un bel augurio che gli state facendo. Io vi voglio chiudere con questa
2: come caratteristica.
0: Sì. Chiudo con questa ultimissima domanda. Questo fine settimana Sarri e Allegri devono dare un cambio passo, no? Questo avvio. Chi è che ci riuscirà secondo voi? Chi vedete?
1: Sai cosa ti dico, Marco? Non lo so. Però mi sembra difficile che Sarri perda un'altra partita.
0: Tu pensi che possa fare
1: che possa essere una partita molto difficile per Spalletti? Lo è, sarà anche per Sarri. Però Sarri che perde un'altra partita non ce lo vedo.
0: Tu, Enzo?
2: Sì, sono d'accordo, anche perché sono posizioni diverse. Sarri comunque lavora in tranquillità, sa che ha la protezione della società, sa che c'è tanta fiducia, ha iniziato un calcio diverso con lui, quindi l'Atalanta glielo darà il tempo per far diventare sarriana con i principi di calcio suoi questa squadra, quindi lui va sereno, questo non è un bivio, mentre per Spalletti se non dovesse andare bene, come dicevamo prima, sai quello che stiamo dicendo oggi, che dice la tifoseria, che dicono tutti, pensa come si ingigantirebbe. Secondo me è più difficile ovviamente per Spalletti. Per Allegri non lo so, Allegri ha avuto la sfortuna di quelle due partite con il Como e con l'Inter, che sono le squadre più forti.
0: Io invece ho la sensazione
2: in insieme alla Roma
0: che Allegri possa passare a Firenze. Ho la sensazione che Napoli possa passare a Firenze, cioè credo che
2: sì, la Fiorentina ha vinto due partite con il Venezia e con il Pisa, che in sostanza sono due squadre, con tutto rispetto, il Venezia è tornato ora di livello, il Pisa c'è in Serie B, il Venezia mi auguro di salvarsi, ma insomma i limiti l'abbiamo visti, poi soprattutto con un allenatore che vuole giocare a calcio dalla ripartenza dal basso, la Fiorentina si è agevolata di questo tipo di atteggiamento del Venezia e della qualità non eccessa del Pisa. In certi momenti ha sofferto anche questa partita, è iniziato un percorso nuovo, ma la squadra non c'è ancora, stanno venendo fuori i talenti di alcuni giocatori, il talento
0: ancora,
2: di alcuni giocatori.
0: È poco squadra.
2: Ma la squadra, soprattutto nella fase difensiva, ci sono grandi lacune.
0: Gerda, tu che ne pensi? Chi può cambiare il passo? Sarri con l'Atalanta contro la Juve o Allegri col Napoli contro la Fiorentina?
3: secondo me Allegri ha una grande possibilità, perché comunque, come avete detto bene, la Fiorentina in questo momento ha cambiato troppo presto, ha messo un po' di confusione in un inizio in cui niente è andato bene, no? Meno male che l'arrivo di Vanoli ha un po' placato questo, sì. Però ha sistemato un po' di cose, però chiaramente ha evidenziato una lacuna da parte della società, una bocciatura troppo netta di un progetto che doveva iniziare, che doveva essere un progetto vincente. Non c'è stato nulla di quello, cioè alla fine loro stessi si sono bocciate. Non so che cosa sia successo con Fabio Grosso, che mi dispiace molto per la situazione, però cioè, sai, bocciare dopo tre partite un progetto che era iniziato con tutti gli scongiuri del caso, e soprattutto il fatto che sono contento per Vanoli che dopo aver fatto per miracolo l'anno scorso non sia stato confermato. Questo è quello che riputo la Fiorentina lo grande sbaglio che ha fatto, secondo me. Sarri secondo me aveva più tempo, perché ha comunque una squadra di grande, una squadra molto forte di talento, e loro sapevano il cambiamento che ci sarebbe stato, quindi bisogna dare anche tempo che lui si assesse e che possano assimilare quel tipo di calcio lì. Spalletti secondo me è chiamato a dare delle risposte importanti con la squadra, perché altrimenti diventa complicato. Più avanti vai con le difficoltà diventa più complicato, esatto. Poi nessuno vuole sapere degli infortuni, delle attese che ci sono, non interessa quello a nessuno, fa risultati è un casino, cioè,
0: è vero, è così. Geda, ti ringraziamo tanto per essere stato con noi, ci sentiamo presto. Va
1: ciao
0: bene?
1: Geda,
3: un abbraccio a tutti,
0: un abbraccio.
2: Ciao,
0: Geda.
2: Ciao.
0: Enzo, ti sto per salutare, devo dire che questa location mi è piaciuta molto oggi, lo sai.
2: Allora ci tornerò.
1: ci piace anche l'altra.
0: A me piace molto questa più è bella, perché è molto,
1: capito, è informale, più
0: vabbè, questo è in TV bello. Però il direttore
1: tanto lo sappiamo che è direttore
2: siccome non credevi che ero direttore di Italia 7,
0: come non ci
2: allora
0: credevi
2: venuto...
0: ma scherzi,
2: no, non ci credevi,
1: era un po' dubbioso, era un po' dubbioso.
2: Ma chi te l'ha fatto? No, chi te l'ha dato?
1: Ma com'è sta cosa che Bucchioni può essere direttore?
0: Enzo,
1: capito?
0: Ma sei un
1: queste cose,
0: Enzo,
1: si
0: sei un direttore, dillo a noi, sei un direttore severo? Oppure
1: sì.
2: Severissimo. Domandalo a quelli del QS, fai la domanda a quelli del QS. Per 9 anni sono stato, però devo dire la verità, non parliamo della mia storia, non infrega niente a nessuno. Qualcuno mi ha telefonato dopo quando sono andato via dicendo: ah, ci facevi delle sparate, però sai quante cose abbiamo imparato? Perché hanno fatto con me i miei capi quando ero giovane, io ho applicato gli stessi concetti. Ora va tutto bene, capito? Se ci sono le A senza H, queste robe, e chi se ne frega, va tutto bene, e non è così.
1: No.
0: Va bene, Enzo, ci sentiamo
1: ciao
0: prestissimo.
1: Enzo.
0: A presto, un abbraccione al direttore di Italia 7. Ciao Enzo, a presto. Break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Allora Stefano, facciamo un al volo perché l'abbiamo intercettato e mi fa molto piacere, anche perché insomma c'è questa cosa che volevamo un attimo capire un po' meglio, che riguarda il Milan, questo incontro, confronto tra Cardinale, Amorim, e c'è con noi in collegamento Claudio Carlo Pellegatti. Ciao The Carlo, Voice. T'avevo cambiato nome oggi.
1: Ciao
0: Carlo, ben trovato.
2: Nessun problema, buon pomeriggio a tutti.
0: Carlo, senti, ci puoi dire qualcosa di questo incontro? Se Amorim...
2: No, incontro no, togliamo la parola incontro perché uno è negli Stati Uniti, l'altro è...
0: Confronto, no, diciamo così, confronto, perdonami, confronto.
2: Ma guarda, adesso non è ancora trapelato granché, non è ancora trapelato nulla sul confronto, ma secondo me in serata stiamo bene, diciamo, concentrati, perché qualcosa uscirà e secondo me sarà proprio Jerry Cardinale a volere che esca qualcosa.
0: Ma cosa pensi possa avvenire?
2: La voce, parlando con i colleghi, è di un presidente, di un proprietario arrabbiato, molto arrabbiato dopo la prestazione di ieri. Usano anche altri aggettivi, ma noi stiamo su aggettivi morbidi, senza bisogno di calcare. Arrabbiato dopo la prestazione di ieri, la sconfitta, figlia, poi prestazione che segue due brutte prestazioni con Juventus e con la Lazio, anche se poi con la Lazio c'è stato un buon finale. E quindi è un presidente che non sta apprezzando il lavoro in questo momento.
0: Ma pensi che potrebbe succedere? Perché voglio dire, ieri...
1: Ma Carlo, perdonami, ma Antonio Conte che ci faceva in tribuna a San Siro?
2: Guarda, io non lo so. Indubbiamente è curiosa la situazione, no? La domanda che mi vuoi far tu, ma cambierà. Sinceramente non riesco a immaginarlo, perché attenzione, non riesco a immaginarlo, ma non lo escludo,
1: certo,
2: attenzione,
1: evidente.
2: Perché sarebbe proprio l'opposto di quello che ha sempre predicato, no? E quindi sarebbe... Il discorso è uno, ragazzi, uno ha fatto il giocatore e l'altro il giornalista. Lì bisogna guardare, e lì il discorso è questo, molto chiaro. Bisogna guardare negli occhi Amorim, e negli occhi per capire se ha lo sguardo un po' perso o lo sguardo bello tonico. Bisogna guardare negli occhi i giocatori e soprattutto i senatori per capire se credono ancora all'allenatore. Solo dopo una situazione del genere si possono prendere delle decisioni, perché anche un allenatore in difficoltà, se dimostra di essere ben presente e conoscere i problemi, eccetera, la cosa preoccupante è che gli errori, i problemi, le cose emerse con la Juventus le abbiamo viste con la Lazio, e quelli con la Lazio e la Juventus li abbiamo visti col Benfica. E allora è questo che preoccupa, perché lui chiede pazienza. Ma la pazienza bisogna meritarsela. Se si vedesse un progresso, e chiudo, poi farete tutte le domande che volete, e chiudo, per me, continuo a ribadirlo da settimane, Amorim è un uomo solo. Oggi con chi si confronta? Con Jerry Cardinale a 10.000 km di distanza, che ovviamente, non essendo tutti i giorni a Milanello, non conosce i dettagli? Questo è il discorso. Continuo a dire che il Milan avrebbe bisogno di un uomo di calcio, capocalcio, ma se mi arriva, faccio un nome che si è ventilato a tempo, Krösche, ma io non lo conosco, è dell'Eintracht Francoforte, ma ci vuole 3 mesi, la lingua, capire. Io continuo a dirlo, e lo dico anche a te serenamente, io avrei voluto Adriano Galliani, non l'hanno preso. Oggi c'è lì una persona, una figura che ti guarda, lì bello come il sole, Piero Ausilio. Non prendere Piero Ausilio, italiano, autorevole, che conosce le proprietà americane, che con Marotta è andato 1000 volte ad Appiano Gentile a risolvere magari dei casi o delle situazioni. È lì che ti guarda. Non andare a approfittare di questa occasione. Attenzione, sì, ma ho fatto 28 anni all'Inter, perché Marotta invece aveva fatto 28 a Reykjavik, no, era della Juventus, ed è stata la fortuna intelligente quella mossa dell'Inter. E quindi io continuo a dire, è un uomo solo, bisogna aiutarlo, pure cambiarlo, perché se lo lasci lì così è in difficoltà, sta commettendo gli stessi errori a livello di dichiarazioni e a livello di schieramenti che ha commesso col Manchester United. Anche là probabilmente era solo, ma bisogna confrontarsi. Sacchi, grandissimo, ma ha avuto un bel aiuto da Adriano Galliani, Zaccheroni, che non era apprezzatissimo dal presidente, ma quanto che aiuto ha avuto da Adriano Galliani? È questo il segreto, secondo me, non è che invento nulla. E questa è la situazione, secondo me, da risolvere, molto chiaro.
0: Staremo a vedere, Stefano, perché è un passaggio importante. Poi col fatto che c'è questa partita e poi c'è una pausa così lunga... Le riflessioni.
1: No, l'importante è che tu non, lo puoi anche sostituire, ma come dice Carlo, è un altro allenatore, anche il prossimo allenatore sarà un uomo solo. Sembra di aver inteso dalle parole di Carlo.
0: Però c'è uno che può.
2: No, e non è un uomo solo Allegri, non è un uomo solo Conte.
0: Anzi, forse da solo.
2: Chiaro.
0: Esatto.
1: Anche Conte, meglio.
0: Conte può stare da solo. È uno che se lo lasci da solo, forse anche meglio.
1: Forse meglio, sì.
0: Capito? Con la squadra.
2: Certo, ma io non so, anche perché. Il Milan ha preso Ancelotti perché stava andando al Parma e quindi ha accelerato l'uscita di Terim. Però adesso non lo so, io non entro nelle squadre, nelle problematiche.
0: No, io ti faccio una domanda velocissima. Secondo te siamo di fronte ad un flop di Amorim? Cioè non c'è più niente da fare, oppure pensi che possa in qualche maniera lui... Lo chiedo a Legatti, che c'è l'esperienza in Milan, che ha visto tutti i colori.
2: Deve farmelo capire. Perché se domenica mette, faccio un esempio, e Stupinan o Loftus-Cheek, allora non ci capite niente. Ieri era un Milan che doveva entrare dopo 575 giorni, grande attesa, grande festa, torniamo a casa nostra in Europa, anche se nell'Europissima, in tuxedo, traduzione in smoking. Mi è entrato in jeans. E se tu vai ai premi Nobel o agli Oscar in jeans,
1: non ti fanno entrare.
2: Ieri è andato in jeans. Ieri è andato in jeans. Non puoi mettere Hutchinson e Cissé prima volta che giocano contro il Benfica, che aveva 7 riserve. Esatto. Eppure hai fatto lo stesso la figura. Quello dipende da Mourinho. Noi siamo lì che guardiamo. Questo è il concetto.
0: Senti, chiudo con Gonzalo Ramos. È un caso a tuo giudizio?
2: Allora, il signor Diouf, e tu mi direi, ma cosa c'entra il giocatore dell'Inter? Bene, il signor Diouf ha dato all'attacco dell'Inter 7 palloni. Nelle ultime 2 partite, Cissé a Gonzalo Ramos con la Lazio 2, l'altro che era Loftus-Cheek 1. Ieri Cissé a Gonzalo Ramos 0. Ieri Hutchinson a Gonzalo Ramos 0. Anche Lautaro, che io sono un grande ammiratore, grande giocatore che risolve 1000 problemi, 0 rifornimenti. Penso che siate d'accordo che fa più fatica a fare gol, o no?
0: Pure questo ci sta, come chiavi tu. Tu l'hai sempre detto pure prima, cioè, è vero che è, però insomma. Vabbè, vediamo un po' che cosa succede da questo confronto. Dai, penso che in serata sapremo qualcosa, no, Carlo?
2: Sì, in giornata qualcosa trapelerà e poi vedremo, non credo. Però Cardinale deve capire, parlando in questo momento, che cosa possa
1: però
2: dare.
1: Mi sembra di capire, Carlo, che al di là del risultato che uscirà fuori con il Lecce, qualcosa bolle in pentola.
0: Qualcosa bolle in pentola.
2: Questo ti piace, questo, caro Impallomeni, si chiama wishful thinking, credere quello che si spera, caro amico mio.
1: No, non fare il tifoso.
2: No, non si spera per buffare Milan, no. Spera a livello giornalistico, movimenti. Cioè,
1: no, credo che sia uscita un'indiscrezione, no? Viene definita così, tu mi insegni, che fai giornalista.
2: Quale indiscrezione è uscita?
1: No, nel senso
2: quella dell'incontro.
1: Quello dell'incontro vuol dire quello che è stata fatta uscire. Vuol dire che è stata fatta uscire. Allora, nel senso che secondo me
2: sicuro,
1: vado con la logica. Siccome sono stato abituato a lavorare così, io vado con la logica. Dico, se c'è
0: un confronto vuol dire che
1: Milan-Lecce non decide niente in un modo o nell'altro, esatto. Che si va verso una direzione. Credo, no? si potrebbe andare verso una direzione.
2: Certo. Hai visto bene, non ce lo siamo sognati noi. E non ci è arrivato da un uccellino americano, ma questa cosa è uscita direttamente ieri sera che ci sarebbe stato. Quindi, come dici tu, se c'è interesse
1: ad approfondire
2: a mandare in giro.
1: Io mi auguro che Amorim sia al suo posto e che il Milan si possa riprendere, perché insomma noi con Amorim avevamo
0: ma adesso mi sta cascando tutto.
1: Quello che abbiamo visto ieri è stato uno...
0: Vabbè, vediamo, che ti devo dire io.
2: No, ma non è di ieri, è la terza. Ieri puoi cannare una partita, può capitare a tutti.
1: Sì, ma noi ci interrogavamo, Carlo, sulle continue rotazioni, su questo tentativo sempre.
2: Poi scusa Stefano, una roba che io non ho mai visto. I cambi al 45esimo minuto. Ma i cambi al 45esimo minuto, nella mia vita di tifoso e di giornalista.
1: Non avete nemmeno senza i cinque cambi, ecco.
2: Sì, attenzione, salvo che uno vabbè, stia male,
1: certo,
2: ovviamente.
1: Evidente.
2: Non li ho mai visti. E addirittura, ma poi il cambio 45esimo ha un significato. Bocciatura, perché tu cambi un giocatore al 45esimo, bocciatura.
3: È vero.
2: E Dio mio, ma è Modric, ma dico Modric, ma quando mai è stato cambiato? Si cambia al 60esimo per problemi tecnico, tattico. Ma al 45esimo è anche una dimostrazione di avere sbagliato.
1: No, ma sai, anche voglio dire, poi Carlo conosce a menadito tutti i dettagli, le cose, ma anche questo imporre, per carità, i Musa, i Chukwueze, gli Ascià, cioè tutti i giocatori dentro un gruppo, uno spogliatoio dove ci sono i Rabiot, i Pulisic, i Modric, cioè devi quantomeno usare un po' di tatto, un po' di sensibilità, perché poi escono fuori questa confusione generale.
2: È quello che ha fatto Manchester. Anche lì c'era un giocatore giovane, non mi ricordo come si chiamasse, Maino, bravo, grazie. Ecco, che poi dopo non so se è un giocatore valido o meno. Tolto,
1: è il sisse della situazione.
2: Prego?
1: È il sisse della situazione, cioè lui impone sisse al Milan, è deputato, è un ruolo sensibile a fare una differenza, giochi nel Milan, cioè è bravo, per carità, però...
2: Sì, ma bisogna farlo crescere lentamente, esatto, se no rischi di bruciarlo, in una squadra che funziona, che può risolvere una volta. Pio Esposito non l'hanno buttato dentro subito, a poco.
1: Questo fa il titolare inamovibile.
2: Ma cioè, certo,
1: Pulisic che sta a guardare, quell'altro sta a guardare, Salemakers sta a guardare, cioè ci sono giocatori.
2: È il campo che deve farti titolare inamovibile, cioè, però è ancora un po'. Purtroppo siamo nella stessa situazione, la classifica non è certo penalizzante, si può rimediare, ma in questo momento io sono sicuro di battere sicuramente Salisburgo. Io no.
0: Beh. Vabbè,
2: fermi, e là davanti è tutto fermo, muovono mai. E poi mi dicono Modric come lento. Stefano, era le stesse cose, tu lo ricordi bene, che dicevano di Albertini, di Pirlo l'ultimo, di Rui Costa.
1: Ma anche di Costa Curta, che ha giocato fino a 42 anni, nel senso che
2: no,
1: se sei bravo,
2: nel senso che rallenta la manovra.
1: Che rallenta? Ma che cosa rallenta? Ma Modric secondo me serve.
2: Se tutti fermi è chiaro che rallenta la manovra.
1: Ma
2: cosa
1: secondo me
2: fare?
1: Non rallenta niente Modric. È un modo, è anche, voglio dire, secondo me una cosa secondo me errata, Carlo. Non rallenta niente Modric. Poi che abbia 41 anni è un altro discorso.
2: Voglio dire un'altra cosa. Lui rallenta, è vero. Tiene la palla, si guarda intorno, tutti fermi. E cosa deve fare? È chiaro che si tira la palla lì, sotto la scarpa. La stessa cosa di John Di Pirlo,
0: non ci sono i movimenti senza palle, quindi
2: nessuno la manovra. Allora ti dico anche questo dato che a te piace: abbiamo dietro solo l'Udinese, il Venezia e il Genoa. Quanti attiri in porta in questo campionato? Siamo a 30. Davanti abbiamo il Monza, il Frosinone e altre squadre, e noi abbiamo 30.
0: Tira poco,
2: cioè, hai capito?
1: Tira poco.
2: Davanti
1: tira
2: il Napoli.
0: Sì, Carlo, è così. Tira
1: però
0: poco.
1: Secondo me il Milan è una buona può diventare un'ottima squadra da buona. Se si mettono in testa, perché il secondo tempo all'Olimpico contro la Lazio è stato significativo.
2: Sì,
1: poi
2: però
1: lascio
2: hai
1: perdere.
2: Visto nel secondo tempo, stai vedendo il gioco di Amorim.
1: No,
2: di Amorim l'abbiamo visto due volte. Col Manchester, molto bello, a Breslavia, e col, è la prima col Torino, da lì in avanti, cioè ha messo dei giocatori che da soli hanno fatto il, la differenza. Con la Lazio che era scesa un po' indietro.
3: Sì, sì, vero.
0: Va bene, Carlo, vediamo un po' che succede a questo confronto, che esce fuori, che cosa emerge.
1: Ciao Carlo.
0: Grazie Carlo, a presto.
2: Un gran buon pomeriggio.
0: Anche a te Carlo, buon pomeriggio. Allora, siamo ancora, abbiamo qualche minuto, io sentirei qualche audio, chiedo subito in regia al nostro Andrea Magliocca, saluto anche Gabriele Latini in cabina di regia, sorrido alla battuta di Magliocca in cuffia, vai.
4: Molto strano l'infortunio di Stones, una cosa completamente inaspettata, un giocatore integro da una vita, non ha avuto infortuni. Mi sorprende molto.
1: Un po' ironico.
0: Vabbè.
1: Anzi, molto.
0: Un po' ironico. Andiamo avanti, dai.
5: Buongiorno Maracanà, sono Alberto da Varese, un saluto particolare al mitico Massimo che per me è veramente un mito.
0: Mancetta.
5: Considerazione, abbiamo mandato via Gravina che per carità ha fatto male l'Italia, tutti i problemi li sappiamo, abbiamo messo Malagò, ma in sostanza che cosa stiamo facendo per cambiare e migliorare sta benedetta Italia? Che riforme ha pensato? Qual è la soluzione o le soluzioni? Non è che rimane tutto come prima? Vi ascolto e vi abbraccio.
0: Ma io ti rispondo a Roberto, perché secondo me in questi mesi che è arrivato
1: le riforme, qui non riusciamo a
0: che cosa vi pensavate di che potesse fare in pochi mesi, che doveva nominare il CT, che era, ha voglia di dire che non era un problema, ma andava fatto perché comunque c'era gli impegni che incombevano.
1: Sì, però ci siamo superati, Marco.
0: Sì,
1: siamo arrivati adesso con un presidente che è stato eletto, però tra la
0: poi
1: norma, il Cavillo,
0: il
1: commissariamento,
0: che ci potevamo aspettare,
1: e adesso
0: dai,
1: l'ultima, il commissariato che può diventare commissario.
0: No, dai, ma siamo un
1: po' siamo
0: ridicolo,
1: veramente.
0: Ci attacchiamo, ci stiamo attaccando ad un Cavillo quando ci sono delle problemi, dei problemi.
1: Vabbè,
0: nelle altre
1: però se c'è il Cavillo, c'è il Cavillo.
0: Clamorose.
1: Le elezioni devono essere fatte in un'altra. Cioè, perché manca sto Cavillo?
0: Poi vai a leggere, la candidatura era ammessa, allora se l'hanno ammessa.
1: Allora perché l'hanno ammessa?
0: Apposta,
1: e quindi
0: mi fermo qui perché tanto è tipico del nostro paese. Dai, andiamo a sentire un altro audio.
6: Buon pomeriggio a tutti.
0: Sì.
6: Sono Mario da Lecce, vostro assiduo ascoltatore.
0: Che bello, bene, grazie.
6: Buon pomeriggio a tutti. Sono Mario da Lecce, vostro assiduo ascoltatore.
0: Che bello, bene, grazie.
6: Vorrei segnalare, ma penso che già conoscete,
1: un discorso alla nazione,
6: le difficoltà del Milan che sta attraversando in questo periodo. 4 partite di campionato e una di coppa, primi tempi imbarazzanti e zero gol.
1: Poi,
6: secondo il mio modesto parere, nessun allenatore della Serie A, della Serie B o della Serie C si sognerebbe mai di far giocare Terracciano a 3.
0: Che ti devo dire, amico mio?
1: È stato perfetto.
0: Perfetto. Non mi puoi dire niente. Che devi dire? Andiamo avanti. C'ha ragione. Via.
7: Buongiorno, le voglio fare una domanda a Stefano.
0: Prego.
7: Io sono il tifoso della Juventus, ma se la Juve recupera tutti i giocatori,
0: vince il campionato.
7: Tutti i giocatori che sono infortunati, può vincere l'Europa League. Siamo dei primi 4 posti della Champions. Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: A te, dai.
1: Ma che domanda è? Mica sono frate indovino.
0: Ti ha chiesto se può recuperare.
1: Secondo me, allora, Spalletti sta pagando adesso seriamente questo fatto di avere poche soluzioni, poca disponibilità. C'ha 9 giocatori infortunati, tra cui 4 titolari. Adesso McKennie lo recupera, Locatelli, Thuram, Ildiz. Ti faccio 4 nomi, poi ce ne sono altri, Bogapur.

questo, secondo me, la Juve può essere una buona squadra. Mm. Bisogna avere la pazienza, bisogna passare attraverso momenti difficilissimi, però non ti so dire, ecco, c'è Juve-Atalanta, capisci? Le squadre imperfette per adesso.

0: Vabbè,
1: beh, questa è un po'.
0: È carina questa, sì.
1: Carina, doppio senso.
0: Molto bella. Dai, via, un'altra. Mi piace quando sono
2: ogni
0: così,
2: paese no? Si merita le istituzioni e il governo.
1: Questo è salvo.
2: I vari governi. Salvo.
1: Partito.
2: Yeah.
1: Partito anche.
2: Quindi non vi lamentate.
0: Non ci lamentiamo, via. Non ci lamentiamo, andiamo avanti, via. E chi si lamenta? Tanto.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Pastor Milan, che sono tutti raccomandati dal signor Mendes, secondo me non è questo il male.
0: Non ho capito niente.
1: Niente.
0: Dice che sono tutti raccomandati da Mendes. Da Mendes. Vabbè, saranno raccomandati, che ne so io, boh.
1: Vabbè, ma che vuol dire? Ma uno può essere pure bravo, raccomando. Non lo so, dipende vabbè, dai casi.
0: Vediamo che succede. Dai, via, un altro audio.
4: Ciao ragazzi, Luigi da Novara.
0: Eccolo,
4: volevo vai. Solo chiedere, magari ho già mandato sto messaggio, sì. Non so sì, se okay. Magari avete già sentito, però non siete d'accordo che l'Inter ha trasformato, ma è diventata una squadra da Premier più che da campionato italiano.
1: L'hai detto l'altro giorno.
4: Con i pregi e i suoi difetti, però.
0: Sì, l'ha detto l'altro giorno lo ricordavo, l'ha mandato. Vai con un altro, vediamo se ne arriva un altro. Il cane è un cane piccolo, si riconosce.
1: Chihuahua.
0: È piccolo, non dovrebbe essere.
5: Ciao Marco, io voglio dirti una cosa. Come ci sono allenatori che si fissano, ci sono anche tanti giornalisti opinisti che si fissano. Io sento parlare sempre di Conceição, da quando è alla Juve ha fatto 115 conclusioni verso la porta e 6
0: gol. Ma vieni a dire a me.
5: Se tirare in porta...
1: Non è una
5: vuol
1: sua
5: fissazione,
1: non è una sua ossessione, non è l'ossessione di Marco.
5: Ogni 15-16 tiri, non ci tirare, vai al cross, lui deve saltare l'uomo e mettere la palla dentro e fare sì che la punta.
0: Ma io mi
5: tocchi
0: domando
5: il pallone.
0: Come faccia a giocare alla Juve, cioè capisci che
1: vabbè,
0: ti voglio dire?
1: Noi esageriamo, dai.
0: Come non esageriamo, dai. Dai,
1: bravo,
0: ma che è un esterno,
1: però deve fare qualche golletto in più e qualche assist in più, sono d'accordo con Antonio.
0: Vabbè, ce n'è un altro? Aspetta che li sta sentendo giustamente il nostro Magliocca.
1: Beh cioè, no, perché lui fa la scrematura giustamente, perché ci sono alcuni che ci insultano.
6: Buon pomeriggio a tutti. Sono Mario da Lecce.
1: Un'altra volta.
0: Ecco,
1: no, pensavo che fosse la seconda parte del discorso,
0: no, bello,
1: alla nazione da parte del nostro. Sembra un discorso alla nazione,
0: molto
1: questo tono.
0: Bello però, dai. Vediamo un altro.
1: Oggi è successo, tipo...
0: Vai.
7: Ciao Radio Maracanã. Comunque un'attenzione mediatica diversa, senza polemica.
1: Ma sottolineata senza polemica, sempre
7: la partita del Milan con dispiacere, perché l'Italia vanno sempre tifate. E Amorim sta mettendo male i giocatori del calibro di Rabiot, di Modric, che con tutto il rispetto possono tranquillamente non giocare, ma essere anche importanti. Ma il Kolo Muani bisfrattato della Juventus, ok, ma il signor Ramos è un fantasma di quelli fantasmagorici.
0: Mi sembra che oggi è stato detto, no? Mi sembra che oggi è stato detto. Poi guardate, posso dire una cosa? Se Kolo Muani è stato criticato...
1: Ma oggi se fa una tripletta Kolo Muani, che facciamo?
0: Vabbè, l'ha fatta contro questi qui, può essere che
1: quando segni.
0: No, però
1: vale.
0: Voglio dire, il responsabile principale numero uno delle critiche di Kolo Muani è Luciano Spalletti. Non ci piove, Quindi, se poi noi lo critichiamo, dovete mandare un messaggio a Spalletti, perché è stato lui che ha lanciato la mina. Poi dopo ha corretta col carro. Che fai? Prima lanci, poi ritorni indietro. Insomma, non è che siamo noi, o no? Poi a me non mi è mai piaciuto, mai. Quindi che devo dire? Pure Davide, ve l'avevo detto all'inizio, guardate che questo... David, 24 gol in Liga. Dove sta adesso?
1: Con l'Atletico Madrid ha segnato.
0: Senti, facciamo così, voglio far rivedere ancora Sportissimo di Fabrizio Ponciroli, altra iniziativa del nostro gruppo editoriale, eccola qui. Mi raccomando, perché è uscito il primo numero di settembre, si occupa di calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, basket, pallavolo, padel e altre curiosità. Lo trovate online, basta andare su www.sportissimomagazine.it, chi è in TV può guardare, c'è il QR code, lo inquadrate, ve lo scaricate subito, oppure ve lo potete scaricare andando sul sito. Primo numero di settembre, la prima pagina è bellissima, Fratelli d'Italia, Sinner e Antonelli, voglio dire il meglio che ci abbiamo
1: meglio,
0: in questo momento nello sport, tennis e Formula 1, li dobbiamo ringraziare perché ci hanno portato in quota in questi due sport. E poi c'è tutto il resto, tanti belli approfondimenti. Mi piace Stefano perché c'è il calcio che occupa

0: una sezione importante, ci sono anche altri però sport, ci sono tutti gli altri sport. È una bella idea e quindi sportissimo. È gratis.
1: Quanto però visto scaricarlo gratis. Non per il primo numero,
0: tutti i numeri gratis. E quindi potete seguirlo. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Ed eccoci qua, caro Stefano, ci siamo per questo finale di Maracanà.
1: Eccoci.
0: Ci sei?
1: Ecco, ma no.
0: Ti vedo tonico, mi raccomando, per questo
2: chi
0: finale.
2: Chi è?
0: E c'è lui, Massimo Brambati, non poteva mancare.
1: Ciao,
0: con
1: Massimo.
0: Noi. Ciao Massimone.
3: Ciao, Marco, abbiamo
0: questo campanello quando arriva.
1: Allora la prima domanda chi la fa? Dai, no, cominciamo subito senza preliminari.
0: Sai qual è la prima domanda che farei?
1: Entriamo subito, kick off, fischio d'inizio.
0: Ma questa...
1: Ma Massimo, ma Antonio Conte, no? Ma che c'è stava
0: a Milano, a San Siro? E poi,
3: non sei il primo che me lo domanda.
1: Vabbè,
3: però,
1: ho capito, però.
0: Lo sai cos'è, Massimo? E poi c'è questo confronto che dovrebbe avvenire tra poco tra Cardinale e Amorim. Ma come mai questa cosa si collega o no, non si collega? Che dici?
3: Guarda, io so solo che sto aspettando Stellini lunedì qui in Sardegna, perché viene a trovarmi tre giorni
0: e non viene.
3: No, per ora ha mantenuto l'accordo che fa. Tra l'altro devo andare a prendere l'aeroporto in un'ora improbabile, perché a terra alle 7:30 di mattina, gli voglio dire,
1: prendi
3: pure un aereo un po' più tardi. Perché,
0: ma quanto rimane ora... con te? Quanto tempo rimane da te?
1: Ma che te frega?
0: No, ma poi voglio una domanda.
3: Cinque giorni, lunedì e venerdì.
0: E quindi, scusami, possiamo anche il prossimo giovedì fare l'intervento,
3: sì, però,
0: con lui?
3: Non è un albergo il mio.
1: Annulla tutto, annulla il volo.
0: No, però hai sentito che ha detto, il mio non è un albergo, si può anche disdire l'appuntamento con Brambati, capito?
3: Tranquillamente, non ci sono penali.
0: No, però Massimo, se dovesse venire, che si ferma sti 5 giorni, giovedì prossimo possiamo fare una chiacchierata insieme.
3: No, sono molto fieri, come no? Certo, lo sai che io sono... E lui anche.
0: No, lui
3: io
0: insomma...
3: sono sempre predisposto e lui... tranquillamente, sai che fa piacere parlare.
0: Poi ci conosce ormai,
3: di calcio con voi. Esatto.
1: Quindi rilanciamo.
3: Ti do già l'appuntamento a giovedì
1: quindi
3: prossimo.
1: Rilanciamo.
0: Rilanciamo, sì, puoi rilanciare.
3: Sì, rilancio.
1: Allora, tra Milan e Juve.
3: No, peggio.
0: pareggio ha detto. Pareggio, X.
1: Pareggio, finita X, la partita. 1-1.
0: X, Massimo, X. Beh, tanto è finita così, quindi voglio dire.
1: Ma però lo sai, adesso a parte tutto, gli scherzi, a parte le battute, ma vederlo lì a un certo punto mi
0: ha fatto un certo effetto.
1: Sì. Ma che sta Milan Benfica, buona.
0: No. Secondo me si è rilassato qualcun altro nel vederlo lì, perché ha detto vabbè, è andato a Milano. Ha fatto un giro a Milano. Se,
3: allora, io so,
1: ma stasera però sta a Torino.
3: Non lo so, io quello che so è che si sta aggiornando, sta guardando un sacco di squadre.
1: A vedere Benfica si aggiorna, sì, certo.
3: Beh, è una squadra comunque con una certa identità di gioco. Poi giocavano senza 9 titolari.
0: Sì, certo.
3: Quindi
0: aggiornamento. Ma stasera si va
3: come il telefono,
0: senti Massimo, ma stasera
3: aggiornamento automatico.
0: Senti Massimo, ma stasera si può aggiornare allo stadium?
3: Credo che abbia,
0: non lo so, chiedo se io, tante volte.
3: No, perché? io penso di no, però io sai, con Antonio non è che c'ho un rapporto così diretto come con Cristian. Sono onesto.
0: L'importante, Massimo, è sapere se Cristian viene da te, perché se non viene.
3: Esatto, bravissimo. Ma io sai che lo faccio.
1: Però
3: dopo
1: può darsi che
3: giù con voi lo chiamo.
0: Capito.
3: E provo a richiedere se mi conferma l'arrivo.
0: Esatto, non si sa mai, perché sai, questo confronto che c'è. Non si sa mai quello che può succedere, capito?
3: Esatto.
0: Dai, vediamo.
1: Però secondo me non ci va oggi a Torino.
0: No.
1: A vedere la partita.
0: No, non ci va, dai. Ma tu che idea ti stai facendo di Amorim e il Milan, Massimo? Perché oggi ho detto, ma cos'è? Già un flop, ho chiesto un po', perché dopo questa partita, le critiche...
3: Però, allora, io non mi ha mai convinto così tanto.
0: Sì.
3: Però, c'è un però. Dobbiamo cercare di dare un attimino di tempo a tutti, cioè, se sono passati un anno e mezzo, allora dico sono passate 5 partite, cioè io posso anche capire che ci sono anche delle dichiarazioni che lascia che hanno un po' di confusione, non mi sembra siano molto chiare prima dice che la rosa è perfetta, è sì, contento, dà 10 alla società, 10 esatto, al mercato, poi dice che non è adatta, insomma c'è un po' di contraddizione. Quindi non lo so, da questo punto di vista, dal punto di vista del campo ancora peggio, però aspetterei, ma abbiamo tempo.
1: Cioè, dici,
3: il Milan
1: tempo,
3: ha cambiato pelle, ha cambiato tutto, perché prima erano abituati, poi peraltro Allegri è stato un anno, non è che dice arrivi da 5 anni di Allegri, no, arrivi da un anno di Allegri, dove c'è stata questa mazzata finale, dove non entri in Champions League, dove tu fai un finale disastroso, io direi di aspettare un secondo.
0: Beh sì, come linea ci può stare adesso, al di là delle battute, scherzi eccetera.
1: Ma sì, però, siamo d'accordo.
0: In effetti,
1: Marco un po' meno, invece
0: no,
1: sono d'accordo.
0: No,
1: con
0: io ho sempre
1: però,
0: difeso.
1: Insomma, hai detto sei rimasto deluso, certamente
0: no,
1: è stato evidente la prestazione,
0: in maniera
1: però
0: negativa in campo e fuori.
1: Bisogna dar tempo da 5 partite. Però Cardinello vedo un po'.
0: Parlano di un Cardinale molto
1: contrariato,
0: arrabbiatissimo. Prima ce l'hanno detto in maniera ce l'hanno edulcorata, però in privato ci hanno detto che è molto incazzato.
1: Secondo me è arrabbiato. Perché ieri la partita del Milan ha trasmesso impotenza. Cioè, proprio sai quando vedi una squadra che ci mette tutto, però non fa niente, quasi niente.
3: Devo dire che ci ha messo del suo anche l'allenatore. Questo bisogna dirlo.
1: Sì.
3: Cioè, l'allenatore non può schierare una formazione improbabile.
1: Ma poi tutte queste continue rotazioni.
3: In una partita poi peraltro delicata, perché sai della forza del Benfica, al netto del fatto che c'erano parecchi titolari fuori, ma al netto del fatto che insomma, a parte che hanno cambiato allenatore, ma loro hanno comunque un'identità di gioco.
1: Vero.
3: Tant'è vero che Mourinho ha fatto fatica, secondo me, l'anno scorso a entrare, proprio perché si è dovuto quasi lui adeguare a quell'identità e quel progetto di gioco che ha il Benfica. Quest'anno, secondo me, stanno ricalcando che è stato fatto l'anno scorso, quello che vogliono i portoghesi, questo tipo di gioco. E Amorim, secondo me, ha sbagliato la formazione, poi i giocatori hanno completamente interpretato malissimo la partita, perché il Benfica ha fatto quello che io mi sarei aspettato facesse il Milan, addirittura è stato quindi il contrario. Aggressione, possesso palla, intensità, andarli a prendere alti, cioè non lo so, il Milan ha fatto proprio la partita al contrario. Poi non si può non andare a guardare che Luka Modric è rimasto in panchina. Questa è una cosa che uno deve, due parole bisogna spenderle, cioè Luka Modric è rimasto, ha firmato ancora un anno, in una partita così uno dei giocatori che dovrebbe essere il perno su cui ruota ancora il Milan, anche se ha l'età che ha, sta fuori e non entra, e sta fuori tutta la partita.
1: Sì.
3: Facciamoci una domanda e diamogli una risposta. Non stavi giocando con una squadra, non ti dico materasso perché non ci sono squadre materasso in Europa, però una squadra facile, stavi giocando contro una squadra che è ben organizzata, c'ha buoni giocatori, ti può far male, e infatti ti ha fatto male. Lasciar fuori un giocatore così, non so, significa.
1: Ma quello
3: che
1: sorprende è, come dici giustamente tu Massimo, che è vero, l'età è un fattore, 41 anni, però lui con slancio di rispondo all'offerta del Milan, no no, un altro anno me lo faccio. Allora, un conto è utilizzarlo in un modo, ma escluderlo o sostituirlo al 46, cioè sono cose che all'interno di un gruppo, l'equilibrio, cioè tu stai parlando di Modric, non stai parlando di uno qualsiasi, pure se c'ha 41 anni. Quindi anche la gestione, secondo me, all'interno di una squadra come il Milan deve essere, secondo me, diversa. Un giocatore del genere, o se no ti saluti e gli dici guarda,
0: basta,
1: ci siamo sbagliati, cioè. Ma non è che lo puoi trattare in questo modo, secondo me. Cioè, qui stiamo discutendo, non lo fai giocare perché rallenta il gioco, non lo fai giocare perché c'ha 41 anni, sì, però non è che può uscire fuori neanche facendo un minuto. Cioè, ieri non è entrato Massimo.
3: Esatto, è quello che dicevo io, non si può non spendere due parole su questa, su questa roba. Secondo me queste sono cose che, secondo me, su cui puntare, lo sai, almeno l'attenzione.
0: Non lo sai, Massimo, che questo mi sembra un allenatore, adesso io non voglio, perché
1: integralista,
0: è di quelli che c'ha quell'idea, non negozia, ma neanche con un giocatore come Modric, che,
1: cioè,
0: Modric,
1: anche imporre, dire... facciamo un esempio, ma Massimo ha vissuto spogliato importante, imponi Sisse forte,
0: per carità,
1: però poi dopo c'è Sisse e poi gli altri, I love Sisse, cioè alla fine tu Rabiot lo metti in Pulisic, cioè tutto il gruppo storico che piaccia o no, che abbia fatto male o no, però ci stanno ancora loro lì dentro, esatto, quella squadra, quindi questo si mette in difficoltà anche il ragazzo
0: Di fronte agli
1: altri, sì, sì, perché non è che tu dici che c'è Maradona, no, chi c'è, che ne so, Del Piero, no, è un buon giocatore, un ottimo calciatore, sono d'accordo
0: però
1: poi gli equilibri lo spogliatoio, quindi Modric da una parte, Sisse la prima maglia da lui, poco ci manca, insomma, no Massimo, tu che ne pensi?
3: Sono d'accordo, e farei anche una riflessione per esempio sul secondo gol preso, dove insomma sei in grande superiorità numerica eppure lasci l'avversario completamente libero di calciare, completamente libero di
1: calciare. Ma hai visto sul cross, Massimo? Esatto, che sei un difensore, esatto. Ma c'è chi là? Visto il replay, che guarda il pallone, non guarda l'uomo.
3: Ci sono almeno 4-5 difensori del Milan e un attaccante, uno solo che può essere pericoloso, e tutti che lo lasciano lì.
0: Senti, invece di Gonzalo Ramos, che pensi?
3: Penso che sta diventando un po' un oggetto misterioso. Penso che oggi la prima cosa che mi viene in mente è quanto l'hai pagato, quanto prende l'ingaggio, insomma queste sono domande che ti dovrebbero cominciare a porre i dirigenti del Milan che hanno affrontato queste spese. Io ho detto subito un calciatore che ti costa 70-80 milioni
0: e va a differenza.
3: È sicuramente un calciatore che poi deve almeno arrivare a 15-20 gol in campionato, o fai conto 20 gol tra Europa League e campionato, quindi secondo me quella dovrebbe essere insomma il valore della spesa. Se poi invece comincio a vedere che fa persino fatica a legare, che a me sembra veramente che fa fatica anche a legare con i compagni, a legare con le giocate, a legare con quello che dovrebbe essere il gioco di squadra, quindi mi fa venire un punto di domanda su proprio il valore del giocatore.
1: Senti, questo secondo me è un giocatore che va con il gioco, cioè mi spiego meglio,
3: anche secondo me, bravo,
1: se la squadra gioca bene, questo ti fa una valanga di gol. La valanga, mo' esagerato, ti fa dei gol. Se invece vede, sono d'accordo con Massimo, titubante, ieri ha cercato di fare un dribble, non è riuscito, perde una palla, diventa un problema.
0: Cioè, paradossalmente,
1: ma uno si aspettava che Amorim tendesse sul campo un sistema, esatto, di gioco riconoscibile, sì, forte, che poteva sorreggere l'esperienza e la finalizzazione di questo calciatore, e per adesso l'esperimento, cioè questo lavoro qua,
0: paradossalmente Højlund, che magari non ha le spalle,
1: un pochino più selvaggio, com'è?
0: Capito, se lo va a cercare, si va a cercare più... sì. No, invece senti Massimo, siccome noi ci risentiremo la prossima settimana e si sarà giocato un match bellissimo questo fine settimana tra Roma e Inter, quindi tra Gasperini e Chivu, posso chiedere un po' la tua chiave di lettura di questa partita? Che cosa ti aspetti? Da chi ti aspetti che possa incidere molto tra i due allenatori? Non so, che idea ti stai... Perché insomma arrivano due squadre che stanno in grande condizione. Il Milan c'ha il miglior attacco, la Roma la migliore difesa, ma ha segnato comunque 12 gol e quindi c'è equilibrio tra gol segnati e gol subiti. L'Inter ha meno equilibrio, però è una squadra che quando parte sembra veramente spinta da
1: a 9 marcatori differenti, esatto. Massimo, e quindi c'è una varietà di colpi mostruosa. La Roma 5 con Mala che sta a 6, ne ha segnati 12, ne ha segnati la metà. Però l'Inter ha 2 per 5
0: giocatori in gol.
1: Giocatori con due gol e altri 4 con un gol. C'è una varietà di colpi impressionante.
0: Che ti aspetti?
3: A me sembra che la Roma sia diventata anche abbastanza cinica. E mi sembra che dimostrato di non essere veramente male indipendente. Logico che male è un giocatore che fa la differenza, però poi quando non ha segnato lui ho visto che poi il risultato, bene o male, lo portano a casa, il gol lo fanno, quindi non è che passi solo e sempre attraverso Malen. Cosa mi fa pensare un attimo dell'Inter? Grandissima squadra, completa in ogni reparto, addirittura potrei dire due squadre con i cambi giusti, eccetera eccetera. Sto cominciando a pensare come mai, non dico prende sempre gol, ma prende gol in modo abbastanza non facile. Io vorrei ricordare che per esempio col Napoli non è che hai preso solo due gol, il Napoli ha rischiato di farne altri due o tre.
1: Vero.
3: Cioè, e per poco. La partita col Napoli, se Anguissa non sbaglia quella roba incredibile, probabilmente finisce in modo diverso. Quindi non riesco a capire se è solo una questione del portiere, perché tu sai benissimo, Stefano, che il portiere non è solo quello che para, è quello anche che dà la difesa, il reparto, che tu quando gli stai davanti sai come comportarti, dietro, senti la voce, eccetera. Quindi si deve anche ambientare lui, credo, perché finora mi è sembrato che sì, ha fatto delle bellissime parate a Madrid, poi però ha fatto anche qualcosa di poco di poco bello dal punto di vista tecnico. Quindi non lo so, io devo dirti la verità, vedo, e ti dico anche questo, vedo un po' più favorita la Roma, perché credo che ha un po' più l'occhio della tigre. Secondo me la Roma ha capito pure, e lo ha capito secondo me Gasperini, che quest'anno anche grazie ai buchi di Juve e Milan, anche al fatto che l'Atalanta non è ancora, e non è forse ancora l'Atalanta degli altri anni, insomma c'è solo il pomo che può veramente dare fastidio. E la Roma secondo me quest'anno, io lo dico anche per la carriera di Gasperini, che meriterebbe onestamente per quello che ha fatto uno scudetto, no? Poi è logico che la Roma non ha nel DNA quello di vincere trofei, perché non è come le altre squadre, l'Inter, Milan e la Juve, o forse anche il Napoli, che si spartiscono ormai da un po' di anni i trofei.
1: Però sono d'accordo con te, tutte queste squadre in ritardo, potrebbe essere l'occasione per dar fastidio all'Inter.
3: E potrebbe veramente arrivare fino in fondo.
0: Vediamo.
3: Unica cosa che mi fa pensare, Gasperini giochi sempre con gli stessi giocatori?
1: Ma poi vai sempre a 2000 così.
3: Questo.
1: Però a Torino, d'accordo con te, ha vinto una partita con le unghie, con i denti nel secondo tempo.
3: Quindi
1: sa vincere anche in modo diverso. Allora questo conta, perché poi alla fine i campionati li vinci così.
0: Le cosiddette partite sporche, no?
1: Deve aggiungere alla modalità gasperiniana
0: La partita sporca.
1: Quelle 6-7 partite questo che vale vinco, noi diciamo il giorno dopo, ma come? No,
0: tre punti, valgono tre punti.
1: E vinci i campionati.
0: Va bene, vediamo. Allora, caro Massimo, vediamo che succede, se Stellini arriva siamo tranquilli, se non arriva ci poniamo delle domande.
3: Se non arriva ti chiamo.
0: va bene Massimo,
1: ciao,
0: un abbraccione,
1: Massimo.
0: A presto,
1: un abbraccio.
0: Buon fine settimana. Siamo arrivati al termine, noi vi stiamo per lasciare come sempre a tutta Cipo e vi ricordo alle 18.30 c'è la replica di Motorvalle curata da Daniele Petroselli, e insieme a Daniele Petroselli l'abbiamo curata, quindi Formula 1 e MotoGP, un riassunto dell'ultimo weekend.
1: Quando la vince Marquez il titolo mondiale?
0: Si è messo bene, lo squalo ha dato un morso.
1: Per me lo vince con tre gran premi d'anticipo. Due, tre.
0: Questo pure
1: facciamo
0: importante.
1: Pure questo pronostico.
0: 2-3 d'anticipo?
1: 2-3, mio, 2.
0: No, secondo
1: te dici all'ultimo?
0: No, secondo me quando arriva in Europa l'ha vinto, le ultime due.
1: Allora quindi?
0: Ultime due. Valencia e Portogallo mi sembra le ultime sono, se non erro, adesso non mi ricordo. Però le ultime due sono in Europa, adesso si fa l'ultimo.
1: Quindi fino all'ultimo Gran Premio, cioè si lavorerà campione del mondo?
0: Al penultimo. Okay. A casa sua.
1: Io dico al terzultimo.
0: Perché sai, l'ultima è stata a casa di
1: E sarebbe il decimo. Decima.
0: Dopodiché, arrivederci, dopodiché appenderà, penso.
1: No, non credo.
0: No, un altro anno lo fa.
1: No, credo proprio.
0: Questo è un cannibale proprio. Va bene. Allora, va ci bene. Dobbiamo fermare. Stefano, a domani.
1: Ciao,
0: grazie,
1: Marco,
0: a tutti. A domani. E ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13. Ciao.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi da affrontare legati alle coppe europee ma anche al campionato, e dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi Luigi Garzia, ex calciatore di Roma e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo inizialmente del Milan, un Milan sconfitto dal Benfica ieri in Europa League, una squadra, quella rossonera, senza idee, senza gioco, insomma una sconfitta preoccupante.
1: Beh, sicuramente una delle squadre che ha deluso, di quelle più blasonate, diciamo, in questo inizio di campionato. Ogni domenica è una formazione diversa, la stessa cosa è successa in Europa League, con pochi risultati. Secondo me ancora non è riuscito il nuovo allenatore a trovare la quadra in questa squadra.
0: Altra questione preoccupante, Amorim che dice che in parte la rosa non è adatta a lui.
1: Mi viene da ridere, cioè, e chi l'ha fatto il mercato? Chi ha chiesto i giocatori? Cioè, non lo so,
0: È una dichiarazione molto preoccupante, perché insomma dovrebbe anche far riflettere parecchio la dirigenza, insomma di fronte ad una presa di posizione di questo genere, insomma, mette in discussione il mercato, appunto come dicevi, ma
1: guarda, per certi versi assomiglia anche all'esonero, no? Per quanto riguarda Grosso lì alla Fiorentina.
0: certo.
1: Cioè, a volte veramente mi stupisco, cioè chiaramente l'allenatore non può pretendere tutti i giocatori che ha richiesto, però qualcuno sicuramente gliel'hanno preso, non può uscirsene in questo momento così delicato con queste dichiarazioni, praticamente se ne è lavato le mani, ecco, e non va bene,
0: Sì,
1: secondo
0: e
1: me.
0: poi comunque, insomma, alla fine tanti allenatori facendo queste dichiarazioni fanno capire di non essere in grado di tirar fuori il meglio dai loro giocatori, perché di solito un allenatore è quello che sa anche adattarsi, no, alle caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione.
1: Beh, chiaramente sono tutti bravi a allenare i fenomeni. Quando hai dei giocatori buoni, devi cercare di tirare il meglio. D'altronde io credo che una delle caratteristiche principali di un allenatore è proprio quello, cercare di far rendere al massimo il proprio giocatore.
0: Ramos in difficoltà, Gonçalo Ramos neanche un tiro in porta ieri, e anche nelle altre gare, è la terza gara senza tiro in porta per Ramos. Anche questo
1: Beh,
0: altro
1: sì,
0: dato molto preoccupante.
1: chiaramente non è servito, secondo me, nemmeno al meglio, credo, con tutti i limiti che possa avere l'attaccante. Chiaramente l'impatto con un campionato difficile come quello italiano non è semplice, però chiaramente quando spendi tantissimi soldi per un attaccante pretendi chiaramente sempre il meglio e soprattutto che faccia gol.
0: Senti, parliamo un po' anche di Roma-Inter, ci si avvicina a questa grande sfida, le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente sono le squadre insieme al Como che stanno meglio sotto l'aspetto sia psicologico che anche fisico. Sono le squadre che giocano meglio al calcio e secondo me sarà una bellissima sfida, chiaramente non decisiva perché siamo soprattutto all'inizio, però sono due squadre che la Roma sicuramente ha colmato il gap con l'Inter, ma già dall'anno scorso. E quest'anno è ancora più forte e se la può giocare secondo me con chiunque. Quindi io direi, nonostante siamo ancora alla quinta di campionato, quest'anno sarà dura indovinare la vincitrice del campionato.
0: Ecco, naturalmente dicevi giustamente che ancora non può significare moltissimo ai fini della lotta a scudetto questa sfida, però ecco, chi vince magari un piccolo vantaggio psicologico può trarlo?
1: Beh, direi di sì, soprattutto la Roma, perché non è abituata a stare lì, no? Prima in classifica. E chiaramente, conoscendo anche l'ambiente romano, sarebbe una cosa fantastica. e a volte però può essere anche un'arma a doppio taglio, la posizione di prima, perché è facile gasarsi, però ripeto, siamo ancora all'inizio del campionato, però si nota subito che saranno secondo me le protagoniste di questo campionato, insieme, ripeto, insieme al Como.
0: La Roma comunque sembra aver trovato il passo giusto in questo avvio di campionato, non ha praticamente incontrato avversari in grado di fronteggiarla al meglio.
1: Ma guarda, la Roma poi è una squadra rodata, cioè nel senso che è la stessa squadra dell'anno scorso con innesti molto molto forti e validi, perché non dimentichiamo che quest'anno ha anche la Champions e quindi di conseguenza deve avere una rosa all'altezza. Sono avvantaggiati perché giocano a memoria, dopo un anno, tra virgolette, sabbatico, come quello dell'anno scorso, e nonostante fosse il primo anno, Gasperini è riuscito a centrare l'obiettivo della Champions. Quindi quest'anno sono ancora più agevolati.
0: Tra Lautaro e Malen, chi scegli?
1: In questo momento credo che siano Malen in uno stato di grazia, praticamente ha ricominciato dove ci aveva lasciato. Evidentemente la cura Gasperini gli fa bene, perché poi non dimentichiamo che Malen, quando è arrivato a Roma, non era titolare nelle proprie squadre, quindi secondo me c'è stato un matrimonio perfetto tra la Roma e il giocatore, perché il giocatore è riuscito e sta riuscendo a sfruttare veramente le caratteristiche dei giocatori della Roma e soprattutto del gioco di Gasperini, e di conseguenza è agevolata anche la Roma, perché è veramente un grande bomber.
0: Secondo Ruggero Lauzione,
1: Lautaro,
0: sì, prego.
1: scusa, no, dicevo, Lautaro è il solito giocatore che fa la differenza in un contesto veramente forte, perché poi alla fine è sempre la squadra da battere, quella dell'Inter.
0: No, dicevo, secondo Ruggero Rizzitelli, Malen vincerà la classifica cannonieri, sei d'accordo?
1: Beh, se continua così, sì, perché ripeto, ha una facilità di gol incredibile. Chiaramente bisogna sperare che in campo ci sia sempre un giocatore come Dybala, che oltre a fare la differenza in campo è quello che veramente ogni volta che tocca la palla illumina il gioco, e soprattutto Malen si trovano a meraviglia, si cercano in continuazione, e questa coppia, secondo me, se facendo i dovuti scongiuri, perché però il problema di Dybala è sempre quello, no? E della questione fisica, però se regge, ne vedremo delle belle.
0: Ecco, sempre secondo Rizzitelli, per la rapidità nei primi passi, Malen può essere paragonato a Ronaldo il fenomeno.
1: È vero perché lui, la forza di questo giocatore, nei primi passi, è rapidissimo, riesce a tenere la palla attaccata ai piedi, ha un controllo veramente incredibile, e in area di rigore, soprattutto nella rete, ti brucia ed è impressionante, e fai fatica a tenerlo.
0: Parlando dell'Inter, la sua archivio ha mostrato qualche problema di troppo per quel che riguarda la difesa, la fase difensiva. Troppi gol presi.
1: Sì, con qualche, tra virgolette, responsabilità del portiere, però è un limite fino a un certo punto, perché è una squadra che sa reagire anche quando riesce ad andare sotto di 2 gol. È impressionante la mole che in mezzo al campo e in attacco, e quando decidono di accelerare non ce n'è per nessuno.
0: Ecco, dicevi del portiere, è effettivamente un problema grosso quello di Martinez per l'Inter?
1: Beh, è forte, perché poi se andiamo ad analizzare la grossa papera l'ha commessa con i piedi, no? E io sono sempre dell'idea che il portiere deve comunque se sempre solo parare, però può succedere. Però chiaramente non deve essere sempre la stessa musica, perché poi non so fino a che punto poi l'Inter, nonostante sia fortissima, e possa sempre recuperare. Però io credo che sia passeggero perché è un ottimo portiere.
0: Secondo cambio in panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Tedesco e al suo posto arriva Palladino. Ti aspettavi, secondo te, è stata una mossa praticamente inevitabile da parte del Bologna dopo 4 giornate, un solo punto in classifica? Le ambizioni evidentemente sono diverse.
1: Vabbè, ma quali sono? Quali possono essere le ambizioni, parliamoci chiaro,
0: Certo, non è
1: del
0: più il Bologna
1: Bologna?
0: che può andare in Champions, è un Bologna ridimensionato, ecco, però
1: Quindi,
0: magari un inizio così non se l'aspettavano.
1: non se l'aspetta, però bisogna tenere presente che comunque sono andati via giocatori importanti e i giocatori quelli più carismatici e più forti, ti cito uno come Orsolini, è infortunato, quindi a prescindere non può fare a meno di determinati giocatori. La squadra è cambiata rispetto all'anno scorso, secondo me si è indebolita, però mandare via un allenatore dopo 4 giornate, quando comunque sai che sarà un campionato, tra virgolette, tranquillo, però se hanno preso quelle decisioni sicuramente avranno i loro buoni motivi.
0: E Palladino, secondo te, ha fatto bene ad accettare il Bologna? Lui che comunque è reduce da un'esperienza all'Atalanta, dove si è misurato anche in Champions.
1: Secondo me sì, perché una delle caratteristiche Palladino è quella di rivitalizzare i giocatori, cioè riesce a prendere il meglio, a tirare il meglio di tutti i giocatori. E come dicevamo prima, no? Che un allenatore deve avere questa caratteristica. E poi oggettivamente le sue squadre giocano bene. Ma io credo che poi alla fine, quando rientreranno gli infortunati, che poi sono titolari, sicuramente che il Bologna cambierà marcia, però farà un campionato tranquillo,
0: Sì,
1: ecco.
0: no, io mi chiedevo, al di là della scelta del Bologna, che può essere certamente giusta, mi chiedevo se Palladino magari poteva anche aspettare, poteva prendere un po' tempo e magari vedere se si liberava qualche altra panchina più
1: Ma
0: importante
1: quali
0: rispetto al
1: squadre?
0: Bologna.
1: Se poi andiamo a vedere le squadre che stanno soffrendo in questo momento, la Juve, c'è il Napoli, c'è il Milan, quindi sono quelle le squadre. Chiaramente un allenatore cerca sempre di ambire al meglio, no? Però non dimentichiamo che c'è un allenatore che è fermo, di un certo carisma,
0: Certo, se ne
1: un
0: sta parlando parecchio,
1: certo
0: insomma, Antonio Conte è un po' sulla bocca di tutti,
1: uomo.
0: certo, assolutamente, sì. Il Torino ha 3 punti in classifica e quella di sabato a Bologna sarà una sfida delicatissima per entrambe le squadre,
1: Sì,
0: credo.
1: anche se il Bologna, se il Torino non mi sta dispiacendo, perché comunque anche con la Roma, magari fatta eccezione per il primo tempo, sta giocando bene, è una squadra giovane, i giocatori sanno quello che devono fare in campo, non mi stanca vedere il Torino, ha fatto dei buoni acquisti secondo me, e quindi sicuramente uscirà da quella classifica che in questo momento è pericolante, però ha una rosa talmente forte, secondo me, il Torino rispetto anche all'anno scorso, che quanto prima ne verrà fuori.
0: C'è in questo momento un problema del gol per il Torino, solo 4 le reti realizzate.
1: Sì, perché poi si è fatto male adesso anche Adams, che è quello che sta più in forma. Ma io sono fiducioso perché comunque hanno Simeone, hanno un giocatore come Zapata e poi ripeto, giocano bene. È una squadra che, a differenza magari degli anni passati, dove oltre ai risultati non aveva nemmeno per certi versi un gioco. Però quest'anno con Abate sono contento che abbiano scelto un giovane italiano e al di là del risultato la squadra gioca bene.
0: Domenica all'ora di pranzo, Fiorentina-Napoli. Quali sono le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente non mi aspettavo questa partenza da parte della Fiorentina, ma nessuno se l'aspettava. Chiaramente è una squadra rifondata, una squadra tutta nuova e hanno fatto bene a chiamare Vanoli perché è uno che fino a qualche mese fa era lì e secondo me era un allenatore che avrei confermato assolutamente. È venuto, ha fatto 2 partite, due vittorie, conosce l'ambiente. Ha la fortuna adesso, magari, a differenza dell'anno scorso, di avere una rosa più forte diversa, un giocatore con caratteristiche diverse, e molto molto valida rispetto anche all'anno scorso. Secondo me la Fiorentina potrebbe essere anche una delle sorprese di questo campionato.
0: Grande attesa per Mastantuono dopo la tripletta realizzata contro il Venezia la settimana scorsa. Chi ti ricorda? Ecco, tu che hai giocato anche con grandissimi calciatori, chi ti ricorda Mastantuono?
1: Oddio, in questo momento, ma guarda, è un giocatore che assomiglia per certi versi anche a Dybala, no? E anche come movenza, al di là del fatto che sia mancino, assomiglia molto, molto all'argentino. Bisogna però aspettare e vedere, perché il Venezia, oggettivamente, soprattutto nella fase difensiva, ha lasciato molto, molto a desiderare. Cioè, commettendo di quegli errori incredibili. Però chiaramente è un giocatore del Real Madrid questo, quindi non è l'ultimo arrivato, poi è molto giovane, però è un argentino, quindi testa dura e molto carisma e come dicono a Napoli, c'ha la cazzimma.
0: Il tuo Lecce invece, il percorso verso la salvezza è iniziato, sarà particolarmente complicato come del resto è stato in questi anni, però poi alla fine la salvezza l'ha sempre centrata.
1: Beh sì, è chiaro, la speranza è quella di poter magari in un anno salvarsi con qualche giorno d'anticipo, però la dimostrazione è che ogni volta, chiaramente con le grandi fa fatica, però l'importante è fare il risultato con le piccole, e ogni anno, negli ultimi anni, il Lecce ha avuto proprio questa caratteristica, vincere quasi tutti gli scontri diretti che poi alla fine è valsa la permanenza in Serie A.
0: Tra l'altro, domenica ci sarà proprio Milan-Lecce, domenica sera.
1: Sì, se il Milan è quello visto giovedì, sarà una bella partita. Chiaramente cambieranno anche i giocatori, sicuramente, però non sarà facile per il Milan, perché il Lecce è una squadra comunque tosta, soprattutto dietro e in mezzo al campo, e dovrà sudarsela se vuole portare la partita, se vuole vincere, portare la partita a casa.
0: A proposito delle squadre medio-piccole, bisogna citare come rivelazione di questi primi quattro turni il Frosinone e anche il Cagliari.
1: Il Cagliari un po' di meno, perché comunque è una bella squadra, ha cambiato tantissimo, poi ha fatto questi risultati anche siccome ha fatto un buon mercato, solo che i nuovi ancora non li abbiamo visti, e quindi ha una rosa secondo me più forte dell'anno scorso. E la vera sorpresa è il Frosinone, ma al di là dei punti, è che secondo me in questo momento è quella che ha espresso insieme al Como, alla Roma, all'Inter, il miglior calcio in Italia in questo momento, perché è una squadra che veramente gioca bene, giovane, molto rapida, e allenata da un ottimo, secondo me, allenatore. E chiaramente avranno i loro momenti, no, hanno i loro limiti, però sotto l'aspetto del gioco, secondo me, stanno stupendo, ecco, e anche giustamente dei risultati.
0: Luigi, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie, grazie a voi. Ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini, che vi dà il ben ritrovati per l'appuntamento di giovedì 17 settembre 2026. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di rimanere in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Serie C. Iniziamo di consueto tornando a dare tutte le coordinate che servono per poterci seguire, per poter interagire tra chi parla e chi ci ascolta, ovvero il 331-8200-213 per i messaggi WhatsApp. Ci potete seguire tramite il sito, il nostro sito tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre. Giovedì di campionato, perché vi ricordo che la Serie C è scesa in campo ieri con le gare del girone B, ieri l'altro con le gare del girone C, questa sera invece sarà la volta del girone A per il quinto turno di campionato. Chiedo al buon Costantino se il primo collegamento, il primo ospite, un ospitone di quelli belli importanti, belli croccanti, per dare il via alla nostra chiacchierata è pronto. Serie C, che appunto col girone B ha visto scendere in campo tutte e 20 le formazioni. Iniziamo subito a parlare, a analizzare, cercare di capire che cosa c'è di croccante sul piatto con il direttorissimo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Buongiorno, ben ritrovato direttore.
2: Buongiorno, una mattinata croccante, mi pare di capire. Già...
1: Croccante, leggermente cremosa e croccante. Vediamo un po' come va a finire questa mattinata, questa giornata di Serie C. Ivan, mentre chiedo al buon Costantino di mandare in sovraimpressione, in grafica, i risultati, così li leggiamo insieme per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Grosseto Campobasso 2-2, Latina Guidonia 1-1, Ostia Mare Ravenna 0-1, Pineto Forlì 1-1, San Benedettese Atalanta 2-3, Latina Guidonia 1-1, Perugia 0, Spezia 3, Livorno Vado 3-2, Pescara Gubbio 1-1, Vispesaro Reggiana 1-4, per una classifica che vede lo Spezia assolutamente in controllo della situazione con il 13 punti, seguito da Reggiana Ravenna a 11, un sorprendente Livorno, mi viene da dire, Livorno dei fratelli Lucarelli con 10, Grosseto Atalanta Torres 9, Guidonia Forlì 8, Gubbio Campobasso Perugia 7, Pineto 6, Pescara e Latina 5, Vado 4, Ostia Mare 3, Pianese 2, San Benedettese e Vispesaro chiudono con un solo punto. Ivan, iniziando proprio dallo Spezia, ennesima prova di forza, mi viene da dire, dalla formazione di Marco Turati, che va anche al Curi, che non è propriamente uno stadio fra i tanti nella nostra Serie C, e si impone senza grandi problemi. Sotto un certo punto di vista è quasi sorprendente che lo Spezia, dopo una retrocessione dolorosissima, dopo 14 anni di lontananza dalla Serie C, sia tornato subito performante a questi livelli, perché lo sappiamo, lo raccontiamo spesso, le squadre che scendono dalla B alla C un po' di tempo per riabituarsi lo impiega. Insomma, il Cittadella lo scorso anno ne è l'esempio più lampante. Io credo che avere in cabina di regia un signore che risponde al nome di Guido Angelozzi probabilmente sia in questo momento la discriminante più importante per un avvio di stagione così positivo.
2: Beh, il problema è che tu sei troppo bravo e già, cioè, io che ti devo rispondere a fare, perché sei già andato dove andavo io.
1: Mi devi dare ragione, semplice, cioè non si fa così.
2: Dai, facciamo al girone C. Vedi, mi si chiude subito il collegamento così. No, ma perché no, a parte gli scherzi, è vero che sei andato nella direzione che avrei preso io, poi non c'è dubbio che la dirigenza non scende in campo. Però quando hai un fuoriclasse in dirigenza e una società, anche una proprietà, scusami, di un certo tipo, è più facile tornare subito competitivi, no? Che, cioè, non voglio togliere nulla a chi non è successo di non riuscirci, come Cittadella, che citavi tu, insomma, o altri casi. Però diciamo che lo Spezia ha una solidità tale, una scelta. Diciamo
1: ti sentiamo male, Ivan. Ti stiamo sentendo male. Non so se ti sei spostato, torna dove eri.
2: La tecnologia che ci avversa. Ora
1: sì. Bravo. Fermo lì, non te muove.
2: No, dicevo che Angelozzi è uno che Serie A ci sta tranquillamente. Cioè, è una scelta di livello stellare per la Serie C, e secondo me è uno che ha raccolto anche meno di quello che merita in carriera. Ha avuto una grande carriera, ha fatto e farà, sta facendo una grandissima carriera, però almeno un paio di volte, da cui una Spezia, secondo me, non ha ricevuto i riconoscimenti che meritava. Poi ha preso un tecnico molto valido, una scelta molto valida, secondo me. Sì, non è un caso che lo volevano anche altri club, non è un caso che un allenatore come Vincenzo Italiano lo voleva lo voleva nel suo staff, perché secondo me
1: lo rivoleva, tra l'altro, perché avevano lavorato già insieme proprio a Spezia.
2: Secondo me uno che può fare una bella carriera. Sulle dinamiche del girone vediamo, perché poi secondo me comunque è un girone abbastanza equilibrato, con diciamo una squadra che, appunto, lo Spezia, secondo me comunque ne ha più delle altre, ecco, a livello di qualità.
1: Ha reso bene subito, bisogna essere sinceri, anche la Reggiana, che è una delle tre retrocesse dalla Serie B inserite in questo girone, imbattuto appunto come lo Spezia e il Ravenna che appunto arriva dal successo di misura sull'Ostia Mare, ma soprattutto mi viene a dire il Ravenna, a differenza delle altre due che magari potevano avere e hanno tuttora una sorta di lascia passare per riabituarsi, quindi qualcosa in più viene concesso di solito in termini di pazienza alle squadre che retrocedono dalla B alla C. Il Ravenna è chiamato a riconfermarsi, perché l'anno scorso era una sorpresa in quanto neopromossa, ha lottato fino quasi all'ultimo per il primo posto. Tra l'altro, ricordiamo che Ravenna fu ripescato per la Serie C dello scorso anno. La squadra è cambiata molto, una squadra di qualità, quella di Mandorlini. Sicuramente mi viene da dire in questo caso qui la sfida in casa dell'Atalanta Under 23 del prossimo weekend, Atalanta Under 23 che continua a correre nonostante, e continua a fare bene, anzi a mio modo di vedere anche meglio rispetto allo scorso anno con Bocchetti in panchina, sarà già un bel test. Mi incuriosisce tantissimo l'Arezzo, dicevamo nel riepilogo dei risultati, questo 3-2 col Vado, i fratelli Lucarelli di fatto Livorno hanno toppato solo la gara con lo Spezia, ma in questo momento insomma lo Spezia, lo stavamo raccontando, è un po' un problema per tutti. Può darsi che per una volta si può dire che Nemo, profeta in patria, stia rendendo secondo l'attesa, addirittura qui di Nemo ce ne sono due.
2: Sì, vabbè, però di Lucarelli diciamo che l'ha già smentito il motto, nel senso che da calciatore è stato già ampiamente profeta di gol in patria, ha sbagliato poco in questo avvio di stagione. Ti dico, secondo me non ha sbagliato neanche le dichiarazioni per cui è stato diciamo, si è aperta un'inchiesta
1: deferito
2: a livello di procura federale.
1: Esatto.
2: No, non credo sia stato ancora. Lui ha detto di essere stato.
1: No, ancora no, hai ragione. È stato aperto il fascicolo.
2: Non credo che sia stato. Esatto, non credo che sia stato. No, ma l'ha detto lui, cioè non è un terrore, perché lui ha detto sono stato deferito, ma io non credo che sia stato deferito. Non so neanche se lo sarà alla fine. In realtà io le ho trovate molto giuste come dichiarazione. Poi investiamoci il comunicato dei prefetti e dei questori pure noi, ma se devono vietare tutto, allora tanto vale mettere. Cioè, vietare tutto lo sappiamo fare anche Ivan Cardia e Luca Bargellini, tanto
1: sì, io voglio
2: molto. Sono d'accordo,
1: lo faccio con i miei figli, di solito funziona.
2: Ah, vabbè, questo mi insegnerai qualche cosa. No, io non sono d'accordo su una cosa che hai detto all'inizio, sulla Ravenna che l'anno scorso era una sorpresa. Cioè io già l'anno scorso mi aspettavo un Ravenna, non dico in corsa per la promozione, però diciamo che desse anche più battaglia, perché è una società ricca,
1: forte, quello seria, senza dubbio.
2: Sì, forte, con una dirigenza che insomma, vabbè, non serve ricordare, anche in questo caso non serve nemmeno ricordare chi sia, un certo signore che risponde al nome di Arrigo Braida. Non dico che mi aspettavo di più l'anno scorso, però mi aspettavo più o meno quello da Ravenna, cioè non mi ha sorpreso. Quest'anno mi aspetto di più, anche perché deve rispondere, deve togliere quello, se scusa, lo dico più forte, serio.
1: Ti stiamo riperdendo. Ti stiamo riperdendo, Ivan.
2: No, sono qua. Dicevo, deve togliersi, secondo me, il dubbio se fa sul serio oppure no, se è un progetto stile album di figurine Panini, ovviamente uno pensa anche a Ronaldinho, oppure se c'è anche la voglia di andare in Serie B, perché secondo me ne ha tutte le qualità. Poi magari competere per andare in Serie B non vuol dire andarci, perché poi se lo Spezia è più bravo di te, ci sta, fai i complimenti all'avversario e,
1: certo,
2: e basta. Però io sono da Ravenna, mi aspetto un bel campionato, ecco.
1: In conclusione, con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com, diamo un'occhiata anche alle gare di stasera della quinta giornata. Dicevo in apertura che scenderà in campo e chiuderà il turno infrasettimanale il girone A alle 18:30, Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juventus Under 23, Desenzano Lecco, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Poi ci spostiamo alle 21, quando scenderà in campo l'Union Brescia di Corini contro il Treviso, una neopromossa da tenere sotto osservazione. Per quanto mi riguarda, Carpi Ospitaletto, Giana Trento e Renate Dolomiti Bellunesi. Per quanto riguarda la classifica, io credo che il Cittadella in questo momento è a punteggio pieno, 4 partite, 4 vittorie, 7 gol fatti, 2 soli subiti. La sfida contro la Juventus, che è vero arriva da 3 giornate senza vittorie, è sicuramente già un test piuttosto importante, perché la Juventus di Brambilla è comunque un ostacolo molto molto complicato. E poi c'è la, diciamo, la favorita, la designata al successo dal 99,9% degli appassionati di Serie C. E poi c'è la, diciamo, la favorita, la designata al successo dal 99,9% degli appassionati

0: Bisogna vedere come se la giocherà, perché il Treviso poi è una squadra che comunque non sta lì ad aspettare, a evitare di prendere gol, quindi può anche essere l'avversario giusto per il Brescia. Ecco, dal Brescia ci aspettiamo, ora va bene, il pareggio può capitare, due punti di
1: Certo.
0: ritardo a questo punto della competizione non significano assolutamente nulla, però per il Brescia questo campionato si lo deve prendere. Cioè, e deve, sportivamente parlando, ammazzare, cioè, come hai detto tu, è la squadra considerata favorita da tutti, ma lo sanno anche loro, lo sanno anche se tu parli con chiunque a Brescia, lo
1: Certo.
0: sanno che hanno questo onere per quello che rappresenta il club, per quello che rappresenta la proprietà. Pasini per tutta una serie di ragioni, perché non è un girone oggettivamente, secondo me, di altissimo livello. Ci sono anni in cui, cioè, diciamo che il girone C è sempre più o meno stabile, poi A e B vivono di alti e bassi nel corso degli anni a seconda degli
1: Vero.
0: incassi che si creano. Secondo me il girone A quest'anno non è propriamente di altissimo livello. Sì, il Cittadella può essere un'avversaria, ma secondo me il Brescia ne ha di più, francamente, per andare sul lungo. Quanto alla Città, allora, la Juventus Game è sempre, come tutte le Under 23, un po' un'incognita, perché comunque sono giovani, la Next Gen ha un po' più di esperienza in Serie C rispetto alle altre, però
1: Sì.
0: cambia ogni anno, quindi non sai che trovarti. Secondo me, trovarla in, cioè, secondo me prima la incontri meglio è. Perché sono squadre che poi tendono, l'abbiamo visto negli anni, sempre
1: A
0: a
1: stabilizzarsi.
0: stabilizzarsi, a migliorare il proprio rendimento, anche perché sono dei ragazzi che magari a settembre si conoscono poco o non hanno ancora idea di dove sono catapultati e a gennaio, febbraio iniziano a macinare per davvero. Quindi è un avversario difficile da interpretare sempre a Next Gen. Però il Cittadella, per quello che ho fatto vedere finora, è una squadra che a Brescia gli può tenere testa. Poi, secondo me, ripeto, il Brescia deve, cioè non deve, ha tutto per vincere questo girone.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Vediamo un po' cosa uscirà stasera per la gara col Treviso. Ivan, grazie mille, ci risentiamo presto. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore, direttorissimo, mega direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto Mercato Web per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manca a dirlo, su TMV Radio, perché se no non ci sareste ad ascoltare, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, andiamo a prenderci un caffè e torniamo.

Seconda parte di A Tutta 5, questo giovedì 17 settembre 2026, in archivio le gare della quinta giornata per quanto riguarda il girone C e per quanto riguarda il girone B, con anche due piazze che stanno vivendo due situazioni abbastanza particolari, iniziando dalla San Benedettese che ha messo in fila la quarta sconfitta consecutiva ieri contro l'Atalanta, pardon, Under 23. È arrivato il quarto KO per la formazione di Boscaglia in cinque gare. La posizione del tecnico, diciamo, è sotto osservazione con Stellone e Colantuono come possibili alternative al tecnico siciliano, a cui comunque

0: dovrebbe essere concessa almeno un'altra partita, quella del prossimo weekend contro la Pianese. L'altra realtà in difficoltà sicuramente è quella di Cosenza nel girone C, dove di fatto il progetto tecnico è in un momento di forte stallo, di forte impasse, i risultati non arrivano e c'è una situazione ambientale sempre più complessa da gestire, dove c'è una piazza oramai in totale contrapposizione con la presidenza, con il proprietario, con Eugenio Guarascio. Cosenza, che ha fatto anch'esso un punto in quattro partite nella giornata di martedì, è arrivato anche un KO piuttosto roboante, un 5-2 contro il Giuliano. Mi viene da dire che in questo momento le uniche due fortune del Cosenza si chiamano Fabio Lucioni e Federico Coppitelli, ovvero direttore sportivo e tecnico, che stanno cercando di tenere la squadra isolata da tutto il resto, perché se no la situazione sarebbe ben più complessa, mi verrebbe da dire. Chiusa la parentesi situazioni negative, ci riproponiamo in ottica positiva, quindi andiamo a analizzare quello che è successo e che sta succedendo il campionato di Serie C con il nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio mister Francesco Paravicini. Buongiorno, mister. Allora, mister, grazie di aver accettato il nostro invito in
1: Grazie a voi.
0: primis. Nel girone B che abbiamo visto scendere in campo ieri con le gare dell'infrasettimanale, ne parlavamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, e mi riallaccio a questo al discorso che facevamo in precedenza. C'è uno Spezia che un po' a sorpresa è tornato subito competitivo, si è dimostrato essere subito competitivo, nonostante, insomma, la tradizione calcistica della Serie C vuole che le squadre retrocesse dalla B un po' di tempo per riprendere contatto con la realtà di terza serie. Ce lo mettono, ce lo impiegano, sta facendo molto bene anche la Reggiana, che di fatto è solo 2 punti indietro rispetto alla formazione alla formazione di Turati. Le chiedo se è sorpreso innanzitutto da quello che sta facendo vedere lo Spezia, che ha messo in fila la quarta vittoria consecutiva, e da chi invece magari si aspettava qualcosina in più.
1: No, sorpreso no, perché come dici te, quando si retrocede è sempre difficile ripartire perché ti porti dietro le scorie, però allo stesso tempo dico che non sono due sorprese né Spezia né Reggiana, perché alle spalle hanno società serie, direttori sportivi bravi, aspetta c'è Angelozzi che nel panorama calcistico è uno dei direttori sicuramente più preparati e più bravi che abbiamo. Hanno allenatori con profili differenti, però entrambi molto bravi, perché a Reggio c'è Tesser che è una garanzia, dall'altra parte c'è un allenatore in rampa di lancio che ha già dimostrato in questi pochi anni in cui ha allenato di essere un prospetto veramente molto bravo, e poi lavorando molti anni con Italiano sicuramente per lui è stata un'esperienza importante. Quindi hanno dietro due piazze importantissime. Due tifoserie enormi, e quindi no, non mi sorprende la loro partenza.
0: Nel girone B, appunto, prima dicevamo di Boscaglia, un tecnico che sembra essere già un po' sulla graticola. Sinceramente, la San Benedettese lo scorso anno ha avuto grosse difficoltà ad inizio stagione, proprio con Boscaglia era riuscito a riprendersi e a centrare la salvezza, che era di fatto l'obiettivo minimo, come per tutte le formazioni neopromosse in Serie C. Si parla di Stellone, che ha fatto un biennio molto molto positivo alla Vispesaro. Si parla anche di Colantuono, un altro tecnico di grande esperienza, ma esonerare o comunque cambiare guida tecnica dopo tutta la preparazione, il mercato e sole 4 partite non rischia di essere diciamo un passo falso, un darsi la zappa sui piedi, come si diceva un tempo, perché tecnicamente ancora di partite per recuperare ce ne sono e come.
1: Ma allora, io sono dell'idea che queste situazioni dall'esterno non sono facilmente giudicabili, perché sicuramente sono è chi è all'interno, chi deve capire se è un allenatore è seguito dalla squadra, indipendentemente dai risultati. Quindi, rispetto proprio a quello che ha detto adesso, secondo me, più che andare a analizzare i punti in classifica, bisogna andare a vedere se la squadra, se i giocatori sono con il tecnico, giudicare appunto, valutare bene le prestazioni. L'errore che si può fare appunto è farsi prendere, e questa è una cosa proprio italiana, farsi prendere dalla frenesia, andare dietro a commenti, a giudizi superficiali dell'esterno e magari buttare all'aria un lavoro di mesi, quindi una preparazione, una programmazione, sarebbe un vero peccato. Quindi dall'esterno è difficile giudicare, mi auguro che chi è all'interno riesca a giudicare in maniera lucida e competente le varie situazioni.
0: Sì, la frenesia è tipicamente italiana, l'altro insomma, non sarebbe neanche il primo esonero, perché insomma nel girone C sono già saltate un paio di panchine e ben prima della quinta giornata di campionato. Nel girone A, che scende in campo invece questa sera, c'è grande attesa per capire se il Brescia riuscirà a tornare alla vittoria dopo lo 0-0 contro il Trento. Big match, perché il Trento è una signora squadra, è una delle più attrezzate per competere per l'alta classifica, però l'Union Brescia ha di fatto l'onere e l'onore di essere la favorita assoluta per questo girone, la squadra nettamente più forte per chiunque conosca la Serie C, un minimo è evidente guardando non solo il nome in panchina ma anche il roster a disposizione dello stesso tecnico. La sensazione, mister, è che ci sia tanta voglia di dimostrare di poter competere contro questo Union Brescia, e quindi probabilmente per la formazione Corini ogni partita diventa più difficile di quello che sarebbe normalmente se non avesse, diciamo, la pressione dell'essere la favorita assoluta.
1: Ma essere la favorita assoluta è difficile, perché come in tutti gli sport, è una cosa che poi io ripeto spesso, la pressione esposta, per il Brescia che è indubbio che sia la favorita per la vittoria finale, ed è anche come ha giustamente detto il mister Corini, in pre-partita ha detto, è l'unica squadra che si è esposta dicendo di voler vincere questo campionato, però appunto questa pressione può giocare appunto soprattutto nelle partite iniziali, può creare qualche difficoltà, ma infatti a Brescia secondo me devono essere sereni, devono essere consapevoli della squadra che hanno messo a disposizione del mister, dello staff che è di primissimo livello, hanno dietro una piazza importantissima, quindi penso che con la pazienza e con la lucidità il Brescia possa portare a termine gli obiettivi che si sono dati per questa stagione.
0: Cittadella è la rivale numero uno per il Brescia?
1: Cittadella sì, Cittadella, perché a differenza dell'anno scorso, ritornando sempre alla pressione, probabilmente anche a livello di comunicazione hanno lavorato meglio, si sono tolte un po' di pressione sulle spalle e quindi hanno affrontato questo campionato con un po' più di leggerezza rispetto a quello precedente, e l'inizio di campionato è stato super positivo e appunto sono una delle pretendenti alla vittoria finale.
0: Mister, un'ultima occhiata la diamo anche al girone C, che ha giocato martedì sera in contemporanea con le ultime due gare dei sedicesimi di Coppa Italia, la Coppa Italia versione maggiore, versione sorella maggiore, quella delle squadre di Serie A e di Serie B. Prima parlavamo del Cosenza, ma c'è anche il Crotone in forte difficoltà. Il Crotone tra l'altro è partito anche con un meno 6 in classifica e sicuramente non aiuta e non porta serenità. Mi concentrerò un secondo sulla Salernitana, perché per l'ennesima stagione, cioè che si tratti di Serie B, che si tratti di Serie C, la Salernitana tutte le volte per importanza della piazza e per storia, insomma, ce l'aspettiamo tutti subito competitiva, subito presente nelle zone alte della classifica. La formazione di Cosmi, in realtà, in 5 giornate è vero che ha perso una volta sola, ma ha anche vinto una volta sola. È arrivato un 1-1 col Barletta neopromosso in questo turno infrasettimanale. Il problema è che davanti corrono come dei dannati, perché è vero che il nome della capolista è assolutamente sorprendente, perché è il Sorrento che ne ha vinte 5 su 5, ma il punto centrale è che ci sono già 9 punti di svantaggio per la Salernitana. Anche qui di tempo ce n'è tanto, però l'impressione è che alla Salernitana gli manchi quel qualcosa per trasformare questi pareggi in vittorie. Non so se è personalità questo, magari lo chiedo a lei, se è un giocatore da ultimo minuto, se è il centravanti che ti sblocca col pallone sporco che ti capita magari in maniera casuale. Sta di fatto che questa Salernitana sembra non riuscire a salire di marce.
1: Vabbè, allora adesso sono passate pochissime giornate, però tornando un po' al discorso che facevamo prima, secondo me Salerno come Bari sono piazze talmente importanti per la Lega Pro, ma per gli stessi giocatori, perché comunque per giocatori tra virgolette di Lega Pro, giocare in piazze così importanti veramente a volte diventa difficile. E quindi spesso vengono spiegate in questo modo le difficoltà di queste realtà. Quindi penso che per la Salernitana ci voglia, come ho detto prima, grandissima lucidità, perché è star vicino alla squadra. I tifosi devono remare dalla parte della squadra perché devono aiutare questi ragazzi, perché giocare in queste realtà, Salerno come Bari, non è facile, quindi a maggior ragione devono cercare di aiutare la squadra.
0: Mister, grazie mille dell'intervento, spero di risentirla presto. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci. Grazie, buongiorno.
0: Salutiamo mister Francesco Paravicino, con il quale abbiamo analizzato un po' la situazione dei tre gironi. Tra l'altro nel girone C c'è appunto un Sorrento che ha fatto un 5 su 5, ma c'è anche una signora casertana con Espinal in panchina in seconda fila, con anch'essa in battuta. Sono le uniche due formazioni a non aver mai perso. E poi c'è il Bari di Rastelli, un'altra squadra che è solo perché si chiama Bari, destinata a vincere e a non avere altra possibilità se non quella di battere tutti. Abbiamo parlato della Salernitana, a 6 punti in questo girone c'è anche il Catania di Emilio Longo, che però, a differenza della Salernitana, che è andata sulla continuità progettuale, Catania ha cambiato tanto, ha cambiato in panchina, ha cambiato tantissimo nella rosa, quindi diciamo una partenza un pochino più a rilento era più facile aspettarsela. Detto questo, andrei grazie all'ausilio del buon Costantino, a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la puntata di oggi. Andrei a celebrare il primo posto in classifica nel girone B dello Spezia, andando a sentire le parole del suo condottiero, della sua guida, del suo mister Marco Turati.
2: Sarà così, sappiamo che no. Allora, questo Spezia non finisce più di stupire. Anche oggi grande personalità, grande temperamento, bel gioco, cioè tutto sembra filare perfettamente, sapendo anche che Ravenna aveva vinto, quindi che la Reggiana poteva vincere, quindi come se nulla fosse. Giocate con uno schiacciasassi, 4 vittorie di fila, una squadra giovane, costruita in tempo di abbastanza, in tempo, cioè rifondata completamente, c'è cioè, il merito di tutti qua.
3: Ma sì, sono molto contento oggi. Chiaramente il merito principale va ai miei ragazzi che oggi sono stati veramente magnifici, ma lo sono quotidianamente, per quello che mi fanno fondamentalmente vedere. Come hai sottolineato bene tu, siamo partiti molto in ritardo rispetto a quella che era la classica tabella di marcia, perché avevamo cominciato con una squadra che poi si è smontata pezzo dopo pezzo, abbiamo messo ragazzi, molti anche all'ultimo minuto, e io gli sto chiedendo grandissimi sacrifici sia da un punto di vista fisico e soprattutto da un punto di vista mentale, perché quando bisogna concentrare tutto per migliorare, crescere, abbiamo fatto tante sedute video extra, abbiamo fatto tanti allenamenti extra e devo dire che mi stanno dando grandissime risposte da questo punto di vista. Anche oggi, come sottolineavi tu, avevamo 3-2006 in campo, un 2005, quasi tutti nati dopo il 2000, quindi sono sicuramente ragazzi che hanno fame, che io ripeto quotidianamente devono mettere conoscenze dentro, si stanno applicando molto, spero solo che questa gioventù non li porti ad andare fuori strada, ma che rimangano sempre concentrati sull'obiettivo, perché di fronte a noi quotidianamente mi rendo conto che abbiamo squadre forti.
2: Ecco, quello che sorprende è che la squadra non specula, va in vantaggio, è successo anche a Livorno, è successo con Livorno, eccetera, va in vantaggio e continua ad attaccare, non si accontenta mai, non arretra, parte forse il finale con Livorno, però diciamo che è sempre, sempre votato all'offesa e mai alla difesa.
3: Ma fondamentalmente è quello che chiedo io quotidianamente, poi anche per una ragione un po' di gioventù, spesso non riusciamo a capire bene in quale mini partita ci stiamo trovando dentro la gara, però come sottolinei anche tu, quando spingiamo in avanti, quando spingiamo forte, poi riusciamo a fare delle ottime cose. Abbiamo, e lo voglio sottolineare, quei 2-3 vecchi che sono veramente splendidi, che sanno comunque sia guidare, trascinare, e secondo me si stanno anche divertendo, e forse anche per questo motivo che non speculiamo mai.
2: Visto bene anche Capolupo sta crescendo, la fotografia del gol quando ha recuperato palla ed è partito scambiando con un compagno e poi facendo l'assist è un po' la fotografia di questo Spezia che cresce costantemente.
3: Sì, lui è chiaramente la figura principale di quei giovani che vi dicevo che hanno bisogno di allenamenti, partite, minutaggio per migliorare, crescere. A me sembra un po' Sapola dell'anno scorso, io ho avuto la fortuna di allenarlo lo scorso anno, inizialmente era un ragazzo di 18 anni con grandissime qualità, ma che doveva mettere dentro, secondo me è migliorato molto e lo sto ritrovando pronto quest'anno. Sono molto contento di loro perché so che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di grandissimo lavoro per poi insomma diventare calciatori importanti per questa categoria.
4: Mister, buonasera, Antonio Caravera, Agenzia Stampa Italia, TV Grifo. Siamo alla quinta di campionato, ma mi sembra che già questo girone stia prendendo una certa fisionomia, no? Praticamente le tre squadre probabilmente accreditate a giocarsi la vittoria finale saranno Spezia, Ravenna e Reggiana. Avendo visto noi qui a Perugia, già avendo affrontato già Ravenna e lo Spezia, non ancora la Reggiana, ma il 27 sarà qui al Curi a giocarsi la partita. E abbiamo visto che però questo Spezia ha qualcosa in più, io parlo a livello chiaramente rispetto a Ravenna, una squadra ben messa in campo, ben impostata, e molta sintonia tra i giocatori, molto aggressiva soprattutto sui portatori palle, è una squadra che non ti fa giocare, e questo forse è l'elemento determinante, visto che lei viene, conosce molto bene anche il campionato di Lega Pro, potrebbe essere questo un aspetto fondamentale per la vittoria finale, cioè avere dei giocatori già pronti per il tipo di campionato che si sta giocando?
3: Ma sì, penso che per quanto riguarda l'aggressività, la fame, in questo campionato non possono mai mancare, quindi da questo punto di vista sono stato molto chiaro e molto netto con i miei calciatori. E il fatto che oggi voi me lo sottolineate per me è sicuramente grandissimo motivo d'orgoglio. Per quanto riguarda il campionato invece non sono d'accordo che si sia già delineato, perché ci sono molte squadre quest'anno forti, ci metto dentro il Perugia stesso, che è una squadra a mio avviso costruita bene, con tanti calciatori che hanno un'esperienza importante per questa categoria. Abbiamo visto secondo tempo i cambi fatti, è subentrato Vergani, che è un calciatore che conosco molto bene ed è un calciatore magnifico per questa categoria, è subentrato Cisco, ci sono tanti calciatori veramente bravi, lo stesso Langella. Quindi noi dobbiamo solo guardare al nostro percorso di crescita, sapendo che magari c'è qualche realtà che oggi è un po' più pronta di noi perché ha un'esperienza diversa rispetto alla nostra. Noi non possiamo prescindere dall'organizzazione, dal fatto di farci sempre trovare al 110%, perché come dicevo anche poco fa, non abbiamo quell'esperienza per gestire i momenti, non abbiamo l'esperienza per gestire a livello individuale le varie situazioni che ci capitano dentro la partita, cosa che invece magari altre squadre che sono state costruite diversamente, secondo me, possono vincere le partite anche solo con la malizia e la furbizia. A me è capitato da calciatore di essere in una squadra grande e so cos'è che vuol dire. Noi purtroppo dobbiamo guardare ad altro, dobbiamo sapere che il nostro percorso sarà bello se spingiamo sempre e se ci compattiamo sempre di squadra. Se invece non...

0: Terza e ultima parte della puntata di oggi di A Tutta C. Siamo alla vigilia delle gare del girone A, che vanno a chiudere il quinto turno di campionato, il primo infrasettimanale della stagione di Serie C, ma anche il primo infrasettimanale del calcio professionistico italiano, perché la Serie C non si ferma, tra l'altro, con la sosta per ben 3 settimane di fatto dei campionati maggiori. La Serie C diventerà ancora più centrale, ancora più ricca di interesse e di spunti, e noi continueremo ovviamente a seguirla e a raccontarvela nel migliore dei modi, direi. Allora, prima di proporre un altro contributo tra quelli che abbiamo preparato con il buon Costantino Fazzari, direi di andare a riepilogare quelli che sono le gare di questa sera per la quinta giornata del girone, della quinta giornata del campionato di Serie C. Girone A, alle 18:30 Albino Leffe, Arzignano Valchiampo, Cittadella Juventus Next Gen, Desenzano Lecco, Lubenzano e Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione Milano. Poi l'attenzione si sposterà in serata alle 21 con Union Brescia Treviso, Carpi Ospitaletto, Giana Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi. Per una classifica del girone A di Serie C che, come dicevamo in precedenza, in questo momento vede primeggiare non l'Union Brescia, la favorita di diritto, insomma, di questo raggruppamento, bensì il Cittadella. E quindi andiamo a vedere se la tecnologia mi assiste, ma in questo momento mi sembra decisamente di no. Forse ce la facciamo. Una classifica che vede l'Union Brescia attardato dopo il pareggio col Trento, ma il Cittadella primo con 12 punti, in seconda posizione proprio l'Union Brescia a 10 assieme all'Ospitaletto, ad 8 ci sono Alcione Milano e Dolomiti Bellunesi e il Trento, a 7 il Treviso, a 5 la Next Gen della Juventus, Albino Leffe e Desenzano, a 4 Carpi, Novara, Lumezzane, Provercelli, Arzignano, Valchiampo, Lecco e Pergolettese. Chiudono il quadro la Folgore Caratese e il Renate con un punto, la Giana Erminio che invece è a 0 dopo 4 sconfitte consecutive nelle prime 4 giornate. Per questo motivo la gara di questa sera, con un avversario complicatissimo come il Trento per la formazione Gorgonzola e il suo tecnico Alessio Cambirasio, potrebbero essere molto molto importanti per una Giana che ci ha abituato a stagioni di sofferenza, ma ci ha abituato anche a grandi stagioni in alta classifica, così come, a dire il vero, lo stesso Renate, che è sopra la formazione Gorgonzola di un solo punto. Renate, che l'anno scorso era di fatto la quarta forza del campionato, assieme a assieme al Vicenza, assieme all'Union Brescia e al Lecco, altra squadra in difficoltà, quantomeno la formazione di Valente si è imposta 1-0 proprio sulla Giana nello scorso weekend, ponendo fine a quello 0 nella casella delle vittorie in campionato. Il punto sul girone A lo abbiamo fatto, quindi io direi di fare così, se il buon Costantino è d'accordo. Noi ci salutiamo dando l'appuntamento a domani con Tutta C. Non perdete tutto il resto del palinsesto di TV Radio, perché c'è l'Europa League da continuare ad analizzare, c'è il campionato che si avvicina con la nuova giornata, perché poi ci saranno appunto due weekend consecutivi senza campionati maggiori, quindi senza Serie A, senza Serie B, ma anche senza Premier, senza Bundesliga, senza La Liga, senza Ligan, quindi ci sarà spazio per le nazionali, ci sarà spazio anche per capire quale volto avrà la nazionale di Roberto Mancini, e quindi godiamoci, quindi massima attenzione a tutte le analisi di TMV Radio per quanto riguarda il campionato di Serie A, ma ovviamente anche quello di Serie B. E noi ci salutiamo abbiamo sentito prima Marco Turati, primo in classifica con lo Spezia in girone B, che ha giocato nella serata di ieri. Mi sembra giusto chiudere con il rivale, la contender numero uno della formazione spezzina, ovvero la Reggiana, e quindi andiamo a sentirci in conclusione, e qui ci salutiamo, saluto e ringrazio anche Costantino Fazzari, il tecnico della Reggiana, Attilio Tesser. A domani.
1: Oggi a Pesaro prova di forza, è stato forse il primo gol subito a darvi la scossa decisiva per portarla a casa.
2: Sicuramente è stato molto importante. È stato molto importante trovarlo subito, noi ha dato fiducia, magari un po' di scoramento la vi spesero. In quel momento di partita prendere un gol così a freddo fa sicuramente male. Però l'atteggiamento della mia squadra era subito aggressivo e abbiamo recuperato palla e fatto gol su questo atteggiamento e poi diciamo che siamo arrivati alla fine del primo tempo belli perché abbiamo fatto dei bei gol, abbiamo avuto altre occasioni, abbiamo gestito la partita nel primo tempo soprattutto bene.
1: Cosa temeva della Vis e come l'ha vista oggi?
2: Allora, la Vis, quello che avevo notato è che è una squadra molto intensa, sempre propositiva, che non rinuncia mai a giocare. Quindi si può sempre rischiare in qualsiasi momento. Conosco bene Di Paola, ha un calcio importante, può succedere un calcio d'angolo, una punizione e tutto può rimettere in gioco tutto. La Vis, secondo me, farà bene perché ha tutto il potenziale per tirarsi fuori da quella zona di classifica lì. Chiaro, perdi due partite in 10 uomini, fino a quel momento non avevi perso, e perderli al 90esimo, 90esimo, una era 86esimo, quell'altra lascia un po' il segno dopo pochi minuti da sotto con noi, cioè, penso che siamo una buona squadra alla fine. Non è semplice, ma ho visto che a fine in fondo hanno notato e avrà la forza di provare a recuperare. Devo giudicare positivamente, molto positivamente, perché il capitano ha dato proprio l'impulso lui per primo, con intensità, con una partecipazione a tutto campo che mi è piaciuta molto. Che si possa, ha fatto il finalizzatore, che l'ha fatto in maniera egregia con colpo di testa e poi con due errori di gol, e quindi sono complimenti a tutti e due per il gol, per l'atteggiamento e dopo anche alla squadra, perché poi io vedo anche una squadra magari sul cross, che fa bene un po' del cross, gli ho dato una bella giocata, se non arriva il cross magari è proprio complicato fare gol. Ha cambiato nulla. Bologna è una formazione molto importante, abbiamo sofferto un primo tempo, diciamo che abbiamo fatto meglio noi, e Bologna sarà una formazione che secondo me sarà nel reparto alto della classifica, quindi la trovo una squadra di un valore, abbiamo fatto più fatica di stasera abituati al sintetico, mentre loro si allenano tutti i giorni su quel sintetico, e abbiamo fatto un po' fatica in quella prima parte del primo tempo dove abbiamo sofferto, poi c'è un tempo che abbiamo fatto meglio.
3: Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, continua l'andamento lento delle nostre italiane nelle coppe, perché dopo un avvio di Champions League che ha visto trionfare di fatto soltanto il Como con un pareggio che poteva però, da cui si poteva però ottenere di più per quanto riguarda la Roma sul campo del Fenerbahce, sono arrivate, come sapete, le due sconfitte dell'Inter in casa del Madrid e del Napoli a casa propria contro l'Arsenal. Per carità, il Real Madrid, l'Arsenal era la finalista della Champions League scorsa, nonché vincitrice della Premier, quindi si poteva anche mettere in conto. Abbiamo rimandato tutto all'Europa League, rimandiamo ancora tutto all'Europa League perché questa sera gioca la Juventus contro il NEC, ma ieri c'era l'esordio del Milan in casa contro il Benfica. A leggere la formazione, come sapete bene, perché poi l'abbiamo analizzata a lungo anche con Antonello Gioia di Milan News, sembrava insomma fosse un po' snobbato questo Benfica dalla formazione, tanti cambi, turnover proposto da Mourinho. In realtà anche l'atteggiamento in campo ha dato la stessa sensazione, tant'è che il Milan ha perso l'esordio in Europa League in casa contro il Benfica, 2-0 per punti portoghesi che portano a casa la vittoria, tolgono i primi 3 punti al Milan e cominciano i primi fischi, i primi processi in casa rossonera, peraltro davanti a Antonio Conte, che è un po' il nome che sta circolando tanto, il famoso fantasma che aleggia sulle panchine. A proposito di panchine, sapete che già 2 sono cambiate stasera, quindi quella del Bologna che abbraccia Raffaele Palladino, quella della Fiorentina che ha abbracciato Vanoli, già due vittorie su 2 partite per lui. Questa sera c'è la Juventus e questa sera e domenica la Juventus non ha altre possibilità che vincere, altrimenti sarà un'altra la clamorosa panchina che rischia di traballare, quella di Luciano Spalletti, sempre con il solito fantasma, quello di Antonio Conte. Ieri Spalletti ha respinto parzialmente, ma insomma ha capito che quel fantasma c'è. A proposito di fantasma, c'è il fantasma del commissariamento della FIGC dopo appunto la richiesta di ulteriori verifiche che verranno fatte poi dalla giunta del CONI, e incredibilmente, perché è una possibilità concreta o perlomeno legalmente fattibile, il commissario della federazione potrebbe essere lo stesso Malagò, fino a nuova elezione, che potrebbe far decadere magari lo stesso Malagò, che potrebbe avere indispettito i suoi, diciamo, coloro i quali l'hanno votato, i suoi elettori, che magari davanti a questo vizio di forma possono decidere di cambiare idea e tutto potrebbe essere riscritto. Tutto questo all'alba di una lunga sosta per il campionato italiano e la possibile, la necessaria rinascita della nostra nazionale sotto gli ordini di Roberto Mancini. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e oggi editoriale con Luca Calamai. Luca, quanta roba sul tavolo, buongiorno.
2: No, ma te ci hai devastato, Vince.
1: Lo so,
2: cioè,
1: purtroppo.
2: Ci hai fatto uno scenario che c'è, mi hai messo una malinconia, una tristezza.
1: Hai ragione.
2: Il peggio del peggio, l'hai dette tutte proprio. Non ce n'hai risparmiate una,
1: nessuna,
2: proprio. Cioè,
1: nessuna.
2: In campo, fuori dal campo, dappertutto. Cioè,
1: è uno sfracello.
2: Che uomo cattivo che sei.
1: Da dove vuoi partire per lenire le ferite di questa nostra Italia del calcio?
2: Partiamo dal campo, perché la vicenda di Malagò chiaramente è tutta una questione politica, e quando dico politica è proprio una questione complessiva, sinceramente è una roba molto, molto delicata, molto particolare, dal mio punto di vista noiosa, ma in realtà molto triste. No, mi interessa più il campo, perché te hai fatto una fotografia. Io vorrei sapere il ranking UEFA stagionale, come siamo partiti, perché cioè, altro che avere 5 squadre in Champions,
1: no,
2: per questo tipo di partenza. Sai bene che una dei nostri competitor per quello che è il ranking europeo è proprio il Portogallo. Quindi sotto questo punto di vista la sconfitta del Milan è 2 volte pesante, perché fa crescere un nostro rivale. Però vedi, io credo che il Milan oggi è un capitolo inevitabile, no? Allora, io ho portato qui, mentre sono in sala di riunione per collegarmi con te, ho portato la Gazzetta dello Sport, giornale al quale sai quanto sono
1: certo legato, certo,
2: e giornale che comunque ha un prestigio, una competenza, e credo sia inattaccabile, al di là del fatto può piacere o non può piacere. Pagina 6, se non sbaglio, 7, e Amorin sprofonda, va bene il titolo, e fin qui ci siamo. Poi c'è il virgolettato di Amorin, nel virgolettato c'è disorganizzati, Vincenzo, chi è che la deve organizzare una squadra?
1: Appunto, l'allenatore.
2: Questo non i tifosi, giusto?
1: No, direi a occhio no. Magari direi i tifosi nemmeno... sarebbero anche stanchi di vedere un Milan lontano dai suoi standard.
2: Direi nemmeno i giornalisti, giusto?
1: E occhio,
2: nemmeno.
1: No, direi a occhio.
2: Non il presidente, perché il presidente non organizza una squadra, va bene? Quindi, disorganizzati. Come dire, oh, io ho sbagliato. Bene, poi, poco attenti.
1: E anche qui direi
2: poco
1: che...
2: attenti, Vincenzo, chi è che deve fare attento una squadra? Fa scendere in campo con l'approccio. Vedi, te hai fatto riferimento alla scelta degli 11, no? Ed è un'analisi ovviamente che si presta a un dibattito.
1: Ieri,
2: ma il problema del Milan di ieri non è se gioca Marangio o non gioca Marangio, poi per carità può cambiare un po', è l'atteggiamento complessivo, cioè chi è sceso in campo sono tutti giocatori di un certo livello, di un certo costo, nel disorganizzati e poco attenti è una bella dichiarazione di colpa, no? Una pesantissima.
1: Cioè,
2: una responsabilità primaria di un allenatore è organizzare una squadra e mandarla in campo con la giusta concentrazione. Lui non ha fatto nessuno. Vada avanti, non è mia finita. La più bella arriva adesso. La rosa, punto di domanda, forse non adatta a me. E allora dai, manda via.
1: Certo. Cioè,
2: se io leggo questo virgolettato di Amorim, va bene, in una società organizzata, manda via. Perché devo tenere un allenatore che dice che questa squadra rosa non è adatta a me? Io ragazzi, io avverto un momento di confusione tra gli allenatori, va bene?
1: Sì, molto.
2: Allora, la dichiarazione di Amorim, lui è un... Ora dice, guardate, ho sbagliato tutto, non ero io, ero posseduto in quel momento. Ma se una squadra che, se non sbaglio, vada a memoria, corregge un senso, è la squadra che è la società che ha speso di più sul mercato. L'allenatore è arrivato nei tempi giusti. Se dopo 2 mesi di lavoro l'allenatore di una squadra che ha speso più di tutti in Italia ti dice questa rosa non è adatta a me, devi cambiare l'allenatore. Noi oggi, ieri, ma io trovo un momento di delirio tra gli allenatori. Allora, se mi permetti, ci collego anche Grosso a questa vicenda.
1: Certo,
2: no?
1: Sì.
2: Grosso, allora, noi non abbiamo le parole di Grosso, per cui ci mancano in questi casi dei virgolettati, va bene? Però dalla società sono arrivati dei messaggi che non sono mai stati smentiti da Grosso. Mi insegni che anche se non parla, perché poi qui c'è una conflittualità pesante, quindi magari il parlare poteva aumentare la possibilità di un licenziamento, va bene tutto, però sai che ci sono i procuratori, certo, i manager, gli amici degli amici, cioè se c'è una cosa falsa ti arriva un messaggio immediato, giusto?
1: Certo.
2: Ragazzi, non è così. Bene, quindi non lo voglio prendere come oro colato, ma comunque per il momento dalla controparte non c'è stata smentita. Il messaggio che è passato dalla Fiorentina è che Grosso avrebbe detto: per me questa squadra non è allenabile, riferita alla Fiorentina, riferita proprio alla costruzione della squadra. Io non so che cosa succede a questi allenatori, perché...
1: No, ma soprattutto, scusami ti interrompo, cioè un tempo si diceva, Spalletti dice, poi arriveremo anche a lui, il bravo allenatore è quello che si fa comprare i giocatori. Dall'altra parte però tu mi insegni, i grandi dirigenti dicono: il dirigente fa la squadra, l'allenatore la deve allenare, perché

0: comunque il dirigente deve pensare anche al futuro di quella squadra con o senza quell'allenatore. Quindi è anche qui che
1: guarda,
0: sembra non si riesca a
1: diceva una cosa Luciano Moggi, poi può piacere o non può piacere Moggi, eh? Comunque credo che sul fatto che sia stato un dirigente importante, beh, che deve essere oggettivo, no? Certo. Lui diceva gli allenatori non conoscono i giocatori. Gli allenatori conoscono solo il giocatore che nella partita contro il quale hanno giocato gli ha fatto gol o gli ha fatto qualcosa, gli rimane negli occhi e vogliono quello, ma non li conoscono. L'allenatore deve dare l'identikit tecnico, tattico, caratteriale del profilo e poi lo sceglie chi conosce i giocatori, va bene?
0: Certo.
1: Ma come può un allenatore dire forse questa rosa non è adatta a me? Dimettiti allora.
0: Sì.
1: Devi essere mandato via, ma ti dimetti, allora che stai a fare lì? Come può un allenatore dire per me questa squadra non è allenabile? Cioè sarebbe come se ti oggi fai una trasmissione e ti dice guarda, devi fare una trasmissione oggi sulla Serie B. No, per me io non la faccio la Serie B perché io non è il mio mondo. Cosa fa? Farebbe il buon Vincenzo Marangio nell'emergenza, si informa, cerca di raccogliere degli elementi, sì, magari ci lavora, non sarà nella sua diciamo comfort zone abituale, ma un professionista può dire questa rosa non è adatta a me, un allenatore può dire questo gruppo non è allenabile, ma cosa, insomma, al suo percorso di Coverciano cascano muri per sentendo queste cose, perché è proprio l'ABC di un errore clamoroso di comunicazione, di non riuscire a fare il proprio lavoro. Un allenatore deve essere in grado di rendere al meglio il materiale tecnico che gli viene messo a disposizione. Nel caso del Milan sono stati investiti più di tutto, la Fiorentina è la terza, Milan, Juventus, Fiorentina. Come fai? Cioè, che vuol dire? Se poi per motivi di stizza personale, ma ne esci disastrato, cioè dichiarazioni come queste, io non assumerei mai un allenatore che dice una cosa del genere in una squadra. Cioè, ti mette e lavori, mi spieghi perché il centravanti che mi ha speso 90 milioni non funziona, siamo sicuri che è tutta colpa sua o il progetto tecnico tattico non funziona? Cioè, oggi un allenatore deve dire cavolo, c'ho un materiale umano comunque di oggettivo valore, tocca a me farlo valorizzare, non è adatto a me. E chi sono adatti a te, Amorim? Spiegami.
0: Soprattutto quando hai accettato il progetto tattico del Milan, sì, qualche variazione dal mercato poteva arrivare, ma quello era.
1: Ma è normale, cioè io non lo so, io sono stupito dell'incapacità di dire delle cose che abbiano un minimo di senso, perché veramente ti fai autogol da solo, ti sei squalificato da solo. Per me Amorim è già squalificato. Grosso, il ragionamento di Grosso è un po' diverso, perché io immagino che all'interno di questa frase ci può essere anche stata, no? Perché poi le frasi entrano magari dentro un contesto estrapolato in un altro valore. Io Grosso l'ha voluto Paratici è stato quello che l'aveva accompagnato nella fine di un percorso da calciatore, nell'inizio di un percorso da allenatore, c'era ovviamente un rapporto di grande affetto e di grande stima. Magari Grosso si è sentito tradito nella costruzione della squadra da quello che magari gli aveva parati, ci aveva promesso in partenza, no? Ma a parte questo, qual è il problema? Volevi, che so, Matic, non te l'hanno preso, e inventati doppio play, Ulai e Fagioli. Un allenatore importante deve avere questa capacità, lavora per quel tipo di progetto. Ti hanno venduto Ken, sì è vero, forse ti avevano detto restava, può darsi, ma cavolo, ti hanno preso Mastantuono a destra, Gonsalves a sinistra, Gnonto, ti hanno preso Pellegrino e Beto, ma ti sembra roba inallenabile questa? Non lo so.
0: Luca, secondo te c'è una carenza proprio anche di allenatori bravi? Perché sai che io, quando dico quali sono gli allenatori preparati e bravi che lo hanno provato, ti viene in mente Conte, che magari alla prima ti vince, dopo due anni magari ti distrugge il gruppo, però intanto l'imprinting te lo mette e probabilmente ti forma anche. Un tempo ti veniva in mente Allegri, adesso già cominci a vederlo un po' lontano
1: Allegri,
0: dal calcio.
1: Ecco, io ti dico la verità, Allegri, io credo che abbia esaurito il sacro fuoco.
0: Sì, sono
1: il sacro fuoco è figlio di tante motivazioni, eh? Cioè, anch'io sono vecchio e non ho più il sacro fuoco e avevo 30, 25 anni e ho cominciato a fare questo lavoro, no? poi devi cambiare rotta, devi fare cose diverse. Cioè, per me Allegri, visto che l'hai toccato, sì, resta un grande, un uomo di calcio importante. Forse in questo momento il suo percorso doveva andare a essere quello di andare a cercare una nazionale, fare un percorso, rimetterti in gioco su un progetto nuovo che ti crei nuovi stimoli. Oggi Allegri dà la sensazione di vecchio, no? Se te vedi Napoli-Como, hai la sensazione di un allenatore fresco e di uno vecchio,
0: sì,
1: che non vuol dire scarso,
0: No,
1: guardate bene.
0: Idee nuove, idee moderne, esatto.
1: E quindi è così, cioè non è il problema che sono più scarsi gli allenatori. Cioè, io penso, guarda, faccio un esaspero un concetto, che gli allenatori si stiano sentendo o si siano sentiti troppo importanti.
0: Oh.
1: E che quindi siano, pretendono di essere accontentati totalmente su quella che è la loro idea, altrimenti il balocco mi piace più e non mi diverte.
0: O in alcuni casi che non si aggiornino. Ti faccio una metafora, vediamo se regge questa metafora. Allora, da quando c'è lo speed, la maggior parte delle operazioni le devi fare con lo speed, ok, d'accordo.
1: Esatto. Io non lo so usare.
0: Benissimo, perfetto. C'è chi dice, ok, adesso imparo a usarlo, così lo faccio. C'è chi invece dice, guarda, non ci voglio neanche perdere tempo, è troppo complicato, mi affido a quello che me lo fa per conto mio. È un po', per esempio, l'Allegri, non voglio scomodarci.
1: Ed è così, perché io sono vecchio. No, ma guarda, non è assolutamente offensivo. È così.
0: Cioè, io non riesco a sposarmi con questa modernità.
1: Io che sono vecchio, mi affido ai miei figli, che in 30 secondi fanno le cose.
0: Poi io ti do il mio parere supremo, cioè ti dico, secondo me conviene far così, però poi effettivamente farlo tu. Quindi ho la sensazione che molti sono troppo fuori dalla modernità del calcio.
1: Questo è così. Cioè, io ti dico, oggi, perché abbiamo bisogno di allenatori che portino nuove idee o che abbiano la capacità anche di correggere le proprie idee, di rimettersi in gioco. Un allenatore non simpatico, Gasperini ha inventato un calcio, va bene? Ma non è schiavo solo del suo calcio. Non è schiavo solo del suo calcio. Certo, lui porta il suo calcio, la sua idea di calcio, però si adatta. Cioè, io per esempio, giocatore come Dybala, faticavo a vederlo nel calcio di Gasperini. Ora lo fa giocare, non lo leva mai, perché comunque un'idea di calcio poi si arricchisce anche in virtù dei giocatori che uno ha a disposizione. E questo è allora io oggi sono stupito, non dalla sconfitta del Milan, non mi convinceva il Milan, ragazzi. Ma quando un allenatore, in questo caso sempre Amorim, per me sbaglia per 3 volte la formazione in Serie A e per 3 volte lo rimedia con i cambi, io ho detto fermi tutti, perché sai, poi se qualcuno dice come brava a cambiare le partite, sì, ma intanto preparamela bene,
0: certo.
1: perché poi succede la volta e non la cambi più,
0: esatto.
1: E fa una figura ridicola. Perché questa per il Milan è una figura brutta, non cambierà nulla nel percorso, andrà avanti il Milan, ma è brutta come immagine, brutta con queste dichiarazioni, brutta per quello che abbiamo visto, no? Ecco, questo per me oggi, il Milan, avevo già dei dubbi su Amorim, ora ne ho 1000. E se io sono il responsabile del Milan, oggi lo chiamo con la gazzetta, con questo titolo, e gli dico, spiegami perché io ti devo tenere. Qual è il motivo per cui devo tenere? Me lo devi spiegare. Te dice non è adatta, perché ti devo tenere?
0: No, certo.
1: Dammi un motivo vero, pratico, che io verificherò sui fatti, perché io ti devo tenere.
0: Esatto.
1: Poi, e questo non è, vedi, ti hai fatto riferimento a Luciano Spalletti, così almeno
0: mettiamo
1: anche questo aspetto, no? La storia di Spalletti è una storia diversa. La storia di Spalletti è che un allenatore a volte deve convivere con dei fantasmi e questo fa parte del suo lavoro, non è questa frase è cartellino rosso all'allenatore, va bene? Lo Spalletti indispettito che risponda a una domanda corretta e inevitabile su Conte lo sa, poi lui, che ne so, il barone Lidl mi avrebbe sorriso dicendo sì, Conte è molto bravo, ha vinto lo scudetto, ha vinto le cose, capisco che possa piacere al tifoso della Juventus, e la finiva lì. Lui si stizzisce perché è Spalletti, al suo
0: l'hai
1: carattere.
0: L'hai ribadito, l'hai detto due volte, quindi lo vuoi evidenziare, ma io lo capisco.
1: Commetti un altro errore di comunicazione, perché la risposta ti testimonia che te sei in difficoltà.
0: Sì.
1: E che non ci convivi serenamente con un qualcosa, ci vivi e quindi male.
0: Hai mai sentito Luciano, nel suo passato, per quanto sia una persona estremamente onesta e tu lo conosci molto bene, dire pubblicamente migliorerò? Perché a me ha stupito quando ieri ha detto Carnevale mi fa più di quello che sono, ma voglio essere quello che lui mi chiede, prometto che migliorerò. Cioè mi sembrava
1: quasi...
0: questo
1: lo dice. Lo dice. Guarda, ti dico che in quelle possono essere anche momenti di confronto, cioè lui si sente una straordinaria responsabilità per non aver portato in Champions l'anno scorso la Juventus.
0: Però ha cominciato male quest'anno. Cioè non
1: ha mai cercato alibi su quello, lui si sentiva proprio responsabile e il suo punto di partenza era: io devo dimostrare, sai, prima di tutto a se stesso, che io posso fare quello che non ho fatto, perché non c'entra se hai o non hai centravanti, perdere in casa alla Fiorentina, cioè il risultato è fatto alla fine, non c'entra niente, no? Con chi hai di rosa, quindi è colpa sua e se la sente. Quello che io non vedo, ma l'ho già detto e l'ho scritto, io non vedo Spalletti in questa Juve. Io non ci vedo suo, non l'ha trovata ancora.
0: Secondo te a due è già arrivato al capolinea, nel senso stasera e domenica può essere decisivo, vista la pausa?
1: Che io sappia c'è un rapporto molto forte con Carnevali. Non è... Allora... poi si entra nelle valutazioni, Vincenzo?
0: Perché poi chiaramente tu dici: se pareggia oggi e perde con l'Atalanta, tutta l'amicizia del mondo, secondo me, poi uno dice aspetta.
1: Sì, però la valutazione, io ti chiedo a te, ma secondo te quanto è forte sta Juventus in questo momento? Perché poi la domanda
0: è... No, io sono con te, nel senso che secondo me poi molti parlano Juventus, Conte, arriva Conte e dice sì, ma questa squadra non va. A prescindere,
1: quindi siamo non al ristorante a 5 Stelle, siamo alla trattoria.
0: Siamo tornati in trattoria.
1: Poi è una squadra che è stata fatta in corsa, è stata fatta con idee, cioè anche il ripescaggio di alcuni giocatori, che forse è l'unica cosa positiva del lavoro di Spalletti, perché qualche giocatore lo sta recuperando. Però insomma, la squadra è normale, ecco, non ci vedo niente di speciale. Però proprio nel momento in cui una squadra è normale, la differenza la fa l'allenatore, il valore dell'allenatore. Ora noi parliamo di Fabregas, perché Fabregas è sotto gli occhi di tutti, che lui ha qualità, ma lui ci ha messo tutti Mbappé.
0: No, è chiaro, la qualità aiuta, però dove non c'è qualità la bravura dell'allenatore.
1: Esatto. Ci deve essere il percorso.
0: E secondo te l'ho fatto?
1: Non ho capito come può giocare la Juventus ancora, ma noi non sappiamo che cosa lui si aspettava di avere. E qua, cioè, non dobbiamo dimenticarci, il mercato è finito il 2 settembre, giusto?
0: Sì, l'1 settembre.
1: Siamo al 17, se non sbaglio.
0: Sì, 17.
1: Passai 15 giorni, molte squadre sono state sistemate alla fine. Ma per ora il lavoro dell'allenatore Spalletti per me è stato modesto. Però, ripeto...
0: tutta colpa del fantasma o c'è qualcosa in cui si è perso?
1: No, guarda, lui poi allora ti devo dire che lui poi certe cose se le porta dentro, perché quando lui ha iniziato in nazionale dopo il fallimento all'europeo andava tutto bene, poi lui si sentiva addosso Allegri perché sapeva che Allegri voleva venire a fare la nazionale, le sa queste cose. Lui si è irritato con Mancini perché Mancini non è stato proprio cristallino con i giocatori che portava Luciano in nazionale, c'era dei contatti, cioè sono tutte cose che lui sa. È calcio, ma Spalletti viene da Certaldo, viene dalla serie da dilettanti, cioè non è, conosce le regole del gioco, sa che Conte ci dovrà convivere con Conte, non è questo il problema. Ma Spalletti, anche uno lo vorrei ricordare, e bene ti fosse la Juventus, questo va ben chiaro, che aveva accettato di andare allo Juventus con un contratto per 7 mesi e nonostante gli dicessero perché non chiedi, lui ha sempre detto quando vorranno ne parliamo, cioè non è uno che... Però oggi l'aspetto prioritario è che la squadra per me è normale, ma in un campionato di squadre normali, perché secondo me se leviamo Inter e Roma io non vedo squadre speciali quest'anno,
0: no.
1: In un campionato normale la differenza la faranno se Allegri torna Allegri, cioè geniale, speciale, si inventa qualcosa, se Spalletti torna Spalletti, trova la quadra, trova l'idea di calcio, trova la motivazione di gruppo, se Sarri riesce a prendersi l'Atalanta, cosa che ancora mi sembra non sia riuscita a fare, se Amorim riguarda la rosa e,

0: appunto non ha una rosa che pensava di avere e dice non parto mai con l'undici iniziale migliore perché altrimenti se anche con quell'undici lì la partita mi va male poi non ho più niente in panchina per cambiare la partita. Io ho pensato anche a questa chiave di lettura, cioè lui non vuole partire con l'undici migliore per il momento, poi non so se lo farà. Perché poi non avrebbe nulla in panchina.
1: Però anche qui mi sembra molto limitata
2: Però
1: come tu, cioè
2: no,
1: sarebbe eventualmente, ci
2: ma
1: sta,
2: ragazzi,
1: però.
2: può essere, te ne vai.
1: Esatto.
2: Esiste lo straordinario esercizio delle dimissioni, che è quasi una parolaccia, no, nel
1: Sì.
2: mondo del calcio. Lo straordinario esercizio, se te società spendi la montagna di soldi che ha preso il Milan. Ma te pensi che questa squadra è sbagliata? Gli dice, signori miei, per me avete preso giocatori sbagliati, arrivederci, me ne vado. Ma quello che un allenatore non si può permettere è di restare e non trovare una soluzione. Oh, non scherziamo, ma se volete vi leggo i nomi dei giocatori del Milan. Ma, no, non è che in Italia c'è molto di meglio di questo gruppo di giocatori. No, veramente, allora chi allena il Lecce, chi allena il Frosinone, che deve dire? Va
1: Appunto,
2: bene? Allora, è così però, ma mi è successo con un altro allenatore, Stefano Pioli, che conoscete tutti bene. E Stefano Pioli gli avevano promesso una Fiorentina, poi gli consegna una Fiorentina completamente diversa. Voleva gli esterni, non ce n'è nemmeno uno, voleva che sia in mezzo al campo e arriva Piccoli per 27 milioni e lui non sa che fare. E poi lui dice, però non è la squadra, vai via. Oppure fai la guerra per non avere, oppure entra in conflitto con la società che dice io compro Marangio, guarda se prendi Marangio va via, ma lo dico e prendi un giocatore sbagliato. No, accetti perché se, e poi però dice un va bene, no, accetto e non va bene in pubblico, in privato sempre, ma in pubblico, io te lo ripeto, se hai accettato di fare l'allenatore del Milan, io oggi ti chiamo e ti dico, allora la rosa forse non è adatta a me. Allora, perché io ti confermi, che dobbiamo fare? Spiegami.
1: Esatto.
2: Non ha difesa, ma quello che dice l'ascoltatore, magari è anche vero. Te lo ripeto, Grosso aspettava un difensore centrale di un certo tipo, un regista in mezzo al campo, la conferma di Ken e un attaccante esterno di un certo tipo. Fatto niente di tutto questo. Vai via. Ma no che dici che è inallenabile.
1: No, infatti.
2: Perché nessuno allenatore può ritenere inallenabile una squadra, ci avrai da faticare di più, ci avrai da lavorare. Oppure dici, non sono in grado, io il mio calcio, che poi pensa se un allenatore dice questo, un po' più allenare nella vita, dice io non riesco per le mie idee a fare esprimere, beh, me ne vado io.
1: Certo.
2: Non a caso è andato via Grosso, la Fiorentina aveva preso 11 gol facendone uno, è arrivato Vanoli, per ora sta vincendo
1: Esatto,
2: tutte.
1: ne ha fatti
2: Allora
1: 7
2: erano
1: prendendone 2 in 2 partite.
2: inallenabili o sono allenabili?
1: O sono io non adatto a questo gruppo di lavoro e quindi vado, faccio un passo indietro. No, sono perfettamente d'accordo e lo raccontano del resto i fatti, anche perché penso che quello di Vanoli non sia soltanto una reazione fine a se stessa, ma faccia parte proprio di un allenatore che sa dove mettere le mani. Luca, grazie davvero, un grande
2: Un
1: abbraccio.
2: abbraccio,
1: Luca
2: ciao.
1: Calamai, il nostro editoriale, noi ci fermiamo e rientreremo Rotocalcio come sempre, 12.05 Alessandro Santarelli, visto che oggi c'è la Juventus che scende in campo e quindi proviamo ad analizzare un po' le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti di ieri, poi Alain Vallegri, insomma, tante cose di cui parlare, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo subito da Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Buongiorno, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.

0: Io ieri mi sono permesso, parlando con Antonello Gioia, di dire: a me sta formazione del Milan non convince, è troppo turnover, sembra un po' sottovalutato, un avversario che comunque non va mai sottovalutato, che è il Benfica. Zac, anche l'atteggiamento in campo non ha convinto. Zac, anche le parole dopo di Amorim non hanno convinto. Che sta succedendo lì?
1: Succedendo che il Milan ha fatto un gol nel primo tempo in 5 partite, secondo me è una fotografia abbastanza chiara. Non so se abbia sottovalutato l'avversario, comunque alcuni elementi titolari li ha messi, per esempio ci aspettava Terracciano, invece c'è Magnon. È un Milan che è vero che è la prima sconfitta stagionale, quindi diciamo quando
0: Sì.
1: ci siamo i dati ne è stato uno tragico, ne va stato un altro. Diciamo di natura diversa, ma che si è meritato i fischi che ha preso Milan, che è ancora amorfo, se mi consenti, vuole rispondere al suo allenatore, però il suo stesso allenatore a dire che non sta seguendo quella strada. Quindi la squadra, intendo, ma non come critica alla squadra, come constatazione. È un Milan che però lascia più dubbi che certezze, o se sono certezze sono non particolarmente positive.
0: Che a me ci sono tanti dubbi. Facciamo una cosa: ci sta un'altra nota audio che volevamo sentire. Riguarda sempre il Milan, te la faccio sentire così ci confrontiamo con i nostri amici. Vai,
2: Ciao Enzo Luigi,
0: ciao Luigi.
2: allora sono d'accordo con quello che dice Calamai. Mi sa che ci troviamo di fronte a un venditore di fumo. Ciao.
0: Lo consideri un venditore di fumo, Amorim, o ti aspetti una reazione da lui? Poi a me sembra strano che Juventus e Milan sembra che stiano camminando un po' a braccetto in questo crollo, no? Storico, calcistico. Però, insomma, tornando ad Amorim, ti sembra un venditore di fumo?
1: È una bella definizione, non so se chiedi a Manchester, dicono di sì, anche perché è quello che gli hanno imputato a lungo. Non lo so, allo Sporting ha fatto bene, sembrava uno destinato a essere un grande allenatore. Non voglio giudicare dopo 5 partite, sicuramente. Tra i propositi e quello che stiamo vedendo c'è un abisso, questo credo sia oggettivo, e quindi quella definizione si adatta bene a questa distanza tra quello che promette di voler fare e quello che poi sta effettivamente facendo per ora. Non so se poi col passare del tempo, e si avrà questo tempo, che è una cosa che ha detto lui stesso ieri, non so se avrò il tempo, possa riuscire a far vedere quello che a far vedere l'arrosto oltre il fumo. Questo è difficile da dire. Il dubbio che sia un venditore di fumo è quantomeno lecito.
0: Però insomma, intanto, poi tra l'altro ieri c'era Sesso Fantasma che dà fastidio, no? Probabilmente c'era Conte presente anche lì. Non è una soluzione per
1: Almeno,
0: il Milan, però mi sembra, eh. Io direi United, Juventus, però sai, gli manca il Milan tra le grandi allenate, quindi potrebbe essere addirittura una soluzione.
1: no, non credo nella misura in cui con Milan ha da tempo la possibilità di chiamare Conte, ha chiamato un po' chiunque
0: Sì.
1: nel frattempo. Ti ricorderai un po' di tempo fa. C'era Cristian Stellini, rilasciò un'intervista, erano, non mi ricordo se 2 o 3 stati fa, sono sincero,
0: Erano 2 stati fa, perché poi
1: 2 stati fa,
0: sì, perché poi andò al Napoli invece.
1: Fonseca,
0: Sì,
1: quando
0: sì,
1: Fonseca,
0: sì, sì, sì.
1: era una televendita, ora con tutto il rispetto professionale sia di Stellini che di Conte, ma era quasi un porta a porta rispetto per
0: Praticamente
1: il
0: sì.
1: Milan. Cioè, andò in TV a dire che Conte era pronto ad andare al Milan, proprio in estrema sintesi. E davanti ad una roba del genere il Milan non l'ha chiamato, quindi il Milan ha avuto tante occasioni di chiamare Conte e non l'ha fatto. Credo sia un allenatore che la struttura dirigenziale che il Milan si è dato non veda come quello giusto per la squadra. Credo anche che sbagli, te lo dico francamente, perché non, per me Conte è giusto sempre, soprattutto per chi come la Juve, come il Milan, va a grosse difficoltà e deve ripartire, però mi sembra che proprio non si adatti al mondo Milan, al mondo Milan attuale. Poi ripeto, probabilmente il mondo Milan attuale non essere adatto, però decidono loro, quindi dovendo far cronaca, credo che Conte su Amorim nello specifico sia un fantasma un po' meno pesante che per esempio su Spalletti.
0: Ok, sono d'accordo, però Conte resta comunque un fantasma per tanti, anche per la Juventus. Ieri conferenza stampa di Luciano Spalletti, come lo hai visto? Lui si è un po' raccontato che le pressioni in realtà ti portano a crescere, o comunque non ti fa, lui non è uno, lui è abituato a portare roba a casa, roba nel senso roba da mangiare a casa, quando era giovane, quindi adesso ha fatto un bel pezzo avanti, ha risolto tante cose, figuriamoci se questo rappresenta un problema per me. Sostanzialmente ha detto manco ci penso al fantasma Conte, eppure però qualche segno di nervosismo un po' si vedeva anche nelle risposte piccate ai colleghi, quando diceva l'hai ripetuto due volte, vuol dire che gli vuoi dar forza, questo è il tuo manifesto, e va bene, ognuno si può portare il suo manifesto. Io comunque ho promesso a Carnevali che migliorerò e migliorerò. Ora, dietro questo migliorerò c'è una consapevolezza e una maggiore lucidità su quello che è successo col Sassuolo, che poi a un certo punto ha detto sì, effettivamente certe cose non si possono guardare, l'avrebbe potuto dire anche dopo la partita, ma lì non se l'è sentita. O è un modo per dire fidatevi di me e non cambiamo, e poi soprattutto la società si fiderà di lui o aspetterà le prossime due partite per capire?
1: Dipende da come vanno le prossime due partite, nel senso che io credo che la Juventus non abbia affatto intenzione di cambiare allenatore né di metterlo in discussione. Se perdi 3-0 in casa col NEC e perdi anche il campionato, con la sosta alle porte diventa difficile non fare delle riflessioni. Però credo davvero che a meno di appunto un doppio disastro di dimensioni bibliche, la Juve non cambierà allenatore dopo le prossime due partite. Spalletti me l'aspettavo anche più fumantino, ti dico la verità, nella conferenza stampa di ieri.
0: Preparato secondo me mentalmente al fatto che gli avrebbero fatto queste allusioni, se non proprio la domanda precisa, quindi
1: sì, ma ci sta, me lo aspettavo più fuori dalle righe, invece non è stato. Poi migliorerò, ma consapevolezza non lo so, nel senso che poi credo sia anche giusto che con l'età e l'esperienza che ha abbia delle idee anche abbastanza, non voglio dire rigide, però che non mette in discussione per una sconfitta. Credo ci sia consapevolezza che sia necessario un miglioramento della squadra, quello sì, cioè che la Juve che abbiamo visto finora non possa essere soddisfacente, e che comunque ci sia anche un peso del recente passato, perché ripeto, l'anno scorso Spalletti ha fatto meglio di Tudor, ma poi chi non ha portato la Juve in Champions è Spalletti, cioè non possiamo sempre raccontare una cosa di, cioè sono 29 partite su 38, penso che poi con una media punti superiore, per carità, non lo nego, ma sono tante partite, cioè non è quello che arriva a 10 giornate e dice vabbè che devo fare, no, ha avuto più di un terzo del campionato per poter incidere e non è riuscito a raggiungere l'obiettivo minimo, quindi il peso anche di quello se lo porta dietro Spalletti.
0: Ti aspetti un cambio di modulo stasera, Ivan? Guarda, ti leggo un messaggio di un amico, Fabio da Torino, sempre molto lucido, che dice insomma sia Motta che Tudor andavano avanti col 4-2-3-1, 3-4-2-1, la squadra non ha funzionato, adesso perché Spalletti insiste sugli stessi principi di gioco, non è che la rosa non è adatta?
1: La rosa per me è adatta per un 4-3-3 e basta, poi ha dei problemi oggettivi anche di costruzione della rosa, cioè nel senso un centrocampista, ora Sara sarà bravissimo, però se vi ha qualcosa in più lì, cioè credo sia abbastanza oggettivo, e per il 4-3-3 hai anche un problema di infortuni in questa fase, che credo vada anche riconosciuto a Spalletti. Sì, un cambio di modo, ma poi non è che può cambiare più di tanto lo spartito. Mi aspetto un può anche provarla la difesa 3 con un 3-5-2, con una coppia a volte con l'Omani. Poi sugli esterni è Kalulu e Selic, che sono buoni giocatori. Cioè è quasi una difesa 5, dobbiamo dire la verità, più che una difesa 3 col 3-5-2, se fa il modulo che per esempio c'è la PC da contanti Camillo De Michelis, come idea di passare al 3-5-2. Non so quanto possa essere poi quello l'impianto stabile della Juve, detto sinceramente, perché nel momento in cui poi ti torna Yıldız, torna Boga, hai speso più di 30 milioni per Andrej Begovic, hai in rosa con Cicciao, che io considero un giocatorino, però comunque ce l'hai in rosa e non si adatta a questo modulo. Insomma, non so se poi possa essere quello veramente l'abito più adatto alla Juve.
0: No, però insomma, più o meno il dubbio ce l'hanno tanti ascoltatori, cioè tanti tifosi, tanti osservatori, addetti ai lavori, però lui ha detto non cambio, ma vedremo se in realtà cambierà.
1: Anche perché qualcosa. Ti aggiungo una considerazione. Piaccia o non piaccia, gli allenatori hanno delle idee e del modo di stare in campo. Paletti, per esempio, il 3-5-2 non l'ha mai fatto, forse, e quando ci ha provato non gli è riuscito benissimo. Penso agli europei, quando bastava mettere l'Italia, ora la dico come andava, come si può dire, bastava mettere l'Italia come l'Inter, cambiare qualche giocatore, più o meno avevi una squadra magari non stellare, però che poteva funzionare. Invece lui, per esempio, scelse un'altra strada e gli andò male. Quindi va anche rispettato il fatto che un allenatore non senta di fare un determinato tipo di calcio, anche se poi forse sarebbe giusto farlo.
0: Sì, sono d'accordo. Poi si passa a volte da idee talebane ad altre. Senti, invece, quell'attacco che ha fatto chiaramente la Spalletti a Kummels, e che poi gliel'hanno chiesto una, due volte, chiaramente l'avversario, il NEC, è una squadra olandese, quindi i colleghi andavano sostanzialmente su di lui, e lui che cosa ha detto? Con Miners al dovere deve adesso, noi ci aspettiamo, deve prendere le decisioni giuste, non solo in 10 minuti, non solo in 90 minuti, ma già in allenamento. Cioè questo, di fatto Spalletti ha detto che con Miners manco in allenamento dimostra di avere qualcosa. È stata una richiesta importante al giocatore o una condanna quasi al giocatore?
1: No, secondo me è un pungolo, secondo me è il tentativo di dare un pungolo a Kummels. Non credo sia una condanna, ma per un semplice fatto, vista la rosa a disposizione, visto il numero di centrocampisti a disposizione, Spalletti non può permettersi il lusso di condannare nessuno, perché gli servono tutti. La Juve è una rosa abbastanza corta, nonostante poi abbia dei giocatori fuori lista, e a centrocampo vive in uno stato quasi emergenziale al momento, perché ha fuori Locatelli, ha fuori Thuram e ha Sar che non è ancora pronto, quindi secondo me Spalletti non condanna perché non può farlo, poi magari lo vorrebbe anche fare, e quindi il retropensiero può essere quello, ma non può permetterselo. Credo sia il tentativo, sia il bastone nel tentativo poi di vedergli fare qualcosa che gli consente di dargli la carota a Pop Miners. Perché non può che cercare di valorizzarlo, ed è uno dei problemi della Juve, perché la Juve a centrocampo aveva due giocatori di cui non sapeva cosa fare, cioè, diciamolo sinceramente, perché Douglas Luiz e Pop Miners sono ai limiti dell'invendibile per quello che hanno fatto vedere di recente, e l'unica strada possibile è cercare di valorizzarli. Su Douglas Luiz sta venendo un po' meglio, poi francamente trovo un po' eccessivo, diciamo, l'esaltazione, perché non è che gli ho visto fare cose straordinarie, però gli ho visto fare cose passabili, che comunque un passo avanti. Coop Miners per ora non sta riuscendo, però non penso che abbia intenzione di smettere di insistere, perché quelli ha, cioè, un po' lente ma lente.
0: Senti un po', invece voglio chiudere sulla questione Malagò, perché c'è questo paradosso che se si commissaria tutto, il commissario può essere lui, leggevo appunto il vostro approfondimento su tutto mercato web.
1: Sì, allora
0: È un
1: mi
0: paradosso,
1: sembra.
0: ovviamente, però giusto per
1: Sì.
0: raccontare un po' la situazione.
1: No, no, no, certo, è uno scenario, un possibile punto di caduta. Ieri ne ha scritto il Fatto Quotidiano, poi abbiamo cercato di lavorarci. Non mi risulta che l'abbia proposto lui, a differenza di quanto è stato detto, ma io credo sia stato proposto da qualcuno in giunta CONI, che si trova stretto tra il fatto di stimare molto Malagò e il fatto che, se poi arriva un parere giuridico molto netto, come io penso che arriverà, il CONI non possa che commissariare. Consideriamo che in giunta CONI ci sono delle persone molto vicine a Malagò, anche per la propria storia personale, Ania Cagnotto, Federica Pellegrini, cioè sono persone che faticano a votare contro Malagò, credo abbastanza comprensibilmente. Questo scenario potrebbe essere anche un punto di caduta, secondo me è un po' surreale. Cioè, si entrerebbe veramente nel paradosso più clamoroso, e quindi non lo credo così probabile, anche perché poi c'è un tema di fondo grosso, che in questo momento Malagò non ha il sostegno di tutti quelli che l'hanno eletto, soprattutto della Serie A. E quindi, cioè, la questione giuridica, che è un cavillo, poi si innesta in un terreno politico sdrucciolevole, perché già Malagò aveva contro il governo. Se poi si è mosso oggettivamente come un elefante in una cristalleria da quando è scoppiata la sua storia, e si è un po' alienato anche il sostegno della Serie A.
0: Quindi, aspetta che mi sembra che l'abbiamo perso. Ci sei, Ivan? Che avevo sentito. No, l'abbiamo perso. Ok, allora lo proviamo a recuperare anche per semplicemente per i saluti, però insomma, questa è un po' la situazione generale. Credo che l'abbiamo recuperato, altrimenti poi vado a leggere anche un po' i vostri messaggi. Ci chiedete insomma informazioni anche sul Napoli di Allegri, lo abbiamo di fatto un po' raccontato, già sfiorato il tema con Ivan Cardia, ne parlavo anche poco fa in redazione. Sono poco convinti che il Napoli possa cambiare anche davanti a un'eventuale sconfitta con la Fiorentina. Questo poi è da vedere, ma naturalmente a Napoli auguriamo di non perderla intanto quella partita. Abbiamo recuperato Ivan, che può chiudere il concetto. Ivan.
1: No, devo dicendo che banalmente questa vicenda, che giuridicamente è un cavillo, può e poteva superare in maniera un po' più facile se poi sotto resisteva quel sostegno. Quel sostegno è un po' venuto meno, quindi anche l'ipotesi di Malagò commissario di se stesso può essere un punto di caduta, se Malagò riesce a ricostruire quel sostegno. Cioè, in estrema sintesi, se il CONI deve commissariare la FIGC, poi si fanno le elezioni e tra 6 mesi viene eletto di nuovo Malagò, a quel punto ha senso, perché dice: vabbè, c'è una questione formale, però non buttiamo tempo. Io però non sono sicuro che se domani Malagò si presentasse alle
0: Ne
1: elezioni
0: parlavamo, sì.
1: sarebbe di nuovo eletto.
0: Qualcuno dei suoi elettori potrebbe aver cambiato un po' direzione, diciamo così, e non è affatto da trascurare questa ipotesi. Ivan, grazie come sempre. Un grande abbraccio a Ivan Cardia, tutto Mercato Web. Ciao.
1: Buon proseguimento.
0: Breve pausa per noi, al rientro quel disperato, pelato, esaltato di Alessandro Santarelli. Presentiamo la partita di stasera, torniamo sulle parole di Spalletti di ieri. Mandate i vostri messaggi, fatelo arrabbiare Alessandro, così lo facciamo arrabbiare. Poi finale con Ale Balneghi, col quale faremo una lunga analisi della partita del Milan di ieri e presenteremo quella di questa sera. Vi aspetto tra pochissimo.

0: E allora andiamo a vedere che sta facendo, dove sta Santarelli. Santarelli, dove sei?
1: Ma cosa vuoi?
0: Dove sei? Ma... parla, parla. O che chiacchiera?
1: Sono... dove sono? C'è la privacy.
0: Appello alla privacy, sei veramente un disastro. Allora, io voglio partire con te dal Milan. Ti aspettavi quest'ennesimo passo? Cioè, è il primo, poi di fatto è che è una sconfitta. Sono tre partite che non vince il Milan. Arriva dalla pareggio a Torino con la Juventus, dove tutto sommato non aveva impressionato, lo possiamo dire, tant'è che stava portando a casa una vittoria che lo stesso Amorim aveva detto non l'avremmo meritata. Poi ha deluso contro la Lazio, messa in piedi solo da Moreira, diciamo, nella rimessa in piedi, e poi è arrivata questa sconfitta proprio senza appello, con tanti cambi di formazione contro il Benfica, all'esordio in Europa League. Queste dichiarazioni di Amorim hanno fatto un po' discutere, questa squadra non è adatta, insomma, a quelle che sono le mie idee, sostanzialmente ha detto questo, e lascia tanta perplessità questa situazione.
1: Sì, però Vincenzo, è anche vero che un minimo di tempo bisogna darlo a questo allenatore.
0: Ma le parole lo fanno un po' quasi come se dicesse non va bene per me sta squadra. Ma chi l'ha fatta? Cioè, perché?
1: Chi l'ha fatta credo lui insieme a Mendes, sicuramente non il signorino che è ritornato dopo sei mesi.
0: Sì.
1: Mamma mia, che disastro. Io gli chiuderei veramente le porte di Milano, senti che ti dico, sponda Milano naturalmente, ma al netto di questo faccio fatica un po' a giudicare una squadra che si è completamente rivoluzionata nel modo di pensare calcio, nel modo di proporre calcio in quattro giornate di campionato più una di Europa League. Ieri ha fatto anche molto turnover, poi è chiaro che il Benfica è una delle squadre, diciamo, più forti, no, di questa Europa League. Per cui, se devo essere sincero, Vincenzo, quando ho visto la formazione io ho pensato che il Milan poteva perdere ieri sera.
0: Sì.
1: Dopodiché c'è un problema, che è quello di Gonzalo Ramos, che a parte il gol con il Venezia non riesce a trovare la via del gol. E lì è un problema serio, anche perché il Milan come alternativa a Camarda. Perciò sì, delle difficoltà ci sono, visto che ieri Conte era a vedere la partita. Ma tanto ormai Conte aleggia su tutti,
0: sì.
1: Però ecco, mettere in discussione un progetto totalmente nuovo dopo nemmeno un mese di stagione mi sembra eccessivo.
0: Va bene, però qualche difficoltà c'è adesso, vabbè,
1: giocherà
0: con Lecce in casa e qui deve naturalmente rialzarsi, e poi c'è sempre questa maxi sosta che può far alimentare tante perplessità. Da una squadra all'altra, che poi c'è questa strana liaison, no, tra Milan e Juventus, sembra che fanno difficoltà a far ripartire i rispettivi progetti e sono lontano da quelle che erano come formazioni, come squadre. Però ti chiedo, le parole di Spalletti di ieri ti hanno convinto, non ti hanno convinto, hanno rivelato nervosismo oppure no?
1: Qui però la situazione è diversa, perché Spalletti lavora con questa squadra da 10 mesi. L'inizio non è stato buono, anche se poi alla fine parliamo solo di una sconfitta, ma di una sconfitta clamorosa come quella di domenica sera a Reggio Emilia col Sassuolo. Ma sai, Vincenzo, mi hanno convinto, per esempio a me hanno molto convinto le parole del sabato pre-Reggio Emilia, abbiamo visto com'è andata. Quello che deve convincere stasera è la squadra, perché intanto c'è questa, tra virgolette, umiliazione di partecipare alla seconda competizione europea, cioè l'Europa League, non più la Champions, punto primo. Che poi diventa un obiettivo, perché poi l'Europa League, da, diciamo, finita la fase campionato, diventa una competizione di livello. È chiaro che quando vai a affrontare come questa sera il NEC, beh, insomma, devi rispondere sul campo, e cioè io la butto lì, no? La trasmissione di Radio Bianconera stasera deve finire un quarto d'ora prima, perché
0: con i taralli, come dicevamo ieri.
1: Perché si è detto tutto e non c'è nient'altro da aggiungere. Ecco, ti dico solo questo, perché anche un 1-0 striminzito, secondo me, lascerebbe tanti dubbi. Poi, fase a campionato della Juventus, no? Cioè, il Celta Vigo ieri ha perso con l'Omonia Nicosia, ma di cosa vogliamo parlare? Cioè, la Juve deve chiudere questo capitolo, fase a campionato, nelle prime 4 giornate. Non ci sono alternative, Vincent, proprio non ce ne sono, non ci sono discussioni.
0: E se invece ci fossero discussioni, nel senso che batti il NEC ma poi impatti con un pareggio, addirittura una sconfitta contro l'Atalanta, per te giusto approfittare della pausa per lavorare, sì, per tirarsi fuori, o giusto approfittare della pausa per cambiare?
1: No, Vincenzo, io credo che se queste due partite non dovessero dare delle risposte adeguate, che sono convinto arriveranno, 3 settimane di sosta sono tante e sarebbe una lunga agonia. Secondo me sarebbe una lunga agonia. Vorrebbe dire che la squadra non risponde all'allenatore. C'è poco da fare, Vincenzo. La Juve deve fare una vittoria proprio senza se e senza ma. L'altra, dico, una prestazione super convincente, perché te pareggi una partita, no, con l'Atalanta, ma li metti ai paletti, non li fai superare la metà campo, e per sfortuna non vinci, a quel punto vedi la reazione. Ma se dovesse essere una partita simile Reggio Emilia, secondo me c'è un purtroppo c'è nuovamente da pensare a cambiare. E dico purtroppo,
0: L'ho capito, l'hai ribadito due volte. Guarda che bel messaggio purtroppo che ci manda Fabio da Torino, purtroppo.
1: Sì.
0: Secondo me, dice Fabio, Ildiz, Alai Begovic, Boga, Colomani, Cico, Nico, Jegrova sono tutti giocatori che giocano principalmente in verticale con spazio davanti, per cui hanno difficoltà a mettere in pratica il gioco che vuole fare Spalletti. Indipendentemente dal modulo che vuole usare Spalletti, questa è una squadra che deve giocare in verticale. Che ne pensi?
1: Fabio manda un messaggio molto interessante, è vero, il problema è che però secondo me continuano a mancare i due riferimenti centrali, e questo è un problema. Io non so se stasera Spalletti cambierà qualcosa, giocherà col 3-4-2-1, passerà appunto alla difesa a 3, un centrocampo un pochino più forte, non lo so, però io so che rimane un problema di due attaccanti, Vincenzo, che al momento hanno steccato. Cioè, dici, Walter Made, sì, l'abbiamo visto poco, quel poco che abbiamo visto, poi stasera farà tripletta, me lo auguro, però quel poco che abbiamo visto ci hanno fatto intravedere che ancora una volta la Juventus ha sbagliato riferimento offensivo. Però detto questo, così anticipo la tua prossima domanda, me ne frega niente dei gol di David, perché David può, anzi io gli auguro di fare 45 gol, così che venga riscattato, che lo prendo, perché David con la Juventus non ha niente a che fare.
0: Però è
1: ho anticipato la domanda.
0: Sì, però è altrettanto vero che poi uno una domanda a un certo punto se la deve fare.
1: Devi aspettare,
0: no, te la devi fare la domanda, perché
1: è già la risposta pronta.
0: Io non credo che ci saranno gol in serie di Openda. Già è più plausibile quelle di Vlahovic, ma in Turchia col Beşiktaş. Se dovesse cominciare che già ha fatto, penso, 2 gol e un assist in 2 partite, Jonathan David, se questi giocatori dovessero avere un rendimento più continuo, ma uno deve cominciarsi a domandare perché alla Juve si sente così tanto il peso, o se il peso della maglia è il reale problema, cioè che aria si respira, perché poi a Torino sponda Juventus si hanno queste difficoltà?
1: Ma Vincenzo, perché anche David l'anno scorso...
0: Ma risponde con calma però.
1: No, invece ti rispondo come voglio. Anche l'anno scorso David ha avuto un momento in cui Johnny ti faceva come due ebiti, perché eravamo due ebiti. La canzoncina per provare a stimolare questo ectoplasma di giocatore, e invece non siamo riusciti. Ma perché in Spagna, che è un campionato sicuramente interessante, per l'amor di Dio, ma vai a vedere i gol che ha fatto David, perché sono sempre gol, ma quando tu vai a togliere le squadre più forti, tra le quali ci metto anche l'Atletico Madrid, in Spagna hanno una cultura difensiva molto bassa, che per esempio il Sassuolo di turno ha già di più, che per esempio il Lecce di turno ha già di più. Quindi in quei campionati lì io sono convinto che si trovano meglio, per non parlare di Openda che è andato in Ligue 1. Perciò sono proprio adattabilità dei giocatori a dei campionati. Secondo me David può far bene lì in quel tipo di campionato, ma se ritorna a Torino ritorna quel giocatore che sembra spesato, che se ne va in pieno agosto con 40 gradi col berrettino di lana, cioè quella roba lì. Quindi secondo me gli auguro veramente con tutto il cuore di far bene, perché almeno se lo tengono. È stato un errore, perché quando vai a scegliere i giocatori devi capire anche se quel tipo di giocatore si può adattare in un altro campionato come quello italiano.
0: Non che il campionato italiano sia un campionato di grandissima difficoltà.
1: Però quando sei Jonathan David, che sei abituato a giocare in Francia e in un determinato tipo di modo, hai difficoltà poi se vieni in Italia. Magari io e te non lo dobbiamo sapere questo, ma chi va a fare un investimento lo deve sapere. E ritorno e ti faccio arrabbiare, è inutile, ma di tutti quelli lì che hai citato, uno poteva giocare nella Juventus, che è Vlahovic, gli altri no.
0: Sei proprio innamorato di questo giocatore?
1: No, non sei innamorato. Scherzo, ma è più forte di David e di Openda.
0: Sicuramente sì, questo lo dicono i
1: numeri. Però hai ragione, alla fine è andato in Turchia.
0: Però alla fine è andato in Turchia perché negli altri campionati manco l'hanno preso in considerazione, soprattutto le cifre che chiedeva lì. Però è più una questione di qualità e per di questione di cifre, diciamo.
1: Esatto.
0: Perché David a 6 milioni, metà te lo paga la Juve, ci va. Openda a 4 e mezzo. Mi metto una mano in tasca, faccio un piccolo sacrificio, taglio le bollette, però te lo prendo. Se,
1: bravo,
0: se Vlahovic ti chiede 12 milioni o almeno non 8, 9, più 10, non glieli dai, perché dici aspetta, diamoci una calmata, diciamo, sui costi.
1: Neanche poi c'è un'altra cosa da dire onestamente. In un contesto negativo come quello che sta vivendo la Juventus ora, è più difficile. Questo per onestà intellettuale dobbiamo dirlo. Perché il contesto della Juventus è un contesto oggettivamente complicato.
0: Sicuramente. Un contesto nel quale non è mai emerso, tranne sprazzi, anche Tunc Miners, sul quale ieri si sono soffermati tanti colleghi olandesi in conferenza stampa. Mi sembra che la risposta di Spalletti sia stata abbastanza netta, no? Che sensazione ti ha dato?
1: No, e lì abbiamo un problema serio. Forse i colleghi olandesi non hanno mai visto il loro Koopmeiners giocare in Italia, ma quando mi sento, cioè in Italia nella Juventus evidentemente,
0: sì,
1: quando mi sento dire che non deve farlo 5 minuti in campo, non deve farlo 90 minuti in campo, ma deve farlo anche in allenamento, vuol dire che questo anche in allenamento è pallido. E allora c'è un problema serio. Io, Vincenzo, credo che anche dalle parole ieri di Spalletti, credo che veramente sia irrecuperabile. Che sia veramente recuperabile. D'altra parte deve essere il nuovo Bellingham, quindi Bellingham non c'ha nemmeno un'unghia.
0: Direi di no, però irrecuperabile lui, infortunato Thuram, tutto da scoprire Sar, infortunato Locatelli, è chiaro che o Zidane ha svegliato, la Juventus praticamente ne ha tre fuori, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, che insieme fanno diciamo 60, 70, 80, sommando anche i bonus di Thuram, 80 milioni bruciati, Koopmeiners e Thuram,
1: lo so,
0: e più Locatelli che chiaramente insomma sarà fuori quasi per tutta la stagione, diventa un problema. Allora o si accende Sar, o diciamo si mette in carreggiata Douglas Luiz, che però deve fare quello che sa fare lui.
1: Non almeno però, a parte domenica, tutto quello che abbiamo detto, però qualche minimo segnale che è vivo l'ha dato.
0: Sì, esatto, ma domenica poi va anche detto che sì, si è trovato lì, forse un'opposizione un attimo più cattiva la potevi sicuramente fare, però non era esattamente il suo ruolo, diciamo, questo lo dico a tutti quelli che speravano che Locatelli si facesse male, che avevano accolto l'infortunio con tanta grazia. Però qual è il partner ideale di Douglas Luiz, o soprattutto qual è, al netto di quelle che saranno le scelte di Spalletti, il modulo tattico ideale per questa Juve, per valorizzare questa Juve e mettere un punto sul passato e ripartire?
1: Questa è una grande domanda. Allora, il partner mi viene da dire Vincenzo Sar, perché l'olandese volante l'abbiamo visto, sta in panchina e va bene. McKennie secondo me lì lo perdi in quel ruolo, e quindi ti dico Sar, con tutti i dubbi che mi porto dietro onestamente, però ti dico Sar
0: il modulo,
1: sì, è il modulo. Allora io mi aspetto questa sera qualche novità, non escludo neppure un ritorno alla difesa a 3, ti dico la verità, che poi diventa difesa a 5 ovviamente, però riflettendoci un attimo, stasera potrebbe provare con Lukumi, Gatti e Kelly, no? Poi fondamentalmente toglierei un trequartista, rinforzerei un po' la linea mediana e giocherei con un 3-4-1-2 che può diventare facilmente un 3-5-2.
0: Qual è la ricetta, ti chiedono, per sbloccare Colomani?
1: Rispedirlo a dove è venuto mi sembra troppo cattivo.
0: Troppo cattivo. Te lo devi tenere, l'hai pagato e adesso devi sbloccarlo. Come lo sblocchi?
1: Allora, da un lato mi verrebbe da dirti dandogli fiducia e trovando un gol, dall'altro bisogna, allora questa è una domanda molto, molto, molto interessante, molto legittima, bisogna capire cosa ci si aspetta da questo giocatore. Ci aspettiamo 10 gol? Per me li farà. Ce ne aspettiamo 15? Non li farà. Lì non c'è ricetta, secondo me non c'è ricetta. Poi spero di sbagliarmi, ma io credo che questo sia un giocatore da 10-12 gol, 15 stagionali, mettendoci l'Europa League complessiva. Poi credo anche che non gli sia stato preso il famoso partner ideale, perché
0: ti chiedono proprio questo, se puoi dare un tuo giudizio in generale su Voltemade.
1: Ma allora voglio dire che aspetto di vederlo 90 minuti. Io dove l'hanno trovato non lo so, cioè nel senso so dove l'hanno trovato dal Newcastle, però mi sembra proprio una soluzione dell'ultimo minuto. Anche qui spero di sbagliarmi, però non ho ancora capito non ho capito cosa vuol fare, perché lui vuol fare il trequartista e onestamente uno di 2 metri che fa il trequartista è un po' difficile da immaginarlo, però, e non mi sembra fra l'altro nel poco che abbiamo visto che abbia neppure le doti balistiche per farlo. La punta, sì, l'abbiamo preso per quello, però dunque sul ruolo di punta gli ho visto fare un grande movimento contro il Milan, sinceramente, in area di rigore, poi vabbè ha sbagliato, ma si può sbagliare. E poi però da punta li ho visto non saltare neppure a Reggio Emilia e fare un colpo di testa che non ha guardato neppure lo specchio della porta. Quindi poi
0: però gli vuoi dare del tempo, e stasera te lo immagini in campo lui o Colomani?
1: Allora ti sorprenderò e ti dico che secondo me li mette in campo tutti e due.
0: Dici? In quale modulo?
1: Sì.
0: Perché lui ha detto che McKennie lo vuole vedere sicuramente in campo dal primo minuto.
1: Mette Colomani o il tedesco, oppure intercambiabili alle spalle di uno dei due, e leva Nico, perché poi a quel punto Nico potrebbe essere l'attaccante che entra al posto di uno dei due. Quindi io li vedo tutti e due insieme. Sì, li vedo tutti e due insieme. Ma anche in un 4-2-3-1 vince. Io ho la sensazione che stasera vedremo una sorta di difesa a tre. Io ho questa impressione.
0: Con Gatti, però, poi?
1: Gatti, Lucumi e Kelly.
0: Gatti lo diamo per scontato perché lo ha detto Spalletti. Quindi sì. Gatti, Lucumi, Kelly, riposa a Bremer.
1: Bremer che riposa in vista
0: a destra,
1: di domenica.
0: Chi ci metti in questo 3? Che sarebbe 3-4-2-1, 3-4-3, 3-4-1-2?
1: A destra ci metto Kalulu, anche perché ieri è stato in conferenza stampa di sempre buon pomeriggio, di un'educazione Kalulu, io
0: sì,
1: l'adoro,
0: sì,
1: Kalulu
0: è una persona estremamente corretta ed educata, questo l'abbiamo.
1: Ma guarda, te gli fa una domanda, lui se è sera ti risponde sempre buonasera prima di cominciare, buon pomeriggio. Esatto. Veramente Kalulu è io un giocatore che mi piace tantissimo.
0: Prove sì, tecniche.
1: Poi è successo anche ieri, quello.
0: Ieri c'è stato anche quello, diciamo.
1: Sì, però io Kalulu veramente è un giocatore che ho sottovalutato all'inizio e secondo me è fondamentale nella Juve, e in questo momento la Juve patisce il fatto che Kalulu non è al top. Però metto Kalulu a destra, secondo me Selic a sinistra, magari anche un pochino più alti. Nel mezzo vogliamo dire Luiz, Sarr, McKennie, Colomani e Voltemade?
0: Questa è la tua formazione, perché in realtà poi ci sono i nostri amici che, a proposito della domanda che ti è stata fatta prima, provano a rispondere anche loro. Il partner ideale di Douglas Luiz sono due, non può essere uno, deve giocare con due mezzali a supporto,
1: so,
0: dice Gianni.
1: E allora, e Gianni ha talmente ragione che ha ragionissima. Però numericamente in questo momento noi quanti ce ne abbiamo? 4 se stanno tutti bene.
0: Esatto.
1: E si può fare se 4 stanno tutti, se stanno tutti bene. Però ti vengono, a meno che tu nei 3 voglia inserire Owusu.
0: Tu lo vuoi inserire?
1: È diverso da Obaudo. Perché c'è Obaudo e Owusu.
0: La devi smettere, guarda. Allora, c'è una domanda.
1: Il nostro grande amico San Felici l'altra domenica ha confuso Baudo con Colomani.
0: Sì, sì,
1: se l'è presa,
0: sì,
1: con Baudo, poverino, che non c'entrava niente.
0: Non c'entrava niente.
2: L'ha fatto!
0: Hai fatto la battuta, hai visto? Ti dice Maioccone. Allora, contesto apertamente le opinioni di Alessandro Santarelli, firmato Fabio. Se non siamo bravi a comprare giocatori adatti per il gioco che vogliamo fare durante la stagione, non è colpa dei giocatori. Non sono scarsi i giocatori, ma chi li compra. E comunque che è disqualificato, giustamente ci ricorda.
1: Ah, che è squalificato, e io invece contesto questo messaggio, ma è un'amicizia ovviamente.
0: Sveglia, ti dicono, è squalificato, sveglia Santarelli.
1: Vabbè, ragazzi, posso avere tutte le squalifiche sott'occhio. No, io non sono d'accordo, perché Massaro e Carnevali, se li vogliamo giudicare da mezzo mercato, cioè da un mercato, sì, fatto con le predette del fair play finanziario, facciamo un grandissimo errore. Perciò io mi aspetto il prossimo vero mercato, chiaramente il prossimo vero mercato, se magari arriviamo un Champions in un modo o nell'altro, perché sennò qui cosa vogliamo fare? Vogliamo già mandare via Carnevale e Massara? Oh ragazzi, mandate in curriculum voi che siete tutti dei fenomeni a comprare giocatori alla Continassa, forse li prendono, cioè, ma lo dico in simpatia,
0: ecco, specifica che lo dici in simpatia, perché altrimenti sembri scontroso verso i nostri amici. No, comunque no, il discorso lo condivido. Allora, secondo me,
1: vogliamo già mandare via Massaro e Carnevale un'altra volta?
0: No, e infatti, secondo me, se c'è qualcosa che sulla quale non bisogna mettere mani è la società. Diamo i famosi 2-3 anni di tempo per cominciare a far vedere qualcosa, per dimostrare qualcosa, perché finché era Giuntoli ti aspettavi di più, mancava un partner, era Giuntoli, ci sta che magari affonda e poi dopo quello che è successo doveva affondare. Como lì, lasciamo stare, è stato anche troppo, no, è stato anche troppo prenderlo. Ma Sara, Carnevale, cioè, e devo dire che sono in tanti, oggi ho avuto modo di sentire anche dei nostri ascoltatori privatamente, che molti hanno gradito, poi ti racconto.
1: Cosa ti serviva Marangio oggi?
0: Ti stavo dicendo una cosa terribile. Ti preoccupa, poi ti spiego da vicino. E mi dicevano che hanno gradito, tantissimo il fatto che Carnevali subito dopo la partita si sia fatto intervistare.
1: Esatto. Cioè, no, al di là
0: anche
1: delle
0: questo
1: battute,
0: è un segnale societario importante, non solo contro i giocatori.
1: Che si scherza, però qui non si può ogni 6 mesi cambiare tutti gli allenatori e tutti i direttori. Allora, io lo dico proprio fuori dai denti, se si deve cambiare, spero no, si cambia allenatore. Non si cambia i dirigenti in questo momento, se proprio si deve cambiare. Comunque Marangio, c'è una cosa vergognosa. Cosa hai chiesto oggi?
0: Niente.
1: Cosa hai chiesto?
0: Ma io non chiedo niente e ti denuncerò anche per questa cosa qua.
1: Se tu senti privatamente degli ascoltatori, che di solito non te ne frega assolutamente.
0: Ma tu stai
1: niente,
0: tutti i giorni a parlare col medico, col cardiologo, con l'avvocato, e poi te la prendi con me. Cioè, sei più a parlare con loro che con me.
1: Non è vero, tu hai anche detto l'altro giorno, io tanto l'avvocato non lo pago, ricordiamole queste cose, l'ho registrato.
0: Anzi, a proposito di avvocato, poi magari Maiocca potrebbe aver bisogno di Andrea, scherzo, sì, no, cioè mica certo. Tanto scherzo. Detto questo, dai, ti libero, perché poi stasera hai una lunga serata da vivere insieme a me, mi farei disperare, sì. Già lo so.
1: Che ciao. Vergogna che stai Marangio.
0: Sei proprio una... poi ti racconto. Ciao Santarelli, Alessandro Santarelli.
1: Ma non ci ho offeso nessuno stamani? Com'è?
0: No, ti hanno solo scritto Kelly è squalificato, sveglia, buongiorno Kelly è squalificato,
1: ragione,
0: Matteo
1: amici.
0: Te lo
1: no,
0: dice.
1: Ma pensavo quelli che tifano per un'altra squadra non ci hanno offeso stamani,
0: no, oggi non sono arrivate offese, devo dire, grande eleganza da parte di tutti, devo dire.
2: Vai.
0: Così come si tirano le orecchie quando vanno tirate, stavolta non tiriamo orecchie a nessuno.
1: Bravi, vogliamo bene a tutti.
0: Tutti quanti, a proposito.
1: Diffidate di quando Marangio vi chiama, sì. Perché c'è una fregatura dietro.
0: Non è vero, è che poi non chiamo, a volte sono chiamato. Comunque, ultima ora, ricordiamolo, lo diamo anche proprio adesso che è uscita poco fa, John Stones sarà fermo per 3-4 settimane, risentimento muscolare ai flessori, e si ferma anche Çalhanoğlu e i muscoli cominciano già a dar fastidio.
1: Ti dico una cosa, Marangio, e poi ti saluto.
0: Chi si fa male stasera?
1: Domenica Roma 3 Inter, anzi sabato Roma 3 Inter 0.
0: Ecco, adesso ti vuoi far insultare, diciamo.
1: Ascolta, prime panche già collocate, anzi prime sedie già collocate
0: al Circo
1: Massimo.
0: Sì, già lo so. Allora ragazzi, sappiate che lo dice perché gliela vuole tirare. E Maiocca è il primo che ti aspetta col coltello in mano stasera, quindi si prolungherà per farti il cappottone. Ciao Santa, Alessandro Santarelli, noi ci fermiamo, ultima pausa per noi, al rientro facciamo un'unica tirata con lui, Alain Valnegri, a tra poco.

0: Allora, adesso, come preannunciato, anticipiamo, sì, c'è una bella chiacchierata, il collegamento con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno, ben ritrovato. Alain, devi attivare il microfono, altrimenti non ti sentiamo.
1: Ciao, Enzo.
0: Adesso ti sentiamo forte e chiaro. Allora, Alain, io ieri avevo queste perplessità sulla formazione che avrebbe schierato Amorim, e di fatto poi è arrivata una prestazione ancora più deridente di quella formazione pensata e schierata. Che partita è stata e qual è il tuo giudizio a questo punto sulla partita, su questo esordio Europa League del Milan?
1: Ma non c'è stata storia, alla fine c'era una squadra che voleva, che sta giocando comunque l'Europa League a fondo come il Benfica, e un Milan con un Amorim che ha fatto troppi cambi, e comunque non quando alleni una società come una squadra come il Milan, comunque non, soprattutto all'inizio con la stagione scorsa, non ti puoi permettere di fare così tante prove, perché alla fine tu devi trovare un equilibrio, e sta cambiando troppo e sta regalando, soprattutto sta regalando continuamente il primo tempo. Dunque ieri non è, la rimonta non c'è stata. È chiaro che contro il Benfica è difficile poter recuperare, e diciamo che non so quale sia la posizione di Amorim. La reazione con lo spogliatoio io lo vedevo bene, 3 settimane fa lo vedevo bene, aveva avuto un bel impatto secondo me, anche con tanta positività, con le idee molto chiare. Adesso nelle ultime due, sia a Roma che ieri, comunque se continua a ripetere regalando un tempo agli avversari, comunque poi in certi tipi di partite è difficile poter fare punti.
0: Qual è, Alain, il problema più immediato da risolvere per Amorim e per il Milan?
1: Dare stabilità a un progetto, dare stabilità, e comunque il Milan sa cosa vuol giocare. Adesso ieri te lo dicevo, è stata un'opportunità per tanti calciatori ieri sera, e alla fine per tanti calciatori lo scenario San Siro è un po' troppo grande, e lo smoking Milan devono sgobbare, mettere un po' di lavoro, un po' di muscoli per poter assumere questo stadio e questa maglia. Adesso vedremo, sono dei calciatori giovani. Il gran mistero, se devo andare a cercare un giocatore, è proprio Yashari è stato pagato 40 milioni dopo una telenovela interminabile, sembrava che fosse arrivando Maradona, e alla fine Yashari, quando è arrivato, non si è mai imposto. Ha avuto quel brutto infortunio che comunque è chiaro che ha avuto un'influenza nel suo non adattarsi al Milan, però bisogna essere chiari che comunque 40 milioni per questo calciatore dovrei vedere giocare con più continuità, perché lì sono soldi spesi male, e il Milan comunque ultimamente spende molto male.
0: Alain, ma complessivamente te lo chiedo, Milan e Juve mi sembra siano entrate un po' nel mood del Manchester United, che non a caso, diciamo, sta continuando ad avere difficoltà ed è alla ricerca dell'allenatore. Sbagli i giocatori o c'è qualcosa di diverso? Che per esempio il Manchester United compra sbaglia, poi i giocatori vanno via, vedi che ne so McTominay, faccio un esempio su tutti, e funzionano altrove. Quando sono al Milan o alla Juventus sembra quasi che non funzionino.
1: Sì, c'è qualcosa, ma questo ti fa anche capire la difficoltà che significa giocare per società così gloriose, così vincenti, perché comunque è un pubblico molto esigente. Secondo me c'è anche il discorso comunque di identità con la propria società. Se guardiamo negli ultimi anni, chi ha vinto spesso e volentieri comunque erano connessi con il mondo Milano, il mondo Juve. E da lì in poi, quando inizia a perdere, poi è difficile invertire la tendenza. Guarda che l'Inter con Moratti, se ricordi bene, quanto tempo è stata senza vincere l'Inter?
0: Abbastanza.
1: E quanti soldi investiva?
0: Tantissimi.
1: Comunque son dei periodi, sono dei cicli, e invertire queste tendenze devi andare comunque su dei dirigenti forti. È l'unica cosa dove vedo certezze, perché la Juve ha vinto quando è tornato Agnelli, l'Inter è tornata a dominare quando ha preso Marotta, al Milan comunque c'era Galliani e Berlusconi che comunque gestiva e tenevano questa società. Dunque devi partire dalla base, devi comunque avere delle strutture e dei dirigenti capaci, perché poi avere i soldi e non avere le idee coerenti, abbiamo tanti esempi di società comunque che non hanno così tanti soldi e comunque lavorano bene, a partire dalle idee, sanno cosa vogliono fare, hanno una società che lavora bene dietro le quinte, e questa è la base. Questa è la base. Quando ci sono troppi cambi significa che dentro la stessa società c'è troppa confusione, e poi sì, questo lo vediamo nella scelta degli allenatori, nella decisione di licenziare gli allenatori dopo un mese, dopo due mesi, di fare dei mercati da 150 a 200 milioni e non vai nemmeno in Champions. Alla fine i fatti sono sempre sinceri. Adesso capiamo che queste due società, Milan e Juve, a partire dai dirigenti manca qualcosa. Adesso la Juve, secondo me, con Carnevali questo l'ha messo a posto. Il Milan continua a vedere tanta confusione, ruolo cardinale, non cardinale, poi c'è Ibra che adesso è tornato, ma chi fa il mercato al Milan? Non si capisce assolutamente nulla. Il Milan spende 150-180 milioni a mercato. Dunque non bisogna andare troppo lontano, basta andare sul lago di Como e vedere quanto spende il Como e come lavora il Como. Però il Como, se guardi da dentro, guardi la società, è stabile, c'è un progetto, è chiaro, è solido, è consistente. E lì...
0: Com'è possibile che a Como lo sanno e in realtà grandi come Milan e Juventus hanno avuto difficoltà? Magari la Juventus adesso da questo punto di vista ci ha messo mano, no? Quindi bisogna dare il tempo a questa dirigenza di lavorare, però già ha un senso. Al Milan?
1: Al Milan è un fondo di diversione, eh? Cioè, non è che il fondo di diversione viene a Milano per far felici i tifosi, viene a far soldi, è differente il concetto. Dunque è chiaro che... Ma che ne sa di calcio, di cardinale? Con tutto rispetto, comunque stiamo criticando gente che comunque a livello
0: imprenditoriale
1: comunque ha avuto un successo globale a livello mondiale, non stiamo parlando di tonti. Però nel calcio, far calcio non è facile, perché il calcio non è logico, non è un'azienda logica il calcio. Per fare calcio sono pochi i proprio capaci di gestire quel tipo di società con quelle pressioni, sono pochi, sono molto pochi, e alla fin fine questo lo paghi. Da quando è andato via Galliani, guarda che confusione c'è nel Milan. Ha vinto lo scudetto, però chi c'era dietro le quinte?
0: No, c'era
1: Maldini, che conosceva l'ambiente, che conosceva il mondo, eppure Maldini lo criticavano, ma ha vinto lo scudetto con una squadra di morti. Dove sono i calciatori del Milan che vinse con lo scudetto? Cioè, quanti giocano in squadre con ambizioni da Champions? Zero. Dunque, torniamo sempre allo stesso discorso di struttura e di lavorare con coerenza. Adesso vedremo se Amorim riesce a invertire un po' la tendenza, ma quando tu entri in dinamiche negative, quando Capello ti critica pubblicamente a Sky, poi si fa dura, basta vedere i mugugni dopo la partita dei tifosi uscendo da San Siro. Comunque quando ti metti San Siro contro è difficile cambiare comunque la tendenza.
0: Rischia di essere quello di Manchester questo Amorim, questa versione di Amorim?
1: E alla fine, ma lo lasceranno lavorare?
0: Secondo me sì, cioè...
1: è la gran domanda. Se tu vai a prendere un allenatore nuovo, quanto tempo ci vuole per far sì che l'allenatore possa implementare il suo calcio e permettere ai calciatori di interiorizzare le sue idee e giocare come vuole? Però c'è impazienza, perché comunque star fuori dalla Champions è pesante. L'anno scorso, come è successo da anti-Inter dopo il derby, che forse possiamo giocarsi lo scudetto in tre mesi e rimani senza Champions. E lì l'ambiente per ricucire è tosta, non ci sono nemmeno stati degli arrivi comunque che hanno entusiasmato la piazza. Il telaio della squadra è uguale, ma guarda, io con tutto rispetto, ma quando la tua squadra sente la mancanza di Modric, con tutto rispetto per la carriera che ha avuto Modric
0: vuol dire che manca comunque
1: XXI secolo, è top 5 dei centrocampisti senza dubbio, Però c'è qualcosa, fai qualcosa male. Fai qualcosa male. Ma è la mia opinione, insomma, però con un 41enne senti la sua mancanza, pur fenomeno che sia, c'è qualcosa che non va.
0: C'è qualcosa sicuramente che non va. Ci presenti un po' il NEC che affronterà invece la Juventus questa sera?
1: Pur fenomeno che sia, c'è qualcosa che non va.
0: C'è qualcosa sicuramente che non va. Ci presenti un po' il NEC che affronterà.

0: che gioca un calcio molto offensivo, che ti viene a cercare, che ti viene a pressare alto. Cioè, la doppia sfida contro il Bodo sono state partite molto spettacolari. E adesso vedremo se può alzare un po' l'asticella, perché non ha una rosa molto profonda, e quando hai il doppio impegno comunque questo lo potresti anche pagare. Concede per la Juve, comunque potrebbe essere un brodino il NEC, nel senso che comunque potrebbe vincere e convincere stasera, secondo me, perché a livello offensivo ti lascia spazi, ti fa giocare il NEC. E Spalletti, il calcio che vuole Spalletti, comunque normalmente con quel tipo di squadra, quando hai valori tecnici più alti, riesci comunque a sfruttarla. Vedremo, capiremo un po' il grado di complicità tra lo spogliatoio e Spalletti, perché secondo me se la Juve delude questa sera, poi è un turno complicato domenica. Secondo me lì c'è qualcosa che nello spogliatoio si è rotto, e comunque si pensa già a Antonio Conte. Capiremo tante cose,
1: sì,
0: ma
1: penso che...
0: quello sei meglio informato di me.
1: Allen, invece, in questa Europa League, già dai primi risultati che sono venuti fuori, lasciamo stare la sorpresa a Milan, speriamo che possa invertire la rotta da subito nelle prossime partite. Abbiamo visto l'Omonia battere il Celta Vigo, per esempio, eccetera, quindi la prima giornata è sempre un po' così, però... Mi dai quattro squadre che secondo te possono essere le semifinaliste di questa Europa League? Per qualità.
0: Milan, Juve, Benfica e non lo so, la quarta ho dei dubbi, forse il Sunderland, sorprendendo un Sunderland, le
1: Può essere la
0: squadre di
1: sorpresa.
0: Premier, eh?
1: Può essere la sorpresa un po'.
0: Sì, ma le squadre di Premier comunque dominano il calcio europeo, basta guardare le ultime semifinaliste negli ultimi 5 anni, comunque dominano le inglesi. Dunque, sì, forse il Sunderland. Una sorpresa c'è sempre, una tedesca come il Freiburg l'anno scorso. La sorpresa c'è sempre. Mi auguro che Milan e Juve si possano arrivare in semifinale. E perché no, giocarsi la finale come a Manchester nel 2003.
1: Quella sarebbe un bel remake, chiaramente ridotto allo scenario dell'Europa League, ma sarebbe intanto già qualcosa di eccellente, perché poi quando la vinci, quando la cominci l'Europa League, un po' ti sa di calcio, tra virgolette, di Serie B. Quando
0: Ah sì, ma
1: invece la
0: questo sono
1: vinci.
0: leggende. L'Europa League, il livello è alto. Occhio che il livello è alto in Europa League.
1: Io temo un po', per esempio, per la Juventus, non tanto il, dico sì, ovviamente, non tanto il NEC, quanto la ZA Alkmaar. Ma la
0: Ma
1: presenti
0: la
1: com'è?
0: Zeta gioca, la Zeta sì, farà la sua bella figura, ma arriverà nei quarti. Una squadra che non si nasconde, la Zeta. E comunque producono, vengono fuori tanti calciatori. Danno opportunità a gente che non gioca nell'Ajax, nel Feyenoord, PSV di essere protagonisti. La Zeta farà la sua bella figura. La Zeta è sempre piacevole da vedere, ma arrivare in
1: Poi ti
0: semifinale ho
1: fermi
0: tanti
1: lì,
0: dubbi.
1: diciamo, poi ti fermi lì. Senti un po', ancora una volta succede che un giocatore in Italia non rende, va via e lo vedi segnare. E in due partite Jonathan David ha fatto due gol e un assist. Cosa ne dicono da quelle parti dove abbiamo visto non è stato accolto benissimo dai tifosi che lo vedevano un po' appesantito? La cura Simeone può resuscitare Jonathan David? O è presto
0: Dicono
1: per
0: che
1: dirlo?
0: Simeone sia strafelice che finalmente è riuscito a prenderlo, che lo voleva già ai tempi dell'Lille. Sì, ma Openda pure. Io li ho sempre difesi, Enzo, lo sai.
1: Sì, lo so, però mi devi spiegare perché
0: Perché non
1: poi...
0: erano il contesto, ma poi il contesto Juve comunque è un contesto di esigenza massima. Gli è venuta troppo grande. All'epoca venne troppo grande a Jan Raj, che era il super bomber del Liverpool, pluricampione d'Europa. Dunque, dipende come giochi. Jonathan David, te l'ho sempre detto, non è un attaccante per attaccare dei blocchi bassi. È uno di movimento, uno che gioca per la squadra, che è bravo nel fare sponde, che è bravo a aprire corridoi per l'inserimento dei compagni. Ed è un giocatore che si sente comodo in un calcio molto più diretto, dove attacca gli spazi. E l'Atletico, che è una delle squadre che pratica quel calcio al meglio, calcio diretto, verticale. Poca elaborazione, si può subito andare in porta e lo sanno fare perché sono 20 anni che lo fanno a Madrid, però non vincono al di là di quello. Però sì, per David andare a Madrid era una manna. perché comunque sapeva

0: che trovava comunque una squadra che fa un calcio dove lui si sente molto comodo.
1: E sta funzionando, devo dire, molto molto bene. Poi insomma, questo può far solo che piacere sia all'Atletico che l'ha acquistato, sia alla Juventus che se lo vedrà eventualmente riscattare. Allen, stasera ultima domanda, ti aspetti Colomani, Voltemadio, addirittura tutte e due messi in campo da Spalletti?
0: Ma tutte e due, dai, no. Speriamo un po' di pazzia, un po' di prepotenza offensiva. Speriamo
1: di vedere
0: tutte e due. Tutte e due si devono rilanciare, devono giocare.
1: Certo. Quindi oserà un po', secondo
0: e
1: te.
0: E questo comunque non, beh sì, neck non è di una grandissima esigenza, dunque potrebbe essere una partita che permette di dare un po' di tranquillità a Spalletti per poter lavorare. Ieri si lamentava della poca serenità che c'è intorno al mondo Juve adesso.
1: Già. Allen, vedremo come andrà a finire. Intanto ti saluto, ti ringrazio e appuntamento a domani. Stesso posto, stessa
0: ciao,
1: ora.
0: Ciao,
1: ciao
0: Allen.
1: Sta per partire Maragana Villa, Gianmarco Piccali. Saluto Andrea Maiocca in cabina di regia, lo ringrazio.
2: Il ritmo.
1: E grazie a tutti quanti voi, ci ritroviamo domani.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre tanti temi da affrontare legati alle coppe europee ma anche al campionato, e dunque andiamo subito a salutare in collegamento con noi Luigi Garzia, ex calciatore di Roma e Lecce tra le altre. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo inizialmente del Milan, un Milan sconfitto dal Benfica ieri in Europa League, una squadra, quella rossonera, senza idee, senza gioco, insomma una sconfitta preoccupante.
1: Beh, sicuramente una delle squadre che ha deluso, di quelle più blasonate, diciamo, in questo inizio di campionato. Ogni domenica è una formazione diversa, la stessa cosa è successa in Europa League, con pochi risultati. Secondo me ancora non è riuscito il nuovo allenatore a trovare la quadra in questa squadra.
0: Altra questione preoccupante, Amorim che dice che in parte la rosa non è adatta a lui.
1: Mi viene da ridere, cioè, e chi l'ha fatto il mercato? Chi ha chiesto i giocatori? Cioè, non lo so,
0: È una dichiarazione molto preoccupante, perché insomma dovrebbe anche far riflettere parecchio la dirigenza, insomma di fronte ad una presa di posizione di questo genere, insomma, mette in discussione il mercato, appunto come dicevi, ma allora
1: guarda,
0: è stata...
1: per certi versi assomiglia anche all'esonero, no? Per quanto riguarda Grosso lì alla Fiorentina.
0: Certo.
1: Cioè, a volte veramente mi stupisco, cioè chiaramente l'allenatore non può pretendere tutti i giocatori che ha richiesto, però qualcuno sicuramente gliel'hanno preso, non può uscirsene in questo momento così delicato con queste dichiarazioni, praticamente se ne è lavato le mani, ecco, e non va bene, secondo
0: Sì,
1: me.
0: e poi comunque, insomma, alla fine tanti allenatori facendo queste dichiarazioni fanno capire di non essere in grado di tirar fuori il meglio dai loro giocatori, perché di solito un allenatore è quello che sa anche adattarsi, no, alle caratteristiche dei calciatori che ha a disposizione.
1: E beh, chiaramente sono tutti bravi a allenare i fenomeni. Quando hai dei giocatori buoni, devi cercare di tirare il meglio. D'altronde io credo che una delle caratteristiche principali di un allenatore è proprio quello, cercare di far rendere al massimo il proprio giocatore.
0: Ramos in difficoltà, Gonçalo Ramos neanche un tiro in porta ieri, e anche nelle altre gare, è la terza gara senza tiro in porta per Ramos. Anche questo
1: Beh,
0: altro
1: sì,
0: dato molto preoccupante.
1: chiaramente non è servito, secondo me, nemmeno al meglio, credo, con tutti i limiti che possa avere l'attaccante. Chiaramente l'impatto con un campionato difficile come quello italiano non è semplice, però chiaramente quando spendi tantissimi soldi per un attaccante pretendi chiaramente sempre il meglio e soprattutto che faccia gol.
0: Senti, parliamo un po' anche di Roma-Inter, ci si avvicina a questa grande sfida, le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente sono le squadre insieme al Como che stanno meglio sotto l'aspetto sia psicologico che anche fisico. Sono le squadre che giocano meglio al calcio e secondo me sarà una bellissima sfida, chiaramente non decisiva perché siamo soprattutto all'inizio, però sono due squadre che la Roma sicuramente ha colmato il gap con l'Inter, ma già dall'anno scorso. E quest'anno è ancora più forte e se la può giocare, secondo me, con chiunque. Quindi io direi, nonostante siamo ancora alla quinta di campionato, quest'anno sarà dura indovinare la vincitrice del campionato.
0: Ecco, naturalmente dicevi giustamente che ancora non può significare moltissimo ai fini della lotta a scudetto questa sfida, però ecco, chi vince magari un piccolo vantaggio psicologico può trarlo?
1: Beh, direi di sì, soprattutto la Roma, perché non è abituata a stare lì, no? Prima in classifica. E chiaramente, conoscendo anche l'ambiente romano, sarebbe una cosa fantastica. E E a volte però può essere anche un'arma a doppio taglio, la posizione di prima, perché è facile gasarsi, però ripeto, siamo ancora all'inizio del campionato, però si nota subito che saranno secondo me le protagoniste di questo campionato, insieme, ripeto, insieme al Como.
0: La Roma comunque sembra aver trovato il passo giusto in questo avvio di campionato, non ha praticamente incontrato avversari in grado di fronteggiarla al meglio.
1: Ma guarda, la Roma poi è una squadra rodata, cioè nel senso che è la stessa squadra dell'anno scorso con innesti molto molto forti e validi, perché non dimentichiamo che quest'anno ha anche la Champions e quindi di conseguenza deve avere una rosa all'altezza. Sono avvantaggiati perché giocano a memoria, dopo un anno, tra virgolette, sabbatico, come quello dell'anno scorso, e nonostante fosse il primo anno, Gasperini è riuscito a centrare l'obiettivo della Champions. Quindi quest'anno sono ancora più agevolati.
0: Tra Lautaro e Malen, chi scegli?
1: In questo momento credo che siano Malen in uno stato di grazia, praticamente ha ricominciato dove ci aveva lasciato. Evidentemente la cura Gasperini gli fa bene, perché poi non dimentichiamo che Malen, quando è arrivato a Roma, non era titolare nelle proprie squadre, quindi secondo me c'è stato un matrimonio perfetto tra la Roma e il giocatore, perché il giocatore è riuscito e sta riuscendo a sfruttare veramente le caratteristiche dei giocatori della Roma e soprattutto del gioco di Gasperini, e di conseguenza è agevolata anche la Roma, perché è veramente un grande bomber.
0: Secondo Ruggero Lenzini,
1: Lautaro,
0: sì, prego.
1: scusa, no, dicevo, Lautaro è il solito giocatore che fa la differenza in un contesto veramente forte, perché poi alla fine è sempre la squadra da battere, quella dell'Inter.
0: No, dicevo, secondo Ruggero Rizzitelli, Malen vincerà la classifica cannonieri, sei d'accordo?
1: Beh, se continua così, sì, perché, ripeto, ha una facilità di gol incredibile. Chiaramente bisogna sperare che in campo ci sia sempre un giocatore come Dybala, che oltre a fare la differenza in campo è quello che veramente ogni volta che tocca la palla illumina il gioco, e soprattutto Malen si trovano a meraviglia, si cercano in continuazione, e questa coppia, secondo me, se facendo i dovuti scongiuri, perché però il problema di Dybala è sempre quello, no? E della questione fisica, però se regge ne vedremo delle belle.
0: Ecco, sempre secondo Rizzitelli, per la rapidità nei primi passi, Malen può essere paragonato a Ronaldo il fenomeno.
1: È vero perché lui, la forza di questo giocatore, nei primi passi, è rapidissimo, riesce a tenere la palla attaccata ai piedi, ha un controllo veramente incredibile, e in area di rigore, soprattutto nella rete, ti brucia ed è impressionante, e fai fatica a tenerlo.
0: Parlando dell'Inter, la sua archivio ha mostrato qualche problema di troppo per quel che riguarda la difesa, la fase difensiva. Troppi gol presi.
1: Sì, con qualche, tra virgolette, responsabilità del portiere, però è un limite fino a un certo punto, perché è una squadra che sa reagire anche quando riesce ad andare sotto di 2 gol. È impressionante la mole che in mezzo al campo e in attacco, e quando decidono di accelerare non ce n'è per nessuno.
0: Ecco, dicevi del portiere, è effettivamente un problema grosso quello di Martinez per l'Inter?
1: Beh, è forte, perché poi se andiamo ad analizzare la grossa papera l'ha commessa con i piedi, no? E io sono sempre dell'idea che il portiere deve comunque se sempre solo parare, però può succedere. Però chiaramente non deve essere sempre la stessa musica, perché poi non so fino a che punto poi l'Inter, nonostante sia fortissima, e possa sempre recuperare. Però io credo che sia passeggero, perché è un ottimo portiere.
0: Secondo cambio in panchina in Serie A, il Bologna ha esonerato Tedesco e al suo posto arriva Palladino. Ti aspettavi, secondo te, è stata una mossa praticamente inevitabile da parte del Bologna dopo 4 giornate, un solo punto in classifica? Le ambizioni evidentemente sono diverse.
1: Vabbè, ma quali sono? Quali possono essere le ambizioni, parliamoci chiaro,
0: Certo, non è più
1: del
0: il Bologna
1: Bologna?
0: che può andare in Champions, è un Bologna ridimensionato, ecco, però
1: Quindi,
0: magari un inizio così non se l'aspettavano.
1: non se l'aspetta, però bisogna tenere presente che comunque sono andati via giocatori importanti e i giocatori quelli più carismatici e più forti, ti cito uno come Orsolini, è infortunato, quindi a prescindere non può fare a meno di determinati giocatori. La squadra è cambiata rispetto all'anno scorso, secondo me si è indebolita, però mandare via un allenatore dopo 4 giornate, quando comunque sai che sarà un campionato, tra virgolette, tranquillo, però se hanno preso quelle decisioni sicuramente avranno i loro buoni motivi.
0: E Palladino, secondo te, ha fatto bene ad accettare il Bologna? Lui che comunque è reduce da un'esperienza all'Atalanta, dove si è misurato anche in Champions.
1: Secondo me sì, perché una delle caratteristiche Palladino è quella di rivitalizzare i giocatori, cioè riesce a prendere il meglio, a tirare il meglio di tutti i giocatori. E come dicevamo prima, no? Che un allenatore deve avere questa caratteristica. E poi oggettivamente le sue squadre giocano bene. Ma io credo che poi alla fine, quando rientreranno gli infortunati, che poi sono titolari, sicuramente Bologna cambierà marcia, però farà un campionato tranquillo,
0: Sì,
1: ecco.
0: no, io mi chiedevo, al di là della scelta del Bologna, che può essere certamente giusta, mi chiedevo se Palladino magari poteva anche aspettare, poteva prendere un po' tempo e magari vedere se si liberava qualche altra panchina più
1: Ma
0: importante rispetto
1: quali
0: al
1: squadre?
0: Bologna.
1: Se poi andiamo a vedere le squadre che stanno soffrendo in questo momento, la Juve. C'è il Napoli, c'è il Milan, quindi sono quelle le squadre. Chiaramente un allenatore cerca sempre di ambire al meglio, no? Però non dimentichiamo che c'è un allenatore che è fermo, di un certo carisma,
0: Certo, se ne
1: un
0: sta parlando parecchio,
1: certo
0: insomma, Antonio Conte è un po' sulla bocca di tutti,
1: fomo.
0: certo, assolutamente, sì. Il Torino ha 3 punti in classifica e quella di sabato a Bologna sarà una sfida delicatissima per entrambe le squadre,
1: Sì,
0: credo.
1: anche se il Torino non mi sta dispiacendo, perché comunque anche con la Roma, magari fatta eccezione per il primo tempo, sta giocando bene. È una squadra giovane e i giocatori sanno quello che devono fare in campo. Non mi stanca vedere il Torino. Ha fatto dei buoni acquisti, secondo me, e quindi sicuramente uscirà da quella classifica che in questo momento è pericolante, però ha una rosa talmente forte, secondo me, Torino rispetto anche all'anno scorso, che quanto prima ne verrà fuori.
0: C'è in questo momento un problema del gol per il Torino, solo 4 le reti realizzate.
1: Sì, perché poi si è fatto male adesso anche Adams, che è quello che sta più in forma. Ma io sono fiducioso perché comunque hanno Simeone, hanno un giocatore come Zapata e poi ripeto, giocano bene. È una squadra che a differenza magari degli anni passati, dove oltre ai risultati non aveva nemmeno per certi versi un gioco. Però quest'anno con Abate sono contento che abbiano scelto un giovane italiano e al di là del risultato la squadra gioca bene.
0: Domenica all'ora di pranzo, Fiorentina-Napoli. Quali sono le tue sensazioni?
1: Beh, sicuramente non mi aspettavo questa partenza da parte della Fiorentina, ma nessuno se l'aspettava. Chiaramente è una squadra rifondata, una squadra tutta nuova e hanno fatto bene a chiamare Vanoli perché è uno che fino a qualche mese fa era lì e secondo me era un allenatore che avrei confermato assolutamente. È venuto, ha fatto 2 partite e 2 vittorie, conosce l'ambiente. Ha la fortuna adesso, magari a differenza dell'anno scorso, di avere una rosa più forte e diversa, con giocatori con caratteristiche diverse, e è molto molto valida rispetto anche all'anno scorso. E secondo me la Fiorentina potrebbe essere anche una delle sorprese di questo campionato.
0: Grande attesa per Mastantuono dopo la tripletta realizzata contro il Venezia la settimana scorsa. Chi ti ricorda? Ecco, tu che hai giocato anche con grandissimi calciatori, chi ti ricorda Mastantuono?
1: Oddio, in questo momento, ma guarda, è un giocatore che assomiglia per certi versi anche a Dybala, no? E anche come movenza, al di là del fatto che sia mancino, assomiglia molto, molto all'argentino. Bisogna però aspettare e vedere, perché il Venezia, oggettivamente, soprattutto nella fase difensiva, ha lasciato molto, molto a desiderare. Cioè, commettendo di quegli errori incredibili. Però è chiaramente un giocatore del Real Madrid questo, quindi non è l'ultimo arrivato, poi è molto giovane, però è un argentino, quindi testa dura e molto carisma e come dicono a Napoli, c'ha la cazzimma.
0: Il tuo Lecce invece, il percorso verso la salvezza è iniziato, sarà particolarmente complicato come del resto è stato in questi anni, però poi alla fine la salvezza sarà sempre centrata.
1: Beh sì, è chiaro, la speranza è quella di poter magari un anno salvarsi con qualche giorno d'anticipo, però la dimostrazione è che ogni volta, chiaramente con le grandi fa fatica, però l'importante è fare il risultato con le piccole, e ogni anno, negli ultimi anni, il Lecce ha avuto proprio questa caratteristica, vincere quasi tutti gli scontri diretti che poi alla fine è valsa la permanenza in Serie A.
0: Tra l'altro, domenica ci sarà proprio Milan-Lecce, domenica sera.
1: Sì, se il Milan è quello visto giovedì, sarà una bella partita. Chiaramente cambieranno anche i giocatori, sicuramente, però non sarà facile per il Milan, perché il Lecce è una squadra comunque tosta, soprattutto dietro e in mezzo al campo, e dovrà sudarsela se vuole portare la partita, se vuole vincere, portare la partita a casa.
0: A proposito delle squadre medio-piccole, bisogna citare come rivelazione di questi primi quattro turni il Frosinone e anche il Cagliari.
1: Il Cagliari un po' di meno, perché comunque è una bella squadra, ha cambiato tantissimo, poi ha fatto questi risultati anche siccome ha fatto un buon mercato, solo che i nuovi ancora non li abbiamo visti, e quindi ha una rosa secondo me più forte dell'anno scorso. E la vera sorpresa è il Frosinone, ma al di là dei punti, è che secondo me in questo momento è quella che ha espresso insieme al Como, alla Roma, all'Inter, il miglior calcio in Italia in questo momento, perché è una squadra che veramente gioca bene, giovane, molto rapida, e allenata da un ottimo, secondo me, allenatore. E chiaramente avranno i loro momenti, no, hanno i loro limiti, però sotto l'aspetto del gioco, secondo me, stanno stupendo, ecco, e anche giustamente dei risultati.
0: Luigi, grazie come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a voi, ciao Lorenzo.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di TMV Radio. Questa è A Tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati per l'appuntamento di giovedì 17 settembre 2026. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di rimanere in contatto per questi 60 minuti dedicati al mondo della Serie C. Iniziamo di consueto tornando a dare tutte le coordinate che servono per poterci seguire, per poter interagire tra chi parla e chi ci ascolta, ovvero il 331-8200-213 per i messaggi WhatsApp. Ci potete seguire tramite il nostro sito tmvradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra emittente, ma anche e soprattutto attraverso il canale 61 del digitale terrestre. Giovedì di campionato, perché vi ricordo che la Serie C è scesa in campo ieri con le gare del girone B, ieri l'altro con le gare del girone C, questa sera invece sarà la volta del girone A per il quinto turno di campionato. Chiedo al buon Costantino se il primo collegamento, il primo ospite, un ospitone di quelli belli importanti, belli croccanti per dare il via alla nostra chiacchierata è pronto. Serie C che appunto col girone B ha visto scendere in campo tutte e 20 le formazioni. Iniziamo subito a parlare, a analizzare, a cercare di capire che cosa c'è di croccante sul piatto con il direttorissimo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Buongiorno, ben ritrovato direttore.
2: Buongiorno, una mattinata croccante mi pare di capire. Già...
1: Croccante, leggermente cremosa, cremosa e croccante. Vediamo un po' come va a finire questa mattinata, questa giornata di Serie C. Ivan, mentre chiedo al buon Costantino di mandare in sovraimpressione, in grafica, i risultati, così li leggiamo insieme per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Grosseto Campobasso 2-2, Latina Guidonia 1-1, Ostia Mare Ravenna 0-1, Pineto Forlì 1-1, San Benedettese Atalanta 2-3, Latina Guidonia 1-1, Perugia 0, Spezia 3, Livorno Vado 3-2, Pescara Gubbio 1-1, Vispesaro Reggiana 1-4, per una classifica che vede lo Spezia assolutamente in controllo della situazione con il 13 punti, seguito da Reggiana Ravenna a 11, un sorprendente Livorno, mi viene da dire, Livorno dei fratelli Lucarelli con 10, Grosseto Atalanta Torres 9, Guidonia Forlì 8, Gubbio Campobasso Perugia 7, Pineto 6, Pescara e Latina 5, Vado 4, Ostia Mare 3, Pianese 2, San Benedettese e Vispesaro chiudono con un solo punto. Ivan, iniziando proprio dallo Spezia, ennesima prova di forza, mi viene da dire, dalla formazione di Marco Turati, che va anche al Curi, che non è propriamente uno stadio fra i tanti nella nostra Serie C, e si impone senza grandi problemi. Sotto un certo punto di vista è quasi sorprendente che lo Spezia, dopo una retrocessione dolorosissima, dopo 14 anni di lontananza dalla Serie C, sia tornato subito performante a questi livelli, perché lo sappiamo, lo raccontiamo spesso, le squadre che scendono dalla B alla C un po' di tempo per riabituarsi lo impiega. Insomma, il Cittadella lo scorso anno ne è l'esempio più lampante. Io credo che avere in cabina di regia un signore che risponde al nome di Guido Angelozzi probabilmente sia in questo momento la discriminante più importante per un avvio di stagione così, così positivo.
2: Beh, il problema è che tu sei troppo bravo e già, cioè, Io che ti devo rispondere a fare, perché sei già andato dove andavo io.
1: Mi devi dare ragione, semplice, cioè non si fa così.
2: Hai ragione, dai, facciamo al girone C. Vedi, mi si chiude subito il collegamento così. No, ma perché no, a parte gli scherzi, è vero che sei andato nella direzione che avrei preso io. Poi non c'è dubbio che la dirigenza non scende in campo. Però quando hai un fuoriclasse in dirigenza e una società, anche una proprietà, scusami, di un certo tipo, è più facile tornare subito competitivi, no? Che, cioè, non voglio togliere nulla a chi non è successo di non riuscirci, come Cittadella, che citavi tu, insomma, o altri casi. Però diciamo lo Spezia ha una solidità tale, una scelta. Sì. Diciamo
1: ti sentiamo male, Ivan. Ti stiamo sentendo male. Non so se ti sei spostato torna dove eri.
2: La tecnologia che ci avversa, la tecnologia che ci avversa. Ora
1: sì. Bravo, bravo. Fermo lì, non te muove.
2: No, dicevo che Angelozzi è uno che Serie A ci sta tranquillamente, cioè una scelta di livello stellare per la Serie C, e secondo me è uno che ha raccolto anche meno di quello che merita in carriera. Non, ha avuto una grande carriera, ha fatto e farà, sta facendo una grandissima carriera, però almeno un paio di volte, da cui una Spezia, secondo me, non ha ricevuto i riconoscimenti che meritava. Poi ha preso un tecnico molto valido, come una scelta molto valida, secondo me. Sì, non è un caso che lo volevano anche altri club, non è un caso che un allenatore come Vincenzo Italiano lo voleva lo voleva nel suo staff, perché secondo me
1: lo rivoleva, tra l'altro, perché avevano lavorato già insieme proprio a Spezia.
2: Secondo me uno che può fare una bella carriera. Sulle dinamiche del girone vediamo, perché poi secondo me comunque è un girone abbastanza equilibrato, con diciamo una squadra che appunto lo Spezia, secondo me comunque ne ha più delle altre, ecco, a livello di qualità.
1: Ha reso bene subito, bisogna essere sinceri, anche la Reggiana, che è una delle tre retrocesse dalla Serie B inserite in questo girone, imbattuto appunto come lo Spezia e il Ravenna che appunto arriva dal successo di misura sull'Ostia Mare, ma soprattutto mi viene a dire il Ravenna, a differenza delle altre due che magari potevano avere e hanno tuttora una sorta di lascia passare per riabituarsi, quindi qualcosa in più viene concesso di solito in termini di pazienza alle squadre che retrocedono dalla B alla C. Il Ravenna è chiamato a riconfermarsi, perché l'anno scorso era una sorpresa in quanto neopromossa, ha lottato fino quasi all'ultimo per il primo posto. Tra l'altro ricordiamo che Ravenna è stato fu ripescato per la Serie C dello scorso anno. La squadra è cambiata molto, una squadra di qualità, quella di Mandorlini. Sicuramente mi viene da dire in questo caso qui la sfida in casa dell'Atalanta Under 23 del prossimo weekend. Atalanta Under 23 che continua a correre nonostante, e continua a fare bene, anzi a mio modo di vedere anche meglio rispetto allo scorso anno con Bocchetti in panchina, sarà già un bel test. Mi incuriosisce tantissimo l'Arezzo, dicevamo nel riepilogo dei risultati, questo 3-2 col Vado, i fratelli Lucarelli di fatto Livorno hanno toppato solo la gara con lo Spezia, ma in questo momento insomma lo Spezia, lo stavamo raccontando, è un po' un problema per tutti. Può darsi che per una volta si può dire che Nemo, profeta in patria, stia rendendo secondo l'attesa, addirittura qui di Nemo ce ne sono due.
2: Sì, vabbè, però di Lucarelli diciamo che l'ha già smentito il motto, nel senso che da calciatore è stato già vero, ampiamente profeta di gol in patria. Ha sbagliato poco in questo avvio di stagione, ti dico, secondo me non ha sbagliato neanche le dichiarazioni per cui è stato diciamo, si è aperta un'inchiesta deferito. A livello di procura federale.
1: Esatto.
2: No, non credo sia stato ancora. Lui ha detto di essere stato.
1: No, deferito. Ancora no, hai ragione. È stato aperto il fascicolo.
2: Non credo che sia giusto. Stato. Esatto, non credo che sia stato. No, ma l'ha detto lui, cioè non è un terrore, perché lui ha detto sono stato deferito, ma io non credo che sia stato deferito. Non so neanche se lo sarà alla fine. Le ho trovate molto. In realtà le ho trovate molto giuste come dichiarazione. Poi investiamoci il comunicato dei prefetti e dei questori pure noi. Ma se devono vietare tutto, vabbè, allora tanto vale mettere. Cioè, vietare tutto lo sappiamo fare anche Ivan Cardia e Luca Bargellini, tanto
1: sì, io voglio molto.
2: Sono d'accordo,
1: lo faccio con i miei figli, di solito funziona.
2: Ah, vabbè, questo mi insegnerai qualche cosa. No, io non sono d'accordo su una cosa che hai detto all'inizio, sulla Ravenna che l'anno scorso era una sorpresa. Cioè io già l'anno scorso mi aspettavo un Ravenna, non dico in corsa per la promozione, però diciamo che desse anche più battaglia, perché è una società ricca,
1: forte, quello seria, senza dubbio.
2: Sì, forte, con una dirigenza che insomma, vabbè, non serve ricordare, in questo caso non serve nemmeno ricordare chi sia, un certo signore che risponde al nome di Arredo Braida. Non dico che mi aspettavo di più l'anno scorso, però mi aspettavo più o meno quello da Ravenna, cioè non mi ha sorpreso. Quest'anno mi aspetto di più, anche perché deve rispondere, deve stare a quello che se usa, lo dico più forte, serio.
1: Ti stiamo riperdendo. Ti stiamo riperdendo, Ivan.
2: No, sono qua. Dicevo, deve togliersi, secondo me, il dubbio se fa sul serio oppure no, se è un progetto stile album di figurine Panini, ovviamente uno pensa anche a Ronaldinho, oppure se c'è anche la voglia di andare in Serie B, perché secondo me ne ha tutte le qualità. Poi magari competere per andare in Serie B non vuol dire andarci, perché poi se lo Spezia è più bravo di te, ci sta, fai i complimenti all'avversario e,
1: certo,
2: e basta. Però io, insomma, da Ravenna mi aspetto un bel campionato, ecco.
1: In conclusione, con Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com, diamo un'occhiata anche alle gare di stasera della quinta giornata. Dicevo in apertura che scenderà in campo e chiuderà il turno infrasettimanale il girone A alle 18:30, Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juventus Under 23, Desenzano Lecco, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Poi ci spostiamo alle 21, quando scenderà in campo l'Union Brescia di Corini contro il Treviso, una neopromossa da tenere sotto osservazione. Per quanto mi riguarda, Carpi Ospitaletto, Giana Trento e Renate Dolomiti Bellunesi. Per quanto riguarda la classifica, io credo che il Cittadella in questo momento è a punteggio pieno, 4 partite, 4 vittorie, 7 gol fatti, 2 soli subiti. La sfida contro la Juventus, che è vero arriva da 3 giornate senza vittorie, è sicuramente già un test piuttosto importante, perché la Juventus di Brambilla è comunque un ostacolo molto molto complicato. E poi c'è la, diciamo, la favorita, la designata al successo dal 99,9% degli appassionati di Serie C, ovvero l'Union Brescia, che dopo il pareggio 0-0 col Trento, altra signora squadra, va a affrontare un Treviso che insomma è una neopromossa, ma anche qui a livello di ambizioni c'è tanto.
2: Sì, sì, decisamente c'è tanto anche di interessante in quello che ha fatto vedere in queste prime giornate. Bisogna vedere come se la giocherà, perché il Treviso poi è una squadra che comunque non sta lì ad aspettare, a evitare di prendere gol, quindi può anche essere l'avversario giusto per il Brescia. Ecco, dal Brescia ci aspettiamo, ora va bene, il pareggio può capitare, due, certo, punti di ritardo a questo punto della competizione non significano assolutamente nulla, però per il Brescia questo campionato se lo deve prendere, cioè, deve sportivamente parlando ammazzare, cioè come hai detto tu è la squadra considerata favorita da tutti, ma lo sanno anche loro, lo sanno anche se tu parli con chiunque a Brescia, certo. Sanno che hanno questo onere per quello che rappresenta il club, per quello che rappresenta la proprietà Pasini, per tutta una serie di ragioni, perché non è un girone oggettivamente, secondo me, di altissimo livello. Ci sono anni in cui, cioè, diciamo che il girone C è sempre più o meno stabile, poi A e B vivono di alti e bassi nel corso degli anni, a seconda degli incassi che si creano. Secondo me il girone A, questo non è propriamente di altissimo livello. Sì, il Cittadella può essere un'avversaria, ma secondo me il Brescia ne ha di più, francamente, per andare sul lungo. Quanto al Città, allora, la Juve Next Gen è sempre, come tutte le Under 23, un po' un'incognita, perché comunque sono giovani, la Next Gen ha un po' più di esperienza in Serie C rispetto alle altre, però sì, cambia ogni anno, quindi non sai che trovarti. Secondo me trovarla in secondo me prima la incontri meglio è, perché sono squadre che poi tendono, l'abbiamo visto negli anni, sempre a
1: stabilizzarsi.
2: A migliorare il proprio rendimento, anche perché sono dei ragazzi che magari a settembre si conoscono poco o non hanno ancora idea di dove sono catapultati, e a gennaio, febbraio iniziano a macinare per davvero. Quindi è un avversario difficile da interpretare sempre Next Gen. Però il Cittadella, per quello che ho fatto vedere finora, è una squadra che al Brescia li può tenere testa. Poi, secondo me, ripeto, il Brescia deve, cioè non deve, ha tutto per vincere questo girone.
1: Assolutamente, assolutamente d'accordo. Vediamo un po' cosa uscirà stasera per la gara col Treviso. Ivan, grazie mille, ci risentiamo presto, buona giornata e buon lavoro.
2: Buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia, direttore, direttorissimo, mega direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di tutto mercato web per quanto riguarda la Serie C che trattiamo, manca a dirlo, su TMV Radio, perché se no non ci stareste ad ascoltare, ma anche e soprattutto su tuttomercatoweb.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa, andiamo a prenderci un caffè e torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta 5, questo giovedì 17 settembre 2026, in archivio le gare della quinta giornata per quanto riguarda il girone C e per quanto riguarda il girone B, con anche due piazze che stanno vivendo due situazioni abbastanza particolari, iniziando dalla San Benedettese che ha messo in fila la quarta sconfitta consecutiva ieri contro l'Atalanta, pardon, Under 23. È arrivato il quarto KO per la formazione di Boscaglia in cinque gare. La posizione del tecnico, diciamo, è sotto osservazione con Stellone e Colantuono come possibili alternative al tecnico siciliana, a cui comunque dovrebbe essere concessa almeno un'altra partita, quella del prossimo weekend contro la Pianese. L'altra realtà in difficoltà sicuramente è quella di Cosenza nel girone C, dove di fatto il progetto tecnico è in un momento di forte stallo, di forte impasse. I risultati non arrivano e c'è una situazione ambientale sempre più complessa da gestire, dove c'è una piazza oramai in totale contrapposizione con la presidenza, con il proprietario, con Eugenio Guarascio. Cosenza ha fatto anch'esso un punto in quattro partite. Nella giornata di martedì è arrivato anche un KO piuttosto roboante, un 5-2 contro il Giuliano. Mi viene da dire che in questo momento le uniche due fortune del Cosenza si chiamano Fabio Lucioni e Federico Coppitelli, ovvero direttore sportivo e tecnico, che stanno cercando di tenere la squadra isolata da tutto il resto, perché se no la situazione sarebbe ben più complessa, mi verrebbe da dire. Chiusa la parentesi situazioni negative, ci riproponiamo in ottica positiva, quindi andiamo a analizzare quello che è successo e che sta succedendo il campionato di Serie C con il nostro prossimo ospite. Saluto e ringrazio mister Francesco Paravicini. Buongiorno, mister. Allora, mister, grazie di aver accettato il nostro invito in
1: Grazie a voi.
0: primis. Nel girone B, che abbiamo visto scendere in campo ieri con le gare dell'infrasettimanale, ne parlavamo prima con Ivan Cardia, direttore di Tutto C, e mi riallaccio a questo al discorso che facevamo in precedenza. C'è uno Spezia che un po' a sorpresa è tornato subito competitivo, si è dimostrato essere subito competitivo, nonostante, insomma, la tradizione calcistica della Serie C vuole che le squadre retrocesse dalla B un po' di tempo per riprendere contatto con la realtà di terza serie. Ce lo mettono, ce lo impiegano, sta facendo molto bene anche la Reggiana, che di fatto è solo 2 punti indietro rispetto alla formazione alla formazione di Turati. Le chiedo se è sorpreso innanzitutto da quello che sta facendo vedere lo Spezia, che ha messo in fila la quarta vittoria consecutiva, e da chi invece magari si aspettava qualcosina in più.
1: No, sorpreso no, perché come dici te, quando si retrocede è sempre difficile ripartire perché ti porti dietro le scorie, però allo stesso tempo dico che non sono due sorprese né Spezia né Reggiana perché alle spalle hanno società serie, direttori sportivi bravi, aspetta c'è Angelozzi che nel panorama calcistico è uno dei direttori sicuramente più preparati e più bravi che abbiamo. Hanno allenatori con profili differenti, però entrambi molto bravi perché a Reggio c'è Tesser che è una garanzia, dall'altra parte c'è un allenatore in rampa di lancio che ha già dimostrato in questi pochi anni in cui ha allenato di essere un prospetto veramente molto bravo. E poi lavorando molti anni con Italiano, sicuramente per lui è stata un'esperienza importante. Quindi hanno dietro due piazze importantissime. Due tifoserie enormi e quindi no, non mi sorprende la loro partenza.
0: Nel girone B, appunto, prima dicevamo di Boscaglia, un tecnico che sembra essere già un po' sulla graticola. Sinceramente, la San Benedettese lo scorso anno ha avuto grosse difficoltà ad inizio stagione, proprio con Boscaglia era riuscito a riprendersi e a centrare la la salvezza, che era di fatto l'obiettivo minimo, come per tutte le formazioni neopromosse. In Serie C si parla di Stellone, che ha fatto un biennio molto molto positivo alla Vis Pesaro. Si parla anche di Colantuono, un altro tecnico di grande esperienza, ma esonerare o comunque cambiare guida tecnica dopo tutta la preparazione, il mercato e sole 4 partite non rischia di essere un passo falso, un darsi la zappa sui piedi, come si diceva un tempo, perché tecnicamente ancora di partite per recuperare ce ne sono e come.
1: Ma allora, io sono dell'idea che queste situazioni dall'esterno non sono facilmente giudicabili, perché sicuramente sono e chi è all'interno, chi deve capire se è un allenatore è seguito dalla squadra indipendentemente dai risultati. Quindi, rispetto proprio a quello che ha detto adesso, secondo me, più che andare ad analizzare i punti in classifica, bisogna andare a vedere se la squadra, se i giocatori sono con il tecnico, giudicare appunto, valutare bene le prestazioni. L'errore che si può fare appunto è farsi prendere, e questa è una cosa proprio italiana, farsi prendere dalla frenesia, andare dietro a commenti, a giudizi superficiali dell'esterno e magari buttare all'aria un lavoro di mesi, quindi una preparazione, una programmazione, sarebbe un vero peccato. Quindi dall'esterno è difficile giudicare, mi auguro che chi è all'interno riesca a giudicare in maniera lucida e competente le varie situazioni.
0: Sì, la frenesia è tipicamente italiana, tra l'altro, insomma, non sarebbe neanche il primo esonero, perché insomma nel girone C sono già saltate un paio di panchine e ben prima della quinta giornata di campionato. Nel girone A, che scende in campo invece questa sera, c'è grande attesa per capire se il Brescia riuscirà a tornare alla vittoria dopo lo 0-0 contro il Trento. Big match, perché il Trento è una signora squadra, è una delle più attrezzate per competere per l'alta classifica, però l'Union Brescia ha di fatto l'onere e l'onore di essere la favorita assoluta per questo girone, la squadra nettamente più forte per chiunque conosca la Serie C. Un minimo è evidente guardando non solo il nome in panchina, ma anche il roster a disposizione dello stesso tecnico. La sensazione, mister, è che ci sia tanta voglia di dimostrare di poter competere contro questo Union Brescia, e quindi probabilmente per la formazione Corini ogni partita diventa più difficile di quello che sarebbe normalmente se non avesse, diciamo, la pressione dell'essere la favorita assoluta.
1: Ma essere la favorita assoluta è difficile, perché come in tutti gli sport, è una cosa che poi io ripeto spesso, la pressione esposta, per il Brescia che è indubbio che sia la favorita per la vittoria finale, ed è anche come ha giustamente detto il mister Corini, in pre-partita ha detto, è l'unica squadra che si è esposta dicendo di voler vincere questo campionato, però appunto questa pressione può giocare appunto, soprattutto nelle partite iniziali, può creare qualche difficoltà. Ma infatti a Brescia secondo me devono essere sereni, devono essere consapevoli della squadra che hanno messo a disposizione del mister, dello staff che è di primissimo livello, hanno dietro una piazza importantissima, quindi penso che con la pazienza e con la lucidità il Brescia possa portare a termine gli obiettivi che si sono dati per questa stagione.
0: Cittadella è la rivale numero 1 per il Brescia.
1: Cittadella, sì, Cittadella, perché a differenza dell'anno scorso, ritornando sempre alla pressione, probabilmente anche a livello di comunicazione hanno lavorato meglio, si sono tolti un po' di pressione sulle spalle. E quindi hanno affrontato questo campionato con un po' più di leggerezza rispetto a quello precedente, e l'inizio di campionato è stato super positivo, e appunto sono una delle pretendenti alla vittoria finale.
0: Mister, un'ultima occhiata la diamo anche al girone C, che ha giocato martedì che ha giocato martedì sera in contemporanea con le ultime due gare dei sedicesimi di Coppa Italia, la Coppa Italia versione maggiore, versione sorella maggiore, quella delle squadre di Serie A e di Serie B. Prima parlavamo di del Cosenza, ma c'è anche il Crotone in forte difficoltà. Il Crotone tra l'altro è partito anche con un meno 6 in classifica e sicuramente non aiuta e non porta serenità. Mi concentrerò un secondo sulla Salernitana, perché per l'ennesima stagione, cioè che si tratti di Serie B, che si tratti di Serie C, la Salernitana tutte le volte, per importanza della piazza e per storia, insomma, ce l'aspettiamo tutti subito competitiva, subito presente nelle zone alte della classifica. La formazione di Cosmi, in realtà, in 5 giornate è vero che ha perso una volta sola, ma ha anche vinto una volta sola. È arrivato un 1-1 col Barletta neopromosso in questo turno infrasettimanale. Il problema è che davanti corrono come dei dannati, perché è vero che il nome della capolista è assolutamente sorprendente, perché è il Sorrento che ne ha vinte 5 su 5, ma il punto centrale è che ci sono già 9 punti di svantaggio per la Salernitana. Anche qui di tempo ce n'è tanto, però l'impressione è che alla Salernitana gli manchi quel qualcosa per trasformare questi pareggi in vittorie. Non so se è personalità, questo magari lo chiedo a lei, se è un giocatore da ultimo minuto, se è il centravanti che ti sblocca col pallone sporco che ti capita magari in maniera casuale. Sta di fatto che questa Salernitana sembra non riuscire a salire di marce.
1: Vabbè, allora adesso sono passate pochissime giornate, però tornando un po' ai discorsi che facevamo prima, secondo me Salerno come Bari sono piazze talmente importanti per la Lega Pro, ma per gli stessi giocatori, perché comunque per giocatori tra virgolette di Lega Pro giocare in piazze così importanti veramente a volte diventa difficile, e quindi spesso vengono spiegate in questo modo le difficoltà di queste realtà. Quindi penso che per la Salernitana ci voglia, come ho detto prima, grandissima lucidità, perché e star vicino alla squadra, i tifosi devono rimanere dalla parte della squadra, perché devono aiutare questi ragazzi, perché giocare in queste realtà, Salerno come Bari, non è facile, quindi a maggior ragione devono cercare di aiutare la squadra.
0: Mister, grazie mille dell'intervento, spero di risentirla presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci, grazie, buongiorno.
0: Salutiamo mister Francesco Paravicini, con il quale abbiamo analizzato un po' la situazione dei tre gironi. Tra l'altro nel girone C c'è un Sorrento che ha fatto un 5 su 5, ma c'è anche una signora casertana con Espinal in panchina in seconda fila, con anch'essa imbattuta. Sono le uniche due formazioni a non aver mai perso. E poi c'è il Bari di Rastelli, un'altra squadra che è solo perché si chiama Bari destinata a vincere e a non avere altra possibilità se non quella di battere tutti. Abbiamo parlato della Salernitana, a 6 punti in questo girone c'è anche il Catania di Emilio Longo, che però a differenza della Salernitana, che è andata sulla continuità progettuale, Catania ha cambiato tanto, ha cambiato in panchina, ha cambiato tantissimo nella rosa, quindi diciamo una partenza un pochino più a rilento era più facile aspettarsela. Detto questo, andrei con grazie all'ausilio del buon Costantino a proporre uno dei contributi che abbiamo preparato per la puntata di oggi. Andrei a celebrare il primo posto in classifica del girone B dello Spezia, andando a sentire le parole del suo condottiero, della sua guida, del suo mister Marco Turati.
2: Sarà così, sappiamo che
3: no. Questo Spezia non finisce più di stupire, anche oggi grande personalità, grande temperamento, bel gioco, cioè tutto sembra filare perfettamente, sapendo anche che Ravenna aveva vinto, quindi che la Reggiana poteva vincere, quindi come se nulla fosse, giocate con uno schiacciasassi, 4 vittorie di fila, una squadra giovane costruita in tempo di abbastanza in tempo, cioè rifondata completamente, c'è il merito di tutti qua.
2: Ma sì, sono molto contento oggi. Chiaramente il merito principale va ai miei ragazzi che oggi sono stati veramente magnifici, ma lo sono quotidianamente per quello che mi fanno fondamentalmente vedere. Come hai sottolineato bene tu, siamo partiti molto in ritardo rispetto a quella che era la classica tabella di marcia, perché avevamo cominciato con una squadra che poi si è smontata pezzo dopo pezzo, abbiamo messo ragazzi, molti anche all'ultimo minuto, e io gli sto credendo con una squadra che poi si è smontata pezzo dopo pezzo, abbiamo messo ragazzi, molti anche all'ultimo minuto, e io gli sto credendo.

0: E sono sicuramente ragazzi che hanno fame, che io ripeto quotidianamente devono mettere conoscenze dentro, si stanno applicando molto. Spero solo che questa gioventù non li porti ad andare fuori strada, ma che rimangano sempre concentrati sull'obiettivo, perché di fronte a noi quotidianamente mi rendo conto che abbiamo squadre forti.
1: Ecco, quello che sorprende è che la squadra non specula, va in vantaggio, è successo anche a Livorno, è successo con Livorno, eccetera, va in vantaggio e continua ad attaccare, non si accontenta mai, non arretra, a parte forse il finale con Livorno, però diciamo che è sempre votato all'offesa e mai alla difesa.
0: Ma fondamentalmente è quello che chiedo io quotidianamente, poi anche per una ragione un po' di gioventù, spesso non riusciamo a capire bene in quale mini partita ci stiamo trovando dentro la gara, però come sottolinei anche tu, quando spingiamo in avanti, quando spingiamo forte, poi riusciamo a fare delle ottime cose. Abbiamo, e lo voglio sottolineare, quei due o tre vecchi che sono veramente splendidi, che sanno comunque sia guidare, trascinare, e secondo me si stanno anche divertendo, e forse anche per questo motivo che non speculiamo mai.
1: Mi sto bene anche Capolupo sta crescendo. La fotografia del gol quando ha recuperato palla ed è partito scambiando con un compagno e poi facendo l'assist è un po' la fotografia di questo Spezia che cresce costantemente.
0: Sì, lui è chiaramente la figura principale di quei giovani che vi dicevo che hanno bisogno di allenamenti, partite, minutaggio per migliorare, crescere. A me sembra un po' Sapola. Dell'anno scorso io ho avuto la fortuna di allenarlo scorso anno. Inizialmente era un ragazzo di 18 anni con grandissime qualità, ma che doveva mettere dentro. Secondo me è migliorato molto e lo sto ritrovando pronto quest'anno. Sono molto contento di loro perché so che hanno delle qualità e hanno solo bisogno di grandissimo lavoro per poi, insomma, diventare calciatori importanti per questa categoria.
2: Mister, buonasera, Antonio Caravella, Agenzia Stampa Italia, TV Grifo. Siamo alla quinta di campionato, ma mi sembra che già questo girone stia prendendo una certa fisionomia, no? Praticamente le tre squadre probabilmente accreditate a giocarsi la vittoria finale saranno Spezia, Ravenna e Reggiana. Avendo visto noi qui a Perugia, già avendo affrontato già Ravenna e lo Spezia, non ancora la Reggiana, ma il 27 sarà qui al Curi a giocarsi la partita. E abbiamo visto che però questo Spezia ha qualcosa in più. Io parlo a livello chiaramente rispetto a Ravenna, una squadra ben messa in campo, ben impostata, molta sintonia tra i giocatori, molto aggressiva soprattutto sui portatori di palla. È una squadra che non ti fa giocare. E questo forse è l'elemento determinante, visto che lei viene e conosce molto bene anche il campionato di Lega Pro, potrebbe essere questo un aspetto fondamentale per la vittoria finale, cioè avere dei giocatori già pronti per il tipo di campionato che si sta giocando?
0: Ma sì, penso che per quanto riguarda l'aggressività, la fame in questo campionato non possono mai mancare, quindi da questo punto di vista sono stato molto chiaro e molto netto con i miei calciatori. E il fatto che oggi voi me lo sottolineate per me è sicuramente grandissimo motivo d'orgoglio. Per quanto riguarda il campionato invece non sono d'accordo che si sia già delineato perché ci sono molte squadre quest'anno forti, ci metto dentro il Perugia stesso, che è una squadra a mio avviso costruita bene, con tanti calciatori che hanno un'esperienza importante per questa categoria. Abbiamo visto secondo tempo i cambi fatti, è subentrato Vergani, che è un calciatore che conosco molto bene ed è un calciatore magnifico per questa categoria, è subentrato Cisco, ci sono tanti calciatori veramente bravi, lo stesso Langella, quindi noi dobbiamo solo guardare al nostro percorso di crescita, sapendo che magari c'è qualche realtà che oggi è un po' più pronta di noi perché ha un'esperienza diversa rispetto alla nostra. Noi non possiamo prescindere dall'organizzazione, dal fatto di farci sempre trovare al 110%, perché come dicevo anche poco fa, non abbiamo quell'esperienza per gestire i momenti, non abbiamo l'esperienza per gestire a livello individuale le varie situazioni che ci capitano dentro la partita, cosa che invece magari altre squadre che sono state

costruite diversamente, secondo me possono vincere le partite anche solo con la malizia e la furbizia. A me è capitato da calciatore di essere in una squadra grande e so cos'è che vuol dire. Noi purtroppo dobbiamo guardare ad altro, dobbiamo sapere che il nostro percorso sarà bello se spingiamo sempre e se ci compattiamo sempre di squadra, se invece non.

0: Terza e ultima parte della puntata di oggi di A Tutta C. Siamo alla vigilia delle gare del girone A, che vanno a chiudere il quinto turno di campionato, il primo infrasettimanale della stagione di Serie C, ma anche il primo infrasettimanale del calcio professionistico italiano, perché la Serie C non si ferma, tra l'altro, con la sosta per ben 3 settimane. Di fatto, dei campionati maggiori, la Serie C diventerà ancora più centrale, ancora più ricca di interesse e di spunti, e noi continueremo ovviamente a seguirla e a raccontarvela nel migliore dei modi, direi. Allora, prima di proporre un altro contributo tra quelli che abbiamo preparato con il buon Costantino Fazzari, direi di andare a riepilogare quelli che sono le gare di questa sera per la quinta giornata della quinta giornata del campionato di Serie C. Girone A alle 18:30, Albino Leffe, Arzignano Valcampo, Cittadella Juventus Next Gen, Desenzano Lecco, Lubezzano e Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione Milano. Poi l'attenzione si sposterà in serata alle 21 con Union Brescia Treviso, Carpi Ospitaletto, Giana Erminio Trento, Renate Dolomiti, Bellunesi, per una classifica del girone A di Serie C che, come dicevamo in precedenza, in questo momento vede primeggiare non l'Union Brescia, la favorita di diritto, insomma, di questo raggruppamento, bensì il Cittadella. E quindi andiamo a vedere se la tecnologia mi assiste, ma in questo momento mi sembra decisamente di no. Forse ce la facciamo. Una classifica che vede l'Union Brescia attardato dopo il pareggio col Trento, ma il Cittadella primo con 12 punti, in seconda posizione proprio l'Union Brescia a 10 assieme all'Ospitaletto. Ad 8 ci sono Alcione Milano e Dolomiti Bellunesi e il Trento, a 7 il Treviso, a 5 la Next Gen della Juventus, Albino Leffe e Desenzano, a 4 Carpi, Novara, Lumezzane, Provercelli, Arzignano, Valchiampo, Lecco e Pergolettese chiudono il quadro. La Folgore Caratese e il Renate con un punto, la Giana Erminio che invece è a 0 dopo 4 sconfitte consecutive nelle prime 4 giornate. Per questo motivo la gara di questa sera, con un avversario complicatissimo come il Trento per la formazione Gorgonzola e il suo tecnico Alessio Cambirasio, potrebbero essere molto molto importanti per una Giana che ci ha abituato a stagioni di sofferenza, ma ci ha abituato anche a grandi stagioni in alta classifica, così come, a dire il vero, lo stesso Renate, che è sopra la formazione Gorgonzola di un solo punto. Renate, che l'anno scorso era di fatto la quarta forza del campionato, assieme assieme al Vicenza, assieme all'Union Brescia e al Lecco, altra squadra in difficoltà, quantomeno la formazione equivalente. Si è imposta 1-0 proprio sulla Giana nello scorso weekend, ponendo fine a quello zero nella classifica, scusate, nella casella delle vittorie in campionato. Il punto sul girone A lo abbiamo fatto, quindi io direi di fare così. Se il buon Costantino è d'accordo, noi ci salutiamo dando l'appuntamento a domani a Tutta C. Non perdete tutto il resto del palinsesto di TV Radio, perché c'è l'Europa League da continuare ad analizzare, c'è il campionato che si avvicina con la nuova giornata, perché poi ci saranno appunto 2 weekend, due consecutivi senza campionati maggiori, quindi senza Serie A, senza Serie B, ma anche senza Premier, senza Bundesliga, senza La Liga, senza Ligue 1. Quindi ci sarà spazio per le nazioni, ci sarà spazio anche per capire quale volto avrà la nazionale di Roberto Mancini. E quindi godiamoci, quindi, massima attenzione a tutte le analisi di TMV Radio per quanto riguarda il campionato di Serie A, ma ovviamente anche quello di Serie B. E noi ci salutiamo abbiamo sentito prima Marco Turati, primo in classifica con lo Spezia in girone B, che ha giocato nella serata di ieri. Mi sembra giusto chiudere con il rivale, la contender numero uno della formazione spezzina, ovvero la Reggiana. E quindi andiamo a sentirci in conclusione. E qui ci salutiamo. Saluto e ringrazio anche Costantino Fazzari, il tecnico della Reggiana, Attilio Tesser. A domani.
1: Oggi a Pesaro, prova di forza, è stato forse il primo gol subito a darvi la scossa decisiva per portarla a casa.
2: Sicuramente è stato molto importante. È stato molto importante trovarlo subito, noi ha dato fiducia, magari un po' di scoramento la vi spesero. In quel momento di partita prendere un gol così a freddo fa sicuramente male, però l'atteggiamento della mia squadra era subito aggressivo e abbiamo recuperato palla e fatto gol su questo atteggiamento e poi diciamo che siamo arrivati alla fine primo tempo belli perché abbiamo fatto dei bei gol, abbiamo avuto altre occasioni, abbiamo gestito la partita nel primo tempo soprattutto bene.
1: Cosa temeva della Vis e come l'ha vista oggi?
2: Allora, la Vis, quello che avevo notato è che è una squadra molto intensa, sempre propositiva, che non rinuncia mai a giocare. Quindi si può sempre rischiare in qualsiasi momento. Conosco bene Di Paola, ha un calcio importante, può succedere un calcio d'angolo, una punizione e tutto può rimettere in gioco tutto. La Vis, secondo me, farà bene perché ha tutto il potenziale per tirarsi fuori da quella zona di classifica. Chiaro, perdi due partite in 10 uomini, fino a quel momento non avevi perso e perderli.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
3: Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente e annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre all'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
4: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
3: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale e sul web. È stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della Questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
4: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
3: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
5: Essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
4: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio. se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
10: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben trovati in diretta in questo venerdì di TMV Radio a tutta C per la finestra mattutina qui dalla sede di Roma. Un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, che peraltro nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ha regalato anche dei risultati interessanti nel turno infrasettimanale che fra poco andremo ad analizzare. Ma poi c'è anche tanto altro di cui discutere. Io intanto saluto in cabina di regia Costantino Fazzari ad accompagnarmi, il sottoscritto qui in studio dalla sede di Roma Lucio Marinucci. A breve avremo subito i primi collegamenti, mentre io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp per partecipare con le vostre impressioni e con le vostre domande al 331 82 00 213. Ovviamente poi saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61, appunto numero 61 del digitale terrestre. Come dicevo, c'è stato questo turno infrasettimanale di campionato. Ieri si è concluso con le gare del girone A, gare all'insegna del segno X, a dir la verità. Non tutte, però, infatti ci sono anche delle indicazioni già parziali. Ovviamente siamo solo all'inizio del campionato, ma già parziali a livello di classifica. Andiamo a commentare il tutto con Nino Sergi per la redazione di Tutto C. Ciao Nino, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E allora Nino, che cosa ci hanno raccontato queste gare del girone A? Perché abbiamo visto insomma dei successi in trasferta, come quello dell'Arzignano contro l'Albino Leffe, come quello del Lecco sul De Senzano, ma poi soprattutto, e apro qui una parentesi, più avanti avremo proprio un approfondimento sulla partita, il Cittadella vince ancora contro la Juventus Next Gen e si porta avanti con una mini fuga. È vero che poi bisogna guardare anche come vengono ottenute le vittorie, però intanto Nino, la partenza a livello di graduatoria è ottima e ora c'è un più 4.
2: Sì, sì, assolutamente, è stata una grandissima partenza da parte del Cittadella, me lo aspettavo, ce l'aspettavamo, anche perché dopo i passi falsi della scorsa stagione il Cittadella è comunque una squadra che ha fatto sempre bene dalla Serie C alla Serie B, comunque. È inutile andare ad elencare tutte le imprese soprattutto il direttore generale Marchetti. Sicuramente quello che ha lasciato sorpreso un po' tutti era stata la tempistica riguardo l'addio di Iori dalla panchina a bene inizio stagione. Ha fatto un po' riflettere, perché praticamente sembrava lui a un certo punto l'allenatore confermato per questa stagione, invece poi si è scelto di cambiare, di affidarsi a Musso, che comunque sta facendo un grandissimo lavoro. Poi Marchetti è stato bravo anche a puntare su calciatori anche con non solo giovani ma con voglia di rivalsa. Mi viene in mente Antonucci, che veniva da stagioni complicatissime. L'ultima grande stagione forse era proprio a Cittadella, dove ha segnato 12 gol in Serie B 3 o 4 anni fa, e invece uno dei punti di forza di questo Cittadella l'ho dimostrato la scorsa partita segnando un gol fantastico. Ieri poi sono arrivati i gol di due giovanissimi. Il Cittadella comunque anche nelle difficoltà, perché lo ha dichiarato anche Musso in conferenza stampa, ha dimostrato comunque una grande maturità, ha rischiato, ha segnato, ha protetto questo importante vantaggio, poi ha raddoppiato. Comunque è una vittoria di carattere, una vittoria di maturità, mentre chi è non in difficoltà, però sicuramente c'è qualcosa da sistemare in caso di non Brescia, nonostante mancano almeno cinque giocatori importantissimi. Però il Brescia sta un po' faticando, certo, fino al 95esimo ieri erano 3 punti importantissimi, poi è arrivato il gol praticamente allo scadere per il pareggio del Treviso. Era una partita sinceramente abbastanza complicata, perché il Treviso sarà una squadra difficile da affrontare per qualunque avversario e si candida a essere una delle sorprese di questo girone. Ma sai, quando parti da super favorita, perché parliamo di inizio estate, dopo la promozione lo scorso anno del Vicenza, comunque il Brescia è la vera favorita, almeno a livello di organico, di ambizioni e di società di questo girone A, sicuramente paghi anche, soprattutto le prime giornate, lo scotto di essere la squadra da battere. e probabilmente in questo momento sta attraversando queste difficoltà, ma per gli elementi che ha in rosa, per l'allenatore, per tutto, secondo me, poi quando si entrerà nella fase decisiva del campionato saprà dire la sua. Sicuramente è importante non perdere troppi punti in questo momento, però non è una squadra che è partita col piede sbagliato. Sono due pareggi consecutivi, però sicuramente c'è tutto il tempo per recuperare, anche se già, come dici tu, sono 4 punti dal primo posto, ma tolto questo a pressione di essere la favorita assoluta, secondo me il Brescia poi alla fine potrà fare un grandissimo campionato.
1: Sì, io resto convinto di questo, anche perché poi non me ne voglia il Cittadella che ha meritato i punti sul campo, però in alcune gare ha faticato, magari è stata brava a portare a casa alcuni momenti complicati della partita, a tenere botta e poi a vincere. Però siamo tutti curiosi chiaramente di vedere poi nel lungo periodo sul Treviso, devo dire la verità, Nino, avevamo chi più chi meno tutti delle aspettative su questa squadra che ha cambiato inevitabilmente anche tanto, però devo dire che l'apporto di alcuni nuovi sta andando forse anche oltre le aspettative, da Cappelletti, Romeo, Bove principalmente, che sono già diventati delle sorte di perni insostituibili, anche Maestrelli comunque devo dire si sta distinguendo. È una squadra molto fastidiosa, questi 4 risultati utili consecutivi certificano probabilmente la bontà di un progetto, ma anche i valori banalmente intrinsechi, della composizione dell'organico.
2: Sì, assolutamente, l'abbiamo detto anche prima di iniziare la stagione del Treviso, per rose, per acquisti mirati, sicuramente farà un grande campionato. C'è stato un grande lavoro dietro questo Treviso, anche perché sul mercato è andato a pescare quei giocatori funzionali, quei giocatori da Serie C che ti permettono di poter fare un grande campionato. Mi ricordo un po' anche il Trento, pure la scorsa stagione delle squadre che ha insidiato nelle prime
1: Assolutamente.
2: posizioni, e grazie a un lavoro certosino non solo sul campo ma anche sul mercato. Poi in panchina c'è Gorini, che non lo scopro certo io, quindi è un allenatore importante. Sicuramente questi risultati consecutivi danno fiducia a un ambiente che è arrivato comunque con un grande entusiasmo, perché ha vinto il proprio girone in Serie D, e rispetto alle altre promosse sicuramente parte con più favore del prossimo, nel senso con una rosa che può fare davvero, davvero bene. Non sarà una squadra che si limiterà soltanto alla lotta a salvezza, ma secondo me andrà a inserirsi dietro il primo o il secondo posto per poi qualificarsi ai playoff. Sicuramente è una squadra da tenere d'occhio, come ce ne sono comunque diverse nel girone A, perché si è sempre parlato di Brescia e Cittadella, ma comunque ci sono tante realtà importanti e tante squadre che hanno costruito dei buoni organici e che alla fine si stanno vedendo. Vedo anche il recupero da parte dell'Ecco, perché non era partito benissimo. Nelle ultime partite ha trovato 4 gol, dopo che nelle prime tre non era andata mai a segno. Sicuramente sono segnali importanti. Ricordiamo che non aveva nemmeno Capello a disposizione per infortunio, quindi dovrà ancora avere tutto l'organico a disposizione Valente, ma è un buon segnale, perché ieri doveva arrivare un risultato positivo ed è arrivata una vittoria importante.
1: Eh sì, una vittoria che pesa sicuramente in questo momento. E poi per chiudere un po' il cerchio, Nino, è vero che ce le siamo già lasciate alle spalle negli scorsi giorni, ma ci sono state le gare anche degli altri raggruppamenti. Quindi mi premeva chiederti poi un'opinione su anche le altre partite, in particolare su alcune piazze che magari stanno un po' zoppicando, al contrario di altre che invece viaggiano. Ecco, per esempio il girone B, ti chiedo che cosa c'è da aspettarsi adesso per il Pescara, che comunque è incappato in un altro pareggio. È vero che nel secondo tempo contro il Gubbio ha fatto la voce grossa, ma poi è arrivato solo un gol, è valso solo un punto. Ti chiedo quanto è salda la panchina di Boucher o quanto può traballare. E poi nel girone C invece vediamo il Sorrento magico che continua a viaggiare, al contrario, ecco, ad esempio, di altre grandi piazze come il Cosenza, che ha vissuto un avvio di stagione sportivamente quasi drammatico.
2: Sì, allora, per quanto riguarda il Pescara, sicuramente dopo una buona partenza, perché era partito subito con una vittoria, comunque non, per il momento, anche dal punto di vista del gioco, non stiamo vedendo un Pescara così brillante.
1: No.
2: Sicuramente qualche problema da risolvere c'è, anzi oggi è uscita anche una possibile indiscrezione riguardo il futuro della panchina di Boucher, perché Sebastiani ha sempre protetto il lavoro del tecnico in queste prime giornate, nelle sue uscite, in alcune uscite televisive, ma comunque quella con il Vado, che è un'altra squadra in difficoltà, comunque può essere una partita spartiacque per il futuro del tecnico del Pescara, anche perché andare poi, non parlo soltanto di Buscema, parlo della situazione anche che riguarda Boscaglia alla Sampdoria Teltese, andare esonerato con turno infrasettimanale, comunque con un'altra partita ravvicinata, forse non è la soluzione migliore. Sicuramente il Pescara è chiamato a fare il risultato contro il Vado, se arriverà un altro risultato deludente, probabilmente qualche ragionamento sul futuro di Boucher ci sarà da parte della dirigenza, come sta ragionando anche la Sampdoria Teltese in questo momento, perché ieri sono usciti i nomi di Colantuono, di Stellone in caso di esonero di Boscaglia. La cosa certa è che almeno in questo momento la dirigenza ha dato tempo una deadline fino a lunedì, poi ci sarà la partita con la Pianese. Se arriverà l'ennesimo risultato negativo, probabilmente si cambierà in panchina, nonostante Boscaglia poi in estate, dopo la salvezza rocambolesca dell'anno scorso, ha firmato un contratto biennale. Sicuramente, passando invece al girone C, c'è questa sorpresa Sorrento, che è una squadra ben assortita, che sta giocando benissimo con Maiuri. Poi è un momento in cui sicuramente tutto va bene al
1: Sì.
2: Sorrento, perché c'è da dire anche questo: il capocannoniere è un difensore centrale con 5 gol in 5 partite. Comunque sta esprimendo un gran gioco, ha perso anche degli elementi importanti rispetto alla scorsa stagione, ma ne ha messi dentro altri che sicuramente potranno ripetere quello che hanno fatto i predecessori, ma comunque il Sorrento si candida ad essere una delle mine vaganti del girone C, perché quando parti così bene, comunque ricordo anche il Cerignola 2 anni fa, quando ha lottato quasi punto a punto con l'Avellino per poi mollare quasi alla fine. Comunque sono squadre toste, squadre difficili da affrontare. Poi, per quanto riguarda le squadre in difficoltà, certe volte sembra poi alla fine di sparare sulla Croce Rossa per quanto riguarda la situazione del Cosenza, perché sicuramente
1: Conosciamo
2: è
1: bene.
2: una. Sì, perché poi è arrivato anche il comunicato da parte di Guarascio nel dopopartita, che parlava di una possibile cessione della società se arriva qualcuno interessato al Cosenza, ma sappiamo che in questi anni comunque di soggetti interessati al club hanno bussato alla porta di Guarascio, ma hanno trovato le porte non sigillate, ma di più. Quindi sicuramente c'è tanto da lavorare, di cui lavorare a Cosenza, soprattutto dal punto di vista societario, perché la squadra sta pagando anche tutta questa instabilità. Poi alla fine ora si giocherà con la Scafatese, sarà un altro match importantissimo, anche perché poi tutti i problemi si riversano sul campo, ed è inaccettabile che una squadra in superiorità numerica perda 5-2 in casa del Giuliano, che è una squadra che comunque ha fatto un solo punto fino a questo momento, soprattutto in 11 contro 10, nonostante qualche errore dell'estremo difensore. Comunque sono risultati inaccettabili per una piazza come Cosenza. Si è parlato tanto di svincolati, ma alla fine siamo al 18 di settembre. E dal primo al 18 settembre non è arrivato nessuno, manca un attaccante che il direttore Lucioni cercava già nell'ultimo giorno di mercato, ma alla fine non si è mosso nulla, mentre le altre sul mercato degli svincolati comunque sono mosse. Il Bari potrebbe annunciare addirittura altri
1: Leggevo.
2: due calciatori altri due calciatori nella giornata di oggi. Quindi sicuramente la situazione a Cosenza non è delle migliori. Si giocherà nuovamente all'uscita per l'ennesima volta in campo neutro, per l'ennesima volta a porte chiuse, anche se giocando anche al Marulla con la protesta dei tifosi, comunque come se si giocava quasi a porte chiuse anche in casa. Sicuramente una situazione esplosiva quella che si sta vivendo in casa Cosenza, e quando si parte così poi è difficile andare a raddrizzare la stagione. Cosenza quest'anno rischia veramente grosso.
1: Eh sì, perché poi, come detto bene, riuscire a dare una sterzata è tutt'altro che scontato. Nino, io a questo punto ti ringrazio per questa panoramica sulle gare dei tre gironi, questo turno infrasettimanale, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie a Nino Sergi, a tutta la redazione di Tutto C. Noi ce ne andiamo rapidamente in pausa e poi torniamo subito con il primo ospite della puntata di Tutta C. A fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
1: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
0: Oggi Roberto Mancini dinamerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Ogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie-break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'era Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Punsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Serie A al centro, partendo dal big match di giornata, Roma-Inter, secondo le nostre percentuali, giallorossi favoriti al 38% sul 35% data all'Inter, con la X al 28%, nell'altra partita Lazio favorita al 39% rispetto all'alto 32% data al Venezia, con la X al 29%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E rieccoci di nuovo in diretta, prosegue la programmazione di A Tutta C, ma non perdiamo troppo tempo perché avevamo anticipato subito il prossimo ospite che è arrivato, chi ci sta raccontando anche per questa stagione la Serie C tramite i microfoni di Sky Sport e che ha avuto peraltro parecchio da fare in questi ultimi giorni con questo intenso turno infrasettimanale. Mi fa piacere ritrovarlo a distanza di un po' di tempo, Gioele Anni. Ciao Gioele, ben ritrovato. Un piacere.
1: Ciao Lucio, grazie per l'invito, un piacere.
0: Grazie a te ovviamente per essere qui con noi. Chiaramente ci soffermiamo principalmente sulle gare che hai commentato, poi magari facciamo una rapidissima chiacchierata anche in generale, però se sei d'accordo andrei in ordine cronologico, Gioele, quindi parto dalla prima gara che hai commentato, poi arriviamo a quella chiaramente di ieri, e quindi parto da questa vittoria del Ravenna in trasferta sul campo dell'Ostiamaro. Una vittoria di misura, ma una prestazione comunque convincente ancora una volta della Ravenna. Ti chiedo, che partita è stata innanzitutto?
1: Sì, è stata una bella partita. Intanto il Ravenna comincia la partita con l'Ostiamare schierando tutti insieme Nicolas Fiola, Marcelo Reiana, Casiraghi e due attaccanti.
0: Hai già anticipato un tema.
1: Ecco, e poi la partita la decide Tenkorang, che è forse il centrocampista, come dire, meno noto anche al grande pubblico, ma poi sappiamo bene che in Serie C bisogna costruire squadre in cui insomma si armonizzano varie caratteristiche, e penso che Mandorlini, proseguendo il lavoro iniziato l'anno scorso, si stia anche divertendo insomma a creare una squadra con veramente tanto talento.
0: Sì, decisamente la qualità non manca, peraltro è proprio già anticipato un tema, perché a me sembra una squadra al momento anche molto ben congeniata. È ovvio che spesso ci siamo soffermati anche quando si è composta la rosa di quest'anno, Gioele, sull'attacco, sul Rabbi, Fischnaller lo conosciamo, però quello che si è visto contro l'Ostiamare e che è risaltato molto è stato anche l'incisività di questo centrocampo, che unisce tante caratteristiche da Tenkorang, Viola, Casiraghi, poi Orellana, che comunque rimane un jolly secondo me molto interessante anche a ridosso della zona offensiva. Ecco, ti chiedo se anche questo è un punto di forza della Ravenna, perché poi l'azione del gol secondo me è emblematica per il coinvolgimento di praticamente tutti questi elementi.
1: Sì, veramente grande qualità, ma qualità proprio diffusa e anche mixata con tanta esperienza, appunto. Mercoledì è rientrato dal primo minuto Donati, che non giocava da un po'. C'è stata un'azione sul finale in cui i compagni non hanno chiuso bene, Donati l'ha inquadrato proprio in primo piano, ha fatto una faccia di quei giocatori che, no, ti basta uno sguardo per far capire che anche se sei in vantaggio non bisogna mai far calare la tensione. Ma anche la fase difensiva, sono andati a prendere Zaro dalla Serie B, mi ha impressionato l'altro giorno Esposito, è entrato nel finale, ha fatto un finale di partita. Esposito è un giocatore che è con Ravenna dalla Serie D, è cresciuto e quindi ha anche un'appartenenza. Ci sono tutta una serie di elementi che mi sembra stiano dando faccia a una squadra seria, molto molto seria. Insomma, lo sapevamo vedendo il mercato, le prime partite di questa stagione. Mi sembra che lo confermino.
0: Sì, è una certificazione che ci aspettavamo in campo e che devo dire stiamo avendo. Peraltro poi, Gioele, questa è una squadra che, ecco, è anche bella da vedere in alcuni tratti, però sono comunque 343 minuti di imbattibilità, non sono neanche pochi considerando il campionato, chiaramente. E tu dicevi Zaro, Donati, comunque sono elementi di esperienza, secondo me possono dare una grossa mano, ma anche Bani e Bianconi, che sono comunque un po' più giovani, mi sembra siano partiti con il piede giusto. Ecco, anche in difesa al momento, nonostante qualche pericolo poi venga corso, ma è normale, c'è una retroguardia che regge, Gioele.
1: Sì, una squadra proprio quadrata in cui tutti si aiutano. Ecco, nello specifico della partita con l'Ostiamare, c'è stata qualche fase della partita in cui la squadra era un po' lunga. Esatto. È evidente che questo, ecco, centrocampo così tecnico qualcosa doveva lasciare. Il primo tempo è stato un po' molto rapsodico, no? C'erano azioni da una parte, azioni dall'altra. L'Ostiamare, che è una buona squadra, è arrivata varie volte al tiro, però poi appunto il Ravenna ha potuto mettere in campo tutta questa qualità, questa forza offensiva, e poi non dimentichiamoci che Rabbi non ha segnato l'altra sera, ma in questa stagione ha già segnato 6 gol in 6 partite, va avanti a doppiette Rabbi, quando, esatto, si accende poi non si ferma. Fischnaller non ha ancora segnato,
0: è vero.
1: non segna da 9 partite, mi pare, considerando anche la fine della scorsa stagione, che per Fischnaller, se non è un record, poco ci manca. Però è assolutamente dentro la squadra, lo vedi come lavora, come va a occupare gli spazi in profondità, come gioca di sponda, come si intende. Tanti giocatori arrivati da poco, ma si capiscono. Casiraghi e Fischnaller giocavano insieme al Südtirol. Veramente c'è un bel amalgama.
0: Eh sì, poi Casiraghi mi sembra anche a sua volta abbia cominciato con il piede giusto, per me può essere veramente uno
1: 3 assist in 2 partite.
0: Sì, ma poi proprio il tipo di qualità che mette al servizio della squadra, e anche si sente già un giocatore importante, ci mancherebbe altro. Però poi ecco, ti chiedo anche sull'Ostiamare, Gioele, perché sono curioso di sapere la tua opinione prima di passare all'altra partita. Stavi dicendo che comunque qualche cosa ha creato ed effettivamente ci sono state delle chance per i padroni di casa, soprattutto in una fase. Spinosa forse è stato uno dei più convincenti. Ti chiedo però che cos'è che manca. La mia idea è che manchi un po' di attivazione offensiva ancora a questa squadra. Ogni tanto c'è qualche bella iniziativa, ma più dei singoli. Le qualità non mancherebbero neanche, perché Toscu secondo me è anche un ragazzo interessante, ma gli mancano i tempi ancora del calcio dei grandi. Tonin purtroppo ha mancato una grande occasione, ma non è un bomber. Vedremo da Andrea che cosa potrà dare, ma anche lui, a parte quell'exploit a Cerignola, non è un grandissimo mattatore. Bagge degli spunti li sta dando. Insomma, ti chiedo però a te, che cosa hai visto dell'Ostiamare, che cosa manca un po' a questa squadra?
1: Sì, è una squadra che ha coraggio, perché appunto prima ricordavo la formazione iniziale del Ravenna, ma anche l'Ostiamare ha giocato con 2 punte e 2 esterni, Spinosa e Toscu, che sono molto offensivi. Io sono molto curioso di vedere D'Andrea, secondo me ha fatto molto bene anche l'anno scorso col Pineto, magari
0: un po' meno in termini
1: proprio anche come leadership in attacco. L'anno scorso ho visto e commentato più volte il Pineto, e D'Andrea era proprio un punto di riferimento anche lì, una squadra molto offensiva che giocava bene. Poi lui è romano, insomma, è tornato a casa nel suo territorio. Secondo me può essere un giocatore che è mancato nelle scorse settimane per un problema fisico e che può dare quello spessore. Poi chiaramente una neopromossa si scontra con tutti quelli che sono i problemi, le difficoltà di un campionato più difficile come quello della Serie C. Però sappiamo che, insomma, l'Ostiamare ha anche tante persone in società che sanno bene cosa vuol dire affrontare determinati campionati. Insomma, il patron Daniele De Rossi, papà Alberto presidente. Mi sembra una squadra che può affrontare un bel campionato e far crescere questi giovani talenti. Tu nominavi Toscu, ma ce ne sono anche altri, una squadra con un'età media molto giovane. Mi è piaciuto Castaldo, questo terzino sinistro giovane, classe 2006, d'altra sera. Comunque davanti a Ravenna, che è una corazzata del girone, assolutamente non ha sfigurato.
0: No, ma devo dire, non ha sfigurato nettamente contro nessuno finora l'Ostiamare, quindi servirà.
1: È un girone molto complicato,
0: sì.
1: Il girone B è veramente, caspita, ci sono delle squadre
0: lì davanti, ecco.
1: In questo momento forse il girone, stando un po' a questo avvio di campionato, quello che mi sembra abbia più squadre attrezzate per un campionato di alto livello.
0: Beh sì, l'abbiamo detto tante volte, il fatto che molte retrocesse fossero proprio nel girone B lasciava presagire queste dinamiche. Devo dire, al momento, ecco, dicevo, la classifica ce lo certifica, quindi sono molto curioso anche io. Un girone che poi a me è sempre piaciuto, anche quando era un po' meno competitivo. Quest'anno mi sembra che abbia anche grande competitività. Però poi, spostandomi di raggruppamento, Gioele, vengo alla gara di ieri. Io ti ho disturbato proprio prima che tu entrassi in cabina per commentare Cittadella Juventus Next Gen. Arrivata un'altra vittoria per il Cittadella, che al momento non si ferma. Non è stata per una partita scontata, anche per quello che sono riuscito a vedere in diretta. Ecco, anche qui, che commento ti senti di fare su questa gara?
1: È una partita estremamente solida, insomma, quando una partita finisce 2-0 con un gol per tempo, no? Di solito è proprio indice di una squadra forte che gestisce. Il Cittadella di queste prime partite sta dimostrando grande maturità. Anche qui mi piace segnalare che in una squadra appunto con tanta esperienza, ieri dalla panchina entrano Barberis, che ha fatto la Serie A, Antonucci e Mensah, sono tre giocatori che per la Serie C sono di altissimo livello. Sì. Entrano nel secondo tempo, insomma, a gestire ulteriormente la partita, ma la partita la decidono un 2007 Gobbato, ragazzo di Cittadella, che segna il suo primo gol con il Cittadella, e sappiamo quanto il Cittadella sia una squadra storicamente attaccata, legata alla sua identità, al suo territorio, ha in panchina un allenatore che esatto. è lì da più di 15 anni, ecco, con vari ruoli all'interno dello staff. E poi Ihnatov, questo ragazzo del 2006, anche lui un talento del territorio, cresciuto da tanti anni ormai a Cittadella, è una squadra solida che ha aggiunto alcune cose alle cose buone che già si erano viste nel finale di stagione, secondo me l'anno scorso con Iori, un'annata non semplice, però il Cittadella è arrivato bene al finale, esce ai playoff contro il Ravenna dopo due partite molto combattute e l'avvio è stato veramente importante. D'altra parte una next gen che conferma intanto di fare la cosa più importante, cioè costruire talenti a favore della prima squadra. Anche ieri sera in Europa League ha giocato Owusu nel finale, sì. Domenica è entrato Obaudu a Sassuolo, quindi sicuramente questa è la missione più importante. Certamente la next gen ha bisogno di un po' più di fame in attacco, sono tre partite che non segna.
0: Sì, e che crea peraltro occasioni, quindi poi anche questo è un tema, però prima tornando sul Cittadella, ecco, stavo pensando anche alle parole che stavi dicendo, sicuramente è una partenza, ecco, perfetta a livello di punti, poi io sono curioso di capire quanto potrà reggere dei ritmi molto elevati questa squadra, perché alcune gare sono state un po' difficili, devo dire, anche nella gestione. È una squadra che ha dimostrato di avere delle letture, sicuramente in alcuni momenti della gara positive, poi ecco, il campionato è molto lungo, però dicevo, anche su Musso ti aspettavi che potesse avere questa incisività al momento, perché mi sembra molto ben voluto dal gruppo. Poi tu dicevi appunto 12 anni nello staff tecnico, ma anche 12 anni, se non ricordo male, da calciatore, quindi è praticamente uno dei tanti che a Cittadella prima vive delle esperienze sul campo e poi diventa una sorta di abitué.
1: Sì, lo ha detto anche Antonucci l'altro giorno dopo il suo gol in diverse interviste, ha fatto i complimenti pubblicamente insomma a mister Musso. Devo dire, è partito un po' a fari spenti il Cittadella, appunto anche questo incarico a Musso è arrivato un po' tardi nel corso dell'estate. Forse le ultime settimane di mercato hanno definitivamente certificato l'ambizione di una piazza che sappiamo programma sempre con grande lucidità e quando lavori bene, quando programmi bene, poi magari una stagione risulta un po' più incerta, ma due non le sbagli, ecco. E quindi sì, è una grande protagonista. Poi sai, un allenatore nuovo chiaramente è sempre un po' un'incognita, anche se appunto parliamo di una persona assolutamente conosciuta,
0: esatto,
1: nell'ambiente
0: nuovo tra virgolette,
1: esatto, però non sai mai quale possa essere l'impatto. È un po', non so se è presente quello che ha detto Amorim nei giorni scorsi: vincere aiuta a comprare tempo, a comprare fiducia. Direi che a Cittadella stanno, non che ne avessero bisogno, ma stanno comprando tempo e fiducia in aggiunta.
0: Sì, di sicuro ne stanno comprando più il Cittadella in Serie C che non il Milan al momento in Serie A nelle coppe europee. Ma al di là di questo, poi peraltro, ecco, per chiudere e andare anche poi a fare il punto della situazione sul Cittadella, come hai visto la coppia degli esterni? Perché mi sembra che si stia creando una certa alchimia tra i due quinti, Ndrekà e D'Alessio, non a caso al momento sono praticamente gli insostituibili. Mi sembra che siano una carta importante del Cittadella, ossia che questa squadra non possa prescindere dall'intensità dei due esterni a tutta fascia, però non so se è la stessa impressione.
1: Sono molto funzionali, sono anche molto equilibrati, nel senso che...
0: Esatto, non sempre spettacolari, sì. Però utili.
1: Sì, assolutamente. Ndrekà spinge un po' di più, D'Alessio è un po' più contenitivo, giocatori molto puliti tecnicamente. In un modulo come quello i quinti sono importanti, sono fondamentali. Ma ho visto bene tutto lo sviluppo del gioco. In una partita in cui il Cittadella non ha alzato particolarmente i ritmi, la palla l'ha tenuta quasi sempre la next gen, la Juve next gen ha questo dato di possesso palla il più alto del girone A, anche ieri abbondantemente sopra il 60%, a maggior ragione in una partita come quella di ieri, il fatto che un D'Alessio, un Ndrekà sulle due corsie potessero spingere, correre, portare la loro freschezza, il loro passo, la loro qualità, è stata una delle chiavi.
0: Sì, decisamente, infatti non a caso, al momento, come dicevo, sono praticamente sempre in campo dal primo all'ultimo minuto. E per chiudere sulla next gen, Joele, l'ultima domanda, ecco, dicevamo, i risultati ultimamente non sono arrivati, un solo punto in tre partite senza aver segnato, però io non farei al momento drammi, manca un po' di cattiveria probabilmente sia davanti che dietro, ma quello è un classico quando si hanno squadre molto giovani. Mi sembra che però la strada tracciata non sia così negativa, di chance ce ne sono state non concretizzate anche da Durmisi, poi ho visto anche un Melegoni comunque di nuovo con un buon ingresso in Serie C, è da valutare, ma finora mi sembra abbia dato anche lui buone risposte.
1: Sì, Melegoni assolutamente è di un livello superiore, si è visto anche proprio l'impatto fisico, già dalla prima partita con la Pergolettese è stato dominante sia tecnicamente che fisicamente. Ieri a me Durmisi è piaciuto molto, si è costruito tre palle gol, è stato un po' sporco sotto porta, su un'occasione in particolare una grande parata di Zanellati, che è un ottimo portiere, lo aggiungiamo.
0: Cominciato alla grande, devo dire.
1: Sì. Sì, anche lui con ormai tanta esperienza, quindi mi sembra proprio maturo per una stagione importante. Ecco, Durmisi a me piace molto, è un ragazzo del 2008, quindi ancora più giovane dell'età media della next gen, che quest'anno si è ulteriormente ringiovanita, ha bisogno di tempo e in questo contesto il progetto della Serie C è quello giusto, come abbiamo visto con tanti esempi per far crescere i ragazzi. E poi la Juve next gen storicamente, ma un po' tutte le next gen partono sempre un po' a rilento, appunto perché lo scotto da pagare con il calcio dei grandi è doppio, e quindi io penso che mister Brambilla abbia assolutamente, sia consapevole di avere in mano una bella rosa, e anche quest'anno farà il suo ottimo lavoro.
0: Sì, come dicevo, ecco, non farei drammi per questo avvio, comunque poi neanche totalmente disastroso a livello di graduatoria. Senti Joele, so che ti devo poi liberare per lasciarti ai tuoi impegni, ti chiedo però se già sai chi commenterà in questo nuovo turno di campionato.
1: Sì, poi ti vorrei rapidissimamente proporre un piccolo tema, però intanto ti dico che...
0: Vai, sei padrone.
1: No, commenterò Vado Pescara, quindi ascoltavo con molto interesse anche prima Nino Sergi già analizzare questa partita che è molto delicata per entrambe le squadre.
0: Sì.
1: E volevo dirti questo, oggi dovrebbero uscire le convocazioni di Mancini con Momo Zoma e Issa Dumbia. Ecco, parlavamo poco fa di programmazione, di saper strutturare nel tempo le squadre. Zoma e Dumbia sono due ragazzi che noi che seguiamo la C abbiamo visto giocare tante volte con l'Albino Leffe, sono sì, cresciuti nel vivaio Albino Leffe,
0: hanno fatto anche la differenza.
1: Caspita, ma da proprio da ragazzi ragazzi, insomma, un club che non ha avuto paura di lanciarli titolari anche a 17-18 anni, e così vederli in nazionale oggi, se saranno confermate insomma le indiscrezioni secondo cui Roberto Mancini dovrebbe puntare anche su di loro, è una bella soddisfazione anche per noi, dai, che seguiamo con passione.
0: Sì,
1: la Serie C.
0: No, sono d'accordo.
1: Premi il lavoro di chi lavora bene con criterio e con un bel vivaio, in particolare in questo caso l'Albino Leffe, ma ci sono tante società di Serie C, prima citavo il Cittadella, che lavorano veramente bene.
0: No, hai fatto benissimo a sottolinearlo, tra l'altro poi con l'Albino Leffe cogliamo l'occasione per salutare Matteo Viscardi, che sentiamo anche spesso. Ecco, l'Albino Leffe, a proposito di talenti, basta quello che hai nominato per far capire la produzione, quanto poi continui veramente a produrre elementi di qualità. Joele, io allora a questo punto ti ringrazio per il tempo che ci hai e che mi hai dedicato, e ti lascio al tuo lavoro, e poi ti auguro buoni commenti per le prossime partite. A presto.
1: Sempre bello, Lucio, alla prossima, grazie.
0: Grazie a Joele Anni per questo punto, per questa chiacchierata sulle gare che ha commentato ultimamente, poi in generale anche su quelle che commenterà. Lo sentiamo spesso appunto ai microfoni di Sky Sport, e lo stiamo sentendo anche nell'arco di questa stagione, con poi già tante partite, come dicevo, tra ieri e l'altro ieri ha avuto parecchio da fare. Comunque, su quello che stava dicendo Joele, assolutamente siamo d'accordo, vedere questi calciatori prendersi i meriti per quello che hanno fatto e per quello che le società gli hanno concesso è sicuramente una bella nota. Poi il fatto che qualcuno sia dovuto andare fuori dall'Italia per trovare spazio è sempre un altro discorso, riferimento a Zoma, che ormai veniamo in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca, con il Norimberga, dove sta continuando a raccogliere consensi e risultati, perché di mese in mese continua a dare grande continuità. Già l'anno scorso è stata una stagione di livello, non solo realizzativamente parlando, e si sta confermando quest'anno ancora nella Serie B tedesca, quindi complimenti a loro, complimenti, come dicevamo, anche all'Albino Leffe. Noi stiamo per andare in pausa intanto, perché nel prossimo blocco avremo comunque un altro ospite per parlare del Gubbio. Ecco, prima intrecciavamo i temi con il Pescara. Il Gubbio lo ha fermato il Pescara 1-1, per poco addirittura non riusciva a portare a casa i tre punti. Poi gli abruzzesi, il Pescara, sono usciti fuori nella ripresa, è arrivato un pareggio, addirittura non riusciva a portare a casa i tre punti. Poi gli abruzzesi, il Pescara, sono usciti fuori nella ripresa, arriva

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
1: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
0: Oggi Roberto Mancini dirammerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Ogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie-break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'era Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Punsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo.

0: Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanà, ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rieccoci in diretta a Tutta C che prosegue in questo venerdì 18 settembre 2026, sempre Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, a breve dovremmo avere un altro ospite per poi chiudere la puntata di oggi, un ospite come dicevamo non di secondo piano, anzi di primissimo piano, per parlare appunto dell'avvio della stagione per quanto riguarda il Gubbio nel girone B, come sempre una realtà che ormai conosciamo benissimo e che continua a lottare in questa stagione. Ha ottenuto finora 7 punti in campionato, 7 punti non scontati anche alla luce poi delle numerosissime assenze che si sono susseguite in questo avvio, ma ce l'abbiamo in collegamento, lo ringraziamo tantissimo per essere qui con noi, mister Mimmo Di Carlo, ben ritrovato mister, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: E dicevamo mister che non è stata una partenza facile per via delle tantissime defezioni che poi si sono accumulate, però il Gubbio continua comunque a raccogliere punti, è arrivato anche questo pareggio seppur complicato contro il Pescara, pur sempre un punto di valore. Le chiedo che tipo di risposte le sta dando questo gruppo in un momento di difficoltà tutt'altro che indifferente.
1: Ma no, abbiamo iniziato non bene la prima partita perché non eravamo ancora pronti, diciamo, fisicamente come squadra, perché non avevamo fatto tante amichevoli quest'estate qui, quindi abbiamo meritato di perdere la prima partita, mentre le altre partite, cambiando anche un po' il modulo, abbiamo trovato un po' l'equilibrio e soprattutto anche il gioco, che è quello che conta di più in questa categoria, perché devi avere una tua identità per cercare di vincere le partite. Quindi dalla Coppa Italia alla Reggiana in poi abbiamo fatto delle buone prestazioni. Sono arrivate anche magari sì la sconfitta della Reggiana, ma facendo una buona prestazione, e poi stiamo crescendo, stiamo cercando di diventare sempre più squadra, e a parte la partita con Latina, che è stata una partita difficilissima, perché esatto, Latina è stata veramente una squadra che ci ha messo un po' in difficoltà, però questo gruppo sta crescendo e io ho grandissima fiducia, ancora tantissima fiducia di margini di miglioramento, ma soprattutto nella squadra.
0: Sì, i margini ci sono, anche perché poi ha detto bene mister, anche questo è un punto, uno vede 6 punti tra Latina e Campobasso, 7 gol segnati, possono sembrare all'apparenza guardando il tabellino delle gare facili, ma sono state partite ostiche, tutte e due, anche quella contro il Campobasso, peraltro in un campo molto difficile. L'impressione è che questa sia una squadra che al momento sa resistere alle intemperie anche nella gara stessa, perché ci sono stati dei momenti di grossa pressione delle avversarie, però alla fine sono arrivate delle vittorie e soprattutto una bella incisività anche in fase offensiva nei momenti cruciali. È una squadra che sa resistere anche ai momenti duri, questo Gubbio?
1: Ma il Gubbio deve avere questo atteggiamento, questo spirito del battagliero, il suo allenatore è così, e la squadra è così, i tifosi vogliono questo tipo di atteggiamento. È chiaro che la mancanza di qualche giocatore importante, se vogliamo dire di qualità, soprattutto di qualità, ne cito due, Carraro e Pinato, sono due giocatori di grandissima qualità, chiaramente ci farebbero comodo insieme a qualche giocatore magari in attacco che nelle ultime partite sono mancati, però dimostra sempre questo, in campo si va alla squadra e si gioca da squadra, e quindi questo pareggio a Pescara, abbiamo fatto un primo tempo veramente di ottima qualità tecnica, sto parlando, abbiamo giocato a calcio, abbiamo aggredito alto, abbiamo raddoppiato, quindi abbiamo fatto vedere anche delle ottime cose per Pescara, ma nella seconda parte, come ha detto prima lei, nei campi nostri non sono stati magari inferiori ai campi loro, cioè questa è la realtà, e quindi negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto, però anche lì nella sofferenza si vede il gruppo squadra, capitanato dal nostro Andrea Signorini, Andrea e Alla Mantia, che sono due veramente giocatori, sì, hanno un'età ma hanno una grande esperienza e in campo fanno sentire proprio la loro forza, la loro leadership. Questa è la strada nostra, questa è la strada giusta. È chiaro che bisogna battagliare, bisogna pensare sempre alla partita successiva. Oggi abbiamo da pensare allo Stiamare, che è una squadra che non è promossa, gioca un buon calcio, sono molto compatti e ogni partita ha le sue difficoltà, ma noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada con la nostra mentalità.
0: Sì, tanto insomma il girone B quest'anno a maggior ragione, già lo era gli altri anni, ma anche quest'anno si sta confermando molto competitivo e forse lo è diventato ancora di più, quindi le gare non saranno mai agevoli, però lei poneva giustamente l'accento, mister, sull'importanza anche dei leader, dei giocatori di esperienza, anche per poi far maturare ovviamente gli elementi più giovani. Proprio per anche le tante defezioni ne abbiamo visti parecchi in queste prime settimane. In particolare, ecco, le volevo chiedere che tipo di risposte le stanno dando questi ragazzi, e nello specifico volevo chiederle anche di Minta innanzitutto come sta, perché l'abbiamo visto uscire purtroppo proprio nella gara contro il Pescara, però sembra che abbia iniziato veramente con il piede giusto, al di là dell'incidenza di Tabellino nelle ultime settimane, molto molto bene.
1: Allora, i giovani, noi sappiamo che siamo a Gubbio, l'obiettivo è anche di valorizzare i giovani che abbiamo noi in squadra, quelli di proprietà e quelli che sono in prestito, perché l'obiettivo della società è anche far giocare i giovani, quindi io ho sposato in pieno questa linea con la società e meno male, perché comunque i giovani danno grande energia, hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di sbagliare, però... Tutti quelli che sono arrivati come l'anno scorso sono ragazzi a posto, hanno fame, hanno voglia di farsi notare e devono solo cercare di trovare magari un'intesa con la squadra, perché quindi fra un mesetto e mezzo, dopo 12 partite, tutti saranno cresciuti, tutti avranno magari capito che non bisogna giocare solo per se stessi, magari per la squadra, e quindi il gruppo sicuramente crescerà, ma i nostri giovani sono la nostra linfa, perché i giocatori esperti devono dare la mentalità e la strada, ma poi tutto il resto della squadra deve percorrerla a 1000 all'ora senza fermarsi mai. Quindi sul discorso giovani sono molto contento, perché hanno margine di miglioramento e comunque se giochiamo da squadra anche loro se ne avvantaggiano. Per quanto riguarda Minta, è uscito per una piccola contrattura, penso che adesso domani faremo gli esami, se saranno negativi sicuramente, se lui sta bene potrebbe rientrare, ma se gli esami diranno che non saranno, che deve star fermo, quindi
0: certo.
1: Non l'avremo per la partita, ma questo lo sapremo solo domani. Dispiace, perché Minta per noi è un titolare importante, perché l'anno scorso ha fatto fatica all'inizio, poi nella seconda parte del campionato veramente è stato un giocatore devastante, tra virgolette, per le sue qualità che ha, e quest'anno invece ha iniziato col piede giusto. Speriamo che non sia niente di grave e l'aspetteremo, se qualcosa magari di più l'aspetteremo.
0: Eh sì, perché come dicevo finora ha inciso e non poco, e poi si attendono anche gli altri rientri, mister. Ecco, prima ha nominato i giocatori tra virgolette più importanti, le chiedo quando rientrerà Carraro, che cosa potrà aggiungere a questo Gubbio, perché l'anno scorso è difficile non definirlo il leader principale, è stato veramente sempre non solo presente ma sempre decisivo, incisivo ai massimi livelli. Ecco, quanto conterà riaverlo poi nel corso di quest'anno?
1: Ma noi quest'anno io devo ringraziare la società, perché comunque ha fatto una rosa, cioè nel senso il direttore e il presidente, ha fatto una rosa molto ben equilibrata e duttile, ok? Alternando la qualità chiaramente a quello che sono poi le caratteristiche che piacciono a noi, no? Di aggressività. E purtroppo Federico sta pagando ancora un po' di diciamo dell'anno scorso. Di questo fastidio che ha al pubere, ne stiamo cercando di recuperarlo, perché fra Federico Carraro, che è un giocatore per noi di qualità importante, sappiamo bene lui dette i tempi di gioco, oggi gioca Di Noia, che sta giocando, cioè sta crescendo, sta facendo bene, ma Carraro ha altre caratteristiche di Noia, e quindi spero nel giro di 15 giorni, una settimana, 15 giorni di poterlo rivedere in campo, perché la qualità di Carraro ovviamente ce l'abbiamo in pochi come regista, ma io cito anche Pinato,
0: certo,
1: che noi stiamo cercando di recuperare anche lui, perché sono due giocatori di una qualità eccessa che per la categoria veramente sono giocatori che ci fanno la differenza, quindi bisogna essere bravi, avere pazienza, avere equilibrio, oggi bisogna stringere quello che sono tutte le cinghie che ci abbiamo per tenere duro in questo momento qua, ma io confido nella squadra, confido nello spirito del gruppo, perché è sempre stata la nostra arma in più, a prescindere dai giocatori di qualità o non qualità, perché poi i risultati, ripeto sempre, lo fa la squadra, lo fa lo spirito di squadra, ma soprattutto quella mentalità che cominciamo ad avere e che stiamo crescendo, perché noi affrontiamo le partite sempre cercando di vincerle e non per difenderci.
0: È giusto, è la mentalità poi anche quella che fa la differenza nello sviluppo del gioco, quindi su questo c'è veramente ben poco da dire. E prima di salutarla, mister, ovviamente anche facendole in bocca al lupo, ora c'è questo impegno contro l'Ostia Mare, le chiedo che cosa si aspetta. È una squadra molto intensa, finora le è mancato qualcosa lì davanti proprio nei meccanismi offensivi, ma è una squadra che spinge sugli esterni, ha una discreta qualità, quindi le chiedo che ostacolo è questo dell'Ostia Mare.
1: È un bel esame per noi, perché è la terza partita in una settimana, ma anche per loro chiaramente, e abbiamo studiato, è una squadra ben allenata, compatta, con delle qualità, diciamo, quelle qualità che dico sempre io di una squadra che arriva da una vittoria del campionato, che è un sito battagliero difficile da perforare, perché comunque si difendono veramente bene e quando attaccano sempre spazi in profondità, quindi bisogna fare bene le cose preventive, bisogna avere pazienza, bisogna far girare la palla velocemente, cercare il buco quando si crea, o cercare soprattutto, che poi alla fine sono i dettagli che fanno la differenza, cercare quella giocata individuale quando le partite sono un po' stagne, si dice così. Quindi la partita deve avere molta pazienza, ma bisogna tenere ritmi alti. Se teniamo ritmi alti sicuramente avremo molta più possibilità di arrivare ai 3 punti.
0: Perfetto, allora mister, a questo punto non mi resta che augurarle buona fortuna per questa partita e in generale per il prosieguo di stagione a lei e al Gubbio. Grazie mister.
1: Grazie a voi e alla prossima.
0: Grazie a mister Domenico Di Carlo, ma anche grazie a Massimiliano Francioni ovviamente per aver permesso poi il collegamento, sempre gentilissimo, quindi gli mandiamo un saluto veramente di cuore. E a questo punto noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di A Tutta C. L'appuntamento chiaramente sarà poi a settimana prossima, lunedì, come sempre dalle 9.45 alle 10.45, mentre la replica della puntata odierna andrà in onda dalle ore 17 alle ore 18. Adesso invece i podcast di Tutto Mercato Web, poi alle 11 arriverà Vincenzo Maraggio con l'editoriale, poi con Rotocalcio fino alle ore 13 e con il sottoscritto ci rivedremo proprio dalle 13 alle 14 con l'anteprima di Maracanà, che poi proseguirà invece fino alle ore 17. Io saluto Costantino Fazzari in cabina di regia, anche Andrea Maglioca che ormai già da un po' lo sta affiancando, e mi raccomando rimanete su TMV Radio, ci rivediamo fra poco.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
3: L'obiettivo della Roma quest'estate è stato quello di rinforzare la panchina, o meglio, per non far innervosire Giampiero Gasperini con la distinzione tra titolari e panchinari, potremmo dire che l'obiettivo è stato di aumentare la profondità della rosa. Aspetto fondamentale questo quando si gioca una competizione così dispendiosa come la Champions League. Fatica mentale, fatica fisica, infortuni, la rosa non basta mai e c'è bisogno sempre di gente brava. Lo stiamo vedendo in queste prime partite, esce un giocatore e ne entra uno se non altrettanto bravo, quantomeno competitivo. Senza una panchina lunga non si va da nessuna parte, perché è impossibile contare per un'intera stagione solo su 11-15 giocatori competitivi. E allora vediamo la Roma che affronterà il big match contro l'Inter. Dando per buono, almeno per ora, la formazione con Svilar, Mancini, Indica ed Hermoso in difesa, Lulli e Wesley ai lati, Cristante con in mezzo e Dybala, Sulé e Malen in avanti, possiamo notare che Gasperini avrebbe diverse armi da utilizzare a gara in corso. Salta subito agli occhi Valerdi per la difesa, che ormai potremmo considerare un titolare e chissà che non lo diventi veramente a breve. Sulle fasce il primo cambio è Molina, finalista mondiale, mentre in mezzo al campo Gasp può far entrare uno tra De Rono e Pisilli o entrambi a seconda delle necessità. In avanti il tecnico piemontese può scegliere tra Pellegrini, che però avrà pochi minuti nelle gambe essendo tornato da poco dall'infortunio, Mora e Castro al posto di Malen. Ecco, Gasperini ha la possibilità concreta di scegliere e di incidere a gara in corso, aspetto fondamentale da quando i cambi consentiti sono 5. Determinante questo fattore per il successo di una stagione. Giocatori di qualità, forti, l'abbiamo visto in queste prime partite, con cui poter rompere la partita nell'ultima mezz'ora e poter ribaltare magari il risultato, dare una nuova inerzia alla gara. A questo è servito il mercato estivo, a dare la possibilità a Gasp di cambiare gara in corsa e di avere altre frecce al proprio arco. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
2: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
4: Abbiamo appena superato la metà di settembre, la vetta del campionato dista 5 punti. Intorno alla Juve il tema principale è il possibile esonero di Spalletti, escluso però da Carnevali, con Conte candidato numero uno per sostituirlo. A prescindere dai titoli dei giornali, un fondo di verità c'è. Questa è la certificazione, anzi la conferma di come ormai da qualche stagione sia cambiato lo status del club, non più modello cui ispirarsi. Un tempo cacciare un allenatore era inconcepibile in assoluto, figuriamoci ad inizio stagione. La permanenza era lunga e spesso vincente. Negli ultimi 6 anni sulla panchina bianconera si sono susseguiti altrettanti tecnici, considerando anche le brevi apparizioni di Montero e Brambilla. Per non parlare degli avvicendamenti societari, la Juve sembra poi colpita da una sorta di maledizione. Pensiamo a David, autentico flop a Torino, si trasferisce all'Atletico Madrid e in 2 partite firma altrettanti gol e un assist. Forse un caso o magari no. Con gli arrivi di Carnevali e Massara, la Juve avrebbe dovuto fare il famoso salto di qualità per tornare quella di un tempo, comunque nell'elite del calcio, intanto italiano. Doppio successo contro Frosinone e Parma, ma stessi problemi dello scorso anno in fase realizzativa. Poi il pari contro il peggior Milan degli ultimi anni, una regressione fino al tonfo in casa del Sassuolo, clamoroso per la modalità. Squadra irriconoscibile con un finale da brividi, è solo l'inizio, ma se il buongiorno si vede dal mattino, lecito preoccuparsi. Spalletti ha promesso a Carnevali miglioramenti. Siamo sicuri abbia in mano la sua truppa? Il mercato è stato fatto a sua immagine e somiglianza. Qualche dubbio resta sulla sintonia tra i vari ambiti della Juve. Lucio sembra non riesca ad incidere anche per mancanza degli elementi adatti alla sua idea di calcio. Siamo nel perimetro delle impressioni. Aspettiamo smentite dal campo.
2: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
5: Confronto diretto tra Ruben Amorim e Gerry Cardinale per presente e soprattutto futuro, a breve termine, chi lo sa, del Milan. Il tecnico è sotto osservazione, sotto esame, non rischia, ma insomma dovrà cambiare sicuramente direzione e risultati, anche perché c'è un problema di fondo che solo Cardinale può sistemare, ed è in dirigenza. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Non possiamo dire che non ve l'avevamo detto, ma lo sapevamo perché conosciamo il calcio, sappiamo come va, sappiamo la sua storia, la sua evoluzione. Una società senza una dirigenza, soprattutto in Italia, non siamo in Inghilterra, non siamo in America, soprattutto in Italia, non può funzionare. Ci deve essere un organigramma ben definito, ci deve essere chi mette la faccia nel momento difficile, ci deve essere chi tiene bassi gli entusiasmi nel momento facile, ci deve essere chi gestisce il gruppo, chi tiene a bada i senatori, chi motiva i giovani, chi è la voce del padrone ma anche una voce amica della società nei momenti difficili. Il Milan non ha un direttore tecnico, il Milan non ha un direttore sportivo, il mercato del Milan è stato teleguidato anche da un procuratore, questo va bene così, così è stato, non va bene, va bene, insomma non stiamo a entrare nel giudizio, è un dato di fatto però che è stato strapagato un attaccante di questo procuratore, che è stato intermediario per questo allenatore, che è stato dietro a tantissime trattative in entrata e in uscita. Ecco, Moreira anche altrettanto ha mediato per il Milan su Rafa Leão. Insomma, è un Milan che è schiavo della sua strategia. Ruben Amorim, nonostante la vicinanza di Cardinale, ecco, Cardinale c'è da dire che è un presidente molto vicino, ma nel calcio moderno lui ha detto non sono più pronto a delegare. Questo è il suo primo grande errore. Se Gerry Cardinale non imparerà a delegare, il Milan non farà mai un passo in avanti. Deve delegare, deve farlo per far fare al Milan un salto di qualità. Deve scegliere manager giusti, come lo è nella progettualità del progetto, stadio, economie, brand, Massimo Calvelli. Un grandissimo manager. Ma poi c'è la parte sportiva. E in questo Gardiner, Anstad sono uomini di grande qualità, ma nel loro campo manca un direttore sportivo, manca un direttore tecnico. Lo diciamo ancora una volta, il Milan ha sbagliato il mercato perché non ha avuto persone di campo a strutturarlo nelle uscite, nelle entrate. Il caso Tomori, l'arrivo di Gonçalo Ramos sono chiari. Poi c'è una strategia di fondo che personalmente posso trovare anche giusta prendere Gonçalo Ramos dietro di lui Camarda, avere Modric dietro Comotto, avere Maignan dietro Torriani, esterno sinistro e poi Bartesacchi, cioè crearsi il prodotto interno in casa, ma poi non basta se non hai la società presente, e la società non può essere il proprietario, Alt. La società devono essere dei manager capaci nel loro campo, e solo Gerry Cardinale può invertire la rotta, non Amorim e nessun altro.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
5: Pantaleo Corvino non è più l'uomo mercato del Lecce, ma è come se non se ne fosse andato, perché il suo lascito tecnico al progetto dei Salentini è forte e concreto, lo sta proseguendo adesso Stefano Trinchera, ma il club di Sticchi Damiani gode con un'altra delle corvinate. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. Il Lecce gode con la conferma di Thiago Gabriel, un giocatore che avrebbe chissà magari potuto lasciare la formazione salentina nel corso di quest'estate, perché era appetito dal Milan, perché era cercato anche da tantissime grandi squadre. È un giocatore, Thiago Gabriel, pagato, pensate un po', poco più di 1 milione da parte del direttore, ex direttore generale del Lecce, Pantaleo Corvino. L'ennesima, come si dice, corvinata. Un rinnovo ufficiale fino al 2030 per un giocatore classe 2004, portoghese, che era in scadenza nel 2027 e ha firmato un nuovo quadriennale. Cosa significa Thiago Gabriel che firma un rinnovo quadriennale? Che il Lecce avrà forza e sarà in posizione di vantaggio nella prossima estate, o magari a gennaio, vedremo, Dorgo insegna, per un'eventuale cessione. Questa è una grande strategia di un grande, piccolo grande club. Sticchi Damiani ha fatto dei passi giganteschi, ormai ha consolidato la sua realtà nella massima serie, e altrettanto ha e continua a beneficiare di quelle che sono state le grandissime intuizioni di Corvino del passato. Strada che il club vuole proseguire adesso, chiaramente. Monteiro, tutti gli altri arrivati, Gorter, non soltanto, cioè si augura di trovare altre gemme. Però restando su Thiago Gabriel, siamo veramente davanti a un giocatore che ha già dimostrato, come Dorgu, di essere da grande squadra, come Hjulmand, come Krstovic. Cioè, parliamo veramente di calciatori scoperti nella provincia del grande calcio. Arrivava da una piccola squadra in Portogallo per diventare una realtà. Si è detto negli scorsi giorni, si è letto, vedremo, questo è l'anno della controprova, vedremo se Thiago Gabriel è pronto o no. Vedremo Thiago Gabriel chi riuscirà ad aggiudicarselo, perché ha già dimostrato di essere pronto, di essere solido. Che è chiaro che il centrale del Lecce, in una stagione come quella dei Salentini, in una difesa comunque, in una squadra come quella di Di Francesco, che non si nega nel lato offensivo, potrà avere le sue difficoltà, potrà avere i suoi stadioni, ma questo nulla toglie al valore del calciatore, che farà ancora una volta ricco tecnicamente il Lecce e anche le casse del club di Sticchi Damiani, ancora una volta grazie a una corvinata.
2: Tutto Mercato Web in podcast.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
6: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
7: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni dei circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
6: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale col blocco di Hormuz. Annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
7: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
6: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale le rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
11: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
12: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, ben ritrovati. Dunque, finisce anche l'Europa League, anche qui con buone e cattive notizie. La cattiva notizia riguarda il Milan, come l'abbiamo già analizzata, la sconfitta in casa contro il Benfica, che rimette un po' in discussione il progetto tecnico rossonero. È presto sicuramente, però delle valutazioni vanno fatte, probabilmente, anzi sappiamo che le stanno facendo, senza mettere in discussione naturalmente quello che è il lavoro di Amorim. Sarebbe troppo presto, ma bisogna darsi una mossa. È vero che è arrivata una sola sconfitta per adesso, ma sono anche tre partite in cui Milan non vince. Vince e brilla invece la Juventus, 5 reti al NEC, si posiziona al primo posto dell'Europa League. Certo, l'avversaria, come abbiamo più volte raccontato, era un avversario assolutamente alla portata dei bianconeri, senza peccare di presunzione. Avevo più volte raccontato, anche facendovi raccontare il NEC da chi lo conosceva, che questa era la classica squadra, insomma, che se tu fai una partita ordinata, il divario tecnico si vede, poteva finire tanto a poco, e di fatto così è stato. Tanti errori anche difensivi del NEC, il portiere che ne ha regalati due, uno all'inizio, uno dopo. Allora, intanto chiedo, dovremmo riprovare con Ponciroli, perché lui dovrebbe a breve riuscire a mettersi a disposizione, nel senso che stiamo risolvendo delle problematiche di linea, così abbiamo come al solito il nostro. Proviamo ora, ci chiede Fabrizio, quindi possiamo cominciare a provare a richiamare Fabrizio Ponciroli. Tornando alla Juventus, quindi il risultato non era da mettere in discussione, però bisognava capire che tipo di vittoria sarebbe arrivata: una vittoria netta, una vittoria convincente o una vittoria striminzita. La vittoria è arrivata netta, è stata anche convincente, perché si sono viste tante cose buone, qualcosa ancora da migliorare, difficile tirare un parametro di crescita, perché chiaramente il Sassuolo nettamente superiore al NEC, e l'Atalanta lo sarà due galassie sopra, e quindi la vera prova del 9 per capire se la Juventus di Spalletti si sta ritrovando o ha trovato altre nuove soluzioni, lo capiremo contro l'Atalanta, appunto, nella gara di domenica pomeriggio, quando il livello si alzerà e la Juventus dovrà ribadire le cose positive che ha fatto vedere fino a questo momento in questa partita, perlomeno dopo una partita sicuramente sottotono contro il Sassuolo. Detto questo, oggi anche giornata di campionato, si ricomincia perché c'è Monza-Sassuolo alle 20:45 e poi comincia un turno di campionato estremamente interessante a partire da sabato, quando alle ore 18 sarà Roma-Inter. Due assenze di lusso per quanto riguarda l'Inter: Çalhanoğlu e Stones, e Jones non ci sono, e quindi ci sarà un Inter che deve fare di necessità virtù e dimostrare che dalle difficoltà riesce a tenere forte la barra dritta verso la vetta della classifica, con la Roma che ha l'occasione di staccare l'Inter e posizionarsi da sola in vetta alla classifica. In serata la Lazio andrà a far visita al Venezia per continuare a dimostrare i segnali positivi che ha mostrato fino adesso. Nel pomeriggio Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, e domenica la sfida appunto tra Juventus-Atalanta delle ore 18, ma soprattutto quella tra Fiorentina e Napoli delle 12:30, che sarà sicuramente molto intrigante. Il Milan invece domenica sera è chiamato a una vittoria senza se e senza ma contro il Lecce, quindi da vedere un po' se questo campionato ci regalerà qualche altra indicazione. Ma intanto ritorniamo dalle indicazioni che sono arrivate dalle coppe. Buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia. Buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Fabrizio, io prima di qualunque cosa voglio farti parlare di questa nostra nuova, del nostro gruppo editoriale, nuova iniziativa editoriale, perché nasce Sportissimo. Raccontare lo sport a 360 gradi, poi abbiamo anche dei contributi, credo Andrea Celeaco, li possiamo mostrare, se li riusciamo a mostrare li mostriamo. Comunque racconteremo con Sportissimo, racconterai, di cui sarai il direttore, no? Ricordiamo, adesso racconti tutto. L'obiettivo è quello di raccontare lo sport a 360 gradi, non solo, a disposizione di tutti. Perché Sportissimo nasce, per e per chi?
2: Allora, innanzitutto nasce perché sai che sono un appassionato di tutti gli sport, quindi parlando con Andrea Pascucci l'idea gli è piaciuta subito, e l'obiettivo era ben chiaro, cioè dare veramente visibilità a qualunque disciplina sportiva, sia quelle di eccellenza come in questo momento possono essere il tennis, il futuro, ma anche, non so, per farti un esempio, parliamo di subbuteo, però che ghiaccio che torna protagonista a Milano, cioè davvero lo sport per tutti, ma tutti gli sport, e la cosa bella è che si decide di fare questo magazine completamente gratuito, quindi è un magazine digitale free, ognuno se lo scarica in maniera veramente immediata e facile, uno sportissimo magazine.it oppure tante delle pagine social che abbiamo appena attivato, ed è una bella avventura perché ovviamente la squadra sono super appassionati dei rispettivi sport ed è la cosa che mi piace di più, perché si vede quando uno scrive da appassionato e da competente di quella disciplina sportiva. Ultima cosa, che in questo momento potrà sembrare anacronistica, però la voglio dire, qui non c'è IA.
1: Qui non c'è perché purtroppo stiamo sentendo un po' a scatti, che cos'è che manca? Che dici?
2: No, no, manca l'intelligenza artificiale.
1: Ah, ok. Quindi per gli appassionati dei pezzi fatti dall'intelligenza artificiale possono stare tranquilli, perché su Sportissimo non troveranno assolutamente nulla di tutto ciò, ma tutta competenza è frutto del pensiero e della competenza appunto di i giornalisti che ci scrivono. Stiamo guardando nel frattempo anche un po' il primo numero, chiamiamolo così, quindi che si può consultare come, Fabrizio, ricordiamo?
2: Ma semplicemente si va su www.sportissimo.it e si scarica un download diretto, non bisogna mettere.
1: Allora facciamo una cosa, Fabri, noi abbiamo credo un problema di linea, siccome io ci tengo che queste informazioni vengano raccontate nel modo giusto, ti buttiamo un attimo giù la telefonata, riavviamo e tra pochi minuti siamo da te. Quindi prego Andrea di procedere, così intanto diamo spazio ai tecnici per risolvere questa problematica, perché come dicevo è un'iniziativa editoriale del nostro gruppo editoriale che voglio presentarvi, grazie alla direzione poi di Fabrizio Ponciroli, presentarvela nel modo giusto. Dunque ricordiamolo, l'obiettivo di Sportissimo è quello di raccontare lo sport a 360 gradi con un linguaggio moderno, professionale, coinvolgente, accessibile a tutti e, come ha puntualizzato anche proprio Fabrizio, senza intelligenza artificiale, un magazine digitale gratuito. Questo è un altro aspetto importante che sempre vi offriamo, come la radio, come le nostre app, come i nostri siti, magazine digitale gratuito dedicato a chi vive, ama lo sport in ogni sua forma, un progetto editoriale capace di attraversare discipline diverse e di mettere sullo stesso piano i grandi fenomeni sportivi, le storie meno conosciute, quelle capaci di sorprendere e di divertire, quindi dal calcio al motorsport, passando per basket, pallavolo, tennis e nuoto, accanto all'attualità e ai protagonisti trovano spazio anche contenuti originali dedicati alla curiosità, prove del prodotto reali, non condizionate, perché no, storie anche di altri mondi come moda o lifestyle che magari si accompagnano poi a quello che è il racconto sportivo degli eventi di tutti gli sport, completamente gratuito, lo potete sfogliare e approfondire con passione ogni tipo di pezzo che volete, basta un semplice download per avere il magazine sempre a disposizione su smartphone, tablet o proprio sul PC di casa, lo scaricate, ve lo leggete, è un regalo di fatto della nostra, del nostro editore, della nostra redazione che lavora alla composizione di questo magazine sotto la direzione, come dicevamo, di Fabrizio Ponciroli. Nasce quindi questo Sport Mediaset, la prima inchiesta del mese sul calcio italiano, ovviamente per questo primo numero prende il trono, storie, problemi, possibili soluzioni per tornare grandi, non siamo più i migliori, i numeri non sbagliano, ci raccontano di un calcio che sta crollando, non ultima la questione relativa all'eleggibilità o ineleggibilità di Malagò e quindi tanti aspetti, tra l'altro vicini poi alla National League che sta per partire, per analizzare anche il movimento calcistico, come sta provando a risorgere in quello che è un movimento appunto calcistico che ha avuto tante difficoltà. Ci sarà anche un focus sulla Juventus, un focus sugli stadi d'Italia, MotoGP. E per quanto riguarda la rubrica memorabilia, Messi è sempre Messi anche quando si parla delle sue reliquie, quindi c'è quest'altro approfondimento, padel, prove, prodotti e libri, tutto quello che c'è da sapere per chi vive lo sport a 360 gradi, quindi in questo primo numero che potete già scaricare e consultare gratuitamente con tutta la possibilità appunto di conoscere la competenza anche dei giornalisti che lavorano a questo straordinario prodotto completamente, lo ribadisco, gratuito e destinato a tutti gli esperti o comunque a tutti gli amanti dello sport. Nel frattempo noi stiamo provando a recuperare il collegamento con Fabrizio Poncinelli, dovremmo quasi esserci, ricominceremo brevemente ancora dalla presentazione di Sportissimo, ma poi andiamo ad analizzare quella che è stata una settimana, appunto, che ha raccontato di un Milan ancora in difficoltà dal punto di vista tecnico. Possiamo anche poi tra poco sostituire la grafica e tornare in diretta, e credo che dovremmo aver recuperato Fabrizio, speriamo di aver recuperato anche i problemi tecnici. Fabri, ci sei?
2: Ma io ci sono, spero mi sentiate meglio, dai.
1: Proviamo, qualcosa di meglio c'è. Allora, comunque stavo ribadendo quello che dicevi tu, il primo numero è già pronto, si può già scaricare e consultare gratuitamente su tablet, smartphone o PC di casa. Qualche anticipazione di questo primo numero, Fabri?
2: Ma ho parlato della crisi della Serie A, che purtroppo è evidente, ma con una speranza, che poi la vediamo anche in campo, magari dopo ne parleremo. Cioè, mi sembra che ci sia la volontà di migliorare il calcio italiano. Poi abbiamo parlato ovviamente delle due eccellenze dello sport italiano in questo momento, e l'abbiamo fatto tempo fa, quindi su Sinner eravamo sereni e tranquilli, però Antonelli direi che abbiamo portato anche un po' di fortuna, perché non è nato benissimo, è andato strabene, e poi c'è uno spazio al collezionismo che sono aspettati, sono un grande collezionista. Poi
1: L'abbiamo perso, penso che chiedo lumi alla regia, perché abbiamo perso Fabrizio Poncinelli e allora abbiamo delle problematiche, non so se possiamo provare a collegarci tramite Teams almeno con lui, così recuperiamo, magari avvisiamolo anche che andremo a contattarlo tramite Teams con lui, perché altrimenti così veramente diventa complicato per noi capirlo, soprattutto per voi capirlo, e soprattutto affrontare poi tutte le analisi del caso che vogliono essere fatte. Allora, andiamo anche a parlare di Roma in vista della sfida contro l'Inter. C'è un inizio di duello scudetto, Svilar comincia a scaldare i guantoni e soprattutto a raccontarsi e raccontare. Chi parla di un podio Inter-Roma e come sbaglia per il tipo di gioco, per i gol, per il modo di vincere le partite può essere giusto, ma siamo a settembre e presto, queste le sue parole in esclusiva al Corriere della Sera nell'edizione di oggi, e ha parlato anche un po' dell'allenatore. Sapete in che cosa il mister è realmente differente? Mi lascia libero nelle scelte, lui sì, proviamo qualcosa anche con i piedi, anche se è più difficile con le nuove regole, ma non vogliamo mai prendere rischi inutili nel calcio di oggi. Tutti vogliono inventarsi qualcosa col gioco dal basso, è esagerato, gli errori costano punti. Si è parlato anche di De Rossi, restando in tema, quando viene pronunciato il nome De Rossi, Svilar non usa mezzi termini, mi ha cambiato la vita, forse oggi non sarei alla Roma senza di lui, l'idolo di sempre. Casillas, a casa custodisco gelosamente le sue maglie del Real Madrid e del Porto ho un paio anche di suoi guanti. Ricordiamolo che De Rossi fu colui il quale praticamente scelse di dare lo spazio, la titolarità a Svilar tra i pali, e quindi da quel momento Svilar se l'è presa quella titolarità e non ha più abbandonato la porta della Roma, diventando anche un vero e proprio valore aggiunto della Roma, un valore fondamentale, perché poi i portieri fanno la differenza. Abbiamo visto come la faccia assolutamente in senso negativo in questo momento Martinez, quindi sia l'unico problema in casa dell'Inter davanti a una struttura invece che funziona, e come la faccia invece in maniera positiva Svilar, che si fa trovare assolutamente sempre pronto. Poi il suo mito è Casillas, e quindi insomma anche da questo punto di vista Svilar racconta un po' i giocatori ai quali si va ad ispirare fondamentalmente. Sempre per quanto riguarda Roma-Inter, ricordiamolo che questa sfida, che comunque spiegherà la qualità delle due squadre, perché è vero che si trova già a settembre come ha raccontato Svilar, siamo ancora a settembre come ha detto Svilar, però è altrettanto vero che parliamo comunque di una sfida nella quale si possono mettere in risalto le prime maturità delle due squadre. La maturità dell'Inter è risaputa, la conosciamo molto bene, una squadra strutturata che davanti alle difficoltà trova sempre la via, anche dimostrandosi molto cattiva nell'andare a recuperare dei punteggi che spesso l'hanno vista in inferiorità di punteggio all'inizio della partita. Infatti il primo tempo è sempre stato un po' negativo per l'Inter in questa stagione, poi però hanno fatto seguito sempre delle reazioni importanti da parte della squadra di Chivu, che ha sempre saputo attingere alle proprie energie per rimettersi in piedi e ritrovare la via del gol con tutta la qualità e il talento che hanno in squadra. Dall'altra parte c'è una Roma che ha cambiato letteralmente passo rispetto alla passata stagione, perlomeno rispetto all'inizio della passata stagione, perché poi già nel corso della stessa pian piano Gasperini cominciava a mettere mano a quello che era il suo progetto. Poi sapete molto bene quello che accadde, la partenza di Claudio Ranieri, la permanenza di Gasperini, che disse lui o io, rimase lui, e mi riuscì a imprimere una forza nella squadra nel rush finale che fece sì che i giallorossi superarono i bianconeri in classifica, conquistando un posto in Champions League, e adesso è tra le primissime, anzi la prima della classe insieme all'Inter, con questa sfida meravigliosa che andremo a vivere nel pomeriggio di sabato. Credo che abbiamo risolto ogni problematica tecnica, quindi torniamo da Fabrizio Ponciroli. Fabri,
2: oh, speriamo sia la volta buona, eh?
1: Questa è la volta buona, perché poi la tecnologia ci viene in aiuto. Vedi, parlavi di intelligenza artificiale che non scriverà neanche un pezzo sul magazine, ma che la tecnologia, in questo caso non l'intelligenza artificiale, ci viene in soccorso. Allora, per concludere il discorso del primo numero di Sportissimo.
2: No, dicevo che abbiamo dato spazio veramente a tutto, dal padel fino al collezionismo, facendo anche delle prove prodotto. Ho provato la racchetta da tennis della Wilson e non sono diventato come Sinner, questo te lo posso assicurare. Però complicato. Divertente, cioè spaziamo un po' in tutto. Cioè, nel prossimo numero andrò a provare i videogame arcade degli anni 80 e 90 dedicati al calcio, li provo tutti, eh? Quindi anche cose curiose, oltre a dare visibilità a qualsiasi sport, come dicevo poc'anzi.
1: Già. Bene, allora, Sportissimo, lo potete già scaricare, il primo numero è già pronto, lo scaricate, come vi ha raccontato Fabrizio, lo potete già consultare. Fabrizio, passo indietro e poi analizziamo la Juventus. Passo indietro nel senso che l'Europa ci ha presentato, la Champions ci ha presentato due vittorie, un pareggio e una sconfitta, la vittoria... due sconfitte, un pareggio e una vittoria, la vittoria del Como, il pareggio della Roma, le sconfitte di Inter e Napoli che abbiamo già analizzato. In Europa League volevamo una ripresa del calcio italiano, in realtà parte male il calcio italiano con il Milan che perde in casa contro il Benfica, in una formazione, Fabrizio, io ne parlavo già ieri, che mi ha lasciato un po' perplesso la parte di Amorim. In che cosa è venuto meno il Milan col Benfica? Ti ha deluso?
2: Sì, moltissimo. Io ero allo stadio, ero a San Siro, e quando ci hanno consegnato le formazioni ufficiali già si sapeva che avrebbe fatto turnover, però ha esagerato perché non ha capito una cosa secondo me molto semplice. Quei 70.000 che c'erano allo stadio volevano una partita vera, perché il Benfica era considerato l'avversario più tosto, insieme alla Juve ovviamente, in questa Europa League, e poi ricordava le coppe dei campioni vinte, quindi era una partita da Champions, non una delle tante, e l'ha affrontata col massimo rispetto, con 5-6 cambi che doveva assolutamente evitare. Poi ti poteva anche andar bene, però onestamente, quando ho visto la formazione, ero abbastanza certo che sarebbe andato incontro a dei problemi il Milan. Quello che mi ha dato ancora più fastidio è che ha cercato di mettere a posto la baracca in corsa, ma non ha stravolto il modo di giocare. Che ne so, mi metti Camarda al fianco di Gonzalo Ramos, provi Pulisic in una posizione diversa. No, ha fatto uno spostamento di pedine, e quindi, Vincenzo, così non vai da nessuna parte. C'era molta delusione allo stadio, ma proprio perché non ha capito l'importanza della partita, che era per me la partita più importante in questo inizio di stagione, e quindi delusione totale.
1: Perlomeno poteva essere la famosa base da cui ritrovare un po' una spinta dopo doppio pareggio, quello con Juventus e Lazio, che aveva dato sensazioni diverse. Però adesso, insomma, bisognerà fare attente valutazioni in casa Milan, pur andando avanti sempre con la strada Morim, che però deve scuotere qualcosa. Ha scosso tanto Spalletti, c'era di fronte un avversario assolutamente abbordabile, anche perché è una squadra, oltre che abbordabile dal punto di vista tecnico, ma una squadra che ti lascia tanti spazi, ti attacca, non si dà fronzoli, non pensa a tatticismi, a pullman, non li conosce i pullman, e quindi questo la Juventus lo sapeva. Ha pompato un po' questa squadra Spalletti, o quantomeno cercando di far stare sull'attenti la propria squadra. Potevi incassare qualche ripartenza, ma se li fermavi nella partenza li potevi far tanto male. La Juventus si è fatto male, ha vinto 5-0, sono arrivate anche le reti di Woltemade, questa volta sul calcio di rigore, è arrivata la rete di Colomani per gentile concessione del portiere avversario, però è arrivata soprattutto una prova più di pancia o più di testa della Juventus, di reazione alla sconfitta col Sassuolo.
2: Beh, hai detto bene del NEC, che non è paragonabile alla squadra dello scorso anno. Hanno cambiato 14-16 giocatori e si è visto.
3: è una squadra in costruzione con un gioco altamente rischioso, però questo non deve inficiare la prova della Juve, che è stata perfetta. È stata perfetta perché tu dovevi, io l'avevo scritto anche in editoriale su Tutto Juve, tu dovevi superare questo esame in maniera brillante per far vedere che nel progetto ci credi, che i giocatori sono dalla tua parte, che tu Spalletti sei davvero l'anima di questa Juve. E ho visto tutto questo, perché ho visto giocatori disposti a dare il 100%, quelli che sono entrati erano ancor più determinati, e lasciamelo dire, credo che Nico Gonzalez a questo punto sia davvero forse l'acquisto più importante dell'anno, visto che non è andato via e sembrava dovesse fare le valigie, perché ha un carattere, parlavamo di leadership la scorsa volta, che può tornare utile. Quindi tutto perfetto, contento per Colomuani. Caro Vin, mi sarei evitato nel post partita di dire che Colomuani era l'unico al ritiro obbligatorio della Juve.
1: Bravo, questo l'ho detto io anche non l'avrei io dopo, detto. Perché mi sembrava a un certo punto di immaginare la scena di Lino Banfi con Aristoteles. Cioè, ho detto adesso si chiudono in stanza, Spalletti, Colomuani, perché onestamente mi sembrava... Sai, poi ci si mandavano i messaggi, eravamo in diretta su Radio Bianconera, i tifosi della Juventus e dicevano non c'ha amici, cioè sta da su. Cioè, allora, se c'era un ritiro facoltativo e si è presentato nessuno, solo Colomani, i tifosi della Juventus e dicevano non c'ha amici, cioè sta da su. Cioè, allora, se c'era un ritiro facoltativo e si è presentato nessuno, solo Colomani,

0: carità. Però in una serata tranquilla ti ha mostrato già delle caratteristiche questo portiere che può essere, sono state visibili e che nel corso della stagione possono tornare utili?
1: Ma sicuramente, anche perché Spalletti ha sempre parlato di due portieri titolari e credo che Grabara possa tranquillamente avere il suo spazio. Certo, l'assist è stata una ciliegina in più sulla torta, ma ce n'erano già tante di ciliegine. Bravo con i piedi, sì. Mi sembra sicuro tra i molto pali, sicuro, sì. È molto rispettato dai compagni.
0: Sì, sì.
1: Non so se avete notato l'abbraccio di Gatti quando ha fatto un paio di interventi, diciamo così, abbastanza normali. Però, ecco, è ben inserito, quindi sono d'accordo con te. È un profilo interessante da seguire, non è un ragazzino perché ha 27 anni, però può dare una mano, assolutamente promosso. Vediamo quando giocherà partite un po' più impegnative contro avversari un po' più tosti.
0: Torniamo sempre ai singoli. Hai parlato di Nico, giocatore che anche secondo me è un grande acquisto. L'altro vero acquisto è Alea Begovic. Sai che in tanti scrivevano, per carità, con tutte le dovute differenze del caso, dicevano sembra questo ragazzino sembra quando arrivò Dybala dal Palermo. C'è uno che non ha paura di calciare, si muove, salta l'uomo. È un giocatore diverso naturalmente da Dybala, però si vede che questo giocatore ha delle qualità e che acquisendo fiducia le può tirare fuori e può diventare un valore aggiunto.
1: Ma sì, ha una luce diversa negli occhi e ha dei piedi che gli consentono di rischiare la giocata perché ha tanta tecnica. Certo, si deve diciamo così integrare nel sistema, nel senso che giusto puntare sempre l'uomo, però va sempre ricordato che in determinate partite, se perdi palla in quella situazione, poi devi rientrare a mille all'ora. Quindi bisognerà anche vedere come si comporterà quando, diciamo così, il dribbling non gli sarà amico. Però sì, ma si vede che ha un rapporto diverso col pallone. Cioè anche come ha calciato in porta nell'occasione del 2-0, suo primo gol in bianconero. Cioè non è così banale quel tiro come sembra, la dimostrazione, la certificazione di un giocatore di grande potenziale. Ma l'abbiamo sempre detto, devono giocare, secondo me questi tipi di giocatore tu lo devi mettere sempre in campo, a rischio di ogni tanto prendere qualche bucata, che faccia qualche errore, però a quell'età ci sta. Quindi sicuramente super promosso, ma già prima della sfida con il NEC.
0: Sono d'accordo con te, però piano piano può diventare un valore. La prima partita da titolare di Sarr, come l'hai visto questo giocatore? Può tornare utile?
1: Non mi fa impazzire, l'ho già detto, è un giocatore...
0: L'ho raccontato come versione un po' sbiadita di Zaccaria.
1: Sì, ci può stare, è un po' impreciso, un po' troppo, soprattutto quando deve giocare la palla. E secondo me rischierà di perdere diversi palloni nella zona nevralgica. E ha una gran corsa, è uno che e si vede che dal punto di vista atletico può reggere nonostante non abbia un gran fisico, corre tantissimo, però non lo so, in determinate partite è utilissimo, con altri avversari di qualità elevata per me non è un titolare.
0: Però la titolarità deve spingere per prendersela, perché a centrocampo la coperta è corta. Allora, a proposito di centrocampo e centrocampisti, io mi sono diviso molto con gli ascoltatori, i tifosi della Juventus, su Douglas Luiz. Allora, io non metto in dubbio che rispetto al fantasma con Miners, che si è confermato anche ieri, si è preso un bello shampoo, penso anche in conferenza stampa il giorno prima da Spalletti, ma di reazioni zero. Douglas la reazione te l'ha data, Douglas la squadra se la sta provando a prendere per mano, Douglas è uno che ha il calcio nella testa, come dice Spalletti. Io lo vedo ancora un po' troppo lento nelle decisioni, infatti poi Spalletti nella conferenza post partita ha detto tocca ancora il pallone un paio di volte, tre volte, quando ha la capacità, l'idea, la visione per poterla toccare una sola volta e rendere più veloce il gioco. Sei d'accordo o sei d'accordo più con i tifosi, che poi tra l'altro quando lui è uscito dal campo l'hanno applaudito a lungo?
1: No, come sempre sono con te. Anch'io credo che debba alzare un po' il ritmo, perché i piedi sono fatati e sono contento che stia tornando il giocatore che abbiamo apprezzato in Premier League, però ci mette un po' troppo tempo. Io non credo che determinate squadre gli daranno tutta questa chance di controllare la palla, guardare il giocatore,

0: servirlo nei tempi e nei modi che preferisce. Deve assolutamente alzare un pochettino il ritmo e secondo me deve imparare a essere un po' più attento quando ci sono le ripartenze degli avversari, perché lui è in un ruolo davvero delicato. Cioè, sai, un conto se è fianco Locatelli, che ti dà tutto dal punto di vista difensivo e quindi te la puoi prendere anche comoda. Ma se non hai Locatelli e hai Sarr, anche Douglas Lewis deve cambiare l'approccio quando non ha la palla. Però, certo, rispetto al fantasma visto in passato, abbiamo fatto un upgrade importantissimo, Cioè, non ci sono dubbi.
1: Su Cobb Miners vuoi spendere ancora due parole?
0: Cobb Miners resterà... un mistero irrisolto, cioè da quando ha lasciato la Dea, l'Atalanta, si è completamente perso. Non si riesce a capire per quale motivo, perché nessuno mette in dubbio le qualità del giocatore, però non so, forse il peso della maglia, forse la paura di sbagliare, ormai è diventata un chiodo fisso nella sua mente, però non riesce proprio ad essere utile. È un bel problema con Miners, eh?
1: Eh già, anche perché è un altro elemento a centrocampo che ti serve per sempre per la coperta meno corta. I due attaccanti, Colomani o Oltemade, un tuo giudizio?
0: Beh, Colomani mi dispiaceva molto leggere tutte le critiche nei suoi confronti, perché per me è un grande attaccante. Poi, se discutiamo sulla sua posizione in campo, del tipo non è un attaccante, diciamo così, d'area di rigore, un 9 vecchia maniera, posso essere d'accordo, però Colomani a gamba, Colomani ha questa capacità quando ha spazio libero di cavalcare, attaccare a testa bassa e far male, quindi per me è un grande attaccante, non ho dubbi. L'altro non lo so, mi sembra, tutti dicono è forte tecnicamente, io ieri gli ho visto sbagliare cose molto semplici. Sì, è vero, è bravo soprattutto quando si mette bene a tenere palla, ma con quel fisico è abbastanza chiaro, però non lo so, diciamo rimandato.
1: Rimandato. In qualche movimento comunque qualcosa si è vista, almeno nei qualcosa movimenti.
0: Qualcosa si è visto,
1: devo dire,
0: però...
1: che ai tifosi qualcuno è piaciuto, hanno detto beh, meglio lui nei movimenti almeno che quelli che c'erano prima. Ha una sua, diciamo, che stiamo cominciando a capire qual è il suo mestiere: non fare gol sostanzialmente, aprire però gli spazi e fare qualche movimento giusto, se premiato da un giusto modulo, può essere sicuramente una soluzione, cioè un valore che poi sul quale bisogna lavorare tanto. Però
0: sì, però Vin, ci conosciamo da anni,
1: sì.
0: Cioè, se tu mi dici lui è il centravanti a cui affido la Juve, dico di no.
1: Secondo me manca il centravanti alla Juve, anche al netto di Colomani.
0: Ah, ok, siamo d'accordo.
1: Uno fa più l'attaccante esterno e lui apre gli spazi.
0: Colomani, lui l'avete visto, no, nell'occasione del gol di Celik. Lui è bravo in quello,
1: esatto.
0: Cioè si ha la possibilità di puntare l'avversario, esatto, e scappar via. Certo, poi se hai la capacità di sfruttarlo nelle ripartenze è devastante.
1: Certo.
0: Devastante.
1: Certo.
0: Però quando attacchi squadre che si chiudono, Colomani ti serve poco, purtroppo.
1: Commento che ha fatto poco fa proprio un nostro ascoltatore, Gianni da Brindisi, che dice: io continuo a dire che per me un attaccante esterno sulla fascia può essere devastante con la sua velocità. Ed è quello che dicevi, puntualizzavi tu.
0: Vero.
1: Fabri, grazie e complimenti per il nuovo progetto editoriale. In bocca al lupo.
0: Dai, lavoro. Crediamoci, sportissimo, mi raccomando.
1: Sportissimo. Dovremmo avere anche il QR code per poter scaricare Sportissimo. Chiedo alla regia se ce l'abbiamo, così magari eventualmente lo facciamo vedere. E tra poco, poi, come al solito, finito lo spazio editoriale, ci affacceremo nella redazione di tutto Mercato Web per continuare un po' le nostre analisi, per parlare anche un po' del momento Italia, la questione Malagò. Per cominciare ad avvicinarci a quello che è il turno di campionato molto interessante, abbiamo però nel frattempo il QR code, ve lo facciamo vedere, basta andare.
0: Ma che bello!
1: Guarda che bello, ci sei Fabri, vedi che bello, c'è tutto il primo numero, c'è il bellissimo, diciamo, la bellissima grafica di Sportissimo, il QR code sul quale basta sparare e trovate la versione, il numero di questo mese da scaricare direttamente sui vostri telefonini, smartphone o PC. Bene così, in bocca al lupo Fabri!
0: A voi, viva il lupo! Ciao.
1: Ciao Fabrizio Monciroli, e vi aspetto tra pochissimo con Rotocalcio, che comincia ufficialmente dopo lo spazio editoriale.

0: di questa bella realtà che mi è accomunato. Però per quanto riguarda, diciamo, professore, no, ci sono altri professori più forti di me. Io sono stato un giocatore veramente che ho sempre amato il pallone sin da piccolino. Mi sono divertito nella squadra del mio paese che era l'US Casonense, seguendo i miei due fratelli maggiori, che uno è del 55, che fa ancora adesso l'attuale allenatore di portieri, una squadra di promozione eccellenza. E quindi andavo a vedere lui, seguivo tutti i ragazzi maggiorenni, la prima squadra, però cercavo di raccogliere, diciamo, quel giocatore più tecnico che mi vedevo, insomma, in lui. Io sono cresciuto col giocatore più fondamentale in quel periodo, che era Gianni Rivera, quindi vedevo in lui, diciamo, quella classe carismatica, diciamo, come accarezzava la palla, come faceva i passaggi corto, lungo, e quindi cercavo di migliorarmi giorno per giorno, ma era nella squadra dell'oratorio.
1: Sì, no, così puntualizziamo anche per chi ci ascolta: il professore non è quel professore della cattedra, è semplicemente il professore come no, sei stato anche di ispirazione per molti in quegli anni, anche per come calciavi le punizioni, un po' il maestro, anche se poi giustamente è un'etichetta che
2: rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale. Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Iogura dopo i due GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale, da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto al tie break, gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Pungsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
9: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo subito da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque Ivan, se il Milan fa flop alla prima, la Juventus non la segue, cerca invece di rispondere alle critiche giuste dopo la sconfitta contro il Sassuolo, contro un avversario estremamente morbido, sicuramente molto più morbido del Benfica, che però comunque come tutti gli avversari devi battere, vincere e convincere. Ha vinto e convinto la Juve ieri o ha soltanto vinto?
3: La riscossa dei quasi ex ancora una volta per la Juve, come un po' il film della stagione. No, ha vinto e convinto, credo che comunque vada detto, perché comunque ha fatto una bella partita e ha ottenuto una vittoria, ovviamente anche di larga misura, però diciamo
1: con qualche regalino
3: molto presto, poi
1: che però ti devi andare a prendere.
3: Sì, diciamo che oggettivamente giocava contro una squadra che non di altissimo livello. Forse se la salverebbe, forse no, diciamo che comunque di livello molto basso. Però ciò non toglie il fatto che abbia vinto e convinto, secondo me. Quindi comunque esce promossa. Poi sai, questo tipo di prestazioni, anche se arrivano contro squadre oggettivamente meno forti, ma comunque in un contesto europeo, perché non è l'amichevole agostana, ti possono anche dare un po' di fiducia nei propri mezzi. Poi se la Juve deve prendere fiducia nei propri mezzi battendo il NEC, questo è un altro discorso. Però visto diciamo l'avvio di stagione, vista una situazione sicuramente delicata da maneggiare, è ovvio che sia una buona notizia il risultato di ieri sera, anche per l'approccio alla competizione, perché poi questa è una competizione che sia la Juve sia il Milan, per come la penso io, hanno l'obbligo di giocare per vincere.
1: Senti, visto che è stata un po' la premier fuana, la prima volta di due giocatori, Voltemade e Sar, dal primo minuto, mi racconti luce ed ombre, se ne vedi di ombre o di luci in questi due giocatori e questa premier?
3: Voltemade, ma l'aveva detto anche Spalletti, secondo me deve ancora entrare pienamente in condizione, nel senso che comunque è partito bene, ha sbagliato un gol, ha fatto un rigore, si è sbloccato mentalmente. Secondo me fisicamente ha ancora un po' di strada da dover fare per arrivare a un buon livello. Poi diciamo che sulla sua collocazione tattica lì faccio fatica a giudicare troppo rilevante la gara di ieri, perché comunque poi l'avversario non sia a livello ne devi tenere in conto, perché secondo me Voltemade è un nodo tattico della Juve, se e dove farlo giocare, come assisterlo, perché è un giocatore abbastanza particolare, però devo dire abbastanza bene. Benino anche Sar, un ragazzo giovane, anche lui secondo me ha chiaramente da fare a livello fisico per mettersi in pari con i compagni e con quello che richiede questo momento della stagione. Anche lui ha fatto vedere delle cose buone, delle cose discrete, quindi diciamo promossi con l'asterisco, nel senso bene, ma sei e mezzo,
1: come diciamo, ci a concentrare un po' anche su quello che sarà il turno di campionato che sta per cominciare, perché sarà una domenica già molto indicativa per la vetta della classifica. Roma contro Inter, intanto mi ricordi un po', poi ne parlerò anche con Fergarinella, quelli che sono gli assenti certificati in casa Inter, chi arriva meglio delle due, se c'è una delle due che arriva meglio, e pesa di più, potrebbe pesare di più l'entusiasmo della Roma in questa fase o l'esperienza dell'Inter a certi livelli, a certe altitudini?
3: Allora, l'Inter di assenze ne ha un po', perché comunque non ha Çalhanoğlu, non ha Stones, non ha Spence, ma diciamo che in questa fase ancora non l'ha avuto mai fondamentalmente, quindi non è un'assenza. ha un po' riposato, vede un po' riposati Di Marco e Lautaro, che sono insomma due giocatori che fanno la differenza. La Roma dal punto di vista fisico sta meglio, nel senso che fondamentalmente Gasperini ha tutte a disposizione, quindi è una considerazione come dire banale, uno c'ha tutti i giocatori, l'altro ne ha tre, di cui diciamo uno importante, perché poi Stones non lo è ancora diventato, semmai lo diventerà, e Spence non si è proprio visto, mentre Gasperini li ha tutti. Secondo me sta meglio anche come giustamente tu hai parlato di entusiasmo, cioè la Roma in questa fase di inizio stagione ha trasmesso gioia nel giocare, cioè divertimento, voglia di andare veloce, è una squadra che dà entusiasmo oltre che viverlo. L'Inter ha trasmesso una certa solidità anche mentale, nel senso che poi spesso ha regalato ed è andata sotto, ma praticamente ha sempre ripreso la partita. È una squadra molto tosta da affrontare, e poi c'è, secondo me, meglio non secondo me, la storia recente diciamo che dice qualcosa di Gasperini e dell'Inter. Gasperini negli ultimi anni l'Inter non l'ha praticamente mai decifrata, ha sempre peso, quasi sempre stato sconfitto
1: con l'Atalanta e Roma, ricordiamolo, quindi già anche con, sì, con l'esperienza alla Roma.
3: Sì, con Atalanta e Roma c'è stato, diciamo, per lui un periodo, come dire, quasi tragico, nel senso che la fase dei duelli con Simone Inzaghi è stata anche abbastanza pesante, nel senso che l'Inter spesso ha segnato 4 gol in una sola partita alle squadre di Aspe, spesso, per quanto possa essere, no, non si sta parlando di 2-3 volte su 10, non è che 100 volte, però c'è una certa sofferenza tattica, immagino, di Gasperini negli ultimi anni con l'Inter, e questo è secondo me un tema, perché poi c'è stata anche con Chivu, quindi è una squadra che Gasperini fatica a leggere, e questo è anche questo è un argomento per vederla, per leggere quello che può succedere nella prossima partita, che è quasi una sfida a scudetto, perché un po' tutti siamo convinti, sì, per quello che ha fatto vedere e per quello che non hanno fatto vedere le altre, che se c'è una squadra che si candida ad anti-Inter è la Roma.
1: Tra le due litiganti può goderne un po' il Como, che va a far visita al Frosinone, squadra sempre ostica da affrontare, ma chiaro che se il Como la batte farà punti o sulla Roma o sull'Inter o su tutte e due, quindi continua a essere quella terza incomoda che può dar fastidio.
3: Terza incomoda, se ci pensi hai fatto un gioco di parole.
1: Esatto.
3: Sì, può esserlo, io non caricherei di pressione il Como, cioè non che ce ne dobbiamo, abbiamo nulla da rispettare, però insomma il Como non so se ha la tempra per reggere il duello, perché la Roma io non so quanto in là arriverà. L'Inter ha, secondo me, ha 85, cioè i punti che servono per vincere lo scudetto, secondo me è una squadra che ce li ha totalmente in canna. Non so se il Como sulla lunga possa reggere. Sicuramente deve ragionare, dico la banalità più amata da tutti gli allenatori, deve ragionare partita per partita, nel senso che questo è un turno in cui che voglia candidarsi lo scudetto, o banalmente che abbia l'obiettivo di confermare la Champions, perché poi partono da quello come primo obiettivo ormai tutte le società, lo scudetto ci pensiamo noi innamorati del calcio, loro pensano ai primi 4 posti, poi se avviene lo scudetto bene, se no pazienza, i soldi della Champions li abbiamo messi in saccoccia. Ecco, se ha quell'obiettivo il Como da un turno così deve uscirne vincitore, perché senza nulla togliere al Frosinone, però come dicevi tu è una squadra che, cioè il Como è una squadra che deve fare risultato anche in queste partite, penso che ne abbia le qualità.
1: Condannato a vincere e convincere anche il Milan, no? Con Amorim, dopo la sconfitta clamorosa all'esordio in Europa League, dopo due pareggi di fila contro Juventus e Lazio, che per carità su due campi complicati in questa fase di stagione che ci potevano stare, però la vittoria già manca da 3 partite e già c'è qualche inquietudine anche lì a Milano. Questa inquietudine può dare la spinta che ha dato alla Juventus nei confronti del NEC, o può frenare ancora un po' di più, può agitare ancora un po' di più lo spogliatoio del Milan nella gara contro il Lecce, che diciamo, domenica sera è alla portata, diciamo, dei rossoneri.
3: Sì, è alla portata.
1: Deve esserlo, se non altro, perché insomma.
3: Deve esserlo perché ci sono delle acque, secondo me, forse più agitate che in casa Juve. Per quanto Amorim sia un tecnico scelto da meno tempo, però la partita col Benfica è stata veramente brutta, sia nelle scelte del tecnico sia nel rendimento dei giocatori, e le dichiarazioni di Amorim sono dichiarazioni secondo me preoccupanti, ed è preoccupante anche il fatto che nel suo passato molto recente, cioè al Manchester United, proprio delle dichiarazioni abbiano poi fatto franare la sua avventura. Amorim ha detto l'altro ieri di non avere una squadra pienamente adatta al suo calcio. Due settimane fa aveva detto che veniva da un mercato da 10 in pagella e di avere i migliori giocatori perfetti in tutti i ruoli. Cosa è cambiato in queste due settimane? Viene da chiedersi. Ci sono tante informazioni sul Milan. Quanto può essere contento Cardinale, che comunque ha speso un sacco di soldi? Li avrà spesi bene, li avrà spesi male, questo possiamo starne a discutere per un po', però ne ha spesi tanto per poi sentirsi dire di avere una squadra inadatta al gioco del tecnico. Amorim deve tirar fuori di più dal suo Milan, deve far capire anche alcune scelte, perché io non, un esempio su tutti, io non farei di Camarda un caso, però in estate c'è stato raccontato che Camarda rimaneva al Milan perché convinceva l'allenatore e voleva a tutti i costi avere lui come vice Ramos. Ora, dopo 5 partite in cui Ramos non è che abbia sempre entusiasmato e nelle quali il Milan non ha mai segnato un gol nel primo tempo, Camarda, che tra l'altro lo cito anche perché è un ex di questa partita, non ha giocato, ha giocato 5 minuti mi sembra, più recupero, quindi praticamente non ha giocato. Cioè, è un piccolo segnale che ci sono dei problemi tra le idee della dirigenza e quelle dell'allenatore, e Amorim secondo me deve
1: Amorim ti abbiamo perso un attimo.
3: Sì. Poi lui vive una situazione più complicata di Spalletti da un punto di vista. Spalletti ha una dirigenza forte alle spalle, che poi non l'ha scelto, io lo dico sempre perché trovo importante, però comunque ce l'ha, cioè Carnevali non vuole cambiare allenatore, anche se non l'ha scelto lui, e ci sono delle distonie tra le rispettive idee, però Carnevali è uno che dice non voglio cambiare allenatore, tiene la barra dritta e non cambia allenatore se non lo costringono gli eventi. In casa Milan non c'è una figura del genere, cioè non c'è una figura tecnica così forte, quindi Amorim se non riesce a far svoltare la squadra è un attimo che finisce preda delle correnti, perché in casa Milan ci sono le correnti, non c'è un uomo forte di campo quale palesemente Zlatan Ibrahimovic ci ha dimostrato di non essere, ma tra l'altro mi sembra che insomma negli ultimi mesi si sia allontanato in maniera totale dalla squadra. Cardinale è un ottimo investitore, io non ho dubbi, fa benissimo il suo lavoro, però non è palesemente un uomo di campo, diciamo un uomo di campo e di calcio,
1: e questo chiaramente alla lunga può influire se tu non ti attorni dei dirigenti giusti. È un po' la problematica che si è sempre annusata in casa Juventus, quando è andato via Andrea è rimasto tutta Elkan, grande uomo di finanza, proprietario e quant'altro, ma che di calcio naturalmente deve affidarsi alla conoscenza. Una volta di Giunto li ha sbagliato, poi di Comolli ha sbagliato, ora di Massara e Carnevali, e spera di aver fatto la scelta giusta, perché poi sono loro che completano le società. Ivan, grazie come sempre, un grande abbraccio, alla settimana prossima.
3: A te buon proseguimento, ciao.
1: Ci fermiamo per la seconda volta, al rientro avremo Raffaele Garinella, così parliamo dettagliatamente della sfida tra Roma e Inter e non solo, quindi vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione.
4: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
2: Ora Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.
4: A Tersigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
4: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
2: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E mentre si è scatenata una vera e propria bufera qui a Roma, almeno dove ci troviamo in questo momento tra vento, pioggia, fulmini e tempesta, ci colleghiamo con Raffaele Garinella. Com'è il vento, il tempo lì, Raff? Ciao, buongiorno.
1: Ciao Enzo, buongiorno anche a te. Ma qua è sereno, poco nuvoloso, ecco, diciamo così.
0: Ricordiamo dove ti trovi.
1: Umbria.
0: Che tu pure giri, che tra la tua terra, poi
1: abbastanza,
0: poi
1: sì,
0: a Firenze,
1: sì.
0: Poi a Milano. Poi,
1: come diceva Peppino Di Capri, sono un sognatore.
0: Sei un sognatore che non viene mai a Roma a trovarci, però, quindi questo sogno quando ce lo regali.
1: Verrò, sarà un onore e un piacere, lo sai.
0: Grande, Raffa, anche perché poi c'è una squadra che hai nel cuore, che è la Lazio, e quindi magari te la vieni a trovare con i tuoi amici, i tuoi parenti, insomma. Ti godi anche la Lazio. Senti, invece ti godrai, ecco, non verrai a Roma a vederti Roma-Inter, per esempio, immagino.
1: No, non vedrò. Ho provato a cercare un biglietto, ma perché io cerco sempre poi di vedere le partite un po' isolato, no? Non mai in tribuna stampa, perché poi me la voglio in qualche modo godere da tifoso, ma ho fatto fatica. Quindi, insomma, la vedrò in televisione, dai.
0: E che partita ti immagini di vedere? Perché arrivano due squadre tra le più in forma del campionato, insieme al Como. Una sospinta dal grande entusiasmo di questa squadra, di Gasperini, dei risultati della coppia magica di Dybala-Malen, l'altra di grandissima esperienza che concede qualcosa, però, soprattutto a porta, ma sa anche avere quel carattere o la personalità di rimetterle quasi sempre tutte in piedi, cioè su fatta per il Real Madrid. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Intanto due squadre a punteggio pieno con una differenza, però la Roma non incassa reti perché ne ha incassata una, e l'Inter invece incassa reti con estrema facilità. Questi errori che ho visto contro l'Udinese, contro la Roma non te li puoi permettere, perché poi è vero che hai recuperato riuscendo a vincere la partita addirittura per 5-3, però insomma hai incassato due reti da commedia, da Ben Hill Show.
0: Al di là del portiere,
1: ma ci stanno gli errori individuali, però io penso che lì sia proprio un errore di reparto. Diouf che interviene con troppa leggerezza, anche il 5-3, Pavard che non chiude bene. Secondo me è una squadra che certe volte tende a specchiarsi troppo nella sua bellezza. Sanno di essere bravi, sanno di essere forti, e certe volte tendono inconsciamente a sottovalutare l'approccio. È successo con l'Udinese, ma con la Roma è chiaro che la partita si preparava da sé, solo che certe amnesie non te le puoi permettere, perché la Roma è in forma, Malen trasforma in oro ogni pallone che tocca, e la difesa della Roma è una difesa che non solo gioca bene, ma è ben protetta dal centrocampo. Ci sarà da divertirsi. Io sono sicuro che l'Inter si approccerà e approccerà la partita in maniera diversa rispetto a quanto fatto con l'Udinese, però insomma non bisogna sottovalutare quegli errori che anche contro il Real Madrid sono costati cari. È vero, l'Inter poteva fare dei gol al Real Madrid, due gol se li ha fatti da solo, ma c'ha ragione Mourinho quando diceva che il Real Madrid poteva farne degli altri, perché poi Pepo Martinez, che tra l'altro è stato convocato in nazionale, grandissime parate.
0: Senti un po', però come se ne esce dalla questione portiere? Nel senso, due sono le strade: o, come dice Chivu, non lo metto mai in discussione, eccetera, e vado avanti anche però a costo che in realtà rischi di perdere anche qualche punto, perché poi magari le rimonte non sempre ti possono riuscire, o dare qualche turno di riposo e provare Provedel, che secondo me potrebbe anche rubargli un po' la scena e il posto.
1: Provedel può sicuramente giocare titolare, però io penso che da un punto di vista psicologico togliere Pepo Martinez contro la Roma significherebbe in qualche modo far perdere al calciatore un po' di sicurezza e di certezze. E io sono d'accordo con la scelta psicologica: a rischio il calciatore, a costo anche di magari fare qualche ingenuità. Pepo Martinez è un portiere, secondo me, tra i pali molto molto bravo, ha avuto un'amnesia contro l'Udinese, con i piedi deve migliorare, ma questo lo sapevamo, quindi deve spazzare via il pallone, evitare di giocarlo come ha fatto contro il Real Madrid, però insomma, ecco, toglierlo, controllare, ma significherebbe depotenziarne la stima. Io sono dell'idea che Provedel avrà le sue chance, avrà le sue occasioni, però non adesso, non domani.
0: E dopodiché, insomma, quando avrà la sua occasione, magari dimostrerà di poter dare maggiore garanzia al reparto difensivo. Le assenze in casa Inter possono incidere su questa sfida, o una squadra che ambisce a vincere tutto quello che si può vincere, strutturata, eccetera, non deve appellarsi a questi alibi?
1: Allora, è una squadra che sicuramente ha una rosa ampia per sopperire a quelle che sono le assenze. È chiaro che l'assenza di Çanoğlu è importante, perché Çanoğlu è un regista che riesce anche a far bene la fase di non possesso, è un giocatore che riesce a fare anche quella fase di rottura, quindi di interruzione del gioco avversario. Non ho visto francamente giocatori come Çanoğlu in questo, però l'Inter ha dei registi che sono secondo me eccezionali. Parlo di Zielinski, parlo di Susic e parlo anche di Barella, che all'occasione può farlo. Io guarda, ti dico che forse domani lancerei Barella in regia con Zielinski e Jones mezzali. Per quanto riguarda l'esterno, io confido tempestivamente nel rientro di Spence, perché io penso che Diouf rappresenti un calciatore importante, un calciatore che ti crea la superiorità, che ti fa il dribbling, però nella fase non possesso, nella fase difensiva deve lavorare tanto, e non mi sorprenderebbe domani vedere dall'inizio Luis Enrique.
0: Cosa ti spaventa invece della Roma in più?
1: La Roma ha una sontuosa, straordinaria organizzazione di gioco, cioè la Roma è una squadra che non è che fa paura come individualità, che pur sono notevolissime, fa paura come collettivo. Sai, contro il Torino, a Torino non ha giocato titolare Kone, ha giocato Pisilli, ha fatto una gran partita. Sugli esterni Lulli e Molina stanno facendo bene, in difesa il terzetto difensivo è un terzetto difficilmente superabile, quando lo superi poi c'hai un portiere che ha, mi ricorda Ed Warner della Toe in Olly e Benji, cioè Svilar ha delle movenze straordinarie per le parate che fa. Poi Sule, che era un calciatore in partenza, è un giocatore invece che si sta ritrovando e riesce a giocare in maniera armonica con Dybala e Malen. Poi se andiamo a vedere la panchina, insomma, tu dici, sai, non gioca a Molina, c'è Wesley, può entrare Ghilardi in difesa, hai Kone, hai Pellegrini, hai Martin Deron, hai Mora, hai Castro, insomma la Roma fa paura, perché questi tasselli sono tutti congeniali al calcio di Gasperini, a quel 3-4-1-2/3-4-2-1 che Gasperini sta facendo, e sta facendo molto bene.
0: Come si disinnesca la coppia di Dybala-Malen, che mi sembra al momento sia quella che sta veramente letteralmente trascinando la Roma, detto che ci sono anche giocatori trasformati o ritrasformati, perché lo conosceva già bene Gasperini, come Mancini, giocatore che peraltro l'Inter volevi anche tu, se non sbaglio.
1: Sì, sì, è un giocatore che mi è sempre piaciuto, ma io Mancini lo seguo da quando giocava qui a Perugia, cioè è un giocatore di quelli che ha veramente le caratteristiche per rappresentare quei difensori che piacciono a me, quei difensori senza fronzoli che ti marcano bene, che si inseriscono bene sui calci da fermi. Tornando alla tua domanda, Malen e Dybala si fermano con estrema attenzione. In questa fase, secondo me, è mancato un po' Akanji. Io penso che Akanji rappresenti il titolare al centro della difesa, è però chiaro che deve un attimino tornare ad essere quello dell'anno scorso. Certamente il mondiale ha influito, perché poi sai la differente preparazione, la preparazione in ritardo, tutto quello che vogliamo, però Akanji deve tornare in termini di concentrazione quello dello scorso anno. Per quanto riguarda gli esterni, Bissek e Bastoni in questo primo avvio di stagione stanno facendo molto bene, difatti quando non ha giocato Bissek l'Inter ha sofferto maggiormente. Se poi fai giocare Bissek al centro, come è successo contro il Real Madrid, i rischi ci sono, perché Bissek per me non è un centrale puro, ma è un braccio nella difesa a tre, e quando fa quello fa bene.
0: Potrebbe essere un turno comunque favorevole per il Como, che se batte il Frosinone a domicilio recupererà punti o sulla Roma, sull'Inter o su entrambe. Fin dove può arrivare il Como, e ti aspetti magari anche dei cali dalla squadra di Fabregas, o la vedi matura e pericolosa?
1: Ma la squadra di Fabregas può avere dei cali, perché è una squadra che si sta in questo momento, diciamo, affacciando a quello che è il primato in classifica, no? Perché comunque ricordiamoci che sì, alla partita di Frosinone, ma dopo la sosta c'è un bellissimo Como-Roma, tutto da gustare, ed è una partita che ci dirà molto su quelle che sono le ambizioni del Como. È una squadra che gioca in modo totale, a me ricorda quell'Olanda che ci fece innamorare. Fabregas è bravissimo in questo, perché anche l'inserimento dei nuovi è stato molto molto armonico. Certo, magari può apparire meno bella dello scorso anno, però è terribilmente più concreta. è da Cugna e Perrone, fanno il loro. Diao per me è un calciatore straordinario, con Paz e Baturina alle spalle della punta, che può essere Ken, può essere Lucas, insomma sono dei giocatori meravigliosi. E poi non dimentichiamoci i due esterni di difesa, no? Couto e Kaiki, che sono secondo me i giocatori che fanno bene la doppia fase. Può arrivare lontano perché ha anche una panchina che ti permette di sognare, perché tu contro il Parma hai fatto riposare Chalobah, perché Cacheré è entrato per Diao dopo, perché Ricci è un giocatore che ha fatto un anno a bottega al Milan ed è un anno che lo ha formato molto, hai Liberali, hai Rodriguez, insomma c'hai una squadra miglia, c'hai una squadra meravigliosa.
0: In tutto ciò ti porto anche in casa d'altri, in casa Milan nello specifico, pareggio sì. contro la Juventus, rimontata nel finale, pareggio contro la Lazio di rimonta, sconfitta clamorosa anche al netto di scelte un po' discutibili di formazione iniziale all'esordio in Europa League contro il Benfica. Che segnali sono questi del Milan di Amorim?
1: Sono segnali poco incoraggianti, Enzo, sono segnali poco incoraggianti, perché al di là della prestazione, la Juventus è una squadra che ancora dobbiamo decifrare, non inganni il 5-0 di ieri, poi magari se vuoi dopo ne parliamo.
0: Sì.
1: Tornando su, per quanto riguarda il Milan, è una squadra che a Roma contro la Lazio ha sofferto, e secondo me contro la Lazio avrebbe perso se la Lazio non fosse andata in difficoltà di ossigeno, no? Perché poi a centrocampo, sai, quando sono usciti Taylor è stato sostituito, Frattesi non diciamo si è stancato, poi tu potevi entrare, far entrare Cataldi ma non era del tutto pronto, poi Isaacsen è entrato male, il Milan non mi ha convinto in Europa, è vero, ha fatto la sua figura contro un Benfica che però ha schierato delle alternative ai titolari, quindi non è che il Benfica ha messo la formazione tipo. È preoccupante soprattutto quello che dice Amorim, perché se Amorim un mese fa diceva questa squadra mi piace, questa squadra così, adesso dice che ci sono degli interpreti non congeniali al suo calcio, allora deve farsi da parte e andarsene. Perché se lui cerca delle giustificazioni per quella che è stata una prestazione secondo me imbarazzante del Milan in Europa e dice che i giocatori non sono congeniali al suo credo, la cosa più coerente da fare è quella di dimettersi.
0: È una cosa che stanno dicendo in tanti, peraltro a vedere la partita contro il Benfica c'era anche Antonio Conte, quel fantasma che aleggia un po' su due panchine, Milan ma soprattutto Juventus. Juventus che veniva da quella sconfitta clamorosa sotto tanti punti di vista contro il Sassuolo, le parole anche lì poco convincenti nel post partita di Luciano Spalletti, che poi aggiusta un po' il tiro nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il NEC, promette di migliorare, promette che certe cose non si vedranno più perché non si dovevano neanche vedere, arriva una vittoria convincente contro una squadra che ti ha lasciato veramente un campo esagerato, tra l'altro con un portiere che veramente sembrava schierato un po' per caso lì tra i pali, però intanto era una partita alla quale dovevi avere una reazione, la reazione c'è stata, ma c'è ancora qualcosa, mi sembra di capire anche dalle tue parole di prima, che ti convince poco di questa Juventus. Cosa?
1: Ma allora io non so se la vittoria di ieri in termini in chiave futura possa rappresentare tormento o estasi, perché ti dico tu sai benissimo, io apprezzo molto molto Spalletti, ma la Juventus è nata per vincere, la Juventus deve tornare a vincere, sono tanti anni che alla Juventus non si vince il campionato, l'ultimo campionato l'ha vinto Maurizio Sarri, parliamo di preistoria, quindi secondo me preistoria, parlo per una società come la Juventus, c'è la possibilità, e lo diciamo quest'estate, di prendere un allenatore vincente come Antonio Conte. Io francamente ti dico, l'ipotesi che Antonio Conte, metto per un attimo i panni del tifoso juventino, l'ipotesi che Antonio Conte possa andare al Milan non mi fa stare tranquillo, perché se ho la possibilità di prenderlo, di portarlo a casa, io lo vado a prendere, soprattutto in una situazione del genere, soprattutto dove c'è da ripartire e ricostruire. Però Spalletti ieri ha vinto 5-0 contro una squadra secondo me che lascia un po' il tempo che trova, ma sia la prestazione contro il Milan che quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo non mi hanno convinto, anche perché siamo ancora lì a fare degli esperimenti alla ricerca dell'attaccante perduto, alla ricerca dell'esterno più convincente, e francamente siamo oltre il tempo massimo, perché Spalletti di tempo ne ha avuto.
0: E infatti è quello che è stato un po' imputato a lui. Poi lui si è un po' dimostrato un po' nervosetto, no? Sull'ipotesi Conte, parlando di manifesto che qualcuno già si è fatto, no? Quindi di questa situazione qua, che però non gli mette pressione. Adesso diciamo che la prova del 9 arriverà contro l'Atalanta di Maurizio Sarri, che ha le carte in regola per rientrare un pochettino, o al di là della sconfitta con la Roma ti ha deluso nella partita contro il Cagliari e quindi rischia di essere una stagione che vede perdere, dopo la Fiorentina, che magari può rientrare anche l'Atalanta tra le famose otto sorelle di cui si parlava.
1: Ma l'Atalanta contro la Roma, secondo me, ha disputato gli ultimi minuti in maniera, insomma, è stata troppo in attesa della Roma. La Roma è stata anche travolgente, però l'Atalanta gliel'ha permesso perché di fatto non ripartiva più. Dobbiamo capire che tipo di 4-3-3 ha in mente Maurizio Sarri, perché poi il 4-3-3 non è solamente un modulo, ma ci sono poi dei calciatori che devono farsi tutta la fascia. Io, francamente, nel 4-3-3 Bellanova lo vedo un po' più di Colasinac a fare tutta la fascia, ma faccio fatica che si regista. Francamente, no, in questo momento deve ritrovare la condizione. Dobbiamo ritrovare anche per il calcio italiano, secondo me, il migliore Ederson, perché non è quello che abbiamo visto lo scorso anno. Rientrerà Gaetano nella prossima partita, questo può essere un bene per Sarri, e poi ci sono dei giocatori che francamente non stanno rientrando nell'Atalanta. L'anno scorso però hanno fatto bene, io ti parlo di Zaleski e ti parlo di Zappacosta, sono dei giocatori che non stanno giocando tanto. Uno come Raspadori mi entra al 77esimo contro il Cagliari, dopo che hai preso gol il 2-1 al 61esimo, francamente un po' tardi. Ci sono delle cose da valutare. Poi, se giochi titolare, se gioca titolare nel 4-3-3, sia Samardžić che De Ketelaere, forse fai fatica su quella corsia, perché poi Bellanova deve farsi in 4, anche perché i due calciatori sono bravissimi nella fase di possesso, ma stanno migliorando, si stanno applicando in quella di non possesso. De Ketelaere forse la fa meglio, però ci sono delle difficoltà. La vedo un po' sbilanciato questo 4-3-3, lo vedo un po' poco equilibrato in questo momento.
0: Parlavo anche di Fiorentina, diciamo che la cura Vanoli è stata una cura immediata, in genere ci vuole ancora un po' di tempo, a parte magari un impatto iniziale, vediamo quello che succederà soprattutto domenica contro il Napoli, peraltro tra poco andremo ad approfondire la vicenda, la partita in chiave Napoli con Pierpaolo Matrone, ma se dovesse arrivare un'altra vittoria contro il Napoli, addirittura nella partita di ora di pranzo di domenica, potrebbe essere un segnale più di speranza per la Fiorentina o di rammarico di non essere partiti con un allenatore che già si aveva?
1: Io mi aspetto la vittoria contro il Napoli, francamente. Mi aspetto la vittoria. Cioè, io in questo momento qui guardo la Fiorentina e dico ok, la Fiorentina contro il Venezia ha fatto un 4-3-3 con Beto e Ngie e Mastantuono che lo supportavano. Il centrocampo finalmente si è visto molto bene anche nella fase di non possesso. Fagioli e Ndur hanno fatto il resto. I centrali difensivi si sono comportati bene, Jimenez ha fatto una partita straordinaria, qualche amnesia è stata concessa, però contro il Napoli bisogna puntare al successo, me l'aspetto e mi auguro che la Fiorentina vinca, però anche perché il Napoli non farà successo, me l'aspetto e mi auguro che la Fiorentina vinca, però anche perché il Napoli non, francamente, l'ho visto giocare, Enzo, io

0: mi entusiasma il gioco di Allegri, non mi aspetto particolari cambi. Ti aspetti che magari a Firenze possa Allegri voler dare una spinta diversa a Napoli e dare una dimostrazione di forza per, proprio nel momento in cui tutti la danno un po' per persa?
1: No, la dimostrazione di forza la può dare, perché la Fiorentina è una squadra che comunque concede, ha concesso al Venezia, e quindi è una squadra che può concedere degli spazi. Allegri è bravo in questo, no? A sfruttare gli spazi e a chiudersi. Non mi aspetto lo champagne in questo momento dal Napoli, io però vorrei vederlo lo champagne, perché il percorso di crescita del Napoli ha avuto un nome e un cognome: Rafa Benitez. Da Rafa Benitez in poi il Napoli ha sviluppato un tipo di calcio piacevole e godibile, che è proseguito con Maurizio Sarri e poi che ha portato a vincere il campionato con Luciano Spalletti. Poi c'è stato Antonio Conte, che giocava diciamo in maniera meno spumeggiante, ma era comunque un calcio piacevole e godibile, quello del Napoli di Conte. Vorrei vederlo anche con Allegri, anche perché Allegri ci ha fatto vedere belle partite sulle panchine su cui si è seduto. Quindi ecco, vorrei vedere un Napoli meno in attesa e più propositivo.
0: Grazie a Raffaele Garinella, ciao Raff, un grande abbraccio e buon weekend.
1: Enzo, un abbraccio grande a te e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ultima pausa per noi, poi come vi ho anticipato andremo da Pierpaolo Matrone, andiamo a parlare un po' di Napoli e poi Alen Valnegri, torniamo un po' sulla partita di ieri e presentiamo il turno di campionato. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
1: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
0: Oggi Roberto Mancini dirammerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, col 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Iogura dopo i due GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto al tie break, gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Punsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio.

0: MW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Andiamo a dare il buongiorno a Pierpaolo Matrone da Napoli. Ciao Pier, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Pier, situazione casa Napoli dopo le tre sconfitte tra campionato e Champions League. Serviva una vittoria per rialzarsi contro il Bologna, quella vittoria è arrivata. Ti chiedo intanto se quella vittoria è stata anche una vittoria convincente o se c'è ancora qualche ombra, diciamo, da risolvere.
1: No, sicuramente una vittoria convincente, la prima vittoria convincente in realtà del Napoli di Allegri, perché alla prima giornata si era vinto con il Genoa, ma comunque con una prestazione che almeno per la prima ora di gioco aveva lasciato a desiderare. Invece contro il Bologna una vittoria strameritata, finita 1-0, quindi qualcuno potrebbe dire di corto muso, no? Come piace a Massimiliano Allegri, però è un Napoli che ha dominato il Bologna, un Napoli che ha mostrato dei passi in avanti importanti anche dal punto di vista della proposta di gioco. Un Allegri un po' diverso, perché poi si era resi dalla partita contro l'Arsenal in cui per 90 minuti di fatto eri rimasto nella tua metà campo, avevi provato a contenere l'Arsenal, partita anche quella finita con un gol di scarto, ma che poteva finire con 3-4 gol di scarto in favore dell'Arsenal. Allora, se abbiamo detto questo per quanto riguarda Napoli Arsenal, dobbiamo dire che Napoli-Bologna poteva finire sicuramente con uno scarto maggiore, ovviamente a vantaggio del Napoli. Quindi dei passi in avanti importanti sulla pressione, sulla costruzione, un gioco sicuramente un pochino più interessante, che speriamo chiaramente Allegri possa confermare anche in questa complicata trasferta fiorentina.
0: In cosa, da quando è arrivato, si comincia a vedere la mano di Allegri in un senso e nell'altro?
1: La prima cosa che abbiamo notato tutti è la tranquillità che trasmette allo spogliatoio, nonostante appunto anche nel periodo più delicato, nonostante le sconfitte contro Como, Inter e poi Arsenal, tre sconfitte consecutive, la squadra mi è sempre parsa molto legata al suo nuovo allenatore. Da questo punto di vista non avevamo dubbi, chiaramente, perché avevamo avuto già la prova alla Juventus ormai tanto tempo fa, ma comunque quando subentra Allegri, poi soprattutto se subentra ad un allenatore come Conte con i suoi modi militareschi, riesce sempre poi a far breccia nel cuore dei tifosi, chiaramente la sua tranquillità, la sua serenità, il suo modo di fare all'interno dello spogliatoio. Quindi sicuramente da questo punto di vista è stato fatto subito un buon lavoro da parte di Allegri. Adesso chiaramente i miglioramenti che si sono visti con il Bologna vanno assolutamente confermati e speriamo appunto che la sua mano poi possa vedersi anche per quanto riguarda il gioco. Ti direi con provocazione che la mano di Allegri si è vista già anche sul gioco, ma te lo dico in negativo.
0: Nel senso
1: che lo scorso anno il Napoli giocava in una maniera non di certo esaltante.
0: Quanto si è abbassato il baricentro?
1: Il baricentro in realtà, guarda, questo però è un dato che va letto. Il baricentro del Napoli è il quarto più alto di questa Serie A, dietro soltanto a Inter, Roma e Juventus, e più alto del Como. Però è un dato che secondo me va letto, perché rispetto alla scorsa stagione si è abbassato sicuramente, però comunque è tra i migliori in Serie A, perché il baricentro, il dato qui sotto mano medio di queste prime quattro partite di campionato, è stato a 51 metri. Però è un dato che secondo me va letto, perché diciamo che è dovuto anche a come si sono messe le partite. Penso ad esempio alla partita con il Genoa, in cui il primo tempo hai fatto una super fatica e dovevi per forza di cosa alzarlo nel secondo tempo. Penso al fatto che come ti sei trovato a rincorrere le conseguenze, hai dovuto per forza di cose alzarti un pochino per provare a recuperare la partita. E penso chiaramente anche al fatto che nell'ultima partita con il Bologna hai deciso di farlo, di giocare con il baricentro alto dall'inizio, e quindi speriamo, ecco, ripartendo dalla partita con il Bologna, speriamo che possa essere confermato questa trazione leggermente più offensiva da parte del Napoli.
0: Perché adesso c'è questa sfida a 2 ore di pranzo contro la Fiorentina. La Fiorentina è difficile da affrontare perché viene da già un cambio di allenatore, con un allenatore come Grosso che sembrava non aver avuto anche lui, come diceva Morin, la squadra a disposizione, quella che voleva, gli acquisti che voleva, non riusciva praticamente a darle un gioco. Arriva Vanoli, impatto subito importante, vittoria contro il Venezia con un Mastantuono che è un po' il fiore all'occhiello del mercato di Paratici, che subito segna 3 gol. La vittoria ottenuta nel derby contro il Pisa, per carità, al netto della grande differenza di rosa, di qualità di rosa, però che continua a dare la questione relativa, insomma, una sensazione di sicurezza in più. Adesso c'è il Napoli che diventa la sfida fondamentale per dare continuità a questo avvio sicuramente importante. Dall'altra parte però il Napoli, che deve decifrare necessariamente qual è la Fiorentina che affronterà, dovrà provare a fronteggiarla in qualche modo. Che partita ti aspetti qui? Quali sono i rischi, gli ostacoli da evitare e da superare?
1: Io spero che la qualità offensiva della Fiorentina, che è enorme, sicuramente più alta rispetto alla scorsa stagione, non induca Allegri a tornare appunto all'assetto che aveva contraddistinto le prime giornate, e quindi il discorso che facevamo prima sul baricentro basso, sull'aspettare e non andare ad aggredire. Quindi credo che la Fiorentina vista nelle ultime partite con Vanoli sia una Fiorentina sicuramente più centrata, una Fiorentina che mi pare appunto abbia acquisito anche un po' di consapevolezza del fatto di essere forte, cioè del fatto di essere una rosa di valore, sicuramente di un valore più alto rispetto alla scorsa stagione. E è una squadra che appunto in avanti ha grandissima qualità, hai parlato di Massimo Intorno, ma ci aggiungiamo sicuramente in GE, ci aggiungiamo Attacchi, aggiungiamo Fagioli a centrocampo, Pellegrino che ha avuto un ottimo impatto, e spero che il fatto che appunto rispetto al Bologna la Fiorentina abbia una maggiore qualità offensiva non poi Allegri a fare una partita in stile Arsenal, quindi una partita in cui vai ad aspettare l'avversario proprio per la paura della grossa qualità offensiva, che ha. Quindi vediamo quale sarà l'atteggiamento. Domani Allegri parla alle ore 15 in conferenza stampa per presentare la partita. Io mi aspetto un Napoli che, visti gli ottimi risultati, e non parlo soltanto del risultato della partita, ma gli ottimi risultati di gioco che sono venuti fuori contro il Bologna, spero che sia un Napoli che, nonostante la qualità offensiva della Fiorentina, vada a prenderla alta e vada a provare ad esprimere il suo gioco, anche perché poi la nuova disposizione con il doppio play, in quello che da 4-3-3 è passato da 4-2-3-1, possa favorire il Napoli a fare un calcio propositivo anche nel match contro la Fiorentina, anche con una squadra che, ripeto, davanti è molto forte secondo me, dietro però qualcosa lascia a desiderare, quindi questo invece potrebbe indurre Allegri appunto a provare a proporre un gioco più offensivo, perché per l'appunto con Vanoli sono cambiate un po' di cose, anche il terzino sinistro adesso è Vieri, non è più Valdepeñas, quindi una soluzione più di contenimento proprio per provare ad ottenere quell'equilibrio difensivo che fino a questo momento è mancato. Però è una squadra che sulle fasce in difesa sicuramente può lasciare dei buchi, anche dall'altro lato con Jimenez che è molto bravo in proiezione offensiva, ma sicuramente molto meno nella fase di contenimento, e spero che il Napoli provi a sfruttare proprio quelli che secondo me possono essere i punti deboli della Fiorentina.
0: Io tra le altre cose leggevo da parte di esperti di mercato che erano arrivate delle offerte importanti per Rafa Marin, ma su questo si è imposto molto Manna. Io ti chiedo, ha fatto bene? Perché effettivamente vedo che tra i valori del Napoli qualcuno che si deve riaccendere, qualcuno che si è un po' spento, lui sta diventando un po' un leader difensivo, forse anche più di Rachmani, no?
1: Più di Rachmani non lo so, anche per una questione di longevità all'interno dell'organico. Rachmani di fatto è uno dei capitani di questa squadra, però sicuramente un Rafa Marin in crescita. Io l'avevo seguito già chiaramente nel corso dei ritiri, Allegri l'ha provato in quella posizione sul centro-sinistra dall'inizio del ritiro praticamente, visto e considerata l'assenza di Buongiorno, Marianucci che poi si è fermato durante il ritiro, Bochema che purtroppo non sa bene, sebbene sia sempre convocato, comunque mi dicono che non abbia ancora minuti nelle gambe, è stato provato sempre in quella posizione. All'inizio l'ho visto in grande difficoltà, anche perché appunto è un destro che gioca sul centro-sinistra, puoi sempre avere un po' di paura di giocare sul piede debole. Nelle ultime partite invece ho visto grande consapevolezza anche da parte sua, quindi sicuramente un Rafa Marin in crescita. Sul mercato è stato bloccato Rafa Marin di fatto, perché le offerte erano, da quello che so io quantomeno, di un valore minore rispetto alla cifra poi investita dal Napoli per prenderlo ormai stagione fa, 10 milioni di euro. Non era questa la sessione di mercato di certo per fare una plusvalenza, visto tutti i paletti imposti da De Laurentiis e i problemi che poi ci sono stati nel mercato di gennaio con il blocco soft, insomma. Quindi anche dal punto di vista finanziario non sarebbe stata di certo una soluzione a favore del Napoli.
0: Grazie per Paolo Matrone, ciao Pier, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a te Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Abbiamo Alen Valnegri, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buondì.
0: Con curiosità mia, che tempo fa lì?
2: Adesso è uscito il sole. Ma pioveva stamattina, vabbè, ieri tra ieri e... No, l'altro ieri sì, era brutto. Sono brutti segni. Adesso me ne vado in Asia.
0: Devi cambiare.
2: Tra 3 settimane me ne vado in Thailandia, Enzo.
0: Adesso è il tempo mio, quindi me lo godo io, adesso soffri tu. Alen, allora, l'abbiamo presentato in tutti i modi la sfida della Juventus contro il NEC, abbiamo presentato il NEC, abbiamo detto che insomma facendo la gara in un certo modo poteva finire tanto a poco, perché comunque Neck, squadra coraggiosa, squadra verticale, eccetera eccetera, che però insomma ti concedeva qualcosa. Ti aspettavi concedesse qualcosina in meno, o è stata particolarmente aggressiva la Juventus?
2: No, penso che, ma ieri lo commentavamo che comunque era un brodino per la Juve per poter preparare al meglio la sfida contro l'Atalanta, ed è quella che conta. Poi era chiaro che era pure una sfida per poter capire se lo spogliatoio stava con Spalletti. Ieri comunque abbiamo avuto una conferma, secondo me, che lo spogliatoio sta con Spalletti, non l'ha perso del tutto lo spogliatoio. Dunque aspettiamo la conferma domenica con l'Atalanta, perché alla fine ieri era l'esordio europeo e comunque il NEC si è dimostrato una squadra con tante difficoltà. Ha fatto una gran stagione l'anno scorso, quest'anno è partito forte, ha eliminato l'Olympiacos, però comunque la doppia sfida settimanale è qualcosa di troppo per il NEC. Non ha la rosa per poter assumere quel tipo di ritmi.
0: Infatti si è visto, quindi è stato poco più di un allenamento, ma in questo poco più di un allenamento quali sono i passi in avanti che hai decifrato, intuito eventualmente della Juventus?
2: Ma la partita non l'ho visto, ho visto gli highlights, ho visto un Nico versione Firenze.
0: Eh già.
2: E questo comunque era Firenze, era un giocatore che faceva la differenza. E poi, vabbè, hanno segnato tutti i giocatori offensivi. Parlavamo di Voltemade, di Aljabegovic, si è pure sbloccato con l'Omoni. Però l'avversario, secondo me la next gen è più competitiva rispetto al NEC. Dunque aspettiamo domenica c'è un bel test, perché Atalanta è una squadra che sa chiudersi, sa toglierti il pallone, sa competere. E a Roma comunque fece una partita importante l'Atalanta, poi crollò negli ultimi minuti e questo ci può anche stare. Però se guardi il percorso Atalanta da inizio stagione, a parte la gara col Cagliari, abbiamo visto una squadra che sa cosa vuol giocare, che sta interiorizzando il calcio di Sarri. Forse un po' presto per vedere qualcosa in più a livello dell'effervescenza offensiva, però stiamo vedendo la mano di Sarri. E poi per Sarri è una partita speciale andare al Juve Stadium, lo sappiamo.
0: No, tra l'altro, diciamo, al netto di quelle che sono le difficoltà del NEC, qualche cosa positiva che ha fatto vedere dalla Juventus, ha individuato un nome, che è quello di Nico Gonzalez, che sta facendo molto bene. Ieri è partito da destra al posto di Conceição. Io, più che concentrarmi sulla partita, voglio concentrarmi insieme a te in un'analisi di Conceição. Può essere un giocatore che in qualche modo crea assuefazione per la Juventus nella sua manovra di gioco? Cioè, se io ce l'ho in campo, so che lui salta l'uomo, lo punta, lo cerco quasi di default, perdendo però tempi di gioco e pericolosità, visto che il giocatore sì, salta l'uomo, sì, crea pericolosità, sì, colleziona calci d'angolo, però non riesce a trovare facilmente la via del gol, pur essendo una punta esterna, e anche negli assist si è un po' bloccato lì, e quindi magari senza di lui, con un Nico e con un Aljabegovic, magari due dietro una punta, la Juventus può tornare a essere un po' più veloce, più verticale. Cioè, può essere un equivoco tattico, anche nonostante la bravura del giocatore.
2: Ma sì, alla fine ci sono tanti calciatori bravi, però il calciatore determinante è preciso nell'ultimo gesto, e con Conceição mi sembra che comunque non abbia ancora fatto l'ultimo step. Sì, c'è il gol di Roma, però sono momenti sporadici, e lì quest'anno, e beh, soprattutto nel calcio moderno, gli esterni segnano tanto. In tante squadre segnano più gli esterni che i centravanti. E con Conceição io lo vedo più come un joker, uno che comunque ti viene a creare caos, anarchia sul ritmo, sull'uno contro uno, per poter disorganizzare le difese rivali. Ma Non lo vedo ancora come un giocatore che possa andare in doppia cifra a livello di gol e di assist, perché comunque nel suo ruolo, considerando anche il tipo di partita che affronta la Juve, dovrebbe essere molto più decisivo. Non basta essere elettrico. Lì dopo devi essere cinico davanti alla porta, devi essere preciso nell'assist. Lui fa tutto bene fino all'assist, fino all'ultimo gesto. E su questo non è cresciuto da quando è arrivato in Italia. Ti porta elettricità. Meglio se subentra dalla panchina il secondo tempo, secondo me. E rispetto a Nico, comunque Nico ha molta più qualità. Vede più la porta, attacca in diversi modi. Cioè, cosa sa uno che va in verticale? Cioè, Nick fa la diagonale, si mette tra le linee, ha il tiro da fuori. Ha molta più qualità Nico Gonzalez. Si era un po' perso da quando se n'era andato da Firenze. Secondo me non si meritava nemmeno di essere in nazionale, però adesso stiamo vedendo la sua miglior versione. Dunque, in questo momento lo vedo molto avanti rispetto a Conceição.
0: Alla Ibegovic, Nico alle spalle di un attaccante può essere una soluzione diversa per la Juventus, percorribile. Ieri Spalletti ha parlato di un 3-4-2-1 che potrebbe essere una soluzione, di un 3-4-3, insomma di soluzioni diverse che possano dare un po' più di verticalità alla squadra. Qual è secondo te?
2: Ma poi dipende la partita, dipende la partita, come tu occupi gli spazi, come la rivale occupa gli spazi. Perché 3-4-2-1, ma dove gioca? Nella corsia intermedia? Ma in certe partite non ti puoi permettere di regalare tre calciatori a livello offensivo. Devono tornare, devono giocare sulle molto più aperti. Dipende le partite. Ormai ogni partita hai un match plan, e a partire da lì i calciatori devono seguire cosa dice l'allenatore o chi disegna comunque le strategie, sia a livello offensivo che difensivo. Ha abbondanza Spalletti, perché può variare, può giocare con due punte, può giocare con due trequartisti, può giocare con due ali e una punta, può giocare con due ali e due punte in certe partite. La rosa è stata costruita bene, sinceramente io vedo coerenza nella costruzione della rosa della Juve, e questo è merito del duo Carnevali Massara, che hanno lavorato bene con pochi soldi, però sono andati comunque su hanno centrato gli obiettivi che si erano prefissati. Alla Ibegovic comunque lo voleva mezza Europa, Colomuani l'hanno fatto tornare perché conosce la casa, Voltemade è un calciatore di qualità, Nico ha deciso di non venderlo, è arrivato Pape Matessar, è arrivato Lukumi. Cioè, la Juve per non avere soldi comunque ha comunque fatto un mercato da 70 milioni, Enzo.
0: No, certo.
2: Dunque, secondo me si è mossa bene. Adesso aspettiamo novembre o aspettiamo Natale prima di capire bene le potenzialità e dove può arrivare questa squadra, perché comunque la concorrenza quest'anno in Serie A secondo me si è alzata.
0: Ah sì, sicuramente. A proposito di questo, a proposito di Serie A, domani c'è la super sfida tra Roma e Inter, quindi da una parte l'entusiasmo, la forza, la quadratura del cerchio trovata da Gasperini con la sua Roma, dall'altra parte la struttura, l'esperienza, la solidità, al netto di qualche difficoltà difensiva, ma di una grande capacità di reazione dell'Inter. Che partita ti aspetti?
2: Sono curioso di... Beh, l'Inter la conosciamo, io sono curioso di vedere la Roma domani più che l'Inter. L'Inter sappiamo che partita farà, è una squadra che va in Serie A, domina in tutti i campi. Voglio vedere se riesce a rimanere concentrata durante 90 minuti e voglio capire come la Roma proverà a fare scacco-matto a Chivu. Ultimamente comunque l'Inter ha dato tanti dispiaceri alla Roma, all'Olimpico. Mi sembra di aver letto ieri che sono 10 anni che la Roma non vince una partita contro l'Inter in casa.
0: Poi soprattutto Gasperini non ha una buona tradizione con l'Inter.
2: E l'Inter e Gasperini ha una mala... sì. Dunque sono tutte cose fatte per poter essere stravolte. E la Roma arriva in un gran momento, è un gran test per la Roma, per capire bene anche contro una rivale di un certo livello cosa possa fare, come possa giocare, che partita preparerà Gasperini. Io voglio capire un po' se sarà la solita Roma, se cambierà qualcosa per poter dar fastidio all'Inter, se concederà il possesso palla abbassando un po' il baricentro. Vedremo, capiremo anche la maturità di questa Roma, anche nella gestione delle fasi di gioco, sapere anche soffrire, perché l'Inter ti mette nei tuoi ultimi 30 metri, e vedere anche che struttura difensiva presenterà Gasperini, perché Balerdi comunque è entrato bene nel mondo Roma, e forse giocherà titolare domani. Vedremo, però sì, dai, un gran match, domani è un gran match tra le due squadre, secondo me, con il Como, che sono partite più forti in Serie A.
0: Sono veramente curioso di vedere questa super sfida, ma la racconteremo insieme. Grazie a Len, un grande abbraccio.
2: Ciao Enzo, ciao.
0: Allora, detto questo, siamo pronti a lasciare spazio a Maracanà e con tutti gli approfondimenti. Voi godetevi questo weekend di campionato e ci ritroveremo lunedì per analizzarlo. Grazie ad Andrea Maiocca in cabina di regia.
3: Il ritmo.
0: E grazie a tutti quanti voi, a lunedì, ciao a tutti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
4: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
5: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
4: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match. E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
5: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
4: Il calcio non poteva iniziare meglio. L'avventura in Europa League della Juventus è ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
6: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene. E poi gol sono stati fatti anche belli.
4: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Adesso, a parte tutto, voglio dire, molto male il Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da Morim sul piano del, diciamo, della crescita, dello sviluppo. Sai, quando un allenatore nuovo entra in un ambiente nuovo, caso insomma di puntare su almeno 7-8 undicesimi, no, fissi, e poi dopo formare la squadra e il gruppo squadra andare dietro, insomma.
2: Al momento è un flop, poi vedremo, ma è evidente che lui ha sollevato colpevolmente delle attese che gli si sono ritorte contro. E quando tu arrivi senza umiltà in un campionato così difficile tatticamente come quello italiano,
3: mi pare che Amorim si sia segnalato più per tante dichiarazioni, alcune delle quali veramente eccessive, sbilanciate, inopportune, un poco più di umiltà, un po' più di modestia in un campionato certamente non il primo del mondo, ma comunque di livello medio-alto.
4: Fammi rispondere alla maniera di Agatha Christie, che tre indizi fanno una prova, eh? Cioè è vero che è una partita, la prima che perdi, però innanzitutto di che partita stiamo parlando? Stiamo parlando della prima partita che tu giocavi in Europa dopo un anno e mezzo di assenza, e l'Europa League non è la Champions, pazienza, va bene lo stesso.
5: Allora, questa è una bella provocazione chiaramente per tutti coloro che dopo il secondo tempo con la Lazio pensavano che il problema del Milan fosse Modric. Allora, Modric non può essere mai un problema, mai, mai, nessun allenatore per nessuna squadra.
6: Pur condividendo tutto quello che è stato detto, perché è evidente che il Milan, dal Torino-Milan a Milan-Benfica, ci sono tanti passi indietro, questo mi pare evidente. Anch'io sono molto perplesso di fronte a certe scelte. Io credo che il Milan non possa mai, mai, mai prescindere da Pulisic e Rabiot, e addirittura ieri sera li ha lasciati fuori entrambi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata del venerdì di Maracanã. In questa anteprima con me Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
8: Ciao Marco, buon venerdì a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio, ci siamo in questa anteprima dove ci porterà così verso la puntata dove andremo ad analizzare tante cose, ripartendo dalla partita di ieri sera della Juve che chiude la due giorni di Europa League dopo la sconfitta del Milan con il Benfica. Arriva il 5-0 della Juventus contro il NEC, quindi andremo anche a capire che cosa ha detto. Analizzare mi sembra una parolona proprio grossa associata a sta partita.
8: No, con tutto il rispetto per gli avversari, però
7: e poi c'è questa giornata di campionato molto molto elettrizzante, molto bella. Poi arriveranno poi ci sono le convocazioni di Mancini, quindi sì, si inizia il percorso della nazionale. È chiaro che oggi ci concentreremo molto su questo fine settimana che ci regala veramente tre partite molto belle, a cominciare da domani alle ore 18 c'è questo big match che sa tanto di scudetto, di lotta a scudetto tra Roma e Inter, le due squadre che stanno benissimo, che sono partite fortissime, che
8: le
7: sono quelle
8: a punteggio pieno,
7: esatto, che segnano di più, la Roma è quella che subisce meno, quindi ha trovato anche un equilibrio importante. L'Inter invece prende qualche gol in più, ma ha una forza offensiva notevole. Poi c'è Fiorentina-Napoli, che è altra partita questa molto bella, con il Napoli che deve far capire a tutti gli effetti se è ripartito o meno contro un avversario che con l'arrivo di Vanoli intanto ha vinto due partite. La Fiorentina
8: cercano continuità tutte e due.
7: Sì. E poi Juve-Atalanta per capire come sta veramente la Juve, cioè questo è il test vero, no? Quello di ieri sera è stato un allenamento, il test vero è quello con l'Atalanta, anche per capire poi l'Atalanta di Sarri, di Giuntoli, quindi anche questa è una partita che ci potrà dare delle indicazioni, e siamo soltanto alla quinta giornata di campionato, ma in queste prime cinque giornate abbiamo visto veramente tante cose, tanti spunti che ci ha offerto questo avvio di campionato della Serie A.
8: Ma addirittura
7: anche
8: abbiamo
7: bello,
8: visto,
7: secondo me.
8: Beh sì, sì, poi abbiamo visto, diceva addirittura, panchine cambiare.
7: Secondo me ce ne saranno altre.
8: Tu dici a stretto giro di posta. Beh, secondo poi se ne parlava anche nella zona bassa.
7: Ma guarda, io ti dico subito, così lo dico anche i nostri amici ascoltatori al 331-8200-23 si possono divertire. Io penso che questi nomi qui, tra questi nomi qui qualcuno esce, ossia
8: indovinare.
7: Juric
8: lo
7: Stroppa,
8: che è a
7: questa
8: rischio.
7: De Rossi, Abate.
8: Tu dici durante la sosta?
7: sì,
8: la lunga sosta per riflettere.
7: No, ma perché questa, allora, prima di tutto è un'anomalia che non abbiamo mai vissuto.
8: Beh, non una sosta così lunga, no?
7: Mai.
8: Tre
7: sembra
8: settimane.
7: Quella lì della Bundesliga quando si fermano e...
8: Sì, loro fanno l'interruzione lunga e stanno fermi
7: quanto
8: per fermo?
7: Settimane. Quanto fermo? Un mese?
8: Sì, quasi un mese.
7: E beh, qui siamo a tre settimane. Non è che siamo lontanissimo.
8: Molto
7: quindi...
8: lunga.
7: E allora ti dico, questa è un momento, questo è un momento, Lucio, dove se tu vuoi cambiare l'allenatore e prendere quello nuovo e quelli che ti rimangono...
8: È
7: chiaro
8: indicato.
7: Che, ad esempio... Certo. Ci sono squadre che avranno meno nazionali, quindi lavoreranno sostanzialmente col gruppo. E allora questo è un momento che tu potresti anche fare un pensierino. Dirò le cose, facciamo un bilancio, 5 giornate non sono andate bene, cambio l'allenatore, lo chiamo subito, il primo allenamento. Credo che comunque le squadre da martedì si alleneranno.
8: Ma sì,
7: le
8: certo.
7: Squadre di club. Quindi,
8: poi dicevi, molte non avranno tanti nazionali. Esatto, che
7: però si allenano, però si allenano, però
8: si allenano.
7: Fanno quindi,
8: testa, amichevoli.
7: Secondo me è un momento... propizio.
8: Quindi dici questo
7: propizio.
8: Fine settimana può essere
7: sì.
8: Indicativo.
7: Io vediamo che succede con i risultati, però questi secondo me di questi allenatori qualcuno salta.
8: Già oggi c'è Monza Sassuolo, un'occasione per il Monza per cercare di muovere un po' di più la classifica, però non è scontata. Poi
7: no,
8: bisogna anche guardare con tutto rispetto, Marco, ai valori delle rose. Ci sono in Serie A delle rose che non sono secondo me così competitive nella zona bassa della classifica, quindi poi vanno fatte valutazioni anche dalle società sui giocatori che hanno messo a disposizione dei
7: vediamo che succede. Naturalmente noi non siamo qui a gufare la uscita di qualche allenatore,
8: osserviamo
7: e commentiamo, e devo dire che ci sono state alcune situazioni dove secondo me il cambiamento era inevitabile. Poi noi abbiamo citato le tre partite importanti, ma non dimenticherei in tutto questo Frosinone Como.
8: Ah.
7: Perché il test del Como, che sembrerebbe
8: sulla carta
7: meno complicato o il meno complicato di tutti, però attenzione, perché il Frosinone gioca a calcio, è una squadra che ha portato con sé tutto quello che ha costruito l'anno scorso in Serie B, lo sta continuando a mostrare anche in Serie A, quindi il Como ha una partita che potrebbe nascondere delle
8: insidie. Non scontata, dici?
7: Non scontata.
8: Ma perché stanno molto bene anche atleticamente.
7: Sì, sì, io le ho visti bene, ho visto un paio di partite del Frosinone, ma ti devo dire che anche con la Juve la prima partita, mi ricordo, il primo tempo poteva prendere,
8: faticò un po',
7: imbarcata,
8: però
7: dopo è uscito fuori, una squadra che comunque ha una struttura e fa vedere la sua idea di gioco, quindi attenzione, perché il Como non ha una partita facilissima, ecco, diciamo così, deve fare molta attenzione. È chiaro che è favorito, è chiaro che è più forte, però
8: sì.
7: Occhio al Frosinone di Alvini, che pratica un calcio gradevole
8: e convincente. Certo.
7: Assolutamente.
8: Poi dobbiamo negli spazi sa far male.
7: Dobbiamo anche dire che tra poco parlerà Gasperini, quindi ci avviciniamo sempre di più a questo match. Siamo alla vigilia di questo match, alle ore 18 domani, veramente una gran bella partita che non è decisiva per nessuno, parliamoci chiaro, né in caso di vittoria della Roma né in caso di vittoria dell'Inter si decide qualcosa, però sono quelle partite che ti possono dare un'ulteriore spinta positiva proprio per il cammino, lungo cammino in campionato, no? E si affrontano le due squadre che stanno meglio, le due squadre che hanno anche qualità e che hanno giocatori che possono risolvere, due allenatori bravi.
8: Beh,
7: dal punto di vista della strategia
8: tra i migliori
7: possono riservarsi qualcosa.
8: Certo, poi è uno scontro anche interessante, perché sì, è sempre ragionato, Marco, le squadre di Gasperini contro l'Inter negli ultimi anni hanno faticato,
7: sì.
8: L'Atalanta ha faticato, la Roma l'anno scorso ci ha provato, poi c'è anche questa curiosità che la Roma praticamente non riesce mai a battere l'Inter all'Olimpico.
7: È vero.
8: Sono 10 anni che
7: per la
8: Roma
7: legge
8: non vince
7: dei grandi
8: una
7: numeri,
8: gara.
7: Tu dici.
8: Vabbè, qui non lo so, fare gli scongiuri, Andrea,
7: capita di solito,
8: regia,
7: di solito la legge dei grandi numeri
8: è solo un
7: puntualmente...
8: dato, poi contano fino a un certo punto, quello che conta è il campo, è una gara da vivere con grande attenzione, sono le due squadre che giocano forse il calcio più bello anche insieme al Como di questa Serie A, quindi
7: sì,
8: speriamo
7: sì.
8: Che
7: più bello,
8: possa
7: più intenso,
8: essere
7: più tecnico, più organizzato,
8: sì.
7: Delle squadre
8: di livello.
7: Sono due squadre, tra l'altro, sia l'Inter che la Roma, che sanno interpretare i momenti della partita, quindi non è che sono due squadre quotate solo ad attaccare, ma sanno anche interpretare il momento della gara, come va eventualmente cambiato qualcosa, quindi ripeto, il bello è che assisteremo, speriamo di assistere ad una bella partita. Dai,
8: beh, perché sono due squadre abituate a tenere un ritmo alto.
7: Sì, sì.
8: Fanno male quando alzano
7: L'Inter
8: il ritmo.
7: Sembra in certi momenti una squadra da Premier.
8: ha dei momenti in Serie A, sì, in cui quando spinge, in Serie A che ma tant'è roba... che Marco, quante rimonte abbiamo visto dell'Inter negli ultimi tempi? Già in questo campionato,
7: no, a me l'Inter mi impressiona quando aziona quella marcia travolgente, quando veramente sembra che qualcuno suona una carica e loro partono e lì ti
8: non si tengono,
7: no,
8: lì ti l'Udinese è finito ritmo, sì, è finito travolto, Napoli è finito quasi travolto, ovvero che poteva vincerla, ma la rimonta c'è stata. Ma ricorderai, Marco, l'anno scorso in Coppa Italia, quell'incredibile rimonta contro il Como. Ad un certo punto l'Inter sembrava in balia del, quasi in balia dell'avversario, poi ha deciso che voleva rimontare e ha rimontato nell'arco di pochi minuti.
7: Bene, bene, bene, bene, bene. Insomma, abbiamo tanti. Poi ci abbiamo, adesso tra poco facciamo partecipare anche al gioco pronostico i nostri ascoltatori con un paio di partite, perché sono due, ci sono partite molto belle e anche difficili da pronosticare. E dunque, poi venendo un po' per concludere il giro europeo, ieri sera la Juventus, insomma, ha giocato. Al di là, la Juve ha fatto il suo dovere, punto. Io la riassumo così: la Juve fa il suo dovere e vince una partita segnando tanti gol contro una squadra meno che mediocre e
8: modesta a livello europeo.
7: Tra l'altro, quando vedi queste partite con questi avversari, dici: ma questi come fanno ad arrivare in Europa League? Perché arrivano in Europa League? Perché poi io non so se queste partite siano proprio
8: probanti,
7: capito?
8: Diciamo che bisogna anche dire una cosa, ma
7: il regolamento è fatto così, cioè abbiamo queste squadre,
8: poi questa è una squadra,
7: questa partita,
8: come quando capita a questi club di non alta fascia e dei campionati non di vertice, spesso quando fanno un grande exploit poi vendono. Il Nijmegen l'anno scorso ha venduto, quest'estate ha venduto quasi tutti i protagonisti dell'anno scorso, e quindi poi inevitabilmente, già l'anno scorso era una grande impresa, quest'anno una squadra modesta con dei buoni giocatori,
7: sì,
8: ma poco di
7: più. Ieri veramente, ragazzi,
8: comunque dicevamo, la Juventus
7: è
8: stata
7: una sorta, ha fatto l'allenamento e l'ha fatto bene, appunto, e ha fatto bene l'allenamento, ha
8: cercato soprattutto a indirizzarla subito, quello è stato il merito,
7: però c'era
8: subito
7: una netta differenza. Dove cosa possiamo dire dei singoli? Possiamo dire che Alija Begovic ha mostrato questa qualità che c'è, è indiscutibile, poi deve essere continua sia nella presenza che nella prestazione.
8: E è il passo che deve compiere.
7: È il passo che deve compiere. Nico Gonzalez si conferma in un momento molto positivo, quindi bisogna sfruttare assolutamente questo momento di Nico. No, per me è stato il migliore in campo.
8: No, ma dico in generale del momento della
7: Juventus. Assolutamente, non c'è dubbio. Quindi bisogna sfruttare questo momento e credo che Spalletti lo sa e si è capito da tante cose che ha detto su Nico Gonzalez. Quindi diciamo così che il vecchio calciomercato della Juve qualche effetto in ritardo lo sta producendo,
8: scoppio ritardato però
7: lo sta producendo,
8: utile.
7: E quindi Nico Gonzalez, poi mi è piaciuto, a me l'aveva detto qui, vi ricordate che qualche settimana fa noi abbiamo intervistato Zibi Boniek che parlò molto bene di Grabara?
8: Sì, lui disse addirittura che era più forte di
7: detto,
8: Vicario.
7: Guardate che al di là adesso, però insomma, ha fatto con i piedi, oltre al lancio che arriva dal gol, vabbè, c'è l'errore incredibile del portiere avversario, veramente grossolano.
8: Uscita avventata.
7: Però questo c'ha un bel piede, fa certe sventagliate quando apre.
8: Ma lui è sempre stato
7: molto
8: bravo.
7: Molto bravo. Tanto ormai i portieri devono avere anche questa caratteristica, quindi mi sembra uno, ecco, credo che la titolarità in Europa League possa essere la sua.
8: Secondo me perlomeno nella fase girone sì. Poi io l'ho già detto, io l'ho visto tante volte giocare anche in Bundes, è per me più forte Vicario, forse come portiere
7: tra i pali,
8: un portiere con i guanti. Però Grabara non è scarso e in Europa League tanto più con un avversario insomma non irresistibili, irreprensibili, può giocare titolare, assolutamente sì.
7: Bene, bene. Poi anche diciamo così un pensiero su Voltemade, io mi sono permesso di scriverlo, lo ribadisco, non mi ha impressionato ieri sera, lo dico subito, non è un centravanti, ieri aveva tutto meno che del centravanti,
8: ma lo sappiamo.
7: E questo si sapeva, molto goffo, ha sbagliato una palla, gli è arrivata una palla, ha colpita col ginocchio, non so che voleva farli.
8: Sì, in area di rigore.
7: Sì. Tra l'altro non riempie mai l'area di rigore, ma tende sempre un po' ad allargarsi, a venire in mezzo, quindi
8: sono le sue caratteristiche.
7: Per carità, dice qualcuno, mi ha detto è stato preso per fare la sponda. No, secondo me alla Juve serve uno che la butta dentro più che fa la sponda. Però, ripeto, ogni giudizio non può essere definitivo ad una prima partita. Tra l'altro, però devo essere sincero, contro una squadra così scarsa, perché bisogna dire scarsa, gli attaccanti devono, secondo me devono fare più differenza. quando incontri un avversario così debole. Devi,
8: sì, devi lui ha segnato sul rigore, non è stata una prestazione.
7: Non lo considero proprio il rigore.
8: Sì, non è stata una prestazione indimenticabile. Lo conoscevamo, Marco.
7: Da 6, una prestazione da 6, niente
8: sì,
7: di più.
8: Leggermente positiva, qualche buon movimento. I test probanti anche per lui saranno altri. Io l'ho detto quando è arrivato, non mi aspettavo Faville. Per me non è neanche lo scarsone che dipinto nel corso degli ultimi giorni. È un modesto, un discreto attaccante.
7: Non so quanto
8: rigore
7: sia utile ad una Juve che là davanti doveva cercare qualcuno, Marco, che portasse qualche gol in più.
8: Due
7: tutto
8: attaccanti
7: qui
8: centrali alla Juventus che non sono due centravanti.
7: Esatto, che non sono due.
8: Quello
7: quindi
8: è l'equivoco.
7: Dovrà faticare moltissimo anche Spalletti a cercare di farli di far dare una mano alla squadra, perché poi dopo devono essere gli altri a segnare. E non è facile trovare sempre i gol dagli altri quando i centravanti non sono,
8: no,
7: non hanno quell'istinto proprio, quella famelico, che non sono identificabili come
8: centravanti. Aspetto tanti gol
7: centravanti
8: da McKenny, forse, che riempie l'area di rigore. Paradossalmente è più bravo lui negli inserimenti di testa in area di rigore che non Voltemade o Colomani.
7: Allora, e naturalmente questa è una partita che non può pensare di esaltare nulla, lo diciamo subito. È una prova, un allenamento che non può non si può esaltare nulla della partita di ieri sera, se non il fatto che hai fatto 5 gol, punto e basta, hai vinto la partita. Quindi il vero test è quello che arriva con l'Atalanta.
8: Certo, quello... fa capire perlomeno non sono entrati sotto gamba.
7: No, ci mancherebbe pure che entravano sotto gamba.
8: Però magari assolutamente dopo la partita contro il Sassuolo concentrati.
7: Andiamo adesso a prendere un po' di messaggi, poi se ci sono anche degli approfondimenti che dobbiamo dare, dammi un'occhiata anche... ricordiamo che tra poco parla Gasperini.
8: Sì.
7: E poi c'è, attenzione, riporta tutto mercato web il silenzio non previsto di Chivu. Vediamo un attimo che
8: si
7: dice.
8: Leggevo su tutto mercato web.
7: Esatto, eccolo qui. Praticamente
8: niente conferenze.
7: Niente
8: non parlerà.
7: Non parlerà.
8: A sorpresa, dice, non ha fissato la conferenza stampa nonostante fosse prevista fino alla giornata di ieri, quando poi con il passare del tempo è stata presa la decisione di saltare il confronto pre-gara con i giornalisti.
7: Chissà perché, chissà per quale motivo.
8: Inaspettato.
7: Quando arriva una partita così bella è anche
8: stimolante.
7: È anche stimolante sentire l'allenatore. No, non credo che ci sia paura. Sarà stata una scelta fatta con la società di comune accordo.
8: Probabile.
7: Però è strano perché, ripeto, quando c'è uno scontro diretto così, quando c'è uno scontro proprio al vertice tra due squadre molto forti, è anche bello sentire le parole degli allenatori.
8: Non avremo controparte, quindi Gasperini.
7: Mi dispiace però, perché a me queste cose qui non
8: sappiamo il motivo.
7: No, però per carità
8: diciamo che all'estero non esiste, in Inghilterra non puoi proprio
7: non capisco il motivo, no? C'è un bel match, tra l'altro Gasperini ha sempre detto di stimare Chivu, quindi c'è anche un rapporto buono tra i due allenatori, sono
8: magari
7: le squadre
8: per carità, di forza maggiore.
7: Bisogna fare una polemica per questa cosa, però un peccato, perché era bello anche sentire o è pretattica questa, quindi Chivu vuole nascondere un po' tutto e decide di non presentarsi in conferenza. Vabbè.
8: Particolare.
7: Molto particolare. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ne recuperiamo qualcuno. Ricordiamo ancora, conferenza stampa tra poco di Gasperini. Non ci sarà invece quella di Chivu. Vai.
0: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Vi volevo chiedere questo. Ma per la Juve, Nico Gonzalez potrebbe essere il vero trascinatore? Ieri sera, ovviamente, sempre con le dovute proporzioni, mi sembrava un poco il Tevez della situazione. Non so voi cosa ne pensate. Un abbraccio e buon lavoro.
7: Grazie. Guarda, a me è un giocatore che piace. Mi sembra quest'anno molto rinfrancato. E quindi può essere utile. Ora, se sia, diciamo così, il trascinatore o meno, non lo so, però lo vedo bene. Lo vedo bene negli atteggiamenti, lo vedo bene in campo, nella lettura del
8: carico
7: quindi c'è secondo me molta stima da parte di Spalletti, perché l'ha detto più volte, quindi potrebbe essere un giocatore importante in questa stagione.
8: Di sicuro sì. Poi,
7: insomma, non è proprio scarso Nico Gonzalez.
8: Scarso non lo è mai stato. Io, se c'è una cosa che gli ho imputato sempre, è di non essere mai riuscito a fare il salto definitivo, perché nelle partite vere, anche quando c'era quando era alla Fiorentina, tendeva un po' a mancare nelle gare vere, quelle pesanti, importanti per gli obiettivi magari europei. L'abbiamo visto bene pimpante con la Juventus in queste prime settimane. Voglio aspettarlo nelle gare, ecco, appunto, quelle che contano veramente. Lì capiremo se Nico Gonzalez ha fatto un salto o meno. Ad ora sospendo il giudizio, posto che bene, sta facendo bene. Poi leggiamo un lungo messaggio di Federico su Sarri.
7: Sì, immagino, tanto è monotematico. Allora, vai con un altro messaggio.
9: Buon pomeriggio, sono Ivano.
7: Ciao Ivano.
8: Ciao Ivano.
9: In merito ieri sera alla partita da Juventus con Neck, già il nome mi scappa da ridere, ma come si fa a non vincere una partita del genere? Una squadra è inguardabile. Sono già diventati dei fenomeni? Grazie.
8: Ma no, dai.
7: Ma non penso
8: proprio che... questo abbiamo detto, non è un
7: non
8: test.
7: Penso che ci sia stato qualcuno che li ha definiti fenomeni.
8: Ma neanche loro stessi,
7: fenomeni,
8: o lo sanno che era una partita ampiamente alla portata.
7: No, ma queste sono partite, ripeto, dove c'è troppa differenza e quindi non possono essere esaltate, ma allo stesso tempo ti possono dare delle indicazioni tattiche, per esempio la difesa a 3, che potrebbe essere, secondo me, una scelta di Spalletti, cioè magari l'adotta anche contro l'Atalanta. E
8: può
7: quindi
8: darsi.
7: Si è utilizzata questa partita anche per fare delle prove tattiche, ha messo dal primo minuto Voltemader facendo poi entrare in corsa Colomani. Qualcuno gli ha chiesto prima della partita perché, mi sembra Capello, perché non giocare con due punte, che poi ieri ne avevamo discusso perché c'era arrivata un'indiscrezione qui in diretta che si poteva anche pensare ad una Juve con due punte.
8: Voltemader e Colomani, no, poi è partito dal primo minuto.
7: Sì, sì, lui dice io devo anche cambiarle in corsa, quindi ragiona così e si tiene.
8: Può avere senso,
7: un giocatore forte. Può avere senso, assolutamente. Però no, credo che, insomma, non penso che qualcuno possa definire fenomeno una squadra che batte una squadra così nettamente inferiore.
8: Ma
7: però
8: ripeto,
7: si possono
8: neanche
7: trarre delle indicazioni, sì, stop, sì, senza esaltare più di tanto questo successo. Vai.
10: Ciao Marco, Antonio Saminato. Ieri bene la Juve, benissimo direi. Dai, a parte scherzi, bene la Juve, ma si può dire che male Neck, cioè la fase difensiva non so nemmeno cosa sia. Comunque detto questo, secondo me è una cosa che io ho letto, non so se è vera, l'ha detto Spalletti, io premetto che ho letto questa cosa che mi preoccupa, è che quando parlavo di Colomani lui ha detto che è stato l'unico ad andare in ritiro facoltativo. Ecco, io credo che una squadra come la Juve, club Juve, dopo una sconfitta a inizio stagione con il Sassuolo, come è avvenuta la maggior parte, anzi tutti i giocatori, non vadano in ritiro, anche se era facoltativo, non è un bel segnale. Sbaglio?
7: Lucio.
8: Sì, beh, poi non era ritiro, diciamo che erano delle sedute extra per cercare di migliorare sostanzialmente la condizione. Lui è stato quello che si è presentato per lavorare. Lo ha elogiato Spalletti per questo motivo. Certo, poi bisogna vedere anche gli altri se quanto ne avessero la necessità non si sono presentati. È una nota a favore di Colomani. Vediamo, comunque credo sia un aspetto di secondo piano.
7: Se era una cosa facoltativa non è obbligo.
8: No, certo, lui dice potenzialmente se si fossero presentati tutti sarebbe stato perfetto. Però
7: se è facoltativo, una cosa facoltativa non è obbligo.
8: No, certo, lui dice potenzialmente se si fossero presentati tutti sarebbe stato perfetto. Però
7: se è

0: carabinieri, la donna è sotto shock ma non rischia fortunatamente la vita. Io
1: Direi si commenta da sola, Marco.
0: No, ma è preoccupante che un ragazzino di 13 anni prima di tutto vada a scuola con un coltello e pensi di accoltellare una persona. Io veramente
1: mi chiedo che siano i genitori.
0: No, beh, più che, sì, mi quello dispiace. Ma che messaggi possiamo anche attraverso questa società, perché poi se vai sui social questi ragazzini vedono di tutto, quindi
1: sì probabile, è però una roba, certo, proprio dipende anche in che contesti si cresce, perché
0: sì
1: gesto del genere.
0: Però sai, io non penso che ci sia magari sbaglio io, non penso che ci siano dei genitori che educano i ragazzini a 13 anni a andare a dare una coltellata a un ragazzino, un ragazzino a dare una coltellata a un insegnante, non
1: però
0: lo so,
1: forse
0: è
1: un po' più di responsabilità,
0: per carità,
1: tanto.
0: Poi non è facile fare il genitore, perché è forse il mestiere più complicato e difficile che c'è nella terra, però io cioè vedo questi ragazzini. Ti parlo da padre di una quattordicenne, che vedo dei comportamenti anch'io, quando, cioè, un po' particolari, un po'...
1: sì, però un conto è...
0: Sì, capito, no, ma a me spaventano queste cose, perché poi è facile dire colpa dei genitori, è la prima cosa che ti viene in mente, no? Però, vabbè, scusate questa uscita di strada, però insomma, poi la cronaca fa parte anche della vita, soprattutto insomma, un ragazzino di 13 anni che in questo momento dovrebbe pensare a tutto meno che a un gesto del genere, insomma.
1: Poco più che un bambino.
0: Non lo so, io a 13 anni ero veramente un coglioncello proprio totale, che pensava solo a giocare, a divertirsi, basta, e c'avevo un pallone, figurine, Big Jim, motociclettine, ed ero il ragazzino più felice della vita.
1: La normalità.
0: Adesso invece mi sembra... No, ma lo sai, guarda, scusami che faccio... Noi ci annoiavamo anche noi. La generazione di oggi invece... Ti parlo da padre di una ragazzina, non si sa annoiare, cioè la noia non la riesce proprio a gestire, e credo che invece sia molto importante. La noia ti stimola, ti aiuta anche a crescere, ti fa venire diventi creativo nella noia, perché devi comunque... Noi ci divertivamo veramente con delle stronzate clamorose. Oggi invece mi sembra tutto, se non c'hanno il cellulare non riescono a stare un minuto o 30 secondi senza cellulare, senza iPad, senza una roba,
1: sì,
0: proprio
1: non è una buona abitudine,
0: così, scusate questa diciamo così deviazione,
1: parentesi sociale.
0: Deviazione, però mi ha colpito, allora volevo condividerla. Ci fermiamo un attimo e ritorniamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade su rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
1: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
0: Il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gian Antonio e Pecco Bagnaia. Alle 15 le prequalifiche, in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto. Archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15-7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca la Supercoppa Europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiakos. Alle

0: 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 km. I fattori puntati in casa Italia sul primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yemen Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: E siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracana, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, prima. Ben ritrovati.
0: Allora, leggo al volo da tutto mercato web, Runa Hitch ha parlato, gara molto importante con il Cagliari, Zaniolo sarà con noi, quindi c'è anche un'indicazione relativa a Zaniolo, andiamo dentro, Zaniolo ci sarà, non abbiamo preso una decisione definitiva sul suo utilizzo, dobbiamo pensarci ancora, dice Runa Hitch, questa notte se giocherà dal primo minuto o dalla panchina. Domani prenderemo tutti insieme una decisione. Lui ci ha detto di sentirsi molto bene, ha fatto un paio di allenamenti pieni. In questi casi però va anche calcolato un po' di rischio visto il periodo in cui è rimasto fermo. Sarebbe bello vederlo domani contro il Cagliari, poi chiaramente durante la pausa avrà il tempo di tornare al massimo. Sappiamo che grazie a lui siamo più forti, a qualità, conosce ormai a memoria la Serie A e tutt'altro che alla fine della sua carriera. Ha avuto un po' di sfortuna con questo infortunio.
1: Sì,
0: non solo con questo.
1: No, è stato un giocatore, direi che di
0: è stato un giocatore proprio colpito,
1: martoriato.
0: Come purtroppo sì. ci sono tanti esempi di calciatori che
1: è successo anche a Felici del Cagliari, esattamente stessa cosa, si è infortunato a un legamento crociato, è rientrato Felici proprio subito. È rientrato e si è rotto l'altro. Quella è veramente una sfortuna, infatti cogliamo di nuovo l'occasione anche per fare l'in bocca al lupo a Felici. Mentre non so se hai visto le parole di Gattuso, che ha parlato anche insomma della partita. Chiaramente la Lazio affronta il Venezia, un test che può permettere magari di andare ancora più avanti in classifica, ma ha parlato anche per l'ennesima volta di Icardi. Però è stato stavolta definitivo, veramente senza giri di parole.
0: Non sono molto d'accordo con quello che ha detto.
1: Ha detto: finiamo questo casino Icardi o non Icardi. Ha fatto 250 gol in carriera, nessuno discute il suo valore. Abbiamo fatto però delle scelte, abbiamo preso Pinamonti e Gudmundsson. Quando si spendono parole con i giocatori non ti puoi incartare. Con tutto il rispetto per Icardi, ne ho parlato col presidente e col direttore, è giusto rimanere così. Noi in questo momento abbiamo giocatori che quando lavoriamo devono stare fuori perché abbiamo sei terzini. Quando rientra Marusic, due dovranno stare fuori e non è un bel vedere. Questi per me sono gli equilibri. Quindi è stato chiarissimo, dice: non prenderemo uno svincolato, tantomeno Icardi.
0: Vabbè, sì, perché c'era questa cosa di Icardi che era stato più volte accostato e c'era anche un'intenzione da parte dello
1: Stato a lungo.
0: Però io questa volta non sono molto d'accordo con Gattuso, perché un giocatore forte
1: è vero che è una sola
0: aiuta
1: competizione quest'anno.
0: Lo so, però dai, stiamo parlando di un attaccante il cui spessore è superiore a tutti quelli che c'ha la Lazio, quindi è chiaro che se tu prendi Icardi devi farlo giocare, non è che lo puoi prendere e poi lo metti a fare l'alternativa con Pinamonti. Però è questione poi di vedute.
1: Secondo me un
0: giocatore forte stimola anche gli altri. Io sono abituato sempre a guardare quelli più forti, non quelli meno forti, quindi la competizione ci deve stare, quando poi c'è quello più forte ti stimola ad essere a fare qualcosa in più. Io la vedo così, poi
1: sì, può
0: rispetto
1: darsi.
0: Gattuso e ci mancherebbe.
1: Anche se ti devo dire la verità, poi Icardi a 34 anni a febbraio, secondo me ha senso a questo punto, tra virgolette, rischiare su Pinamonti. Hai preso Pinamonti e non è un ragazzino, perché è un classe 99, credi su un giocatore italiano. E allora a questo punto, senza peraltro obiettivi macroscopici di stagione, ci
0: bene,
1: può stare.
0: Allora, dice Merkel, ci scrive Marco, per drammatizzare anche guardare il Milan a noia, ma non solo il Milan, ce ne sono delle squadre noiose, quindi
1: sì.
0: Allora, poi la Juventus secondo voi, ci scrivono, è più avanti rispetto al Milan?
1: Io la risposta ce l'ho
0: anche io, ma io l'ho già data in questi giorni. Per me no, per me non è più avanti, quindi anzi all'inizio pensavo che fosse un po' più avanti il Milan dopo l'ultima partita, invece devo dire che per me sono lì, non mi faccio, in questo momento non mi faccio incantare dal 5-0 di ieri sera,
1: no,
0: quindi per me sono lì, io ho sempre detto che non convincono nessuna delle due, mi dava prima della partita con il Benfica qualche sensazione che il Milan stesse un po' più avanti come struttura, invece Amorim lo vedo anche lui un po' in confusione.
1: Beh, ancora deve trovare il bandolo della matassa. Io la Juventus la vedo leggermente avanti invece, pensa, rispetto al Milan. Io penso che possa recuperare un po' di equilibrio. So che dopo la partita di Reggio Emilia sembra una sorta di bestialità, però credo che la Juventus possa avere
0: comunque
1: un certo
0: entrambe
1: equilibrio.
0: Devono
1: in più.
0: Fare di più,
1: sì, sicuro. Assolutamente. Sono più o meno sullo stesso livello, ma la Juventus la metto un gradino in più. La Juventus, se si completa, può lottare.
0: Ti lascio a te l'onore di leggere quel papier che scrive Federico.
1: Federico, che salutiamo.
0: Io mi arrendo, quindi.
1: Detto per non essere frainteso, perché il mio è un discorso serio. Quest'anno per i giocatori dell'Atalanta sarà come un test di ammissione all'università, l'università del calcio del docente Sarri. Un calcio che funziona a meraviglia solo se i suoi giocatori sanno applicare a memoria schemi ed automatismi. Chi sarà in grado di farlo potrà continuare, gli altri, senza fare distinzione sui nomi, verranno venduti a fine anno ed acquistati giocatori funzionali. Quindi dice Federico... chi ha le sue occasioni se le giochi bene, perché Sarri rimarrà, alcuni giocatori se non sono idonei al suo tipo di calcio no.
0: Ultima ora della Roma, Gasperini ha parlato. Inter, punto di riferimento per il campionato, tutti hanno l'ambizione di riuscire a competere con loro, quindi è l'Inter il punto di riferimento, dice Gasperini, ci sta, perché insomma è la squadra che è forte. E lo ha dimostrato anche in questi anni, seppur magari raccogliendo meno, secondo me, in campionato di quello rispetto al valore della squadra. Dammi un audio, vai.
2: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
2: Ma l'attaccante tedesco della Juve è il classico acquisto finale che non sa, dovevi prendere qualcun altro e sei arrivato col fiato corto.
1: È la teoria di
2: Il
1: Molo.
2: Primo che ti è capitato è piato, come l'altro anno Penda. E voi siete pure troppo buoni, per me è veramente una pippa. Vabbè. Scusate la parola.
0: No, come si traduce magari che chi non con... No, vabbè, dai. No, va bene.
1: Non molto capace, troppo qualitativo.
0: Però insomma, posso dire che il nostro amico è molto
1: diretto, molto più diretto di quello che ho detto io prima,
0: e ha cercato di spiegarlo senza girarci intorno, quindi
1: sì, io sono un po' meno cattivo nei suoi
0: confronti. Anche io, è un suo pensiero.
1: No, ma condivisibile.
0: Diciamo così, magari lo potevamo edulcorare noi, ma ci può stare. Allora, vai, andiamo con un altro audio.
3: Buonasera Maracanã, un saluto ad Alessandro da Legnano. Allora, chi non parlerà da quanto è stato detto da altri emittenti, perché praticamente c'è qualche dissidio con parte della stampa romana che ha forzato la mano ricordando, diciamo, il gesto che fece in Coppa Italia quando ancora era calciatore. Diciamo, alcune cose che sono state scritte e dette non sono andate giù alle donature. Scelta sua, io penso alla partita, onestamente vorrei divertirmi tanto, non vorrei vedere una partita bloccata, ma in stile Inter-Napoli, per intenderci, magari con lo stesso risultato a favore dell'Inter non sarebbe male, però mi aspetto una partita tosta e secondo me la Roma è la vera favorita del campionato.
0: Vabbè, non c'è nessuna ufficialità su questa cosa perché non parla, quindi qualcuno ha ipotizzato un suo pensiero, ma
1: sì, andrà
0: l'ipotizzare un pensiero non corrisponde alla realtà dei fatti, quindi al momento non c'è nessuna spiegazione a tal proposito. C'è qualcuno che ha detto io penso che non parli per questo motivo, però io penso...
1: Che dice invece per il caso Martinez, perché gli hanno chiesto di Martinez più volte, il caso portiere. Sono ipotesi, solo ipotesi.
0: Quindi al momento l'ufficialità che non parla, poi magari ci daranno una spiegazione, però non in questo momento il resto sono tutte chiacchiere, non c'è nessuna ufficialità. Allora, Amorim ha detto in conferenza che l'Europa League è più difficile della Champions, ma questo è venuto al Milan con quel sorrisetto a prenderci per il... scrive Alessandro...
1: per i fondelli.
0: Comunicativamente ha fatto qualche, diciamo, scivolone. Il portiere dell'Inter è scarso, lo pensano in tanti, eppure è stato convocato dal CT nazionale spagnolo, è un campione del mondo, non si può considerare incompetente. Ciao a tutti.
1: Lui non era però nella rosa della...
0: Di che?
1: Della Spagna, non era convocato al mondiale, comunque è nel giro della nazionale. Sì,
0: vabbè, cioè... se può dire che ha fatto qualche quaglia, però
1: no era per dire non è proprio campione del mondo, però per me rimane un buon portiere nonostante tutto, credo ancora in Martinez,
0: per esempio, pure Braglia credo in Martinez.
1: Sì, ne parlavamo, eravamo molto d'accordo,
0: l'ho
1: certo,
0: sempre detto.
1: Ora non è un momento brillantissimo, deve dimostrare.
0: Delle volte ci facciamo condizionare dalla stagione passata, Icardi è stato un grande in area di rigore, ma poi i comportamenti e gli infortuni lo hanno pian piano ridimensionato. Se a fine settembre è senza squadra, uno con il suo curriculum non è casuale. Fa bene la Lazio a non fare questa scommessa. Fosse in una situazione tragica ci stava la scommessa, ma si vede che l'equilibrio creato è ben solido. Tra l'altro io so che sta andando al Tottenham.
1: Sì, qualche voce c'era dall'Inghilterra, leggevo che qualcuno diceva di sì, qualcuno smentiva. Quindi anche lì andava.
0: Poi dice anche il discorso dell'ingaggio, da vedere poi di trovare l'accordo. E dunque, vai con un altro audio.
4: Buongiorno, sono Francesco della Calabria. Sì. Ma se la Juve recupera tutti gli infortunati, può vincere la Europa League e può arrivare dai primi quattro posti della Champions, se la può giocare con tutti, mi sbaglio o no?
0: Sì, diciamo così che è uno scenario fattibile.
1: Per me sono gli obiettivi di inizio
0: anno. È uno scenario fattibile, poi vediamo quello che succede, sai.
1: E puntare ad arrivare più avanti possibile.
0: Il pronostico si può anche fare, poi dopo c'è il campo, c'è tutto quello che deve dire, eccetera. Lo scenario potrebbe essere questo. Quarto posto che non sarà facile, perché bisogna...
1: No.
0: Al momento ci sono tre squadre che stanno avanti, quindi c'è un posto. Al momento, poi il campionato almeno è lungo, tre. Ragazzi. Il campionato è lungo,
1: sì,
0: può succedere
1: ancora. È presto. Io mi espongo. L'avevo messa addirittura tra le prime quattro a Juventus, quarta nella mia griglia.
0: Allora, sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Vogliamo inserirci in una fascia più alta del campionato, dice Gasperini. Quindi stanno riportando alcuni passaggi del tecnico della Roma in conferenza. Entusiasmo e voglia sono energie positive. Queste partite mentalmente si preparano da sole, e qui ha ragione, no?
1: Cioè, non c'è bisogno delle motivazioni, non mancano.
0: Insomma, se ti devono stimolare quando devi affrontare l'Inter, vuol dire che insomma
1: ha detto comunque, poi vedo,
0: cambia mestiere.
1: Ha ribadito altre volte che lui ha detto vede l'Inter ancora più avanti rispetto a tutti.
0: Bene,
1: quindi
0: allora
1: anche rispetto alla stessa Roma.
0: Che altro possiamo recuperare, caro Lucio? Poi andiamo a messaggio, vai.
1: Sì, anche altre notizie, vedevo, ecco, anche tra le altre parole, sta parlando anche De Rossi,
0: sì,
1: che ha detto che domenica sarà una partita importante contro il Parma, ha detto la gara dell'anno scorso
0: è uno spareggio per rimanere in panchina.
1: Ah, tu dici per tutte e due? Beh, l'inizio a livello di classifica è eloquente, Genoa finora ha strappato solamente quel punto contro il Frosinone, un punto in classifica, il Parma a sua volta ha fatto solo un pareggio contro il Monza. Quindi chi perde scivola giù, chi riesce a magari a fare il risultato può risalire. Ha detto che comunque la squadra si sta allenando bene, che ci sono poi anche delle possibilità di variare il sistema di gioco, quindi mettere anche la difesa 3, la difesa 4, ha difeso Colombo che aveva sbagliato il calcio di rigore, insomma prova un po' a tenere sul pezzo la propria squadra. Certo è che sì, Marco, uno scontro
0: delicato. Molto delicato, importante. Anche perché poi ci sono queste tre settimane che, ti ripeto, secondo me le valutazioni verranno fatte, ci saranno secondo me altri cambiamenti sulle panchine. Vai con un altro audio, Andrea.
5: Ciao Marco, Robertino da Torino, ma vi lancio una provocazione, ma quindi alla fine il problema non era Leao? Perché io pensavo che uno dei problemi fosse Leao, però alla fine guardando un po' il Milan mi sembra che il problema non sia Leao. Io continuo a pensare che il vero problema del Milan sia la difesa, dove il migliore Gila, che però si è dimostrato anche lui secondo me non così all'altezza soprattutto dell'Europa. Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: No, Leao è un problema per Leao, cioè Leao si è creato il problema da solo.
1: Sì, poi poteva rappresentare forse anche un problema.
0: Leao era il problema per Leao.
1: Anche forse un problema per il Milan, ma non l'unico.
0: Ha fatto di tutto per diventare un problema.
1: Non si poteva pensare che mandando via Leao il Milan, no, schiacciando le dita...
0: Non è che mandi via Leao e scegli, fai una scelta. Era impossibile continuare, quindi penso che non c'era più possibilità di stare insieme.
1: Ma credo che lui fosse riferimento a chi diceva che mandando via Leao il Milan sarebbe risorto.
0: Ma chi l'ha detta questa cosa?
1: Qualcuno l'avrà detta.
0: Non è che mandi via un giocatore e risolvi il problema.
1: È inutile.
0: Fai un mercato e fai. Però Leao, ragazzi, si è creato il problema da solo negli ultimi anni. A 27 anni, se non cambi, è grave. E quindi per me se l'è creato da solo. Poi magari dove va? Troverà un ambiente diverso, non lo so. Vediamo. Io l'ho sempre definito un giocatore che quando c'ha la giornata positiva fa sfracelli, poi un giocatore normale diventa quasi anche insopportabile a tratti, quindi uno forte deve essere continuo. La continuità è una delle caratteristiche più importanti che deve avere un grande giocatore.
1: Certo.
0: Se no non sei un grande giocatore. Questo vale in tutti gli sport, la continuità. Cioè per raggiungere dei risultati devi essere continuo, devi martellare continuamente. non puoi mollare e fare una prestazione, poi ti fermi per tre, poi riprendi.
1: No,
0: poi
1: no, è il salto definitivo.
6: Una certa continuity.
1: È una certa continuity ci vuole.
0: Poi devi essere professionista, ma professionista con la P grande, non media.
1: Tu devi essere professionale quando vai a rendere sul campo, posto che poi sull'altra considerazione io sono totalmente d'accordo. Per me il problema del Milan è e rimane la difesa.
0: Sì, l'equilibrio, perché hanno fatto poco, hanno preso un giocatore solo.
1: Sì, ma anche l'equilibrio come è strutturata, io l'ho detto da prima dell'inizio del campionato, te lo ricorderai, avevo già delle perplessità sulla tenuta arretrata del Milan. Penso che sia così. Ci sono
0: rischi
1: dei
0: anche Abate nel Torino, un altro rischio, attenzione.
1: Dici?
0: Dica perde, poi vediamo che succede. Tra l'altro incontra Palladino, che ha la sua prima uscita con il Bologna.
1: Tutte e due squadre che non sono partite bene. Però allora, avrei su Abate, invece avrei pazienza. Esonerarlo dopo 5 giornate vorrebbe dire veramente una follia.
0: Sì, però
1: anche perdendo,
0: secondo me rischia pure lui. Vai con un altro audio, Andrea. 331 820 0213.
7: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedere, voi che siete a Roma, praticamente noi dell'Inter abbiamo dichiarato che lottiamo per la, per lo scudetto, quindi secondo scudetto consecutivo, no? Ok. Gasperini a sentirlo sembra, ma sì, no, qui. Fabregas, nicchia, nel senso che comunque lui pensa al suo percorso, a lavorare e tutto. Ma allora alla fine la critica ha detto che Roma e Como sono le due, diciamo, antagoniste più accreditate per lo scudetto, ma la Roma ci crede allo scudetto? Voi che siete di Roma, com'è l'ambiente? Cioè, oppure deve cadere giù dal cielo? Volevo soltanto una vostra opinione.
1: Guardavo Andrea dall'altro lato del vetro, scuotere la testa.
0: Io penso che sia un obiettivo della Roma avvicinarsi sempre di più per poterlo vincere. Quest'anno hanno fatto dei bei passi in avanti, quindi cercheranno, come ha detto lo stesso Gasperini, di lottare praticamente per livelli più alti.
1: Questo sì.
0: L'anno scorso sono arrivati in zona Champions e quest'anno hanno inserito ancora dell'altro per cercare di diventare ancora più competitivi, e vediamo quello che succede. Però non è che a lottare allo scudetto ci arrivi subito così d'amblè, insomma. Gasperini
1: è
0: al suo secondo anno e già
1: lungo.
0: È già fatto veramente tanto rispetto praticamente a chi magari si poteva pensare che ci volevano più anni, invece ha ridotto molto. Questa è una squadra che può competere. Poi l'Inter è la squadra da battere, c'è poco da fare.
1: L'Inter è più avanti, cioè, Marco, l'Inter è più avanti, più avanti di Roma e Como.
0: Ma mica lo scopriamo oggi, però mi fa strano,
1: sì, però per dire che, sono
0: che il tifoso ascoltatore dica un messaggio del genere. Cioè l'Inter è chiaramente più avanti,
1: sono potenziali competitor, però
0: provano.
1: L'Inter ha un divario. La Roma l'anno scorso ha fatto un grande campionato, però sono stati 73 punti. Calcio contemporaneo, Marco, ci ha insegnato che al di là di qualche anomalia, come per esempio la vittoria del Napoli nel 2024-2025 con 82 punti, il campionato si vince tra gli 85 e
0: sì,
1: 90 punti.
0: Però siccome
1: e per
0: lui
1: la
0: chiedeva
1: Roma fare un salto da 80, fino a 85-90,
0: però siccome lui chiedeva alla Roma che vuole fare, quando Gasperini dice l'Inter resta la più forte, noi vogliamo inserirsi in una fascia più alta del campionato, che vuol dire, ragazzi? Stavano già sono arrivati in Champions, la fascia più alta è lottare per il titolo. Mi sembra scontato, non è che dobbiamo fare
1: però
0: una traduzione.
1: Ma secondo me ha ragione a dire che non sono alla pari con l'Inter,
0: ma certo che sono alla pari.
1: L'Inter ha dei valori in più. Secondo me sono parole giuste e oneste,
0: certo,
1: questa volta di Gasperini.
0: Però è diventata molto competitiva. Il Como, io continuo a pensare che il Como non vince.
1: Marco, lottare per lo scudetto è un salto molto importante.
0: Certo.
1: Non è un qualcosa che si fa da un giorno all'altro schioccando le dita. Dicevo, l'anno scorso la Roma ha fatto 73 punti, vuol dire che tu devi trasformare almeno 4 delle sconfitte, 4-5 delle sconfitte dell'anno scorso, tutte in vittorie. Non è una cosa
0: poi
1: così
0: dobbiamo
1: immediata.
0: Anche dire una cosa,
1: può fare dei passi in avanti,
0: che l'anno scorso Roma e Como si trovano in Champions anche per gli inciampi di Milan e Juventus.
1: Sì, ma quello poi è un altro discorso. Il percorso è quello che secondo me andava analizzato a prescindere dal risultato, è giusto così,
0: perché
1: poi
0: se la sono fatta sfilare sotto il muso proprio all'ultimo.
1: Dipende dall'Inter, perché se l'Inter fa un campionato come l'anno scorso è difficile pensare di insidiarlo.
0: Ma l'Inter è la più forte, punto.
1: Sì, sì, però ecco, dipende molto anche dall'Inter. Se l'Inter zoppica si può pensare. Io non penso.
0: Allora, Nick dice: mi ricordo quando Marco ha detto questa cosa, e lo penso anche io. Il Napoli deve pensare allo scudetto. L'obiettivo deve essere lo scudetto, avendo preso Allegri, se no in quel caso si parlerebbe di flop. Ma lo continuo a pensare. Ma io infatti vi posso dire una cosa.
1: La tua competitor è il Napoli.
0: Io il Napoli ce lo metto.
1: Io no.
0: Io ce lo metto. Perché io di Allegri non mi fido, non è uno...
1: No, non è uno sprovveduto, non è uno però sprovveduto. Non...
0: Vediamo.
1: Non vedi i presupposti.
0: Perché il campionato è lungo, il campionato è molto lungo, e il Napoli la squadra c'è. Quindi al di là di tutto quello che possiamo dire su Allegri, può piacere o non piacere, però vediamo, perché è una squadra forte secondo me. Calma a parlare di scudetto tra Inter, Como e Roma, aggiungerei anche il Napoli, Juve, Milan e Lazio. Lazio, Salvatore, te voglio bene, però
1: non la inserirei francamente.
0: Non inserirei
1: neanche
0: momento,
1: Juventus e Milan, esatto, neanche lontanamente.
0: Nemmeno loro due in questo momento. Poi il campionato è lungo, questo è un altro discorso, mi sembra proprio.
1: Però noi ci esponiamo.
0: Ma per forza, se no di che parliamo?
1: Ma infatti, sennò, ognuno parla delle proprie convinzioni.
0: No, come dico sempre, ci vediamo a giugno e facciamo il bilancio del campionato. Oggi inserire Juve e Milan nella lotta al titolo è un atto coraggioso, estremamente coraggioso.
1: Tanto ti do un aggiornamento, perché Spinazzola non ha preso parte alla seduta odierna per una contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Quindi out Spinazzola, un'altra assenza per il Napoli, che devo dire anche quest'anno un po' alle prese con l'infermeria. Non è uno stop grave, però si ferma in vista della Fiorentina, quindi potrebbe essere un'ulteriore defezione in vista di una partita poi tutto sommato delicata.
0: Posso ricordare Sportissimo? Chiedo al nostro regista, così ce lo mette a favore di camera. Eccolo qui, Sportissimo, è uscito questo nuovo magazine del nostro gruppo editoriale, quindi dell'editore Andrea Pasquinucci e il direttore Fabrizio Ponciroli. Sportissimo, con il QR code lo potete inquadrare, vi scaricate subito la vostra rivista oppure andate sul sito www.sportissimomagazine.it. Questo è il primo numero di settembre, calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, insomma pallavolo e tanto altro in questa rivista che trovate appunto online. Tutto gratuito, non vi chiediamo nulla da questo punto di vista, tutto estremamente gratuito. La copertina è bellissima perché mette in prima pagina, in questa copertina, i due grandi campioni italiani di tennis e di Formula 1, ossia Sinner e Kimi Antonelli, fratelli d'Italia.
1: Meglio di loro poteva aprire questa nuova avventura.
0: Termina qui l'anteprima, poi vi dirò anche i pronostici dopo per divertirci con noi. Grazie Lucio.
1: Grazie a te Marco.
0: A presto.
1: Buon fine settimana.
0: Ci fermiamo e torniamo tra pochissimo con Stefano Palomeni, tutti gli amici. Oggi qualche variazione così negli ospiti.
1: Di formazione.
0: Ma è di formazione, qualche cambio di formazione all'improvviso. Però,
1: alterni.
0: Sì, arriviamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar, vicino agli Hezbollah.
0: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
1: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie, nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
0: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
1: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
0: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
1: Ed è tutto. Più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, auto trapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ben trovati, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Stefano,
5: a tutti.
4: Ben trovato Stefano. Allora Stefano, facciamo una cosa, non perdiamo assolutamente tempo perché abbiamo tanti argomenti. Andiamo subito ai titoli e poi si parte, che arrivano gli amici e andiamo a tutti gli approfondimenti di questa giornata. Vai. C4-0 della Juve, un facile riscatto per la formazione bianconera, ma ci voleva in vista del vero test, quello con l'Atalanta. Roma-Inter, confronto totale tra le difese, gli attacchi e soprattutto anche tra i due allenatori, da una parte Gasperini, dall'altra Chivu. Spalletti-Sarri, test decisivo, facciamoci questa così interrogazione, perché Spalletti deve dimostrare qualcosa soprattutto contro una squadra come l'Atalanta, e Sarri contro la Juventus vuole magari il riscatto di questo avvio con più ombre che luci. Fiorentina-Napoli, la verità, perché la Fiorentina arriva da due vittorie tra campionato e Coppa Italia, la Fiorentina di Vanoli. Il Napoli deve dimostrare di essere ripartito dopo la vittoria contro il Bologna. Como, trasferta insidiosa da non sottovalutare contro il Frosinone di Alvini. Ci siamo Stefano, ci siamo con un po' di temi che affronteremo oggi. È una bella giornata questa che arriva, sì. Che ci può dare ulteriori indicazioni. Tutte le squadre hanno partite, quelle di testa, diciamo, partite che non vanno assolutamente sottovalutate. È chiaro, c'è lo scontro al vertice tra Roma e Inter, quella è un capitolo a parte che analizzeremo nel corso di questa puntata.
2: C'è di tutto, poi anche la vittoria della Juventus ieri che è un po' rilanciata.
4: Adesso ci andiamo subito. Così.
2: Comunque, insomma, per quanto riguarda le due partite, Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta, bel bivio.
4: Sì,
2: perché poi detto, c'è questa sosta lunga.
4: La sosta lunga, esatto.
2: Sarebbe il caso per tutti quanti, insomma, gli allenatori, di andare a riposo con qualche convinzione.
4: Mi sono
2: più,
4: segnato un po' di nomi di allenatori
2: più.
4: Che sono a rischio.
2: Tanti. Sono tanti, da
4: sì.
2: La zona pericolante anche andare
4: sì. La zona pericolante ce ne sono, parecchi. E quindi vediamo un po'. E allora ci sono già pronti, allora diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovati.
4: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
2: Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo. Ciao Massimo.
7: Ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Ben trovato Massimo. Allora io ripartirei dall'ultima partita, quella che c'è stata ieri sera, così vi chiedo subito un pensiero. Questa Juventus che vince 5-0 con un avversario, dobbiamo dirlo, insomma, io ho detto prima, un allenamento che ci voleva per portare, Stefano,
2: è così.
4: Freschezza, un po' di tranquillità.
2: Provato
4: eccetera.
2: Questa squadra, il NEC, è una squadra elettrica che ha denunciato una deficienza tattica non comune, e la Juve è l'avversario ideale per rilanciarsi, per trovare qualcosa, anche una lucidità diversa, ma soprattutto c'è il lavoro dell'allenatore. Insomma, io andrei cauto prima di liberare separare Spalletti dalla Juventus. Però certo è che la deve affrontare con questa cautela, perché con l'Atalanta sarà tutt'altra musica.
4: Diamo anche il buon pomeriggio ad Andrea Valentini che si unisce a noi. Ciao Andrea, ben trovato e grazie per aver accettato.
2: Ciao Andrea.
8: Grazie a te, ciao Stefano.
4: Allora, vado da Daniele, un pensiero su, poi dopo andiamo anche sullo specifico, che qual è l'indicazione che hai tratto dal punto di vista tecnico,
2: sì.
4: Ok. Daniele, sì. Pensiero sulla partita della Juventus ieri sera.
8: Ma credo che la Juve abbia fatto quello che doveva fare contro un avversario veramente modesto, che vale forse in Monza se non addirittura meno, e quindi finalmente si è sbloccata, finalmente ha fatto vedere un po' di gol, ma andrei piano con gli entusiasmi, insomma, credo che abbia bisogno di altre conferme, già la prima ce l'avrà con l'Atalanta, insomma, in questo
4: test
8: fine
4: decisivo.
8: Settimana che sarà sicuramente più probante di quanto non sia stato questo avversario davvero poca cosa, quindi sicuramente vincere fa sempre bene, però poi bisogna continuare, insomma, ecco, bisogna dare continuità, bisogna far vedere che i progressi sono autentici, non dovuti alla modestia dell'avversario.
4: Sì, anche se Daniele, penso che converrai con me che è meglio arrivare poi ad uno scontro diretto con una vittoria,
8: certo,
4: che ti porta sempre, no, quella, quell'aspetto di serenità nel gruppo che non va
8: vincere,
4: mai.
8: Vincere aiuta a vincere.
4: Assolutamente, è la cura migliore, è la cura migliore, non c'è dubbio. Vado da Massimo Bonanni. Massimo.
7: Ma dico cose che sono state già dette.
4: Cos'è che ti ha colpito allora un po' di più in questa partita? Perché al di là della pochezza dell'avversario, che era evidente, però se dovessimo indicare allora, qualcosa, ecco.
7: Allora, io credo che la Juventus debba continuare a giocare a tre, debba continuare a giocare con questo modulo, questo 3-4-3, 3-4-2-1, che mi sembra che gli dia delle soluzioni anche offensive migliori, diverse. E secondo me davanti, in questo momento, io preferirei Voldemate piuttosto che Colomoni. E Nico Gonzalez lo sto vedendo bene, anche ieri ha fatto una bella giocata.
4: Vero, hai ragione, migliore.
7: Secondo me Nico Gonzalez in questo momento, insieme a Conceição, ma anche Ale Begovic, ha fatto bene, quindi sicuramente davanti la Juventus ha delle soluzioni in più, però giocare 4-2-3-1 farli giocare tutti insieme,
4: quindi tu
7: me,
4: quindi anche Massimo, anche contro l'Atalanta tu andresti per questo tipo di scelta?
7: Io riproporrei il modulo che ha portato la bella vittoria di ieri.
4: Bene, vado anche da Andrea Valentini. Andrea, poi a Stefano vuoi sentire un po' il punto anche tattico?
9: Sì, no, come ha detto anche Massimo, ha detto un po' tutto voi. Io
4: a te cosa ti è piaciuto? Qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
9: A me mi ha avuto l'impressione che, perché poi alla fine la partita si è sbloccata su un episodio, cosa che la Juventus secondo me negli ultimi anni non ha ne ha avuti pochi, ma gli episodi secondo me vanno sempre anche un po' cercati, e secondo me invece l'episodio è frutto di una ricerca, di un qualcosa di tattico che magari non è stato provato ma è venuto, perché si sono allargate i due giocatori offensivi e Nico Gonzalez ha avuto, diciamo, un corridoio abbastanza aperto con il portiere, quindi la ricerca di quell'episodio lì, che poi ha messo un po' in discesa la partita, a me è piaciuto. Sul modulo ho qualche perplessità, perché mentre Celik a destra, che ha molta gamba, potrebbe fare molto bene, McKenny, che peraltro viene un infortunio, vederla tutta fascia oggi sinceramente mi dà qualche perplessità. Per il resto avete tutto voi, insomma, di esattarsi poco, piedi per terra e lavorare.
4: Stefano.
2: Marco, ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, serviva cambiare, no?
4: Tu sei sempre stato per questo tipo di situazione, volevi un cambiamento.
2: Sì, un cambiamento. C'è stato, e credo che la Juventus debba continuare, sono d'accordo con Massimo su questa
4: strada.
2: Su questa strada, e ti dirò di più, secondo me, ma questo è il mio parere, Grabara è più utile di Vicario, e credo che sia lui il portiere titolare.
4: Addirittura?
2: Sì.
4: Ieri ha fatto proprio un po' di lanci.
2: Cioè, se io, ecco, l'unica cosa ieri, vedendo la partita,
4: bella sta cosa,
2: al di là di questo, aveva ragione Boniek.
4: Boniek che qui l'aveva detto da noi.
2: Secondo
4: sì.
2: me Spalletti non lo so che cosa farà, ma Grabara è portiere titolare della Juve.
4: Che dite, ragazzi?
8: Ha speso un sacco di soldi per Vicario inutilmente, sostanzialmente.
2: No, Vicario è un prestito. Vicario è un prestito, l'ha preso Daniele. O no?
8: Ah, sì, prestito, vabbè, allora non hanno preso granché, no? È un prestito, allora va bene.
4: Dicevi, Andrea?
9: Anche a me GB, insomma, che sai, io lo vedo spesso, e mi aveva detto che la Juve aveva fatto un grande acquisto, e di verità ha dato grande sicurezza sia con i piedi.
2: Esatto,
9: che
2: bravo, ma non solo, poi lo vedo anche veramente sicuro, cioè, sì. Di una statura, e anche con questo piede, no? Ha dato il là sull'1-0, ma non solo, ma anche c'ha questo calcio pulito che serve molto, sì. E lo ha, diciamo, sottolineato anche Spalletti a fine partita. Secondo me, poi non lo so che cosa succederà, ma Grabara potrebbe partire titolare dal primo minuto anche contro l'Atalanta, secondo me.
4: Sai che mi ha colpito anche a me? È una cosa che,
2: cioè,
4: te lo volevo dire,
2: hai fatto la domanda, cosa ti ha colpito,
4: esatto,
2: di più?
4: Sai che
2: allora ha cambiato, finalmente che ha cambiato per me questa squadra di giocare a tre, anche in prospettiva, cercando quegli spazi per Colomani negli spazi è devastante, giocatore forte, quindi anche se tu ti metti in un assetto, diciamo, più o meno difensivo per ripartire, cioè gli uomini per ripartire, Colomani potrebbe essere un fattore. Devi cambiare, perché quando le cose, insomma, non vanno, non c'è questo 4-2-3-1, secondo me è un po' legnoso, prevedibile, scolastico, non c'è grande qualità in mezzo al campo, in attesa poi dei recuperi, vai avanti così, Poi quando rientreranno i migliori, poi il resto lo vedremo. Però secondo me Spalletti ha capito, insomma, da ottimo allenatore che era il momento di cambiare, di dare anche uno stimolo alla squadra, Marco. E Grabara non è un giocatore qualsiasi, non è un portiere qualsiasi, secondo me. Ecco,
4: no, mi ha colpito anche a me. Voglio, Stefano, tu lanci una cosa che per un certo verso condivido e potrebbe essere anche una cosa.
2: Lo so che non è carino nei confronti di un portiere italiano, vicario, girone nazionale, cose. Però secondo me questo è forte.
4: Faccio un giro. Daniele, tu sei d'accordo? Intravedi uno scenario di questo tipo? Tra l'altro, solo per precisare, in modo tale che è stata definita l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, più 2 di bonus. Questo un po'...
2: Vicario,
4: sì. Daniele?
8: Ma, anch'io la penso come Stefano. Credo che questo portiere polacco abbia dimostrato di poter essere titolare in questa Juventus e credo che lo schiererà titolare contro l'Atalanta.
4: Addirittura.
8: A questo punto temo che le gerarchie in casa Juventus siano cambiate, che Vicario diventi secondo portiere, magari giocherà le partite di Coppa mentre Grabara giocherà le partite di campionato, non lo so.
2: Per me lo cambia, Daniele, proprio per questo quello che diceva Andrea poco fa. C'ha un piede più forte, più tecnico di Vicario, cioè adesso giochi anche con i piedi e poi vero. Tra l'altro mi è sembrato anche sicuro in qualche intervento, poi magari farà una papera domenica, eh?
4: Braglia lo scateniamo oggi su questo,
2: no, ma adesso non lo so, però mi sembra uno sereno, cioè uno trasmette serenità.
4: Massimo, tu sei dello stesso avviso?
7: Ma io credo che Vicario sia un portiere forte, questo ragazzo non lo conosco, ha fatto una partita contro una squadra che, per carità di Dio, io ho sentito la conferenza stampa di Spalletti prima della partita, ha esaltato il lavoro dell'allenatore, non lo so che cosa ha visto, perché ha preso il 5-0 di Colomoni, che sembrava Zeman ai tempi stramigliori, insomma. È difficile, il portiere è un ruolo difficile e delicato. Io credo che Vicario sia un portiere forte ed è un portiere che conosciamo. Questo ragazzo non lo conosciamo, diamogli magari tempo di farsi conoscere. Da qui ad oggi, dopo una partita che hanno vinto 5-0 contro il NAC Breda, dire che questo ragazzo sarà il portiere titolare della Juve del futuro non mi viene da dirlo, però...
2: Ma Massimo, io facevo riferimento alle caratteristiche proprio di questo portiere, che è più strutturato da un punto di vista tecnico, cioè sto piede, sta palla gira meglio dietro, capito?
7: No, per me il portiere deve parare. Io sorrido quando purtroppo lo faccio per lavoro, mi chiedono com'è coi piedi, dico sì, ma c'ha le mani.
2: È bravo con i piedi e con le mani. Su.
7: Il portiere para, quindi per me il portiere deve parare.
2: E perché bravo, allora perché, scusatemi, lo fa giocare titolare, così? Un'alternanza il portiere di Coppa e il portiere di campionato,
4: può darsi. A meno che non ha scelto questo, Stefano, no? Non lo so. La butto lì, cioè
2: io
4: non lo so.
2: Ma io non è che voglio, siccome dobbiamo creare un po'.
4: Ma la tua è
2: secondo me Grabara non è così lontano da Vicario, possiamo dirlo?
4: Per me è un'osservazione che ci sta tutta.
2: Non è che dici
4: che
2: è arrivato uno e il secondo.
4: No, ma è un'osservazione che ci sta. E Andrea che ne pensa? Andrea Valentini, Andrea.
9: Io sono un po' nel mezzo, quello che dice Stefano è corretto, non è che tra i due portieri c'è un divario incredibile. Esatto. È anche vero che Vicario è arrivato per primo dopo una grossa telenovela che conosciamo tutti. Ora, dopo una sola partita, metterlo in panchina con la sfida con Atalanta io lo vedo difficile, perché poi che facciamo? Al primo errore di Grabara di nuovo le gerarchie cambiano nuovamente. Quindi secondo me Spalletti continuerà su questa falsa riga di Coppa e campionato. Se poi Grabara dovesse dimostrare di meritare, certo abbiamo una possibilità di non riscattare Vicario, quindi quella è una possibilità. Aggiungo che i piedi secondo me invece ad oggigiorno
2: invece servono, bravo. Ha visto che gittata che ha fatto l'assist, vabbè che l'altro portiere ha fatto una cosa ridicola.
4: Ma no, ma pure dopo si è ricaduto, un altro lancio.
2: Ma che ha fatto? Si è messo le mani sul volo.
9: Però pensavano un po' a caso, però magari pensavano, quindi il portiere con i piedi era un po' sotto schiaffo.
4: Vediamo.
2: Questa disinvoltura.
4: Sentite, no, vabbè, comunque mi è piaciuto questo tema, è venuto fuori perché mi aveva colpito anche a me. Comunque, Boniek che disse qui che sono due portieri forti, e lui dopo disse: secondo me questo è più forte di Vicario. Lui disse proprio così. Però ha detto: sono tutti e due portieri forti, quindi meglio avere due portieri forti. Su questo
2: quindi,
4: discorso
2: perché Spalletti lo fa giocare? Vabbè, vediamo. Magari avrà visto qualcosa, vediamo. Non lo so, ti avranno detto qualcosa.
4: Sentite, ma non mi dite niente di Voltemade, scusate. Voltemade, come giudicate la prova di Voltemade?
2: Ha lottato, ha fatto quello che doveva fare, insomma, dai, la prima. Tu l'hai bocciato.
4: No, io non l'ho bocciato. No, io non
2: già ti vedo che sei...
4: Sempre che mi dovete dire che boccio.
2: Però,
4: no,
2: insomma, vabbè.
4: Non mi ha entusiasmato.
2: Da rivedere, certo. Però, insomma... Fatto il
4: sì,
2: suo.
4: Perché mi è sembrato un po' goffo, un po'.
2: Ma è questo, eh?
4: Poco centravanti.
2: Non è che poi da solo diventa più sciolto,
8: certo,
2: due metri. Cioè, non è che può cambiare le sue movenze.
4: No, però ho capito pure. Gli è arrivata una palla che l'ha colpita col ginocchio. Non ho capito.
2: Sì,
4: cioè,
2: sì,
4: lì
2: è una cosa.
4: Lì mi ha ricordato degli attaccanti. Però ti ripeto, non voglio fare una sentenza
2: testa,
4: la prima volta che lo vedo.
2: Di testa è incredibile. È alto 1,98 m e di testa sembra un pochino il suo punto debole. Però ci deve lavorare.
4: Andrea, tu che ne pensi? Facciamo un giro anche su Voltemade.
9: Sì, di testa, poi l'altezza poi è fine a se stessa, mi ricordo Cordoba di testa era fortissimo e forse non arrivava a 1,70, ci vuole pure un po' di tempi. Mi è sembrato sì, un po' più dinoccolato, più che un 9 e più, non voglio dire una mezza punta, perché sennò poi Sacchi mi diceva sempre che mezza punta è uguale a mezzo giocatore, però mi sembra più un giocatore più alla Dzeko, ecco, se mi passate il paragone, un po' più
4: non
9: di raccordo.
4: Non te lo passo, Andrea, abbi pazienza, non te lo passo. Ti voglio bene, lo sai, ma non mi ci dà Dzeko vicino a Voltemade, no, che mi sei volta tutto.
9: Paragone, no, no, no, no, scherzo. Le proporzioni, sì,
4: sì, sì. Ci mancherebbe.
9: È presto,
4: si aspetta. Garbo, che dice? Ti ha colpito qualcosa di Voltemade?
8: No, non mi ha colpito niente, era quello che mi aspettavo. Come ha detto Stefano, insomma, a volte sembra un po' impacciato nei movimenti, ma è normale perché date le dimensioni, credo che non sarà mai uno che si distinguerà per agilità, insomma, immagino. Altre caratteristiche, io ho visto su YouTube un po' di gol che ha fatto, anche molto belli, tra l'altro, però insomma aspetterei
4: pochi,
8: un attimo per prendere il giudizio.
4: Hai visto?
8: Sì, no, capito, però
4: pochi, ecco,
8: alcuni
4: sì,
8: erano anche molto belli, voglio dire, però aspetterei un attimo per esprimere il giudizio su questo
4: giocatore. No, anch'io, infatti lo rimandiamo, dai, giudizio rimandato. Bonanni?
7: A me non dispiace.
4: Vedi?
7: Io preferisco più lui a Colomoni prima punta.
4: Vedi?
7: Non è una prima punta tipo Vlahovic, è una prima punta che viene a giocare, non è una punta d'area di rigore, è una punta che sicuramente farà fare, se dovessero continuare a giocare così, farà fare bene alle due sottopunte, ai due trequartisti. Se giocano in una zona centrale del campo. A me non dispiace. Io ripeto, ma avessero detto 50 milioni da spendere per una punta centrale, non le avrei spese per Colomoni, avrei preferito un altro tipo di giocatore,
4: certo.
7: Perché se tu cercavi un attaccante centrale non è Colomoni, probabilmente non lo è nemmeno lui. Però tra i due in quel ruolo preferisco lui.
4: Ultimo giro su questa partita, perché c'è un ascoltatore che già ce l'aveva mandato questo messaggio, però lo continua a rimandare, io ve lo giro e voglio chiedere un altro vostro pensiero. Questo ascoltatore dice, ve lo ripeto, Alija Begovic, che ha fatto bene anche ieri sera, a sprazzi di qualità importanti, è più forte di Mastantuono, dice lui. Siete d'accordo, sì o no? Sono giovanissimi, tecnici.
2: Mastantuono alla Juventus, vederlo all'Inter, Mastantuono, oppure un altro, bisogna vedere, insomma, tutto relativo. Sono tutti due molto bravi.
4: In questo momento non riesce a individuare quale sia.
2: No, sono tutti e due giovani, okay. E quindi devono ancora crescere entrambi, però sono due giocatori talentuosi, non c'è dubbio. Però quell'altro mi sembra un pochino più avanti sul piano della personalità, Mastantuono.
4: Valentini.
9: Sì, no, come dice Stefano, sì, a livello di personalità sono d'accordo. A me di Alija Begovic mi ha impressionato anche l'utilizzo di entrambi i piedi, che oggigiorno reputo abbastanza importante, soprattutto per quel ruolo che compie lui, e anche un po' di sfacciataggine, che piano piano, la prima partita che è entrato era timidino, la seconda è andato molto meglio, e cioè, è in crescita, sta acquisendo, è proprio piccolo, sono piccoli entrambi, è difficile fare un paragone secondo me.
4: Garbo?
8: Sono due giocatori di indiscutibile talento, per capire dove potranno arrivare bisognerà aspettare un po', perché devono maturare, bisognerà vedere che tipo di giocatori diventeranno, il tipo di personalità che hanno, e poi vedremo chi dei due diventerà più forte, insomma è troppo presto per dirlo secondo me.
4: Bonanni?
7: A me Alija Begovic anche qui a me piace.
4: Più di Mastantuono? Più di Mastantuono?
7: Ma Sant'Ono è un giocatore che probabilmente tecnicamente è molto più bravo, ma ha una frequenza di passo diversa rispetto ad Alaj Begovic. Non lo so, ma Sant'Ono viene da un percorso importante con Real Madrid, quindi comunque anche se ha giocato magari poco, ma ha imparato veramente tanto con i giocatori con i quali si è allenato. Però io sono stato contento, tra virgolette, insomma, mi è piaciuto l'acquisto della Juventus di Alaj Begovic, devo dire la verità.
4: Andrea, prima di salutarti ti faccio una domanda su Roma-Inter, questo confronto totale, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa partita, che cosa pensi possa venire fuori da questa partita?
9: Secondo me la Roma dimostrerà di stare bene, di stare in palla e dimostrerà, per chi ancora non ci crede, che se la lotterà fino alla fine con l'Inter, e credo che secondo me riuscirà pure anche a spuntarla domani la partita.
4: Andrea, ti ringraziamo per essere stato con noi.
9: A voi, presto.
4: Un abbraccio ad Andrea Valentini. Massimo,
9: ciao, grazie.
4: Massimo, te lo chiedo anche a te, perché ci stai per salutare, oggi rimani solo in questa prima fascia, e che cosa ti aspetti da questa partita, chi pensi possa, diciamo così, anche essere il protagonista di questa partita, non so.
7: Di quale partita, scusami?
4: Roma-Inter, la partita, questa è la partita, capito? Le altre sono partite, questa è la partita.
7: Mi aspetto una partita con tanti gol.
4: Sì.
7: Sì, perché io l'ho sempre detto, insomma, l'Inter è una squadra che concede tanto. E la partita con l'Udinese ne è la grandissima dimostrazione. E secondo me è vero che giocheranno un po' più accorti, però se la giocheranno a viso aperto. Gasperini non è uno che difenderà. Chivo ha le armi per poter, ha una squadra molto fisica per poter contrapporre alla fase offensiva della Roma e ripartire in contropiede, o comunque giocare in una certa maniera. Secondo me sarà una partita che finisce 2-1, 2-2, capito? Con questi risultati qua, 1-2.
4: 1-2, hai sottolineato il terzo, vabbè. Allora,
7: se no ti chiudo 2-1, dai, era brutto.
4: Va bene, facciamo una cosa, visto che ci stiamo per fermare, vi faccio fare i pronostici di questa giornata. Tra l'altro, Massimo, sei in testa alla classifica.
7: Madonna!
4: Sì, hai staccato già Braglia e Garbo che ti inseguono, in Pallomeni, capito? Li hai già
7: staccato. Perché l'altra settimana che ho fatto, che non mi sono ricordato.
4: L'altra settimana hai preso in pieno Napoli-Bologna, poi hai preso anche, non il risultato esatto, ma come sono finite, Genoa-Frosinone e Lazio-Milan.
7: Ah, ok, bene. Bene.
4: Va bene, allora andiamo ai pronostici.
2: Genoa Frosinone ha detto che vinceva Genoa.
4: No, ha messo.
2: Ma no.
7: Ok, bene. Bene.
4: Va bene, allora andiamo ai pronostici.
2: Genoa Frosinone ha detto che vinceva Genoa.
4: No, ha messo.

0: però.
1: No, ha preso anche Lazio Milan. Finita in parità, ha messo 1-1. Allora, andiamo ai risultati, ai pronostici di oggi.
0: Vai.
1: Bonanni, vai, parti tu. Roma-Inter
2: 2-2.
1: Fiorentina-Napoli.
2: Fiorentina-Napoli 2-1.
1: Juve-Atalanta
2: 1-1.
1: Bene, vado anche da Garbo, li facciamo fare anche a Garbo adesso, va. Roma-Inter, Daniele.
3: Roma-Inter 1-1.
1: Fiorentina-Napoli.
3: Fiorentina-Napoli 1-0.
1: Juventus-Atalanta
3: 2-1.
1: Bene, ci fermiamo qua, salutiamo Massimo, buon fine settimana Massimo.
2: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao, buon Massimo. Buon
1: grazie ancora, noi adesso ci fermiamo, poi ripartiamo ancora dall'avvicinamento a questa giornata di campionato, e quindi state con noi, torniamo tra poco con Daniele Garbo e gli altri amici, a tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
1: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
0: Il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gian Antonio e Pecco Bagnaia. Alle 15 le prequalifiche, in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto. Archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15-7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca la Supercoppa europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le 2 finali, quella per il terzo e quarto posto tra le 2 semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 km. Riflettori puntati in casa Italia sulla primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yemane Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio.

0: Estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, di nuovo nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao a tutti.
0: Vado a dare subito il buon pomeriggio, intanto ritrovo sempre il nostro Daniele Garbo.
1: Ciao,
0: Daniele, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Con noi si aggiunge Arturo di Napoli, che saluto.
1: Ciao Arturo.
0: Ben trovato.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ben trovati.
0: Leggo questa al volo perché mi è stata rigirata dalla redazione. Ringrazio come sempre Daniele Petroselli. Bussate in sala bar, il PM chiede l'archiviazione. Nessuna alterazione dei risultati, chiesta l'archiviazione per Rocchi, Gervasoni e altri. E quindi questa è la situazione. La Procura di Milano, diretta da Claudio Gittardi, ha chiesto l'archiviazione della tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il supervisore Andrea Gervasoni e gli ex varisti Nasca e Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava appunto la cosiddetta bussata alla sala VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, degli atti dell'indagine non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati. Questo è quanto vi dovevo. Daniele, non so se vuoi commentare tu.
1: Chi ripaga?
2: Guarda, io
1: e chi li ripaga dopo che sono stati indagati, dopo che cose. Siamo sempre lì. Però vabbè, andiamo avanti.
0: Daniele,
2: all'epoca,
0: scusa,
2: quando scoppiò il putiferio, io dissi che era una guerra per bande all'interno dell'AIA.
0: Sì, mi ricordo.
2: Questo si è rivelato. Una stupidaggine enorme, hanno rovinato Rocchi, che è una persona per bene. Mi dispiace molto questo, ecco.
0: Sì, sì, condivido molto questa osservazione di Daniele.
1: Sì, e poi e anche poi dire, il lavoro della magistratura è stato esemplare, perché hanno riconosciuto, come ha detto Daniele, sai, però purtroppo quando ti trovi in questa cosa devi per forza fare un percorso e poi archiviare, però intanto il danno è stato fatto. Vabbè, comunque è incredibile, ci sono storie incredibili, però è importante che la giustizia, quando è giusta, è magnifica. Quando è ingiusta che fa rabbia. Però adesso chi lo ripaga Rocchi e quegli altri che sono stati,
2: appunto,
1: cioè,
2: appunto,
1: capito? Dopo ti ritrovi indagato, la gente dice: ah, sei un delinquente, ah, questo è successo, quest'altro,
0: sì, poi sanno tutto di tutti,
1: hai capito? Tutto quanti, fare sentenze, cose, processi sommari, alla fine questo ha dovuto lasciare il suo lavoro e mo c'ha 56 anni, 57
0: sì,
1: anni,
0: credo di sì.
1: Dai, su ragazzi, poi può stare antipatico, un po' antipatico, però sono d'accordo con Daniele, una persona per bene, secondo me, poi non sapendo niente, però su questo non ci sono
0: Sentite, prima di andare ad altri argomenti, quindi abbiamo letto questo, abbiamo un po' commentato, non so se Arturo vuole aggiungere qualcosa su questa vicenda. Arturo, non ti ho...
3: Ma guarda Marco, avete detto tutto, però intanto la farina addosso gliel'hanno buttata. Tirar via la farina dai vestiti non è cosa semplice. Non è cosa semplice.
0: No, no, poi lui ha passato un periodaccio, diciamolo proprio.
3: No, ci sono passato anche io. Sì, ti fa piacere il fatto che la giustizia poi faccia il suo corso e dia ragione. Io ci andrei cauto su queste cose, perché si fa presto a rovinare la reputazione di un professionista, la reputazione ma anche dello stesso nucleo familiare, il nome, sono tante cose che vengono messe in discussione. Quindi io credo che bisogna dare un peso quando si fa un'indagine, bisogna che poi stare attenti, ma questo è il costume del nostro paese, no? La stampa, poi io credo che bisogna avere rispetto anche quando si fanno le indagini, anche quando si scrive, si racconta un'indagine.
2: Ma tu, Arturo, tu hai perfettamente ragione, ma in questo caso la stampa è stata solo spettatrice, non è stata protagonista.
0: Esatto, in questo caso sì.
3: No,
1: lui diceva di magari del segreto d'ufficio, come certe notizie escono fuori, no? Sarebbe
3: questo, intendevo.
1: Esatto,
2: scusami,
1: opportuno.
2: Stefano,
1: ma non è. Ma il giornalista poi dà la notizia, però certe volte, ma non in questo caso, in generale, quando ci sono queste cose, nemmeno l'indagato sa che tu sei indagato, ma te lo dice il giornale, capisci?
2: Guarda,
1: è quello che non va bene,
2: ha
1: ragione Arturo,
3: sì,
1: cioè ci dovrebbe essere
3: una
1: forma diversa.
3: Prima persona. Non è possibile sapere prima...
1: Ci sta un sacco, una valanga di gente che viene informata dagli organi di informazione, sto parlando anche di personaggi pubblici oppure politici, generale, tutte le persone, quello Daniele si discute.
2: Guarda Stefano, io ti posso raccontare un episodio personale. Io sono stato a cena a Torino martedì scorso a casa di un PM che ha fatto anche delle inchieste importanti e gli dicevo: scusami, ma quando escono certe notizie, da dove escono se non da voi, dalla procura?
1: Da dove escono?
2: Lui mi ha detto: o escono dagli avvocati che hanno accesso agli atti, o escono dalla procura, non c'è altra possibilità. I giornalisti hanno soltanto
1: no, la certo, il giornalista lo sa e la dà
2: la notizia
1: però...
2: di pubblicarla, fine.
1: No, no, no, per carità.
3: Ma il mio non voleva però... essere un attacco a
0: No,
2: l'ho capito Arturo,
0: No, non ti preoccupare.
1: Però c'è il segreto, istruttorio, cioè ci sono, cioè quello che dice e quello che dici tu è corretto e quello che dice anche Arturo si potrebbe cambiare in questo senso, no? Per tutelare l'immagine e il nome della persona che in quel momento non è né imputato né colpevole né non è un niente, è indagato, quindi però tu lo rovini. C'è già la parola indagato, tu sei già colpevole. Eh no, non funziona così. Però funziona così leggendo. Perché la gente esatto, quando legge, esatto. Ah, quello è indagato, chissà quello che ha fatto, che ne sai?
0: Sì.
1: O no? E quindi uno si fa un'idea e finisce.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ha ragione.
0: Sentite, cambio argomento, vi porto sempre su un'altra situazione che è emersa anche ieri dall'Europa League, ma non è che abbiamo fatto partire uno dei migliori allenatori in Turchia italiano?
1: Gli hanno fatto il coro ieri, hai visto? Hanno dedicato la canzone di Toto Cutugno.
0: Consecutiva, cioè sta
1: italiano.
0: Andando alla grande, ha demolito il Marsiglia ieri.
1: Sì, il Marsiglia ha diversi
2: problemi. Il Marsiglia è poca roba, eh.
0: Vabbè, però insomma,
1: non si dà nemmeno iscrivere.
0: Mi sembra che abbia iniziato forte, no?
1: Molto forte. Sì, è una bella battaglia con i soliti, insomma, Galatasaray e Fenerbahce, insomma, sono quelle delle tre squadre che si contenderanno il titolo.
0: No, dico, magari puntare su italiano, qualche club importante invece di andare a prendere le cose pirotecniche.
1: L'opinione
0: italiana
1: è sempre stata ottima da parte mia, cioè, dire, secondo me è un ottimo allenatore.
0: Cioè, se ti butto lì due nomi, Napoli e Milan, non potevano andare su italiano?
1: Secondo me sì.
0: No, però... No, così, facevo questa valutazione perché a me sembra uno preparato, però qui in Italia uno che senti di spesso, ma ha perso le finali, ma c'ha la difesa che dopo prende gol... quindi non può andare a allenare a certi livelli, no?
2: Allora tenetevi a Morin.
0: Al momento mi viene da dire, è anche giusta l'osservazione che fa Daniele, in questo momento, poi per carità magari il Morin esplode con il Milan,
2: ad oggi
0: qualche dubbio è lecito. Arturo, che dici? Mi è venuto in mente perché hai visto che grande entusiasmo poi che ha portato, perché ieri...
3: L'italiano l'abbiamo detto quante volte che insomma che era pronto per il Napoli, perché quando si stabilisce, voglio capire, quando si stabilisce che un giocatore giovane è pronto per essere buttato, o quando un allenatore cosa deve fare un altro? Deve vincere per forza le Champions o gli scudetti per andare a un altro club? Questa è una cultura che il nostro campionato, la nostra storia deve cambiare. Un po' di coraggio ci vuole, io sono d'accordo, abbiamo fatto perdere secondo me un allenatore che poteva dare qualcosa a qualche squadra che te appena citato, però il calcio è questo e siamo abituati, però l'italiano si sta prendendo quello che è giusto che si prenda ed è anche una cosa buona per noi italiani, insomma, che i nostri tecnici, anche i giocatori che sono in giro, che facciano capire che i talenti in Italia ci sono e ci sono, e come, non solo sotto l'aspetto dei calciatori ma anche degli allenatori, perché ce ne sono tanti di allenatori bravi, bisogna avere solo il coraggio.
0: Garbo, ma questo italiano qui sarebbe stato adatto al Napoli? Così chiudiamo il giro su italiano, vi chiedo a te.
2: Ma guarda, il Napoli ha fatto un'altra scelta, ha deciso di prendere un allenatore che ha caratteristiche completamente diverse da quelle di italiano, no?
0: Opposte.
2: Un allenatore...
0: Opposte proprio.
2: Esatto, ha scelto un allenatore che è bravo a gestire il gruppo, così via, ma magari non dà un'identità straordinaria di gioco alla sua squadra, è bravo a gestire i risultati, a perseguire certi obiettivi e così via, esperto. Però italiano è un'altra cosa, italiano avrebbe consentito di aprire un ciclo con una squadra che comincia ad avere un'età media un po' alta e che forse è il momento di passaggio in cui va rinnovata, no? Quindi magari tu fai un contratto di 3 anni a italiano, primo anno è questo, poi cominci a rinnovarlo gradualmente l'anno prossimo e l'anno successivo, e costruisci qualcosa di solido, secondo me, con un allenatore come italiano. Però questa è una scelta del presidente, e ovviamente è lui che paga, nessuno la può discutere.
0: Sì, assolutamente, non c'è dubbio da questo punto di vista. Però ecco, un allenatore che comunque qualcosa ha fatto vedere in questi anni in Italia, e poi per carità ha fatto vedere pregi e difetti, però insomma...
2: Cominciamo dal Trapani con lo Spezia.
0: Come no?
2: Sono grandi imprese, ragazzi.
0: Ha fatto proprio è cresciuto
1: il campionato con la Fiorentina, così, però insomma ha lasciato un po' di terreno. Tre finali.
0: tre finali.
1: Una di Coppa Italia e due di Conference.
0: Poi col Bologna ha vinto la Coppa Italia.
1: Ha vinto la Coppa Italia con il Bologna.
0: Insomma, non era proprio.
3: Non ha allenato squadre, ragazzi. Io mi permetto che avevano l'obbligo di vincere il campionato e di andare in Champions. Cioè, quindi ognuno va a raggiungere l'obiettivo che a inizio stagione si va italiano. Io credo che li abbia, li abbia acquisiti tutti. Quindi, però, sai. C'ha ragione quando si dice che il presidente paga e decide, è giusto così, però noi diciamo la nostra.
0: Sì, sì, per carità. E vabbè, senti, visto che siamo ho tirato in mezzo un po' il Napoli, faccio un giro anche su Fiorentina-Napoli, è un po' la partita della verità per il Napoli, chiedo a Stefano, è la partita
1: per la
0: verità.
1: Fiorentina che ancora vede, visto la partita in Coppa Italia contro il Pisa, e non è ancora una squadra, naturalmente Manoli ancora si deve orientare, ha il vantaggio di conoscere bene l'ambiente, soprattutto di avere una grande fame e stimoli impressionanti. Per me è un ottimo allenatore, però c'è il Napoli che è superiore e credo che questa sia un'occasione per Allegri, prima di questa lunga sosta, di rientrare, Marco. Quindi io vedo un Napoli leggermente favorito.
0: Per te rientra? Rientra?
1: Per me potrebbe vincere a Firenze, sì.
0: Ah, ok, do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo.
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lori, arrivo subito da te, faccio il giro. Daniele, Fiorentina-Napoli è una partita verità per il Napoli. Stefano dice più per il Napoli che per la Fiorentina. Sei d'accordo? È un Napoli che può ripartire? È un Napoli che considerate come?
2: Guarda, io all'inizio della stagione, come ricorderete, ho detto che il Napoli rischiava di non rientrare tra le prime quattro, perché secondo me, non avendo fatto mercato, in realtà si è indebolito perché le altre sono rafforzate. Quindi la partenza poi mi sta dando purtroppo ragione, nel senso che è partita tra mille difficoltà. È chiaro che è una partita in cui rischia di più il Napoli che la Fiorentina, nel senso che la Fiorentina reduce comunque da una vittoria fuori casa a Venezia, la prima di Vanoli, e quindi non rischia niente Vanoli, ovviamente. Neanche Allegri rischia, probabilmente, immagino che non rischi neppure Allegri l'esonero, però certamente dovesse perdere a Firenze, si aprirebbero certi discorsi e certi scenari, insomma, francamente, che nessuno immaginava di dover vedere all'inizio del campionato dopo solo 5 giornate. Quindi io credo che sia una partita molto importante, più per Allegri che per la Fiorentina, insomma, ecco.
0: Di Napoli?
3: Guarda, io ti dico che Napoli trova la Fiorentina nel momento più sbagliato, nel senso che un po' di entusiasmo è ritornato, insomma, e la Fiorentina ha una buona rosa, ha fatto un mercato secondo me importante, quindi non è una partita semplice oggi per il Napoli, però il Napoli è un'incognita. Io oggi faccio fatica a dare un parere sul Napoli, perché la vedo ancora... non è possibile che sia questo Napoli, quindi sì, ha fatto bene San Siro, ha giocato, però alla fine il Napoli deve basarsi sui punti, i punti sono pochi su quelli che, quindi fare un altro passo contro la Fiorentina, secondo me, non credo che De Laurentiis si sia molto sereno e contento di questa partenza del Napoli.
0: Lorenzo?
5: È abbastanza indecifrabile, però attenzione a dare il Napoli Allegri per morti, perché secondo me è proprio in questa situazione che possono tirar fuori qualcosa di importante. La Fiorentina è cambiata, questa è fuori discussione, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, di quanto una settimana sola abbia portato, più di quanto non abbia portato Grosso nei precedenti tre mesi. Però la Fiorentina ha vinto sì due partite, ma l'ha vinta col Venezia e il Pisa, il Napoli è un'altra storia. Io credo che il Napoli possa vincere a Firenze. Se non dovesse vincere, per Allegri sarebbe tosta, perché secondo me ha un risultato solo, non ha neanche il pareggio.
0: Cioè, tu pensi che ci possa essere addirittura un cambio panchina in caso di sconfitta?
5: Ma sai, il cambio panchina bisogna vedere chi è, per darla a chi, perché, capito, cioè non è che ci sia tutta questa scelta di allenatori, considerando che De Laurentiis aveva in punto uno dei migliori allenatori italiani, lo ha lasciato andare ad arringare le folle in Turchia, ovvero Vincenzo Italiano, adesso è rimasto col cerino in mano. Cioè, io lo dicevo anche quest'estate, tra Allegri e Italiano io avrei scelto Italiano un miliardo di volte, ora, perché poi io sono un innamorato di Vincenzo Italiano, però devi Allegri e chi prendi, cioè, mentre anche ieri dicevamo, no, che l'ombra di Conte su Spalletti e forse anche su Amorim non può esserci l'ombra di Conte su Allegri, perché che fa, è andato via adesso dal Napoli. Quindi la domanda che mi faccio è: rischia, potrebbe, ma per darla a chi la fa
0: Sì, pure questo è
5: questa
0: vero.
5: domanda?
0: Pure questo
6: Io
0: è
6: però vi
0: vero.
6: dico che i tifosi non è che si strappano i capelli se ci
0: Lo
6: dovesse
0: so, i tifosi però,
6: essere
0: Arturo, poi alla fine decide
6: un caso. No, no, ma
0: faraone.
6: Laurentiis in questo percorso degli anni che a Napoli è stato molto criticato, lui è andato avanti sempre per la sua
0: Sì,
6: strada e devo dire ottenendo anche
0: vero.
6: grandi risultati, perché io me lo ricordo all'inizio, insomma, il De Laurentiis era molto criticato, ma anche dalla stampa stessa locale, oltre che quella nazionale. Ma poi i risultati hanno portato tutto dalla sua parte, quindi è un presidente, sì, che, come ti posso dire, ingombrante, no? Come lo era il mio Zamparini, però è un presidente che è competente, che sa di calcio, sa in che ci sta, si trova e sa il potenziale che ha questo club e questa squadra. Però io oggi, insomma, il Napoli faccio fatica a decifrarlo, dico la verità, faccio fatica.
0: Non mi sembra che avete proprio in questo momento una grande considerazione che possa rientrare nel gruppo della parte alta.
1: Allegri? No, io
0: Del
1: sono
0: Napoli.
1: d'accordo con Lorenzo.
0: Non lo dai per
1: No.
0: spacciato. Anche
6: No, ma
0: io.
6: perché
0: La
6: la
0: squadra
6: squadra,
0: c'è,
6: Stefano, il
0: ragazzi.
6: Napoli ha la squadra.
0: La squadra c'è, ragazzi.
5: Ma il
6: Napoli ha
5: Napoli
6: la
5: arriva
6: squadra.
5: qua, arriva tra le prime quattro, eh. Cioè, secondo me le prime quattro sono quelle dell'anno scorso,
0: Quindi stanno fuori di
5: cioè,
0: nuovo Milan e Juve?
5: ma perché dovrebbero entrare Milan e Juve? Per quale motivo?
0: In questo
5: Cioè,
0: momento
5: la
0: c'è.
5: Juve deve giocare almeno fino a gennaio, deve giocare senza centravanti. Ci facciamo
0: Come
5: mica
0: ieri?
5: pindolare dai cinque
0: Ma come
5: portieri,
0: ieri c'è
5: vero?
0: Voltemade che ha segnato pure, scusa.
5: Ah, quindi ci facciamo abbindolare come un Piccari qualsiasi da un
0: No,
5: rigore,
0: cioè a me
5: Voltemade
0: mi hanno già
5: cioè
0: asfaltato perché.
5: Colomani, fermi,
0: Mi hanno
5: perché
0: già asfaltato
5: Colomani
0: perché l'ho criticato, figurati.
5: stava andando fuori con la palla Colomani,
1: No,
0: ma no,
5: stava morendo
0: dai,
5: un attimino
0: ma
5: prima,
0: come sei cattivo però, dai.
5: guardatelo bene,
0: Ma adesso,
5: guardatelo
0: allora
5: bene.
0: la sentenza la faccio fare ad Arturo che è un bomber. Questo Voltemade qui, Arturo, che cosa ti ha
6: Perché mi
0: colpito?
6: dai a me
0: Ho capito, tu
1: Beh,
0: sei lo
1: Arturo.
0: specialista, Arturo, non
6: Guarda,
0: possiamo.
1: Sei re Artù, sei re Artù.
0: Re Artù ci deve di
6: Sono,
0: qualcosa.
6: io sono d'accordo, non ci dobbiamo fare che siamo bravi
0: Abbindolare.
6: subito a dare dei fenomeni. Il campionato nostro, per quanto criticato, per quanto è sceso in basso, è un campionato complicato e difficile. E fare gol non è una cosa semplice. Ok?
0: No.
6: Poi devi essere supportato, secondo me, dalla squadra. E io oggi non vedo un grande supporto per la squadra. Quindi
0: Però tu sei stato bravissimo, ma non hai detto niente su Voltemade.
6: ma
0: Mi hai
6: non la...
0: driblato, ma io torno in corso,
1: Ti
0: insomma.
1: piace, ti
6: Ma
0: convince? Ti convince? C'è qualcosa che ti piace o qualcosa che non ti
1: Dici
0: piace?
1: qualcosa.
0: Una non è che
6: No,
0: voglio dire.
6: il qualcosa c'ha, però che sia uno d'affidamento, io oggi faccio fatica a crederlo.
1: Però hai i baffi del bomber, Peruzzo, Rudi Föller. No.
6: Sì, no, quello sì,
0: Gli
6: quello sì,
0: arrascio pure,
6: però.
0: c'aveva i
1: Gli
0: baffi.
1: arrascia pure il baffo.
0: Sì.
1: No, per dire, ho fatto una. Quei
6: Fernando,
1: bomber con i
6: una volta
1: baffoni.
6: che l'hai
0: Può essere,
6: capito.
0: ragazzi, può essere.
1: Vabbè.
0: Può essere. Oh, poi voglio
5: Cioè,
0: dire,
5: ci
0: la prima
5: stiamo
0: partita.
5: aggrappando ai baffi, ce ne rendiamo
0: Ho capito, ha fatto
5: conto.
0: la prima
5: No,
0: partita, dai, su.
5: vabbè.
0: Quindi
1: Lorenzo, subito.
0: dobbiamo
1: Ha
0: aspettare
1: schiacciato.
0: la seconda con Sarri. Questa è una partita importante,
1: Ma no, qui c'è poco
0: ragazzi,
1: da
0: eh.
1: ridere.
0: Questa è una partita
1: Qui c'è mezza
0: importante.
1: Toscana in fibrilla, proprio Sarri contro Allegri.
0: Non mi dite
1: Mamma mia.
0: niente, questa è una
1: Sarri
0: sfida.
1: contro Spalletti.
0: Questa è una sfida delicatissima, perché
1: Secondo me,
0: l'Atalanta pure
1: allora
0: non è
1: io
0: che ha
1: non lo
0: fatto
1: so, vado, visto
0: scintille.
1: che facciamo pronostici,
0: No,
1: cose,
0: pronostici, una
1: previsioni.
0: vostra, diciamo così.
1: Lorenzo, secondo me Sarri
5: Sì. È
1: tre di fila non le perde.
0: caduto Arturo di Napoli, recuperiamolo, grazie ragazzi.
1: Tre di
0: Vai, vai.
1: fila non le perde Sarri, secondo me. Poi se le perde.
5: No, no, guarda, io. Ma poi hanno. Guarda, ma poi c'è anche Giuntoli dietro, Cioè,
1: Chiamano
5: sono lì,
1: com'è.
5: tutte e due lì che non vedono l'ora di prendersi delle
1: Di
5: rivincite in
1: sbranare
5: coppia
1: la
5: da Juventus.
0: zebra, eh. Ho capito, però dopo c'è il campo, né? Loro ci
5: Sì.
0: possono avere pure
1: Ho
0: voglia,
1: capito,
0: poi c'è il
1: però le
0: campo,
1: motivazioni che
0: ragazzi.
1: dice Lorenzo sono importanti,
5: Marco,
1: Marco.
5: Ma la Juventus è una squadra che. Ma davvero ci facciamo abbindolare, ripeto,
0: no,
5: da,
0: no,
5: dalla
0: per carità, l'ho detto,
5: cioè,
0: io, ma hanno asfaltato, quindi è meglio che sto zitto.
5: Il NEC fa fatica a salvarsi in Serie A, cioè se è quello il NEC, ma il portiere del NEC, ragazzi, ma l'abbiamo visto. Cioè, no, il primo gol dove è andato? Il quinto gol dove è andato?
0: Vabbè, però diciamo,
1: si è messo la mano sul volto.
0: Però,
1: così,
0: ragazzi, di questa partita io sottolineerei la difesa a tre, questa scelta da parte di Spalletti.
1: No, questo sì.
0: Ha fatto un allenamento, diciamo così, hanno fatto un buon allenamento e qualche indicazione, magari, non lo so,
1: può
0: essere venuta fuori, no? Che dite? No.
2: Le prove generali per l'Atalanta.
0: Le prove generali dell'Atalanta.
7: Io però, Marco, come ti ho detto l'altra volta, io credo nel lavoro di Spalletti, perché è l'unico
0: Tu sei sempre stato come Stefano, voi credete nel lavoro di Spalletti.
1: Beh, ieri si è visto però, insomma, una manovra, diciamo, di no, una reazione, un airbag, un qualcosa.
0: Quindi,
1: mosso in questo senso, Spalletti.
0: Se dovessimo, se vi faccio la domanda, diciamo così, è un test decisivo per chi? Questo
1: per nessuno, secondo me, Spalletti, anche se dovesse andare male, resta.
0: Ok, Garbo, è più decisivo per Spalletti o Sarri questa partita?
2: Ma no, ma per nessuno. Io non credo che Spalletti sia in discussione, e come sicuramente non lo è Sarri all'Atalanta. Quindi credo sia una partita, vediamo come va a finire, ma insomma, non posso immaginare che.
0: Però ci può dare indicazioni sul campionato, cioè, voglio dire,
1: beh, se, insomma, indicazioni sul campionato, l'ha detto prima Lorenzo.
0: Se perdi,
1: cioè,
0: pure
1: se
0: questa,
1: perde l'Atalanta, fa un punto, stanno lì che stanno lontane dal monte, dalla vetta del monte.
0: Ragazzi,
1: o no, Lorenzo, di che parliamo? Quando recuperi? Sì, devi aspettare il rientro degli infortunati, vedi Spalletti e questa cosa nuova,
5: sì, ho capito,
1: del calcio di Sarri.
5: Ma gli infortunati, quelli buoni, tornano a febbraio.
1: E allora?
5: Cioè,
1: ci sarà mercato a gennaio.
5: Locatelli, Ildiz tornano a febbraio.
1: Ci sarà,
5: cioè,
1: mercato
5: dopo
1: a gennaio.
5: La sosta torna Bogà, tornano questi giocatori qui, Cabal. Ma che ti cambiano? Che ti spostano?
7: Io credo che sia tutto da come fai il risultato, sì, o da come non fai il risultato. Io credo che la prestazione sia determinante.
1: Ma gli mancano gli uomini, però, Arturo. Se la Juve batte l'Atalanta, fa un'impresa, secondo me.
5: No, ho capito, però scusami, Stefano, ma mettiamo caso, perché nel calcio può succedere di tutto,
1: certo,
5: no? Mettiamo caso che la Juve perda in casa 3-0 con l'Atalanta, ci può stare, no? Può vincere 3-0, può perdere 3-0, perché 3-0 è talmente indecifrabile, che può succedere di tutto. Metti caso perde 3-0 in casa con l'Atalanta, viene giù lo stadio, e che fai?
1: E chi prendi? Ma non lo prendi nessuno, Lorenzo. Rimarrà Lucianone, Spalletti in panchina.
0: L'ombra,
1: dai,
0: si materializza.
1: Ma
0: dopo,
1: di chi? Ma quale materializza? Ma di cosa? Dai, su.
0: Fa come i Star Trek, visto?
1: Ma non
0: veri.
1: Cambi. Poi c'è un'altra sosta, Lorenzo.
0: Vabbè.
1: Ti scorda.
0: Vabbè.
1: No, c'è quella di novembre.
0: Sì. Vabbè, vediamo. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa su questa partita? Poi vi devo chiedere l'ultima e vi saluto.
2: No, sono molto curioso di vedere se la Juventus confermerà i progressi che abbiamo visto ieri sera, con una squadra che ovviamente è sicuramente molto più forte di quella che ha affrontato ieri in Europa, League,
1: cosa,
2: insomma, quindi
0: cosa,
2: per cui l'aspetto di vedere i progressi, vediamo se ci saranno questi progressi.
0: Cosa ti aspetti invece dal big match Roma-Inter? Cosa ti aspetti?
2: Guarda,
0: cosa pensi ci possa dare? Ti chiedo anche chi può essere secondo te il protagonista, ad esempio tra i due allenatori, anche in campo.
2: Guarda, io credo che la Roma abbia dimostrato di essere una squadra molto forte, di essere una squadra competitiva. L'Inter la conosciamo, quindi non abbiamo bisogno di conferme.
0: Sì.
2: La partita di domani, che non è una partita decisiva, qualunque sia il risultato, ovviamente, è però una partita che ci può dare la dimensione di quanto valga la Roma, perché l'avversario è un avversario di primissimo livello. Mm-hmm. Per cui io credo che al di là del risultato, tu puoi anche perdere per un episodio, voglio dire, no? Nel calcio succede, perdi o vinci per un episodio, ma la prestazione sarà molto importante per capire se la Roma sia, quanto la Roma può essere vicina all'Inter o quanto può essere lontana,
0: sì,
2: dall'Inter.
0: Ci sta.
2: Io sono convinto che la Roma non sia così lontana, fermo restando quello che ha detto giustamente Gasperini, che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Ma non dimentichiamo che quando il Milan vinse lo scudetto con Pioli, non era la squadra più forte del campionato, lo era l'Inter la squadra più forte,
0: vero,
2: però ha vinto il Milan.
0: È vero. Di Napoli?
7: Guarda, io ti dico esattamente quello che ho appena sentito, perché la Roma è un percorso che parte da molto lontano. Gasperini ha dato un'idea, perché io ho ben in mente quando ha detto per la Champions è un obiettivo che mi sono creato io da solo e l'ho trasferito alla squadra. E io credo che la Roma sia oggi una squadra forte, una forte perché è guidata da un allenatore con una mentalità forte, con grande personalità e che sa che a Roma ha delle responsabilità forti e lui se le sa prendere. Però sono d'accordo che gioca contro, secondo me, la squadra più forte del campionato, però quel rettangolo lì, insomma, poi dopo bisogna dimostrarlo. E io sono d'accordo quando dice che la prestazione della Roma, perché il potenziale dell'Inter lo conosciamo, la prestazione della Roma diventa determinante per capire anche in consapevolezza se può arrivare fino in fondo.
0: Oh, bomber!
7: Fino in fondo chi, intendo per lo scudetto.
0: Chi incide di più, Malen o Lautaro?
7: Io ti dico che Malen appena si gira fa gol. Veramente è una cosa incredibile. Veramente, se lui è distratto, gli picchia addosso, al di là delle qualità che sono indiscutibili, al di là che questo giocatore è stato trasformato da Gasperini, insomma, che l'ha accettato e preso per fare la prima punta. Quindi c'è grande entusiasmo e quindi però io, lo sai, sono di marca nerazzurra, quindi non posso dire che Lautaro.
0: Vado da Lorenzo, che poi anche il confronto tra i due allenatori, Gasperini, no, e Chivulore.
5: Sì, sì, guarda, mi dispiace che Chivu non abbia parlato e parlerà, non abbiamo capito bene perché ieri mattina era tutto pronto per sta decidendo l'orario, poi deve essere successo qualcosa. Gasperini ha fatto una conferenza stampa da 0-0, quindi non abbiamo niente alla vigilia in mano per insomma, non ce l'hanno accesa, diciamo, questa vigilia i due allenatori. Io sono curioso di vedere la Roma, sono curioso di vedere, perché l'unica cosa carina che è stata chiesta a Gasperini è stata: perdi sempre con l'Inter da un'infinità di tempo. E lui ha detto: un tempo riusciva a vincere, ora perdo sempre. Dice: ma è un discorso tattico. E lui ha risposto: ma discorso tattico, hanno cambiato tre allenatori, perdo con chiunque, quindi il discorso tattico non ci deve essere, non deve essere quello. Sono curioso, perché secondo me gli pesa a uno come Gasperini perdere sempre.
0: Vediamo, perché
5: ci terrà ancora di più. E poi guarda che Malen, noi...
0: Aspetta che ti sentiamo a scatti, Lorenzo. Ti sei frizzato, Lorenzo? Aspetta che sei... Che succede?
5: Se Dybala è in quelle condizioni...
0: Ah, ok, ecco, adesso ti ripetiamo. Vai. Se Dybala è in quelle condizioni... Sì, adesso sì, vai.
5: Se Dybala è nelle condizioni in cui l'abbiamo visto...
0: Niente, oggi...
5: La differenza più di tutti gli altri.
0: Allora, saluto Arturo di Napoli. Arturo,
1: ciao Arturo.
0: Grazie, a presto, buon fine settimana. Allora, Garbo, i pronostici li ha fatti, mi mancano quello di Di Benedetto in questa fascia. Ci senti bene, Lorenzo? Perché prima andavi a scatti e non capivamo.
5: Io mi sento.
0: Ok, perfetto.
5: Io mi sento.
0: Allora, andiamo con
1: mi
0: i pronostici.
1: Mi raccomando, Lorenzo, illuminaci.
0: Classifica con Di Benedetto 9 punti, praticamente in testa Bonanni con 12, quindi sono tutti lì. Andiamo, Roma-Inter, Lorenzo.
5: 2-1.
1: Bravo.
0: Fiorentina-Napoli
5: 1-2.
1: Incredibile.
0: Juventus-Atalanta
5: 0-2.
0: 0-2.
1: Mamma mia, che grande giocata che hai fatto. Che grandi chiamate, Lorenzo.
0: Che chiamata che hai fatto. Bravo. Oggi. Bravo, Lorenzo. Vabbè, vediamo, perché questa credo che sia un po' in controtendenza.
1: Beh,
0: con
1: questa
0: tutti
1: è per andare in vetta, capito?
0: E questa è proprio per allungare, certo. Va bene, vediamo lunedì allora. Lorenzo,
1: ciao, Lorenzo,
0: un abbraccio. A presto. Buon fine settimana, Lorenzo, ciao, di Benedetto. Ragazzi, buon fine settimana anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele, a presto.
8: Ciao,
0: break, perché arriva il trio. Ripartiamo con tutte le analisi delle partite tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
0: Una 42enne di origine albanese e madre di 3 bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella, in provincia di Venezia, mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa, mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
1: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi 2 automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
0: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
1: E ora gli esteri. Il congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
0: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World's Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Serie A al centro, partendo dal big match di giornata Roma-Inter. Secondo le nostre percentuali, giallorossi favoriti al 38% sul 35% data all'Inter, con la X al 28%. Nell'altra partita, Lazio favorita al 39% rispetto all'alto 32% data al Venezia, con la X al 29%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, bene, bene, ci siamo caro Stefano.
1: Ciao Marco, Stefano. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: E allora andiamo a presentare il terzetto che si unisce a te, quindi abbiamo il quartetto pronto del venerdì, cominciando dal portierone Simone Braglia. Ciao,
1: ciao Simone.
0: Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Poi c'è Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
0: Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, un saluto al portierone.
0: E poi c'è il nostro mister, io posso definirlo così oltre che direttore, Paolo
1: nostro,
0: De Paola. Ciao Paolo,
1: CT,
0: ben trovato,
1: CT.
0: Il CT.
3: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao
3: Paolo.
1: Ciao,
3: ciao
1: Paolo.
3: Marco, ciao, ciao Stefano.
0: Ah, allora.
3: Simone.
0: Allora, io comincio.
2: Ciao Paolo.
0: Comincerei con il big match, chiedendovi un po' di cose. Vorrei capire che cosa ci può dire questa partita. Poi andiamo un po' anche quali la chiave di questa partita. Chi potrebbe essere? Andiamo proprio ad un'analisi completa di questo scontro. Dopo,
1: non partiamo dai dati, dai, questa cosa
0: giornate.
1: Che uno prende troppi gol.
0: No,
1: cose. Secondo
0: no,
1: me
0: no,
1: sarà
0: andiamo,
1: tutt'altro. Io mi aspetto una partita spettacolare. Sarò brevissimo,
0: no,
1: molto aperta.
0: Andiamo proprio.
1: No, no, molto aperta. Però, da un lato, da un punto di vista proprio motivazionale, la Roma si deve interrogare. Allora. Cioè, possiamo accorciare il passo, cioè è un test per capire se può avvicinare la forza dell'Inter.
0: Ecco.
1: E l'Inter dire la Roma sarà il nostro avversario quest'anno, punto. Mm. Questa è Roma-Inter
0: questo
1: alla
0: è
1: quinta
0: test,
1: giornata.
0: È un test.
1: Poi aggiungo una cosa statistica, ma insomma voglio dire, visto che Gasperini ne ha prese dalla mattina alla sera contro l'Inter e poi non gli è andata bene sulla panchina, quindi è la sua bestia nera, incredibile. Dopo 10 anni la Roma non riesce a battere l'Inter in casa all'Olimpico da 10 anni, Marco. L'ultima volta fu un 2-1, me lo sono segnato, 2 ottobre del 2016 con gol di Dzeko. Banega, te lo ricordi Banega?
0: Come
1: la
0: no?
1: Maglia dell'Inter.
0: Come
1: e Manolas no? Poi nella ripresa fissò il risultato sul 2-1. Ecco, io credo che dopo 10 anni, vista la spinta, l'entusiasmo, gli equilibri che ha mostrato questa squadra, che secondo me è inferiore all'Inter, però insomma, secondo me ce la potrebbe fare, ecco questo.
0: Ok.
1: Dico.
0: Un test per avvicinare, per vedere se può avvicinare la Roma, è un test da parte dell'Inter per capire se poi questa è l'avversaria di questo campionato. Vado dal nostro CT, Paolo.
3: Ma guarda, è una partita assolutamente complicata che secondo me darà delle indicazioni che, come dire, in qualche modo prevarranno sull'intero campionato. Hai ragione nel dire. Una è la candidata, diciamo, eletta proprio in questa fase iniziale di campionato, perché non doveva essere così. Poteva essere il Napoli, poteva essere una Juve rediviva, non è stato così. Potrebbe essere ancora il Como, perché noi non dobbiamo dimenticare la presenza molto forte del Como. Però devo dire che queste due realmente in qualche modo possono dare una classifica al campionato, cioè mettere le cose al proprio posto. Cioè, se l'Inter è la prima, deve vincere. Se la Roma vuole realmente candidarsi per lo scudetto, deve fare la stessa cosa. Se dovesse vincere l'Inter e la Roma perdere, sarebbe nella normalità. Un pareggio sarebbe, secondo me, un vantaggio, un piccolo vantaggio più per la Roma che non per l'Inter, anche se gioca in casa la Roma. Comunque devo dirti che prevedo una partita che alla fine vincerà l'Inter, ho questa sensazione.
0: Ah sì, vai proprio al pronostico.
3: Mi sbaglierò sicuramente. Con una Roma che in qualche modo potrà fare vedere qualche lacuna difensiva. Nel senso che l'Inter è attrezzata e preparata a poter affrontare questa Roma, soprattutto nella sua fase offensiva. E l'Inter ne ha presi di gol in questa prima fase. Però è proprio perché ne ha presi tanti che secondo me sta trovando rimedio, e soprattutto perché comunque nella fase offensiva l'Inter veramente può far male alla Roma.
0: Orlando, faccio il giro a ritroso, mi lascio Braglia, il portiere, proprio con l'ultimo sempre che controlla tutto quello che succede. Orlando.
4: Ma è partita complicata, sinceramente. Fare un'analisi non è facile. Il direttore ha detto che l'Inter può sfruttare tutta la sua potenza in fase offensiva, sono assolutamente d'accordo, perché è straripante, però è vero che avrà lavorato sulla fase difensiva, però la fase difensiva dell'Inter è un problema in questo momento, perché sta prendendo dei gol con troppa facilità, e ricordiamo quanto la Roma sia brava negli ultimi 20 metri, Malen, Dybala con questa intesa. È una partita, anch'io vedo sempre l'Inter un passo avanti alla Roma, però il gap si è ridotto molto.
0: Cioè, sì, credo che sia, Massimo, anche una partita per capire quanto si è ridotto questo gap.
5: Sì,
0: capito? Io credo che sia questo capire, no? Cioè, quanto la Roma si è avvicinata all'Inter?
5: Assolutamente. Certo che se l'Inter fa la classica partita dell'Inter che va a Roma e vince 3-0, e allora tu dici il gap.
0: Se vince 3-0 il campionato finisce a gennaio, lo dico.
5: Non credo che la Roma sia
0: d'accordo con Paolo quando parla della forza travolgente dell'Inter. Quella in effetti mette paura quando aziona quella marcia lì e diventa veramente paurosa. Simone.
2: Ma io vado un po' controcorrente sull'analisi che ha detto Paolo, perché a mio modo di vedere in questo momento l'identità e la voglia che Gasperini infonde alla squadra è completamente diversa. Non dico che non lo faccia anche Civo, per l'amor del cielo, ma io vedo un equilibrio maggiore nella Roma rispetto all'Inter in questo inizio campionato. E non dimentichiamoci, sono d'accordo con Massimo, non dimentichiamoci che la perdita di giocatori di esperienza, soprattutto in difesa, De Vrij, Acerbi e Darmian, può avere un peso sostanziale in quello che sono gli equilibri di tale difesa, senza andare a dire ha preso più gol o meno gol, proprio per la pericolosità che anche la Roma, voi dite dell'Inter, ma anche la Roma, Dybala, Malen, Iconé, Pisilli e compagnia, a mio modo di vedere in questo momento non dico che valga tanto quanto l'Inter, ma si avvicina moltissimo, e l'entusiasmo in questo momento dell'ambiente secondo me fa la grande differenza in questa partita.
0: Simone, ti aggiungo una domanda, perché prima ci è stata fatta da qualche ascoltatore. Il punto debole dell'Inter è Martinez, visto che Svilar è nettamente più forte?
2: No, non sono d'accordo su questa affermazione, nel senso che comunque sia il portiere para quando i tuoi compagni ti permettono di parare. In questo momento quello che si evidenzia tra le due squadre è la compattezza difensiva della Roma, e anche qui non sono d'accordo con Paolo quando dice è vero l'Inter è forte, ma la compattezza difensiva della Roma, compreso il portiere, è diversa da quella dell'Inter, ossia nell'Inter secondo me è facile arrivare in porta, e Martinez, per essere un portiere, anche Buffon andava in difficoltà quando non aveva la Juve, che era Juve, e quindi sto parlando di un portiere che è stato uno dei migliori al mondo. Secondo me, pur anche riconoscendo degli errori tecnici di Martinez, secondo me il portiere è messo in difficoltà anche dalla sua difesa.
0: Non so se vuoi replicare o meno, Paolo. Io per esempio vorrei fare proprio questo gioco dei nomi in campo, perché lasciamo perdere Svilar, perché insomma, però stavo leggendo la difesa: Mancini, Balerdi, Hermoso sono i tre della Roma, dovrebbero essere loro, Stefano. Io credo che questi siano i titolari, non penso che ci siano altre scelte.
3: Indica è più forse candidato, no?
0: Però
1: è stato male, Paolo. Ha avuto un virus intestinale. Credo che insomma poi la prestazione di Torino di Balerdi abbia.
0: Balerdi ha fatto molto bene.
1: C'è un ballottaggio, però non
0: c'è,
1: è certo.
0: Diciamo questi tre, poi vediamo se il ballottaggio viene. Dall'altra parte, Bissek, Akanji e Bastoni. Chi è più forte come reparto difensivo? Lasciamo perdere adesso questo inizio che uno dice ha preso meno con la Roma, e quindi sembra dire la Roma. Come uomini. Stefano, parto da te.
1: Sono entrambi forti, però voglio dire, l'Inter ha preso dei gol quest'anno molto brutti, però prendi gol perché, come diceva giustamente Simone, di sistema, però potrebbe accadere anche quello che ha detto Paolo, cioè questa è una partita che esce fuori da queste dinamiche, che non devi andare a vedere che l'Inter ha preso, come ha preso i gol a Madrid, come ha preso
0: anch'io la penso così, usciamo un po'
1: quindi
0: fuori,
1: quindi devi uscire fuori da questa, sarà una partita molto aperta, imprevedibile, in cui insomma, voglio dire, adesso si lascia preferire la difesa della Roma naturalmente rispetto a quella dell'Inter, proprio quello diceva Simone, più strutturata, più organizzata, più equilibrata la Roma.
0: Ok, Massimo,
1: l'Inter è più forte, però.
0: La preferisci anche tu, i tre dietro della Roma rispetto ai tre dell'Inter che ti ho detto?
5: Adesso sì, sono più squadra, c'è più reparto, più stanno giocando meglio, performando meglio, anche se poi dopo considero quelli dell'Inter ancora più forti, leggermente, però in questo momento sicuramente si fanno preferire quelli della Roma.
0: Paolo?
3: Ma guarda, se tu ragioni su reparti, allora diciamo, più o meno la difesa si equivale, ma il centrocampo è nettamente più forte quello dell'Inter, secondo me. Il problema è come agiscono le due squadre. Cioè, se la Roma mantiene il possesso palla, ha le linee strette, gioca come la sa far giocare Gasperini, allora diventa una partita tosta. Però l'Inter ha due soluzioni rispetto alla Roma, perché l'Inter è anche una specie di muro di gomma che sa assorbire l'avversario e sa risputarlo fuori. La Roma credo che abbia solo quel metodo, cioè nel senso che poi potrebbe rimanere disorientata di fronte a una fase di assorbimento dell'Inter e una fase di replica da parte dell'Inter che potrebbe essere molto dolorosa. Però ecco, se tu mi dici le difese, secondo me si equivalgono. Il centrocampo no, è più forte quello dell'Inter.
0: Simone da portiere, questi pacchetti arretrati che abbiamo così passati la segna.
6: Ma io dico che preferisco quello della Roma, ma non per la dimostrazione che ha dato in questo inizio campionato, per l'esperienza che tali giocatori hanno in un contesto di una partita importante quale quella della Roma. A mio modo di vedere, cioè, mentre sono d'accordo.
0: Quindi tu
6: con Paolo
0: dici prenderesti tutte e tre della Roma per un'eventuale difesa top, diciamo.
6: In una partita così, sì. Cioè, Paolo ha fatto un ragionamento corretto, Cioè, il discorso del centrocampo sono d'accordo con lui.
0: Infatti dopo però, l'avrei elencato il centrocampo dell'Inter, la probabile dell'Inter poi.
6: Però nella stessa, secondo me la linea difensiva della Roma ha più esperienza rispetto a quella dell'Inter ed è così spiegabile il fatto di una difesa ballerina dell'Inter.
0: Prego.
5: No, scusa Simo, ti interrò, ma secondo te senza Gasperini sarebbero così questi giocatori?
6: No, sono d'accordo. Sono d'accordo Massimo, cioè Gasperini è l'elemento in più per questa Roma. L'abbiamo detto nelle nostre interviste precedenti che abbiamo fatto. Cioè, l'anello forte di questa squadra è dovuto alla valorizzazione che Gasperini riesce a dare alla squadra stessa, inerente nella totalità dei componenti della squadra. Perché comunque in altri contesti questi giocatori non sono mai stati così enfatizzati da un punto di vista di prestazioni. Io credo che è una bella realtà la Roma, come anche il Como, va bene? Credo l'Inter, con la considero sicuramente la più forte, però ci sono delle differenze in talune partite come questa nelle quali l'equilibrio è labile.
0: Poi vabbè, io vado un attimo al centrocampo perché ha già anticipato qualcosa Paolo, no? Leggo quello dell'Inter, dovrebbe essere con Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Di Marco. Lo danno, probabile. Poi in panchina, centrocampo, vabbè, c'è Mkhitaryan, a meno che non decidano questa soluzione. C'è anche Sucic che potrebbe anche essere schierato dall'inizio. Io, mettiamo questa al momento. Dall'altra parte Lulli, Cristante, Koné, Wesley, quindi sono a 4. Perché poi c'è anche Sulé, dovrebbe giocare poi sulla tre quarti, Stefano. Questo potrebbe essere un po'. Qui siamo a vantaggio dell'Inter oppure.
1: Secondo me l'assenza di Çalhanoğlu si farà sentire.
0: Sì.
1: Non dobbiamo vedere Zielinski al posto di Çalhanoğlu, dobbiamo vedere l'inserimento di Curtis Jones, che secondo me è ancora un'incognita. Allora, o tira fuori la partitona, sfodera una prestazione incredibile. O se gioca come nelle recenti partite, l'ho visto, secondo me la Roma parte in vantaggio a mezzo.
0: Orlando?
7: Sì,
0: certo, Lulli da quella parte c'ha Di Marco. È un bel test per lui.
7: Sugli esterni Lulli e Di Marco e Diouf Wesley è tanta roba.
0: Sì, bel confronto.
7: Sono due sfide davvero molto interessanti. Poi Di Marco ha anche riposato, dunque si sa che giocatore è e quanto possa essere pericoloso. Sì, però sono d'accordo anch'io sul fatto che Çalhanoğlu, insomma, fra l'altro a Roma negli ultimi anni ha sempre sfoderato partite straordinarie ed è una mancanza che si farà sentire per l'Inter. Adesso in questo momento con Cristante sono veramente due giocatori che fanno la differenza, perché fanno le due fasi, ma fasi di transizione sono veramente bravi. Al completo anche per me l'Inter rimane ancora un pelino superiore al centrocampo della Roma. Però sai, in questo momento torniamo al solito discorso, ecco, la Roma ha una grande chance di dimostrare all'Inter che può restare lì fino alla fine del campionato, ecco. Invece dovesse perdere male, sarebbe una batosta che secondo me rimane nella testa dei giocatori.
0: Io Simone, vengo da te un attimo, io penso che Sulè sia un giocatore che possa dar fastidio.
1: Sì, certo.
0: Non so se le pensi, Simone, in mezzo al campo, no? Perché il centrocampo dell'Inter è più muscolare.
1: Sì, ma se parte con Curtis Jones, probabilmente poi lo va a cambiare con la qualità e con la corsa, con la verticalizzazione, le giocate verticali di Sucic. Io preferisco Sucic a Curtis Jones in questo momento. Però lui magari si cautela, perché dice facciamo un po' di densità, vediamo lo sviluppo, rispettando la Roma. Però poi non è che grandissima qualità, eccetto Zielinski, i colpi, anche Barella che sta in grande
0: più
1: forma.
0: Più muscolare che
1: qualità. Però poi sugli esterni devi andare a cercare, poi devi azionare Thuram e Lautaro. Cioè i rifornimenti senza Çalhanoğlu, senza quel tocco di qualità, c'è solo Zielinski e Barella, per carità, ogni tanto con
0: Di Marco
1: che va a fare l'ala.
0: Può essere che gli lascia più la partita la Roma? Decida di fare questo, di lasciare ripartire, cioè che ha giocatori più da ripartenza, da gamba.
1: Per carità, però poi dopo i cambi faranno la differenza, secondo me, poi nell'arco, perché battere l'Inter ti servono quasi 180 minuti, insomma, nel senso sarà lunga.
0: Simone, scusa che ti ho interrotto.
2: No, niente, no, mi sento andare d'accordo con Stefano, cioè sono troppe puntate che sto andando troppo d'accordo con Stefano.
1: Questa cosa non va bene.
2: Non va bene, questa cosa mi sta cominciando a stonare. Ma detto questo, a mio modo di vedere, io faccio una domanda: ma l'Inter saprà coprire l'handicap difensivo che ha palesato in queste prime partite? Perché il centrocampo della Roma è molto più permeabile rispetto a quello dell'Inter, a mio modo di vedere, cioè da un punto di vista di specificità fisiche difensive, cioè i vari Di Marco e Diouf bravissimi ad attaccare, 10 lode, sono superiori a quelli della Roma, però hanno meno qualità difensive rispetto a quelli della Roma. Quindi il problema, secondo me, il centrocampo dell'una e dell'altra squadra è più completo quello della Roma.
0: Più completo quello della Roma, tu dici oggi.
2: A quello dell'Inter.
0: Paolo, tu che ne pensi? Io mi ho dato l'occhio su Sulè, perché è un giocatore comunque di qualità, credo che lì quel ruolo là, poi lui si allarga, non sta sempre lì. Paolo.
2: Scusami Paolo, in fase di interdizione io dico,
0: No,
2: il centrocampo è in fase di interdizione, non di offensivo, scusa.
0: Ok, vai, Paolo.
2: Scusa Paolo.
8: Io dico una cosa, io credo che Sulè è sicuramente un uomo che può, un giocatore che può fare la differenza, soprattutto avendo, non dando più riferimenti precisi su Dybala e Malen, lui potrebbe in qualche modo beneficiare di questa scarsa attenzione magari nei suoi confronti. Però io credo una cosa, che se noi facciamo una valutazione sui nomi, la domanda di Massimo era molto, come dire, pertinente prima, ma l'allenatore quanto incide? Allora io dico che se la Roma gioca nella sua solita maniera contro l'Inter, secondo me va a sbattere. Se la Roma cambia qualche cosa, probabilmente ha più chance. Cioè, se quella che abbiamo visto finora è una Roma compatta, sempre protesa all'attacco, sempre con questa fase propositiva, gioca in questo modo con l'Inter, per me, può essere che mi sbagli io, ma per me sbaglia, perché l'Inter è fatta proprio per accogliere questo genere di avversari. E quindi io penso che da una parte e dall'altra gli uomini più pericolosi potrebbero essere Malen per la Roma, per accogliere questo genere di avversari. E quindi io penso che da una parte e dall'altra gli uomini più pericolosi potrebbero essere Malen

0: E quindi io torno a un discorso. I giocatori dell'Inter con Inzaghi e con Kibu sarebbero forti ugualmente, o con un altro allenatore. I giocatori della Roma senza Gasperini noi ne daremmo un'altra valutazione.
1: È interessante anche questo aspetto che dice Paolo. Poi Massimo, parto da te al volo, vado sull'attacco, lì ci abbiamo Lautaro e Thuram da una parte, Dybala e Malen dall'altra, fate voi, perché
2: lì c'è da divertirsi.
1: C'è la sfida proprio tra i due bomber, possiamo dire così, Malen e Lautaro, però la Roma c'ha Dybala che se sta in giornata, ragazzi...
2: No, Dybala è un fenomeno, è inutile star qui a ribadirlo. L'Inter sicuramente preparerà una partita diversa, perché con l'Udinese lasciava degli spazi, soprattutto nel primo tempo, ma anche nel secondo tempo, che con la Roma non ti puoi permettere. Dunque mi immagino linee molto vicine, compatte, perché lì sia Solé che Dybala, se ricevono palla, poi dopo metterla con i giri contati per Malen è un attimo per loro. Dunque grande attenzione, perché la Roma davvero davanti fa paura. E poi c'è un'intesa tra Dybala e Malen che fa veramente impressione.
1: Qual è l'attacco più completo, Massimo, da giocatore che sei stato offensivo? Quale pensi che sia più completo, ecco?
2: Se fossi la Roma sarei preoccupato, perché quando la Roma spinge e l'Inter rimane davanti con Lautaro e con Thuram, e se non dovesse giocare Ndicka, guarda, sono due attacchi completamente diversi anche nel modo di giocare. Io prendo sempre i due dell'Inter, ma perché... E negli ultimi anni hanno vinto scudetti, hanno fatto cose incredibili, ma gli do un 51 contro 49, ecco.
1: Voi qual è quello più completo? Stefano, facciamo l'ultimo giro sull'attacco, che ritenete che possa essere più completo, più incisivo?
3: Dice la storia degli ultimi campionati, Marco.
1: Ma in questa sfida però oggi?
3: Ma anche in questa sfida.
1: Anche in questa sfida tu voti Inter, voti Lautaro, Thuram?
3: Beh, insomma. Poi dipende sempre, voglio dire, dal loro stato di forma, da che partita riusciranno a fare. Siamo sempre lì, Marco, non ti so dire.
1: Io adesso, in questo momento, direi più Dybala Malen, in questo momento. Sì. In questo momento, attuale. Braglia, e mi lascio Paolo per ultimo. Vai.
4: Sono d'accordo con te. Io oggi, come oggi, scelgo la fantasia di Dybala e l'estro di Dybala contro la forza di Lautaro Thuram. Cioè quell'inventiva di Dybala, se Dybala fa la partita da Dybala, secondo me l'Inter non esce dall'Olimpico. Perché Dybala è, secondo il mio punto di vista, è il vero mattatore di questa partita. Può essere il vero mattatore di questa partita, è quello che decide le sorti di questa partita.
1: Okay.
4: L'inventiva che ha Dybala non ce l'hanno i due dell'Inter.
1: Paolo?
0: Ma non vorrei che da mattatore diventa un mattatoio, cioè che in qualche modo lo frenano in tutti i modi possibili, perché comunque la fisicità dell'Inter fa paura anche negli attaccanti. È una sfida fra due mondi veramente diversi, sì, anche bello. Due modi di intendere il calcio, che è molto interessante perché il tema ormai in discussione vale di più la fisicità, l'altezza di Thuram, la forza del Toro Lautaro, oppure la qualità, la fantasia, la genialità e anche la velocità del duo di Dybala Malen. È bello, cioè, devo dirti la verità, è bello, è inutile schierarsi.
1: No, è molto bello, è molto bello.
0: In questo momento c'è ancora, come dire, quel leggero predominio, per questo dico che Gasperini, ma lo saprà, lo farà, deve inventarsi qualche cosa per riuscire a rendere efficaci diciamo le qualità dei suoi attaccanti.
1: Allora, al volo vi leggo due messaggi, ci fermiamo. L'Inter aggredirà alta anche domani, sicura. Aspetta che arrivano tantissime, aggredirà sicuramente domani, ecco, lascerà questa... gli uno contro uno dietro per poter aggredire alta con ferocia. Io per questa stagione mi sono già comprato un defibrillatore, scrive Max. La Roma ha molta più fantasia dell'Inter, è più imprevedibile, sarà sicuramente una bella partita, scrive Rudy. Poi Roma-Inter, uno scontro tra allenatori, indipendentemente dai giocatori. Gasperini vale 10 Kivu. Però Kivu ha fatto molto bene.
3: Cioè, questa cosa dell'ascoltatore però è interessante, perché la Roma non è mai stata attaccata quest'anno.
1: È vero, esatto. Questo è vero, vero. Se la Roma segna, l'Inter non la ribalta, scrive Pietro. Vedi, c'è questa sensazione.

Ma davvero pensate che il centrocampo della Roma possa essere paragonato a quello dell'Inter? Quello Inter è nettamente più forte, completo e vario. Però insomma abbiamo detto che ci sono dei punti da una parte e dall'altra, quindi nettamente non lo so. Allora, poi grazie Braglia per il pronostico, allora vinciamo contro la Roma, perché non ci prendi mai, quindi ti ringraziano. Facciamo un break perché poi torniamo sulle altre partite, perché ci sono altri due match che analizziamo al volo con voi. Torniamo, piccola pausa e torniamo subito.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo questa sera alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto cose straordinarie non solo in Italia, noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20:45 di domani con Venezia-Lazio, la domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women's Cup, in campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà quattro gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21:05 a Torino. Il basket, dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino, è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana, con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup, con quattro sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente per due giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime due vincitrici del Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV. Serie A al centro, partendo dal big match di giornata Roma-Inter. Secondo le nostre percentuali, giallorossi favorita al 38% sul 35% data all'Inter, con la X al 28%. Nell'altra partita Lazio favorita al 39% rispetto all'alto 32% data al Venezia, con la X al 29%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Dunque ci siamo per questa parte di Maracanà con Stefano Palomini qui.
1: Ciao,
0: come
1: Marco.
0: Sempre.
1: No.
0: Ciao Stefano. Andiamo subito da salutare velocemente naturalmente Paolo De Paolo in collegamento con noi. Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Massimo Orlando naturalmente sempre con noi. Ciao Massimo.
3: Ciao, ciao, a tutti.
0: Poi Simone Braglia con noi. Ciao,
2: ciao.
0: Simo. Ciao Simo. Ciao, Simo. Paolo, parto subito però da Fiorentina-Napoli, quindi Allegri, è la partita che verità ci può far capire se la Fiorentina si è ritrovata e se il Napoli invece è pronto per rilanciarsi, per tornare a competere con l'alta classifica, sì o no?
2: Ragazzi, l'altra volta come dire, avevamo discusso sulla capacità e la forza del Bologna e pur avendo vinto contro il Bologna l'allenatore è stato licenziato cioè per 1-0 dico, non è che ha fatto chissà che cosa per cui finora non ha avuto avversari con i quali misurarsi realmente, cioè la vittoria sul Bologna ha lasciato perplessità ovunque, quindi bisogna vedere adesso una Fiorentina che esce da una crisi con Vanoli che la sta rivitalizzando, si è visto già diciamo un approccio con due vittorie che consistenza può avere questo Napoli, però ecco sarà una Fiorentina completamente diversa da questa dell'inizio del campionato, per cui per me sì, è un test probante importante per il Napoli.
0: E pensi che possa passarlo?
2: Ma sinceramente io, se tu mi chiedi una previsione, io prevedo un pareggio.
0: Un pareggio. Orlando?
4: Sì, ha ragione Paolo. La Fiorentina delle prime tre giornate era una Fiorentina gestita da un allenatore che non stava bene, non aveva creato un gruppo, mentalità, insomma... Grosso ha avuto i suoi problemi e i problemi poi li trasmetteva ai giocatori che in campo chiaramente non performavano. E con l'arrivo di Vanoli, che comunque è un ragazzo preparato, caratteriale, che comunque conosce il calcio, la Fiorentina ha fatto un buon mercato. Sono molto giovani, c'è stato un mercato che praticamente ha cambiato quasi tutta la squadra. Però secondo me è una buona squadra, se andiamo a prendere reparto per reparto. Dunque il Napoli, se vuole uscire vittorioso, deve fare una gran partita.
0: La può fare, a tuo giudizio, una gran partita? Può uscire da questa situazione e lanciare un messaggio forte al campionato con un'eventuale vittoria?
4: No, secondo me no. Per
0: quindi il Napoli lo tagliate un po' fuori, mi sembra.
4: Dallo scudetto sì, assolutamente sì.
0: A prescindere da quello che possa fare a Firenze, insomma.
4: Sì, per me sì.
0: Stefano?
1: Dallo scudetto?
0: Sì.
1: Mi sembra di sì. Non però può rientrare.
0: Cioè, di entrare tra le prime quattro?
1: Può rientrare, non lo so. Il campionato è lungo, Marco. Adesso voglio dire, noi... io faccio sempre il confronto con la stagione precedente. La Roma non sta sorprendendo da un punto di vista dei punti. La Roma lo scorso anno, la decima giornata, era un punto dal Napoli 22, che aveva 22 punti, la Roma aveva 21 punti insieme a Inter e Milan. La novità di quest'anno, di questa partenza straordinaria, è diciamo così, è il miglioramento sostanziale l'hanno compiuto l'Inter e il Como. E il Napoli sta là, galleggia, Milan e Juve non ne parliamo, però insomma il Napoli c'ha la squadra. Strutturato, adesso gli manca qualche calciatore, Allegri insomma può essere questo, dai. Non voglio credere che sia questo, quindi io mi aspetto un Napoli che può andare a vincere a Firenze.
0: Ci scrivono per esempio, buongiorno, ma con chi è risorta la Fiorentina? Con il già retrocesso Venezia ed il Pisa? Domanda che fa Braglia.
5: Chiedi a me?
0: No, lui fa una domanda in generale al nostro discorso. Io vedo il Napoli nettamente favorito a Firenze, vi devo dire proprio la verità. Non dico che è una passeggiata, ma lo vedo favorito a Firenze.
5: Io invece, sotto la guida di Vanoli, io vedo la Fiorentina nettamente favorita sul Napoli. Le indecisioni del Napoli e l'incompletezza di quello che l'allenatore riesce a dare a questa rosa è palese anche nell'ultima partita effettuata.
0: Cioè la Fiorentina ti ha impressionato per queste due partite con Venezia e Pisa?
5: Allora, la rosa è sicuramente di valore, pur anche che sia giovane, perché comunque la rosa della Fiorentina, a mio modo di vedere, e ti dirò di più, a me l'eventuale sorpresa potrebbe anche essere la Fiorentina che magari fa un risultato roboante ed è una partita che conta tantissimo anche per la Fiorentina, che può lanciarla in obiettivi che magari all'inizio del campionato non si sperava potesse raggiungere, a mio modo di vedere, perché comunque la rosa, la vaglia, la Fiorentina ce l'ha. Io vedo nettamente favorita la Fiorentina.
0: Quindi no, poca fiducia per il Napoli.
2: C'è un'altra riflessione da fare, Marco.
0: Sì, vai Paolo.
2: Obiettivamente, da adesso in poi, qualunque partita per il Napoli, beh, insomma, il processo ad Allegri diventa veramente quasi una cosa da piazza, da pubblica piazza. Cioè, se il Napoli dovesse perdere con la Fiorentina...
0: Ma che rischia la panchina se perde con la Fiorentina?
2: Ma non lo so, però processi a non finire, rivolte di tifosi, insomma, perché già non è che lo reggono molto in questo momento. Poi dice, perché l'ambiente napoletano è in ebollizione attorno ad Allegri. Quindi credo che, mentre la Fiorentina può assorbire anche una sconfitta con il Napoli, certo, ci può stare... Il Napoli non può assorbire una sconfitta con la Fiorentina, è molto difficile.
0: Molto difficile, ci può stare. Vabè, vediamo, insomma. Però non penso che sia a rischio la panchina in caso di sconfitta.
2: No, a rischio no, però si aprirebbe chiaramente quello che non prevedi a così poche giornate all'inizio del campionato. Tu hai accolto Allegri come quello nuovo che deve rilanciare il Napoli in Champions, che fa meno di un mercato, che riesce a riequilibrare tutto, che risorge dalle macerie lasciate nello spogliatoio da Conte, e invece dopo 5 giornate, 6 giornate fa flop, insomma, certo. È dura,
0: Va bene, lasciamo, voglio andare un po' alla Juventus che affronta l'Atalanta, però prima io ho questa domanda della partita di ieri, molto, diciamo così, d'allenamento della Juventus. Che cosa ti ha impressionato, Massimo? Che cosa ti ha colpito?
3: Ma che mi è piaciuto l'equilibrio che ha dato alla squadra Spalletti, risistemando a centrocampo, comunque un centrocampo che ha delle assenze pesantissime, l'abbiamo già detto. La difesa 3 mi è piaciuta.
0: Voltemade ti è piaciuto?
3: Non mi piace, devo dirti.
0: Cos'è
3: la verità
0: che non ti piace?
3: Ma non mi piace, perché cosa ti devo dire? Secondo me non è utile al gioco della squadra, cioè per essere alla Juventus, ecco, non è un giocatore da Juventus. Poi dopo spero mi smentisca, ma mi sembra un giocatore che preso l'ultimo giorno di mercato proprio perché c'era bisogno di una punta. Ripeto, spero di sbagliarmi, ma non mi impressiona assolutamente.
0: Non ti impressiona. Chi è d'accordo con Massimo di voi?
5: Io.
0: Braglia, tu sei d'accordo?
5: Sì, sono d'accordo.
0: Non è da Juventus, non ti impressiona?
5: No, no, è una pezza messa in un contesto dove praticamente serviva un qualcosa di diverso. Poi gli auguro alla Juve, per amor del cielo, che lui esploda e che faccia... Ma
0: la prima impressione uno ci può avere anche questa, anche a me mi ha lasciato dei dubbi. Però poi vediamo, ci sono tante altre partite adesso uno... Però c'era la mia impressione, non so, Stefano,
1: no,
0: e Paolo...
1: Ma a vederlo, io capisco le impressioni che suscita. A vederlo così sembra che non possa giocare a calcio, no? Perché questo di
0: un po' goffo, un po'...
1: Però secondo me poi Spalletti lo trasformerà in qualcosa di utile.
0: Tu credi molto nel lavoro di Spalletti?
1: No,
0: che
1: io sono stato abbagliato da Voltemade nell'Under 21 tedesca. Poi però non me lo ricordavo così, pensavo che fosse più basso e non avesse i baffi. Poi però l'ho rivisto e ho detto, ma è lui? Cioè nel senso proprio...
0: Vabbè. Paolo?
2: Ma gli manca un po' più che il lavoro di Spalletti, il lavoro di palestra, secondo me. Deve stare un po' in palestra per qualche mese e magari vediamo, perché mi sembra fragile, mi sembra quei giocatori che non vanno bene nel nostro campionato, cioè può avere anche tutta la bravura tecnica che vuoi, ma è lo stesso discorso che si può fare con Colomoni. Guarda, Spalletti è stato molto onesto a fine partita, cioè ha detto, innanzitutto ha fatto un bagno di umiltà nel pre-partita e anche nel post-partita, ma secondo me il fatto che non abbiano fisicità né Colomoni né Voltemade è un problema per la Juve, perché ha bisogno di giocatori che abbiano fisicità, non solo dribbling, ma che riescano dopo un primo dribbling a tenere l'urto del secondo avversario. Colomoni salta come un tappo e Voltemade non è proprio in grado di avere un...
1: Però vedrai, Paolo, che Spalletti lo renderà utile.
2: Lo deve rendere utile, sì, sono d'accordo.
0: Vediamo, ci deve essere anche il lavoro dell'allenatore, ci mancherebbe.
1: Certo, guarda,
0: Spalletti
1: che secondo
0: è uno
1: me
0: che può
1: Spalletti
0: fare...
1: adesso sì. A testa bassa, basta con sto mercato e deve... adesso c'è una partitaccia. Quindi Voltemate, Colomani, tutte queste perplessità che possiamo nutrire nei loro confronti, poi ci penserà lui a mettere le cose a posto. Intanto ha cambiato il modo del sistema, sì. Non mi sembra poco.
0: No, no, infatti questo
1: quindi
0: è stato un cambiamento importante.
1: Di presa su sì. Di coscienza sulla realtà che sta vivendo.
0: Perché ha capito, insomma, che doveva fare questa cosa.
1: Ha capito, sì, certo, ha capito. Certo. 2000 infortunati, non c'è qualità, non c'è luce, non c'è scintilla. Allora fai questo sistema qua che un po' mette d'accordo tutti quanti. Capisci? E poi può sdoganare anche lo spazio. Cioè, Colomani vede lo spazio, vede luce. Perché se era lì messo confinato in tutti questi marchingegni tattici, le cose, non ce l'hai mai. Invece così lui... c'ha uno scatto, c'ha un
2: importante. Stefano, hai perfettamente ragione. Oltretutto
1: deve valorizzare quello che c'ha.
2: Se il metodo della Juve è giocare nella metà campo avversaria, è inutile avere la difesa a 4.
1: Esatto.
2: Cioè, allora tieniti la difesa a 3, no. Hai un centrocampo più forte e imbottito, però la tieni bella alta la
1: Bravo.
2: Squadra, ma con più rete,
1: e vai nella scoperta, nella valorizzazione, sì, dei Voltemate e dei Colomani, che sono adesso tutti denigrati da tutti. E poi Spalletti tra 2 mesi dirà: avete visto quello, avete visto quell'altro.
2: Lo si spera, questa è la speranza.
1: Però c'è l'allenatore che ha detto basta, è intervenuto, pronto intervento, ha cambiato qualcosa. Poi per carità, il NEC è una cosa che non si può raccontare a nessuno. NEC ha perso con il Cambuur, settimo in classifica nella Dutch League. È una cosa che non si può. Cioè, questo allenatore è una squadra elettrica, presenta una deficienza tattica completa. Cioè, sembravano tutti schizzati, visto come si muovevano, tutti elettrici. 200 tocchi al pallone, tutti ma non lo so che cosa andavano avanti.
0: C'è pure un audio che prendiamo un attimo. Però. Per chiudere un po' Juventus-Atalanta, Paolo, due allenatori, Spalletti, Sarri, un test decisivo per capire che possono fare in questo campionato, sì o no? Che tipo di...
2: Per la Juve sì, obiettivamente per la Juve sì.
0: Tu lo vedi più decisivo, tu lo vedi più decisivo per la Juve?
2: Ma nettamente per la Juve. Sarri sta lì all'Atalanta, bello acquattato, in effetti non hai che stare in una posizione di classifica spiacevole, insomma sta facendo le sue partite, a poco alla volta cresce. Non mi fa impazzire, hai ragione tu, non fa impazzire Sarri in questo momento, però rischia di più, o perlomeno è più sotto esame Spalletti rispetto a Sarri.
0: Orlando, la pensi anche tu così? È più...
6: Assolutamente sì, Sarri secondo me gli hanno dato tempo, parlo della società.
0: Mentre Spalletti non ha tempo in questo momento, deve subito...
6: Se perdi vai a meno 7, meno 8, Marco, comincia a essere un problema grosso. Infortuni, tutto quello che vuoi, però torniamo al solito discorso, sei alla Juve, meno 8 o meno 7
0: sì,
6: dalla
0: so
6: prima
0: tanti.
6: Classifica, dopo 5 giornate non te lo puoi permettere.
0: Braglia?
7: Ma per me è un esame per tutte e due comunque. Perché anche l'Atalanta, oh ragazzi, 2 anni fa, quanto è stato? 3 anni fa ha vinto l'Europa League. Cioè la rosa dell'Atalanta è sempre arrivata, strano l'anno scorso, nelle posizioni davanti alla classifica. Io
1: capito,
7: credo
1: ma sono
7: che
1: cambiati anche,
7: anche
1: i calciatori, Simone.
7: Sì, però è una rosa comunque sia
1: Lukman è andato via. De Ron non c'è più. Andiamo avanti.
7: Ho capito, ma
1: è una squadra forte, una buona squadra. Però, sono d'accordo.
7: No, cioè, la squadra, cioè, sono andati via 2 giocatori. Adesso, con tutto il rispetto per tutti gli altri, però mi sembra di vedere che comunque anche Sarri non sta dando nulla a questa Atalanta. Mi sembra che abbia perso quello smalto che aveva con Gasperini, cioè quella voglia
0: quella d'un pezzo,
1: dover... perché c'è un cambio di pelle, quindi un cambio di...
7: Vabbè, sarà anche un cambio di pelle, ma un cambio sbagliato, e secondo me le responsabilità sono dell'allenatore, ed è un allenatore sbagliato per il contesto di Bergamo e dell'Atalanta,
0: sì, sì,
7: a mio modo di vedere.
0: No, tu l'hai sempre detto, tu l'hai sempre detto dal primo giorno.
7: Ma io l'ho sempre detto dal primo giorno, perché è un allenatore che è sorpassato, a mio modo di vedere. Ha fatto benissimo in passato, anche alla Juve stessa, però in questo momento, a mio modo di vedere, ha più chance Spalletti di poter portare fuori dalle sabbie mobili la Juve, secondo me, che Sarri.
1: Sì, ma nella fattispecie stiamo domandando, ci stiamo chiedendo se questa partita, insomma, chi rischia di più tra i due?
7: Tutte e due, secondo me rischiano tutte e due.
1: Sono d'accordo con Paolo, perché... secondo me rischia di più
0: Spalletti. Tutte e due. Spalletti,
7: ma, io per me tutte...
1: ma non c'ha uomini, cioè, fai, ma... ho giocato contro il NEC, mo lascia perdere come andata. È vero che ti porti dietro l'entusiasmo di aver fatto 5 gol, di aver ritrovato qualche cosa, di aver posto, soprattutto di aver scoperto il portiere, caro Paolo, io te lo dico subito. Questo gioca titolare. Questo gioca titolare.
0: Allora, Simone, scusami una cosa. Prima Stefano ha detto una cosa, e così poi andiamo all'ultimo atto finale della trasmissione. Ha detto una cosa, Stefano, che questo portiere qui, secondo lui, Grabara o Grabara, fate voi, può diventare titolare, cioè può rubare il posto a Vicario. Volevo sentire il tuo pensiero e chiudiamo proprio il giro sulla Juventus. Dai.
7: Ma in prospettiva sì. Subito in campionato, in questo campionato, secondo me no. Lo
0: quindi tu metti il timbro a quello che ha detto in Pallomeni, cioè sei d'accordo con lui anche qua?
7: Sì, sì, è un portiere di sicuro avvenire. La personalità che ha, mi ha colpito, la personalità sì, che ha, prima partita che gioca a Juventus Stadium, cioè la personalità che ha dimostrato.
0: Poi è bravo pure con i piedi, che a te ti interessa poco, però è bravo.
1: Vabbè,
0: con
1: no,
0: i piedi,
1: no, conta.
7: No, allora conta. Nel limite di quello che deve contare.
1: Conta.
7: Ascoltami, i grandi obiettivi li vinci con i portieri che parlano.
1: Sì, Simone, però conta, c'ha il piede forte.
0: Ma calcia bene,
1: Vicario è nella partecipazione.
0: Anche preciso, piede forte e preciso.
1: Bravo.
0: Guarda che ha fatto due sventagliate.
1: No, calcia bene.
0: A me colpito pure a me, devo dire la verità. Vediamo. Paolo,
7: vabbè, quando mi direte che su un rilancio fa gol, ti darò ragione.
0: No,
7: per il momento,
0: vabbè, no.
1: Ma hai ragione tu, Simone, ma chi ti contraddice? Possiamo permetterci questo. Però aiuta avere un portiere che ha una bella gittà, un bel calcio, un bel piede. Ederson, nell'anno del City con Guardiola, ne ha fatti fare 7-8 di gol.
7: Scusa Stefano, ti faccio una domanda.
1: Poi c'è lo schema quello.
7: Da questo punto di vista, qual è il miglior portiere della Serie A sotto questo punto di vista che stai dicendo tu, secondo te?
1: È il portiere del Como.
7: Bravo, ok, allora ci siamo capiti.
1: Con chi stai parlando?
0: Il Como non rischia niente col Frosinone, proprio così, flash, zero, vince facile?
7: No, secondo me no, non vince facile. Frosinone è una squadra che date meno in questo momento.
0: Paolo, secondo te? Sì.
8: Per me vince facile, ecco. E secondo me Frosinone verrà riassorbito nella lotta a salvezza.
1: Ecco.
7: Bene. Quello
0: Orlando,
7: sì,
0: bella sentenza. Mi piace proprio questo Paolo quando è così. Orlando, pure tu vince facile.
8: No, con grande rispetto per Frosinone, ma penso anch'io che il Como, attraverso il suo gioco, riesca veramente a portare a casa, non dico una partita facile, però portare a casa. Per me il Como, io guarda, lo metto a livello della Roma, sai? Dietro, sì, perché
0: mi manda un messaggio adesso di complimenti Braglia, perché lo sai, basta, il Como va citato.
8: No, vabbè,
7: io l'ho già detto.
0: Ma scherzo, dai.
7: Ma io l'ho già detto, non capisco alcuni miei colleghi parlano del Napoli, terzo in classifica, e poi dopo parlano male del Napoli, vabbè. Okay.
8: Però Marco, anche una riflessione su Vicario, secondo me Vicario è troppo gracile, è un portiere che non dà quella sensazione di essere insuperabile, cioè, anche da un punto di vista proprio fisico.
1: Secondo me pure le dichiarazioni che ha detto dopo la partita.
8: Esatto, Spalletti. Questo ragazzo, secondo me,
1: non lo so, è una sensazione.
8: No, però... anche per me. A me non fa impazzire, devo dirti la verità.
1: Vedremo. Magari gioca di titolare.
8: Grandi chance, questo sono d'accordo.
0: Sentite, vi faccio tre domande a modello di gioco. Mi date una risposta lampo, sì o no, o un'eventuale scelta. Quindi partiamo, dovete essere velocissimi e poi andiamo ai pronostici. Siete pronti? Vai. Allora. Posso partire? Ok. Paolo, parto da te. Amorin è in bilico, sì o no?
7: Sì.
0: Oggi. Malen e Lautaro, chi vince questa sfida?
7: Lautaro.
0: La pausa può cambiare delle panchine di questi, chi vedi a rischio tra Juric stroppa questa De Rossi Abate.
2: Juric.
0: Orlando, stesso discorso, Amorini in bilico, sì o no?
9: Sì.
0: Malen, Lautaro, chi vince?
9: Malen.
0: La pausa può cambiare quale panchina?
9: Secondo me rischia stroppa.
0: In pallo Meni, Amorini in bilico, sì o no?
1: Sì.
0: Malen, Lautaro?
1: Malen.
0: La pausa può cambiare quale panchina?
1: Venezia.
0: Braglia, Amorini in bilico, sì o no?
10: Molto.
0: Malen, Lautaro?
10: Malen.
0: Chiudo con la panchina che può cambiare in questa pausa.
10: Troppa.
0: Bene. Quindi avete dato vincente la Lazio a Venezia?
1: Questo lo dici tu.
0: Ho capito, che fa? Se vince cacciano stroppa?
1: Che c'è? Ma hai visto che ci sono giocatori che hanno, allenatori che hanno vinto la partita?
0: Ma io vi ringrazio di questo pronostico che avete
1: l'esonero
0: fatto.
1: Deve essere, cioè voglio dire,
0: la vedo dura, però sì.
1: Corretto. Vabbè. Nel senso che non è che se vince una partita, Giampaolo ha vinto una partita e se ne è esonerato perché non ha convinto.
0: Sì. Apposta,
1: Giampaolo è stato esonerato dopo aver passato il turno.
9: E comunque Venezia ha investito, ha una proprietà molto forte. Quest'anno vorrebbero restare in Serie A, se non porta a casa
1: la presidentessa, la presidentessa sarà arrabbiata.
0: Vabbè, vediamo. Andiamo ai pronostici e poi ci salutiamo, perché caro Paolo, la classifica ti vede a te insomma un po' in difficoltà, partenza un po' fiacca quest'anno. Che succede, Paolo?
2: Come mai? Però non ho azzeccato le vittorie.
1: Ah, scusami, Paolo, devo intervenire un secondo. Ha dato un punto in più a Bonanni, quindi io sono qua a fare un po' il...
0: Ma non è vero.
1: Sì, siccome non è vero. È vero. Però in quell'agenda non riesco ad entrare, capisci?
0: Eccola, guarda, te la faccio vedere.
1: No, però tu hai dato un punto in più a Bonanni.
0: No, ma è stato tolto, ma non è vero.
2: Dobbiamo fare una
0: dichiarazione. Vabbè, chiamiamo Chiné, hai ragione. Allora, vai, allora Paolo, vengo da te subito. Roma-Inter,
2: la classifica
0: al comando Bonanni con 12 punti, Braglia e Garbo 11, Impallomeni 10, Di Benedetto 9, Orlando 9, Piccari 8, Ceccarini, De Paola 5.
1: Ma gli ha tolto il punto a Bonanni?
0: Certo, l'ho tolto. Vai, sei pronto Paolo?
2: Vai.
0: Roma-Inter
2: 0-1.
0: Ammappa. Fiorentina-Napoli
2: 1-1.
0: Juventus-Atalanta
2: 2-0.
0: Andiamo da Orlando, Massimo, Roma-Inter.
9: Roma-Inter, mamma mia. Roma-Inter, dico 2-1.
0: Fiorentina-Napoli
9: 1-1.
0: Juve-Atalanta
9: 2-2.
0: Però in pallo Meni, Roma-Inter
1: 3-2.
0: Fiorentina-Napoli
1: 1-1.
0: Juve-Atalanta
1: vince l'Atalanta 2-1.
0: Braglia, Roma-Inter.
10: Ma fregato Stefano, porca vacca.
1: E vai, che c'entra?
10: 4-2.
0: Buonanotte. Fiorentina-Napoli
10: 2-1.
0: Juve-Atalanta
10: 2-0.
0: Allora dico i miei: Roma-Inter 2-1, Fiorentina-Napoli 1-2, Juventus-Atalanta 2-0. E ci siamo, ci possiamo fermare qui. Allora, buon fine settimana a Paolo De Paola, a Massimo Orlando e Simone Braglia. Ciao ragazzi, a presto.
1: Ciao Simone, ciao Massimo.
0: E allora, break per noi, entriamo nell'ultima ora perché recuperiamo un po' di news, un po' di messaggi, poi arriva il giro dei campi. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
0: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale. Secondo quanto emerso, almeno 20 donne sottoposte a cure dopo una diagnosi di cancro al seno avrebbero subito una mastectomia che, alla luce delle verifiche successive, è stata ritenuta non necessaria.
1: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
0: Salim El Quadri un giorno su due faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. È quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena. 8 persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante 11 settembre 2001.
1: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
0: Il calcio: la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, entriamo nell'ultima ora. Stefano,
1: ciao Marco,
0: ben ritrovato di nuovo. Allora, adesso recuperiamo un po' di news per quello che concerne appunto, qui ci sono poi degli approfondimenti ad esempio su tutto il mercato web che vanno anche a vedere gli eventuali indisponibili di questa giornata. Stavo dando un'occhiata agli scontri importanti. Per esempio, va bene, nella Fiorentina c'è Parisi che è indisponibile da un po', poi nell'Inter c'è Çalhanoğlu e Stones, Spence, insomma tre giocatori che niente male, deve fare a meno. La Juventus continua a Yıldız, Cabal, Thuram, Locatelli, Boga, no, Milik,
1: la Juve è una, cosa,
0: la Juve è una roba impressionante.
1: Infatti, non dobbiamo mai dimenticare quando si analizza
0: il
1: momento della Juventus.
0: Anche il Napoli l'anno scorso era una roba continua,
1: mezza squadra e che giocatori.
0: Invece ce li ha tutti disponibili il Milan che affronterà il Lecce.
1: Secondo me al completo la Juve se la può giocare in Europa League.
0: Per vincerla?
1: Al completo. Cioè, però mi dicono che i recuperi siano febbraio, però insomma se tiene botta va avanti.
0: Il Napoli recupera tutti. Napoli, poi... buongiorno Marinucci, Becomam, Eret, McTominay e Alisson. Anche il Napoli, c'è un po' dei disponibili anche il Napoli, tra difesa, centrocampo, pure il Napoli,
1: sì, sì, come no, con, certo,
0: delle, con delle assenze. Stavo dando un'occhiata così alle squadre. La Roma tutti a posto, così come il Milan, la Lazio delle Bacirum, Arusic, Patrick, Rovella.
1: Sono tanti.
0: Insomma, questa è la situation. 331 8200213, vediamo se c'è qualche audio e poi rispondiamo a qualche anche messaggio. Vai Andrea, ne saluto e ringrazio come sempre Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese.
2: Quando si sente parlare Braia dell'Inter, comunque sembra che l'Inter sia una squadra normale, non è una squadra campione in carica, non è una squadra che negli ultimi 5 anni ha vinto 2 scudetti, 2 finali Champions. Ne parla bene, ma ne parla benino, ma più che parlarne bene trova sempre il difetto. Comunque, tolto questo, Marco, mi sono perso i pronostici. Posso sapere che hanno detto di Roma Inter sia Paolo De Paola che Braia? No, Braia ho sentito, che Pallomeni, per favore.
0: Allora, in Pallomeni,
1: Antonio, ma lo sai che
0: Palomeni ha detto 3-2 per la Roma e De Paola 0-1 per l'Inter. quindi 0-1 mi ha sorpreso, però un risultato strano, ma potrebbe pure uscire. Non è
1: certo,
0: escluso.
1: Anche perché l'Inter può vincere contro la Roma.
0: Allora, vai con un altro audio, poi ti devo fare una riflessione su un... Vai.
3: Beh, a me francamente viene un po' da ridere quando sento dire che la Juve avrà un impegno proibitivo. L'Atalanta forse è la peggiore squadra della Serie A che si è vista fino a questo momento, togliendo il Bologna. Se uno va ad analizzare i numeri, è la 18ª squadra in Serie A.
0: Aspetta, fallo fino, 18ª squadra?
3: È una squadra che praticamente non costruisce niente, è piatta, gioca sotto ritmo. Praticamente,
1: allora,
3: l'ultimo Sardi è questo.
1: Bene,
3: non c'è niente da fare.
1: Rispetto Ube, che poi vi facilita sempre il dibattito, per carità.
0: Sì.
1: Io ho detto una grande impresa e te lo spiego perché. Allora, hai ricordato gli infortunati della Juventus,
0: sì,
1: Football Club?
0: Sì.
1: Perfetto. È il momento, è critico. Spalletti si deve inventare una, insomma, voglio dire, di fare di necessità virtù. Tutti quanti dicono volte male, colomanie, oggetto misterioso, le cose. Poi alla fine c'è il lavoro dell'allenatore. Il mercato è stato quello che è stato. In questo momento secondo me se batte l'Atalanta è un'impresa, infatti io la do sfavorita. Poi se riesce, io lunedì sarò qui, dirò complimenti, anzi nei 30 secondi dirò Juventus Spalletti se riuscirà a battere l'Atalanta, perché per me di questo
0: perché
1: si tratta,
0: perché tu vedi che è un momento delicato e quindi
1: bisogna
0: partita...
1: circoscrivere i momenti nelle stagioni, e questo è un momento molto delicato per la Juve.
0: Ma poi voglio dire, se tu la pensi così, uno può essere non d'accordo.
1: Io rispetto a Ube, però non sono d'accordo con Ube.
0: Mancherebbe, bello così. Gasperini è sempre perso con l'Inter perché a centrocampo è sempre con un uomo in meno, giocando uno a 4 e l'altro a 5 con più forza. Jones, se giocherà, sarà la scoperta. Ha responsabilità e qualità, occhio, è la bestia nera dell'Inter e da sempre Dybala.
1: Curtis Jones.
0: Tu hai sempre avuto molta fiducia in questo calciatore, però hai detto giustamente deve dare qualcosa in più, perché
1: è un po' timido, però è molto forte.
0: Molto forte. Colomani è un esterno, deve giocare sulla fascia, può essere devastante o da esterno, da seconda punta. Gianni dice: la vedi così?
1: Questo cambio di Spalletti è in prospettiva. Un allenatore pensa a oggi, vedi Neck. Ma pensa anche al domani.
0: Perché tu dici che fa giocare tutto Voltemade e Colomani un esterno e l'altro punto.
1: Guarda che Spalletti sta scavando.
0: Non
1: scavando
0: mai
1: come un rabdomante.
0: Secondo me non avverrà mai.
1: No, ti sto dicendo però Colomani
0: non lo fa.
1: Colomani come è entrato con il NEC? Bene. Allora, che cos'ha Colomani? Ma adesso vedi, è disimparato a giocare a calcio. Io non ci credo. Lasciamo perdere, non è un bomber che ti fa.
0: Ma è quello,
1: perfetto,
0: secondo me, il problema.
1: Però, come ti fa rendere Colomani? Vedendo, avendo più luce davanti, più spazio, più metri, e diventa devastante perché c'ha un cambio, una velocità impressionante. Quindi ecco perché lui sistema 2-1, 1-2 con l'attaccante di riferimento, eccetera, eccetera. Cominciato con Alibegovic Voltemade, eh? Cioè, nel senso che poi lì Alibegovic ha fatto a sinistra, però insomma ha cambiato 3,5, McKennie l'ha messo lì, insomma ha cercato un attimo di tutelare questa squadra, l'equilibrio. Secondo me sta lavorando, cioè, da questo mi aspettavo da Spalletti, quindi attenzione a, diciamo, a dare già per Spalletti fuori dalla Juve, Spalletti in discussione, Conte, l'ombra, tutte queste robe qua. Insomma, oh, è il momento, ma gli mancano 9 calciatori. Si è inventato quella, la spallettata è tanto sistemiamoci così, no? E poi, e poi vediamo, si vive la giornata.
0: Assolutamente.
1: Allora ecco perché ti dico che si tratta di un'impresa adesso andare a vincere contro l'Atalanta.
0: No, ma è...
1: perché scordiamoci la partita con NEC, eh.
0: Ma sì, Juve-Atalanta ma non sarà archiviata immediatamente, come
1: immediatamente,
0: ma non ci dobbiamo nemmeno più pensare. Esatto. Vai con un altro audio.
4: C'era... Una domanda mi sorge spontanea, innanzitutto buon pomeriggio, buon Maracanã. Ma scusatemi, se Gasperini non vince mai con l'Inter, e sono anni che non vince con l'Inter, evidentemente perché il suo sistema, e se lui non decide di cambiarlo, come ha detto il direttore De Paola, non decide di cambiarlo, andrà a sbattere, perché il sistema dell'Inter non è cambiato, cioè, non è cambiato il sistema dell'Inter, sono anni che giocano con lo stesso sistema, cambiano gli allenatori, sì, cambiano gli interpreti, qualche cambiamento, ma in realtà è sempre quello, e quindi, ed è una cosa vincente, ci mancherebbe, per cui do ragione al direttore De Paola, se la Roma non cambia, sbatte. Un saluto Marco da Pescara.
0: Ciao Marco, può essere, perché prima c'era un messaggio che te ti aveva colpito dell'ascoltatore che ha detto attenzione perché la Roma, se viene aggredita, che non è stata mai aggredita, potrebbe...
1: No, non è stata mai attaccata seriamente, insomma, con intensità, sai, 20 minuti quando sei sotto devi difendere. Però insomma la Roma è abituata anche ad avere un volto differente. Cioè secondo me si porta dietro, Gasperini lo scorso anno ha rispettato il lavoro del predecessore Ranieri, era una Roma, ti ricordi, di corto muso, vinceva, aveva pochi gol. Prima dell'arrivo di Malen. Poi è arrivato Malen,
0: che l'ha portata un,
1: che
0: po
1: l'ha
0: più
1: portata
0: avanti,
1: un pochino più avanti,
0: più su, l'ha fatta salire,
1: più su.
0: Sì.
1: Però poi la memoria dei calciatori, cioè perché la Roma prende meno gol? Ti faccio questa domanda, se possiamo parlarne.
0: Sì, sì, sì.
1: Secondo te? Ma cioè è perché ha una buona difesa, un ottimo portiere? Sì,
0: sì. Ma, no, perché? Ma perché è organizzata,
1: perché ha
0: in
1: due centrocampisti difensivi davanti alla difesa, sì, che sono, sì, Coné e Cristante, secondo me. Questo è per il fatto.
0: Sono più difensivi che
1: bravissimo,
0: in grado di sviluppare la manovra.
1: E lui sta cercando di portare questa squadra più avanti con il lavoro degli esterni, con, esatto, la fantasia, la gamba
0: dei tre,
1: poi
0: davanti,
1: mette motore a
0: dei
1: questa squadra, perché atleticamente l'ha fatta, no?
0: Non a caso gioca,
1: ha fatto conoscere
0: Sule,
1: una fatica
0: Dybala,
1: differente, quindi il lavoro
0: Mora,
1: bravissimo.
0: Perché ha voluto questi giocatori?
1: Esatto. E quindi
0: perché sono giocatori che devono,
1: devo segnare di più, però io poi quella cosa lì, la fase difensiva, so che questa squadra ce l'ha già.
0: Castro
1: per DNA, no? Perché? Perché sì, Mourinho, sì, con Ranieri, con Dore, ce l'aveva sta roba qua, e quindi se la porta dietro. Come strutturalmente la Roma è una squadra molto molto difensiva, lo sa essere. Quindi sono d'accordo anche con l'osservazione di Paolo e anche dell'ascoltatore, che devi cambiare, devi trovare dei piani alternativi. Cioè io ho sempre detto che devi vincere anche le partite sporche, non rinunciando a quello, alla tua identità, però cercando un compromesso in alcune partite. Se l'Inter è più forte, mi viene a tambureggiare, mi viene a fare a palleggiare in faccia, eccetera, eccetera, io sto là e poi riparto, tengo botta, però io posso far gol. Quindi anche a Torino nel secondo tempo, Marco, non so se hai visto la partita, la Roma ha avuto delle difficoltà.
0: Certo.
1: Però
0: è una squadra solida.
1: È una squadra che sa lottare, è una squadra che sa lottare, sì, sì, fino, sì, in fondo, sa stare sul pezzo. Cioè, mi ricordo, scusami, concludo, sì, l'ultimo svarione che proprio la Roma non l'ho vista in partita, a Milano lo scorso anno, ecco. Cioè, lo scorso anno a Milano non era la Roma.
0: Vai con un altro audio, poi voglio far vedere un pezzetto di una storia di calcio che ho preparato oggi
1: contro l'Inter,
0: molto bella, vai.
5: Ciao, ma come si può dire che il centrocampo dell'Inter è più muscolare di quello della Roma? La Roma ha due centrocampisti quasi robot come Coné e Cristante, mentre l'Inter ha Jones, Barella e il più tecnico tra di loro due, anche Zielinski. Come si può dire che l'Inter ha un centrocampo più muscolare di quello della Roma?
1: Che ha detto?
5: Boh.
0: No, io ho detto che c'è un centrocampo muscolare l'Inter. Barella è un giocatore molto intenso, molto
1: atletico, dinamico,
0: atletico,
1: poi
0: dinamico,
1: tecnico, per carità.
0: Poi è tecnico. Zielinski è uno che quando deve correre corre sempre. Se ce lo ricordiamo anche con Sarri, era uno sempre di quelli,
1: no,
0: che veramente fondamentali.
1: Jones comincia ad alzare il livello, i giri del motore, Marco, questo è un giocatore completo. Però per adesso, cioè, tu mi dicevi Stones, stavamo qui, diciamo, si poteva giocare dietro senza Stones, è arrivato, si è fatto male, poverino. Però Marco non ha fatto una grande partita contro lui.
0: No. Quindi, diciamo che sono
1: dire,
0: due
1: si devono inserire, sono giocatori fortissimi, ma si devono ancora inserire. Carsey Jones magari fa un partitone, una super partita a Roma, e saremo qui, ha detto, questo è il giocatore che conosciamo. Per adesso è là, fa il compitino, è molto dirigente, rispettoso, tatticamente inappuntabile, però non è che ti dà la fiammata, non è che ti dà qualcosa in più, cioè non è nemmeno Sucic in questo senso, nemmeno il vecchio Mkhitaryan.
0: Diciamo una cosa che per correggere,
1: poi magari fare il partitone,
0: l'ascoltatore mia ce l'aveva con me, allora dico questo: forse i centrocampisti dell'Inter hanno più gamba, cioè possono negli inserimenti, nell'intensità, questo volevo dire, come
1: cioè, scusa, perdonami, allora ecco perché tu hai detto muscolare,
0: in questo senso.
1: Cioè, questo se il centrocampo,
0: mi
1: così
0: spiego,
1: al
0: così
1: nostro amico diciamo,
0: mi
1: se il centrocampo ci fossero stati Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, che cosa avresti detto? Che non è un centrocampo muscolare, cioè è un centrocampo tecnico.
0: Tecnico perché c'è Çalhanoğlu da molto tecnica.
1: Zielinski e Çalhanoğlu, voglio dire,
0: esatto.
1: Però se mi metti Carsey Jones...
0: Già, gioca Sucic, per carità, cambia qualcosa.
1: Bravo.
0: Questo volevo dire,
1: ma
0: mi sono espresso male.
1: Durante secondo me la partita, se parti con Carsey Jones, poi c'è Sucic in panchina, oppure
0: diciamo che sono due mediane molto diciamo, una forse c'ha più intensità, più diciamo l'Inter, l'altra c'ha più forza fisica, ecco, che la Roma, insomma, che c'ha quei due lì davanti che sono fisicamente messi molto bene, ecco, questo.
1: Poi sai, giochi uomo su uomo, vai impatto, contrasto, duello, anticipi dei centrali, la Roma esce, e poi c'è questi due giocatori che anche nell'interdizione con il Cristante sono molto bravi.
0: Sì.
1: Voglio dire, poi come si sviluppa la partita lo vedremo,
0: certo.
1: Perché se l'Inter viene aggredita dalla Roma, facciamo un esempio, fa fatica poi a sviluppare il gioco, però una volta che ti esce fuori ti distrugge. E poi
0: sì.
1: Altro punto di domanda al nostro ascoltatore, secondo me molto pertinente, ma se invece poi dopo assisteremo a un'Inter molto aggressiva che ti viene a pressare, la Roma,
0: esatto,
1: è mai stata pressata?
0: Che succede?
1: Ecco perché ti dico che sarà una partita bellissima da seguire sotto ogni punto di vista,
0: certo.
1: E spero che sia spettacolare e ricca di gol.
0: Vai con un altro audio, poi vi faccio vedere una cosa, vai.
6: La Roma, buongiorno, ha la difesa creata da Mourinho e poi da Ranieri, ok? Più Cristante, che può giocare sia difensore centrale volendo che trequartista dietro la prima punta ai piedi buoni. Questo è il segreto della Roma, in più che per la prima volta negli ultimi 10 anni non ha venduto nessuno.
1: Bravo.
6: Non mi ricordo più da quando non ha più venduto nessuno così,
0: certo,
6: la Roma.
0: Certo. E allora poi c'è qualche messaggio da recuperare, no, Ube ti dice che giustamente sono visioni diverse, ci mancherebbe, però dice i bergamaschi sono 18esimi in Serie A per tiri verso la porta, non credo abbiano la forza per mettere
1: per
0: in difficoltà,
1: carità,
0: questa Juve,
1: però il giocatore ce li ha,
0: sì, ma forse ancora stanno
1: l'Atalanta,
0: in una fase che non sanno quello che
1: devono fare.
0: Sono
1: d'accordo con Ube, però ricorda Ube, l'Atalanta stava vincendo a Roma. Praticamente aveva pareggiato, cioè se non ci fosse stato quel
0: non con il
1: ricurgio,
0: calcio di Sarri,
1: non
0: dire,
1: con il calcio di Sarri, facendo una difesa là bloccata,
0: esatto.
1: Però ha avuto l'occasione del 2-0 con Kristovic e andava 2-0
0: e aveva chiuso
1: la partita giocando una cosa, la Roma avrebbe meritato, ha preso a pallonate, ha tirato, ha cercato, però il calcio è questa roba qui, quindi mi aspetto, attenzione a sottovalutare l'Atalanta contro la Juve, questo nonostante Ube non stimi Sarri, che
0: certo.
1: Classifica di tiri,
0: mi fermo un attimo, poi recuperiamo. Chiedo ad Andrea Magliocchin se mi fa vedere un pezzettino della storia di calcio che ha preparato il nostro Francesco Tringali, che va in onda alle 18:30. Vi dico di non perderla perché questo personaggio, Stefano lo conosce benissimo, ma è veramente strepitoso, poi dice le cose veramente in maniera, no, quell'altro, in maniera diretta, bravissimo. Sentite questo passaggio di Marangon, la storia di Marangon, che trovo veramente un personaggio simpaticissimo. Quella volta che ha detto no a Boniperti, sentite questo passaggio, vi ricordo 18:30, lo dico agli amici che sono adesso in TV, canale 61, poi Gold TV, Italia 7, scaricatevi l'app, 18:30 la rubrica Storie di Calcio curata da Francesco Tringali, sentite questo pezzettino.
7: Sono Boniperti, presidente, il grande presidente Boniperti mi ha chiamato in ufficio e mi ha detto: Marangon, ho una grande sorpresa per lei, c'è una squadra di Serie A che la vuole. E quindi noi siamo disposti a darle in prestito per farsi esperienza, per crescere, per poi un giorno riportarla da noi, speriamo. E quindi io ho detto: ah, grazie presidente, bene. E mi dice il Catanzaro. Io gli ho detto: no, presidente, al Catanzaro ci andrà lei. O mi trovo una squadra al nord, al di là della categoria, o mi trovo una squadra al nord, oppure io smetto di giocare. Lui mi ha guardato quasi allibito e mi ha detto: Marangon, guardi, lei ha un bel carattere, un forte giocatore, però sappi che con questo alla Juventus non giocherà mai, non tornerà mai più alla Juventus. E fui dato a Vicenza con altri ragazzi.
0: Hai capito che caratterino?
1: Sì, però Catanzaro che c'ha?
0: Non ci voleva andare, ha detto. Voglio rimanere a nord. Ha detto
1: sì,
0: voleva,
1: no, per carità,
0: non si voleva spostare, voleva rimanere a nord.
1: Il sud ha le
0: no,
1: ma
0: per carità, però era pure un ragazzino, un ragazzo giovane.
1: No, secondo me, non lo so, bisognerebbe chiedere perché no, se va al nord o al sud, però insomma mi è sembrato netto.
0: Senza
1: Catanzaro ci avete, non ci vado.
0: Io ho detto, io voglio stare qua al nord, non voglio scendere al sud, era giovane, 17 anni evidentemente.
1: Dai, sì, no, però
0: a quell'età magari qualche stronzatina si dice pure, insomma, no?
1: Guarda, no, no, però lui dice una squadra del nord.
0: Sì, sì, voleva rimanere su.
1: Infatti ha giocato sempre al nord. Infatti, no, però è andato a Napoli poi.
0: E dopo è andato a Napoli. Vedi che dopo ha cambiato idea crescendo, insomma. Certo. Va bene, vi ricordo ancora Storie di Calcio alle ore 18:30 sulla nostra app. Abbiamo un altro audio al volo, Andrea, poi andiamo al giro dei campi anche oggi. Vai.
8: Buongiorno Maracanã, vantate la Juve, ma con chi ne ha giocato?
0: Ma chi ha vantato?
8: Con nessuno.
0: Vantate la Juve, ma dov'è che abbiamo vantato la Juve? Io veramente delle volte dico, forse riusciamo, ci facciamo, ce n'è un altro, chiudiamo con qualcosa di più tranquillo.
9: Buongiorno, sono Massimiliano, volevo fare una riflessione sulla Fiorentina. Secondo me, vedendola giocare, questa squadra con i giocatori che ha dovrebbe giocare con 2-3 tocchi in velocità. Mentre anche col Pisa l'ho vista molto statica e, sì, e lascia troppo il pallino agli altri e pressa poco. Cosa ne pensate? Grazie, ciao.
0: Una bella riflessione.
1: Come te.
0: Sono d'accordo.
1: Ancora anche...
0: non è una squadra. No,
1: non è
0: una
1: però squadra. Panoli, insomma, non è che ci può fare tanto.
0: No, ho fatto lavorare. due partite appena, dai.
1: Però anche col Pisa che l'ho vista tutta, ancora non è una squadra.
0: Secondo me devi limitare i danni col Napoli.
1: Esatto.
0: Deve evitare di...
1: Ma magari esce fuori un risultato.
0: Sì, sì, sì.
1: Però non so dirti se ancora adesso la capacità di difendersi. Non è una squadra che attacca male, ma attacca, c'ha i giocatori fuori perché difende male. Deve trovare un po' la quadra e in bocca al lupo, insomma, ci sarà da fare un lavorone, ma i giocatori ci sono, attenzione, i giocatori ci sono. Quindi,
0: ah sì, assolutamente. Vedremo. Ci fermiamo, giro dei campi di questa quinta giornata di campionato che poi c'è la sosta, la lunga sosta, mamma mia. Torniamo subito.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza. In campo questa sera alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma

0: campo Juventus e Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women's Cup. In campo Juventus e Roma, in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21.05 a Torino. Il basket, dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino, è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana, con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup, con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente per 2 giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime 2 vincitrici del l'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le 2 finali, quella per il terzo e quarto posto tra le 2 semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, ci siamo. Allora partiamo con il giro dei campi della quinta giornata di campionato, tutte le ultimissime. Partiamo subito con la prima partita, quella di questa sera alle 20.45, che è Monza-Sassuolo. Per il Monza Lucio Marinucci, per il Sassuolo Antonio Parrotto.
1: Apre le danze di giornata al Monza, che affronta il Sassuolo nell'anticipo del venerdì sera per...

0: Juric quasi tutto confermato, tranne però per la porta dove ci sarà Tornqvist al posto di Thiam. I tre di difesa saranno invece Kwadwo, Lucchesi e Carboni confermati, anche se Goglicizze punta ad insidiare il primo. Confermata poi anche la linea 4 con gli esterni che saranno Birindelli e Mangas, al centro invece Folorunsho e Akin Samiro. Per il pacchetto offensivo il centravanti sarà sempre Varela con Colpani e Robinson alle sue spalle, ma attenzione anche a Cutrone che prova ad insidiare per un posto dal primo minuto questi ultimi due. Restano invece indisponibili i soliti Pessina, Ciurria, Ziolkowski e Touré. A voi studio.
1: Pochi stravolgimenti, ma almeno una novità obbligata e qualche scelta interessante dalla metà campo in su per il Sassuolo di Alberto Aquilani, che dovrebbe confermare il 4-3-3 anche contro il Monza, ripartendo dall'ossatura della squadra che ha battuto la Juventus. La certezza tra i pali è Muric, mentre davanti a lui l'infortunio di Jaizes spalanca la porta all'esordio dal primo minuto di Duce Caletacar, favorito su Odenthal per affiancare Leisen al centro della difesa. Sulle corsie ancora Cinquegrano e Doig. Centrocampo Azic viaggia verso una maglia da titolare dopo il gol decisivo contro la Juventus. Il montenegrino infatti dovrebbe completare il reparto con Matic e Torsved, anche se Bagolà resta più di un'alternativa. Davanti Berardi e Lorientè sono i punti fermi, mentre il vero dubbio riguarda il centravanti. Sebastiano Esposito appare leggermente favorito su Kieron Bowie, ma il ballottaggio resta aperto. Studio.
2: Come finisce Monza-Sassuolo?
3: Vittoria del Sassuolo a Monza. Monza-Sassuolo segno 2.
2: Per me segno X. Udinese-Cagliari di sabato ore 15 per l'Udinese Davide Marchiolle, per il Cagliari Elena Accardi.
4: L'Udinese si prepara a ricevere il Cagliari tra le mura amiche del Brunelleschi Stadium, con infermeria che comincia un pochino alla volta a svuotarsi, visto che Mr. Runjic riavrà di nuovo con sé almeno Zaniolo e forse anche Zanoli, almeno per la panchina, poi da valutare l'eventuale utilizzo dal primo minuto del numero 10. Si va verso il solito 3-4-2-1 con in porta Okoye, in difesa Abankwa, Kabasele e De Bosse, sulle fasce Camara e Voivoda, con al centro Miller e Karstrom. Insieme a De Kellenkamp può esserci proprio Zaniolo, almeno per un'ora di gioco. In alternativa si scalda Chuck Vetadze, che insidia la posizione di Unai Gomez. L'unica punta sarà Keenan Davis.

0: Sull'onda dell'entusiasmo dei 9 punti conquistati nelle prime 4 giornate di campionato, il Cagliari di mister Fabio Pisacane si prepara per la prossima sfida contro l'Udinese, domani alle ore 3 alla Blue Energy Stadium. Nonostante il piccolo incidente capitato a Maldini, a inizio settimana i rossoblù hanno proseguito la preparazione della gara nel quartier generale di Assemini. Tutti a disposizione, salvo il lungo degenti Idrissi, Felici e Trepì, ai quali si aggiunge anche Nzola, non ancora al meglio della sua condizione fisica. Il tecnico isolano sembra orientato verso il 4-3-3, con Caprile tra i pali, Zé Pedro, uno tra De Jong e Mina, con il primo forse ancora favorito sul colombiano, Rodriguez e Oberg in difesa. Winks, Romano e Adopo dovrebbero continuare a governare il centrocampo, mentre in attacco Fazzini, Mendy e Maldini sembrano le certezze dell'allenatore rossoblù. Studio.
1: Stefano Palomeni, Udinese Cagliari.
2: Vincerà l'Udinese, Udinese Cagliari segno 1.
1: Mi unisco anch'io, segno 1 pure per me. Bologna-Torino, la prima di Palladino contro Abate, una panchina che traballa. E allora per il Bologna Leonardo Nevischi, per il Torino Daniele Petroselli.
3: Sta prendendo sempre più forma il nuovo Bologna targato Raffaele Palladino, che esordirà ufficialmente sabato contro il Torino. Il nuovo vestito tattico dovrebbe avere come cardine la difesa a 3. Ecco allora che davanti a Skorupski potrebbero esserci Vitic, Egem e Teat, con Olmo e Miranda che scalerebbero sugli esterni centrocampo, avendo meno compiti di copertura e più margini di spinta in fase offensiva. In mediana, al fianco di Ferguson, dovrebbe rivedersi Moro, relegato in panchina durante la gestione tedesco. Davanti, Orsolini recupera ma solo per la panchina, mentre Dobic dà ancora forfè. Pronto nuovamente il tridente Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi.
4: Il Torino deve dare segnali importanti per evitare di entrare in un tunnel molto pericoloso. Casadei può tornare tra i convocati dopo l'infortunio, ma i dubbi di Abate ad oggi riguardano il portiere e il centrocampo. In attacco scelta obbligata con la coppia Vlasic-Simeone. Contro il Bologna Abate quindi conferma il 3-5-2 con Perri tra i pali, difesa composta da Comuzzo, Coco e Comert, Giniitis favorito su Ilkan, Mandragora e Fitzgim in mezzo al campo, con Fortini e Cacciamani sulle fasce, davanti invece Vlasic con Simeone. A voi studio.
1: Caro Stefano, allora Bologna-Torino, la prima di Palladino sulla
2: buona
1: panchina.
2: Buona la prima per Palladino, Bologna-Torino, segno 1.
1: Io ti stupisco e faccio segno 2. Andiamo a Roma-Inter, il big match della quinta giornata, prima della sosta per la Roma, Marco Campanella, per l'Inter, Marta Bonfiglio.
5: Gasperini va verso il big match contro l'Inter con pochi dubbi di formazione e l'intero gruppo a disposizione. Tra i convocabili ci sarà anche Hermoso, tornato a lavorare regolarmente dopo il problema alla caviglia. Lo spagnolo è candidato a completare il terzetto difensivo con Mancini e Ndicka, anche se Balerdi resta in corsa per una maglia dal primo minuto dopo le convincenti prestazioni nelle ultime gare. Sulle fasce è atteso il ritorno di Wesley, mentre dall'altra parte Molina parte favorito per la conferma. Attenzione però alla candidatura di Lulli, che insidia l'argentino. In mezzo al campo dovrebbero esserci ancora Cristante e Coné, con anche quest'ultimo che ha messo definitivamente alle spalle il problema fisico accusato negli scorsi giorni. Nessun dubbio, invece, sulla tre quarti dove Dybala e Solé sono pronti ad agire alle spalle di Donjan Mahler.
0: Le due co-capoliste della Serie A, Roma e Inter, si sfidano all'Olimpico per difendere il primo posto in classifica. Dopo la pazza rimonta contro l'Udinese a San Siro, Cristian Chivu perde due pezzi importanti, Çalhanoğlu e Stones, che insieme a Spence saranno indisponibili per la gara nella capitale. Contro l'offensività di Gasperini, Chivu dovrà coprirsi bene le spalle. Con Martinez tra i pali, la difesa 3 sarà disegnata con Akanji, Bissek e Bastoni. Fasce destinate a Di Marco e Diouf, ma Luis Enrique si candida almeno per il ballottaggio a destra. Zielinski occuperà la casella di regia, con Barella e Jones a centrocampo. Davanti, spazio al tandem Thuram Lautaro. Il capitano nerazzurro era rimasto in panchina lunedì scorso e ora è pronto per blindare la vetta. Studio.
1: E allora, Stefano, andiamo al match tra Roma e Torino. Come finisce?
2: Colpo gasp. Roma-Inter, segno 1.
1: Mi unisco anche io, segno 1 anche per me. Venezia-Lazio delle 20:45, per il Venezia Daniele Najar, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
6: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia. Lo farà in una sfida complicata come quella contro la Lazio, in una situazione di emergenza in difesa e a centrocampo. Davanti a Stankovic l'allenatore sarà costretto a schierare gioco forza per la prima volta dal primo minuto Juan Jesus con il brasiliano che sta ancora lavorando per trovare la migliore condizione. Moreno sarà quindi dirottato sul centro-sinistra con Xintian a completare il reparto. Fuori anche Aps che non è al meglio. A sinistra nel 3-5-2 ci sarà Sagrado con Ino sulla destra. In mediana sono fermi Busio, Pasic e Dagasso. Toccherà dunque a Kike Perez, Som ed Elgason prendere il posto. Davanti confermati Yeboah e Adams.
7: La Lazio vuole arrivare alla sosta in fiducia e si presenta a Venezia con 10 punti nelle prime 4 partite. Gattuso è orientato a confermare l'11 che ha messo in grande difficoltà il Milan la settimana scorsa all'Olimpico. Non ci saranno recuperi tra gli infortunati, con Dele Bashiru che verrà risparmiato, come detto dal tecnico in conferenza. In difesa, Sudalo partirà di nuovo titolare al fianco di Prosgard davanti a Mandas, con le conferme di Floriani e Nuno Tavares sulle corsie. In regia, nuovamente spazio per Belaian con Frattesi e Taylor ai suoi lati. In attacco, confermato Cancellieri a destra con Isaksen, reduce da qualche problema fisico nella settimana. A sinistra nessun dubbio sulla presenza di Zaccagni, mentre al centro Nosven è in vantaggio su un Pinamonti non ancora al 100%. A voi studio.
1: A te invece Stefano Palomani. Venezia-Lazio come finisce?
2: Vittoria della Lazio a Venezia. Venezia-Lazio segno 2.
1: Anche io in Laguna vedo un segno 2. Fiorentina-Napoli, lunch match delle 12:30 per la Fiorentina Nicola Righi, per il Napoli Fabio Tarantino.
8: Reduce da 2 vittorie di fila, la Fiorentina cerca la terza per regalarsi 3 settimane di pausa all'insegna della tranquillità e del ritrovato entusiasmo dopo un inizio di stagione burrascoso. Il Franchi sarà teatro del primo lunch match dell'anno, con Paolo Vanoli che contro il Napoli vuole ripartire dalle certezze. Si parte dai pali, dove De Gea è ovviamente confermatissimo. Più dubbi invece in difesa, dove Dragusin non è al meglio e potrebbe favorire il ritorno della coppia Pongracic e Ranieri, con Vieri in vantaggio su Valdepeñas per agire a sinistra e Jimenez a destra. A centrocampo Atta è recuperato e giocherà titolare, così come Fagioli, Ndur più Diulay per completare il reparto. Sugli esterni, intoccabile a destra Mastantuono, a sinistra dovrebbe toccare ancora una volta Angier. Davanti la staffetta Pellegrino Beto questa volta potrebbe favorire l'argentino in uno stato di forma strepitoso.
9: Rischiano di essere 8 gli assenti per Allegri in vista della gara di domenica al Franchi contro la Fiorentina. I 6 calciatori già indisponibili si unirà molto probabilmente anche Isaac, che anche oggi ha lavorato in parte, soprattutto si unisce Spinazzola per un problemino fisico. E allora piccola emergenza per il Napoli che affronterà i viola di Vanoli alle ore 12:30. Lo farà con questa probabile formazione: il modulo, il 4-2-3-1 con in porta Milinkovic, Savic, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e a sinistra Oliveira. Centrocampo il doppio play, Gil accanto Lobotka e De Bruyne trequartista da una parte, a destra Politano, piccolissimo dubbio con Favasuli, ma l'ex Inter è favorito dall'inizio, dall'altra parte Vergara oppure Lang, ci sbilanciamo, Lang titolare, ovviamente il riferimento offensivo sarà come sempre Rasmus Højlund. Studio
1: Stefano Palomeni. Fiorentina-Napoli,
2: pareggio al Franchi tra Fiorentina e Napoli, segno X.
1: Per me segno 2. Parma-Genoa delle ore 15 per il Parma Edoardo Mammoli, per il Genoa Andrea Piras.
10: L'ultima gara contro il Como potrebbe aver consegnato a mister Carlos Cuesta il modulo del prossimo futuro. Contro il Genoa dunque il Parma ripartirà dal 3-4-2-1 visto sulle rive del lago, con Troilo al centro del terzetto completato da Diego Carlos a destra e Capitan del Prato adattato a sinistra. In porta non ci sono dubbi, giocherà Corvi, così come sulla linea mediana non si tocca Keita, anche se resta da capire chi lo affiancherà. Probabilmente toccherà ancora Sierro in vantaggio su Ordóñez e Bernabé, con quest'ultimo pronto ad alzare il suo raggio d'azione verso la tre quarti. Proprio lo spagnolo infatti si giocherà uno dei due posti a sostegno della prima punta. Questa dovrà scegliere due tra appunto Bernabé, Touré e Lontani. Come centravanti salgono le quotazioni di Romero dopo il primo gol in Serie A, mentre sulle corsie regna la continuità, Brizzi a destra e Valeri a sinistra.
11: Un'assenza per Daniele De Rossi in difesa in vista della trasferta di Parma. Non ci sarà Vasquez squalificato al suo posto come braccetto di sinistra, qualora appunto dovesse confermare il pacchetto arretrato a tre. Ci dovrebbe essere Puccia, che ben ha figurato in Coppa Italia. Recupera invece, o meglio dovrebbe recuperare, Ostigar al centro della retroguardia, con Marcadaglia a completare il pacchetto a protezione della porta di Bailo. Per il resto nessuna novità. Sulle corsie ci saranno a destra Ezibu e a sinistra Ellerson. A centrocampo il terzetto formato da Baldanzi e Frendrup, con il danese appunto davanti alla difesa come centrale e i due invece impiegati come mezzali. In attacco Osmaic farà reparto con Colombo. Linea allo studio.
1: Parma-Genoa, Stefano.
2: Vittoria del Genoa, Tardini. Parma-Genoa, segno 2.
1: Per me invece segno 1. E andiamo a Frosinone-Como. Allora, per il Frosinone Stefano Martini, per il Como Yvonne Alessandro.
12: Per la sfida contro il Como di domenica pomeriggio, un solo dubbio di formazione in casa Frosinone è quello legato a chi tra Calvani, Cittadini e Monterisi comporrà la coppia di centrali di difesa. A destra Antonio Iono, sulla sinistra Bracaglia, davanti al portiere che come sempre sarà Palmisani, poi Calò e Masini in mezzo al campo con Gegemis, Chevernazze e Smith sulla tre quarti, alle spalle di Raimondo, unici due indisponibili per la sfida, Grealish e Terzic.
13: Trasferta impegnativa a Frosinone. Il Como però punta in alto e Cesc Fabregas dovrebbe tornare a preferire alcune certezze prima della sosta nazionali. Ramon Chalobah davanti a Butè, con il duo brasiliano Couto-Caicchi sulle fasce. Occhio però alla possibilità Smolcic a destra per chiudere la difesa. Perrone invece dovrebbe riposare, perciò Mia sarà accanto ad Acuña in linea mediana. A salire invece Diao intoccabile con Nico Paz e Baturina. Infine Ken dovrebbe lasciare il posto a Tasos Luvicas in attacco dal primo minuto. Studio
1: Frosinone Como, Stefano Impallamani, come
2: finisce?
1: 3 punti
2: vittoria per il Como, lo Stirpe. Frosinone Como, segno 2.
1: Vabbè, vado anch'io così, copio e incollo il segno 2. Juventus Atalanta. E allora, per la Juventus Camilo De Michelis, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
14: La Juventus domenica alle 18 tornerà in campo per sfidare l'Atalanta. Luciano Spalletti confermerà il 3-4-2-1 visto in Europa League contro il NEC. In porta dovrebbe tornare Guglielmo Vicario. Davanti a lui spazio a Pierre Kalulu, Gleison Bremer e John Lukumi. A centrocampo sulla destra ci sarà Zeki Celik. In mezzo toccherà al duo formato da Pape Sarr e Douglas Luiz, mentre a sinistra agirà Weston McKennie. Sulla tre quarti è aperto il ballottaggio tra Nico Gonzalez e Kerim Alaibegovic per affiancare Chico Conceição. In attacco tornerà dal primo minuto Randal Kolo Muani.
15: Maurizio Sarri sfiderà il suo passato, ma quello che conterà sarà il presente per rilanciare un Atalanta reduce da due sconfitte consecutive contro Cagliari e Roma. 4-3-3 per i bergamaschi con Carnesecchi in porta, difesa 4 con Scalvini, Cossolò in mezzo, mentre sulle fasce possibile conferma di Bellanova a destra, mentre a sinistra ballottaggio tra Zappacosta e Kolasinac. A centrocampo ritornerà Gaetano in cabina di regia, mentre come mezzale, escludendo José Ederson, ci sarà un testa a testa tra Lazar Samardzic e Frank Kessié per completare il reparto. Davanti pochi dubbi, Trident con De Ketelaere confermato a destra, ballottaggio tra Rowe e Raspadori a sinistra, mentre al centro Scamacca favorito su Nicola Kristovic. A voi studio.
1: A te Stefano, Juve-Atalanta.
2: Vincerà l'Atalanta di Sarri. Juventus-Atalanta 2.
1: Per me segno 1. Chiudiamo con il Milan di Amorim, con una situazione tutta da definire. Milan-Lecce. E allora, per il Milan Antonello Gioia, per il Lecce Pierpaolo Verri.
16: Dopo la sconfitta all'esordio in Europa League e le tante critiche piovute addosso a Ruben Amorim, il Milan cerca di riprendere la strada maestra in campionato contro il Lecce per passare una sosta quantomeno serena. Il tecnico portoghese, forse per la prima volta in stagione, dovrebbe schierare la formazione tipo, ovvero quella che tutti pensavano in estate potesse essere la titolare del Milan. Quindi Maignan in porta, Gila, De Winter e Pavlovic in difesa, a centrocampo Diego Moreira titolare a sinistra, quindi al posto di Bartesaghi e di Estupiñán, in mezzo Modric e Rabiot, con Chukwueze a destra, davanti Sisse, Pulisic e Gonzalo Ramos. Potrebbero però esserci delle variazioni, perché per non essere eccessivamente spregiudicati, l'opzione Saremakers a destra al posto di Chukwueze o Musa in mezzo con Rabiot trequartista non è da scartare.

0: Squadra che vince non si cambia, regge del vecchio adagio. Così il Lecce che scenderà in campo domenica sera a San Siro contro il Milan potrebbe essere molto simile alla squadra che ha battuto il Monza nell'ultimo turno di campionato. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di pedine importanti, non ci saranno infatti per infortunio Jobels, Berisha e Gundelman. Nel tradizionale 4-3-3 ci sarà Capitan Falcone in porta con la retroguardia composta da Veiga, Thiago Gabriel, Sievert e Gallo. In cabina di regia ci sarà Ilic coadiuvato da Malè e Koulibaly. In avanti sulla destra Pirotti può spuntarla su Ndri, mentre a sinistra Monteiro dovrebbe essere confermato su Fatah. Al centro del tridente infine ci sarà Nicolas Stulic, insidiato però dal giovane Paco Esteban. Studio
1: Stefano, ultima partita Milan-Lecce, come finisce?
2: Vittoria del Milan, Milan-Lecce segno 1.
1: Dico anch'io segno 1, magari con il gol di Gonzalo Ramos. Termina qui il giro dei campi della quinta giornata di campionato. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, facciamo una cosa Andrea, farei vedere l'altro pezzettino di Marangon a Storie di Calcio oggi, perché abbiamo fatto vedere un estratto, ve ne faccio vedere un altro e mi fermo qui perché ce ne sono tanti altri simpatici, caro Stefano, di uno scatenato Marangon, intervistato a Storie di Calcio dal nostro Francesco Tringali. Sentiamo anche questo passaggino, vi ricordo 18:30, scaricatevi l'app perché chi ci sta vedendo in TV dice ma dove, come facciamo a vederlo? È facilissimo, andate su Play Store e vi scaricate l'app di TMV Radio e poi potete vedere e ascoltare la nostra radio. Vai Marangon.
3: Dicevo anche a Berzot, cioè non mi convochi perché io di far panchina non mi piace e quindi preferisco essere libero. C'è la sosta, c'è una settimana un po' tranquilla con la squadra con cui giocavo, quindi non mi convochi. Poi è chiaro che era tutta perché avevo un rapporto simpatico di padre e figlio con Berzotto, quindi mi permettevo anche ogni tanto di dirgli questo. E quando sono venuti i medici a vedere l'infortunio, uno stiramento alla coscia, e vedevano che dovevo star fermo quasi 20 giorni, più di 20 giorni, quindi era impossibile prepararmi per poi l'avventura mondiale, non mi è neanche tanto dispiaciuto, ho preso un aereo, sono andato ai Caraibi a fare la vacanza, a fare quei 20 giorni che avevo di vacanza, a rientro a New York, perché sono passato per New York, ho visto nella Gazzetta, ho visto campioni del mondo, tanto due, allora ho chiamato Paolo Rossi, Tardelli, gli amici della nazionale e con maggior parte di loro ci siamo ritrovati a Ibiza poi per le vacanze.
4: Cioè non hai visto neanche la partita?
3: Non ho visto una partita, io ero in isola dei Caraibi e vabbè. Quindi no perché ero un po'... le ho viste tutte dopo.
2: Ma è strepitoso.
1: Era l'isola dei Caraibi, chissà che stava a farli, grande. Strepitoso. Grande, veramente strepitoso. Ma poi ci sono altri passaggi che vi invito a vederlo perché è veramente uno spasso. Va bene, Stefano, siamo arrivati quasi in fondo, forse abbiamo il tempo anche di un ultimo audio, chiedo ad Andrea, lo devi ascoltare. Vabbè, comunque vi ricordo gli appuntamenti. Allora appunto dopo di noi ci sarà tutta C alle ore 18 il TMV News, 18:30 appunto Storie di Calcio che chiuderà la programmazione di oggi della radio, quindi questa mezz'ora dove appunto si racconta Marangon, veramente simpaticissimo. Guarda, poi parla di Lido, mi dice delle cose di Lido, ma anche bellissime, insomma, da ascoltare. Allora, dammi un segnale Andrea, posso sentire ancora un audio? Vabbè, allora lasciamo stare, se non si riesce a capire non è un problema. Buongiorno, ho provato a scaricare l'app ma non me la scarica, perché non lo so, Maurizio. Prova, perché con Play Store io ho il sistema Android, è molto facile, ci vuole veramente pochissimo, anche leggera come app, quindi non ti so dire, fai verificare il telefonino evidentemente. Allora va bene Stefano, io che diciamo, un buon fine settimana
2: buon
1: a tutti,
2: fine
1: buon
2: settimana,
1: calcio,
2: buon
1: ci
2: calcio
1: divertiamo
2: a tutti.
1: Poi lunedì ritorniamo qui e commentiamo
2: a lunedì. Ciao Marco,
1: un bel fine settimana.
2: Sì,
1: ciao Stefano, grazie in cabina di regia Andrea Maglioca e Claudio Freresi, in redazione a Francesco Tringali e Daniele Petroselli e Lucio Marinucci che ci ha accompagnato nella prima ora. Ciao a tutti e buon fine settimana. Ciao.
5: Maracanã. Radio. Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. Affermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
5: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
6: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
5: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network Antagonista e dei collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine, che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
6: Gli esteri: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
5: Lo sport: con la MotoGP, Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Giannantonio, nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben trovati in diretta in questo venerdì di TMV Radio A Tutta C per la finestra mattutina qui dalla sede di Roma. Un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, che peraltro nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ha regalato anche dei risultati interessanti nel turno infrasettimanale che fra poco andremo ad analizzare. Ma poi c'è anche tanto altro di cui discutere. Io intanto saluto in cabina di regia Costantino Fazzari ad accompagnarmi, il sottoscritto qui in studio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci. A breve avremo subito i primi collegamenti, mentre io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp per partecipare con le vostre impressioni e con le vostre domande al 331 82 00 213. Ovviamente poi saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61, appunto numero 61 del digitale terrestre. Come dicevo, c'è stato questo turno infrasettimanale di campionato. Ieri si è concluso con le gare del girone A, gare all'insegna del segno X, a dir la verità. Non tutte, però, infatti ci sono anche delle indicazioni già parziali, ovviamente siamo solo all'inizio del campionato, ma già parziali a livello di classifica. Andiamo a commentare il tutto con Nino Sergi per la redazione di Tutto C. Ciao Nino, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: E allora Nino, che cosa ci hanno raccontato queste gare del girone A? Perché abbiamo visto insomma dei successi in trasferta, come quello dell'Arzignano contro l'Albino Leffe, come quello del Lecco sul De Senzano, ma poi soprattutto, e apro qui una parentesi, più avanti avremo proprio un approfondimento sulla partita, il Cittadella vince ancora contro la Juventus Next Gen e si porta avanti con una mini fuga. È vero che poi bisogna guardare anche come vengono ottenute le vittorie, però intanto Nino, la partenza a livello di graduatoria è ottima e ora c'è un più 4.
2: Sì, assolutamente, è stata una grandissima partenza da parte del Cittadella, me lo aspettavo, ce l'aspettavamo, anche perché dopo i passi falsi della scorsa stagione il Cittadella è comunque una squadra che ha fatto sempre bene dalla Serie C alla Serie B, comunque. È inutile andare ad elencare tutte le imprese, soprattutto il direttore generale Marchetti. Sicuramente quello che ha lasciato sorpreso un po' tutti, era stata la tempistica riguardo l'addio di Iori dalla panchina a inizio stagione. Aveva fatto un po' riflettere, perché praticamente sembrava lui a un certo punto l'allenatore confermato per questa stagione, invece poi si è scelto di cambiare, di affidarsi a Musso, che comunque sta facendo un grandissimo lavoro. Poi Marchetti è stato bravo anche a puntare su calciatori anche con non solo giovani ma con voglia di rivalsa. Mi viene in mente Antonucci, che veniva da stagioni complicatissime, l'ultima grande stagione forse era proprio a Cittadella, dove ha segnato 12 gol in Serie B 3 o 4 anni fa. E invece uno dei punti di forza di questo Cittadella l'ho dimostrato la scorsa partita, segnando un gol fantastico. Ieri poi sono arrivati i gol di due giovanissime. Cittadella comunque anche nelle difficoltà, perché lo ha dichiarato anche Musso in conferenza stampa, ha dimostrato comunque una grande maturità, ha rischiato, ha segnato, ha protetto questo importante vantaggio, poi ha raddoppiato. Comunque è una vittoria di carattere, una vittoria di maturità, mentre chi è non in difficoltà, però sicuramente c'è qualcosa da sistemare in caso di non Brescia, nonostante mancano almeno cinque giocatori importantissimi. Però il Brescia sta un po' faticando, certo, fino al 95esimo ieri erano tre punti importantissimi, poi è arrivato il gol praticamente allo scadere per il pareggio del Treviso. Era una partita sinceramente abbastanza complicata, perché il Treviso sarà una squadra difficile da affrontare per qualunque avversario e si candida a essere una delle sorprese di questo girone. Ma sai, quando parti da super favorita, perché parliamo di inizio estate, dopo la promozione lo scorso anno del Vicenza, comunque il Brescia è la vera favorita, almeno a livello di organico, di ambizioni e di società, di questo girone A, sicuramente paghi anche, soprattutto le prime giornate, lo scotto di essere la squadra da battere. e probabilmente in questo momento sta attraversando queste difficoltà, ma per gli elementi che ha in rosa, per l'allenatore, per tutto, secondo me, poi quando si entrerà nella fase decisiva del campionato saprà dire la sua. Sicuramente è importante non perdere troppi punti in questo momento, però non è una squadra che è partita col piede sbagliato. Sono due pareggi consecutivi, però sicuramente c'è tutto il tempo per recuperare, anche se già, come dici tu, sono 4 punti dal primo posto, ma tolto questa pressione di essere la favorita assoluta, secondo me il Brescia poi alla fine potrà fare un grandissimo campionato.
1: Sì, io resto convinto di questo, anche perché poi non me ne voglia il Cittadella che ha meritato i punti sul campo, però in alcune gare ha faticato, magari è stata brava a portare a casa alcuni momenti complicati della partita, a tenere botta e poi a vincere. Però siamo tutti curiosi chiaramente di vedere poi nel lungo periodo sul Treviso, devo dire la verità, Nino, avevamo chi più chi meno tutti delle aspettative su questa squadra che ha cambiato inevitabilmente anche tanto, però devo dire che l'apporto di alcuni nuovi sta andando forse anche oltre le aspettative, da Cappelletti, Romeo, Bove principalmente, che sono già diventati delle sorte di perni insostituibili, anche Maestrelli comunque devo dire si sta distinguendo. È una squadra molto fastidiosa, questi 4 risultati utili consecutivi certificano probabilmente la bontà di un progetto, ma anche i valori banalmente intrinsechi, della composizione dell'organico.
2: Sì, assolutamente, l'abbiamo detto anche prima di iniziare la stagione del Treviso, per rose, per acquisti mirati, sicuramente farà un grande campionato. C'è stato un grande lavoro dietro questo Treviso, anche perché sul mercato è andato a pescare quei giocatori funzionali, quei giocatori da Serie C che ti permettono di poter fare un grande campionato. Mi ricordo un po' anche il Trento, oppure la scorsa stagione delle squadre che ha insediato nelle prime
1: Assolutamente.
2: posizioni, e grazie a un lavoro certosino non solo sul campo ma anche sul mercato. Poi in panchina c'è Golini, che non lo scopro certo io, quindi è un allenatore importante. Sicuramente questi risultati consecutivi danno fiducia a un ambiente che è arrivato comunque con un grande entusiasmo, perché ha vinto il proprio girone in Serie D, e rispetto alle altre promosse sicuramente parte con più favore del prossimo, nel senso con una rosa che può fare davvero, davvero bene. Non sarà una squadra che si limiterà soltanto alla lotta salvezza, ma secondo me andrà a inserirsi dietro il primo o il secondo posto per poi qualificarsi ai playoff. Sicuramente è una squadra da tenere d'occhio, come ce ne sono comunque diverse nel girone A, perché si è sempre parlato di Brescia e Cittadella, ma comunque ci sono tante realtà importanti e tante squadre che hanno costruito dei buoni organici e che alla fine si stanno vedendo. Vedo anche il recupero da parte dell'Ecco, perché non era partito benissimo. Nelle ultime partite ha trovato 4 gol, dopo che nelle prime tre non era andata mai a segno. Sicuramente sono segnali importanti. Ricordiamo che non aveva nemmeno Capello a disposizione per infortunio, quindi dovrà ancora avere tutto l'organico a disposizione Valente, ma è un buon segnale, perché ieri doveva arrivare un risultato positivo ed è arrivata una vittoria importante.
1: Eh sì, una vittoria che pesa sicuramente in questo momento. E poi per chiudere un po' il cerchio, Nino, che ce le siamo già lasciate alle spalle negli scorsi giorni, ma ci sono state le gare anche degli altri raggruppamenti. Quindi mi premeva chiederti poi un'opinione su anche le altre partite, in particolare su alcune piazze che magari stanno un po' zoppicando, al contrario di altre che invece viaggiano. Ecco, per esempio il girone B, ti chiedo che cosa c'è da aspettarsi adesso per il Pescara, che comunque è incappato in un altro pareggio. È vero che nel secondo tempo contro il Gubbio ha fatto la voce grossa, ma poi è arrivato solo un gol, è valso solo un punto. Ti chiedo quanto è salda la panchina di Boucher o quanto può traballare. E poi nel girone C invece vediamo il Sorrento magico che continua a viaggiare, al contrario, ecco, ad esempio di altre grandi piazze come il Cosenza, che ha vissuto un avvio di stagione sportivamente quasi drammatico.
2: Sì, allora, per quanto riguarda il Pescara, sicuramente dopo una buona partenza, perché era partito subito con una vittoria, comunque non, per il momento, anche dal punto di vista del gioco, non stiamo vedendo un Pescara così brillante.
1: No.
2: Sicuramente qualche problema da risolvere c'è, anzi oggi è uscita anche una possibile indiscrezione riguardo il futuro della panchina di Boucher, perché Sebastiani ha sempre protetto il lavoro del tecnico in queste prime giornate, nelle sue uscite, in alcune uscite televisive, ma comunque quella con il Vado, che è un'altra squadra in difficoltà, comunque può essere una partita spartiacque per il futuro del tecnico del Pescara, anche perché andare poi, non parlo soltanto di Buscema, parlo della situazione anche che riguarda Boscaglia e la Sampdoria Teltese, andare a esonerare dopo un turno infrasettimanale, comunque con un'altra partita ravvicinata, forse non è la soluzione migliore. Sicuramente il Pescara è chiamato a fare il risultato contro il Vado. Se non arriverà, se arriverà un altro risultato deludente, probabilmente qualche ragionamento sul futuro di Boucher ci sarà da parte della dirigenza, come sta ragionando anche la Sampdoria Teltese in questo momento, perché ieri sono usciti i nomi di Colantuono, di Stellone, in caso di esonero di Boscaglia. La cosa certa è che, almeno in questo momento, la dirigenza ha dato tempo fino una deadline fino a lunedì, poi ci sarà la partita con la Pianese. Se arriverà l'ennesimo risultato negativo, probabilmente si cambierà in panchina, nonostante poi in estate, dopo la salvezza rocambolesca dell'anno scorso, ha firmato un contratto biennale. Sicuramente, passando invece al girone C, c'è questa sorpresa Sorrento, che è una squadra ben assortita, che sta giocando benissimo con Maiuri. Poi è un momento in cui sicuramente tutto va bene al
1: Sì.
2: Sorrento, perché c'è da dire anche questo: il capocannoniere è un difensore centrale con 5 gol in 5 partite. Comunque sta esprimendo un gran gioco. Ha perso anche degli elementi importanti rispetto alla scorsa stagione, ma ne ha messi dentro altri che sicuramente potranno ripetere quello che hanno fatto i predecessori. Ma comunque, il Sorrento si candida ad essere una delle mine vaganti del girone C, perché quando parti così bene, comunque ricordo anche il Cerignola 2 anni fa, quando ha lottato quasi punto a punto con l'Avellino per poi mollare quasi alla fine. Comunque sono squadre toste, squadre difficili da affrontare. Poi, per quanto riguarda le squadre in difficoltà, certe volte sembra poi alla fine di sparare sulla Croce Rossa per quanto riguarda la situazione del Cosenza, perché sicuramente
1: Conosciamo
2: è
1: bene.
2: una. Sì, perché poi è arrivato anche il comunicato da parte di Guarascio nel dopopartita, che parlava di una possibile cessione della società se arriva qualcuno interessato al Cosenza, ma sappiamo che in questi anni comunque di soggetti interessati al club hanno bussato alla porta di Guarascio, ma hanno trovato le porte non sigillate ma di più, quindi sicuramente c'è tanto da lavorare, di cui lavorare a Cosenza, soprattutto dal punto di vista societario, perché la squadra sta pagando anche tutta questa instabilità. Poi alla fine ora si giocherà con la Scafatese, sarà un altro match importantissimo, anche perché poi tutti i problemi si riversano sul campo ed è inaccettabile che una squadra in superiorità numerica perda 5-2 in casa del Giuliano, che è una squadra che comunque ha fatto un solo punto fino a questo momento, soprattutto in 11 contro 10, nonostante qualche errore dell'estremo difensore. Comunque sono risultati inaccettabili per una piazza come Cosenza. Si è parlato tanto di svincolati, ma alla fine siamo al 18 di settembre. E dal primo al 18 settembre non è arrivato nessuno, manca un attaccante che il direttore Lucioni cercava già nell'ultimo giorno di mercato, ma alla fine non si è mosso nulla, mentre le altre sul mercato degli svincolati comunque sono mosse. Il Bari potrebbe annunciare addirittura altri
1: Leggevo.
2: due calciatori, altri due calciatori nella giornata di oggi. Quindi sicuramente la situazione a Cosenza non è delle migliori. Si giocherà nuovamente all'uscita per l'ennesima volta in campo neutro, per l'ennesima volta a porte chiuse, anche se giocando anche al Marulla con la protesta dei tifosi, comunque come se si giocava quasi a porte chiuse anche in casa. Sicuramente una situazione esplosiva quella che si sta vivendo in casa Cosenza, e quando si parte così poi è difficile andare a raddrizzare la stagione. Cosenza quest'anno rischia veramente grosso.
1: Eh sì, perché poi, come detto bene, riuscire a dare una sterzata è tutt'altro che scontato. Nino, io a questo punto ti ringrazio per questa panoramica sulle gare dei tre gironi, questo turno infrasettimanale, ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie a Nino Sergi, a tutta la redazione di Tutto Cino. Ce ne andiamo rapidamente in pausa e poi torniamo subito con il primo ospite della puntata di A Tutta Cia, fra poco.

0: E rieccoci di nuovo in diretta, prosegue la programmazione di A Tutta C, ma non perdiamo troppo tempo perché avevamo anticipato subito il prossimo ospite che è arrivato, chi ci sta raccontando anche per questa stagione la Serie C tramite i microfoni di Sky Sport e che ha avuto peraltro parecchio da fare in questi ultimi giorni con questo intenso turno infrasettimanale. Mi fa piacere ritrovarlo a distanza di un po' di tempo, Gioele Anni. Ciao Gioele, ben ritrovato. Un piacere.
1: Ciao Lucio, grazie per l'invito, un piacere.
0: Grazie a te ovviamente per essere qui con noi. Chiaramente ci soffermiamo principalmente sulle gare che hai commentato, poi magari facciamo una rapidissima chiacchierata anche in generale, però se sei d'accordo andrei in ordine cronologico, Gioele, quindi parto dalla prima gara che hai commentato, poi arriviamo a quella chiaramente di ieri, e quindi parto da questa vittoria del Ravenna in trasferta sul campo dell'Ostiamaro. Una vittoria di misura, ma una prestazione comunque convincente, ancora una volta, della Ravenna. Ti chiedo che partita è stata innanzitutto.
1: Sì, è stata una bella partita. Intanto il Ravenna comincia la partita con l'Ostiamare schierando tutti insieme Nicolas Fiola, Marcelo Reiana, Casiraghi e due attaccanti.
0: Hai già anticipato un tema.
1: Ecco, e poi la partita la decide Tenkorang, che è forse il centrocampista, come dire, meno noto anche al grande pubblico, ma poi sappiamo bene che in Serie C bisogna costruire squadre in cui insomma si armonizzano varie caratteristiche, e penso che Mandorlini, proseguendo il lavoro iniziato l'anno scorso, si stia anche divertendo insomma a creare una squadra con veramente tanto talento.
0: Sì, decisamente, la qualità non manca, peraltro ho proprio già anticipato un tema perché a me sembra una squadra al momento anche molto ben congegnata. È ovvio che spesso ci siamo soffermati anche quando si è composta la rosa di quest'anno, Gioele, sull'attacco, sul rugby, Fischnaller lo conosciamo, però quello che si è visto contro l'Ostiamare e che è risaltato molto è stato anche l'incisività di questo centrocampo che unisce tante caratteristiche. Da Tenkorang, Viola, Casiraghi, poi Orellana, che comunque rimane un jolly secondo me molto interessante anche a ridosso della zona offensiva. Ecco, ti chiedo se anche questo è un punto di forza della Ravenna, perché poi l'azione del gol secondo me è emblematica per il coinvolgimento di praticamente tutti questi elementi.
1: Sì, veramente grande qualità, ma qualità proprio diffusa e anche mixata con tanta esperienza, appunto. Eh sì. Mercoledì è rientrato dal primo minuto Donati, che non giocava da un po'. C'è stata un'azione sul finale in cui i compagni non hanno chiuso bene, Donati l'ha rinquadrato proprio in primo piano, ha fatto una faccia di quei giocatori che, no, ti basta uno sguardo per far capire che anche se sei in vantaggio non bisogna mai far calare la tensione. Ma anche la fase difensiva, sono andati a prendere Zaro dalla Serie B, mi ha impressionato l'altro giorno Esposito, è entrato nel finale, ha fatto un finale di partita. Esposito è un giocatore che è con Ravenna dalla Serie D, è cresciuto e quindi ha anche un'appartenenza. Ci sono tutta una serie di elementi che mi sembra stiano dando faccia a una squadra seria, molto molto seria. Insomma, lo sapevamo vedendo il mercato, le prime partite di questa stagione. Mi sembra che lo confermino.
0: Sì, è una certificazione che ci aspettavamo in campo e che devo dire stiamo avendo. Peraltro poi, Gioele, questa è una squadra che ecco è anche bella da vedere in alcuni tratti, però sono comunque 343 minuti di imbattibilità, non sono neanche pochi considerando il campionato, chiaramente. E tu dicevi Zaro, Donati, comunque sono elementi di esperienza, secondo me possono dare una grossa mano, ma anche Bani e Bianconi, che sono comunque un po' più giovani, mi sembra siano partiti con il piede giusto. Ecco, anche in difesa al momento, nonostante qualche pericolo poi venga corso, ma è normale, c'è una retroguardia che regge, Gioele.
1: Sì, una squadra proprio quadrata in cui tutti si aiutano. Ecco, nello specifico della partita con l'Ostiamare, c'è stata qualche fase della partita in cui la squadra era un po' lunga. Esatto. È evidente che questo, ecco, centrocampo così tecnico qualcosa doveva lasciare. Il primo tempo è stato un po' molto rapsodico, no? C'erano azioni da una parte, azioni dall'altra. L'Ostiamare, che è una buona squadra, è arrivata varie volte al tiro, però poi appunto il Ravenna ha potuto mettere in campo tutta questa qualità, questa forza offensiva, e poi non dimentichiamoci che Rabbi non ha segnato l'altra sera, ma in questa stagione ha già segnato 6 gol in 6 partite, va avanti a doppiette Rabbi, quando esatto. Si attende poi non si ferma. Fischnaller non ha ancora segnato,
0: è vero.
1: non segna da 9 partite, mi pare, considerando anche la fine della scorsa stagione, che per Fischnaller, se non è un record, poco ci manca. Però è assolutamente dentro la squadra, lo vedi come lavora, come va a occupare gli spazi in profondità, come gioca di sponda, come si intende. Tanti giocatori arrivati da poco, ma si capiscono. Casiraghi e Fischnaller giocavano insieme al Südtirol. Veramente c'è un bell'amalgama.
0: Eh sì, poi Casiraghi mi sembra anche a sua volta abbia cominciato con il piede giusto, per me può essere veramente uno
1: 3 assist in 2 partite.
0: Sì, ma poi proprio il tipo di qualità che mette al servizio della squadra, e anche si sente già un giocatore importante, ci mancherebbe altro. Però poi ecco, ti chiedo anche sull'Ostiamare, Gioele, perché sono curioso di sapere la tua opinione prima di passare all'altra partita. Stavi dicendo che comunque qualche cosa ha creato, ed effettivamente ci sono state delle chance per i padroni di casa, soprattutto in una fase. Spinosa forse è stato uno dei più convincenti. Ti chiedo però che cos'è che manca. La mia idea è che manchi un po' di attivazione offensiva ancora a questa squadra. Ogni tanto c'è qualche bella iniziativa, ma più dei singoli. Le qualità non mancherebbero neanche, perché Toscu secondo me è anche un ragazzo interessante, ma gli mancano i tempi ancora del calcio dei grandi. Tonin purtroppo ha mancato una grande occasione, ma non è un bomber. Vedremo da Andrea che cosa potrà dare, ma anche lui, a parte quell'exploit a Cerignola, non è un grandissimo mattatore. Baggé degli spunti li sta dando. Insomma, ti chiedo però a te, che cosa hai visto dell'Ostiamare, che cosa manca un po' a questa squadra?
1: Sì, è una squadra che ha coraggio, perché appunto prima ricordavo la formazione iniziale del Ravenna, ma anche l'Ostiamare ha giocato con 2 punte e 2 esterni, Spinosa e Toscu, che sono molto offensivi. Io sono molto curioso di vedere D'Andrea, secondo me ha fatto molto bene anche l'anno scorso col Pineto, magari
0: è vero,
1: un po' meno in termini proprio anche come leadership in attacco. L'anno scorso ho visto e commentato più volte il Pineto, e D'Andrea era proprio un punto di riferimento anche lì, una squadra molto offensiva che giocava bene. Poi lui è romano, insomma, è tornato a casa nel suo territorio. Secondo me può essere un giocatore che è mancato nelle scorse settimane per un problema fisico e che può dare quello spessore. Poi chiaramente una neopromossa si scontra con tutti quelli che sono i problemi, le difficoltà di un campionato più difficile come quello della Serie C, però sappiamo che insomma l'Ostiamare ha anche tante persone in società che sanno bene cosa vuol dire affrontare determinati campionati, insomma il patron Daniele De Rossi, papà Alberto presidente. Mi sembra una squadra che può affrontare un bel campionato e far crescere questi giovani talenti. Tu nominavi Toscu, ma ce ne sono anche altri. È una squadra con un'età media molto giovane. Mi è piaciuto Castaldo, questo terzino sinistro giovane, classe 2006, l'altra sera. Comunque davanti a Ravenna, che è una corazzata del girone, assolutamente non ha sfigurato.
0: No, ma devo dire, non ha sfigurato nettamente contro nessuno finora l'Ostiamare, quindi servirà.
1: È un girone molto complicato, sì. Il girone B è veramente, caspita, ci sono delle squadre
0: lì davanti, ecco.
1: In questo sembra momento forse il girone, stando un po' a questo avvio di campionato, quello che mi sembra abbia più squadre attrezzate per un campionato di alto livello.
0: Beh sì, l'abbiamo detto tante volte, il fatto che molte retrocesse fossero proprio nel girone B lasciava presagire queste dinamiche. Devo dire, al momento, ecco, dicevo, la classifica ce lo certifica, quindi sono molto curioso anche io. Un girone che poi a me è sempre piaciuto, anche quando era un po' meno competitivo. Quest'anno mi sembra che abbia anche grande competitività. Però poi, spostandomi di raggruppamento, Gioele, vengo alla gara di ieri. Io ti ho disturbato proprio prima che tu entrassi in cabina per commentare Cittadella Juventus Next Gen. Arrivata un'altra vittoria per il Cittadella, che al momento non si ferma. Non è stata per una partita scontata, anche per quello che sono riuscito a vedere in diretta. Ecco, anche qui, che commento ti senti di fare su questa gara?
1: È una partita estremamente solida, insomma quando una partita finisce 2-0 con un gol per tempo, no? Di solito è proprio indice di una squadra forte che gestisce. Il Cittadella di queste prime partite sta dimostrando grande maturità. Anche qui mi piace segnalare che in una squadra appunto con tanta esperienza, ieri dalla panchina entrano Barberis, che ha fatto la Serie A, Antonucci e Mensah, entrano Barberis, che ha fatto la Serie A, Antonucci e Mensah, sono tre giocatori che per la Serie C sono di altissimo

0: Kovalev, questo ragazzo del 2006, anche lui un talento del territorio, cresciuto da tanti anni ormai a Cittadella. È una squadra solida che ha aggiunto alcune cose alle cose buone che già si erano viste nel finale di stagione, secondo me l'anno scorso con Iori, un'annata non semplice, però Cittadella è arrivato bene al finale, esce ai playoff contro il Ravenna dopo due partite molto combattute e l'avvio è stato veramente importante. D'altra parte una next gen che conferma intanto di fare la cosa più importante, cioè costruire talenti a favore della prima squadra. Anche ieri sera in Europa League ha giocato Owusu nel finale, sì. Domenica è entrato Obaudo a Sassuolo, quindi sicuramente questa è la missione più importante. Certamente la next gen ha bisogno di un po' più di fame in attacco, sono tre partite che non segna.
1: Sì, e che crea peraltro occasioni, quindi poi anche questo è un tema, però prima tornando sul Cittadella, ecco, stavo pensando anche alle parole che stavi dicendo, sicuramente è una partenza, ecco, perfetta a livello di punti, poi io sono curioso di capire quanto potrà reggere dei ritmi molto elevati questa squadra, perché alcune gare sono state un po' difficili, devo dire, anche nella gestione. È una squadra che ha dimostrato di avere delle letture sicuramente in alcuni momenti della gara positive, poi ecco, il campionato è molto lungo, però dicevo, anche su Musso ti aspettavi che potesse avere questa incisività al momento, perché mi sembra molto ben voluto dal gruppo. Poi tu dicevi appunto 12 anni nello staff tecnico, ma anche 12 anni, se non ricordo male, da calciatore, quindi è praticamente uno dei tanti che a Cittadella prima vive delle esperienze sul campo e poi diventa una sorta di abitué.
0: Sì, sì, lo ha detto anche Antonucci l'altro giorno dopo il suo gol in diverse interviste, ha fatto i complimenti pubblicamente insomma a mister Musso. Devo dire, è partito un po' a fari spenti il Cittadella, appunto anche questo incarico a Musso è arrivato un po' tardi nel corso dell'estate. Forse le ultime settimane di mercato hanno definitivamente certificato l'ambizione di una piazza che sappiamo programma sempre con grande lucidità e quando lavori bene, quando programmi bene, poi magari una stagione risulta un po' più incerta, ma due non le sbagli, ecco. E quindi sì, è una grande protagonista. Poi sai, un allenatore nuovo chiaramente è sempre un po' un'incognita, anche se appunto parliamo di una persona assolutamente conosciuta,
1: esatto,
0: nell'ambiente
1: nuovo tra virgolette,
0: esatto, però non sai mai quale possa essere l'impatto. È un po', non so se hai presente quello che ha detto Amorim nei giorni scorsi: vincere aiuta a comprare tempo, a comprare fiducia. Direi che a Cittadella stanno, non che ne avessero bisogno, ma stanno comprando tempo e fiducia in aggiunta.
1: Sì, di sicuro ne stanno comprando più il Cittadella in Serie C che non il Milan al momento in Serie A nelle coppe europee. Ma al di là di questo, poi peraltro, ecco, per chiudere e andare anche poi a fare il punto della situazione sul Cittadella, come hai visto la coppia degli esterni? Perché mi sembra che si stia creando una certa alchimia tra i due quinti, Ndrekà e D'Alessio, non a caso al momento sono praticamente gli insostituibili. Mi sembra che siano una carta importante del Cittadella, ossia che questa squadra non possa prescindere dall'intensità dei due esterni a tutta fascia, però non so se è la stessa impressione.
0: Sono molto funzionali, sono anche molto equilibrati, nel senso che...
1: Esatto, non sempre spettacolari, sì. Però utili.
0: Sì, assolutamente. Ndrekà spinge un po' di più, D'Alessio è un po' più contenitivo, giocatori molto puliti tecnicamente. In un modulo come quello i quinti sono importanti, sono fondamentali. Ma ho visto bene tutto lo sviluppo del gioco. In una partita in cui il Cittadella non ha alzato particolarmente i ritmi, la palla l'ha tenuta quasi sempre la next gen. La Juve next gen ha questo dato di possesso palla il più alto del girone A, anche ieri abbondantemente sopra il 60%, a maggior ragione in una partita come quella di ieri. Il fatto che un D'Alessio, un Ndrekà sulle due corsie potessero spingere, correre, portare la loro freschezza, il loro passo, la loro qualità, è stata una delle chiavi.
1: Sì, decisamente, infatti non a caso, al momento, come dicevo, sono praticamente sempre in campo dal primo all'ultimo minuto. E per chiudere sulla next gen, Joele, l'ultima domanda, ecco, dicevamo, i risultati ultimamente non sono arrivati, un solo punto in tre partite senza aver segnato, però io non farei al momento drammi, manca un po' di cattiveria probabilmente sia davanti che dietro, ma quello è un classico quando si hanno squadre molto giovani. Mi sembra che però la strada tracciata non

0: sia così negativa. Di chance ce ne sono state, non concretizzate, anche da Durmisi. Poi ho visto anche un Melegoni, comunque di nuovo con un buon ingresso in Serie C, è da valutare, ma finora mi sembra abbia dato anche lui buone risposte.
1: Sì, Melegoni assolutamente è di un livello superiore, si è visto anche proprio l'impatto fisico, già dalla prima partita con la Pergolettese è stato dominante sia tecnicamente che fisicamente. Ieri a me Durmisi è piaciuto molto, si è costruito 3 palle gol, è stato un po' sporco sotto porta su un'occasione in particolare, una grande parata di Zanellati, che è un ottimo portiere, lo aggiungiamo.
0: Cominciato alla grande, devo dire.
1: Sì. Sì, anche lui con ormai tanta esperienza, quindi mi sembra proprio maturo per una stagione importante. Ecco, Durmisi a me piace molto, è un ragazzo del 2008, quindi ancora più giovane dell'età media della Next Gen, che quest'anno si è ulteriormente ringiovanita, ha bisogno di tempo in questo contesto, il progetto della Serie C è quello giusto, come abbiamo visto con tanti esempi per far crescere i ragazzi. E poi la Juve Next Gen storicamente, ma un po' tutte le Next Gen, partono sempre un po' a rilento, appunto perché lo scotto da pagare con il calcio dei grandi è doppio, e quindi penso che mister Brambilla abbia assolutamente, sia consapevole di avere in mano una bella rosa, e anche quest'anno farà il suo ottimo lavoro.
0: Sì, come dicevo, ecco, non fare drammi per questo avvio, comunque poi neanche totalmente disastroso a livello di graduatoria. Senti Gioele, so che ti devo poi liberare per lasciarti ai tuoi impegni, ti chiedo però se già sai chi commenterà in questo nuovo turno di campionato.
1: Sì, poi ti vorrei rapidissimamente proporre un piccolo tema, però intanto ti dico che...
0: Vai, sei padrone.
1: Commenterò Vado Pescara, quindi ascoltavo con molto interesse anche prima Nino Sergi già analizzare questa partita che è molto delicata per entrambe le squadre.
0: Sì.
1: E volevo dirti questo, oggi dovrebbero uscire le convocazioni di Mancini con Momo Zoma e Issa Dumbia. Ecco, parlavamo poco fa di programmazione, di saper strutturare nel tempo le squadre. Zoma e Dumbia sono due ragazzi che noi che seguiamo la C abbiamo visto giocare tante volte con l'Albino Leffe, sono cresciuti nel vivaio Albino Leffe,
0: hanno fatto anche la differenza.
1: Caspita, ma da ragazzi ragazzi, insomma, un club che non ha avuto paura di lanciarli titolari anche a 17-18 anni, e così vederli in nazionale oggi, se saranno confermate insomma le indiscrezioni secondo cui Roberto Mancini dovrebbe puntare anche su di loro, è una bella soddisfazione anche per noi, dai, che seguiamo con passione.
0: Sì,
1: la Serie C.
0: No, sono d'accordo.
1: Premi il lavoro di chi lavora bene, con criterio e con un bel vivaio, in particolare in questo caso Albino Leffe, ma ci sono tante società di Serie C, prima citavo il Cittadella, che lavorano veramente bene.
0: No, hai fatto benissimo a sottolinearlo, tra l'altro poi con l'Albino Leffe cogliamo l'occasione per salutare Matteo Viscardi, che sentiamo anche spesso, ecco l'Albino Leffe, a proposito di talenti, basta quello che hai nominato per far capire la produzione, quanto poi continui veramente a produrre elementi di qualità. Gioele, io allora a questo punto ti ringrazio per il tempo che ci hai e che mi hai dedicato, e ti lascio al tuo lavoro e poi ti auguro buoni commenti per le prossime partite. A presto.
1: Sempre bello, Lucio, alla prossima, grazie.
0: Grazie a Gioele Anni per questo punto, per questa chiacchierata sulle gare che ha commentato ultimamente, poi in generale anche su quelle che commenterà. Lo sentiamo spesso appunto ai microfoni di Sky Sport, e lo stiamo sentendo anche nell'arco di questa stagione, con poi già tante partite, come dicevo, tra ieri e l'altro ieri ha avuto parecchio da fare. Comunque, su quello che stava dicendo Gioele, assolutamente siamo d'accordo, vedere questi calciatori prendersi i meriti per quello che hanno fatto e per quello che le società gli hanno concesso è sicuramente una bella nota. Poi il fatto che qualcuno sia dovuto andare fuori dall'Italia per trovare spazio è sempre un altro discorso, riferimento a Zoma, che ormai vediamo in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca, con il Norimberga, dove sta continuando a raccogliere consensi e risultati, perché di mese in mese continua a dare grande continuità. Già l'anno scorso è stata una stagione di livello, non solo realizzativamente parlando, e si sta confermando quest'anno ancora nella Serie B tedesca, quindi complimenti a loro, complimenti come dicevamo anche all'Albino Leffe. Noi stiamo per andare in pausa intanto, perché nel prossimo blocco avremo comunque un altro ospite per parlare del Gubbio. Ecco, prima intrecciavamo i temi con il Pescara, il Gubbio lo ha fermato il Pescara 1-1, per poco addirittura non riusciva a portare a casa i tre punti. Poi gli abruzzesi, il Pescara, sono usciti fuori nella ripresa, è arrivato un pareggio, però un Gubbio che nonostante le numerosissime assenze sta dando ancora una volta dimostrazione di avere grande carattere e grande organizzazione, quindi ne parleremo con chi poi la squadra la organizza effettivamente sul campo, con mister Mimmo Di Carlo. Noi intanto però, come dicevo, stiamo andando in break, quindi rientriamo qui fra pochissimo per gli ultimi minuti di A Tutta Cia, fra poco.

0: Rieccoci in diretta a Tutta C che prosegue in questo venerdì 18 settembre 2026, sempre Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, a breve dovremmo avere un altro ospite per poi chiudere la puntata di oggi, un ospite come dicevamo non di secondo piano, anzi di primissimo piano, per parlare appunto dell'avvio della stagione per quanto riguarda il Gubbio nel girone B, come sempre una realtà che ormai conosciamo benissimo e che continua a lottare in questa stagione. Ha ottenuto finora 7 punti in campionato, 7 punti non scontati anche alla luce poi delle numerosissime assenze che si sono susseguite in questo avvio. Ma ce l'abbiamo in collegamento, lo ringraziamo tantissimo per essere qui con noi, mister Mimmo Di Carlo. Ben ritrovato mister, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: E dicevamo mister che non è stata una partenza facile per via delle tantissime defezioni che poi si sono accumulate, però il Gubbio continua comunque a raccogliere punti, è arrivato anche questo pareggio seppur complicato contro il Pescara, pur sempre un punto di valore. Le chiedo che tipo di risposte le sta dando questo gruppo in un momento di difficoltà tutt'altro che indifferente.
1: Ma no, abbiamo iniziato non bene la prima partita perché non eravamo ancora pronti, diciamo, fisicamente come squadra, perché non avevamo fatto tante amichevoli quest'estate qui, quindi abbiamo meritato di perdere la prima partita, mentre le altre partite, cambiando anche un po' il modulo, abbiamo trovato un po' l'equilibrio e soprattutto anche il gioco, che è quello che conta di più in questa categoria, perché devi avere una tua identità per cercare di vincere le partite. Quindi dalla Coppa Italia alla Reggiana in poi abbiamo fatto delle buone prestazioni. Sono arrivate anche magari sì la sconfitta della Reggiana, ma facendo una buona prestazione. Poi stiamo crescendo, stiamo cercando di diventare sempre più squadra, e a parte la partita con Latina, che è stata una partita difficilissima, perché Latina è stata veramente una squadra che ci ha messo un po' in difficoltà, però questo gruppo sta crescendo e io ho grandissima fiducia, ancora tantissima fiducia di margini di miglioramento, ma soprattutto nella squadra.
0: Sì, i margini ci sono, anche perché poi ha detto bene mister, anche questo è un punto, uno vede 6 punti tra Latina e Campobasso, 7 gol segnati, possono sembrare all'apparenza guardando il tabellino delle gare facili, ma sono state partite ostiche, tutte e due, anche quella contro il Campobasso, peraltro in un campo molto difficile. L'impressione è che questa sia una squadra che al momento sa resistere alle intemperie, anche nella gara stessa, perché ci sono stati dei momenti di grossa pressione delle avversarie, però alla fine sono arrivate delle vittorie e soprattutto una bella incisività anche in fase offensiva nei momenti cruciali. È una squadra che sa resistere anche ai momenti duri, questo Gubbio?
1: Ma il Gubbio deve avere questo atteggiamento, questo spirito del battagliero, il suo allenatore è così, e la squadra è così, i tifosi vogliono questo tipo di atteggiamento. È chiaro che la mancanza di qualche giocatore importante, se vogliamo dire, di qualità, soprattutto di qualità, ne cito due, Carraro e Pinato, sono due giocatori di grandissima qualità, chiaramente ci farebbero comodo insieme a qualche giocatore magari in attacco che nelle ultime partite sono mancati, però dimostra sempre che questo, in campo si va alla squadra e si gioca da squadra, e quindi questo pareggio a Pescara, abbiamo fatto un primo tempo veramente di ottima qualità tecnica, sto parlando, abbiamo giocato a calcio, abbiamo aggredito alto, abbiamo raddoppiato, quindi abbiamo fatto vedere anche delle ottime cose per Scara, ma nella seconda parte, come ha detto prima lei, nei campi nostri non sono stati magari inferiori ai campi loro, cioè questa è la realtà, quindi negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto, però anche lì nella sofferenza si vede il gruppo squadra, capitanato dal nostro Andrea Signorini, Andrea e Alamantia, che sono due veramente giocatori, sì, hanno un'età ma hanno una grande esperienza e in campo fanno sentire proprio la loro forza, la loro leadership. Questa è la strada nostra, questa è la strada giusta. È chiaro che bisogna battagliare, bisogna pensare sempre alla partita successiva. Oggi abbiamo da pensare allo Stiamare, che è una squadra che non è promossa, gioca un buon calcio, sono molto compatti e ogni partita ha le sue difficoltà, ma noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada con la nostra mentalità.
0: Sì, tanto insomma il girone B quest'anno a maggior ragione, già lo era gli altri anni, ma anche quest'anno si sta confermando molto competitivo e forse lo è diventato ancora di più, quindi le gare non saranno mai agevoli, però lei poneva giustamente l'accento, mister, sull'importanza anche dei leader, dei giocatori di esperienza, anche per poi far maturare ovviamente gli elementi più giovani. Proprio per anche le tante defezioni ne abbiamo visti parecchi in queste prime settimane. In particolare, ecco, le volevo chiedere che tipo di risposte le stanno dando questi ragazzi, e nello specifico volevo chiederle anche di Minta innanzitutto come sta, perché l'abbiamo visto uscire purtroppo proprio nella gara contro il Pescara, però sembra che abbia iniziato veramente con il piede giusto, al di là dell'incidenza di tabellino nelle ultime settimane, molto molto bene.
1: Allora, i giovani, noi sappiamo che siamo a Gubbio, l'obiettivo è anche di valorizzare i giovani che abbiamo noi in squadra, quelli di proprietà e quelli che sono in prestito, perché l'obiettivo della società è anche far giocare i giovani, quindi io ho sposato in pieno questa linea con la società e meno male, perché comunque i giovani danno grande energia, hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di sbagliare, però... Tutti quelli che sono arrivati come l'anno scorso sono ragazzi a posto, hanno fame, hanno voglia di farsi notare e devono solo cercare di trovare magari un'intesa con la squadra, perché quindi fra un mesetto e mezzo, dopo 12 partite, tutti saranno cresciuti, tutti avranno magari capito che non bisogna giocare solo per se stessi, magari per la squadra, e quindi il gruppo sicuramente crescerà, ma i nostri giovani sono la nostra linfa, perché i giocatori esperti devono dare la mentalità e la strada, ma poi tutto il resto della squadra deve percorrerla a 1000 all'ora senza fermarsi mai. Quindi sul discorso giovani sono molto contento, perché hanno margine di miglioramento e comunque se giochiamo da squadra anche loro se ne avvantaggiano. Per quanto riguarda Minta, è uscito per una piccola contrattura, penso che adesso domani faremo gli esami, se saranno negativi sicuramente, se lui sta bene potrebbe rientrare, ma se gli esami diranno che non saranno, che deve star fermo, quindi
0: certo.
1: Non l'avremo per la partita, ma questo lo sapremo solo domani. Dispiace, perché Minta per noi è un titolare importante, perché l'anno scorso ha fatto fatica all'inizio, poi nella seconda parte del campionato veramente è stato un giocatore devastante, tra virgolette, per le sue qualità che ha, e quest'anno invece ha iniziato col piede giusto. Speriamo che non sia niente di grave e l'aspetteremo, se qualcosa magari di più l'aspetteremo.
0: Eh sì, perché come dicevo finora ha inciso e non poco, e poi si attendono anche gli altri rientri, mister. Ecco, prima ha nominato i giocatori tra virgolette più importanti, le chiedo quando rientrerà Carraro, che cosa potrà aggiungere a questo Gubbio, perché l'anno scorso è difficile non definirlo il leader principale, è stato veramente sempre non solo presente ma sempre decisivo, incisivo ai massimi livelli. Ecco, quanto conterà riaverlo poi nel corso di quest'anno?
1: Ma noi quest'anno io devo ringraziare la società, perché comunque ha fatto una rosa, cioè nel senso il direttore e il presidente, ha fatto una rosa molto ben equilibrata ed utile, ok? Alternando la qualità chiaramente a quello che sono poi le caratteristiche che piacciono a noi, no? Di anche di aggressività. E purtroppo Federico sta pagando ancora un po' di diciamo dell'anno scorso. Di questo fastidio che ha al pube, e stiamo cercando di recuperarlo, perché tra Federico Carraro, che è un giocatore per noi di qualità importante, sappiamo bene lui dette i tempi di gioco, oggi gioca Di Noia, che sta giocando, cioè sta crescendo, sta facendo bene, ma Carraro ha altre caratteristiche di Noia, e quindi spero nel giro di 15 giorni, una settimana, 15 giorni di poterlo riavere in campo, perché la qualità di Carraro ovviamente ce l'abbiamo in pochi come regista, ma io cito anche Pinato,
0: certo,
1: che noi stiamo cercando di recuperare anche lui, perché sono due giocatori di una qualità eccessa che per la categoria veramente sono giocatori che ci fanno la differenza, quindi bisogna essere bravi, avere pazienza, avere equilibrio, oggi bisogna stringere quello che sono tutte le cinghie che ci abbiamo per tenere duro in questo momento qua, ma io confido nella squadra, confido nello spirito del gruppo, perché è sempre stata la nostra arma in più, a prescindere dai giocatori di qualità o non qualità, perché poi i risultati, ripeto sempre, lo fa la squadra, lo fa lo spirito di squadra, ma soprattutto quella mentalità che cominciamo a avere. che stiamo crescendo, perché noi affrontiamo le partite sempre cercando di vincerle e non per sopravvivenderci.
0: È giusto, è la mentalità poi anche quella che fa la differenza nello sviluppo del gioco, quindi su questo c'è veramente ben poco da dire. E prima di salutarla, mister, ovviamente anche facendole in bocca al lupo, dicevamo, ora c'è questo impegno contro l'Ostia Mare, le chiedo che cosa si aspetta. È una squadra molto intensa, finora le è mancato qualcosa lì davanti, proprio nei meccanismi offensivi, ma è una squadra che spinge sugli esterni, ha una discreta qualità, quindi le chiedo che ostacolo è questo dell'Ostia Mare.
1: Uno è un bel esame per noi, perché è la terza partita in una settimana, ma anche per loro chiaramente, e abbiamo studiato, è una squadra ben allenata, compatta, con delle qualità, diciamo, da quelle qualità che dico sempre io di una squadra che arriva da una vittoria del campionato, che siamo un sito battagliero difficile da perforare, perché comunque si difendono veramente bene e quando attaccano sempre spazi in profondità, quindi bisogna fare bene le cose preventive, bisogna avere pazienza, bisogna far girare la palla velocemente, cercare il buco quando si crea, o cercare soprattutto, che poi alla fine sono i dettagli che fanno la differenza, cercare quella giocata individuale quando le partite sono un po' stagne, si dice così. Quindi la partita deve avere molta pazienza, ma bisogna tenere ritmi alti. Se teniamo ritmi alti, sicuramente avremo molta più possibilità di arrivare ai 3 punti.
0: Perfetto, allora mister, a questo punto non mi resta che augurarle buona fortuna per questa partita e in generale per il prosieguo di stagione a lei e al Gubbio. Grazie mister.
1: Grazie a voi e alla prossima.
0: Grazie a mister Domenico Di Carlo, ma anche grazie a Massimiliano Francioni ovviamente per aver permesso poi il collegamento, sempre gentilissimo, quindi gli mandiamo un saluto veramente di cuore. E a questo punto noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di A Tutta C. L'appuntamento chiaramente sarà poi a settimana prossima, lunedì, come sempre dalle 9.45 alle 10.45, mentre la replica della puntata odierna andrà in onda dalle ore 17 alle ore 18. Adesso invece i podcast di Tutto Mercato Web, poi alle 11 arriverà Vincenzo Maraggio con l'editoriale, poi con Rotocalcio fino alle ore 13 e con il sottoscritto ci rivedremo proprio dalle 13 alle 14 con l'anteprima di Maracanà, che poi proseguirà invece fino alle ore 17. Io saluto Costantino Fazzari in cabina di regia, anche Andrea Maglioca che ormai già da un po' lo sta affiancando, e mi raccomando, rimanete su TMV Radio, ci rivediamo fra poco.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto spazio al campionato perché sono in programma partite molto interessanti, molto importanti, su tutte quella in programma domani tra Roma e Inter. Non è decisiva per lo scudetto, però chi vince può assumere comunque un vantaggio psicologico importante per l'immediato futuro. Ne parliamo insieme naturalmente anche a tanti altri argomenti, insieme ad Andrea Manzo che è in collegamento con noi. Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Partiamo parlando del Milan, una delle tue ex squadre, reduce da questa sconfitta abbastanza clamorosa con il Benfica, anche per il modo in cui è arrivata, insomma un Milan che non ha saputo offrire praticamente niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista della pericolosità. Te l'aspettavi un Milan a questi livelli in Europa?
1: Onestamente no, non mi trovavo, il Milan non lo vedevo, non mi sembrava veramente una squadra in quelle condizioni, però sto vedendo che Amorim non ha delle idee molto chiare, ha cambiato tanti giocatori e non ha ancora una base su chi lavorare per poi aggiungere agli altri, quindi credo che in questo momento qua il Milan è molto in confusione, anche perché tutti questi trequartisti, questi giocatori offensivi non hanno ancora probabilmente, non riescono ancora a interpretare il gioco che vuole Amorim, ecco, e quindi diventa difficile.
0: Ieri c'è stato un confronto tra Cardinale e Amorim, naturalmente il tecnico del Milan non è a rischio, però è evidente che adesso i risultati iniziano ad essere molto importanti e quello che ha colpito sono state alcune dichiarazioni nel dopogara della sconfitta con il Benfica quando ha sottolineato Amorim che probabilmente la rosa non è così adatta, o comunque una parte della rosa non è così adatta alle sue idee di calcio.
1: Ultimamente sento molti allenatori che partono, va tutto bene, poi le prime difficoltà escono con queste dichiarazioni. Credo che queste cose qua andrebbero fatte molto prima, andrebbero fatte nel momento in cui vengono fatti gli acquisti e dovrebbero avere le idee chiare. È logico che nel Milan a oggi manca un direttore sportivo che riesca a essere il filtro per portare i giocatori che un allenatore vuole, per portare quello che onestamente manca. Cioè il Milan oggi è Amorim e Cardinale e quindi diventa molto difficile, non c'è nessuna persona che riesce a trovare i giocatori adatti per il gioco di Amorim, quindi lo deve fare lui stesso. E probabilmente le conoscenze non sono a 360 gradi come potrebbero essere quelle che ha un direttore sportivo o un addetto ai lavori per quelle competenze.
0: E insomma, si torna a parlare di problemi di società, problemi di mancanza, in qualche caso, di competenza.
1: Ma io l'ho sempre detto che da quando hanno tolto Maldini, e lo continuerò a dire, ma non perché Maldini sapeva quello che faceva, conosceva il Milan, conosce il Milan e ha fatto degli ottimi acquisti, avrà fatto anche lui qualche sbaglio, ma è normale, chi non lavora non sbaglia. A oggi invece c'è molta confusione, ma questo mi sembra di vedere il Milan, speriamo che non lo sia, ma il Milan di Fonseca. Quindi mi sembra un po' qualche partita dove veramente vedi delle cose bellissime e strabilianti, però nel complesso manca qualcosa. Hai un giocatore che ti crea il gioco e tutto, che è Modric, però non puoi farlo giocare in un certo modo, quindi devi anche te essere bravo ad adattarti ai giocatori che hai, visto che hai approvato le scelte.
0: Domenica sera c'è Milan-Lecce, una partita sulla carta certamente più che abbordabile per i rossoneri, però pur sempre da prendere con le molle, no? Perché poi non dovesse arrivare la vittoria, è chiaro che divamperebbero le polemiche.
1: Ma io penso che tutte le partite siano difficili. L'anno scorso con il Cagliari sembrava una partita facile per entrare in Champions, invece poi si è rivelata una partita che poi ha fatto il patatrac del Milan, tutti via e tutto si ripartiva da zero, dall'anno zero. Io credo che tutte le partite vanno prese con rispetto. Il Lecce è una squadra che sta giocando bene, ha avuto le prime due partite dove non era sicuramente il Lecce che ha giocato domenica scorsa, perché questo lo aveva anche dichiarato Di Francesco. Oggi invece mi sembra una squadra che abbia ritrovato un po' di entusiasmo e anche di voglia di mettersi in discussione. E questo non lo so, il Milan deve veramente andare col coltello tra i denti, giocare una partita, oltre di cercare di far gioco, ma anche di giocarla con la determinazione giusta, la cattiveria giusta.
0: Senti, domani c'è Roma-Inter, partita attesissima. Queste due squadre che sembrano essere le vere candidate per lo scudetto. Cosa ne pensi? Non c'è un terzo incomodo, almeno in questo momento la sensazione è questa.
1: Ma allora, le due squadre ad oggi sì, sono loro, però il Como non lo escluderei. Io ho visto qualche partita del Como e vedo che hanno le idee chiare, i giocatori quando entrano, anche chi è arrivato nuovo, entra in un meccanismo collaudato, riescono a fare quello che credo che il mister gli chieda, perché comunque sicuramente Fabregas quelle indicazioni gliele dà. Ed è una mina vagante. Se riesce a mantenere questo entusiasmo, questo modo di giocare e tutto, non può essere una sorpresa. Abbiamo visto anni addietro il Verona, la Sampdoria, abbiamo visto squadre che hanno fatto dei campionati che non partivano sicuramente non favoriti, e poi alla fine portare a casa il risultato. Certo che la Roma e l'Inter sono due, cioè l'Inter è una corazzata impressionante, giocatori doppioni di livello a tutti i ruoli, e sappiamo benissimo che ha dei giocatori che fanno la differenza, ma proprio sotto l'aspetto anche caratteriale. La Roma, Gasperini sta plasmando la Roma come vuole lui. E ha trovato dei giocatori che non pensava di avere nel contesto della rosa e sta facendo veramente molto bene. Questo è la cosa più bella, e mi auguro per lui che lo sia, il continuare Dybala a essere quello che è in questo momento.
0: Ecco, per quanto riguarda il Como, visto che lo citavi, bisognerà capire alla lunga quanto inciderà l'impegno in Champions, insomma, quanto perderà, se perderà qualcosa, progressivamente in campionato in termini di punti.
1: Ma forse gli darà un po' fastidio, però io vedo una cosa ad oggi. Questo probabilmente poi vedremo quando le energie saranno meno per altri motivi. Però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, cioè i giocatori giocano, si divertono, sono in campo e si divertono. Loro fanno qualsiasi cosa con la giusta scelta, la giusta voglia, e alla fine vedi che è una squadra, si diverte, chiunque gioca, chiunque entra, chi c'è in campo in quel momento. Questa è una cosa positiva, ripeto. Abbiamo visto squadre a volte vincere il campionato che, proprio per questo tipo di entusiasmo, erano squadre.
0: Senti,
1: Quello
0: e
1: che
0: comunque.
1: oggi.
0: Sì, prego,
1: Dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, quello che oggi il Milan non mi sembra,
0: prego.
1: non è
0: Non
1: una
0: c'è dubbio.
1: squadra, è un gruppo di giocatori, ma non è una squadra.
0: E tornando a Roma-Inter, dove si deciderà questa partita, secondo te?
1: Ma io credo, capire se la Roma vuol giocare molto alta, andarli a prendere. Abbiamo visto che con il Real Madrid, quando sono stati pressati in certe situazioni, l'Inter ha avuto qualche difficoltà. Certo che però lasci campo scoperto, e l'Inter a campo scoperto diventa devastante, perché ha dei giocatori che hanno gamba, si propongono in verticale, Chivo li fa giocare molto bene, si propongono in verticale coi tempi giusti, e questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Non dimentichiamo che l'Atalanta di Gasperini contro l'Inter ha sofferto e ha perso spesso, mi sembra. Non vorrei sbagliare con i dati, però mi sembra che Gasperini abbia perso spesso con l'Inter, con l'Atalanta.
0: Meglio Malen o Lautaro?
1: Dammeli tutti e due. No, scherzi. Cioè, Lautaro sappiamo che è un trainatore, uno di che la squadra a volte se la porta sulle spalle, li fa diventare tutti aggressivi come lui, perché veramente è il principale artefice di questa Inter. L'altro giocatore è un giocatore che l'hanno pescato, un giocatore che ad ogni palla mette in difficoltà le difese e fa gol. Io dico la verità, hanno caratteristiche diverse, però averli in squadra vuol dire partire in vantaggio, perché comunque segnano spesso, se non sempre.
0: La Fiorentina, domenica la sfida all'ora di pranzo con il Napoli, è una squadra, quella viola, che sembra essere ripartita dopo l'avvio horror.
1: Ma la Fiorentina l'ha ripresa un allenatore che conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori perché ne sono stati cambiati parecchi, però conosce l'ambiente, conosce quello che deve dare. I giocatori penso che rispettino quello che lui in questo momento qua propone, perché è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito anche a trasmettere qualcosa di positivo. È logico che va a Napoli in un contesto non facile, però c'è un po' di entusiasmo e è tornato, e questo potrebbe essere a favore della Fiorentina, perché comunque i giocatori di qualità li ha. Sono giovani, è vero, sono nuovi, è vero, ma hanno qualità, quindi questo potrebbe essere un po' la svolta. Anche se dovesse essere, e che mi auguro di no, una partita che va male, l'importante è che la prestazione sia di quelle che danno credibilità al lavoro che si sta facendo.
0: Da ex viola firmeresti per un pareggio oppure te la giocheresti comunque per vincere? Insomma, non lasceresti niente di intentato, ecco.
1: Ma io la giocherei, onestamente la giocherei, perché, ripeto, ci sono dei giocatori all'interno della Fiorentina che hanno qualità importanti e possono mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Quindi io la giocherei veramente. Poi è logico, nell'arco dei 90 minuti, se mi trovo 2-2 al 90esimo, non farei certo quello che ha fatto la Juventus
0: Certo.
1: domenica scorsa. Farei, magari direi in quel momento là, stiamo lì, vediamo un attimino, stiamo alti di qualche metro, ma non andiamo sicuramente tutti all'arembaggio.
0: Mastantuono ti ha sorpreso e soprattutto ti chiedo se ti ricorda qualcuno in particolare.
1: Ma allora, sorpreso no, perché ne avevo sentito parlare, non l'avevo mai visto all'opera così. Ha dei colpi, adesso passati, mi pare che per me uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto è Roberto Baggio, però ha fatto dei colpi che sono similari, in quella rapidità, in quel modo. Roberto Baggio si spaziava a destra, a sinistra, senza problemi, con una facilità. Lui magari un po' più legato a una posizione di campo, però è un buon giocatore. È un buon giocatore. Diciamo che ha delle movenze di Baggio. Non sarà Baggio, ecco, però, ecco, questo dobbiamo dirlo.
0: Senti, domenica c'è anche in programma Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante. Juventus che ha vinto in Europa League nettamente, però ecco, deve ripartire in campionato dopo la sconfitta incredibile con il Sassuolo.
1: Ma la Juventus in Europa ha fatto bene, quindi ha preso un po' di morale. Io ho visto, è vero che la squadra non era, però è sempre difficile fare il risultato come l'ha fatto. L'Atalanta è in un momento di transizione che probabilmente porta degli scompensi ai giocatori, perché erano abituati in un certo modo, avevano proprio le idee chiare su quello che facevano, e Sarri sappiamo che ha bisogno di tempo per plasmare la squadra. E la Juventus comunque ha molti assenti, non è una partita facile per ambedue. Lì per me giocherà proprio l'attacco, e in questo momento qua l'Atalanta la vedo con gli attaccanti più performanti, potrebbero essere molto più decisivi rispetto a quello che possono essere quelle della Juventus. Però sappiamo che Spalletti riesce a trovare sempre delle escamotage che far sì che la squadra poi ne traga dei vantaggi. Ricordiamoci Totti, falso 9, che poi è diventato un'arma che quell'anno la Roma giocò tutto l'anno e giocò benissimo.
0: Insomma, è una bella sfida anche dal punto di vista tattico tra gli allenatori, tra Spalletti e
1: Esatto.
0: Sarri.
1: Sì, beh, ma sono due allenatori che conoscono il gioco, conoscono il calcio. Sarri ha le sue idee, Spalletti altrettanto. Riescono anche, mentre Sarri è un po' più radicato al suo 4-3-3, Spalletti riesce a essere anche un po' più camaleontico e trova a volte delle soluzioni, ripeto, delle soluzioni veramente interessanti che poi dopo portano dei frutti importanti alla squadra.
0: Una sfida in salsa toscana, quella tra Spalletti e Sarri.
1: Esatto. No, sì, nelle zone. Uno dov'è? Uno è di.
0: Spalletti è di
1: No,
0: Certaldo, mentre Sarri è vicino del Valdarno, diciamo, delle
1: Ah, ok,
0: zone del
1: vai. Ma
0: Valdarno.
1: sono vicini allora, non è che
0: Sì, non
1: sono
0: sono
1: vicini.
0: lontanissimi, no, non sono lontanissimi, è vero.
1: Esatto.
0: Va bene Andrea, vedremo cosa succederà. Grazie per il tuo
1: Grazie a
0: contributo. Alla
1: te.
0: prossima. Dopo
1: Grazie Lorenzo, ciao a tutti, buona serata, arrivederci a tutti.
0: questa chiacchierata con Andrea Manzo, parliamo anche del Venezia perché domani la squadra lagunare è attesa da una partita molto molto delicata contro la Lazio. Si parla anche di uno stroppa in bilico in caso di risultato negativo. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Venezia, Daniele Najar.
2: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia e lo fa in una sfida complicata, come quella contro la Lazio e in una situazione di emergenza almeno per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Davanti a Stankovic, infatti, viste le assenze, l'allenatore chiederà uno sforzo a Juan Jesus che sarà schierato per la prima volta dal primo minuto, nonostante il brasiliano, sia ancora al lavoro per trovare la miglior condizione. Ci sarà poi Moreno, dirottato sul centro-sinistra con Sheyntyen a completare il reparto. Assente anche Apps. Sulla sinistra al suo posto giocherà Sagrado con Eino sulla fascia opposta. Tante le assenze anche a centrocampo, pesanti come quelle di Busio, Basic e Dagasso. Ci saranno quindi Quique Perez con Somma davanti alla difesa e Delgason a completare il reparto. Davanti confermati Yeboah e Adams. Il Venezia cerca i primi punti, cerca una scossa e Stroppa cerca una scossa perché un'altra sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva in queste prime 5 giornate, potrebbe costargli la panchina.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Storie di Calcio, nuovo appuntamento con un grande personaggio che ha fatto e ha vestito la storia di grandi maglie del nostro paese, un personaggio bellissimo a livello calcistico, ma non solo, perché ci racconterà tante curiosità della sua vita, della sua carriera. Questa è la storia di calcio di Luciano Marangon. Sì, perché Luciano Marangon è un ragazzo di Quinto di Treviso che comincia a sognare il grande calcio nel settore giovanile della Juventus, senza però riuscire a esordire in bianconero. Il suo percorso passa dal Vicenza, dove trova la sua prima grande occasione e soprattutto una squadra destinata ad entrare nella storia. È il Vicenza di Giovan Battista Fabbri e di Paolo Rossi. Marangon è giovanissimo, ma diventa protagonista della cavalcata che porta i biancorossi dalla Serie B alla Serie A e nel 77-78 addirittura ad uno storico secondo posto in campionato. Da lì comincia un viaggio attraverso alcune delle piazze più importanti del calcio italiano: il Napoli di Corrado Ferlaino e Rino Marchesi, la Roma di Nils Liedholm e poi il Verona di Osvaldo Bagnoli, quello che nel 1985 realizza una delle imprese più incredibili della storia del nostro campionato, ovvero lo Scudetto. E dentro quella squadra c'è anche lui, Luciano Marangon, un terzino sinistro di spinta, elegante, veloce, capace di accompagnare l'azione e di interpretare il ruolo con una qualità tecnica superiore alla media. Proprio per questo si affaccia a lui l'Inter e anche lì la carriera comincia però a prendere una piega diversa, perché gli infortuni diventano sempre più pesanti e a soli 30 anni Marangon è costretto a smettere. E c'è un'altra storia anche che attraversa tutta la sua carriera, quella della nazionale, perché Enzo Berzot lo tiene fortemente in considerazione, lo convoca 3 volte e gli concede l'esordio proprio alla vigilia del mondiale del 1982. Sembra il momento perfetto per coronare il sogno più grande. Invece Marangon non entra nella lista dei 22 che voleranno in Spagna vincere il mondiale. Uno scudetto storico, aver vestito le maglie di Roma, Napoli, Verona e Inter, essere arrivato a un passo dal sogno mondiale azzurro. Una volta chiusa la carriera, poi aver scelto anche una vita completamente diversa: viaggi, spostamenti, Centro America, quasi 9 anni lontano dall'Italia, fino ai Ibiza, i suoi locali, Ibiza, dove vive ancora oggi. Una storia di calcio sì, ma anche la storia di un uomo che dopo aver vissuto il grande calcio ha semplicemente deciso di vivere. E forse è proprio questo che rende Luciano Marangon un personaggio così particolare da raccontare, un personaggio per la nostra nuova storia di calcio. Luciano Marangon, grazie per essere con noi, un saluto e benvenuto a Storie di Calcio.
2: Ciao, grazie a te. Mi hai ricordato tante cose che me le ero quasi dimenticate.
1: Senti, che cosa hai provato? Dai un po', dimmi cosa ti passava per la testa.
2: Quando? Mentre, quando ti ascoltavo?
1: Mentre, sì, sì.
2: No, vabbè, sai, sono ricordi che comunque belli, perché ho avuto una carriera molto fortunata. A parte, come dicevi tu, gli ultimi 2 anni, soprattutto l'ultimo anno all'Inter, questo grave infortunio mi ha portato a fare una scelta, ma non tanto di smettere perché non volevo più giocare a calcio, perché io volevo, come sempre, ero uno un po' più avanti degli altri, dei miei compagni, e volevo fare un'esperienza all'estero. Quindi col nulla osta dell'Inter ero andato in Inghilterra a allenarmi ospite di una squadra, il Tottenham, che all'epoca nel calcio inglese non c'era l'importanza di oggi. Oggi è il primo posto nel mondo come campionato, a quei tempi lì era ancora un po' nascosto, era più importante il campionato italiano. Però a parte questo, chiaramente io volevo fare questa esperienza, l'Inter però dell'epoca, che non c'era la legge Bosman e altre regole diverse da oggi, pretendeva molti soldi per il mio cartellino, hanno trattato per un po', poi vedendo che non c'era la possibilità, anche perché loro pensavano che io comunque rimanessi lì o comunque andassi a qualche squadra italiana. Invece io continuavo a dire: guardate che se non mi date questa possibilità smetto di giocare, smetto di giocare. Un mattino mi sono svegliato come sempre la mia testa è un po' pazza, un po' folle. Sono andato dal presidente dell'Inter, il povero Pellegrini dell'epoca, gli ho detto: Presidente, grazie di tutto, ma io da questo momento me ne vado e smetto di giocare. Vabbè, gli ho detto con un tono un po', ho detto vada a quel paese lei, il pallone, l'Inter, Milan, qualsiasi squadra, io smetto di giocare. Ho preso una 24 ore, no, vabbè, un po' più grande, e mi sono trasferito a New York.
1: Incredibile.
2: E da lì l'unico che mi ha cercato dopo qualche settimana, anzi qualche giorno, è stato Trapattoni per convincermi a tornare sulle mie idee, su quello che. Però io gli ho detto di no. E comunque l'Inter per 2 anni, non mi ha dato la possibilità di provare esperienze eventualmente, perché mi è capitato a New York che in quel periodo andava molto il calcio a 5 indoor. E io ho conosciuto il figlio di un proprietario di una squadra importante di Los Angeles. E quando ha saputo che ero un ex giocatore, diciamo, professionista importante, mi ha offerto qualsiasi cosa per giocare nella sua squadra 5. Io ho chiamato l'Inter perché, essendo nel circuito FIFA, ero ancora vincolato all'Inter. L'Inter mi doveva dare il nulla osta, invece l'Inter non me l'ha dato a quel punto lì, quando passano poi un po' di
1: Eh
2: mesi.
1: certo, perdi la forma,
2: Ma
1: perdi
2: no,
1: tutto.
2: perdi un po' tutto, perdi la
1: Certo.
2: mentalità del professionista, il fatto di allenarti tutti i giorni. Poi vivendo a Manhattan, sai, 30 anni, 31 anni avevo, qualche soldo in tasca, perché avevo qualche soldo in tasca, la vita di Manhattan mi ha portato a dire: ma chi me lo fa fare a tornare? È 20 anni che faccio sacrifici, che rinuncio a tutto per il calcio, perché era una forte passione.
1: Chiaro.
2: Quindi non ci penso
1: Luciano,
2: proprio.
1: dalla fine all'inizio, perché
2: Sì.
1: dall'Inter finale alla Juventus iniziale. Mi racconti un po'
2: Sì.
1: quel Luciano che costruiva un sogno all'interno del club più importante d'Italia, la Juventus, eppure tu con la Juventus dei grandi non sei riuscito mai ad esordire perché poi passi al Vicenza. Gli inizi alla Juventus, Luciano.
2: Beh, all'inizio io avevo 13 anni quando mi hanno portato a Villa Alperosa, dove la Juventus aveva questo collegio dove eravamo una quarantina, 30, 40 ragazzi da tutta Italia, selezionati come sono stato selezionato io. Io giocavo in una squadretta del mio paese, in Veneto, degli osservatori della Juventus che giravano spesso in quel periodo in Italia. C'erano ogni squadra, anche la più piccola. C'erano degli osservatori del luogo che, quando vedevano un ragazzo che poteva avere un talento, che poteva avere un margine di miglioramento anche, lo segnalavano alle varie squadre. E quelli che hanno visto me mi hanno segnalato alla Juventus, mi hanno preso, ho fatto dei provini. Dopo un paio di provini, hanno parlato con i miei genitori e mi hanno acquistato, proprio perché io ho trovato. Mio papà manca già da diversi anni, ma alla sua morte, guardando nelle sue carte, abbiamo trovato il vecchio contratto della Juventus quando io avevo 13 anni, che per 10 milioni di lire mi avevano acquistato dai miei genitori.
1: Fantastico.
2: Quindi cose di un altro mondo, guardando il calcio di oggi. Vabbè, e ho fatto tutta l'altra fila poi del settore giovanile della Juventus, avendo poi delle qualità, essendo anche abbastanza forte, perché dicevano che ero forte, sono passato subito dagli allievi alla primavera, quindi con Alessandrelli, Motta, Chiarenza, ragazzi io sono del 56, loro erano del 54, 53, 54, quindi un paio d'anni più di me. Ho vinto due titoli italiani con la primavera della Juventus. E poi arriva ai 17 anni, 18 anni, che chiaramente la Juventus cerca di, perché era difficile all'epoca, a quell'età, entrare subito nella prima squadra della Juventus, cioè della Juventus, come era quasi impossibile entrare nella squadra della Roma, del Napoli, dell'Inter, del Milan, cioè le squadre importanti facevano fatica a far esordire. Credo che l'unico che rimane nella mente sia Totti, che che sia cresciuto e giovanissimo ha esordito nella Roma, nella propria squadra. Vabbè, comunque ti davano in prestito a qualche squadra, quindi il mio valore io ero richiesto e la Juve mi voleva dare a squadre di Serie A. E un giorno Boniperti, presidente, il grande presidente Boniperti, mi ha chiamato in ufficio e mi ha detto: Marangon, ho una grande sorpresa per lei, c'è una squadra di Serie A che la vuole e quindi noi siamo disposti a darla in prestito per farsi esperienza, per crescere, per poi un giorno riportarla da noi, speriamo. E quindi io ho detto: ah, grazie presidente, bene, qua. E mi dice il Catanzaro. A quel punto lì, io da Veneto, all'epoca era appena, cioè sempre, io sono cresciuto a pane e terroni, diciamolo, c'erano ragazzini nel nostro Veneto, nel nostro quartiere, nel nostro rione, c'era questa cosa che da Roma in giù, anzi forse da Firenze in giù era un altro mondo, un'altra Italia. Vabbè, comunque per farla breve, io gli ho detto: no, presidente, al Catanzaro ci andrà lei, o mi trova una squadra al nord, al di là della categoria, o mi trova una squadra al nord, oppure io smetto di giocare. Lui mi ha guardato quasi allibito e mi ha detto: Marangon, guardi, lei ha un bel carattere, un forte giocatore, però sappi che con questo alla Juventus non giocherà mai, mai, non tornerà mai più alla Juventus. E fui dato a Vicenza con altri ragazzi, poi del
1: Fermo
2: settore
1: lì,
2: giovanile.
1: fermo lì. Intanto
2: Sì.
1: ti ringrazio perché io da Terrone, proprio di Catanzaro, è una cosa strepitosa,
2: Vabbè, ma sono
1: caro.
2: cambiati i
1: Lo
2: tempi,
1: so, sto scherzando, però sai, capisci che te lo dovevo dire e non me la potevo tenere qua, caro Luciano.
2: Sai, ma tanto lo sai benissimo
1: È
2: che
1: certo, è
2: 50 anni
1: certo.
2: fa, cioè esiste ancora oggi, un po' meno,
1: Esatto.
2: grazie a Dio. Oggi ce
1: Esatto.
2: l'abbiamo con gli
1: Sì,
2: africani, con gli
1: vabbè,
2: arabi, però vabbè,
1: non entriamo, non entriamo. Ti voglio far
2: non
1: vedere una
2: entriamo.
1: foto perché c'è il
2: Sì.
1: capitolo Vicenza, sono tante soddisfazioni, ma vorrei che me la legassi anche a questo personaggio qui che ti mostro, perché insomma questa foto è bellissima, è storica. Il grande Lane Rossi con te, con Paolo Rossi, mi racconti un po' cosa ricordi? Qualcosa ancora di particolare che c'hai come nel cuore di Paolo e del Vicenza?
2: Ma ci sono persone della famiglia e attorno, quindi amici, che nella vita, quando vengono a mancare, ma non se ne andranno mai e non se ne vanno mai dai pensieri, da non so come chiamarli. E Paolo è uno di questi per me. Io sono cresciuto proprio nei ragazzi della Juventus con lui. Lui, l'anno che io sono andato a Vicenza, lui fu mandato in prestito al Como, però il Como non ebbe molta fortuna, giocò pochissimo. E mi ricordo che il presidente di Vicenza, Farina, mi chiese a fine anno, a fine del primo anno, mi chiese se gli davo qualche indicazione di qualche giocatore che aveva giocato con me nei ragazzi della Juventus. Io gli ho detto: guardi, presidente, prenda Paolo Rossi, perché Paolo è veramente uno bravo, bravo. Ma ha avuto infortuni alle ginocchia, un po' debolino, a Como non ha giocato. Gli ho detto: presidente, si fidi di me, lo prenda. Lui l'ha preso non perché gli ho detto io, ma perché poi si sarà informato e sapeva che aveva delle qualità. È arrivato Paolo e da lì è partita questa cavalcata di un Vicenza che per un paio d'anni, 2, 3 anni, è stato chiamato poi il Reale Vicenza con Jimmy Fabbri, ma avevamo giocatori come Filippi, come Faloppa, Galli, Portiere, cioè avevamo Prestanti, Stop, cioè adesso. Per le generazioni oggi sono nomi che uno dice: boh, chi sono? Però all'epoca erano giocatori di prima qualità, veramente. E Paolo con il Vicenza è nata la leggenda del Pablito, Pablito Nazionale, che non è nato col Mondiale dell'82, è nato proprio con gli anni del Reale Vicenza.
1: Fantastico. Che
2: Quindi
1: rapporto
2: Paolo,
1: avevate?
2: ma un rapporto di fratelli, perché eravamo cresciuti nel collegio della Juventus. E poi, cioè noi quegli anni lì ci frequentavamo, eravamo giovani, eravamo arrivati e c'erano nella squadra gente molto più grande, e quindi noi eravamo tutti i giorni, tutte le sere, allenamenti e dopo allenamenti eravamo assieme, cenavamo assieme, stavamo sempre assieme. Quindi abbiamo fatto 3-4 anni finché poi io sono andato a Napoli, lui è andato al Perugia, assieme. E poi abbiamo continuato perché lui poi ha sposato una ragazza di Vicenza e ha avuto un figlio, Alessandro, lì a Vicenza. Io ho avuto un figlio con una ragazza di Vicenza e sono amici, Beatrice e Alessandro sono amici e quindi io andavo spesso a trovare mia figlia a Vicenza e lo incontravo spessissimo perché lui, anche se era separato dalla moglie, veniva spesso a trovare il figlio e quindi passava. Abbiamo passato fino agli ultimi giorni della sua vita, ci siamo sempre visti, ci siamo sempre frequentati, vabbè, avevamo un po' di vite diverse, io poi ero in giro per il mondo. Però ogni volta che io andavo a Vicenza lo incontravo e stavamo delle serate a raccontarcela, così,
1: Bellissimo.
2: a mangiare assieme. Quindi quando è mancato ce l'aspettavamo perché sapevamo tutti, cioè tutti noi che gli stavamo vicino, che stava male e che non ce l'avrebbe fatta. Anche se lui invece fino all'ultimo era convinto di uscirne e di farcela. Come sempre è giusto anche che le persone malate abbiano questa forza e questo coraggio di crederci fino alla fine. Però noi sapevamo che da un giorno all'altro poteva accadere, però quando accade poi soffri, c'è un dolore forte perché ti dispiace, quando poi se ne va un amico giovane, sai. Se ne va uno come ultimamente ho perso Bagnoli, però 96 anni ha fatto la sua vita, bella vita, e forse era anche giusto perché non stava bene, non riconosceva neanche più la famiglia. Ma Paolo era pieno di vita, era giovane, aveva 60 perché non stava bene, non riconosceva neanche più la famiglia. Ma Paolo era pieno di vita, era giovane, aveva 60.

0: riesco a esternare i miei dolori, però dentro sentivo, ho pianto molto internamente.
1: Luciano, hai citato anche un altro grande che ci ha lasciato questo davvero recentemente, che era Mister Bagnoli. E
0: Sì.
1: ci porti anche un po' in quello scudetto, la straordinarietà di quell'evento e qual è, se chiudi gli occhi, un momento preciso vorrei che mi fotografassi di quel Verona nel rapporto con i compagni, nel rapporto di Bagnoli, qualche aneddoto così come me l'hai raccontato, delle altre squadre precedenti al Verona che hai avuto.
0: Sì, è un po' difficile perché ce ne sono tanti. Io ho avuto la fortuna, di stare 3 anni. E sono arrivato quando loro erano risaliti dalla Serie B e il primo anno di A forse è stata il Verona più forte anche di quello che dopo 2 anni, dopo 3 anni, cioè il terzo anno, ha vinto lo scudetto. Però a parte questo, c'era un progetto, perché sai, io venivo dalla Roma, ero comunque nel giro della nazionale, non sono andato ai mondiali per un infortunio. Altrimenti facevo parte dei 22, anche se ero comunque una riserva, una cosiddetta riserva, però ero in quel giro lì, quindi dalla Roma, giro della nazionale, andare a Verona appena risalito. E invece quando sono arrivato e ho parlato con Mascetti e con Bagnoli, mi sono trovato di fronte a due personaggi, a due persone vere, per bene, convinte delle loro idee e di quello che loro volevano fare, quindi mi hanno convinto a tal punto che sono rimasto lì, ho firmato e ho passato 3 anni meravigliosi in una delle più belle città italiane, bisogna dirlo, in una delle più belle città italiane, con un pubblico incredibile, con della gente, io poi sono veneto, quindi non avevo tanto bisogno di conoscerla, ma il Veneto è un popolo di lavoratori, è un popolo umile, con i piedi per terra, con la testa sulle spalle, che lavora, molto serio e che ha rispetto un po' di tutto. E infatti vivere a Verona non abbiamo proprio, cioè vivevi con la massima tranquillità del mondo, quindi non eri soggetto a città come Milano, Roma o Napoli, dove ti senti la pressione addosso dal mio punto di vista. Cioè io ho giocato e me la sentivo molto di più di quello di Verona, che invece, finiti gli allenamenti, eravamo come delle persone, come tutti gli altri, cioè eravamo accolti nella città, nessuno ti disturbava, nessuno ti fermava per strada, ti metteva pressione, nessuno ti chiedeva niente. Era bello a vivere in una città come Verona. E la squadra era così, di gente. Io sono stato fortunato perché la mia generazione era fatta di ragazzi per bene, c'è solo una parola, delle persone oneste, semplici, per bene, per nulla atteggiati come li vedi da diversi anni i giocatori di oggi, con queste anche, basta vedere le reazioni nei miei tempi al gol di un giocatore e le reazioni di oggi. Cioè, io oggi veramente li prenderei, io se fossi l'allenatore gli darei 2 giornate di squalifica io a uno che ha quegli atteggiamenti nel momento che fa un gol durante una partita, quando mancano 50, 60, 70 minuti, la maggior parte delle volte poi perdono, ci sono delle sconfitte e stanno tutti con le orecchie abbassate e non dicono niente e sono incazzati. Cioè, deve avere un rispetto per gli avversari prima di tutto e poi anche della gente avversaria. Prima di tutto. Quindi io certi atteggiamenti, non, se fossi un allenatore, non li accetterei dalla mia squadra. Però diciamo che io ho avuto la fortuna di giocare in squadre come Vicenza, Napoli, Roma, Verona, ma Inter stesso, con ragazzi semplici, incredibili, ragazzi umili, che ancora oggi,
1: Senti
0: infatti ancora
1: Luciano,
0: oggi, ancora oggi ci
1: ti
0: sentiamo.
1: devo chiedere anche del Nela Marangon, passando i tempi della Roma, il tuo
0: Ho
1: rapporto
0: visto.
1: anche col Barone,
0: Sì.
1: dimmi un po' di Roma, dai. Eh
0: Sebino, ho visto che hai messo una foto
1: sì, adesso te la
0: mia
1: facciamo
0: di
1: vedere quella.
0: Sebino durante l'allenamento. Guarda i nostri sorrisi, Noi entravamo in campo con il sorriso, ecco.

0: questa foto. Lì si vede come l'ambiente che aveva creato anche in quella Roma, quei ragazzi, Lidl stesso. Lidl era una persona, ha avuto un gruppo di allenatori, devo dire, tra Trapattoni, Lidl, Bagnoli, GB Fabbri, Marchesi. Io ho avuto la fortuna di avere degli allenatori incredibili, Castanier, cioè tutte persone, grandi personaggi. Vabbè, Lidl era incredibile, perché veramente, veramente lui entrava anche durante gli allenamenti, lui gli piaceva tirare in porta, quindi allenava quasi i portieri. Noi avevamo un preparatore atletico che ci prendeva in mano all'entrata in campo, ci faceva tutto, ci faceva, e poi Lido arrivava alla fine quando c'era la partitina classica del fine allenamento. Se no lui stava lì a tirare in porta tutto il tempo. Poi quello che ricordo fortemente di Lido, che lui la domenica in ritiro non si vedeva mai. C'era, ma non si vedeva, non ti disturbava, non ti diceva niente. Lui arrivava la domenica, un'ora e mezzo prima della partita, entrava in spogliatoio con le maglie e diceva, numero uno, adesso parlando della Roma, numero uno Tancredi, numero due Nela, numero tre Marangon, numero quattro, mi ricordo chi c'era, Falcao, numero cinque Spinosi o Righetti, e via così. E poi ci guardava e diceva: ragazzi, sono loro, è la squadra avversaria che si deve preoccupare. Voi giocate come sapete. E andava via. Questo era Lido, almeno nell'anno, l'unico anno dove ho giocato io, che si è arrivati comunque, abbia lottato fino alla fine per lo scudetto. L'anno dopo, la stessa squadra con Maldera e uno straniero, mi sembra Proasca, che è arrivato al mio posto, la stessa squadra ha vinto poi lo scudetto. Quindi eravamo una squadra forte, cioè, Falcao, Di Bartolomei, Ancelotti, Bruno Conti.
1: Invece un altro grande allenatore, un commissario tecnico è stato Berzot. Così poi andiamo a
0: Sì,
1: chiudere. Luciano,
0: sì.
1: Berzot, quanto ti è dispiaciuto non far parte di quei 22 e di poterti togliere una grande soddisfazione mondiale come quella in Spagna?
0: Ma guarda, devo esserti sincero. Io, vabbè, non sono stato convocato per infortunio perché ho fatto 2 anni nella rosa della nazionale, ho fatto panchina, ho esordito una volta perché c'era Antonio Cabrini nel mio ruolo, quindi io ero un po' un eclettico, ero un po' una riserva di tutta la parte difensiva e della parte bassa anche del centrocampo. Però al di là di questo, io mi rendevo conto che non avevo grandi possibilità di giocare, a meno che Cabrini non si infortunasse o non prendesse squalifica per più di una giornata. Quindi io spesso, durante questi 2 anni, dicevo anche a Berzot, cioè non mi convochi, perché io di far panchina non mi piace e quindi preferisco essere libero. C'è la sosta, c'è una settimana un po' tranquilla con la squadra con cui giocavo, quindi non mi convochi. Poi è chiaro che era fortuna perché avevo un rapporto simpatico di padre e figlio con Berzotto, quindi mi permettevo anche ogni tanto di dirgli questo. E quando sono venuti i medici a vedere l'infortunio, uno stiramento alla coscia, e vedevano che dovevo star fermo quasi 20 giorni, più di 20 giorni, quindi era impossibile prepararmi per poi l'avventura mondiale, e quindi non lo
1: Va bene
0: so, non
1: così.
0: mi è neanche tanto. Non mi è neanche tanto dispiaciuto, ho preso un aereo, sono andato ai Caraibi a fare la vacanza, a fare quei 20 giorni che avevo di vacanza, a rientro a New York, perché sono passato per New York, ho visto nella Gazzetta, ho visto campioni del mondo, tanto due, allora ho chiamato Paolo Rossi, Tardelli, gli amici della nazionale e con maggior parte di loro ci siamo ritrovati a Ibiza poi per le vacanze.
1: Cioè, non hai visto neanche la partita.
0: No, ho visto una partita, io ero un'isola dei Caraibi, vabbè. E quindi no, perché ero un po'. Le ho viste tutte dopo, le ho
1: Ah,
0: viste
1: ok.
0: dopo
1: È
0: la
1: particolare.
0: cavalcata.
1: Molto
0: Sì,
1: particolare questa cosa, caro
0: le ho
1: Luciano,
0: viste,
1: però.
0: ma io sono sempre stato un giocatore un po' atipico. Io non, la, i, il lunedì non compravo i giornali per vedere le pagelle o per capire se avevo. Cioè, io sapevo quello che avevo dato in campo. Perché parlavo subito dopo la partita, parlavo sempre con i miei allenatori. quindi, e con i miei compagni, quindi sapevo benissimo. Poi mi piaceva fare, cioè quando uscivo dagli spogliatoi, o durante la settimana o la domenica, mi piaceva avere la mia vita, avevo i miei amici, andavo in montagna, quando poi avevo una figlia piccola, quindi andavo a trovare 2 giorni mia figlia, cioè facevo una vita come una persona normale, senza...
1: Allora, ti sto per salutare, ma ti devo fare un po' di domande a raffica. Sei pronto?
0: Ecco,
1: Allora,
0: sì. Cerco di essere rapido.
1: partiamo dal calciatore più forte con cui hai mai giocato.
0: Giocato o contro?
1: Con cui hai giocato? Compagno di squadra. Lo
0: Nel
1: so, è
0: ruolo
1: dura.
0: Paolo, in un ruolo Paolo Rossi, in un altro ruolo Falcao, in un altro ruolo Bruno Conti. Cioè io ho avuto la fortuna di giocare nell'Inter, ho giocato con Rummenigge, con Altobelli, cioè nei vari
1: Okay.
0: ruoli ho giocato con i più forti giocatori dell'epoca.
1: Perfetto. Il giocatore più forte contro cui hai giocato?
0: Ma direi Maradona, beh, è troppo semplice
1: Ah,
0: dirlo.
1: è giusto.
0: Contro Diego, beh, è troppo facile. Però ecco, in quegli anni lì devo dire che il campionato italiano era il numero uno al mondo e tutti i più forti del mondo, li possiamo elencare da Platini a Zico a Falcao, eccetera, eccetera, erano tutti nel campionato italiano, quindi ho giocato contro tanti giocatori importanti e forti.
1: E invece l'allenatore che ti ha dato di più in carriera? So che ne hai avuti tanti, ma me ne devi scegliere uno, Luciano. Proprio che ti ha dato.
0: Sì, no, Bagnoli sicuramente,
1: Ok.
0: senza fuori dubbio, anche se poi con Marchesi, con Trapattoni, con Lido mi hanno insegnato e avevo un ottimo rapporto, ma i 3 anni fatti con Bagnoli devo dire che è stato l'uomo, il mister più importante per me.
1: E il presidente che invece con cui ti sei scontrato di più, il presidente più particolare, dai, dimmi.
0: No, io mi sono scontrato un po' con tutti, con Ferlaino, infatti non mi ha neanche, mi poteva portare, ero stato il migliore quell'annata. Io e Rudy Kroll erano stati i migliori a Napoli e potevo rimanere 10 anni a Napoli, ma lui per pochi migliaia, milioni di lire non mi ha proprio voluto tenere e io sono andato poi alla Roma. Però con Ferlaino, con direi Viola e Giusi Farina sono i due presidenti con cui sono andato più d'accordo. E gli altri ho sempre avuto degli scontri perché Pellegrini all'Inter, no, anche nel Verona c'era un gruppo all'epoca, c'era Chiampan un anno, poi c'era Guidotti, Chiampan, e devo dire persone, ho avuto tanta fortuna di conoscere della gente che poi mi ha insegnato anche a come affrontare la vita dopo il calcio.
1: Luciano, è stato fantastico. Grazie, grazie, grazie per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio.
0: Grazie a te per essersi ricordato di noi vecchietti,
1: No,
0: ormai
1: alla
0: sono passati un
1: grande.
0: po' di anni.
1: Alla grande, Luciano, personaggio e
0: Ciao.
1: calciatore incredibile. Grazie a
0: Grazie.
1: Luciano Marangon. E che
0: Grazie ai tuoi
1: dirvi? Grazie
0: ascoltatori
1: a
0: anche.
1: voi e noi vi diamo appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Adesso, a parte tutto, voglio dire, molto male il Milan. Mi aspettavo qualcosa in più da Mourinho sul piano del, diciamo, della crescita, dello sviluppo. Sai, quando un allenatore nuovo entra in un ambiente nuovo, caso insomma di puntare su almeno 7-8 undicesimi, no, fisico, e poi dopo formare la squadra e il gruppo squadra andare dietro, insomma.
2: Al momento è un flop, poi vedremo, ma è evidente che lui ha sollevato colpevolmente delle attese che gli si sono ritorte contro. E quando tu arrivi senza umiltà in un campionato così difficile tatticamente come quello italiano,
3: mi pare che a Morin si sia segnalato più per tante dichiarazioni, alcune delle quali veramente eccessive, sbilanciate, inopportune, un poco più di umiltà, un po' più di modestia in un campionato certamente non il primo del mondo, ma comunque di livello medio-alto.
4: Fammi rispondere alla maniera di Agatha Christie, che tre indizi fanno una prova, eh? Cioè è vero che è una partita, la prima che perdi, però innanzitutto di che partita stiamo parlando? Stiamo parlando della prima partita che tu giocavi in Europa dopo un anno e mezzo di assenza, e l'Europa League non è la Champions, pazienza, va bene lo stesso.
5: Allora, questa è una bella provocazione chiaramente per tutti coloro che dopo il secondo tempo con la Lazio pensavano che il problema del Milan fosse Modric. Allora, Modric non può essere mai un problema, mai, mai, nessun allenatore, per nessun allenatore, per nessuna squadra.
6: Pur condividendo tutto quello che è stato detto, perché è evidente che il Milan, dal Torino-Milan a Milan-Benfica, ci sono tanti passi indietro, questo mi pare evidente. Anch'io sono molto perplesso di fronte a certe scelte. Io credo che il Milan non possa mai, mai, mai prescindere da Pulisic e Rabiot, e addirittura ieri sera li ha lasciati fuori entrambi. Maracanã.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata del venerdì di Maracanã. In questa anteprima con me Lucio Marinucci. Ciao Lucio.
8: Ciao Marco, buon venerdì a tutti.
9: Buon pomeriggio a tutti.
7: Buon pomeriggio, ci siamo in questa anteprima dove ci porterà così verso la puntata dove andremo ad analizzare tante cose, ripartendo dalla partita di ieri sera della Juve che chiude la due giorni di Europa League dopo la sconfitta del Milan con il Benfica. Arriva il 5-0 della Juventus contro il NEC, quindi andremo anche a capire che cosa ha detto.
8: Analizzare
7: mi sembra una parolona proprio grossa associata a sta partita. No,
8: con tutto il rispetto per gli avversari, però
7: e poi c'è questa giornata di campionato molto molto elettrizzante, molto bella. Poi arriveranno poi ci sono le convocazioni di Mancini, quindi si inizia il percorso della nazionale. È chiaro che oggi ci concentreremo molto su questo fine settimana che ci regala veramente tre partite molto belle, a cominciare da domani alle ore 18 c'è questo big match che sa tanto di scudetto, di lotta a scudetto tra Roma e Inter, le due squadre che stanno benissimo, che sono partite fortissime, che sono quelle
8: a punteggio pieno.
7: Esatto, che segnano di più, la Roma è quella che subisce meno, quindi ha trovato anche un equilibrio importante. L'Inter invece prende qualche gol in più, ma ha una forza offensiva notevole. Poi c'è Fiorentina-Napoli, che è altra partita questa molto bella, con il Napoli che deve far capire a tutti gli effetti se è ripartito o meno contro un avversario che con l'arrivo di Vanoli intanto ha vinto due partite. La Fiorentina
8: cercano continuità tutte e due.
7: Sì. E poi Juve-Atalanta per capire come sta veramente la Juve, cioè questo è il test vero, no? Quello di ieri sera è stato un allenamento. Il test vero è quello con l'Atalanta, anche
8: hanno
7: per capire
8: scaldato i motori.
7: Sì, anche per capire poi l'Atalanta di Sarri, di Giuntoli, quindi anche questa è una partita che ci potrà dare delle indicazioni, e siamo soltanto alla quinta giornata di campionato, ma in queste prime cinque giornate abbiamo visto veramente tante cose, tanti spunti che ci ha offerto questo avvio di campionato della Serie A.
8: Beh, addirittura anche abbiamo
7: bello,
8: visto,
7: secondo me.
8: Beh sì, sì, poi abbiamo visto, diceva addirittura, panchine cambiare.
7: Secondo me ce ne saranno altre.
8: Tu dici a stretto giro di posta. Beh, secondo poi se ne parlava anche nella zona bassa.
7: Ma guarda,
8: classifica.
7: Io ti dico subito, così lo dico anche i nostri amici ascoltatori al 331-8200-23 si possono divertire. Io penso che questi nomi qui, tra questi nomi qui, qualcuno esce. Ossia,
8: Juric, lo
7: Stroppa,
8: che è a
7: questa,
8: rischio.
7: De Rossi, Abate.
8: Tu dici durante la sosta. sì, la lunga sosta per riflettere.
7: No, ma perché questa, allora, prima di tutto è un'anomalia che non abbiamo mai vissuto.
8: Beh, non una sosta così lunga, no?
7: Mai. Tre sembra settimane. Quella lì della Bundesliga quando si fermano e...
8: Sì, loro fanno l'interruzione lunga e stanno fermi.
7: Quanto
8: per fermo?
7: Settimane. Un mese? Quanto,
8: sì, quasi un mese.
7: Beh, qui siamo a tre settimane. Non è che siamo lontanissimo.
8: Molto
7: quindi...
8: lunga.
7: E allora ti dico, questa è un momento, questo è un momento, Lucio, dove se tu vuoi cambiare l'allenatore e prendere quello nuovo e quelli che ti rimangono...
8: È
7: chiaro
8: indicato.
7: Che, ad esempio... Certo. Ci sono squadre che avranno meno nazionali, quindi lavoreranno sostanzialmente col gruppo. E allora questo è un momento che tu potresti anche fare un pensierino. Dirò, le cose, facciamo un bilancio, 5 giornate, non sono andate bene, cambio l'allenatore, lo chiamo subito, il primo allenamento. Credo che comunque le squadre da martedì si alleneranno.
8: Ma sì,
7: le
8: certo.
7: squadre di club. Quindi...
8: Poi dicevi, molte non avranno tanti nazionali. Esatto, quindi
7: però si allenano, però si allenano, però
8: si allenano.
7: Fanno quindi,
8: testa, Michele.
7: Secondo me è un momento... propizio.
8: Quindi dici questo
7: propizio.
8: Fine settimana può essere
7: sì.
8: indicativo.
7: Io vediamo che succede con i risultati, però questi secondo me di questi allenatori qualcuno salta.
8: Già oggi c'è Monza Sassuolo, è un'occasione per il Monza per cercare di muovere un po' di più la classifica, però non è scontata. Poi
7: no,
8: bisogna anche guardare anche qui con tutto il rispetto, Marco, ai valori delle rose, ci sono in Serie A delle rose che non sono... secondo me così competitive nella zona bassa della classifica, quindi poi vanno fatte valutazioni anche dalle società sui giocatori che hanno messo a disposizione dei
7: vediamo che succede. Naturalmente noi non siamo qui a gufare la uscita di qualche allenatore,
8: osserviamo
7: e commentiamo, e devo dire che ci sono state alcune situazioni dove secondo me il cambiamento era inevitabile. Poi noi abbiamo citato le tre partite importanti, ma non dimenticherei in tutto questo Frosinone Como.
8: Ah.
7: Perché il test del Como, che sembrerebbe
8: sulla carta
7: meno complicato o il meno complicato di tutti, però attenzione, perché il Frosinone gioca a calcio, è una squadra che ha portato con sé tutto quello che ha costruito l'anno scorso in Serie B, lo sta continuando a mostrare anche in Serie A, quindi il Como ha una partita che potrebbe nascondere delle
8: insidie. Non scontata, dici?
7: Non scontata.
8: Ma perché
7: non
8: stanno
7: scontata.
8: Molto bene anche atleticamente.
7: Sì, sì, io le ho visti bene, ho visto Frosinone. Un paio di partite del Frosinone, ma ti devo dire che anche con la Juve la prima partita, mi ricordo, il primo tempo poteva prendere,
8: faticò un po',
7: imbarcata,
8: però
7: dopo è uscito fuori una squadra che comunque ha una struttura e fa vedere la sua idea di gioco, quindi attenzione, perché il Como non ha una partita facilissima, ecco, diciamo così, deve fare molta attenzione. È chiaro che è favorito, è chiaro che è più forte, però
8: sì.
7: Occhio al Frosinone di Alvini, che pratica un calcio gradevole
8: e convincente, certo.
7: Assolutamente.
8: Poi dobbiamo negli spazi sa far male.
7: Dobbiamo anche dire che tra poco parlerà Gasperini, quindi ci avviciniamo sempre di più a questo match, siamo alla vigilia di questo match, alle ore 18 domani, veramente una gran bella partita che non è decisiva per nessuno, parliamoci chiaro, né in caso di vittoria della Roma né in caso di vittoria dell'Inter si decide qualcosa, però sono quelle partite che ti possono dare un'ulteriore spinta positiva proprio per il cammino, lungo cammino in campionato, no? E si affrontano le due squadre che stanno meglio, le due squadre che hanno anche qualità e che hanno giocatori che possono risolvere, due allenatori bravi.
8: Beh,
7: che dal punto di vista della
8: sì,
7: strategia possono riservarsi qualcosa.
8: Certo, poi è uno scontro anche interessante, perché sì, è sempre ragionato, Marco, le squadre di Gasperini contro l'Inter negli ultimi anni hanno faticato,
7: sì.
8: L'Atalanta ha faticato, la Roma l'anno scorso ci ha provato, poi c'è anche questa curiosità che la Roma praticamente non riesce mai a battere l'Inter all'Olimpico.
7: È vero.
8: Sono 10 anni che
7: la
8: Roma
7: legge,
8: non vince
7: grandi
8: una
7: numeri,
8: gara.
7: Tu dici.
8: Vabbè, qui non lo so, fare gli scongiuri, Andrea,
7: capisci di solito,
8: regia,
7: di solito la legge dei grandi numeri
8: è solo un
7: puntualmente...
8: dato, poi contano fino a un certo punto, quello che conta è il campo, è una gara da vivere con grande attenzione, sono le due squadre che giocano forse il calcio più bello anche insieme al Como di questa Serie A, quindi
7: sì, sì.
8: Speriamo
7: più
8: che
7: bello,
8: possa
7: più intenso,
8: essere
7: più tecnico, più organizzato,
8: sì.
7: Delle squadre
8: di livello,
7: sono due squadre tra l'altro, sia l'Inter che la Roma, che sanno interpretare i momenti della partita, quindi non è che sono due squadre quotate solo ad attaccare, ma sanno anche interpretare il momento della gara, come va eventualmente cambiato qualcosa, quindi ripeto, il bello è che assisteremo, speriamo di assistere ad una bella partita. Dai,
8: beh, perché sono due squadre abituate a tenere un ritmo alto,
7: sì, sì.
8: Fanno male quando alzano
7: L'Inter
8: il ritmo,
7: sembra in certi momenti una squadra da Premier,
8: ha dei momenti in Serie A, sì, in cui quando spinge, in Serie A che ma, è una roba... tant'è che Marco, quante rimonte abbiamo visto dell'Inter negli ultimi tempi? Già in questo campionato,
7: no, a me l'Inter
8: abbiamo visto,
7: mi impressiona quando aziona quella marcia travolgente, quando veramente sembra che qualcuno suona una carica e loro partono e lì
8: sì, non si tengono.
7: No,
8: lì ti l'Udinese è finito ritmo, sì, è finito travolto, il Napoli è finito quasi travolto, ovvero che poteva vincerla, ma la rimonta c'è stata. Ma ricorderai, Marco, l'anno scorso in Coppa Italia, quell'incredibile rimonta contro il Como. Ad un certo punto l'Inter sembrava in balia del, quasi in balia dell'avversario, poi ha deciso che voleva rimontare e ha rimontato nell'arco di pochi minuti.
7: Bene, bene, bene, bene, bene. Insomma, abbiamo tanti. Poi adesso tra poco facciamo partecipare anche al gioco pronostico i nostri ascoltatori un paio di partite, perché sono due, ci sono partite molto belle e anche difficili da pronosticare. E dunque, poi venendo un po' per concludere il giro europeo, ieri sera la Juventus, insomma, ha giocato... Al di là, la Juve ha fatto il suo dovere, punto. Io la riassumo così. La Juve fa il suo dovere e vince una partita segnando tanti gol contro una squadra meno che mediocre. E,
8: modesta a livello europeo.
7: Tra l'altro, quando vedi queste partite con questi avversari, dici, ma questi come fanno ad arrivare in Europa League? Perché arrivano in Europa League? Perché poi io non so se queste partite siano proprio...
8: probanti,
7: capito?
8: Diciamo che bisogna anche dire una cosa,
7: il regolamento è fatto così, cioè abbiamo queste squadre,
8: poi questa è una squadra,
7: fare questa partita,
8: come quando capita a questi club di non alta fascia e dei campionati non di vertice, spesso quando fanno una grande exploit poi vendono. Nijmegen l'anno scorso ha venduto, quest'estate ha venduto quasi tutti i protagonisti dell'anno scorso, e quindi poi inevitabilmente già l'anno scorso era una grande impresa, quest'anno una squadra modesta con dei buoni giocatori,
7: sì,
8: ma poco di più.
7: Ieri veramente, ragazzi,
8: comunque dicevamo, la Juventus
7: è
8: ha
7: stato
8: fatto
7: una sorta, no, ha fatto l'allenamento e l'ha fatto bene, appunto, e ha fatto bene l'allenamento, ha
8: cercato... soprattutto a indirizzarla subito, quello è stato il merito,
7: però
8: l'ha
7: c'era
8: subito
7: una netta differenza. Dove cosa possiamo dire dei singoli? Possiamo dire che Alija Begovic ha mostrato questa qualità che c'è, è indiscutibile, poi deve essere continua sia nella presenza che nella prestazione,
8: è il passo che deve compiere,
7: è il passo che deve compiere. Nico Gonzalez si conferma in un momento molto positivo, quindi bisogna sfruttare assolutamente questo
8: forse
7: momento di Nico. No, per me è stato il migliore in campo,
8: no, ma dico in generale del momento della Juventus,
7: assolutamente non c'è dubbio, quindi bisogna sfruttare questo momento, e credo che Spalletti lo sa e si è capito da tante cose che ha detto su Nico Gonzalez. Quindi diciamo così che il vecchio calciomercato della Juve qualche effetto in ritardo lo sta producendo,
8: scoppio ritardato però
7: lo sta producendo,
8: utile.
7: E quindi Nico Gonzalez, poi mi è piaciuto, a me l'aveva detto qui, vi ricordate che qualche settimana fa noi abbiamo intervistato Zibi Boniek che parlò molto bene di Grabara?
8: Sì, lui disse addirittura che era più forte
7: lui
8: di Vicario.
7: Guardate che al di là adesso, però insomma, ha fatto con i piedi, oltre al lancio che arriva dal gol, vabbè, c'è l'errore incredibile del portiere avversario, veramente grossolano.
8: Uscita avventata.
7: Però questo c'ha un bel piede, fa certe sventagliate quando apre.
8: Ma lui è sempre stato
7: molto
8: bravo,
7: molto bravo. Tanto ormai i portieri devono avere anche questa caratteristica, quindi mi sembra uno, ecco, credo che la titolarità in Europa League possa essere la sua.
8: Secondo me perlomeno nella fase girone sì. Poi io l'ho già detto, io l'ho visto tante volte giocare anche in Bundes, è per me più forte Vicario, forse come portiere
7: tra i pali,
8: un portiere con i guanti. Però Grabara non è scarso, e in Europa League tanto più con avversari insomma non irresistibili, irreprensibili, può giocare titolare, assolutamente sì.
7: Bene, bene. Poi anche diciamo così un pensiero su Voltemade, io mi sono permesso di scriverlo, lo ribadisco, non mi ha impressionato ieri sera, lo dico subito, non è un centravanti, ieri aveva tutto meno che del centravanti, e questo si sapeva, molto goffo, ha sbagliato una palla, gli è arrivata una palla, ha colpita col ginocchio, non so che voleva farli.
8: Sì, in area di rigore.
7: Sì. Tra l'altro non riempie mai l'area di rigore, ma tende sempre un po' ad allargarsi, a venire in mezzo, quindi
8: sono le sue caratteristiche.
7: Per carità, dice qualcuno, mi ha detto è stato preso per fare la sponda. No, secondo me alla Juve serve uno che la butta dentro più che fa la sponda. Però, ripeto, ogni giudizio non può essere definitivo ad una prima partita. Tra l'altro, però devo essere sincero, contro una squadra così scarsa, perché bisogna dire scarsa, gli attaccanti secondo me devono fare più differenza. quando incontri un avversario così debole. Devi,
8: sì,
7: devi
8: lui ha segnato
7: differenza.
8: Sul rigore, non è stata una prestazione,
7: rigore, non lo considero proprio il rigore.
8: Sì, non è stata una prestazione indimenticabile. Lo conoscevamo, Marco.
7: Da 6, una prestazione da 6, niente
8: sì,
7: di più.
8: Da, leggermente positiva, qualche buon movimento. I test probanti anche per lui saranno altri. Io l'ho detto quando è arrivato, non mi aspettavo Faville, per me non è neanche lo scarsone che
7: no,
8: è stato
7: no,
8: dipinto nel corso scarso. Degli ultimi giorni. È un modesto, un discreto attaccante.
7: Non so quanto
8: rigore.
7: Sia utile ad una Juve che là davanti doveva
8: domanda,
7: cercare qualcuno
8: Marco.
7: Che portasse qualche gol in più.
8: Due
7: tutto
8: attaccanti
7: qui.
8: Centrali alla Juventus che non sono due centravanti.
7: Esatto, che non sono due.
8: Quello
7: quindi,
8: è
7: quindi
8: l'equivoco.
7: Dovrà faticare moltissimo anche Spalletti a cercare di farli di far dare una mano alla squadra, perché poi dopo devono essere gli altri a segnare. E non è facile trovare sempre i gol dagli altri quando i centravanti non sono.
8: No,
7: non hanno
8: quelli,
7: quell'istinto proprio, quella famelico. Che non sono identificabili come
8: tanti gol
7: centravanti.
8: Da McKennie forse che riempie l'area di rigore. Paradossalmente è più bravo lui negli inserimenti di testa in area di rigore che non Voltemade o Colomani.
7: Allora, e naturalmente questa è una partita che non può pensare di esaltare nulla, lo diciamo subito. È una prova, un allenamento che non può non si può esaltare nulla della partita di ieri sera, se non il fatto che hai fatto 5 gol, punto e basta, hai vinto la partita. Quindi il vero test è quello che arriva con l'Atalanta.
8: Certo, quello... fa capire perlomeno non sono entrati sì. sotto gamba.
7: No, no, no, ci
8: entrati...
7: mancherebbe pure che entravano sotto
8: Beh,
7: gamba.
8: Però magari sono... dopo la partita contro il Sassuolo
7: dunque,
8: concentrati.
7: Andiamo adesso a prendere un po' di messaggi, poi se ci sono anche degli approfondimenti che dobbiamo dare, dammi un'occhiata anche... ricordiamo che tra poco parla Gasperini.
8: Sì.
7: E poi c'è, attenzione, riporta tutto mercato web il silenzio non previsto di Chivu. Vediamo un attimo che
8: sì,
7: dice
8: su tutto mercato web.
7: Esatto, eccolo qui. Praticamente
8: niente
7: sì,
8: conferenza,
7: niente
8: non conferenza. Parlerà.
7: Non parlerà.
8: A sorpresa, dice, non ha fissato però la conferenza stampa, nonostante fosse prevista fino alla giornata di ieri, quando poi con il passare del tempo è stata presa la decisione di saltare il confronto pre-gara con i giornalisti.
7: Chissà perché, chissà per quale motivo.
8: Inaspettato.
7: Quando arriva una partita così bella è anche...
8: stimolante.
7: È anche stimolante sentire l'allenatore. No, non credo che ci sia paura. Sarà stata una scelta fatta con la società di comune accordo.
8: Probabile.
7: Però è strano perché, ripeto, quando c'è uno scontro diretto così, quando c'è uno scontro proprio al vertice tra due squadre molto forti, è anche bello sentire le parole degli allenatori.
8: Non avremo controparte, quindi
7: no,
8: solo
7: no.
8: Gasperini.
7: Mi dispiace però, perché a me queste cose qui non
8: sappiamo il motivo.
7: No,
8: chiaramente.
7: Però per carità
8: diciamo che all'estero non esiste, in Inghilterra non puoi proprio
7: non capisco il motivo, no? C'è un
8: stampa.
7: Bel match, tra l'altro Gasperini ha sempre detto di stimare Chivu, quindi c'è anche un rapporto buono tra i due allenatori, sono
8: magari
7: le squadre
8: per carità, di forza maggiore.
7: Bisogna fare una polemica
8: so.
7: Per questa
8: no,
7: cosa, però un peccato perché era bello anche sentire o è pretattica questa, quindi Chivu vuole nascondere un po' tutto e decide di non presentarsi in conferenza. Vabbè.
8: Particolare.
7: Molto particolare. 331 8200 213 per i vostri messaggi, ne recuperiamo qualcuno, ricordiamo ancora conferenza stampa tra poco di Gasperini, non ci sarà invece quella di Chivu. Vai.
0: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Vi volevo chiedere questo.
7: Oh,
0: ma per la Juve, Nico Gonzalez potrebbe essere il vero trascinatore? Ieri sera, ovviamente, sempre con le dovute proporzioni, mi sembrava un poco il Tevez della situazione. Non so voi cosa ne pensate. Un abbraccio e buon lavoro.
7: Grazie. Guarda, a me è un giocatore che piace. Mi sembra quest'anno molto rinfrancato. E quindi può essere utile. Ora, se sia... diciamo così il trascinatore o meno non lo so, però lo vedo bene negli atteggiamenti, lo vedo bene in campo, nella lettura del
8: carico
7: quindi c'è secondo me molta stima da parte di Spalletti, perché lo ha detto più volte, quindi potrebbe essere un giocatore importante in questa stagione.
8: Di sicuro sì, poi...
7: Insomma non è proprio scarso Nico Gonzalez.
8: No, scarso non lo è mai stato. Io se c'è una cosa che gli ho imputato sempre è di non essere mai riuscito a fare il salto definitivo, perché nelle partite vere, anche quando quando era alla Fiorentina, tendeva un po' a mancare nelle gare vere, quelle pesanti, importanti per gli obiettivi magari europei. L'abbiamo visto bene pimpante con la Juventus in queste prime settimane. Voglio aspettarlo nelle gare, ecco appunto, quelle che contano veramente. Lì capiremo se Nico Gonzalez ha fatto un salto o meno. Ad ora sospendo il giudizio, posto che bene, sta facendo bene. Poi leggiamo un lungo messaggio di Federico su Sarri.
7: Sì, immagino, tanto è monotematico. Allora, vai con un altro messaggio.
9: Buon pomeriggio, sono Ivano.
7: Ciao Ivano.
8: Ciao Ivano.
9: In merito ieri sera alla partita della Juventus con Neck, già il nome mi scappa da ridere, ma come si fa a non vincere una partita del genere? Una squadra è inguardabile. Sono già diventati dei fenomeni? Grazie.
8: Ma no, dai.
7: Ma non penso
8: proprio che... questo abbiamo detto, non è un
7: non
8: test.
7: Penso che ci sia stato qualcuno che li ha
8: ma neanche loro
7: definiti
8: stessi,
7: fenomeni.
8: Ma lo sanno che era una partita ampiamente alla portata.
7: No, ma queste sono partite, ripeto, dove c'è troppa differenza e quindi non possono essere esaltate, ma allo stesso tempo ti possono dare delle indicazioni tattiche, per esempio la difesa a tre, che potrebbe essere, secondo me, una scelta di Spalletti, cioè magari l'adotta anche contro l'Atalanta. E
8: può
7: quindi
8: darsi.
7: Si è utilizzata questa partita anche per fare delle prove tattiche, ha messo dal primo minuto Voltemader facendo poi entrare in corsa Colomani. Qualcuno gli ha chiesto prima della partita perché, mi sembra Capello, perché non giocare con due punte, che poi ieri ne avevamo discusso perché c'era arrivata un'indiscrezione qui in diretta che si poteva anche pensare ad una Juve con due punte.
8: Contro Voltemader e Colomani, no, poi è partito dal primo minuto.
7: Sì, sì, lui dice io devo anche cambiarle in corsa, quindi ragiona così e si tiene
8: può avere senso, un giocatore in realtà.
7: Forte. Può avere senso, assolutamente. Però no, credo che, insomma, non penso che qualcuno possa definire fenomeno una squadra che batte una squadra così nettamente inferiore.
8: Ma
7: però
8: ripeto,
7: si possono
8: neanche
7: trarre delle indicazioni, sì, stop, sì, senza esaltare più di tanto questo successo. Vai.
10: Ciao Marco, Antonio San Minato. Ieri bene la Juve, benissima direi. Dai, a parte gli scherzi, bene la Juve, ma si può dire che male Neck, cioè la fase difensiva non so nemmeno cosa sia. Comunque detto questo, secondo me è una cosa che io ho letto, non so se è vera, l'ha detto Spalletti, io premetto che ho letto questa cosa che mi preoccupa, è che quando parlava di Colomani lui ha detto che è stato l'unico ad andare in ritiro facoltativo. Ecco, io credo che una squadra come la Juve, club Juve, dopo una sconfitta a inizio stagione con il Sassuolo, come è avvenuta la maggior parte, anzi tutti i giocatori non vadano in ritiro, anche se era facoltativo, non è un bel segnale. Sbaglio?
7: Lucio.
8: Sì, beh, poi non era il ritiro, diciamo che erano delle sedute extra per cercare di migliorare sostanzialmente la condizione. Lui è stato quello che si è presentato per lavorare. Lo ha elogiato Spalletti per questo motivo. Certo, poi bisogna vedere anche gli altri se quanto ne avessero la necessità non si sono presentati. È una nota a favore di Colomani. Vediamo, comunque credo sia sì, un aspetto di secondo piano.
7: Se era una cosa facoltativa non è un obbligo.
8: No, certo, lui dice potenzialmente se si fossero presentati tutti sarebbe stato perfetto. Però
7: se è facoltativo vuol dire che uno può pure non presentarsi.
8: Vabbè, questo è ovvio, certo.
7: Non penso che ci sia niente di strano. Scusate, mi sono distratto perché stavo leggendo questa notizia sul Messaggero di cronaca che mi lascia veramente basito, di un ragazzino di 13 anni di terza media che ha coltellato un insegnante all'uscita di scuola.
8: Ah, ho letto
7: gli rapidamente
8: prima. Gli ha spruzzato
7: lo spray al peperoncino sul volto della prof e poi ha tirato fuori il coltello. Indagano i carabinieri, la donna è sotto shock ma non rischia fortunatamente la vita. Io
8: beh, direi si commenta da sola, Marco.
7: No, ma è preoccupante che un ragazzino di 13 anni prima di tutto vada a scuola con un coltello e pensi di accoltellare una persona. Io veramente
8: mi chiedo chi siano i genitori.
7: No, beh, più che, sì, quello, ma che messaggi possiamo anche attraverso questa società, perché poi se vai sui social questi ragazzini vedono di tutto, quindi
8: sì sì, probabile
7: è
8: però,
7: una roba
8: certo,
7: proprio
8: dipende anche in che contesti si cresce, perché
7: sì sì
8: gesto del genere,
7: però sai, io non penso che ci sia magari sbaglio io, non penso che ci siano dei genitori che educano i ragazzini a 13 anni a andare a una coltellata a un ragazzino, un ragazzino a andare a una coltellata a un insegnante, non
8: però
7: lo so,
8: forse un po' più di responsabilità
7: per
8: ogni
7: carità
8: tanto.
7: Poi non è facile fare il genitore perché
8: forse
7: il mestiere più complicato e difficile che c'è nella terra, però io cioè vedo questi ragazzini, ti parlo da padre di una quattordicenne che vedo dei comportamenti anch'io quando, cioè, un po' particolari, un po'
8: sì, però un conto è
7: sì, capito, no ma a me spaventano queste cose perché poi è facile dire colpa dei genitori, è la prima cosa che ti viene in mente, no? Però Vabbè, scusate questa uscita di strada, però insomma poi la cronaca fa parte anche della vita, soprattutto insomma un ragazzino di 13 anni che in questo momento dovrebbe pensare a tutto meno che un gesto del genere, insomma.
8: Più che un bambino.
7: Non lo so, io a 13 anni ero veramente un coglioncello proprio totale che pensava solo a giocare, a divertirsi, basta che c'avevo un pallone, figurine, big gym, motociclettine, ed ero il ragazzino più felice della vita.
8: La normalità.
7: Adesso invece mi sembra... No, ma lo sai, guarda, scusami che faccio... Noi ci annoiavamo anche noi. La generazione di oggi invece, ti parlo da padre di una ragazzina, non si sa annoiare, cioè la noia non la riesce proprio a gestire, e credo che invece sia molto importante. La noia ti stimola, ti aiuta anche a crescere, ti fa venire diventi creativo nella noia, perché devi comunque... Noi ci divertivamo veramente con delle stronzate clamorose. Oggi invece mi sembra tutto, se non hanno il cellulare non riescono a stare un minuto o 30 secondi senza cellulare, senza iPad, senza è una roba,
8: sì,
7: proprio
8: non è una buona abitudine,
7: così, scusate questa diciamo così deviazione, però mi ha colpito, volevo condividerla. Ci fermiamo un attimo e ritorniamo tra poco.

0: Ci siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracana, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
1: Ciao Marco, prima. Ben ritrovati.
0: Allora, leggo al volo da tutto mercato web, Runa Hitch ha parlato, gara molto importante con il Cagliari, Zaniolo sarà con noi, quindi c'è anche un'indicazione relativa a Zaniolo, andiamo dentro, Zaniolo ci sarà, non abbiamo preso una decisione definitiva sul suo utilizzo, dobbiamo pensarci ancora, dice Runa Hitch, questa notte se giocherà dal primo minuto o dalla panchina. Domani prenderemo tutti insieme una decisione. Lui ci ha detto di sentirsi molto bene, ha fatto un paio di allenamenti pieni. In questi casi però va anche calcolato un po' di rischio visto il periodo in cui è rimasto fermo. Sarebbe bello vederlo domani contro il Cagliari, poi chiaramente durante la pausa avrà il tempo di tornare al massimo. Sappiamo che grazie a lui siamo più forti, a qualità, conosce ormai a memoria la Serie A e tutt'altro che alla fine della sua carriera. Ha avuto un po' di sfortuna con questo infortunio.
1: Sì,
0: non solo con questo.
1: No, è stato un giocatore, direi che di
0: è stato un giocatore proprio colpito, martoriato. Come purtroppo sì. ci sono tanti esempi di calciatori che
1: è successo anche a Felici del Cagliari, esattamente stessa cosa, si è infortunato a un legamento crociato, è rientrato Felici proprio subito. È rientrato e si è rotto l'altro. Quella è veramente una sfortuna, infatti cogliamo di nuovo l'occasione anche per fare l'in bocca al lupo a Felici. Mentre non so se hai visto le parole di Gattuso, che ha parlato anche insomma della partita. Chiaramente la Lazio affronta il Venezia, un test che può permettere magari di andare ancora più avanti in classifica, ma ha parlato anche per l'ennesima volta di Icardi. Però è stato stavolta definitivo, veramente senza giri di parole.
0: Non sono molto d'accordo con quello che ha detto.
1: Ha detto: finiamo questo casino Icardi o non Icardi. Ha fatto 250 gol in carriera, nessuno discute il suo valore. Abbiamo fatto però delle scelte, abbiamo preso Pinamonti e Gudmundsson. Quando si spendono parole con i giocatori non ti puoi incartare. Con tutto il rispetto per Icardi, ne ho parlato col presidente e col direttore, è giusto rimanere così. Noi in questo momento abbiamo giocatori che quando lavoriamo devono stare fuori perché abbiamo sei terzini. Quando rientra Marusic, due dovranno stare fuori e non è un bel vedere. Questi per me sono gli equilibri. Quindi è stato chiarissimo, dice: non prenderemo uno svincolato, tantomeno Icardi.
0: Vabbè, sì, perché c'era questa cosa di Icardi che era stato più volte accostato e c'era anche un'intenzione da parte
1: a lungo.
0: Però io questa volta non sono molto d'accordo con Gattuso, perché un giocatore forte
1: è vero che è una sola competizione, quest'anno.
0: Lo so, però dai, stiamo parlando di un attaccante il cui spessore è superiore a tutti quelli che c'ha la Lazio, quindi è chiaro che se tu prendi Icardi devi farlo giocare, non è che lo puoi prendere e poi lo metti a fare l'alternativa con Pinamonti. Però è questione poi di vedute.
1: Sì,
0: secondo
1: progetto.
0: Me un giocatore forte stimola anche gli altri. Io sono abituato sempre a guardare quelli più forti, non quelli meno forti, quindi la competizione ci deve stare, quando poi c'è quello più forte ti stimola ad essere a fare qualcosa in più. Io la vedo così, poi
1: sì, può
0: rispetto
1: darsi.
0: Gattuso e ci mancherebbe.
1: Anche se ti devo dire la verità, poi Icardi a 34 anni a febbraio, secondo me ha senso a questo punto, tra virgolette, rischiare su Pinamonti. Hai preso Pinamonti e non è un ragazzino, perché è un classe 99, credi su un giocatore italiano. E allora a questo punto, senza peraltro obiettivi macroscopici di stagione.
0: Bene, allora dice Merkel, ci scrive Marco per drammatizzare anche guardare il Milan annoia, ma non solo il Milan, ce ne sono delle squadre noiose, quindi
1: sì.
0: Allora poi la Juventus secondo voi, ci scrivono, è più avanti rispetto al Milan?
1: Io la risposta ce l'ho
0: anche io, ma io l'ho già data in questi giorni. Per me no, per me non è più avanti. Quindi, anzi, all'inizio pensavo che fosse un po' più avanti il Milan, dopo l'ultima partita invece devo dire che per me sono lì. Non mi faccio, in questo momento non mi faccio incantare dal 5-0 di ieri sera.
1: No, no.
0: Quindi per me sono lì. Io ho sempre detto che non convincono nessuna delle due. Mi dava prima della partita con il Benfica qualche sensazione che il Milan stesse un po' più avanti come struttura, invece Amorim lo vedo anche lui un po' in confusione.
1: Beh, ancora deve trovare il bandolo della matassa. Io la Juventus la vedo leggermente avanti invece, pensa, rispetto al Milan. Io penso che possa recuperare un po' di equilibrio. So che dopo la partita di Reggio Emilia sembra una sorta di bestialità, però credo che la Juventus possa avere un certo
0: equilibrio. Entrambe devono fare di più.
1: Sì, sicuro. Assolutamente. Sono più o meno sullo stesso livello, ma la Juventus la metto un gradino in più. La Juventus, se si completa, può lottare. Ti lascio
0: a te l'onore di leggere quel papier che scrive Federico.
1: Federico, che salutiamo.
0: Io mi arrendo, quindi.
1: Detto per non essere frainteso, perché il mio è un discorso serio. Quest'anno per i giocatori dell'Atalanta sarà come un test di ammissione all'università, l'università del calcio del docente Sarri. Un calcio che funziona a meraviglia solo se i suoi giocatori sanno applicare a memoria schemi ed automatismi. Chi sarà in grado di farlo potrà continuare, gli altri, senza fare distinzione sui nomi, verranno venduti a fine anno ed acquistati giocatori funzionali. Quindi dice Federico, chi ha le sue occasioni se le giochi bene, perché Sarri rimarrà, alcuni giocatori se non sono idonei al suo tipo di calcio, no.
0: Ultima ora della Roma, Gasperini ha parlato, Inter, punto di riferimento per il campionato, tutti hanno l'ambizione di riuscire a competere con loro, quindi è l'Inter il punto di riferimento, dice Gasperini, ci sta, perché insomma è la squadra che è forte, lo ha dimostrato anche in questi anni, seppur magari raccogliendo meno, secondo me, in campionato di quello rispetto al valore della squadra. Dammi un audio, vai.
2: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
2: Ma l'attaccante tedesco della Juve è il classico acquisto finale che non sa, dovevi prendere qualcun altro e sei arrivato col fiato corto.
1: È la teoria di
2: Il
1: Molo.
2: Primo che ti è capitato è piato, come l'altro anno Penda. E voi siete pure troppo buoni, per me è veramente una pippa. Vabbè. Scusate la parola.
0: No, no, come si traduce magari che chi non conosce? No, vabbè, dai. No, va bene.
1: Non molto capace. Non molto capace. Troppo qualitativo.
0: Però, insomma, posso dire che il nostro amico è molto diretto,
1: molto più diretto di quello che ho detto io prima.
0: E ha cercato di spiegarlo senza girarci intorno. Quindi
1: sì, io sono un po' meno cattivo nei suoi confronti.
0: Anche io. È un suo pensiero.
1: No, ma condivisibile.
0: Diciamo così, magari lo potevamo edulcorare noi, ma ci può stare. Allora, vai, andiamo con un altro audio.
3: Buonasera Maracana, un saluto ad Alessandro da Legnano. Allora, chi non parlerà da quanto è stato detto da altri emittenti, perché praticamente c'è qualche dissidio con parte della stampa romana che ha forzato la mano ricordando, diciamo, il gesto che fece in Coppa Italia quando ancora era calciatore. Diciamo, alcune cose che sono state scritte e dette non sono andate giù all'allenatore. Scelta sua, io penso alla partita, onestamente. Vorrei divertirmi tanto, non vorrei vedere una partita bloccata, ma in stile Inter-Napoli, per intenderci. Magari con lo stesso risultato a favore dell'Inter non sarebbe male, però mi aspetto una partita tosta e secondo me la Roma è la vera favorita del campionato.
0: Vabbè, non c'è nessuna ufficialità su questa cosa perché non parla, quindi qualcuno ha ipotizzato un suo pensiero, ma
1: sì, andrà
0: l'ipotizzare
1: verificato.
0: Un pensiero non corrisponde alla realtà dei fatti, quindi al momento non c'è nessuna spiegazione a tal proposito. C'è qualcuno che ha detto io penso che non parli per questo motivo, però io penso...
1: Che dice invece per il caso Martinez, perché gli hanno chiesto di Martinez più volte, il caso portiere. Sono ipotesi, solo ipotesi.
0: Quindi al momento l'ufficialità è che non parla, poi magari ci daranno una spiegazione, però non, in questo momento il resto sono tutte chiacchiere, non c'è nessuna ufficialità. Allora, Amorim ha detto in conferenza che l'Europa League è più difficile della Champions, ma questo è venuto al Milan con quel sorrisetto a prenderci per il... scrive Alessandro...
1: per i fondelli.
0: Comunicativamente ha fatto qualche, diciamo, scivolone. Il portiere dell'Inter è scarso, lo pensano in tanti, eppure è stato convocato dal CT della nazionale spagnola, è un campione del mondo, non si può considerare incompetente. Ciao a tutti.
1: Lui non era però nella rosa della...
0: Di chi?
1: Della Spagna, non era convocato al mondiale, comunque è nel giro della nazionale. Sì,
0: vabbè, cioè... se può dire che ha fatto qualche quaglia, però
1: no era per dire non è proprio campione del mondo, però no, sì, per me rimane un buon portiere nonostante tutto, credo ancora in Martinez,
0: per esempio. Pure Braglia credo in Martinez,
1: sì, ne parlavamo, eravamo molto d'accordo,
0: l'ho
1: certo,
0: sempre detto.
1: Ora non è un momento brillantissimo, deve dimostrare.
0: Delle volte ci facciamo condizionare dalla stagione passata, Icardi è stato un grande in area di rigore, ma poi i comportamenti e gli infortuni lo hanno pian piano ridimensionato. Se a fine settembre è senza squadra, uno con il suo curriculum non è casuale. Fa bene la Lazio a non fare questa scommessa. Forse in una situazione tragica ci stava la scommessa, ma si vede che l'equilibrio creato è ben solido. Tra l'altro io so che sta andando al Tottenham.
1: Sì, qualche voce c'era dall'Inghilterra, leggevo che qualcuno diceva di sì, qualcuno smentiva, quindi anche lì andrà
0: Poi dice anche il
1: valutato.
0: discorso dell'ingaggio, da vedere poi
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: trovare l'accordo. Dunque, vai con un altro audio.
4: Buongiorno, sono Francesco della Calabria. Ma
0: Sì.
4: se la Juve recupera tutti gli infortunati, può vincere l'Europa League e può arrivare a uno dei primi quattro posti della Champions? Se la può giocare con tutti? Mi sbaglio o no?
0: Sì, diciamo così che è uno scenario fattibile.
1: Come sono gli obiettivi di inizio
0: È uno
1: anno?
0: scenario
1: Entrare
0: fattibile, poi
1: nei
0: vediamo
1: primi
0: quello che
1: quattro
0: succede, sai,
1: e puntare ad arrivare più avanti
0: il
1: possibile in
0: pronostico si
1: Europa
0: può anche
1: League.
0: fare, poi dopo c'è il campo, c'è tutto quello che deve dire, eccetera. Lo scenario potrebbe essere questo. Quarto posto che non sarà facile, perché bisogna...
1: No.
0: Al momento ci sono tre squadre che stanno avanti, quindi c'è un posto. Al momento, poi il campionato è
1: Almeno
0: lungo,
1: tre.
0: ragazzi. Il campionato è lungo, può
1: Sì,
0: succedere di
1: ancora è
0: tutto.
1: presto. Io mi espongo, l'avevo messa addirittura tra le prime quattro a Juventus, quarta nella mia griglia.
0: Allora, sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Vogliamo inserirci in una fascia più alta del campionato, dice Gasperini. Quindi stanno riportando alcuni passaggi del tecnico della Roma in conferenza. Entusiasmo e voglia sono energie positive. Queste partite mentalmente si preparano da sole, e qui ha ragione, no? Cioè, non c'è
1: Beh,
0: bisogno
1: le
0: di.
1: motivazioni
0: Beh,
1: non
0: insomma,
1: mancano.
0: se ti devono stimolare quando devi affrontare l'Inter, vuol dire che,
1: Ha detto
0: insomma,
1: comunque, poi vedo,
0: cambia
1: ha
0: mestiere.
1: ribadito altre volte che lui ha
0: Allora,
1: detto, vede l'Inter ancora più avanti rispetto a tutti.
0: bene,
1: Quindi anche
0: allora,
1: rispetto alla stessa Roma.
0: che altro possiamo recuperare, caro Lucio? Poi andiamo a un messaggio, vai.
1: Sì, anche altre notizie, vedevo, ecco, anche tra le altre parole, sta parlando anche De Rossi,
0: Sì.
1: che ha detto che domenica sarà una partita importante
0: E
1: contro
0: te
1: il
0: credo.
1: Parma. Ha detto la gara dell'anno
0: È uno
1: scorso fu
0: spareggio per
1: buona.
0: rimanere in panchina.
1: Ah, tu dici per tutte e due? Beh, l'inizio a livello di classifica è eloquente. Genoa finora ha strappato solamente quel punto contro il Frosinone, un punto in classifica. Il Parma a sua volta ha fatto solo un pareggio contro il Monza. Quindi chi perde scivola giù, chi riesce a magari a fare il risultato può risalire. Ha detto che comunque la squadra si sta allenando bene, che ci sono poi anche delle possibilità di variare il sistema di gioco, quindi mettere anche la difesa 3, la difesa 4. Ha difeso Colombo, che aveva sbagliato il calcio di rigore. Insomma, prova un po' a tenere sul
0: Certo.
1: pezzo la propria squadra. Certo è che sì, Marco, uno
0: Secondo me è
1: scontro
0: delicato,
1: da un
0: delicato, dai.
1: bivio, da un
0: Molto
1: bivio
0: delicato, anche
1: importante.
0: perché poi ci sono tutte queste 3 settimane che, ti ripeto, secondo me le valutazioni verranno fatte, ci saranno secondo me altri cambiamenti sulle panchine. Vai con un altro audio,
1: Sì.
0: Andrea.
5: Ciao Marco, Robertino da Torino, ma vi lancio una provocazione. Ma
0: Sì.
5: quindi alla fine il problema non era Leao? Perché io pensavo che uno dei problemi fosse Leao, però alla fine guardando un po' il Milan mi sembra che il problema non sia Leao. Io continuo a pensare che il vero problema del Milan sia la difesa, dove il migliore Gila, che però si è dimostrato anche lui secondo me non così all'altezza, soprattutto dell'Europa. Voi cosa ne pensate? Ciao, grazie.
0: Leao è un problema per Leao, cioè Leao si è creato il problema da solo.
1: Sì, poi
0: Non è
1: poteva
0: che
1: rappresentare forse anche un problema.
0: Leao era il problema per Leao,
1: Anche forse
0: perché
1: un problema per il Milan, ma non
0: ha
1: l'unico,
0: fatto di tutto per
1: Marco.
0: diventare un problema.
1: Non si poteva pensare che mandando via Leao il Milan,
0: Ma no, che
1: schioccando le
0: c'entra? Non
1: dita.
0: è che mandi via Leao e scegli, fai una scelta. Era impossibile continuare, quindi penso che non c'era più possibilità di stare insieme.
1: Ma credo che lui fosse riferimento a chi
0: Quindi.
1: diceva che mandando via Leao il Milan
0: Ma
1: sarebbe
0: chi l'ha
1: risorto
0: detta questa
1: schioccando. Bah,
0: cosa?
1: qualcuno l'avrà detta.
0: Non è che mandi via un giocatore e risolvi il
1: Sì, è
0: problema. Fai
1: inutile
0: un mercato e
1: pensare.
0: fai. Però Leao, ragazzi, si è creato il problema da solo negli ultimi anni. A 27 anni, se non cambi, è grave. Quindi per me se l'è creato da solo. Poi magari dove va, troverà un ambiente diverso, non lo so. Vediamo. Io l'ho sempre definito un giocatore che quando ha la giornata positiva fa sfracelli, poi un giocatore normale. Diventa quasi anche insopportabile a tratti, quindi uno forte deve essere continuo. La continuità è una delle caratteristiche più importanti che deve avere un grande giocatore.
1: Certo.
0: Se no non sei un grande giocatore. Questo vale in tutti gli sport, la continuità. Cioè per raggiungere dei risultati devi essere continuo, devi martellare continuamente. non puoi mollare e fare una prestazione, poi ti fermi per tre, poi riprendi.
1: No,
0: poi
1: no,
0: fai...
1: è il salto
6: una certa continuity.
1: È una certa continuity ci vuole.
0: Poi devi essere professionista, ma professionista con la P grande, non media.
1: Devi essere professionale quando vai a rendere sul campo, posto che poi sull'altra considerazione io sono totalmente d'accordo. Per me il problema del Milan è e rimane la difesa.
0: Sì,
1: l'equilibrio.
0: Perché hanno fatto poco, hanno preso un giocatore solo.
1: Sì, ma anche l'equilibrio, come è strutturata. Io l'ho detto da prima dell'inizio del campionato, te lo ricorderai, avevo già delle perplessità sulla tenuta arretrata del Milan. Penso che sia così. Ci sono
0: rischi
1: dei
0: anche Abate nel Torino, un altro a rischio, attenzione.
1: Dici?
0: Che perde, poi vediamo che succede. Tra l'altro incontra Palladino, che ha la sua prima uscita con il Bologna.
1: Tutte e due squadre che non sono partite bene. Però allora, avrei su Abate, invece avrei pazienza. Esonerarlo dopo 5 giornate vorrebbe dire veramente una follia.
0: Sì, però
1: anche perdendo.
0: Secondo me rischia pure lui. Vai con un altro audio, Andrea, 331-8200-213.
7: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedere, voi che siete a Roma, praticamente noi dell'Inter abbiamo dichiarato che lottiamo per lo scudetto, quindi secondo scudetto consecutivo, no? Ok. Gasperini a sentirlo sembra, ma sì, no, qui. Fabregas, nicchia, nel senso che comunque lui pensa al suo percorso, a lavorare e tutto. Ma allora alla fine la critica ha detto che Roma e Como sono le due, diciamo, antagoniste più accreditate per lo scudetto, ma la Roma ci crede allo scudetto? Voi che siete di Roma, com'è l'ambiente? Cioè, oppure deve cadere giù dal cielo? Volevo soltanto una vostra opinione.
1: Guardavo Andrea dall'altro lato del vetro, scuotere la testa.
0: Io penso che sia un obiettivo della Roma avvicinarsi sempre di più per poterlo vincere. Quest'anno hanno fatto dei bei passi in avanti, quindi cercheranno, come ha detto lo stesso Gasperini, di lottare praticamente per livelli più alti.
1: Questo sì.
0: L'anno scorso sono arrivati in zona Champions e quest'anno hanno inserito ancora dell'altro per cercare di diventare ancora più competitivi, e vediamo quello che succede. Però non è che a lottare allo scudetto ci arrivi subito così d'amblè, insomma. Gasperini è al suo secondo anno
1: e già
0: ha fatto veramente tanto rispetto praticamente a chi magari si poteva pensare che ci volevano più anni, invece ha ridotto molto. Questa è una squadra che può competere. Poi l'Inter è la squadra da battere, c'è poco da fare.
1: L'Inter è più avanti, l'Inter è più avanti di Roma e Como.
0: Ma mica lo scopriamo oggi, però mi fa strano,
1: sì, però per dire che,
0: che il tifoso ascoltatore dica un messaggio del genere. Cioè, l'Inter è chiaramente più avanti.
1: Sono potenziali competitor, però
0: provano.
1: L'Inter ha un divario. La Roma l'anno scorso ha fatto un grande campionato, però sono stati 73 punti. Calcio contemporaneo, Marco, ci ha insegnato che al di là di qualche anomalia, come per esempio la vittoria del Napoli, nel 2024-2025 con 82 punti, il campionato si vince tra gli 85 e
0: sì,
1: 90 punti.
0: Però siccome lui
1: la Roma
0: chiedeva
1: fare un salto da 80, fino a 85-90,
0: però siccome lui chiedeva alla Roma che vuole fare, quando Gasperini dice l'Inter resta la più forte, noi vogliamo inserirsi in una fascia più alta del campionato, che vuol dire, ragazzi? Stavano già sono arrivati in Champions, la fascia più alta è l'ottava. Dice l'Inter resta la più forte, noi vogliamo inserirsi in una fascia più alta del campionato, che vuol dire, ragazzi? Stavano già sono arrivati in Champions, la fascia

0: almeno 4 delle sconfitte, 4-5 delle sconfitte dell'anno scorso, tutte in vittorie. Non è una cosa
1: poi
0: così
1: dobbiamo
0: immediata.
1: Anche dire una cosa:
0: può fare dei passi in avanti.
1: Che l'anno scorso Roma e Como si trovano in Champions anche per gli inciampi di Milan e Juventus.
0: Sì, ma quello poi è un altro quindi... discorso. Il percorso è quello che secondo me andava analizzato, a prescindere dal risultato, è giusto così.
1: Perché
0: poi
1: se la dipende... sono fatta sfilare sotto il muso proprio all'ultimo.
0: Dipende dall'Inter, perché se l'Inter fa un campionato come l'anno scorso è difficile pensare di insidiarlo.
1: Ma l'Inter è la più forte, appunto.
0: Sì, sì, però ecco, dipende che... molto anche dall'Inter. Se l'Inter zoppica, si può pensare. Io non penso.
1: Allora, Nick dice: mi ricordo quando Marco ha detto questa cosa, e lo penso anche io. Il Napoli deve pensare allo scudetto. L'obiettivo deve essere lo scudetto, avendo preso Allegri, se no, in quel caso si parlerebbe di flop. Ma lo continuo a pensare. Ma io, infatti, vi posso dire una cosa:
0: la tua competitor è il Napoli.
1: Io il Napoli ce lo metto.
0: Io no,
1: io ce lo metto. Perché io di Allegri non mi fido, non è uno.
0: No, non è uno sprovveduto, è uno però sprovveduto. Non
1: vediamo, vediamo.
0: Non vedi i presupposti.
1: Perché il campionato è lungo, il campionato è molto lungo, e il Napoli la squadra c'è, quindi al di là di tutto quello che possiamo dire su Allegri, può piacere o non piacere, però vediamo, vediamo, perché è una squadra forte secondo me. Calma a parlare di scudetto tra Inter, Como e Roma, aggiungerei anche il Napoli, Juve, Milan e Lazio. Stiamo, no, Lazio, Salvatore, te voglio bene, però Lazio,
0: non la inserirei, francamente.
1: Non inserirei, il Milan
0: non inserirei
1: in
0: neanche
1: momento,
0: Juventus e Milan,
1: esatto,
0: neanche lontanamente.
1: Nemmeno loro due in questo momento. Poi il campionato è lungo, questo è un altro discorso, mi sembra proprio...
0: Però noi ci esponiamo.
1: Ma per forza, se no di che parliamo?
0: Ma infatti, sennò, ognuno parla delle proprie convinzioni.
1: No, come dico sempre, ci vediamo a giugno e facciamo il bilancio del campionato. Oggi inserire Juve e Milan nella lotta al titolo... è un atto coraggioso, estremamente coraggioso.
0: Tanto ti do un aggiornamento, perché Spinazzola non ha preso parte alla seduta odierna per una contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Quindi out Spinazzola, un'altra assenza per il Napoli, che devo dire anche quest'anno un po' alle prese con l'infermeria. Non è uno stop grave, però si ferma in vista della Fiorentina, quindi potrebbe essere un'ulteriore defezione in vista di una partita... poi tutto sommato delicata.
1: Posso ricordare Sportissimo? Chiedo al nostro regista, così ce lo mette a favore di camera. Eccolo qui, Sportissimo, è uscito questo nuovo magazine del nostro gruppo editoriale, quindi dell'editore Andrea Pasquinucci, sì, e il direttore Fabrizio Ponciroli. Sportissimo, con il QR code lo potete inquadrare, vi scaricate subito la vostra rivista oppure andate sul sito www.sportissimomagazine.it. questo è il primo numero di settembre, calcio, tennis, Formula 1, MotoGP, insomma pallavolo e tanto altro in questa rivista, che trovate appunto online. Tutto gratuito, non vi chiediamo nulla da questo punto di vista. Tutto estremamente gratuito. La copertina è bellissima perché mette in prima pagina, in questa copertina, i due grandi campioni italiani di tennis e di Formula 1, ossia Sinner e Kimi e Antonelli, fratelli d'Italia.
0: Beh, chi meglio di loro poteva aprire questa... nuova.
1: Allora,
0: avventura.
1: Termina qui l'anteprima, poi vi dirò anche i pronostici dopo per divertirci con noi. Grazie Lucio.
0: Grazie a te Marco.
1: A presto.
0: Buon fine settimana.
1: Ci fermiamo e torniamo tra pochissimo con Stefano Palomeni, tutti gli amici. Oggi qualche variazione così negli ospiti.
0: Di formazione,
1: qualche cambio di formazione all'improvviso. Però,
0: alterni.
1: Sì, arriviamo tra poco.

0: off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ben trovati, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio
4: a tutti.
5: Ciao
4: Stefano, ben trovato Stefano. Allora, Stefano, facciamo una cosa, non perdiamo assolutamente

0: Tempo perché abbiamo tanti argomenti, andiamo subito ai titoli e poi si parte che arrivano gli amici e andiamo a tutti gli approfondimenti di questa giornata, vai! C4-0 della Juve, un facile riscatto per la formazione bianconera, ma ci voleva in vista del vero test, quello con l'Atalanta. Roma-Inter, confronto totale tra le difese, gli attacchi e soprattutto anche tra i due allenatori, da una parte Gasperini, dall'altra Chivu. Spalletti-Sarri, test decisivo, facciamoci questa così interrogazione perché Spalletti deve dimostrare qualcosa soprattutto contro una squadra come l'Atalanta e Sarri contro la Juventus vuole magari il riscatto di questo avvio con più ombre che luci. Fiorentina-Napoli la verità, perché la Fiorentina arriva da due vittorie tra campionato e Coppa Italia, la Fiorentina di Vanoli, il Napoli deve dimostrare di essere ripartito dopo la vittoria contro il Bologna. Como, trasferta insidiosa da non sottovalutare contro il Frosinone di Alvini. Ci siamo Stefano, ci siamo con un po' di temi che affronteremo oggi, è una bella giornata questa che arriva, che ci può dare ulteriori indicazioni, tutte le squadre hanno partite, quelle di testa, diciamo partite che non vanno assolutamente sottovalutate, è chiaro c'è lo scontro al vertice tra Roma e Inter, quella è un capitolo a parte che analizzeremo nel corso di questa puntata.
1: C'è di tutto, poi anche la vittoria della Juventus ieri che è un po' rilanciata.
0: Adesso ci andiamo subito. Così.
1: Comunque insomma per quanto riguarda le due partite Fiorentina-Napoli e Juventus-Atalanta, bel bivio.
0: Sì,
1: perché poi detto c'è questa sosta lunga.
0: La sosta lunga, esatto.
1: Sarebbe il caso per tutti quanti, insomma, gli allenatori di andare a riposo con qualche convinzione.
0: Mi sono
1: più,
0: segnato un po' di nomi di allenatori
1: più.
0: Che sono a rischio.
1: Tanti. Sono tanti da
0: sì.
1: La zona pericolante anche
0: sì. La zona pericolante ce ne sono, parecchi.
1: Parecchi
0: e quindi vediamo un po'. E allora ci sono già pronti, allora diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovati.
0: Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo. Ciao Massimo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato Massimo. Allora io ripartirei dall'ultima partita, quella che c'è stata ieri sera, così vi chiedo subito un pensiero. Questa Juventus che vince 5-0 con un avversario, dobbiamo dirlo, insomma, io ho detto prima, un allenamento che ci voleva per portare, Stefano,
1: è così.
0: Freschezza, un po' di tranquillità.
1: Provato
0: eccetera.
1: Questa squadra, il NEC, è una squadra elettrica che ha denunciato una deficienza tattica non comune e la Juve è l'avversario ideale per rilanciarsi, per trovare qualcosa, anche una lucidità diversa, ma soprattutto c'è il lavoro dell'allenatore, insomma io andrei cauto prima di liberare separare Spalletti dalla Juventus. Però certo è che la deve affrontare con questa cautela, perché con l'Atalanta sarà tutt'altra musica.
0: Diamo anche il buon pomeriggio ad Andrea Valentini che si unisce a noi. Ciao Andrea, ben trovato e grazie per aver accettato.
1: Ciao Andrea.
4: Grazie a te, ciao Stefano.
0: Allora, vado da Daniele, un pensiero su, poi dopo andiamo anche sullo specifico, che qual è l'indicazione che hai tratto dal punto di vista tecnico, Ok. Daniele, pensiero sulla partita della Juventus ieri sera.
4: Ma credo che la Juve abbia fatto quello che doveva fare contro un avversario veramente modesto che vale forse in Monza se non addirittura meno, e quindi finalmente si è sbloccata, finalmente ha fatto vedere un po' di gol, ma andrei piano con gli entusiasmi, insomma credo che abbia bisogno di altre conferme, già la prima ce l'avrà con l'Atalanta, insomma in questo
0: test
4: fine
0: decisivo.
4: Settimana che sarà sicuramente più probante di quanto non sia stato questo avversario davvero poca cosa, quindi sicuramente vincere fa sempre bene, però poi bisogna continuare, insomma, ecco, bisogna dare continuità, bisogna far vedere che i progressi sono autentici, non dovuti alla modestia dell'avversario.
0: Sì, anche se Daniele, penso che converrai con me che è meglio arrivare poi ad uno scontro diretto con una vittoria che porta sempre l'aspetto di serenità nel gruppo, che non va
4: vincere,
0: mai
4: aiuta a vincere,
0: assolutamente è la cura migliore, è la cura migliore, non c'è dubbio.
5: Vado da Massimo Bonanni. Massimo,
3: dico cose che sono state già dette. Insomma,
0: cos'è che ti ha colpito allora un po' di più in questa partita? Perché al di là della pochezza della evidente, però se dovessimo indicare allora, qualcosa, ecco.
3: Allora, io credo che la Juventus debba continuare a giocare a tre, debba continuare a giocare con questo modulo, questo 3-4-3, 3-4-2-1, che mi sembra che gli dia delle soluzioni anche offensive migliori, diverse. E secondo me davanti in questo momento io preferirei Voldemate piuttosto che Colomoni, e Nico Gomez lo sto vedendo bene, anche ieri ha fatto una bella giocata.
0: Hai ragione, migliore.
3: Secondo me Nico Gonzalez in questo momento insieme a Conceição, ma anche Ale Begovic, quindi sicuramente davanti la Juventus ha, però gioca 2-1, fargli giocare tutti,
0: quindi anche equilibrio. Massimo, anche contro l'Atalanta tu andresti per questo tipo di scelta?
3: Io riproporrei il modulo che ha portato alla bella vittoria di ieri.
0: Bene, vado anche da Andrea Valentini. Andrea, poi a Stefano vuoi sentire un po' il punto anche tattico?
5: Vai. Sì, no, come ha detto anche Massimo, ha detto un po' tutto voi. Io
0: a te cosa ti è piaciuto? Qualcosa che ti ha colpito particolarmente?
5: Mi ho avuto l'impressione che, perché poi alla fine la partita si è sbloccata su un episodio, cosa che la Juventus secondo me negli ultimi anni ne ha avuti pochi, ma gli episodi secondo me vanno sempre anche un po' cercati, e secondo me invece l'episodio è frutto di una ricerca di un qualcosa di tattico che magari non è stato provato, ma è venuto, perché si sono allargate le due i giocatori offensivi e Nico Gonzalez ha avuto diciamo un corridoio abbastanza aperto col portiere, quindi la ricerca di quell'episodio lì è che poi ha messo un po' in discesa la partita. A me è piaciuto. Sul modulo ho qualche perplessità, perché mentre Celic a destra, che ha molta gamba, potrebbe fare molto bene, McKennie, che peraltro viene un infortunio, vederla tutta fascia oggi sinceramente mi dà qualche perplessità. Per il resto avete detto tutto voi, insomma, di esaltarsi poco, piedi per terra e lavorare.
0: Stefano.
1: Marco, ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, serviva cambiare, no?
0: Tu sei sempre stato per questo tipo di situazione, volevi un cambiamento.
1: Sì, un cambiamento. C'è stato, e credo che la Juventus debba continuare, sono d'accordo con Massimo su questa
0: strada.
1: Su questa strada, e ti dirò di più, secondo me, ma questo è il mio parere, Grabara è più utile di Vicario, e credo che sia lui il portiere titolare.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Ieri ha fatto proprio un po' di lanci.
1: Cioè, se io, l'unica cosa ieri vedendo la partita,
0: bella sta cosa,
1: al di là di questo, aveva ragione Boniek.
0: Boniek qui l'aveva detto da noi.
1: Secondo me Spalletti non lo so che cosa farà, ma Grabara è portiere titolare della Juve.
0: Che dite, ragazzi?
4: Ha speso un sacco di soldi per Vicario inutilmente, sostanzialmente.
1: No, Vicario è in prestito. Vicario è in prestito, l'ha preso Daniele. O no?
4: Ah, in prestito, vabbè, allora non hanno preso granché, no? È un prestito, allora va bene.
0: Dicevi, Andrea?
5: Anche a me GB, insomma, che sai, io lo vedo spesso, e mi aveva detto che la Juve aveva fatto un grande acquisto, e di verità ha dato grande sicurezza sia con i piedi.
1: Esatto, bravo, ma non solo, poi lo vedo anche veramente sicuro, cioè, di una statura, e anche con questo piede, no? Ha dato il là sull'1-0, ma non solo, ma anche c'ha questo calcio pulito che serve molto, e lo ha, diciamo, sottolineato anche Spalletti a fine partita. Secondo me, poi non lo so che cosa succederà, ma Grabara potrebbe partire titolare dal primo minuto anche contro l'Atalanta, secondo me.
0: Sai che mi ha colpito anche a me? È una cosa che,
1: cioè,
0: te lo volevo dire,
1: hai fatto la domanda, cosa ti ha colpito,
0: esatto,
1: di più?
0: Sai che
1: allora
0: me,
1: ha cambiato finalmente, che ha cambiato per me questa squadra di giocare a tre, anche in prospettiva, cercando quegli spazi per Colomani negli spazi è devastante, giocatore forte, quindi anche se tu ti metti in un assetto diciamo più o meno difensivo per ripartire, cioè gli uomini per ripartire, Colomani potrebbe essere un fattore. Devi cambiare, perché quando le cose insomma non vanno, non c'è questo 4-2-3-1, secondo me è un po' legnoso, prevedibile, scolastico, non c'è grande qualità in mezzo al campo, in attesa poi dei recuperi, vai avanti così, poi quando rientreranno i migliori, poi il resto lo vedremo. Però secondo me Spalletti ha capito, insomma, da ottimo allenatore che era il momento di cambiare. è uno stimolo alla squadra, Marco. E Grabara non è un giocatore qualsiasi, non è un portiere qualsiasi, secondo me. Ecco,
0: no, ma questa... mi ha colpito anche a me. Voglio, Stefano, tu lanci una cosa che per un certo verso condivido e potrebbe essere anche una cosa.
1: Lo so che non è carino nei confronti di, di un portiere italiano, vicario, cinema nazionale, cose. Però secondo me questo è forte.
0: Faccio un giro, Daniele, tu sei d'accordo? Intravedi uno scenario di questo tipo? Tra l'altro, solo per essere, per precisare, in modo tale che è stata definita l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus, questo un po'
1: vicario,
0: sì. Daniele,
2: anch'io la penso come Stefano, credo che questo portiere polacco abbia dimostrato di poter essere titolare in questa Juventus e credo che lo schiererà titolare contro l'Atalanta.
0: Addirittura.
2: A questo punto temo che le gerarchie in casa Juventus siano cambiate, che Vicario diventi secondo portiere, magari giocherà le partite di Coppa mentre Grabara giocherà le partite di campionato, non lo so.
1: Per me lo cambia, Daniele, proprio per questo che diceva Andrea poco fa. C'ha un piede più forte, più tecnico di Vicario, cioè adesso giochi anche con i piedi e poi tra l'altro mi è sembrato anche sicuro in qualche intervento
0: oggi,
1: magari farà una papera domenica, eh?
0: Braglia lo scateniamo oggi su questo
1: discorso. Adesso non lo so, però mi sembra uno sereno, cioè uno trasmette serenità.
0: Massimo, tu sei dello stesso avviso?
3: Ma io credo che Vicario sia un portiere forte, questo ragazzo non lo conosco, ha fatto una partita contro una squadra che per carità di Dio, io ho sentito la conferenza stampa di Spalletti prima della partita, ha esaltato il lavoro dell'allenatore, non lo so che cosa ha visto, perché ha preso il 5-0 di Colomoni, che sembrava Zeman ai tempi stramigliori, insomma. È difficile, il portiere è un ruolo difficile e delicato. Io credo che Vicario sia un portiere forte ed è un portiere che conosciamo. Questo ragazzo non lo conosciamo, diamogli magari tempo di farsi conoscere. Da qui ad oggi, dopo una partita che hanno vinto 5-0 contro il NAC Breda, dire che questo ragazzo sarà il portiere titolare della Juve del futuro non mi viene da dirlo, però...
1: Ma Massimo, io facevo riferimento alle caratteristiche proprio di questo portiere, che è più strutturato da un punto di vista tecnico, cioè sto piede, sta palla gira meglio dietro, capito?
0: Ci gusta.
3: No, per me il portiere deve parare. Io sorrido quando purtroppo lo faccio per lavoro, mi chiedono com'è coi piedi, dico sì, ma c'ha le mani.
1: È bravo con i piedi e con le mani. Su.
3: Il portiere para, quindi per me il portiere para.
1: E perché bravo, allora perché, scusatemi, lo fa giocare titolare, così? Un'alternanza il portiere di Coppa e il portiere di campionato,
0: può darsi. A meno che non ha scelto questo, Stefano, butto lì, cioè, non lo so.
1: Ma io non è che voglio, siccome dobbiamo creare un po'.
0: Ma la tua,
1: secondo me, Grabara non è così lontano da Vicario, possiamo dirlo?
0: Per me è un'osservazione che ci sta.
1: Non è che dice è arrivato uno e il secondo.
0: No, ma
1: è
0: un'osservazione che ci sta. E Andrea che ne pensa? Andrea Valentini, Andrea.
5: Io sono un po' nel mezzo, quello che dice Stefano è corretto, non è che tra i due portieri c'è un divario incredibile.
0: Esatto.
5: È anche vero che Vicario è arrivato per primo dopo una grossa telenovela che conosciamo tutti. Ora, dopo una sola partita, metterlo in panchina con la sfida con Atalanta io lo vedo difficile, perché poi che facciamo? Al primo errore di Grabara di nuovo le gerarchie cambiano nuovamente. Quindi secondo me Spalletti continuerà su questa falsa riga di Coppa e campionato. Se poi Grabara dovesse dimostrare di meritare, certo abbiamo una possibilità di non riscattare Vicario, quindi quella è una possibilità. Aggiungo che i piedi, secondo me, invece ad oggigiorno
1: sono servono, bravo. Ha visto che gittata che ha fatto l'assist, vabbè che l'altro portiere ha fatto una cosa ridicola.
0: Ma no, ma pure dopo si è ricaduto, con un altro lancio.
1: Ma che ha fatto? Si è messo le mani sul volo.
5: Però pressavano un po' a caso, però magari pressavano, quindi il portiere con i piedi era un po' sotto schiaffo.
0: Vediamo.
1: Questa disinvoltura.
0: Sentite,
1: tecnica,
0: no, vabbè. Comunque, mi è piaciuto questo tema, è venuto fuori perché mi aveva colpito anche a me. Comunque, Bogni che disse qui che sono due portieri forti, e lui dopo disse: secondo me questo è più forte di Vicario. Lui disse proprio così. Però ha detto: sono tutte e due portieri forti, quindi meglio avere due portieri forti. Su questo
1: quindi,
0: discorso,
1: perché
0: qui
1: Spalletti
0: lui
1: lo fa giocare?
0: Vediamo.
1: Magari avrà visto qualcosa, vediamo. Non lo so, ti avranno detto qualcosa.
0: Sentite, ma non mi dite niente di Voltemade, scusate.
1: Voltemade,
0: come giudicate la prova di Voltemade?
1: Ha lottato, ha fatto quello che doveva fare, insomma, dai, la prima. tu l'hai bocciato.
0: No,
1: già,
0: io non l'ho
1: ti
0: bocciato.
1: Vedo,
0: no, io non
1: già
0: l'ho
1: ti vedo che sei
0: sempre che mi dovete dire che boccio.
1: Però
0: no,
1: insomma, vabbè,
0: non mi ha entusiasmato.
1: Da rivedere. Però insomma, fatto il
0: sì,
1: suo.
0: Perché mi è sembrato un po' goffo, un po'.
1: Ma è questo,
0: poco centravanti.
1: Non è che poi da solo diventa più sciolto,
2: certo,
1: 2 metri. Cioè, non è che può cambiare le sue movenze.
0: No, però ho capito pure. Gli è arrivata una palla che l'ha colpita col ginocchio. Non ho capito.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: lì
1: è una cosa.
0: Lì mi ha ricordato degli attaccanti. Però ti ripeto, non voglio fare una sentenza
1: testa,
0: la prima volta che lo vedo.
1: Di testa è incredibile. È alto 1,98 m e di testa sembra un pochino il suo punto debole, però. No, ci deve lavorare.
0: Andrea, tu che ne pensi? Facciamo un giro anche su Voltemare.
5: No, sì, di testa, poi l'altezza poi è fine a se stessa. Mi ricordo Cordoba di testa era fortissimo e forse non arrivava a 1,70. Ci vuole pure un po' di tempi. Mi è sembrato sì, un po' più inoccolato, più che un 9 e più, non voglio dire una mezza punta, perché sennò poi Sacchi mi diceva sempre che mezza punta è uguale a mezzo giocatore. Però mi sembra più un giocatore più alla Dzeko, ecco, se mi passate il paragone, un po' più
0: non
5: di
0: lo passo. Non te lo passo, abbi pazienza, non te lo passo. Ti voglio bene, lo sai, ma non mi cita Dzeko vicino a Voltemare,
5: no,
0: che mi sei volta tutto dopo.
5: Il paragone, no, di proporzioni,
0: sì,
5: ci mancherebbe.
0: Sì, sì. Ci mancherebbe.
5: È presto,
0: sì, aspetta. Garbo, che ti ha colpito cosa di Voltemare?
2: No, non mi ha colpito niente, era quello che mi aspettavo. Come ha detto Stefano, insomma, a volte sembra un po' impacciato nei movimenti, ma è normale perché date le dimensioni, credo che non sarà mai uno che si distinguerà per agilità, insomma, immagino. Altre caratteristiche, io ho visto su YouTube un po' di gol che ha fatto, anche molto belli, tra l'altro, però insomma aspetterei
0: pochi,
2: un attimo per prendere il giudizio.
0: Hai visto?
2: Sì, no, capito, però
0: pochi, ecco,
2: alcuni
0: sì,
2: erano anche molto belli, voglio dire, però certo, aspetterei un attimo per esprimere il giudizio su questo
0: no,
2: giocatore.
0: No, anch'io, infatti lo rimandiamo, dai, giudizio rimandato. Bonanni?
3: A me non dispiace.
0: Vedi?
3: Io preferisco più lui a Colomoni prima punta.
0: Vedi?
3: Una prima punta tipo Vlahovic, è una prima punta che viene a giocare, non è una punta d'area di rigore, è una punta che sicuramente farà fare... Se dovessero continuare a giocare così, farà fare bene alle due sottopunte, ai due trequartisti, se giocano in una zona centrale del campo. A me non dispiace. Io ripeto, ma avessero detto 50 milioni da spendere per una punta centrale, non le avrei spese per Colomoni, avrei preferito un altro tipo di giocatore,
0: certo,
3: perché se tu cercavi un attaccante centrale, non è Colomoni, probabilmente non lo è nemmeno lui. Però tra i due in quel ruolo preferisco lui.
0: Ultimo giro su questa partita, perché c'è un ascoltatore che già ce l'aveva mandato questo messaggio, però lo continua a rimandare, io ve lo giro e voglio chiedere un altro vostro pensiero. Questo ascoltatore dice, ve lo ripeto, Alija Begovic, che ha fatto bene anche ieri sera, a sprazzi di qualità importanti, è più forte di Mastantuono, dice lui. Siete d'accordo, sì o no? Sono giovanissimi, tecnici.
1: Mastantuono alla Juventus, vederlo all'Inter, Mastantuono, oppure un altro. Bisogna vedere, insomma, tutto relativo. Sono tutti e due molto bravi.
0: In questo momento non riesce a individuare quale sia.
1: No, sono tutti e due giovani, okay, e quindi devono ancora crescere entrambi. Però sono due giocatori talentuosi, non c'è dubbio. Però
0: forse
1: l'altro
0: diversi,
1: mi sembra un pochino più avanti sul piano della personalità, Mastantuono.
0: Valentini,
5: sì, no, come dice Stefano, sì, a livello di personalità sono d'accordo. A me di Alija Begovic mi ha impressionato anche l'utilizzo di entrambi i piedi, che oggigiorno reputo abbastanza importante, soprattutto per quel ruolo che compie lui, e anche un po' di sfacciataggine, che piano piano, la prima partita che è entrato era timidino, la seconda è andato molto meglio, e cioè, è in crescita, sta acquisendo, è proprio piccolo, sono piccoli entrambi, è difficile fare un paragone secondo me.
0: Garbo?
2: Sono due giocatori indiscutibili, talento, per capire dove potranno arrivare bisognerà aspettare un po', perché devono maturare, bisognerà vedere che tipo di giocatori diventeranno, il tipo di personalità che hanno, e poi vedremo chi dei due diventerà più forte. Insomma, è troppo presto per dirlo, secondo me.
0: Bonanni?
3: A me Alija Begovic, anche qui, a me piace.
0: Più di Mastantuono? Più di Mastantuono?
3: Ma Mastantuono è un giocatore che probabilmente tecnicamente è molto più bravo, ma ha una frequenza di passo diversa rispetto ad Alija Begovic. Non lo so. Mastantuono viene da un percorso importante con Real Madrid, quindi comunque anche se ha giocato magari poco, ma ha imparato veramente tanto con i giocatori con i quali si è allenato. Però io sono stato contento, tra virgolette, insomma, mi è piaciuto l'acquisto della Juventus di Alaibegovic, devo dire la verità.
0: Andrea, prima di salutarti ti faccio una domanda su Roma-Inter, questo confronto totale, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa partita, che cosa pensi possa venire fuori da questa partita?
5: Secondo me la Roma dimostrerà di stare bene, di stare in palla, e dimostrerà, per chi ancora non ci crede, che se la lotterà fino alla fine con l'Inter, e credo che secondo me riuscirà pure anche a spuntarla domani la partita.
0: Andrea, ti ringraziamo per essere stato con noi.
5: A voi, presto.
0: Un abbraccio ad Andrea Valentini. Massimo,
5: ciao.
0: Massimo, te lo chiedo anche a te, perché ci stai per salutare, oggi rimani solo in questa prima fascia, e che cosa ti aspetti da questa partita, chi pensi possa, diciamo così, anche essere il protagonista di questa partita, non so.
3: Di quale partita, scusami?
0: Roma-Inter, la partita, questa è la partita, capito? Le altre sono partite, questa è la partita.
3: Mi aspetto una partita con tanti gol.
0: Sì.
3: Sì, perché io l'ho sempre detto, insomma, l'Inter è una squadra che concede tanto, e la partita con l'Udinese ne è la
0: prova,
3: la grandissima dimostrazione. E secondo me è vero che giocheranno un po' più accorti, però se la giocheranno a viso aperto. Gasperini non è uno che difenderà. Chivo ha le armi per poter, ha una squadra molto fisica per poter contrapporre alla fase offensiva della Roma e ripartire in contropiede, o comunque giocare in una certa maniera. Secondo me sarà una partita che finisce 2-1, 2-2, capito? Con questi risultati 1-2.
0: 1-2, hai sottolineato il terzo, vabbè. Allora,
3: ti chiedo solo 2-1, dai, era brutto.
0: Va bene, facciamo una cosa, visto che ci stiamo per fermare, vi faccio fare i pronostici di questa giornata. Tra l'altro, Massimo, sei in testa alla classifica.
3: Madonna!
0: Sì, hai staccato già Braglia e Garbo che ti inseguono, in Pallomeni, capito?
3: Hai già l'altra settimana che ho fatto, che non mi sono ricordato.
0: L'altra settimana hai preso in pieno Napoli-Bologna, poi hai preso anche, non il risultato esatto, ma come sono finite, Genoa-Frosinone e Lazio-Milan.
3: Ah, ok, bene. Bene.
0: Va bene, allora andiamo ai pronostici.
1: Genoa-Frosinone ha detto che vinceva Genoa.
0: No, ha messo.
1: Ma no, mi sa che ti sei sbagliato.
0: No, questo non l'hai preso, giusto? No.
1: Gli ha dato 200.
0: No.
1: Sta dai punti così,
0: no,
1: capito?
0: Però rimane in testa, rimane in testa.
1: Sì, quello sì, però me lo ricordo. Ma figurati se Genoa Frosinone può dire pare finisce in pari. Ti sei sbagliato, Marco. È possibile.
0: Aveva messo la vittoria del Genoa.
1: Ma che stai scherzando? Questo me lo ricordo perfettamente. Confermi,
0: errore
1: giusto,
0: mio di...
3: Confermo.
0: Però era così. Allora, no, era segnato giusto, sono io che l'ho calcolato male.
1: Secondo me ha preso solo Napoli-Bologna, però.
0: No, ha preso anche Lazio-Milan. Finita in parità, ha messo 1-1. Allora, andiamo ai pronostici di oggi.
1: Vai.
0: Bonanni, vai, parti tu. Roma-Inter.
3: 2-2.
0: Fiorentina-Napoli.
3: Fiorentina-Napoli 2-1.
0: Juve-Atalanta
3: 1-1.
0: Bene, vado anche da Garbo, li facciamo fare anche a Garbo adesso, va. Roma-Inter, Daniele.
6: Roma-Inter 1-1.
0: Fiorentina-Napoli.
6: Fiorentina-Napoli 1-0.
0: Juventus-Atalanta
6: 2-1.
0: Bene, ci fermiamo qua, salutiamo Massimo, buon fine settimana Massimo.
3: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao Massimo.
0: Grazie ancora, noi adesso ci fermiamo, poi ripartiamo ancora dall'avvicinamento a questa giornata di campionato, e quindi state con noi, torniamo tra poco con Daniele Garbo e gli altri amici, a tra poco.

0: Bene, siamo tornati, caro Stefano, di nuovo nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao a tutti.
0: Vado a dare subito il buon pomeriggio, intanto ritrovo sempre il nostro Daniele Garbo.
1: Ciao, Daniele,
0: ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: Con noi si aggiunge Arturo di Napoli, che saluto.
1: Ciao Arturo.
0: Ciao Arturo. Ben trovato.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ben trovati.
0: Leggo questa al volo perché mi è stata rigirata dalla redazione. Ringrazio come sempre Daniele Petroselli. Bussate in sala bar, il PM chiede l'archiviazione. Nessuna alterazione dei risultati, chiesta l'archiviazione per Rocchi, Gervasoni e altri. E quindi questa è la situazione. La Procura di Milano, diretta da Claudio Gittardi, ha chiesto l'archiviazione della tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il supervisore Andrea Gervasoni e gli ex varisti Nasca e Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava appunto la cosiddetta bussata alla sala VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la Procura, degli atti dell'indagine non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati. Questo è quanto vi dovevo. Daniele, non so se vuoi commentare tu.
1: Chi ripaga?
2: Guarda, io
1: e chi li ripaga dopo che sono stati indagati, dopo che cose. Siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Però vabbè, andiamo avanti.
2: Daniele, all'epoca, scusa, quando scoppiò il putiferio, io dissi che era una guerra per bande all'interno dell'AIA.
0: Sì, mi ricordo, mi ricordo.
2: E questo si è rivelato. Una stupidaggine enorme, hanno rovinato Rocchi, che è una persona per bene. Mi dispiace molto questo, ecco.
0: Sì, sì, condivido molto questa osservazione di Daniele.
1: Sì, e poi e anche poi dire, il lavoro nulla della magistratura è stato esemplare, perché hanno riconosciuto, come ha detto Daniele, sai, però purtroppo quando ti trovi in questa cosa devi per forza fare un percorso e poi archiviare, però intanto il danno è stato fatto. Vabbè, comunque è incredibile, ci sono storie incredibili, però è importante che la giustizia, quando è giusta, è magnifica. Quando è ingiusta che fa rabbia. Però adesso chi lo ripaga Rocchi e quegli altri che sono stati,
2: appunto,
1: cioè,
2: appunto,
1: capito? Dopo ti ritrovi indagato, la gente dice: ah, sei un delinquente, ah, questo è successo, quest'altro,
0: sì, poi sanno tutto di tutti,
1: hai capito? Tutto quanti, fai sentenze, cose, processi, insomma, e alla fine questo ha dovuto lasciare il suo lavoro e mo c'ha 56 anni, 57
0: sì,
1: anni,
0: credo di sì.
1: Dai, su ragazzi, poi posso antipatico, un po' antipatico, però sono d'accordo con Daniele, una persona per bene, secondo me, poi non sapendo niente, però su questo non ci sono
0: Sentite, prima di andare ad altri argomenti, quindi abbiamo letto questo, abbiamo un po' commentato, non so se Arturo vuole aggiungere qualcosa su questa vicenda. Arturo, non ti ho...
3: Ma guarda Marco, avete detto tutto, però intanto la farina addosso gliel'hanno buttata. Tirar via la farina dai vestiti non è cosa semplice. Non è cosa semplice.
0: No, no, poi lui ha passato un periodaccio, diciamolo proprio.
3: No, ci sono passato anche io. Sì, ti fa piacere il fatto che la giustizia poi faccia il suo corso e dia ragione. Io però io ci andrei cauto su queste cose, perché si fa presto a rovinare la reputazione di un professionista, la reputazione ma anche dello stesso nucleo familiare, il nome, sono tante cose che vengono messe in discussione. Quindi io credo che bisogna dare un peso quando si fa un'indagine, bisogna che poi stare attenti, ma questo è il costume del nostro paese, no? La stampa, poi io credo che bisogna avere rispetto anche quando si fanno le indagini, anche quando si scrive, si racconta un'indagine.
2: Ma tu, Arturo, tu hai perfettamente ragione, ma in questo caso la stampa è stata solo spettatrice, non è stata protagonista.
0: Esatto, in questo caso sì.
3: No,
1: lui diceva magari del segreto d'ufficio, come certe notizie escono fuori, no? Sarebbe
3: questo intendevo.
1: Esatto,
2: scusami,
1: opportuno.
2: Stefano,
1: no, ma non è ma il giornalista poi dà la notizia, però certe volte, ma non in questo caso, in generale, quando ci sono queste cose, nemmeno l'indagato sa che tu sei indagato, ma te lo dice il giornale, capisci?
2: Guarda,
1: è quello che non va bene, ha ragione Arturo,
3: così,
1: cioè ci dovrebbe essere
3: una
1: forma diversa.
3: Prima persona. Non è possibile sapere prima...
1: Ci sta un sacco, una valanga di gente che viene informata dagli organi di informazione, sto parlando anche di personaggi pubblici oppure politici, generale, tutte le persone, quello Daniele si discute.
2: Guarda Stefano, io ti posso raccontare un episodio personale, io sono stato a cena a Torino martedì scorso a casa di un PM che ha fatto anche delle inchieste importanti e gli dicevo: scusami, ma quando escono certe notizie, da dove escono se non da voi, dalla procura?
1: Da dove escono?
2: Lui mi ha detto: o escono dagli avvocati che hanno accesso agli atti, o escono dalla procura, non c'è altra possibilità. I giornalisti hanno soltanto
1: no, certo, il giornalista lo sa e la dà
2: la notizia però... di pubblicarla, fine.
1: Sì, no, no, no, per carità.
3: Ma il mio non voleva però... essere un attacco a
0: No, non ti preoccupare.
1: Però c'è il segreto, c'è il segreto istruttorio, cioè ci so, cioè quello che dice e quello che dici tu è corretto e quello che dice anche lo si potrebbe chiamare in questo senso, no? Per tutelare l'immagine e il nome della persona che in quel momento non è né imputato né colpevole né non è un niente, è indagato. Quindi però tu lo rovini. C'è già la parola indagato, tu sei già colpevole. Eh no, non funziona così. Però funziona così leggendo. Perché la gente esatto, quando legge, esatto. Ah, quello è indagato, chissà quello che ha fatto. Che ne sai?
0: Sì.
1: O no? E quindi uno si fa un'idea e finisce.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Ha ragione.
0: Sentite, cambio argomento, vi porto sempre su un'altra situazione che è emersa anche ieri dall'Europa League, ma... non è che abbiamo fatto partire uno dei migliori allenatori in Turchia italiano.
1: Gli hanno fatto il coro ieri, hai visto? Hanno dedicato la canzone di Toto Cutugno,
0: cioè sta
1: italiano
0: andando alla grande, ha demolito il Marsiglia ieri.
1: Sì, il Marsiglia ha diversi
2: problemi. Il Marsiglia è poca roba,
0: Vabbè, però insomma,
1: non si dà nemmeno scrivere,
0: mi sembra che abbia iniziato
1: molto forte. Sì, sì, è una bella battaglia con i soliti, insomma, Galatasaray e Fenerbahce, insomma, sono quelle delle tre squadre che si contenderanno il titolo.
0: No, dico, magari puntare su italiano, qualche club importante invece andando a prendere le cose pirotecniche.
1: Detto, l'opinione italiana è sempre stata ottima da parte mia, cioè, dire, secondo me è un ottimo allenatore.
0: Cioè, ti butto lì due nomi, Napoli e Milan non potevano andare su italiano.
1: Secondo me sì.
0: No, così facevo questa valutazione perché a me sembra uno preparato, però qui in Italia uno che senti di spesso ma ha perso le finali, ma c'ha la difesa che dopo prende gol. Quindi non può andare a allenare a certi livelli, no?
2: Allora tenetevi a Morin.
0: Al momento mi viene da dire, è anche giusta l'osservazione che fa Daniele in questo momento, poi per carità magari al Morin esplode con il Milan, oggi qualche dubbio è lecito. Arturo, che dici? Mi è venuto in mente perché hai visto che grande entusiasmo poi che ha portato, perché ieri...
3: L'italiano l'abbiamo detto quante volte che insomma che era pronto per il Napoli, perché quando si stabilisce, voglio capire, quando si stabilisce che un giocatore giovane è pronto per adesso buttarlo, o quando un allenatore cosa deve fare un altro? Deve vincere per forza le Champions o gli scudetti per andare a un altro club? Questo è una cultura che il nostro campionato, la nostra storia deve cambiare. Un po' di coraggio ci vuole, io sono d'accordo, abbiamo fatto perdere secondo me un allenatore che poteva dare qualcosa a qualche squadra che te appena citato, però il calcio è questo e siamo abituati, però l'italiano si sta prendendo quello che è giusto che si prenda ed è anche una cosa buona per noi italiani, insomma, che i nostri tecnici anche i giocatori che sono in giro che facciano capire che i talenti in Italia ci sono e come, non solo sotto l'aspetto dei calciatori ma anche degli allenatori, perché ce ne sono tanti di allenatori bravi, bisogna avere solo il coraggio. Il coraggio.
0: Garbo, ma questo italiano qui sarebbe stato adatto al Napoli, così chiudiamo il giro su italiano, vi chiedo a te.
2: Ma guarda, il Napoli ha fatto un'altra scelta, ha deciso di prendere un allenatore che ha caratteristiche completamente diverse da quelle di un allenatore
0: opposte proprio.
2: Ha scelto un allenatore che è bravo a gestire il gruppo, così via, ma magari non dà un'identità straordinaria di gioco alla sua squadra, è bravo a gestire i risultati, a perseguire certi obiettivi e così via, esperto. Però italiano è un'altra cosa, italiano avrebbe consentito di aprire un ciclo con una squadra che comincia ad avere un'età media un po' alta e che forse è il momento di passaggio in cui va rinnovata, no? Quindi magari tu fai un contratto di 3 anni a italiano, primo anno è questo, poi cominci a rinnovarlo gradualmente l'anno prossimo e l'anno successivo e costruisci qualcosa di solido, secondo me, con un allenatore come italiano. Però questa è una scelta del presidente e ovviamente è lui che paga, nessuno la può discutere.
0: Sì, assolutamente, non c'è dubbio da questo punto di vista. Un allenatore che comunque qualcosa ha fatto vedere in questi anni in Italia, poi per carità ha fatto vedere pregi e difetti, però insomma...
2: Cominciamo dal Trapani. Sì, sì, con lo Spezia.
0: Come no?
2: Sono grandi imprese, ragazzi.
0: Ha fatto proprio è cresciuto.
1: Il campionato con la Fiorentina così, però insomma ha lasciato un po' di terreno. Due finali. Tre finali.
0: tre finali.
1: Una di Coppa Italia e due di Conference.
0: Poi col Bologna ha vinto la Coppa Italia.
1: Ha vinto la Coppa Italia con il Bologna.
0: Insomma, non era proprio...
3: Non ha allenato squadre, ragazzi, io mi permetto, che avevano l'obbligo di campionato di andare in Champions, cioè, quindi ognuno va a raggiungere l'obiettivo che a ogni stagione ci va. Italiano credo che li abbia acquisiti tutti, quindi però sai, c'è ragione quando si dice che il presidente paga e decide, è giusto così, però noi diciamo la nostra.
0: Sì, sì, per carità. Visto che siamo ho tirato in mezzo un po' il Napoli, faccio un giro anche su Fiorentina-Napoli, è un po' la partita della verità. Il Napoli, chiedo a Stefano, è la partita verità.
1: Fiorentina che ancora visto la partita in Coppa Italia contro il Pisa, e non è ancora una squadra, naturalmente Manoli ancora deve orientare, ha il vantaggio di conoscere bene l'ambiente, soprattutto di avere una grande fame, stimoli impressionanti, per me è un ottimo allenatore, però c'è Napoli che è superiore e credo che questa sia un'occasione per Allegri, prima di questa lunga sosta, di rientrare, Marco. Quindi io vedo un Napoli veramente favorito.
0: Rientra?
1: Per me potrebbe vincere a Firenze, sì.
0: Ah, ok. Do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Mercato Web. Ciao, Alzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo.
4: Ciao, ciao, pomeriggio a tutti.
0: Allora, arrivo su da te, faccio il gioco. Daniele, Fiorentina-Napoli è una partita verità per il Napoli. Stefano dice più per il Napoli che per la Fiorentina. Sei d'accordo? È un Napoli che può ripartire? È un Napoli che considerate come?
2: Guarda, io all'inizio ho detto che il Napoli rischiava di non rientrare tra le prime quattro. Perché secondo me, non avendo fatto mercato, in realtà si è indebolito perché le altre sono rafforzate. Quindi la partenza poi mi sta dando purtroppo ragione, nel senso che è partita tra mille difficoltà. È chiaro che è una partita in cui rischia di più il Napoli che la Fiorentina, nel senso che la Fiorentina reduce comunque da una vittoria fuori casa a Venezia, la prima di Vanoli, e quindi non rischia niente Vanoli, ovviamente. Neanche Allegri rischia, probabilmente, immagino che non rischi neppure Allegri l'esonero, però certamente dovesse perdere a Firenze, si aprirebbero certi discorsi e certi scenari, insomma, francamente, che nessuno immaginava di dover vedere all'inizio del campionato dopo solo 5 giornate. Quindi io credo che sia una partita molto importante, più per Allegri che per la Fiorentina, insomma.
0: Di Napoli?
3: Guarda, io ti dico che Napoli trova la Fiorentina nel momento più sbagliato, nel senso che un po' di entusiasmo è ritornato, insomma, e la Fiorentina ha una buona rosa, ha fatto un mercato secondo me importante, quindi non è una partita semplice oggi per il Napoli. Però il Napoli è un'incognita. Io oggi faccio fatica a dare un parere sul Napoli, perché la vedo ancora, non è possibile che sia questo Napoli. Quindi sì, ha fatto bene a San Siro, ha giocato, però alla fine il Napoli deve basarsi sui punti. I punti sono pochi su quelli che, quindi fare un altro passo contro la Fiorentina, secondo me. Non credo che De Laurenti si sia molto sereno e contento di questa partenza del Napoli.
0: Lorenzo?
4: È abbastanza indecifrabile, però attenzione a dare il Napoli Allegri per morti, perché secondo me è proprio in questa situazione che possono tirar fuori qualcosa di importante. La Fiorentina è cambiata, questa è fuori discussione, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, di quanto una settimana sola abbia portato più di quanto non abbia portato Grosso nei precedenti tre mesi. Però la Fiorentina ha vinto sì due partite, ma l'ha vinta col Venezia e il Pisa, il Napoli è un'altra storia. Io credo che il Napoli possa vincere a Firenze. Se non dovesse vincere, per Allegri sarebbe tosta, perché secondo me ha un risultato solo, non ha neanche il pareggio.
0: Cioè, tu pensi che ci possa essere addirittura un cambio panchina in caso di sconfitta?
4: Ma sai, in cambio panchina bisogna vedere chi è, per darla a chi, perché, capito, cioè, non è che ci sia tutta questa scelta di allenatori, considerando che De Laurenti aveva in pugno uno dei migliori allenatori italiani, lo ha lasciato andare ad arrigare le folle in Turchia, ovvero Vincenzo Italiano. Adesso è rimasto col cerino in mano, cioè io lo dicevo anche quest'estate, tra Allegri e Italiano io avrei scelto Italiano un miliardo di volte, ora, perché poi io sono un innamorato di Vincenzo Italiano, però devi Allegri e chi prendi, cioè, mentre anche ieri dicevamo, no, che l'ombra di Conte su Spalletti e forse anche su Amorim, non può esserci l'ombra di Conte su Allegri, perché che fa, è andato via adesso dal Napoli, quindi la domanda che mi faccio è: rischia, potrebbe, ma per darla a chi la panchina?
0: Sì, pure questo è vero. Pure questo
5: io
0: è vero.
5: Vi dico che i tifosi non è che si strappano i capelli se ci
0: lo so, i tifosi però, Arturo, poi alla fine decide Faraone.
5: In questo percorso degli anni che a Napoli è stato molto criticato, sempre per la sua
0: storia, devo dire,
5: avendo anche grandi risultati, perché io me lo ricordo all'inizio, insomma, il De Laurentiis si era molto criticato, ma anche dalla stampa stessa locale, oltre che quella nazionale, ma poi i risultati hanno portato tutti dalla sua parte, quindi è un presidente, sì, che, come ti posso dire, ingombrante, no? Come lo era il mio Zamparini, però è un presidente che è competente, sa di calcio, sa che ci sta, trova e sa il potenziale che ha questo club e questa squadra. Però io oggi, insomma, il Napoli faccio fatica a decifrarlo, dico la verità, faccio fatica.
0: Non mi sembra che avete proprio in questo momento una grande considerazione che possa rientrare nel gruppo della parte alta?
1: Allegri? No, io sono d'accordo con Lorenzo.
0: Non lo dai per spacciato?
5: No, ma perché
0: la squadra c'è, ragazzi.
4: Ma il Napoli arriva tra le prime quattro, cioè, secondo me le prime quattro sono quelle dell'anno scorso.
0: Quindi stanno fuori, cioè, di nuovo Milan e Juve?
4: Ma perché dovrebbero entrare Milan e Juve? Per quale motivo?
0: In questo momento
4: Juve deve giocare, almeno fino a gennaio, deve giocare senza centravanti. Ci facciamo mica abbindolare dai 5 ieri.
0: Ma come, vero? Ieri c'è Voltemade che ha segnato pure, scusa.
4: Ah, quindi ci facciamo abbindolare come un Piccari qualsiasi da un rigore...
0: No. Cioè, mi hanno già asfaltato, cioè, perché mi hanno già asfaltato perché l'ho criticato.
4: Stava andando fuori con la palla, Stava andando fuori con la palla, Colomoni.
0: Ma come sei cattivo, però.
4: Guardatelo bene.
0: Ma adesso, allora, la sentenza la faccio fare ad Arturo, che è un bomber. Questo Voltemade qui, Arturo, che cosa ti ha colpito?
5: Mi dai a me questa...
0: ho capito, tu sei lo specialista, Arturo, non possiamo...
1: Re Artù
0: ci devi dire qualcosa.
5: Io sono d'accordo, non ci dobbiamo fare... Che siamo bindolare. Bravi subito a dare dei fenomeni. Il campionato nostro, per quanto criticato, per quanto è sceso in basso, è un campionato complicato e difficile, e fare gol non è una cosa semplice, ok?
0: No.
5: Poi devi essere supportato, secondo me, dalla squadra, e io oggi non vedo un grande supporto della squadra, quindi...
0: Però tu sei stato bravissimo, ma non hai detto niente su Voltemade. Mi hai dribblato, ma io ti ho rincorso, insomma.
1: Ti piace, ti convince.
0: Ti convince, c'è qualcosa che ti piace o qualcosa che non
1: dici
0: ti piace?
1: Qualcosa.
0: Non è che
5: qualcosa c'ha, però che sia uno d'affidamento, io oggi faccio fatica a crederlo.
1: Però hai i baffi del bomber, Pruzzo, Rudi Föller.
5: Sì. No, quello sì.
0: Gli arrascio pure. Però...
1: Sì. Per dire il fatto, no.
5: Un anno,
1: quindi bomber con i baffoni,
0: può essere, capito? Ragazzi, può essere. Vabbè. Può essere, poi voglio dire, la prima partita.
4: Baffi, ce ne rendiamo conto.
0: No, ho capito, ha fatto la prima partita. Vabbè. Dai, su,
1: sì, Lorenzo, vabbè, subito.
0: Dobbiamo aspettare la seconda con Sarri. Questa è una partita importante.
1: Ma no, qui c'è poco da ridere.
0: Questa è una partita importante.
1: Qui c'è mezza Toscana in fibrilla, proprio Sarri contro Allegri.
0: Non mi
1: Mamma
0: dite niente,
1: mia.
0: Questa è una sfida.
1: Sarri contro Spalletti.
0: Questa è una sfida delicatissima, perché
1: secondo me, allora io non lo so, vado, visto che facciamo pronostici, cose, previsioni.
0: Sono vostro, diciamo così.
1: Lorenzo, secondo me Sarri tre di fila non le perde.
0: È caduto Arturo di Napoli, recuperiamolo, grazie ragazzi.
1: Tre di fila non le perde Sarri, secondo me. Poi se le perde.
4: No, guarda, io. Ma poi hanno. Guarda, ma poi c'è anche Giunto lì dietro.
1: Chiamano com'è.
4: Sono tutte e due lì che non vedono l'ora di prendersi delle rivincite.
1: Di sbranare la zebra.
0: Ho capito, però dopo c'è il campo. Loro ci possono avere pure voglia.
1: Ho capito,
0: poi
1: però
0: c'è il campo,
1: le motivazioni,
0: ragazzi,
1: che dice Lorenzo sono importanti, Marco.
4: Ma la Juventus è una squadra che. Ma davvero ci facciamo. a indolare, ripeto, dalla
0: no,
4: partita.
0: Per carità, cioè, l'ho detto NEC, io, ma hanno asfaltato, quindi è meglio che sto zitto.
4: Il NEC fa fatica a salvarsi in Serie A, cioè se è quello NEC, ma il portiere del NEC, ragazzi, l'abbiamo visto, cioè il primo gol dove è andato, il quinto gol dove è andato.
0: Vabbè, e poi però, diciamo,
1: si è messo la mano sul volto.
0: Però, ragazzi, così, di questa partita io sottolineerei la difesa a tre, questa scelta da parte di Spalletti.
1: Sì, no, sì.
0: Ha fatto un allenamento, diciamo così, hanno fatto un buon allenamento e qualche indicazione, magari, non lo so,
1: può
0: essere venuta fuori, no? Che dite? No.
2: Le prove generali per l'Atalanta.
0: Le prove generali dell'Atalanta.
6: Io però, Marco, come ti ho detto l'altra volta, io credo nel lavoro di Spalletti, perché è lui
0: Tu sei sempre stato come Stefano, voi credete nel lavoro di Spalletti.
1: Beh, ieri si è visto però, insomma, una manovra, diciamo, di no, una reazione, un airbag, un qualcosa, quindi, mosso in questo senso Spalletti.
0: Se vi faccio la domanda, diciamo così, è un test decisivo per chi questa
1: per
0: qui,
1: nessuno, secondo me Spalletti, Juve. Se dovesse andare male resta.
0: Ok, Garbo, è più decisivo per Spalletti o Sarri questa partita?
2: Ma no, ma per nessuno, io non credo che Spalletti sia in discussione, e come sicuramente non lo è Sarri all'Atalanta, quindi credo sia una partita, vediamo come va a finire, ma insomma non posso immaginare che...
0: Però ci può dare indicazioni sul campionato, cioè voglio dire...
1: Sì, insomma, indicazioni sul campionato l'ha detto prima Lorenzo.
0: Se perdi,
1: cioè,
0: pure
1: se
0: questa...
1: Se perde l'Atalanta, fa un punto, stanno lì che stanno lontane dal monte, dalla vetta del monte.
0: Ragazzi.
1: O no, Lorenzo, di che parliamo? Quando recuperi? Sì, devi aspettare il rientro degli infortunati, vedi Spalletti e questa cosa nuova del calcio di Sarri.
4: Ma gli infortunati, quelli buoni, tornano a febbraio.
1: E allora?
4: Cioè, ci sarà mercato a gennaio? Locatelli e Ildiz tornano a febbraio.
1: Non ci sarà mercato a gennaio?
4: Torna Bogà, tornano questi giocatori qui, Cabal, ma che ti cambiano? Che ti spostano?
6: Io credo tutto da come fa il risultato, sì, o da come non fa il risultato. Io credo che la prestazione sia determinante.
1: Ma gli mancano gli uomini, però, Arturo. Se la Juve batte l'Atalanta, fa un'impresa, secondo me.
4: Ho capito, scusami, Stefano, ma mettiamo caso, perché nel calcio può succedere di tutto, no?
1: Certo.
4: Mettiamo caso che la Juve perda in casa 3-0 con l'Atalanta. Ci può stare, no? Può vincere 3-0, può perdere 3-0, perché 3-0 è talmente indecifrabile.
0: Non mettere l'ansia.
4: Che può succedere di tutto. Metti caso perde 3-0 in casa con l'Atalanta, viene giù lo stadio, e che fai?
1: Cioè, e chi prendi? Ma non lo prendi nessuno, Lorenzo. Rimarrà Lucianone, Spalletti in panchina.
0: L'ombra si materializza dopo.
1: Ma di chi? Ma quale materializza? Ma di cosa? Dai, su.
0: Fa come i Star Trek, hai visto?
1: Ma non cambi. Poi c'è un'altra sosta, Lorenzo.
0: Vabbè.
1: Ti scordate.
0: Vabbè.
1: C'è quella di novembre.
0: Vediamo. Daniele, vuoi aggiungere qualcosa su questa partita? Poi vi devo chiedere l'ultima e vi saluto.
2: No, sono molto curioso di vedere se la Juventus confermerà i progressi che abbiamo visto ieri sera, con una squadra che ovviamente è sicuramente molto più forte di quella che ha affrontato ieri in Europa, League, insomma, quindi per cui l'aspetto di vedere i progressi, vediamo se ci saranno questi progressi.
0: Cosa ti aspetti invece dal big match Roma-Inter? Cosa ti aspetti? Guarda, cosa pensi ci possa dare? Ti chiedo anche chi può essere secondo te il protagonista, ad esempio tra i due allenatori, anche in campo.
2: Guarda, io credo che la Roma abbia dimostrato di essere una squadra molto forte, di essere una squadra competitiva. L'Inter la conosciamo, quindi non abbiamo bisogno di conferme. Sì. La partita di domani, che non è una partita decisiva, qualunque sia il risultato, ovviamente, è però una partita che ci può dare la dimensione di quanto valga la Roma, perché l'avversario è un avversario di primissimo livello. Mm-hmm. Per cui io credo che al di là del risultato, tu puoi anche perdere per un episodio, voglio dire, no? Nel calcio succede, perdi o vinci per un episodio. Ma la prestazione sarà molto importante per capire se la Roma sia... quanto la Roma può essere vicina all'Inter o quanto può essere lontana dall'Inter.
0: Ci sta.
2: Io sono convinto che Roma non sia così lontana, fermo restando quello che ha detto giustamente Gasperini, che l'Inter è la squadra più forte del campionato. Ma non dimentichiamo che quando il Milan vinse il veto con Pioli, non era la squadra più forte del campionato, lo era l'Inter la squadra più forte, però ha vinto il Milan.
0: È vero. Di Napoli?
6: Guarda, io ti dico esattamente quello che ho appena sentito, perché la Roma è un percorso che parte da molto lontano. Gasperini ha dato un'idea, perché io ho ben in mente quando ha detto per la Champions è un obiettivo che mi sono creato io da solo e l'ho trasferito alla squadra, e io credo che la Roma sia oggi una squadra forte, una forte perché è guidata da un allenatore con una mentalità forte, con grande personalità e che sa
7: che a Roma ha delle responsabilità forti e lui se le sa prendere. Però sono d'accordo che gioca contro, secondo me, la squadra più forte del campionato. Però quel rettangolo lì, insomma, poi dopo bisogna dimostrarlo. E io sono d'accordo quando dice che la prestazione della Roma, perché il potenziale dell'Inter lo conosciamo, la prestazione della Roma diventa determinante per capire anche in consapevolezza se può arrivare fino in fondo.
0: Oh, bomber!
7: Nel fondo chi, intendo per lo scudetto.
0: Chi incide di più, Malen o Lautaro?
7: Io ti dico che Malen appena si gira fa gol. Veramente è una cosa incredibile. Veramente, se lui è distratto, gli picchia addosso, al di là delle qualità che sono indiscutibili, al di là che questo giocatore è stato trasformato da Gasperini, insomma, che l'ha accettato e preso per fare la prima punta. Quindi c'è grande entusiasmo, e quindi però io, lo sai, sono di marca nerazzurra, quindi non posso dire che Lautaro.
0: Vado da Lorenzo, che poi anche il confronto tra i due allenatori, Gasperini, no? E Chivu, Lore.
4: Sì, sì, guarda, mi dispiace che Chivu non abbia parlato e non parlerà, sì. Non abbiamo capito bene perché ieri mattina era tutto pronto per, insomma, stanno decidendo l'orario, poi deve essere successo qualcosa. Gasperini ha fatto una conferenza stampa da 0-0, quindi non abbiamo niente alla vigilia in mano, per insomma, non ce l'hanno accesa, diciamo, questa vigilia ai due allenatori. Io sono curioso di vedere la Roma, sono curioso di vedere, perché l'unica cosa carina che è stata chiesta a Gasperini è stata: perdi sempre con l'Inter da un'infinità di tempo. E lui ha detto: un tempo riuscivo a vincere, ora perdo sempre. Dice: ma è un discorso tattico? E lui ha risposto: ma discorso tattico, hanno cambiato tre allenatori, perdo con chiunque, quindi il discorso tattico non deve essere quello. Sono curioso, perché secondo me gli pesa a uno come Gasperini perdere sempre contro l'Inter.
0: Vediamo,
4: quindi
0: perché se
4: ci terrà ancora di più. E poi guarda che Mann, noi male senatore,
0: che succede?
4: Se Dybala è in quelle condizioni,
0: adesso ti rivediamo. Vai. Se Dybala è in quelle condizioni,
4: se Dybala è nelle condizioni in cui l'abbiamo visto, la differenza più di tutti gli altri.
0: Allora, saluto Arturo di Napoli. Arturo,
1: ciao Arturo.
0: Grazie, a presto, buon fine settimana. Allora, Garbo, i pronostici li ha fatti, mi mancano quello di Di Benedetto in questa... Ci senti bene, Lorenzo? Perché prima andavi a scatti, non
4: io
0: capivamo...
4: Mi
0: che... Ok, perfetto. Allora, andiamo con
1: i
0: pronostici.
1: Mi raccomando, Lorenzo, illuminaci.
0: Classifica con Di Benedetto 9 punti, praticamente in testa Bonanni con 12, quindi sono tutti lì. Andiamo, Roma-Inter, Lorenzo.
4: 2-1.
0: Fiorentina-Napoli
4: 1-2.
1: Incredibile.
0: Juventus-Atalanta
4: 0-2.
1: Mamma mia, 0-2. Che grande chiamata, Lorenzo.
0: Che chiamata che hai fatto oggi. Bravo, Lorenzo. Vabbè, vediamo, perché questa credo che sia un po' in controtendenza.
1: Beh,
0: con questa
1: è per andare in vetta, capito? Perché
0: questa è proprio per allungare, certo. Va bene, vediamo lunedì. Faccio a presto. Buon fine settimana,
4: ciao,
0: Lorenzo.
4: Ragazzi.
0: Benedetto, buon fine settimana anche a Daniele Gabbo. Ciao, Daniele, a presto.
8: Ciao,
0: break, perché arriva il trio. Ripartiamo con tutte le analisi delle partite tra poco.

0: Bene, bene, bene, ci siamo caro Stefano.
1: Ciao
0: caro
1: Marco, Stefano. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: E allora
1: di nuovo.
0: Andiamo a presentare il terzetto che si unisce a te, quindi abbiamo il quartetto pronto del venerdì, cominciando dal portierone Simone Braglia. Ciao,
1: ciao
0: Simone.
1: Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Poi c'è Massimo Orlando.
1: Ciao,
0: ciao
1: Massimo.
0: Massimo.
3: Ciao Marco, Stefano, un saluto al portierone.
0: E poi c'è il nostro mister, io posso definirlo così oltre che direttore, Paolo
1: nostro,
0: De Paola. Ciao Paolo, ben trovato, il CT.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
3: Marco, ciao, ciao Stefano.
0: Ah, allora. Allora, direttore Paolo
1: nostro,
0: De Paola, ciao Paolo, ben trovato, il CT.
3: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao Paolo.
3: Marco, ciao, ciao Stefano.
0: Ah, allora.

0: la forza dell'Inter. Ecco. E l'Inter dire: la Roma sarà il nostro avversario quest'anno. Punto. Mm. Questa è Roma-Inter alla quinta giornata.
1: È un test.
0: Poi aggiungo una cosa statistica, ma insomma, voglio dire, visto che Gasperini ne ha prese dalla mattina alla sera contro l'Inter e poi non gli è andata bene sulla panchina, quindi è la sua bestia nera, incredibile. Dopo 10 anni la Roma non riesce a battere l'Inter in casa all'Olimpico da 10 anni, Marco. L'ultima volta fu un 2-1, me lo sono segnato, 2 ottobre del 2016 con gol di Dzeko. Banega, te lo ricordi Banega?
1: Come
0: la
1: no?
0: Dell'Inter. E Manolas poi nella ripresa fissò il risultato sul 2-1. Ecco, io credo che dopo 10 anni, vista la spinta, l'entusiasmo, gli equilibri che ha mostrato questa squadra, che secondo me è inferiore all'Inter, però insomma, secondo me ce la potrebbe fare, ecco, questo.
1: Ok. Un test per avvicinare, per vedere se può avvicinare la Roma, è un test da parte dell'Inter per capire se poi questa è l'avversaria di questo campionato. Vado dal nostro CT, Paolo.
2: Ma guarda, è una partita assolutamente complicata che secondo me darà delle indicazioni che, come dire, in qualche modo prevarranno sull'intero campionato. Hai ragione nel dire, una è la candidata, diciamo, eletta proprio in questa fase iniziale di campionato, perché non doveva essere così. Poteva essere il Napoli, poteva essere una Juve rediviva, non è stato così. Potrebbe essere ancora il Como, perché noi non dobbiamo dimenticare la presenza molto forte del Como. Però devo dire che queste due realmente in qualche modo possono dare una classifica al campionato, cioè mettere le cose al proprio posto. Cioè, se l'Inter è la prima, deve vincere. Se la Roma vuole realmente candidarsi per lo scudetto, deve fare la stessa cosa. Se dovesse vincere l'Inter, Roma perdere sarebbe nella normalità, un pareggio sarebbe secondo me un vantaggio, un piccolo vantaggio più per la Roma che non per l'Inter, anche se gioca in casa la Roma. Comunque devo dirti che prevedo una partita che alla fine vincerà l'Inter, ho questa sensazione.
1: Ah sì, vai proprio al pronostico.
2: Mi sbaglierò sicuramente, con una Roma che in qualche modo potrà fare vedere qualche lacuna difensiva, nel senso che l'Inter è attrezzata e preparata a poter affrontare questa Roma soprattutto nella sua fase offensiva, e l'Inter ne ha presi di gol in questa prima fase, però è proprio perché ne ha presi tanti che secondo me sta trovando rimedio, e soprattutto perché comunque nella fase offensiva l'Inter veramente può far male alla Roma.
1: Orlando, faccio il giro a ritroso, mi lascio Braglia il portiere, proprio con l'ultimo sempre che controlla tutto quello che succede. Orlando.
3: Ma partita complicata, sinceramente, fare un'analisi non è facile. Il direttore ha detto che l'Inter può sfruttare tutta la sua potenza in fase offensiva, sono assolutamente d'accordo, perché è straripante. Però è vero che avrà lavorato sulla fase difensiva, però la fase difensiva dell'Inter è un problema in questo momento, perché sta prendendo dei gol con troppa facilità, e ricordiamo quanto la Roma sia brava negli ultimi 20 metri, male Dybala con questa intesa. È una partita, anch'io vedo sempre l'Inter un passo avanti alla Roma, però il gap si è ridotto molto.
1: Cioè, sì, credo che sia, Massimo, anche una partita per capire quanto si è ridotto questo gap.
3: Sì,
1: capito? Io credo che sia questo capire, no? Cioè, quanto la Roma si è avvicinata all'Inter.
3: Assolutamente. Certo che se l'Inter fa la classica partita dell'Inter che va a Roma e vince 3-0, e allora tu dici il gap.
1: Se vince 3-0 il campionato finisce a gennaio, lo dico.
3: Ecco,
1: dico proprio
3: ma non credo che la Roma.
1: Sono d'accordo con Paolo quando parla della forza travolgente dell'Inter. Quella in effetti mette paura quando aziona quella marcia lì e diventa veramente paurosa. Simone.
4: Ma io vado un po' controcorrente sull'analisi che ha detto Paolo, perché a mio modo di vedere in questo momento l'identità e la voglia che Gasperini infonde alla squadra è completamente diversa. Non dico che non lo faccia anche Civo, per amor del cielo, ma io vedo un equilibrio maggiore nella Roma rispetto all'Inter in questo inizio campionato. E non dimentichiamoci, sono d'accordo con Massimo,

0: prossimo. Non dimentichiamoci che la perdita di giocatori di esperienza, soprattutto in difesa, De Vrij, Acerbi e Darmian, può avere un peso sostanziale in quello che sono gli equilibri di tale difesa, senza andare a dire ha preso più gol o meno gol, proprio per la pericolosità che anche la Roma, voi dite dell'Inter, ma anche la Roma, Dybala, Malen, Iconé, Pisilli e compagnia, a mio modo di vedere, in questo momento non dico che valga tanto quanto l'Inter, ma si avvicina moltissimo, e l'entusiasmo in questo momento dell'ambiente secondo me fa la grande differenza in questa partita.
1: Simone, ti aggiungo una domanda, perché prima ci è stata fatta da qualche ascoltatore. Il punto debole dell'Inter è Martinez, visto che Svilar è nettamente più forte?
0: No, non sono d'accordo con questa affermazione, nel senso che comunque sia il portiere para quando i tuoi compagni ti permettono di parare. In questo momento quello che si evidenzia tra le due squadre è la compattezza difensiva della Roma, e anche qui non sono d'accordo con Paolo quando dice è vero l'Inter è forte, ma la compattezza difensiva della Roma, compreso il portiere, è diversa da quella dell'Inter, ossia nell'Inter secondo me è facile arrivare in porta, e Martinez, per essere un portiere, anche Buffon andava in difficoltà quando non aveva la Juve, che era Juve. E quindi, sto parlando di un portiere che è stato uno dei migliori al mondo, secondo me, pur anche riconoscendo degli errori tecnici di Martinez, secondo me il portiere è messo in difficoltà anche dalla sua difesa.
1: Non so se vuoi replicare o meno, Paolo. Io per esempio vorrei fare proprio questo gioco dei nomi in campo, perché lasciamo perdere Svilar, perché insomma, però stavo leggendo la difesa: Mancini, Balerdi, Hermoso sono i tre della Roma, dovrebbero essere loro, Stefano. Io credo che questi siano i titolari, non penso che ci siano altri.
2: Io penso che Ndicka è più forse candidato, no?
1: Però
3: è stato male, Paolo. Ha avuto un virus intestinale. Credo che insomma poi la prestazione di Torino di Balerdi abbia.
1: Balerdi ha fatto molto bene.
3: C'è un ballottaggio, però non c'è, è certo. Esatto.
1: Diciamo questi tre, poi vediamo se il ballottaggio viene. Dall'altra parte, Bissek, Akanji e Bastoni. Chi è più forte come reparto difensivo? Lasciamo perdere adesso questo inizio che uno dice ha preso meno gol la Roma e quindi sembra dire la Roma. Come uomini, Stefano, parto da te.
3: Sono entrambi forti, però voglio dire l'Inter ha preso dei gol quest'anno molto brutti. Però prendi gol perché, come diceva giustamente Simone, di sistema. Però potrebbe accadere anche quello che ha detto Paolo. Cioè questa è una partita che esce fuori da queste dinamiche, che non devi andare a vedere che l'Inter ha preso, come ha preso i gol a Madrid.
1: Anch'io la penso così, usciamo un po'
3: quindi
1: fuori.
3: Quindi devi uscire fuori da questa, sarà una partita molto aperta, imprevedibile, in cui insomma voglio dire adesso si lascia preferire la difesa della Roma naturalmente rispetto a quella dell'Inter. Proprio quello diceva Simone, più strutturata, più organizzata, più equilibrata la Roma.
1: Ok, Massimo,
3: l'Inter è più forte, però.
1: La preferisci anche tu, i tre dietro della Roma rispetto ai tre dell'Inter che ti ho detto?
4: Adesso sì, sono più squadra, più reparto, più stanno giocando meglio, performando meglio, anche se poi dopo considero quelli dell'Inter ancora più forti, leggermente, parlo leggermente, però in questo momento sicuramente si fanno preferire quelli della Roma.
1: Paolo?
2: Ma guarda, se tu ragioni sui reparti, allora diciamo più o meno la difesa si equivale, ma il centrocampo è nettamente più forte quello dell'Inter, secondo me. Il problema è come agiscono le due squadre, cioè se la Roma mantiene il possesso palla, ha le linee strette, gioca come la sa far giocare Gasperini, allora diventa una partita tosta. Però l'Inter ha due soluzioni rispetto alla Roma, perché l'Inter è anche una specie di muro di gomma che sa assorbire l'avversario e sa risputarlo fuori. La Roma credo che abbia solo quel metodo, cioè nel senso che poi potrebbe rimanere disorientata di fronte a una fase di assorbimento dell'Inter e una fase di replica da parte dell'Inter che potrebbe essere molto dolorosa. Però ecco, se tu mi dici le difese, secondo me si equivalgono. Il centrocampo no, è più forte quello dell'Inter.
1: Simone da portiere, questi pacchetti arretrati che abbiamo così passati a segno.
0: Ma io dico che preferisco quello della Roma, ma non per la dimostrazione che ha dato in questo inizio campionato, per l'esperienza che tali giocatori hanno in un contesto di una partita importante quale quella della Roma. A mio modo di vedere, cioè, mentre sono d'accordo.
1: Quindi
0: con
1: tu
0: Paolo
1: dici sulla... prenderesti tutte e tre della Roma per un'eventuale difesa top, diciamo
0: in una
1: così.
0: Partita, okay. In una partita così, sì. Cioè, Paolo ha fatto un ragionamento corretto, Cioè, il discorso del centrocampo sono d'accordo
1: sì.
0: con lui.
1: Infatti dopo però, l'avrei elencato il centrocampo dell'Inter, la probabile dell'Inter poi.
0: Però nella stessa, secondo me la linea difensiva della Roma ha più esperienza rispetto a quella dell'Inter ed è così spiegabile il fatto di una difesa ballerina dell'Inter. Bisogna vedere...
1: Prego.
4: No, scusa Simo, ti interrompo, ma secondo te senza Gasperini sarebbero così questi giocatori?
0: No, sono d'accordo. Sono d'accordo Massimo, cioè Gasperini è l'elemento in più per questa Roma. Ho detto nelle nostre interviste precedenti che abbiamo fatto, cioè, l'anello forte di questa squadra è dovuto alla valorizzazione che Gasperini riesce a dare alla squadra stessa, inerente nella totalità dei componenti della squadra, perché comunque in altri contesti questi giocatori non sono mai stati così enfatizzati da un punto di vista di prestazioni. Io credo che è una bella realtà la Roma, come anche il Como, va bene? Credo l'Inter, la considero sicuramente la più forte, però ci sono delle differenze in talune partite come questa nelle quali l'equilibrio è labile.
1: Poi vabbè, io vado un attimo al centrocampo perché ha già anticipato qualcosa Paolo, no? Leggo quello dell'Inter, dovrebbe essere con Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Di Marco. Lo danno, probabile. Poi in panchina, centrocampo, vabbè, c'è Mkhitaryan, a meno che non decidano questa soluzione. C'è anche Sucic che potrebbe anche essere schierato dall'inizio. Io, mettiamo questa al momento. Dall'altra parte Lulli, Cristante, Koné, Wesley, quindi sono a 4. Perché poi c'è anche Sulé, dovrebbe giocare poi sulla tre quarti, Stefano. Questo potrebbe essere un po'. Qui siamo a vantaggio dell'Inter oppure.
3: Secondo me l'assenza di Çalhanoğlu si farà sentire.
1: Sì.
3: Non dobbiamo vedere Zielinski al posto di Çalhanoğlu, dobbiamo vedere l'inserimento di Curtis Jones, che secondo me è ancora un'incognita. Allora, o tira fuori la partitona, sfodera una prestazione incredibile. O se gioca come nelle recenti partite, l'ho visto, secondo me la Roma parte in vantaggio a mezzo.
1: Orlando?
4: Sì,
1: certo, Lulli da quella parte c'ha Di Marco, è un bel test
4: esterni,
1: per lui.
4: No, sugli esterni Lulli e Di Marco e Diouf Wesley è tanta roba.
1: Bel confronto.
4: Sono due sfide davvero molto interessanti. Poi Di Marco ha anche riposato, dunque... si sa che giocatore è e quanto possa essere pericoloso. Sì, però sono d'accordo anch'io sul fatto che Çalhanoğlu, insomma, fra l'altro a Roma negli ultimi anni ha sempre fatto partite straordinarie ed è una mancanza che si farà sentire per l'Inter. Adesso in questo momento con Cristante sono veramente due giocatori che fanno la differenza perché fanno le due fasi, ma fasi di transizione sono veramente bravi. Al completo anche per me l'Inter rimane ancora un pelino superiore al centrocampo della Roma. Però sai, in questo momento torniamo al solito discorso, ecco. La Roma ha una grande chance di dimostrare all'Inter che può restare lì fino alla fine del campionato. Ecco, invece dovesse perdere male sarebbe una batosta che secondo me rimane nella testa dei giocatori.
1: Io Simone, vengo da te un attimo. Io penso che Sulé sia un giocatore che possa dar fastidio.
3: Sì, certo.
1: Non so se le pensi, Simone, in mezzo al campo, no? Perché il centrocampo dell'Inter è più muscolare.
3: Ma se parte con Curtis Jones, probabilmente poi lo va a cambiare con la qualità e con la corsa, con la verticalizzazione, le giocate verticali di Sucic. Io preferisco Sucic a Curtis Jones in questo momento.
1: Anche io,
3: però lui
1: sì.
3: Magari si cautela perché dice facciamo un po' di densità, vediamo lo sviluppo, rispettando la Roma. però poi non ha che grandissima qualità, eccetto Zirischi, i colpi, anche Barella, sì, che sì, sta in grande
1: più
3: forma,
1: più muscolare che
3: qualità. Però poi sugli esterni devi andare a cercare, cioè, sì, poi devi azionare Thuram e Lautaro, cioè rifornimenti senza Çalhanoğlu, senza quel tocco di qualità, c'è solo Zirischi e Barella, per carità, ogni tanto con Di
1: può
3: Marco
1: essere
3: che
1: gli
3: va a
1: lascia
3: fare l'ala.
1: Più la partita alla Roma Kivu,
3: non lo
1: che
3: so,
1: decida di fare questo, di lasciare,
3: certo,
1: e ripartire, cioè che ha giocatori più da ripartenza, da
3: per
1: gamba,
3: per carità, però poi dopo i cambi faranno la differenza secondo me poi nell'arco, perché per battere l'Inter ti servono quasi 180 minuti, insomma, nel senso, sarà lunga,
1: Simone, scusa che ti ho interrotto.
0: No, niente, no, mi sento di andare d'accordo con Stefano, cioè sono troppe puntate che sto andando troppo d'accordo con Stefano.
3: Bisogna cosa che... non va bene.
0: Non va bene. Questa cosa mi sta cominciando a stonare. Ma detto questo, a mio modo di vedere, io faccio una domanda. Ma l'Inter saprà coprire l'handicap difensivo che ha palesato in queste prime partite? Perché il centrocampo della Roma è molto più permeabile rispetto a quello dell'Inter, a mio modo di vedere, cioè da un punto di vista di specificità fisiche difensive, cioè i vari Di Marco e Diouf bravissimi ad attaccare, 10 lode, sono superiori a quelli della Roma, però hanno meno qualità difensive rispetto a quelli della Roma. Quindi il problema, secondo me, il centrocampo dell'una e dell'altra squadra è più completo quello della Roma.
1: Più oggi, completo quello della Roma, tu dici oggi.
0: A quello dell'Inter.
1: Paolo, tu che ne pensi? Io mi ho dato l'occhio su lei, perché è un giocatore comunque di qualità, credo che lì quel ruolo là, poi lui si allarga, non sta sempre lì, va. Paolo.
0: Ma Marco, scusami Paolo, in fase di interdizione, io dico,
1: Okay,
0: il centrocampo è in fase di interdizione, non di offensivo, scusa.
1: Ok, vai, Paolo.
0: Scusa Paolo.
2: Io dico una cosa, io credo che sì, Sulè è sicuramente un uomo che può, un giocatore che può fare la differenza, soprattutto avendo, non dando più riferimenti precisi su Dybala e Malen, lui potrebbe in qualche modo beneficiare di questa scarsa attenzione magari nei suoi confronti. Però io credo una cosa, che se noi facciamo una valutazione sui nomi, la domanda di Massimo era molto, come dire, pertinente prima, ma l'allenatore quanto incide? Allora io dico che se la Roma gioca nella sua solita maniera contro l'Inter, secondo me va a sbattere. Se la Roma cambia qualche cosa, probabilmente ha più chance. Cioè, se quella che abbiamo visto finora, una Roma compatta, sempre protesa all'attacco, sempre con questa fase propositiva, gioca in questo modo con l'Inter, per me, può essere che mi sbagli io, ma per me sbaglia, perché l'Inter è fatta proprio per accogliere questo genere di avversari. E quindi io penso che da una parte e dall'altra gli uomini più pericolosi potrebbero essere Malen per la Roma e Diouf per l'Inter, perché sono quelli che in qualche modo, se non presi bene in consegna da centrocampo e difesa per quanto riguarda Malen, e dalla fascia chi ci sarà? Ci sarà Wesley e Hermoso, quindi anche Wesley sarà bello in qualche modo frenato nelle sue propensioni offensive, rischiano di farsi male. Per cui dico, cioè, se tu li vedi nome per nome, sì, si possono equivalere, ma c'è quello che ha cambiato e acceso il motore di questa squadra, che è Gasperini. E quindi io torno a un discorso. I giocatori dell'Inter con Inzaghi e con Kibu sarebbero forti ugualmente, o con un altro allenatore. I giocatori della Roma senza Gasperini, noi ne daremmo un'altra valutazione.
1: È interessante anche questo aspetto che dice Paolo. Poi Massimo, parto da te al volo, vado sull'attacco, lì ci abbiamo Lautaro e Thuram da una parte, Dybala e Malen dall'altra, fate voi, perché
4: lì c'è da divertirsi.
1: C'è la sfida proprio tra i due bomber, possiamo dire così, Malen e Lautaro, però la Roma c'ha Dybala che se sta in giornata, ragazzi.
4: No, Dybala è un fenomeno, è inutile star qui a ribadirlo. L'Inter sicuramente preparerà una partita diversa, perché Dinese lasciava degli spazi soprattutto nel primo tempo, ma anche nel secondo tempo, che con la Roma non ti puoi permettere. Dunque mi immagino linee molto vicine, compatte, perché lì sia Solè che Dybala, se ricevono palla, poi dopo metterla con i giri contati per Malen è un attimo per loro. Dunque grande attenzione, perché la Roma davvero davanti fa paura. E poi c'è un'intesa tra Dybala e Malen che fa veramente impressione.
1: Qual è l'attacco più completo, Massimo, da giocatore che sei stato offensivo? Quale pensi che sia più completo? Ecco.
4: Se fossi la Roma sarei preoccupato, perché quando la Roma spinge e l'Inter rimane davanti con Lautaro e con Thuram, e se non dovesse giocare Ndicka, guarda, sono due attacchi completamente diversi anche nel modo di giocare. Io prendo sempre i due dell'Inter, ma perché negli ultimi anni hanno vinto scudetti, hanno fatto cose incredibili, ma gli do un 51 contro 49, ecco.
1: Voi qual è quello più completo, Stefano? Facciamo l'ultimo giro sull'attacco. Che ritenete che possa essere più completo, più incisivo?
3: Dice la storia degli ultimi campionati, Marco.
1: Vai. L'Inter. Ma in questa sfida però oggi?
3: Ma anche in questa sfida.
1: Anche in questa sfida tu voti Inter, voti Lautaro, Thuram?
3: Beh, insomma. Poi dipende sempre, voglio dire, dal loro stato di forma, da che partita riusciranno a fare. Siamo sempre lì, Marco, non ti so dire.
1: Io adesso, talmente... in questo momento, direi più Dybala Malen, in questo momento, sì. In questo momento attuale. Braglia, e mi lascio Paolo per ultimo, vai.
0: Sono d'accordo con te. Io oggi, come oggi, scelgo la fantasia di Dybala e l'estro di Dybala contro la forza di Lautaro Thuram. Cioè, quell'inventiva di Dybala, se Dybala fa la partita da Dybala, secondo me l'Inter non esce dall'Olimpico. Perché Dybala è, secondo il mio punto di vista, è il vero mattatore di questa partita. Può essere il vero mattatore di questa partita, è quello che decide le sorti di questa partita.
1: Okay.
0: L'inventiva che ha Dybala non ce l'hanno i due dell'Inter.
1: Paolo?
2: Ma non vorrei che da mattatore diventa un mattatoio, cioè che in qualche modo lo frenano in tutti i modi possibili, perché comunque la fisicità dell'Inter fa paura anche negli attaccanti. È una sfida fra due mondi veramente diversi, sì, anche bella. Due modi di intendere il calcio, che è molto interessante perché il tema ormai in discussione vale di più la fisicità, l'altezza di Thuram, la forza del Toro Lautaro, oppure la qualità, la fantasia, la genialità e anche la velocità del duo Dybala Malen. È bello, cioè, devo dirti la verità, è bello, non devi schierarsi.
1: No, è molto bello, è molto bello.
2: In questo momento c'è ancora, come dire, quel leggero predominio, per questo dico che Gasperini, ma lo saprà, lo farà, deve inventarsi qualche cosa per riuscire a rendere efficaci diciamo le qualità dei suoi attaccanti.
1: Allora, al volo vi leggo due messaggi, ci fermiamo. L'Inter aggredirà alta anche domani, sicura. Aspetta, che arrivano tantissime aggredità. Sicuramente domani, ecco, lascerà questa... gli uno contro uno dietro per poter aggredire alta con ferocia. Io per questa stagione mi sono già comprato un defibrillatore, scrive Max. La Roma ha molta più fantasia dell'Inter, è più imprevedibile. Sarà sicuramente una bella partita, scrive Rudy. Poi Roma-Inter, uno scontro tra allenatori, indipendentemente dai giocatori. Gasperini vale 10 Chivu. Però Chivu ha fatto molto bene.
3: Cioè, questa cosa dell'ascoltatore però è interessante, perché la Roma non è mai stata attaccata quest'anno.
1: È vero, esatto. Questo è vero, vero. Se la Roma segna, l'Inter non la ribalta, scrive Pietro. Vedi, c'è questa sensazione. Ma davvero pensate che il centrocampo della Roma possa essere paragonato a quello dell'Inter? Quello Inter è nettamente più forte, completo e vario. Però insomma abbiamo detto che ci sono dei punti da una parte e dall'altra, quindi nettamente non lo so. Allora, poi grazie Braglia per il pronostico. Allora vinciamo contro la Roma, perché non ci prendi mai, quindi ti ringraziano. Facciamo un break perché poi torniamo sulle altre partite, perché ci sono altri due match che analizziamo al volo con voi. Torniamo, piccola pausa, e torniamo subito.

0: Dunque ci siamo per questa parte di Maracanà con Stefano Palomini qui.
1: Ciao,
0: come
1: Marco.
0: Sempre. Ciao Stefano. Andiamo subito da salutare velocemente naturalmente Paolo De Paolo in collegamento con noi. Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Massimo Orlando naturalmente sempre con noi. Ciao Massimo.
3: Ciao nuovamente a tutti.
0: Poi Simone Braglia con noi. Ciao Simo.
4: Ciao Simo.
0: Paolo, parto subito però da Fiorentina-Napoli, quindi Allegri, è la partita che verità ci può far capire se la Fiorentina si è ritrovata e se il Napoli invece è pronto per rilanciarsi, per tornare a competere con l'alta classifica, sì o no?
2: Ragazzi, l'altra volta come dire, abbiamo discusso sulla capacità e la forza del Bologna. Pur avendo vinto contro il Bologna, l'allenatore è stato licenziato, cioè per 1-0, dico, non è che ha fatto chissà che cosa. Per cui finora non ha avuto avversari con i quali misurarsi realmente, cioè la vittoria su Bologna ha lasciato perplessità ovunque. Quindi bisogna vedere adesso una Fiorentina che esce da una crisi, con Vanoli che la sta rivitalizzando, si è visto già, diciamo, con due vittorie, che consistenza può avere questo Napoli? Però ecco, sarà una Fiorentina completamente diversa da questa dell'inizio del campionato, per cui per me sì, è un test probante importante per il Napoli.
0: E pensi che possa passarlo?
2: Ma sinceramente io, se tu mi chiedi una previsione, io prevedo un pareggio.
0: Un pareggio. Orlando?
5: Sì, ha ragione Paolo, la Fiorentina delle prime tre giornate era una Fiorentina gestita da un allenatore che non stava bene, non aveva creato un gruppo, mentalità, insomma Grosso ha avuto i suoi problemi e i problemi poi li trasmetteva ai giocatori, che in campo chiaramente non performavano. E con l'arrivo di Vanoli, che comunque è un ragazzo preparato, caratteriale, che comunque conosce il calcio, la Fiorentina ha fatto un buon mercato. Sono molto giovani, c'è stato un mercato che praticamente ha cambiato quasi tutta la squadra. Però secondo me è una buona squadra, se andiamo a prendere reparto per reparto. Dunque il Napoli, se vuole uscire vittorioso, deve fare una gran partita.
0: La può fare, a tuo giudizio, una gran partita? Può uscire da questa situazione e lanciare un messaggio forte al campionato con un'eventuale vittoria?
5: No, secondo me no.
0: Quindi il Napoli l'ho tagliato un po' fuori, mi sembra.
5: Dallo scudetto sì, assolutamente sì.
0: A prescindere da quello che possa fare a Firenze, insomma.
5: Sì, per me sì.
0: Stefano?
1: Dallo scudetto?
0: Sì.
1: Mi sembra di sì. Non però può rientrare.
0: Cioè, di entrare dalle prime quattro?
1: Può rientrare, non lo so. Il campionato è lungo, Marco. Adesso voglio dire, noi... io faccio sempre il confronto con la stagione precedente. La Roma non sta sorprendendo da un punto di vista dei punti. La Roma lo scorso anno, la decima giornata, era un punto dal Napoli, 22, che aveva 22 punti, la Roma aveva 21 punti insieme a Inter e Milan. La novità di quest'anno, di questa partenza straordinaria, è il miglioramento sostanziale l'hanno compiuto l'Inter e il Como. E il Napoli sta là, galleggia, Milan e Juve non ne parliamo, però insomma il Napoli c'è la squadra. Strutturato, adesso gli manca qualche calciatore, Allegri insomma può essere questo, dai. Non voglio credere che sia questo, quindi io mi aspetto un Napoli che può andare a vincere a Firenze.
0: Ci scrivono per esempio, buongiorno, ma con chi è risorta la Fiorentina? Col già retrocesso Venezia ed il Pisa? Domanda che fa Braglia.
6: Chiedi a me?
0: No, lui fa una domanda in generale al nostro discorso che stiamo... Io vedo il Napoli nettamente favorito a Firenze, vi devo dire proprio la verità. Non dico che è una passeggiata, ma lo vedo favorito a Firenze.
6: Io invece, sotto la guida di Vanoli, io vedo la Fiorentina nettamente favorita sul Napoli. Le indecisioni del Napoli e l'incompletezza di quello che l'allenatore riesce a dare a questa rosa è palese anche nell'ultima partita effettuata.
0: Cioè la Fiorentina Napoli ti ha impressionato per queste due partite con Venezia e Pisa?
6: Allora, la rosa è sicuramente di valore, pur anche che sia giovane, perché comunque la rosa della Fiorentina, in modo di vedere, e ti dirò di più, a me l'eventuale sorpresa potrebbe anche essere la Fiorentina che magari fa un risultato roboante ed è una partita che conta tantissimo anche per la Fiorentina, che può lanciarla in obiettivi che magari all'inizio del campionato non si sperava potesse raggiungere, a mio modo di vedere, perché comunque la rosa, la vaglia, la Fiorentina ce l'ha. Io vedo nettamente favorita la Fiorentina.
0: Quindi poca fiducia per il Napoli.
2: C'è un'altra riflessione da fare, Marco.
0: Sì, vai Paolo.
2: Obiettivamente, da adesso in poi, qualunque partita per il Napoli, insomma, il processo ad Allegri diventa veramente quasi una cosa da piazza, da pubblica piazza. Cioè, se il Napoli dovesse perdere con la Fiorentina...
0: Ma che rischia la panchina se perde con la Fiorentina?
2: Ma non lo so, però processi a non finire, rivolte di tifosi, insomma, perché già non è che lo reggono molto in questo momento. Poi dice, perché l'ambiente napoletano è in ebollizione attorno ad Allegri. Quindi credo che, mentre la Fiorentina può assorbire anche una sconfitta con il Napoli, certo, ci può stare. Il Napoli non può assorbire una sconfitta con la Fiorentina, è molto difficile.
0: Molto difficile, ci può stare, ci può stare. Vabbè, vediamo, insomma. Però non penso che sia a rischio la panchina in caso di sconfitta.
2: No, però si aprirebbe chiaramente quello che non prevedi a così poche giornate all'inizio del campionato. Tu hai accolto Allegri come quello nuovo che deve rilanciare il Napoli in Champions, che fa meno di un mercato, che riesce a riequilibrare tutto, che risorge dalle macerie lasciate nello spogliatoio da Conte, e invece dopo 6 giornate fa flop. Insomma, è dura,
0: Va bene, lasciamo, voglio andare un po' alla Juventus che affronta l'Atalanta, però prima io ho questa domanda della partita di ieri, molto diciamo così d'allenamento della Juventus. Che cosa ti ha impressionato, Massimo? Che cosa ti ha colpito?
3: Ma che mi è piaciuto l'equilibrio che ha dato alla squadra Spalletti, risistemando a centrocampo, comunque un centrocampo che ha delle assenze pesantissime, l'abbiamo già detto. La difesa 3 mi è piaciuta.
0: Voltemade ti è piaciuto?
3: Non mi piace, devo dirti la verità.
0: Cos'è che non ti piace?
3: Ma non mi piace perché, cosa ti devo dire, secondo me non è utile al gioco della squadra, cioè per essere alla Juventus, ecco, non è un giocatore da Juventus. Poi dopo spero mi smentisca, ma mi sembra un giocatore che preso all'ultimo giorno di mercato proprio perché c'era bisogno di una punta. Ripeto, spero di sbagliarmi, ma non mi impressiona assolutamente.
0: Non ti impressiona. Chi è d'accordo con Massimo di voi?
2: Io.
0: Braglia, tu sei d'accordo?
6: Sì, sono d'accordo.
0: Non è da Juventus, non ti impressiona?
6: No, è una pezza messa in un contesto dove praticamente serviva un qualcosa di diverso. Poi gli auguro a Juve, per l'amor del cielo, che lui esploda e che faccia, ma
0: la prima impressione uno ci può avere anche questa, anche a me mi ha lasciato dei dubbi, però poi vediamo, ci sono tante altre partite adesso uno, però c'era la mia impressione, non so, Stefano,
1: no,
0: e Paolo,
1: ma a vederlo, io capisco le impressioni che suscita, a vederlo così sembra che non possa giocare al calcio, no? Perché questo di
0: un po' goffo, un po'.
1: Però secondo me poi Spalletti lo trasformerà in qualcosa di utile.
0: Tu credi molto nel lavoro di Spalletti?
1: No, che io sono stato abbagliato da Voltemade nell'Under 21 tedesca, poi però non me lo ricordavo così, pensavo che fosse più basso e non avesse i baffi. Poi però l'ho rivisto e ho detto, ma è lui? Cioè nel senso, capito?
0: Vabbè. Paolo?
2: Ma gli manca un po' più che il lavoro di Spalletti, il lavoro di palestra, secondo me. Deve stare un po' in palestra per qualche mese e magari vediamo, perché mi sembra fragile, mi sembra quei giocatori che non vanno bene nel nostro campionato, cioè può avere anche tutta la bravura tecnica che vuoi, ma è lo stesso discorso che si può fare con Colomoni. Guarda, Spalletti è stato molto onesto a fine partita, cioè ha detto, innanzitutto ha fatto un bagno di umiltà nel pre-partita e anche nel post-partita, ma secondo me il fatto che non abbiano fisicità né Colomoni né Voltemade è un problema per la Juve, perché ha bisogno di giocatori che abbiano fisicità, non solo dribbling, ma che riescano dopo un primo dribbling a tenere l'urto del secondo avversario. Colomoni salta come un tappo e Voltemade non è proprio in grado di avere un...
1: Però vedrai, Paolo, che Spalletti lo renderà utile.
2: Lo deve rendere utile, sì, sono d'accordo.
0: Vediamo, ci deve
4: deve essere lavoro dell'allenatore. Mancherebbe,
1: certo, guarda,
4: Spalletti
1: che secondo me Spalletti
4: fare...
1: adesso sì. A testa bassa, basta con sto mercato e deve adesso c'è una partitaccia. Quindi Oltemade, Colomoni, tutte queste perplessità che possiamo nutrire i loro confronti, ci penserà lui a mettere le cose a posto. Intanto ha cambiato il modo del sistema, sì. Non mi sembra poco.
0: No, no, infatti questo è stato un cambiamento
1: di presa su di coscienza sulla realtà che sta vivendo.
0: Perché ha capito, insomma, che doveva fare questa cosa.
1: Ha capito, sì, cioè, ha capito. Con 2000 infortunati non c'è qualità, non c'è luce, non c'è scintilla. Allora fai questo sistema qua che un po' mette d'accordo tutti quanti, capisci? E poi può sdoganare anche lo spazio, cioè Colomoni vede lo spazio, vede luce. Perché se era lì messo confinato in tutti questi marchingegni tattici, le cose non ce l'hai mai. Invece così lui c'ha uno scatto, c'ha un
2: importante. Stefano, hai perfettamente ragione. Oltretutto
1: deve valorizzare quello che c'ha.
2: Se il metodo della Juve è giocare nella metà campo avversaria, è inutile avere la difesa a 4. Esatto. Cioè, allora tieniti la difesa a 3, no. Hai un centrocampo più forte e imbottito. Però la tieni bella alta la squadra, ma con più rete
1: e vai nella scoperta, nella valorizzazione, sì, dei Voltemade e dei Colomani, che sono adesso tutti denigrati da tutti. E poi Spalletti tra 2 mesi dirà: avete visto quello, avete visto quell'altro?
2: Lo si spera, questa è una speranza.
1: Però c'è l'allenatore che ha detto basta, è intervenuto, pronto intervento, anche una cosa che non si può raccontare in assoluto.
0: Chi?
1: Neck ha perso con il Cambuur, settimo in classifica nella Dutch League. È una cosa che non si può, cioè questo allenatore è una squadra elettrica, presenta una deficienza tattica completa. Sembravano tutti schizzati, visto come si muovevano, tutti elettrici. 200 tocchi al pallone, tutti ma non lo so che cosa andavano avanti.
0: C'è pure un audio che prendiamo un attimo. Per chiudere un po' Juventus-Atalanta, Paolo, due allenatori, Spalletti, Sarri, un test decisivo per capire che possono fare in questo campionato, sì o no? Che tipo di
2: Per la Juve sì, obiettivamente per la Juve sì.
0: Tu lo vedi più decisivo? Tu lo vedi più decisivo per la Juve?
2: Ma nettamente per la Juve. Sarri sta lì all'Atalanta, bello acquattato, in effetti non è che sta in una posizione di classifica spiacevole, insomma sta facendo le sue partite, a poco alla volta cresce, non mi fa impazzire, hai ragione tu, impazzire Sarri in questo momento, però rischia di più, o perlomeno è più sotto esame Spalletti rispetto a Sarri.
0: Orlando, la pensi anche tu così?
7: Assolutamente sì, Sarri secondo me gli hanno dato tempo, parlo della società.
0: Mentre Spalletti non ha tempo in questo momento, deve subito...
7: Se perdi vai a meno 7, meno 8, Marco, comincia a essere un problema grosso. Infortuni, tutto quello che vuoi, però torniamo al solito discorso, sei alla Juve, meno 8 o meno 7,
0: sì,
7: dalla
0: so
7: prima
0: tanti.
7: In classifica, dopo 5 giornate non te lo puoi permettere.
0: Braglia?
8: Ma per me è un esame per tutte e due comunque. Perché anche l'Atalanta, oh ragazzi, 2 anni fa, quanto è stato? 3 anni fa ha vinto l'Europa League. Cioè la rosa dell'Atalanta è sempre strana l'anno scorso, nelle posizioni davanti alla classifica. Io
1: capito,
8: credo
1: ma sono
8: che
1: cambiati
8: anche,
1: anche i calciatori, Simone.
8: Sì, però è una rosa comunque sia
1: Lookman è andato via. De Ron non c'è più. Andiamo avanti.
8: Ho capito, ma
1: è una squadra forte, una buona squadra, sono d'accordo.
8: No, la squadra, cioè, sono andati via 2 giocatori, adesso con tutto il rispetto per tutti gli altri, però mi sembra di vedere che comunque anche Sarri non sta dando nulla a questa Atalanta, mi sembra che abbia perso quello smalto che aveva con Gasperini, cioè quella voglia
0: quella d'un pezzo,
1: perché c'è un cambio di pelle, quindi un cambio di
8: sarà anche un cambio di pelle, ma un cambio sbagliato, e secondo me le responsabilità sono dell'allenatore, ed è un allenatore sbagliato per il contesto di Bergamo e dell'Atalanta, a mio modo di vedere.
0: No, tu l'hai sempre detto, tu l'hai sempre detto dal primo giorno.
8: Ma io l'ho sempre detto dal primo giorno, perché è un allenatore che è sorpassato, a mio modo di vedere, ha fatto benissimo in passato, anche alla Juve stessa, però in questo momento, a mio modo di vedere, ha più chance Spalletti di poter portare fuori dalle sabbie mobili la Juve, secondo me, che Sarri.
1: Sì, ma nella fattispecie stiamo domandando, ci stiamo chiedendo se questa partita, insomma, chi rischia di più tra i due?
8: Tutte e due, secondo me rischiano tutte e due.
1: Sono d'accordo con Paolo,
8: perché...
1: secondo me rischia di più Spalletti.
4: Tutte e due. Spalletti,
8: ma, io per me,
1: ma non c'ha uomini, cioè, ho giocato contro il NEC, mo lascia perdere come andata. È vero che ti porti dietro l'entusiasmo di aver fatto 5 gol, di aver ritrovato qualche cosa, di aver posto, soprattutto di aver scoperto il portiere, caro Paolo, io te lo dico subito. Questo gioca titolare. Questo gioca titolare.
0: Allora, Simone, scusami una cosa. Prima Stefano ha detto una cosa, e così poi andiamo all'ultimo atto finale della trasmissione. Ha detto una cosa, Stefano, che questo portiere qui, secondo lui, Grabara, fate voi, può diventare titolare, cioè può rubare il posto a Vicario. Volevo sentire il tuo pensiero e chiudiamo proprio il giro sulla Juventus. Dai.
8: Ma in prospettiva sì. Subito in campionato, in questo campionato, secondo me no. Lo
0: alterneranno... Quindi tu metti il timbro a quello che ha detto in Pallomeni, cioè sei d'accordo con lui anche qua?
8: Sì, sì, è un portiere di sicuro avvenire. La personalità che ha, mi ha colpito, la personalità che ha. Prima partita che gioca a Juventus Stadium, cioè la personalità che ha dimostrato.
0: Poi è bravo pure con i piedi, che a te ti interessa poco, però è bravo.
1: Vabbè,
0: con i
1: piedi. Conta.
8: No, allora conta. Nel limite di quello che deve contare. Ascoltami, i grandi obiettivi li vinci con i portieri che parlano.
1: Sì, Simone, però conta, c'è il piede forte. La calcia bene, Vicario è nella partecipazione.
0: Anche preciso, piede forte e preciso. Guarda che ha fatto due sventagliate.
1: No, calcia bene.
0: A me mi ha colpito pure a me, devo dire la verità. Vediamo. Paolo,
8: vabbè, quando mi direte che su un rilancio fa gol, ti darò ragione.
1: Possiamo permetterci questo, però aiuta avere un portiere che ha una bella gittà, un bel calcio, un bel piede. Ederson nell'anno del City con Guardiola ne ha fatti 7-8 di gol.
8: Scusa Stefano, ti faccio una domanda.
1: Poi c'è lo schema
8: da questo punto di vista, qual è il miglior portiere della Serie A sotto questo punto di vista che stai dicendo tu, secondo te?
1: È il portiere del Como.
8: Bravo, ok, allora ci siamo capiti.
1: Con chi stai parlando?
0: Il Como non rischia niente col Frosinone, proprio così, flash, zero, vince facile?
8: No, secondo me no, non vince facile.
0: Paolo, secondo te? Sì.
9: Per me vince facile, ecco. E secondo me Frosinone verrà riassorbito nella lotta salvezza.
1: Ecco.
8: Bene. Quello sì, quello
0: Orlando,
8: sì, per
0: sentenza. Mi piace proprio questo Paolo quando è così. Orlando, pure tu vince facile.
9: No, con grande rispetto per Frosinone, ma penso anch'io che il Como, attraverso il suo gioco, riesca veramente a portare a casa, non dico una partita facile, però portare a casa. Per me il Como, lo metto a livello della Roma, sai? Perché
0: mi manda un messaggio adesso di complimenti Braglia, perché lo sai, basta, il Como va citato.
9: No, vabbè,
8: io l'ho già detto.
0: Ma scherzo, dai!
8: Non capisco alcuni miei colleghi parlano del Napoli, terzo in classifica, e poi dopo parlano male del Napoli, vabbè.
9: Però Marco, anche una riflessione su Vicario, secondo me Vicario è troppo gracile, è un portiere che non dà quella sensazione di essere insuperabile, cioè, anche da un punto di vista proprio fisico.
1: Secondo me pure le dichiarazioni che ha detto dopo la partita.
9: Esatto, Spalletti. Questo ragazzo, sai che c'è? Secondo me,
1: non lo so, è una sensazione.
9: No, però... anche per me. A me non fa impazzire, devo dirti la verità.
1: Vedremo. Magari gioca di titolare.
9: Grandi chance, questo sono d'accordo.
0: Sentite, vi faccio tre domande a modello di gioco. Mi date una risposta lampo, sì o no, o un'eventuale scelta. Quindi partiamo, dovete essere velocissimi e poi andiamo ai pronostici. Siete pronti? Vai. Allora. Posso partire? Ok. Paolo, parto da te. Amorin è in bilico, sì o no?
9: Sì.
0: Oggi. Malen e Lautaro, chi vince questa sfida?
9: Lautaro.
0: La pausa può cambiare delle panchine di questi, chi vedi a rischio tra Juric stroppa questa De Rossi Abate.
2: Juric.
0: Orlando, stesso discorso, Amorini in bilico, sì o no?
10: Sì.
0: Malen, Lautaro, chi vince?
10: Malen.
0: La pausa può cambiare quale panchina?
10: Secondo me rischia stroppa.
0: In pallo Meni, Amorini in bilico, sì o no?
1: Sì.
0: Malen, Lautaro?
1: Malen.
0: La pausa può cambiare quale panchina?
1: Venezia.
0: Braglia, Amorini in bilico, sì o no?
10: Molto.
0: Malen, Lautaro?
10: Malen.
0: Chiudo con la panchina che può cambiare in questa pausa.
10: Troppa.
0: Bene. Quindi avete dato vincente la Lazio a Venezia?
1: Questo lo dici tu.
0: Ho capito, che fa? Se vince cacciano stroppa?
1: Che c'è? Ma hai visto che ci sono giocatori che hanno, allenatori che hanno vinto la partita?
0: Ma io vi ringrazio di questo pronostico che avete
1: l'esonero fatto. Deve essere, cioè voglio dire,
0: la vedo dura però.
1: Corretto. Vabbè. Nel senso che non è che se vince una partita, Giampaolo ha vinto una partita e se ne è sonerato perché non ha convinto.
0: Sì. Apposta,
1: Giampaolo è stato svelato dopo aver passato il turno.
9: E comunque Venezia ha investito, ha una proprietà molto forte. Quest'anno vorrebbero restare in Serie A, se non porta a casa
1: la presidentessa, sarà arrabbiata.
0: Vabbè, vediamo. Andiamo ai pronostici e poi ci salutiamo, perché, caro Paolo, la classifica ti vede a te insomma un po' in difficoltà, partenza un po' fiacca quest'anno. Che succede, Paolo?
2: Come mai? Però non ho azzeccato le vittorie.
1: Ah, scusami, Paolo, devo intervenire un secondo. Ha dato un punto in più a Bonanni, quindi io sono qua a fare un po' il...
0: Ma non è vero.
1: Sì, sì, siccome non è vero.
0: Sei terribile.
1: No, è vero. Però in quell'agenda non riesco ad entrare, capisci?
0: Eccola, guarda, te la faccio
1: vedere. No, però tu hai dato un punto in più a Bonanni.
0: No, ma è stato tolto, ma non è vero.
2: Dobbiamo fare una...
0: Vabbè, chiamiamo Chine, hai ragione. Allora... Super 8 Ceccarini De Paola 5.
1: Ma gli ha tolto il punto a Bonanni?
0: Certo, vai. Sei pronto, Paolo?
2: Vai.
0: Roma Inter
2: 0-1.
0: Mappa. Fiorentina Napoli
2: 1-1.
0: Juventus Atalanta
2: 2-0.
0: Andiamo da Orlando, Massimo. Roma Inter.
9: Roma Inter, mamma mia. Roma Inter, dico 2-1.
0: Fiorentina Napoli
9: 1-1.
0: Juve Atalanta
9: 2-2.
0: Però in pallo Meni, Roma Inter
1: 3-2.
0: Fiorentina Napoli
1: 1-1.
0: Juve Atalanta
1: vince l'Atalanta 2-1.
0: Braglia, Roma Inter.
10: Ma fregato Stefano, porca vacca.
1: E vai, che c'entra?
10: 4-2.
0: Buonanotte. Fiorentina Napoli
10: 2-1.
0: Juve Atalanta
10: 2-0.
0: Allora dico i miei: Roma Inter 2-1, Fiorentina Napoli 1-2, Juventus Atalanta 2-0. E ci siamo, ci possiamo fermare qui. Allora, buon fine settimana a Paolo De Paola, a Massimo Orlando e Simone Braglia. Ciao ragazzi, a presto.
1: Ciao Simone, ciao Massimo.
0: E allora, break per noi, entriamo nell'ultima ora perché recuperiamo un po' di news, un po' di messaggi, poi arriva il giro dei campi. A tra poco.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, entriamo nell'ultima ora. Stefano,
1: ciao Marco,
0: ben ritrovato di nuovo. Allora, adesso recuperiamo un po' di news per quello che concerne appunto, qui ci sono poi degli approfondimenti ad esempio su tutto il mercato web che vanno anche a vedere gli eventuali indisponibili di questa giornata. Stavo dando un'occhiata agli scontri importanti, per esempio, va bene, nella Fiorentina c'è Parisi che è indisponibile da un po', poi nell'Inter c'è Çalhanoğlu e Stones, Spence, insomma tre giocatori che niente male, deve fare a meno. La Juventus continua, Yıldız, Cabal, Thuram, Locatelli, Boga, Milik,
1: la Juve è una, cosa,
0: la Juve è una roba impressionante.
1: Non dobbiamo mai dimenticare quando si analizza
0: il
1: momento della Juventus.
0: Anche il Napoli l'anno scorso era una roba continua, nonostante tutto.
1: Manca mezza squadra e che giocatori.
0: Invece ce li ha tutti disponibili il Milan che affronterà il Lecce.
1: Secondo me al completo la Juve se la può giocare in Europa lì.
0: Per vincerla?
1: Al completo. Cioè,
0: però
1: mi dicono che i recuperi siano febbraio, però insomma se tiene botta va avanti.
0: Il Napoli
1: recupera tutti.
0: Napoli, poi... buongiorno Marinucci, Bekumam, Eret, McTominay e Alisson. Anche il Napoli c'è un po' di disponibili, anche il Napoli tra difesa, centrocampo, pure il Napoli con delle assenze. Stavo dando un'occhiata così alle squadre, la Roma tutti a posto, così come il Milan, la Lazio delle Bashirum, Arusic, Patrick, Rovella, insomma questa è la situation. 331 8200213, vediamo se c'è qualche audio, poi rispondiamo a qualche anche messaggio. Vai Andrea, mi saluto e ringrazio come sempre Andrea Maglioca e Claudio Ferrarese.
2: Quando si sente parlare Braia dell'Inter, comunque sembra che l'Inter sia una squadra normale, non è una squadra campione in carica, non è una squadra che negli ultimi 5 anni ha vinto 2 scudetti, 2 finali Champions, se ne parla bene, ma ne parla benino, ma più che parlarne bene trova sempre il difetto. Comunque, tolto questo, Marco, mi sono perso i pronostici. Posso sapere che hanno detto di Roma Inter sia Paolo De Paola che Braia? No, Braia ho sentito, che Pallomeni, per favore.
0: Allora, in Pallomeni,
1: Antonio, ma lo sai che
0: Pallomeni ha detto 3-2 per la Roma e De Paola 0-1 per l'Inter. quindi 0-1 mi ha sorpreso, però un risultato strano, ma potrebbe pure uscire.
1: Certo, perché l'Inter può vincere contro la Roma.
0: Allora, vai con un altro audio, poi ti devo fare una riflessione su un... Vai.
3: Beh, a me francamente viene un po' da ridere quando sento dire che la Juve avrà un impegno proibitivo. L'Atalanta forse è la peggior squadra della Serie A che si è vista fino a questo momento, togliendo il Bologna. Se uno va ad analizzare i numeri, è la 18ª squadra in Serie A.
0: Aspetta, fallo finire. 18ª squadra?
3: È una squadra che praticamente non costruisce niente, è piatta, ecco, gioca sotto ritmo. Praticamente
1: allora,
3: l'ultimo Sarri è questo.
1: Bene,
3: non c'è niente da fare.
1: Io per carità, rispetto Ube, che poi vi facilita sempre il dibattito, per carità.
0: Sì.
1: Io ho detto una grande impresa e te lo spiego perché. Allora, hai ricordato gli infortunati della Juventus,
0: sì,
1: Football Club?
0: Sì.
1: Perfetto. È il momento, è critico. Spalletti si deve inventare una, insomma, voglio dire, di fare di necessità virtù. Tutti quanti dicono volte male, colomanie, oggetto misterioso, le cose. Poi alla fine c'è il lavoro dell'allenatore, il mercato è stato quello che è stato. In questo momento secondo me se batte l'Atalanta è un'impresa, infatti io la do sfavorita. Poi se riesce, io lunedì sarò qui, dirò complimenti, anzi nei 30 secondi dirò Juventus Spalletti se riuscirà a battere l'Atalanta, perché per me di questo
0: si tratta.
1: Perché
0: tu vedi che è un momento delicato e quindi
1: bisogna
0: una partita...
1: circoscrivere i momenti nelle stagioni, e questo è un momento molto delicato per la Juve.
0: Ma poi voglio dire, se tu avessi così, uno può essere non d'accordo.
1: No,
0: ma
1: io rispetto a Ube, però non sono d'accordo con Ube.
0: Certo, ci mancherebbe, bello così. Gasperini è sempre perso con l'Inter perché a centrocampo è sempre con un uomo in meno, giocando uno a 4 e l'altro a 5 con più forza. Jones, se giocherà, sarà la scoperta. Ha responsabilità e qualità, occhio, è la bestia nera dell'Inter e da sempre Dybala.
1: Curtis Jones. Bello, proprio Curtis Jones.
0: Tu hai sempre avuto molta fiducia in questo calciatore, però hai detto giustamente deve dare qualcosa in più, perché
1: un po' timido. Però è molto forte.
0: Molto forte. Colomani è un esterno, deve giocare sulla fascia, può essere devastante o da esterno, da seconda punta, Gianni dice. La vedi così?
1: Questo cambio di Spalletti è in prospettiva. Un allenatore pensa a oggi, vedi Neck, ma pensa anche al domani,
0: perché tu dici che fa giocare Voltemade e Colomani un esterno e l'altro punto.
1: Guarda che Spalletti sta scavando come un rabdomante,
0: secondo me non avverrà mai.
1: No, ti sto dicendo però Colomani, non lo fa. Colomani, come è entrato con il NEC? Bene. Allora, che cos'ha Colomani? Ma adesso vedi, è disimparato a giocare a calcio. Io non ci credo. Lasciamo perdere, non è un bomber che ti fa.
0: Ma è quello,
1: perfetto,
0: secondo me, il problema.
1: Però come ti fa rendere Colomani? Vedendo, avendo più luce davanti, più spazio, più metri, e diventa devastante perché c'è un cambio, una velocità impressionante. Quindi ecco perché lui sistema 2-1, 1-2 con l'attaccante di riferimento, eccetera, eccetera. Cominciato con Alibegovic Voltemade, eh? Cioè, nel senso che poi lì Alibegovic ha fatto a sinistra, però insomma ha cambiato 3.5, McKennie l'ha messo lì, insomma ha cercato un attimo di tutelare questa squadra, l'equilibrio. Secondo me sta lavorando, cioè, da questo mi aspettavo da Spalletti, quindi attenzione a, diciamo, a dare già per Spalletti fuori dalla Juve, Spalletti in discussione, Conte, l'ombra, tutte queste robe qua. Mm-hmm. Insomma, oh, è il momento, ma gli mancano 9 calciatori. Si è inventato quella, la spallettata è tanto sistemiamoci così, no? E poi, e poi vediamo, si vive la giornata.
0: Assolutamente.
1: Allora ecco perché ti dico che si tratta di un'impresa adesso andare a vincere contro l'Atalanta.
0: No, ma è...
1: perché scordiamoci la partita con NEC, eh.
0: Ma sì, Juve-Atalanta ma sarà... archiviata immediatamente,
1: immediatamente,
0: ma non ci dobbiamo nemmeno più pensare. Esatto. Vai con un altro audio.
4: C'era... Una domanda mi sorge spontanea, innanzitutto buon pomeriggio, buon Maracanã.
0: Grazie.
4: Ma scusatemi, se Gasperini non vince mai con l'Inter, e sono anni che non vince con l'Inter, evidentemente perché il suo sistema, e se lui non decide di cambiarlo, come ha detto il direttore De Paola, non decide di cambiarlo, andrà a sbattere, perché il sistema dell'Inter non è cambiato, cioè, non è cambiato il sistema dell'Inter, sono anni che giocano con lo stesso sistema, cambiano gli allenatori, sì, cambiano gli interpreti, qualche cambiamento, ma in realtà è sempre quello, e quindi, ed è una cosa vincente, ci mancherebbe, per cui do ragione al direttore De Paola, se la Roma non cambia, sbatte. Un saluto Marco da Pescara.
0: Ciao Marco, può essere, perché prima c'era un messaggio che te ti aveva colpito dell'ascoltatore che ha detto attenzione perché la Roma, se viene aggredita, che non è stata mai aggredita, potrebbe...
1: No, non è stata mai attaccata seriamente, insomma, con intensità, sai, 20 minuti quando sei sotto devi difendere. Però, insomma, la Roma è abituata anche ad avere un volto differente. Cioè, secondo me si porta dietro, Gasperini lo scorso anno ha rispettato il lavoro del professore Ranieri, era una Roma, ti ricordi, di Cortomuso, vinceva, aveva pochi gol.
0: Più
1: prima dell'arrivo di Malen. Poi è arrivato Malen,
0: che l'ha portata,
1: che
0: un,
1: l'ha
0: po
1: portata
0: più
1: un pochino più avanti,
0: più su, l'ha fatta salire,
1: più su.
0: Sì.
1: Però poi la memoria dei calciatori, cioè perché la Roma prende meno gol? Ti faccio questa domanda, se possiamo parlarne.
0: Sì, sì, sì.
1: Secondo te? Cioè è perché ha una buona difesa, un ottimo portiere? Sì,
0: sì. Ma, no, perché? Ma perché è organizzata,
1: perché ha
0: in
1: due
0: questo...
1: centrocampisti difensivi davanti alla difesa, che
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: Coné
0: sì.
1: E Cristante, secondo me. Questo è per il fatto.
0: Sono più difensivi che bravissimo, in grado di sviluppare la manovra.
1: E lui sta cercando di portare questa squadra più avanti con il lavoro degli esterni, con esatto, la fantasia, la gamba
0: dei tre là
1: poi
0: davanti.
1: Mette motore a
0: dei
1: questa squadra
0: davanti,
1: perché atleticamente l'ha fatta, no?
0: Non a caso gioca,
1: ha fatto conoscere
0: Sule,
1: una fatica
0: Dybala,
1: differente, quindi il lavoro
0: Mora,
1: bravissimo.
0: Perché ha voluto questi giocatori?
1: Esatto. E quindi
0: perché sono giocatori che devono,
1: devo segnare di più, però io poi quella cosa lì, la fase difensiva, so che questa squadra ce l'ha già.
0: Castro, cioè
1: per DNA, no? Perché? Perché Mourinho, con Ranieri, con Dore, ce l'aveva sta roba qua, e quindi se la porta dietro. Come strutturalmente la Roma è una squadra molto molto difensiva, lo sa essere. Quindi sono d'accordo anche con l'osservazione di Paolo e anche dell'ascoltatore, che devi cambiare, devi trovare dei piani alternativi. Cioè io ho sempre detto che devi vincere anche le partite sporche, non rinunciando a quello, alla tua identità, però cercando un compromesso in alcune partite. Se l'Inter è più forte, mi viene a tambureggiare, mi viene a fare a palleggiare in faccia, eccetera, eccetera, io sto là e poi riparto, tengo botta, però io posso far gol. Quindi anche a Torino nel secondo tempo, Marco, non so se hai visto la partita, la Roma ha avuto delle difficoltà.
0: Certo.
1: Però
0: è una squadra solida.
1: È una squadra che sa lottare, è una squadra che sa lottare fino in fondo, sa stare sul pezzo.
0: Vai.
1: Cioè mi ricordo, scusami, concludo, l'ultimo svarione che proprio la Roma non l'ho vista in partita, a Milano lo scorso anno, ecco. Cioè, lo scorso anno a Milano non era la Roma.
0: Vai con un altro audio, poi voglio far vedere un pezzetto di una storia di calcio che ho preparato oggi
1: contro l'Inter,
0: molto bella. Vai.
5: Ciao, ma come si può dire che il centrocampo dell'Inter è più muscolare di quello della Roma? La Roma ha due centrocampisti quasi robot come Koné e Cristante, mentre l'Inter ha Jones, Barella e il più tecnico tra di loro due, anche Zielinski. Come si può dire che l'Inter ha un centrocampo più muscolare di quello della Roma?
1: Che ha detto?
5: Boh.
0: No, io ho detto che c'è un centrocampo muscolare l'Inter. Barella è un giocatore molto intenso, molto
1: atletico,
0: ricco,
1: dinamico,
0: atletico,
1: poi
0: dinamico,
1: tecnico, per carità.
0: Poi è tecnico. Zielinski è uno che quando deve correre corre sempre. Se ce lo ricordiamo anche con Sarri, era uno sempre di quelli,
1: no,
0: che veramente fondamentali.
1: Jones.
0: È uno che quando deve correre corre sempre. Se ce lo ricordiamo anche con Sarri, era uno sempre di quelli,
1: no,
0: che veramente fondamentali.

0: accettabile, però non è che ti dà la fiammata, non è che ti dà qualcosa in più, cioè non è nemmeno Sucic in questo senso, nemmeno il vecchio Mkhitaryan.
1: Diciamo una cosa che per correggere,
0: ma magari fare il partitone,
1: l'ascoltatore mia ce l'aveva con me, allora dico questo: forse i centrocampisti dell'Inter hanno più gamba, cioè possono negli inserimenti, nell'intensità, questo volevo dire, come
0: cioè, scusa, perdonami, allora ecco perché tu hai detto muscolare, muscolare in questo senso, cioè se centrocampo, così al nostro amico diciamo, se centrocampo ci fossero stati Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, che cosa avresti detto? Che non è un centrocampo muscolare, cioè è un centrocampo tecnico.
1: Tecnico perché c'è Çalhanoğlu da molto tecnica.
0: Zielinski e Çalhanoğlu, voglio dire, esatto. Però se mi metti Curtis Jones...
1: Già, gioca Sucic, per carità, cambia qualcosa. Bravo. Questo volevo dire. Ma mi sono espresso male.
0: Durante secondo me la partita, se parti con Curtis Jones, poi c'è Sucic in panchino.
1: Diciamo che sono due mediane molto diciamo. Una forse c'ha più intensità, più diciamo l'Inter, l'altra c'ha più forza fisica, ecco, che la Roma, insomma, che c'ha quei due lì davanti che sono fisicamente messi molto bene. Ecco, questo.
0: Poi sai, giochi uomo su uomo, va impatto, contrasto, duello, anticipi dei centrali, la Roma esce, e poi c'è questi due giocatori che anche nell'interdizione con Cristante sono molto bravi.
1: Sì.
0: Voglio dire, poi come si sviluppa la partita lo vedremo, certo. Perché se l'Inter viene aggredita dalla Roma, facciamo un esempio, fa fatica poi a sviluppare il gioco, però una volta che ti esce fuori ti distrugge. E poi altro punto di domanda al nostro ascoltatore, secondo me molto pertinente, ma se invece poi dopo assisteremo a un'Inter molto aggressiva che ti viene a pressare, la Roma, esatto, è mai stata pressata,
1: che succede? Che succede?
0: Ecco perché ti dico che sarà una partita bellissima da seguire sotto ogni punto di vista, certo. E spero che sia spettacolare e ricca di gol.
1: Vai con un altro audio, poi vi faccio vedere una cosa, vai.
2: La Roma, buongiorno, ha la difesa creata da Mourinho e poi da Ranieri, ok? Più Cristante, che può giocare sia difensore centrale volendo, che trequartista dietro la prima punta, ai piedi buoni. Questo è il segreto della Roma. In più, che per la prima volta negli ultimi 10 anni non ha venduto nessuno.
0: Bravo.
2: Non mi ricordo più da quando non ha più venduto nessuno così,
1: certo,
2: la Roma.
1: Vero. Certo. E allora poi c'è qualche messaggio da recuperare, no, Ube ti dice che giustamente sono visioni diverse, ci mancherebbe, però dice i bergamaschi sono 18esimi in Serie A per tiri verso la porta, non credo abbiano la forza per mettere in difficoltà questa Juve,
0: però il giocatore ce li ha.
1: Sì, ma forse ancora stanno
0: l'Atalanta,
1: in una fase che non sanno,
0: sono
1: quello
0: d'accordo
1: che
0: con Ube, però ricorda Ube, l'Atalanta stava vincendo a Roma. Praticamente aveva pareggiato, cioè se non ci fosse stato quel
1: non con il calcio di Sarri,
0: Sarri, facendo una difesa là bloccata, esatto. Però ha avuto l'occasione del 2-0 con Kristovic. È andato
1: e aveva chiuso,
0: la partita giocando una cosa, Roma avrebbe meritato, ha preso a pallonate, ha tirato, ha cercato, però il calcio è questa roba qui, quindi mi aspetto, attenzione a sottovalutare l'Atalanta contro la Juve, questo nonostante Ube non stimi Sarri, che è diciottesimo nella classifica di tiri,
1: Mi fermo un attimo, poi recuperiamo. Chiedo ad Andrea Magliocchin se mi fa vedere un pezzettino della storia di calcio che ha preparato il nostro Francesco Tringali, che va in onda alle 18:30. Vi dico di non perderla, perché questo personaggio Stefano lo conosce benissimo, ma è veramente strepitoso, poi dice le cose veramente in maniera, no, quell'altro, in maniera diretta, bravissimo. Sentite questo passaggio di Marangon, storia di Marangon, che trovo veramente un personaggio simpaticissimo. Quella volta che ha detto no a Boniperti, sentite questo passaggio, vi ricordo 18:30, lo dico agli amici che sono adesso in TV, canale 61, poi Gold TV, Italia 7, scaricatevi l'app, 18:30 la rubrica storia di calcio curata da Francesco Tringali, sentite questo pezzettino.
3: Sono Boniperti, presidente, il grande presidente Boniperti mi ha chiamato in ufficio e mi ha detto: Marangon, ho una grande sorpresa per lei, c'è una squadra di Serie A che la vuole e quindi noi siamo disposti a darle in prestito per farsi esperienza, per crescere, per poi un giorno riportarla da noi, speriamo. E quindi io ho detto: ah, grazie presidente, bene. Qua... E mi dice il Catanzaro. Io gli ho detto: no, presidente, al Catanzaro ci andrà lei. O mi trovo una squadra al nord, al di là della categoria, o mi trovo una squadra al nord, oppure io smetto di giocare.

0: male. Lui mi ha guardato quasi allibito e mi ha detto: Marangon, guardi, lei ha un bel carattere, un forte giocatore, però sappi che con questo alla Juventus non giocherà mai, mai, non tornerà mai più alla Juventus. E fui dato al Vicenza con altri ragazzi.
1: Hai capito che caratterino?
2: Sì, però Catanzaro che c'ha?
1: Non ci voleva andare, ha detto. Cioè, non ci voleva andare. Voglio rimanere a nord. Ha detto
2: sì,
1: voleva
2: sì, no,
1: rimanere,
2: per carità,
1: non
2: però...
1: si voleva spostare, voleva rimanere a nord.
2: Il sud ha le
1: no,
2: sue
1: ma
2: bellezze.
1: Per carità, però era però... un ragazzino, un ragazzo giovane.
2: No, secondo me, non lo so, bisognerebbe chiedere perché no, se va al nord o al sud, però insomma mi è sembrato netto.
1: Lui non ci voleva andare.
2: Ci vede, non ci
1: io ha detto, io voglio stare qua al nord, non voglio scendere al sud, era giovane, 17 anni evidentemente.
2: Sì, no, però.
1: A quell'età magari qualche stronzatina si dice pure, insomma, no?
2: Guarda, no, no, però lui dice una squadra del nord.
1: Sì, sì, voleva rimanere su.
2: Rimanere ha giocato su, sempre al nord.
1: Infatti,
2: no, però è andato a Napoli poi.
1: E dopo è andato a Napoli. Vedi che dopo ha cambiato idea crescendo, insomma. Certo. Va bene, vi ricordo ancora Storie di Calcio alle ore 18:30 sulla nostra app. Abbiamo un altro audio al volo, Andrea, poi andiamo al giro dei campi anche oggi. Vai.
3: Buongiorno Maracanã, vantate la Juve, ma con chi ne ha giocato?
1: Ma chi ha vantato?
3: Con nessuno.
1: Vantate la Juve, ma dov'è che abbiamo vantato la Juve? Io veramente delle volte dico forse riusciamo, ci facciamo, ce n'è un altro, chiudiamo con qualcosa di più tranquillo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano, volevo fare una riflessione sulla Fiorentina. Secondo me, vedendola giocare, questa squadra con i giocatori che ha dovrebbe giocare con 2-3 tocchi in velocità. Mentre anche col Pisa l'ho vista molto statica e lascia troppo il pallino agli altri e pressa poco. Cosa ne pensate? Grazie, ciao.
1: È una bella riflessione.
2: Come te.
1: Sono d'accordo.
2: Ancora anche... non è una squadra.
1: No, non è una
2: però
1: squadra.
2: Panoli insomma non è che ci può fare tanto.
1: No, ha fatto due partite appena,
2: esatto.
1: Dai.
2: Però anche col Pisa che l'ho vista tutta ancora non è una squadra.
1: Secondo me deve limitare i danni con Napoli.
2: Esatto.
1: Deve evitare di...
2: Ma magari esce fuori un risultato.
1: Sì, sì, sì.
2: Però non so dirti se ancora adesso la capacità di difendersi. Non è una squadra che attacca male, ma attacca, c'ha i giocatori fuori perché difende male. Deve trovare un po' la quadra e in bocca al lupo, insomma, ci sarà da fare un lavorone, ma i giocatori ci sono, attenzione, i giocatori ci sono. Quindi,
1: ah sì, assolutamente.
2: Vedremo.
1: Ci fermiamo, giro dei campi di questa quinta giornata di campionato che poi c'è la sosta, la lunga sosta, mamma mia. Torniamo subito.

0: Eccoci qua, ci siamo. Allora partiamo con il giro dei campi della quinta giornata di campionato, tutte le ultimissime. Partiamo subito con la prima partita, quella di questa sera alle 20.45, che è Monza-Sassuolo. Per il Monza Lucio Marinucci, per il Sassuolo Antonio Parrotto.
1: Apre le danze di giornata al Monza, che affronta il Sassuolo nell'anticipo del venerdì sera. Per Juric quasi tutto confermato, tranne però per la porta, dove ci sarà Tornqvist al posto di Thiam. I tre di difesa saranno invece Quadio, Lucchesi e Carboni, confermati, anche se Goglicizze punta ad insidiare il primo. Confermata poi anche la linea 4 con gli esterni, che saranno Birindelli e Mangas, al centro invece Folo Ruscio e Akin Samiro. Per il pacchetto offensivo il centravanti sarà sempre Varela, con Colpani e Robinson alle sue spalle, ma attenzione anche a Cutrone, che prova ad insidiare per un posto dal primo minuto questi ultimi due. Restano invece indisponibili i soliti Pessina, Ciurria, Ziolkowski e Touré. A voi studio.
2: Pochi stravolgimenti, ma almeno una novità obbligata e qualche scelta interessante dalla metà campo in su per il Sassuolo di Alberto Aquilani, che dovrebbe confermare il 4-3-3 anche contro il Monza, ripartendo dall'ossatura della squadra che ha battuto la Juventus. La certezza tra i pali è Muric, mentre davanti a lui l'infortunio di Geizes spalanca la porta all'esordio dal primo minuto di Duce Caletacar, favorito su Odenthal per affiancare Leisen al centro della difesa. Sulle corsie ancora Cinquegrano e Doig. A centrocampo Azic viaggia verso una maglia da titolare dopo il gol decisivo contro la Juventus. Il montenegrino infatti dovrebbe completare il reparto con Matic e Torsved, anche se Bacolà resta più di un'alternativa. Davanti Berardi e Lorientè sono i punti fermi, mentre il vero dubbio riguarda il centravanti. Sebastiano Esposito appare leggermente favorito su Kieron Bowie, ma il ballottaggio resta aperto. Studio.
0: Come finisce Monza-Sassuolo?
3: Vittoria del Sassuolo a Monza. Monza-Sassuolo segno 2.
0: Per me segno X. Udinese-Cagliari di sabato ore 15 per l'Udinese Davide Marchiolle, per il Cagliari Elena Accardi.
4: L'Udinese si prepara a ricevere il Cagliari tra le mura amiche del Brunelleschi Stadium, con infermeria che comincia un pochino alla volta a svuotarsi, visto che Mister Runjic riavrà di nuovo con sé almeno Zaniolo e forse anche Zanoli, almeno per la panchina, poi da valutare l'eventuale utilizzo dal primo minuto del numero 10. Si va verso il solito 3-4-2-1 con in porta Okoye, in difesa Abanquaka, Basele e De Boss, sulle fasce Camara e Voivoda, con al centro Miller e Karstrom. Insieme a De Kellenkamp può esserci proprio Zaniolo, almeno per un'ora di gioco. In alternativa si scalda Tsakvetadze, che insidia la posizione di Unai Gomez. L'unica punta sarà Keenan Davis.

0: Sull'onda dell'entusiasmo dei 9 punti conquistati nelle prime 4 giornate di campionato, il Cagliari di mister Fabio Pisacane si prepara per la prossima sfida contro l'Udinese, domani alle ore 3 alla Blue Energy Stadium. Nonostante il piccolo incidente capitato a Maldini, a inizio settimana i rossoblù hanno proseguito la preparazione della gara nel quartier generale di Assemini. Tutti a disposizione, salvo il lungo degenti Idrissi, Felici e Trepi, ai quali si aggiunge anche Nzola, non ancora al meglio della sua condizione fisica. Il tecnico isolano sembra orientato verso il 4-3-3, con Caprile tra i pali, Pedro, uno tra De Jong e Mina, con il primo forse ancora favorito sul colombiano, Rodriguez e Obert in difesa. Wings, Romano e Adopo dovrebbero continuare a governare il centrocampo, mentre in attacco Fazzini, Mendy e Maldini sembrano le certezze dell'allenatore rossoblù. Studio.
1: Stefano Palomeni, Udinese Cagliari.
2: Vincerà l'Udinese, Udinese Cagliari segno 1.
1: Mi unisco anch'io, segno 1 pure per me. Bologna-Torino, la prima di Palladino contro Abate, una panchina che traballa. E allora per il Bologna Leonardo Nevischi, per il Torino Daniele Petroselli.
3: Sta prendendo sempre più forma il nuovo Bologna targato Raffaele Palladino, che sorgerà ufficialmente sabato contro il Torino. Il nuovo vestito tattico dovrebbe avere come cardine la difesa a 3. Ecco allora che davanti a Skorupski potrebbero esserci Vitic, Egem e Teat, con Olmo e Miranda che scalerebbero sugli esterni centrocampo, avendo meno compiti di copertura e più margini di spinta in fase offensiva. In mediana, al fianco di Ferguson, dovrebbe rivedersi Moro, relegato in panchina durante la gestione tedesco. Davanti, Orsolini recupera ma solo per la panchina, mentre Dobic dà ancora forfè. Pronto nuovamente il tridente Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi.
4: Il Torino deve dare segnali importanti per evitare di entrare in un tunnel molto pericoloso. Casadei può tornare tra i convocati dopo l'infortunio, ma i dubbi di Abate ad oggi riguardano il portiere e il centrocampo. In attacco scelta obbligata con la coppia Vlasic-Simeone. Contro il Bologna Abate quindi conferma il 3-5-2 con Perri tra i pali, difesa composta da Comuzzo, Coco e Comert, Giniitis favorito su Ilkan, Mandragora e Fitzgim in mezzo al campo, con Fortini e Cacciamani sulle fasce, davanti invece Vlasic con Simeone. A voi studio.
1: Caro Stefano, allora Bologna-Torino, la prima di Palladino sulla
2: buona
1: panchina.
2: Buona la prima per Palladino, Bologna-Torino, segno 1.
1: Io ti stupisco e faccio segno 2. Andiamo a Roma-Inter, il big match della quinta giornata, prima della sosta per la Roma, Marco Campanella, per l'Inter, Marta Bonfiglio.
5: Gasperini va verso il big match contro l'Inter con pochi dubbi di formazione e l'intero gruppo a disposizione. Tra i convocabili ci sarà anche Hermoso, tornato a lavorare regolarmente dopo il problema alla caviglia. Lo spagnolo è candidato a completare il terzetto difensivo con Mancini e Ndicka, anche se Balerdi resta in corsa per una maglia dal primo minuto dopo le convincenti prestazioni nelle ultime gare. Sulle fasce è atteso il ritorno di Wesley, mentre dall'altra parte Molina parte favorito per la conferma. Attenzione però alla candidatura di Lulli, che insidia l'argentino. In mezzo al campo dovrebbero esserci ancora Cristante e Coné, con anche quest'ultimo che ha messo definitivamente alle spalle il problema fisico accusato negli scorsi giorni. Nessun dubbio, invece, sulla tre quarti dove Dybala e Solé sono pronti ad agire alle spalle di Donnarumma. Mahler.
0: Le due co-capoliste della Serie A, Roma e Inter, si sfidano all'Olimpico per difendere il primo posto in classifica. Dopo la pazza rimonta contro l'Udinese a San Siro, Christian Chivu perde due pezzi importanti, Çalhanoğlu e Stones, che insieme a Spence saranno indisponibili per la gara nella capitale. Contro l'offensività di Gasperini, Chivu dovrà coprirsi bene le spalle. Con Martinez tra i pali, la difesa 3 sarà disegnata con Akanji, Bissek e Bastoni. Fasce destinate di Marco e Diouf, ma Luis Enrique si candida almeno per il ballottaggio a destra. Zielinski occuperà la casella di regia, con Barella e Jones a centrocampo. Davanti, spazio al tandem Thuram-Lautaro. Il capitano nerazzurro era rimasto in panchina lunedì scorso e ora è pronto per blindare la vetta. Studio.
1: E allora, Stefano, andiamo al match tra Roma e Torino. Come finisce?
2: Colpo gasp. Roma-Inter, segno 1.
1: Mi unisco anche io, segno 1 anche per me. Venezia-Lazio delle 20:45, per il Venezia Daniele Najar, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
6: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia. Lo farà in una sfida complicata come quella contro la Lazio, in una situazione di emergenza in difesa e a centrocampo. Davanti a Stankovic l'allenatore sarà costretto a schierare gioco forza per la prima volta dal primo minuto Juan Jesus con il brasiliano, che sta ancora lavorando per trovare la migliore condizione. Moreno sarà quindi dirottato sul centro-sinistra con Shinitian a completare il reparto. Fuori anche Aps, che non è al meglio. A sinistra nel 3-5-2 ci sarà Sagrado con Ino sulla destra. In mediana sono fermi Busio, Pasic e Dagasso. Toccherà dunque a Kike Perez, Som ed Elgason prendere il posto. Davanti confermati Yeboah e Adams.
7: La Lazio vuole arrivare alla sosta in fiducia e si presenta a Venezia con 10 punti nelle prime 4 partite. Gattuso è orientato a confermare l'11 che ha messo in grande difficoltà il Milan la settimana scorsa all'Olimpico. Non ci saranno recuperi tra gli infortunati, con Dele Bashiru che verrà risparmiato, come detto dal tecnico in conferenza. In difesa Sudalo partirà di nuovo titolare al fianco di Prosgard davanti a Mandas, con le conferme di Floriani e Nuno Tavares sulle corsie. In regia nuovamente spazio per Belaian con Frattesi e Taylor ai suoi lati. In attacco confermato Cancellieri a destra, con Isaksen reduce da qualche problema fisico nella settimana. A sinistra nessun dubbio sulla presenza di Zaccagni, mentre al centro Nosven è in vantaggio su un Pinamonti non ancora al 100%. A voi studio.
1: A te invece Stefano Palomani, Venezia-Lazio come finisce?
2: Vittoria della Lazio a Venezia, Venezia-Lazio segno 2.
1: Anch'io in Laguna vedo un segno 2. Fiorentina, Napoli, lunch match delle 12:30 per la Fiorentina Nicola Righi, per il Napoli Fabio Tarantino.
8: Reduce da 2 vittorie di fila, la Fiorentina cerca la terza per regalarsi 3 settimane di pausa all'insegna della tranquillità e del ritrovato entusiasmo dopo un inizio di stagione burrascoso. Il Franchi sarà teatro del primo lunch match dell'anno, con Paolo Vanoli che contro il Napoli vuole ripartire dalle certezze. Si parte dai pali, dove De Gea è ovviamente confermatissimo. Più dubbi invece in difesa, dove Dragusin non è al meglio e potrebbe favorire il ritorno della coppia Pongracic e Ranieri, con Vieri in vantaggio su Valdepeñas per agire a sinistra e Jimenez a destra. A centrocampo Attai è recuperato e giocherà titolare, così come Fagioli, Ndur più Diulay per completare il reparto. Sugli esterni, intoccabile a destra Mastantuono, a sinistra dovrebbe toccare ancora una volta Angier. Davanti la staffetta Pellegrino Beto questa volta potrebbe favorire l'argentino in uno stato di forma strepitoso.
9: Rischiano di essere 8 gli assenti per Allegri in vista della gara di domenica al Franchi contro la Fiorentina. I 6 calciatori già indisponibili si unirà molto probabilmente Anguissa, che anche oggi ha lavorato in parte, soprattutto si unisce Spinazzola per un problemino fisico. E allora piccola emergenza per il Napoli, che affronterà i viola di Vanoli alle ore 12:30. Lo farà con questa probabile formazione: il modulo, il 4-2-3-1, con in porta Milinkovic, Savic, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e a sinistra Oliveira. Centrocampo il doppio play Gil accanto Lobotka e De Bruyne trequartista, da una parte a destra Politano, piccolissimo dubbio con Favasuli, ma l'ex Inter è favorito dall'inizio, dall'altra parte Vergara oppure Lang, ci sbilanciamo, Lang titolare, ovviamente il riferimento offensivo sarà come sempre Rasmus Højlund. Studio
1: Stefano Palomeni, Fiorentina-Napoli.
2: Pareggio Franchi tra Fiorentina e Napoli, segno X.
1: Per me segno 2. Parma-Genoa delle ore 15, per il Parma Edoardo Mammoli, per il Genoa Andrea Piras.
10: L'ultima gara contro il Como potrebbe aver consegnato a mister Carlos Cuesta il modulo del prossimo futuro. Contro il Genoa, dunque, il Parma ripartirà dal 3-4-2-1 visto sulle rive del lago, con Troilo al centro del terzetto, completato da Diego Carlos a destra e Capitan del Prato adattato a sinistra. In porta non ci sono dubbi, giocherà Corvi, così come sulla linea mediana non si tocca Keita, anche se resta da capire chi lo affiancherà. Probabilmente toccherà ancora Sierro, in vantaggio su Ordóñez e Bernabé, con quest'ultimo pronto ad alzare il suo raggio d'azione verso la tre quarti. Proprio lo spagnolo infatti si giocherà uno dei due posti a sostegno della prima punta. Questa dovrà scegliere due tra appunto Bernabé, Touré e Lontani. Come centravanti salgono le quotazioni di Romero dopo il primo gol in Serie A, mentre sulle corsie regna la continuità, Brizghi a destra e Valeri a sinistra.
11: Un'assenza per Daniele De Rossi in difesa in vista della trasferta di Parma. Non ci sarà Vasquez squalificato al suo posto come braccetto di sinistra, qualora appunto dovesse confermare il pacchetto arretrato a tre. Ci dovrebbe essere Puccia, che ben ha figurato in Coppa Italia. Recupera invece, o meglio dovrebbe recuperare, Ostigar al centro della retroguardia, con Marcadaglia a completare il pacchetto a protezione della porta di Bailo. Per il resto nessuna novità sulle corsie, ci saranno a destra Ezibue e a sinistra Ellerson. A centrocampo il terzetto formato da Baldanzi e Frendrup, con il danese appunto davanti alla difesa come centrale e i due invece impiegati come mezzali. In attacco Osmaic farà reparto con Colombo. Linea allo studio.
1: Parma-Genoa, Stefano.
2: Vittoria del Genoa Tardini, Parma-Genoa segno 2.
1: Per me invece segno 1. E andiamo a Frosinone-Como. Allora, per il Frosinone Stefano Martini, per il Como Yvonne Alessandro.
12: Per la sfida contro il Como di domenica pomeriggio, un solo dubbio di formazione in casa Frosinone è quello legato a chi tra Calvani, Cittadini e Monterisi comporrà la coppia di centrali di difesa. A destra Antonio Iono, sulla sinistra Bracaglia, davanti al portiere che come sempre sarà Palmisani, poi Calò e Masini in mezzo al campo con Gegemis, Chevernaze e Smith sulla tre quarti, alle spalle di Raimondo, unici due indisponibili per la sfida, Grilish e Terzic.
13: Trasferta impegnativa Frosinone, il Como però punta in alto e Cesc Fabregas dovrebbe tornare a preferire alcune certezze prima della sosta nazionale. Ramon Chalobà davanti a Butè con il duo brasiliano Couto Caicchi sulle fasce. Occhio però alla possibilità Smolcic a destra per chiudere la difesa. Perrone invece dovrebbe riposare, perciò Mia sarà accanto ad Acuña in linea mediana. A salire invece Diao intoccabile con Nico Paz e Baturina. Infine Ken dovrebbe lasciare il posto a Tasos Duvicas in attacco dal primo minuto. Studio
1: Frosinone Como, Stefano in pallone.
2: Tre punti
1: finisce?
2: Vittoria per il Como, lo Stirpe. Frosinone Como segno 2.
1: Vabbè, vado anch'io così, copio e incollo il segno 2. Juventus Atalanta. E allora, per la Juventus Camillo De Michelis, per l'Atalanta Filippo Di Santo.
14: La Juventus domenica alle 18 tornerà in campo per sfidare l'Atalanta. Luciano Spalletti confermerà il 3-4-2-1 visto in Europa League contro il NEC. In porta dovrebbe tornare Guglielmo Vicario. Davanti a lui spazio a Pierre Kalulu, Blaison Bremer e John Lukumi. A centrocampo sulla destra ci sarà Zeki Celik. In mezzo toccherà al duo formato da Pape e Douglas Luiz. Mentre a sinistra agirà Weston McKennie. Sulla tre quarti è aperto il baggio tra Nico Gonzalez e Kerim Alaibegovic per affiancare Chico Conceição. In attacco tornerà dal primo minuto Randal Colomouani.
15: Maurizio Sarri sfiderà il suo passato, ma quello che conterà sarà il presente, per rilanciare un Atalanta reduce da due sconfitte consecutive contro Cagliari e Roma. 4-3-3 per i bergamaschi con Carnesecchi in porta, difesa 4 con Scalvini, Cossolò in mezzo, mentre sulle fasce possibile conferma di Bellanova a destra, mentre a sinistra ballottaggio tra Zappacosta e Kolasinac. A centrocampo ritornerà Gaetano in cabina di regia, mentre come mezzale, escludendo José Ederson, ci sarà un testa a testa tra Lazar Samardžić e Frank Kessié per completare il reparto. Davanti pochi dubbi, Trident con De Ketelaere confermato a destra, ballottaggio tra Rowe e Raspadori a sinistra, mentre al centro Scamacca favorito su Nicola Cristovic. A voi studio.
1: A te Stefano, Juve-Atalanta.
2: Vincerà l'Atalanta di Sarri, Juventus-Atalanta 2.
1: Per me segno 1. Chiudiamo con il Milan di Amorim, con una situazione tutta da definire. Milan-Lecce. E allora, per il Milan Antonello Gioia, per il Lecce Pierpaolo Verri.
16: Dopo la sconfitta all'esordio in Europa League e le tante critiche piovute addosso a Ruben Amorim, il Milan cerca di riprendere la strada maestra in campionato contro il Lecce per passare una sosta quantomeno serena. Il tecnico portoghese, forse per la prima volta in stagione, dovrebbe schierare la formazione tipo, ovvero quella che tutti pensavano in estate potesse essere la titolare del Milan. Quindi Maignan in porta, Gila, De Winter e Pavlovic in difesa, a centrocampo Diego Moreira titolare a sinistra, quindi al posto di Bartesaghi e di Estupiñán, in mezzo Modric e Rabiot, con Chukwueze a destra, davanti Sisse, Pulisic e Gonzalo Ramos. Potrebbero però esserci delle variazioni, perché per non essere eccessivamente spregiudicati, l'opzione Saremakers a destra al posto di Chukwueze o Musa in mezzo con Rabiot trequartista non è da scartare.

0: Squadra che vince non si cambia, regge del vecchio adagio. Così il Lecce che scenderà in campo domenica sera a San Siro contro il Milan potrebbe essere molto simile alla squadra che ha battuto il Monza nell'ultimo turno di campionato. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di pedine importanti. Non ci saranno infatti per infortunio Jobels, Berisha e Gundelman. Nel tradizionale 4-3-3 ci sarà Capitan Falcone in porta con la retroguardia composta da Veiga, Thiago Gabriel, Sievert e Gallo. In cabina di regia ci sarà Ilic, coadiuvato da Malè e Koulibaly. In avanti, sulla destra, Pirotti può spuntarla su Ndri, mentre a sinistra Monteiro dovrebbe essere confermato su Fatà. Al centro del tridente, infine, ci sarà Nicola Sturić, insidiato però dal giovane Paco Esteban. Studio.
1: Stefano, ultima partita, Milan-Lecce come finisce?
2: Vittoria del Milan, Milan-Lecce segno 1.
1: Dico anch'io segno 1, magari con il gol di Gonzalo Ramos. Termina qui il giro dei campi della quinta giornata di campionato. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, facciamo una cosa Andrea, farei vedere l'altro pezzettino di Marangon a Storie di Calcio oggi, perché abbiamo fatto vedere un estratto, ve ne faccio vedere un altro e mi fermo qui perché ce ne sono tanti altri simpatici, caro Stefano, di uno scatenato Marangon, intervistato a Storie di Calcio dal nostro Francesco Tringali. Sentiamo anche questo passaggino, vi ricordo 18:30, scaricatevi l'app perché chi ci sta vedendo in TV dice ma dove, come facciamo a vederlo? È facilissimo, andate su Play Store e vi scaricate l'app di TMV Radio e poi potete vedere e ascoltare la nostra radio. Vai Marangon.
3: Dicevo anche a Berzot, cioè non mi convochi perché io di far panchina non mi piace e quindi preferisco essere libero. C'è la sosta, c'è una settimana un po' tranquilla con la squadra con cui giocavo, quindi non mi convochi. Poi è chiaro che era fortuna perché avevo un rapporto simpatico di padre e figlio con Berzotto, quindi mi permettevo anche ogni tanto di dirgli questo. E quando sono venuti i medici a vedere l'infortunio, uno stiramento alla coscia, e vedevano che dovevo star fermo quasi 20 giorni, più di 20 giorni, quindi era impossibile prepararmi per poi l'avventura mondiale. Non mi è neanche tanto dispiaciuto, ho preso un aereo, sono andato ai Caraibi a fare la vacanza, a fare quei 20 giorni che avevo di vacanza. A rientro a New York, perché sono passato per New York, ho visto nella Gazzetta, ho visto campioni del mondo, tanto due, allora ho chiamato Paolo Rossi, Tardelli, gli amici della nazionale e con maggior parte di loro ci siamo ritrovati a Ibiza poi per le vacanze.
4: Cioè non hai visto neanche la partita?
3: No, ho visto una partita, io ero in un'isola dei Caraibi vabbè. Quindi no perché ero un po' le ho viste tutte dopo.
2: Strepitoso.
1: Era l'isola dei Caraibi, chissà che stava a fare lì, grande. Grande, veramente strepitoso. Ma poi ci sono altri passaggi che vi invito a vederlo perché è veramente uno spasso. Va bene, Stefano, siamo arrivati quasi in fondo, forse abbiamo il tempo anche di un ultimo audio, chiedo ad Andrea, lo devi ascoltare. Vabbè, comunque vi ricordo gli appuntamenti. Allora appunto dopo di noi ci sarà Tutta C alle ore 18 il Tempo News e 18:30 appunto Storie di Calcio che chiuderà la programmazione di oggi della radio, quindi questa mezz'ora dove appunto si racconta Marangon, veramente simpaticissimo. Guarda, poi parla di Lido, mi dice delle cose di Lido, sì, ma anche bellissime, insomma da ascoltare. Allora dammi un segnale Andrea, posso sentire ancora un audio? Vabbè, allora lasciamo stare, se non si riesce a capire non è un problema. Buongiorno, ho provato a scaricare l'app ma non me la scarica perché non lo so. Maurizio, prova, perché con Play Store io ho il sistema Android, è molto facile, ci vuole veramente pochissimo, anche leggera come app, quindi non ti so dire, fai verificare il telefonino evidentemente. Allora va bene Stefano, io che diciamo, un buon fine settimana
2: buon
1: a tutti,
2: fine
1: buon
2: settimana,
1: calcio,
2: buon
1: ci
2: calcio
1: divertiamo
2: a tutti.
1: Poi lunedì ritorniamo qui e commentiamo
2: a lunedì.
1: Un
2: ciao
1: bel,
2: Marco,
1: un bel fine settimana.
2: Sì,
1: ciao Stefano, grazie in cabina di regia Andrea Maglioca e Claudio Freresi, in redazione a Francesco Trigali e Daniele Petroselli e Lucio Marinucci che ci ha accompagnato nella prima ora. Ciao a tutti e buon fine settimana, ciao.
5: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto spazio al campionato perché sono in programma partite molto interessanti, molto importanti, su tutte quella in programma domani tra Roma e Inter. Non è decisiva per lo scudetto, però chi vince può assumere comunque un vantaggio psicologico importante per l'immediato futuro. Ne parliamo insieme naturalmente anche a tanti altri argomenti, insieme ad Andrea Manzo che è in collegamento con noi. Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Partiamo parlando del Milan, una delle tue ex squadre, reduce da questa sconfitta abbastanza clamorosa con il Benfica, anche per il modo in cui è arrivata, insomma un Milan che non ha saputo offrire praticamente niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista della pericolosità. Te l'aspettavi un Milan a questi livelli in Europa?
1: Onestamente no, non mi trovavo, il Milan non lo vedevo, non mi sembrava veramente una squadra in quelle condizioni, però sto vedendo che Amorim non ha delle idee molto chiare, ha cambiato tanti giocatori e non ha ancora una base su chi lavorare per poi aggiungere gli altri. Quindi credo che in questo momento qua il Milan è molto in confusione, anche perché tutti questi trequartisti, questi giocatori offensivi non hanno ancora probabilmente, non riescono ancora a interpretare il gioco che vuole Amorim, ecco, e quindi diventa difficile.
0: Ieri c'è stato un confronto tra Cardinale e Amorim, naturalmente il tecnico del Milan non è a rischio, però è evidente che adesso i risultati iniziano ad essere molto importanti e quello che ha colpito sono state alcune dichiarazioni nel dopogara della sconfitta con il Benfica quando ha sottolineato Amorim che probabilmente la rosa non è così adatta, o comunque una parte della rosa non è così adatta alle sue idee di calcio.
1: Ultimamente sento molti allenatori che partono, va tutto bene, poi le prime difficoltà escono con queste dichiarazioni. Credo che queste cose qua andrebbero fatte molto prima, andrebbero fatte nel momento in cui vengono fatti gli acquisti e dovrebbero avere le idee chiare. È logico che nel Milan a oggi manca un direttore sportivo che riesca a essere il filtro per portare i giocatori che un allenatore vuole, per portare quello che onestamente manca. Cioè il Milan oggi è Amorim e Cardinale, e quindi diventa molto difficile, non c'è nessuna persona che riesce a trovare i giocatori adatti per il gioco di Amorim, quindi lo deve fare lui stesso. E probabilmente le conoscenze non sono a 360 gradi come potrebbero essere quelle che ha un direttore sportivo o un addetto ai lavori per quelle competenze.
0: E insomma, si torna a parlare di problemi di società, problemi di mancanza, in qualche caso, di competenza.
1: Ma io l'ho sempre detto che da quando hanno tolto Maldini, e lo continuerò a dire, ma non perché Maldini sapeva quello che faceva, conosceva il Milan, conosce il Milan e ha fatto degli ottimi acquisti, avrà fatto anche lui qualche sbaglio, ma è normale, chi non lavora non sbaglia. A oggi invece c'è molta confusione, ma questo mi sembra di vedere il Milan, speriamo che non lo sia, ma il Milan di Fonseca. Quindi mi sembra un po' qualche partita dove veramente vedi delle cose bellissime e strabilianti, però nel complesso manca qualcosa. Hai un giocatore che ti crea il gioco e tutto, che è Modric, però non puoi farlo giocare in un certo modo, quindi devi anche te essere bravo ad adattarti ai giocatori che hai, visto che hai approvato le scelte.
0: Domenica sera c'è Milan-Lecce, una partita sulla carta certamente più che abbordabile per i rossoneri, però pur sempre da prendere con le molle, no? Perché poi non dovesse arrivare la vittoria, è chiaro che divamperebbero le polemiche.
1: Ma io penso che tutte le partite siano difficili. L'anno scorso con il Cagliari sembrava una partita facile per entrare in Champions, invece poi si è rivelata una partita che poi ha fatto il patatrac del Milan, tutti via e tutto si ripartiva da zero, dall'anno zero. Io credo che tutte le partite vanno prese con rispetto. Il Lecce è una squadra che sta giocando bene, ha avuto le prime due partite dove non era sicuramente il Lecce che ha giocato domenica scorsa, perché questo lo aveva anche dichiarato Di Francesco. Oggi invece mi sembra una squadra che abbia ritrovato un po' di entusiasmo e anche di voglia di mettersi in discussione. E questo non lo so, il Milan deve veramente andare col coltello tra i denti, giocare una partita oltre di cercare di far gioco, ma anche di giocarla con la determinazione giusta, la cattiveria giusta.
0: Senti, domani c'è Roma-Inter, partita attesissima. Queste due squadre che sembrano essere le vere candidate per lo scudetto. Cosa ne pensi? Non c'è un terzo incomodo, almeno in questo momento la sensazione è questa.
1: Ma allora, le due squadre ad oggi sì, sono loro, però il Como non lo escluderei. Io ho visto qualche partita del Como e vedo che hanno le idee chiare. I giocatori, quando entrano, anche chi è arrivato nuovo, entra in un meccanismo collaudato, riescono a fare quello che credo che il mister gli chieda, perché comunque sicuramente Fabregas quelle indicazioni gliele dà, ed è una mina vagante. Se riesce a mantenere questo entusiasmo, questo modo di giocare e tutto, non può essere una sorpresa. Abbiamo visto anni addietro il Verona, la Sampdoria, abbiamo visto squadre che hanno fatto dei campionati che non partivano sicuramente non favoriti, e poi alla fine portare a casa il risultato. Certo che la Roma e l'Inter sono due, cioè l'Inter è una corazzata impressionante, giocatori doppioni di livello a tutti i ruoli, e sappiamo benissimo che ha dei giocatori che fanno la differenza, ma proprio sotto l'aspetto anche caratteriale. La Roma, Gasperini sta plasmando la Roma come vuole lui, e ha trovato dei giocatori che non pensava di avere nel contesto della rosa, e sta facendo veramente molto bene. La cosa più bella, e mi auguro per lui che lo sia, è il continuare Dybala a essere quello che è in questo momento.
0: Ecco, per quanto riguarda il Como, visto che lo citavi, bisognerà capire alla lunga quanto inciderà l'impegno in Champions, insomma, quanto perderà, se perderà qualcosa, progressivamente in campionato in termini di punti.
1: Ma forse gli darà un po' fastidio, però io vedo una cosa ad oggi. Questo probabilmente poi vedremo quando le energie saranno meno per altri motivi. Però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, cioè i giocatori giocano, si divertono, sono in campo e si divertono. Loro fanno qualsiasi cosa con la giusta scelta, la giusta voglia, e alla fine vedi che è una squadra, si diverte, chiunque gioca, chiunque entra, chi c'è in campo in quel momento. Questa è una cosa positiva, ripeto. Abbiamo visto squadre a volte vincere il campionato che, proprio per questo tipo di entusiasmo, erano squadre.
0: Senti,
1: Quello
0: e
1: che
0: comunque.
1: oggi.
0: Sì, prego,
1: Dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, quello che oggi il Milan non mi sembra,
0: prego.
1: non è
0: Non c'è
1: una
0: dubbio.
1: squadra, è un gruppo di giocatori, ma non è una squadra.
0: E tornando a Roma-Inter, dove si deciderà questa partita, secondo te?
1: Ma io credo, capire se la Roma vuol giocare molto alto, andarli a prendere. Abbiamo visto che con il Real Madrid, quando sono stati pressati in certe situazioni, l'Inter ha avuto qualche difficoltà. Certo che però lasci campo scoperto, e l'Inter a campo scoperto diventa devastante, perché ha dei giocatori che hanno gamba, si propongono in verticale, Chivo li fa giocare molto bene, si propongono in verticale coi tempi giusti, e questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Non dimentichiamo che l'Atalanta di Gasperini contro l'Inter ha sofferto e ha perso spesso, mi sembra. Non vorrei sbagliare con i dati, però mi sembra che Gasperini abbia perso spesso con l'Inter, con l'Atalanta.
0: Meglio Malen o Lautaro?
1: Dammeli tutti e due. No, scherzi. Cioè, Lautaro sappiamo che è un trainatore, uno di che la squadra a volte se la porta sulle spalle, li fa diventare tutti aggressivi come lui, perché veramente è il principale artefice di questa Inter. L'altro giocatore è un giocatore che l'hanno pescato, un giocatore che ad ogni palla mette in difficoltà le difese e fa gol. Io dico la verità, hanno caratteristiche diverse, però averli in squadra vuol dire partire in vantaggio, perché comunque segnano spesso, se non sempre.
0: La Fiorentina, domenica la sfida all'ora di pranzo con il Napoli, è una squadra, quella viola, che sembra essere ripartita dopo l'avvio horror.
1: Ma la Fiorentina l'ha ripresa un allenatore che conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori perché ne sono stati cambiati parecchi, però conosce l'ambiente, conosce quello che deve dare. I giocatori penso che rispettino quello che lui in questo momento qua propone, perché è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito anche a trasmettere qualcosa di positivo. È logico che va a Napoli in un contesto non facile, però c'è un po' di entusiasmo e è tornato, e questo potrebbe essere a favore della Fiorentina, perché comunque i giocatori di qualità li ha. Sono giovani, è vero, sono nuovi, è vero, ma hanno qualità, quindi questo potrebbe essere un po' la svolta, anche se dovesse essere, e che mi auguro di no, una partita che va male, l'importante è che la prestazione sia di quelle che danno credibilità al lavoro che si sta facendo.
0: Da ex viola firmeresti per un pareggio oppure te la giocheresti comunque per vincere? Insomma, non lasceresti niente di intentato, ecco.
1: Ma io la giocherei, onestamente la giocherei, perché, ripeto, ci sono dei giocatori all'interno della Fiorentina che hanno qualità importanti e possono mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Quindi io la giocherei veramente. Poi è logico, nell'arco dei 90 minuti, se mi trovo 2-2 al 90esimo, non farei certo quello che ha fatto la Juventus
0: Certo.
1: domenica scorsa. Farei, magari direi in quel momento là, stiamo lì, vediamo un attimino, stiamo alti di qualche metro, ma non andiamo sicuramente tutti all'arembaggio.
0: Mastantuono ti ha sorpreso e soprattutto ti chiedo se ti ricorda qualcuno in particolare.
1: Ma allora, sorpreso no, perché ne avevo sentito parlare, non l'avevo mai visto all'opera così. Ha dei colpi, adesso passati, mi pare che per me uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto è Roberto Baggio, però ha fatto dei colpi che sono similari, in quella rapidità, in quel modo. Roberto Baggio si spaziava a destra, a sinistra, senza problemi, con una facilità. Lui magari un po' più legato a una posizione di campo, però è un buon giocatore. È un buon giocatore. Diciamo che ha delle movenze di Baggio. Non sarà Baggio, ecco, però, ecco, questo dobbiamo dirlo.
0: Senti, domenica c'è anche in programma Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante. Juventus che ha vinto in Europa League nettamente, però ecco, deve ripartire in campionato dopo la sconfitta incredibile con il Sassuolo.
1: Ma la Juventus in Europa ha fatto bene, quindi ha preso un po' di morale. Io ho visto, è vero che la squadra non era, però è sempre difficile fare il risultato come l'ha fatto. L'Atalanta è in un momento di transizione che probabilmente porta degli scompensi ai giocatori, perché erano abituati in un certo modo, avevano proprio le idee chiare su quello che facevano, e Sarri sappiamo che ha bisogno di tempo per plasmare la squadra. E la Juventus comunque ha molti assenti, non è una partita facile per ambedue. Lì per me giocherà proprio l'attacco, e in questo momento qua l'Atalanta la vedo con gli attaccanti più performanti, potrebbero essere molto più decisivi rispetto a quello che possono essere quelli della Juventus. Però sappiamo che Spalletti riesce a trovare sempre delle escamotage che far sì che la squadra poi ne traga dei vantaggi. Ricordiamoci Totti, falso 9, che poi è diventato un'arma che quell'anno la Roma giocò tutto l'anno e giocò benissimo.
0: Insomma, è una bella sfida anche dal punto di vista tattico tra gli allenatori, tra Spalletti e
1: Esatto.
0: Sarri.
1: Sì, beh, ma sono due allenatori che conoscono il gioco, conoscono il calcio. Sarri ha le sue idee, Spalletti altrettanto. Riescono anche, mentre Sarri è un po' più radicato al suo 4-3-3, Spalletti riesce a essere anche un po' più camaleontico e trova a volte delle soluzioni, ripeto, delle soluzioni veramente interessanti che poi dopo portano dei frutti importanti alla squadra.
0: Una sfida in salsa toscana, quella tra Spalletti e Sarri.
1: Esatto. No, sì, nelle zone. Uno dov'è? Uno è di.
0: Spalletti è di
1: No,
0: Certaldo,
1: dove.
0: mentre Sarri è vicino del Valdarno, diciamo, delle
1: Ah,
0: zone del
1: ok,
0: Valdarno.
1: ma sono vicini allora, non è che
0: Sì, non
1: sono
0: sono
1: vicini.
0: lontanissimi, no, sono lontanissimi, è vero.
1: Esatto.
0: Va bene Andrea, vedremo cosa succederà. Grazie per il tuo
1: Grazie a
0: contributo. Alla
1: te.
0: prossima. Dopo
1: Grazie Lorenzo, ciao a tutti, buona serata, arrivederci a tutti.
0: questa chiacchierata con Andrea Manzo, parliamo anche del Venezia perché domani la squadra lagunare è attesa da una partita molto molto delicata contro la Lazio. Si parla anche di uno stroppa in bilico in caso di risultato negativo. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Venezia, Daniele Najar.
2: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia e lo fa in una sfida complicata, come quella contro la Lazio e in una situazione di emergenza almeno per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Davanti a Stankovic, infatti, viste le assenze, l'allenatore chiederà uno sforzo a Juan Jesus che sarà schierato per la prima volta dal primo minuto, nonostante il brasiliano, sia ancora a lavoro per trovare la miglior condizione. Ci sarà poi Moreno, dirottato sul centro-sinistra con Sheyntian a completare il reparto. Assente anche Apps. Sulla sinistra al suo posto giocherà Sagrado con Eino sulla fascia opposta. Tante le assenze anche a centrocampo, pesanti come quelle di Busio, Basic e Dagasso. Ci saranno quindi Quique Perez con Somma davanti alla difesa e Delgason a completare il reparto. Davanti confermati Yeboah e Adams. Il Venezia cerca i primi punti, cerca una scossa e Stroppa cerca una scossa perché un'altra sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva in queste prime 5 giornate, potrebbe costargli la panchina.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E ben trovati in diretta in questo venerdì di TMV Radio a tutta C per la finestra mattutina qui dalla sede di Roma. Un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano, che peraltro nelle ultime ore, negli ultimi giorni, ha regalato anche dei risultati interessanti nel turno infrasettimanale che fra poco andremo ad analizzare. Ma poi c'è anche tanto altro di cui discutere. Io intanto saluto in cabina di regia Costantino Fazzari ad accompagnarmi, il sottoscritto qui in studio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci. A breve avremo subito i primi collegamenti, mentre io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp per partecipare con le vostre impressioni e con le vostre domande al 331 82 00 213. Ovviamente poi saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61, appunto numero 61 del digitale terrestre. Come dicevo, c'è stato questo turno infrasettimanale di campionato. Ieri si è concluso con le gare del girone A, gare all'insegna del segno X, a dir la verità. Non tutte, però, infatti ci sono anche delle indicazioni già parziali. Ovviamente siamo solo all'inizio del campionato, ma già parziali a livello di classifica. Andiamo a commentare il tutto con Nino Sergi per la redazione di Tutto C. Ciao Nino, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: E allora Nino, che cosa ci hanno raccontato queste gare del girone A? Perché abbiamo visto insomma dei successi in trasferta, come quello dell'Arzignano contro l'Albino Leffe, come quello del Lecco sul De Senzano, ma poi soprattutto, e apro qui una parentesi, più avanti avremo proprio un approfondimento sulla partita, il Cittadella vince ancora contro la Juventus Next Gen e si porta avanti con una mini fuga. È vero che poi bisogna guardare anche come vengono ottenute le vittorie, però intanto Nino, la partenza a livello di graduatoria è ottima e ora c'è un più 4.
2: Sì, assolutamente, è stata una grandissima partenza da parte del Cittadella, me lo aspettavo, ce l'aspettavamo, anche perché dopo i passi falsi della scorsa stagione il Cittadella è comunque una squadra che ha fatto sempre bene dalla Serie C alla Serie B, comunque. È inutile andare ad elencare tutte le imprese, soprattutto il direttore generale Marchetti. Sicuramente quello che ha lasciato sorpreso un po' tutti, era stata la tempistica riguardo l'addio di Iori dalla panchina a inizio stagione. Aveva fatto un po' riflettere, perché praticamente sembrava lui a un certo punto l'allenatore confermato per questa stagione, invece poi si è scelto di cambiare, di affidarsi a Musso, che comunque sta facendo un grandissimo lavoro. Poi Marchetti è stato bravo anche a puntare su calciatori anche con non solo giovani ma con voglia di rivalsa. Mi viene in mente Antonucci, che veniva da stagioni complicatissime. L'ultima grande stagione forse era proprio a Cittadella, dove ha segnato 12 gol in Serie B 3 o 4 anni fa. E invece uno dei punti di forza di questo Cittadella l'ho dimostrato la scorsa partita, segnando un gol fantastico. Ieri poi sono arrivati i gol di due giovanissime. Cittadella comunque anche nelle difficoltà, perché lo ha dichiarato anche Musso in conferenza stampa, ha dimostrato comunque una grande maturità, ha rischiato, ha segnato, ha protetto questo importante vantaggio, poi ha raddoppiato. Comunque una vittoria di carattere, una vittoria di maturità, mentre chi è non in difficoltà, però sicuramente c'è qualcosa da sistemare in caso di non Brescia, nonostante mancano almeno cinque giocatori importantissimi. Però il Brescia sta un po' faticando, certo, fino al 95esimo ieri erano tre punti importantissimi, poi è arrivato il gol praticamente allo scadere per il pareggio del Treviso. Era una partita sinceramente abbastanza complicata, perché il Treviso sarà una squadra difficile da affrontare per qualunque avversario e si candida a essere una delle sorprese di questo girone. Ma sai, quando parti da super favorita, perché parliamo di inizio estate, dopo la promozione lo scorso anno del Vicenza, comunque il Brescia è la vera favorita, almeno a livello di organico, di ambizioni e di società, di questo girone A. Sicuramente paghi anche, soprattutto le prime giornate, lo scotto di essere la squadra da battere. probabilmente in questo momento sta attraversando queste difficoltà, ma per gli elementi che ha in rosa, per l'allenatore, per tutto, secondo me, poi quando si entrerà nella fase decisiva del campionato saprà dire la sua. Sicuramente è importante non perdere troppi punti in questo momento, però non è una squadra che è partita col piede sbagliato. Sono due pareggi consecutivi, però sicuramente c'è tutto il tempo per recuperare, anche se già, come dici tu, sono 4 punti dal primo posto, ma tolto questo a pressione di essere la favorita assoluta, secondo me il Brescia poi alla fine potrà fare un grandissimo campionato.
1: Sì, io resto convinto di questo, anche perché poi non me ne voglia il Cittadella che ha meritato i punti sul campo, però in alcune gare ha faticato, magari è stata brava a portare a casa alcuni momenti complicati della partita, a tenere botta e poi a vincere. Però siamo tutti curiosi chiaramente di vedere poi nel lungo periodo sul Treviso, devo dire la verità, Nino, avevamo chi più chi meno tutti delle aspettative su questa squadra che ha cambiato inevitabilmente anche tanto, però devo dire che l'apporto di alcuni nuovi sta andando forse anche oltre le aspettative, da Cappelletti, Romeo, Bove principalmente, che sono già diventati delle sorte di perni insostituibili, anche Maestrelli comunque devo dire si sta distinguendo. È una squadra molto fastidiosa, questi 4 risultati utili consecutivi certificano probabilmente la bontà di un progetto, ma anche i valori banalmente intrinsechi, della composizione dell'organico.
2: Sì, assolutamente, l'abbiamo detto anche prima di iniziare la stagione del Treviso, per rose, per acquisti mirati, sicuramente farà un grande campionato. C'è stato un grande lavoro dietro questo Treviso, anche perché sul mercato è andato a pescare quei giocatori funzionali, quei giocatori da Serie C che ti permettono di poter fare un grande campionato. Mi ricordo un po' anche il Trento, oppure la scorsa stagione delle squadre che ha insidiato le prime
1: Assolutamente.
2: posizioni, e grazie a un lavoro certosino non solo sul campo ma anche sul mercato. Poi in panchina c'è Golini, che non lo scopro certo io, quindi è un allenatore importante. Sicuramente questi risultati consecutivi danno fiducia a un ambiente che è arrivato comunque con un grande entusiasmo, perché ha vinto il proprio girone in Serie D, e rispetto alle altre promosse sicuramente parte con più foglie prossime, nel senso con una rosa che può fare davvero, davvero bene. Non sarà una squadra che si limiterà soltanto alla lotta salvezza, ma secondo me andrà a inserirsi dietro il primo o il secondo posto per poi qualificarsi ai playoff. Sicuramente è una squadra da tenere d'occhio, come ce ne sono comunque di bei dietro il primo o il secondo posto per poi qualificarsi ai playoff. Sicuramente è una squadra da tenere d'occhio, come ce ne sono comunque di

0: lavoro organico a disposizione Valente, ma è un buon segnale perché ieri doveva arrivare un risultato positivo ed è arrivata una vittoria importante.
1: Eh sì, una vittoria che pesa sicuramente in questo momento. E poi per chiudere un po' il cerchio, Nino, che ce le siamo già lasciate alle spalle negli scorsi giorni, ma ci sono state le gare anche degli altri raggruppamenti. Quindi mi premeva chiederti poi un'opinione su anche le altre partite, in particolare su alcune piazze che magari stanno un po' zoppicando, al contrario di altre che invece viaggiano. Ecco, per esempio il girone B, ti chiedo che cosa c'è da aspettarsi adesso per il Pescara, che comunque è incappato in un altro pareggio. È vero che nel secondo tempo contro il Gubbio ha fatto la voce grossa, ma poi è arrivato solo un gol, è valso solo un punto. Ti chiedo quanto è salda la panchina di Boucher o quanto può traballare. E poi nel girone C invece vediamo il Sorrento magico che continua a viaggiare, al contrario, ecco, ad esempio, di altre grandi piazze come il Cosenza, che ha vissuto un avvio di stagione sportivamente quasi drammatico.
0: Sì, allora per quanto riguarda il Pescara, sicuramente dopo una buona partenza, perché era partito subito con una vittoria, comunque non, per il momento anche dal punto di vista del gioco non stiamo vedendo un Pescara così brillante.
1: No.
0: Sicuramente qualche problema da risolvere c'è, anzi oggi è uscita anche una possibile indiscrezione riguardo il futuro della panchina di Boucher, perché Sebastiani ha sempre protetto il lavoro del tecnico in queste prime giornate, nelle sue uscite, in alcune uscite televisive, ma comunque quella con il Vado, che è un'altra squadra in difficoltà, comunque può essere una partita spartiacque per il futuro del tecnico del Pescara, anche perché andare poi. Non parlo soltanto di Buscema, parlo della situazione anche che riguarda Boscaglia e la Sambrerettese. Andare a esonerare dopo un turno infrasettimanale, comunque con un'altra partita ravvicinata, forse non è la soluzione migliore. Sicuramente il Pescara è chiamato a fare il risultato contro il Vado. Se non arriverà, se arriverà un altro risultato deludente, probabilmente qualche ragionamento sul futuro di Boucher ci sarà da parte della dirigenza, come sta ragionando anche la Sambrerettese in questo momento, perché ieri sono usciti i nomi di Colantuono, di Stellone, in caso di esonero di Boscaglia. La cosa certa è che, almeno in questo momento, la dirigenza ha dato tempo fino una deadline fino a lunedì, poi ci sarà la partita con la Pianese. Se arriverà l'ennesimo risultato negativo, probabilmente si cambierà in panchina, nonostante Boscaglia poi in estate, dopo la salvezza rocambolesca dell'anno scorso, ha firmato un contratto biennale. Sicuramente, passando invece al girone C, c'è questa sorpresa Sorrento, che è una squadra ben assortita, che sta giocando benissimo con Maiuri. Poi è un momento in cui sicuramente tutto va bene al
1: Sì.
0: Sorrento, perché c'è da dire anche questo: il capocannoniere è un difensore centrale con 5 gol in 5 partite. Comunque sta esprimendo un gran gioco, ha perso anche degli elementi importanti rispetto alla scorsa stagione, ma ne ha
1: Sì.
0: messi dentro altri che sicuramente potranno ripetere quello che hanno fatto i predecessori, ma comunque il Sorrento si candida ad essere una delle mine vaganti del girone C, perché quando parti così bene, comunque ricordo anche il Cerignola 2 anni fa, quando ha lottato quasi punto a punto con l'Avellino per poi mollare quasi alla fine. Comunque sono squadre toste, squadre difficili da affrontare. Poi per quanto riguarda le squadre in difficoltà, certe volte sembra poi alla fine di sparare sulla Croce Rossa per quanto riguarda la situazione del Cosenza, perché sicuramente
1: Conosciamo
0: è
1: bene.
0: una. Sì, perché poi è arrivato anche il comunicato da parte di Guarascio nel dopopartita, che si parlava di una possibile cessione della società se arriva qualcuno interessato al Cosenza, ma sappiamo che in questi anni comunque di soggetti interessati al club hanno bussato alla porta di Guarascio, ma hanno trovato le porte non sigillate ma di più, quindi sicuramente c'è tanto da lavorare, di cui lavorare a Cosenza, soprattutto dal punto di vista societario, perché la squadra sta pagando anche tutta questa instabilità. Poi alla fine ora si giocherà con la Scafatese, sarà un altro match importantissimo, anche perché poi tutti i problemi si riversano sul campo ed è inaccettabile che una squadra in superiorità numerica perda 5-2 in casa del Giuliano, che è una squadra che comunque ha fatto un solo punto fino a questo momento, soprattutto in 11 contro 10, nonostante qualche errore dell'estremo difensore. Comunque sono risultati inaccettabili per una piazza come Cosenza. Si è parlato tanto di svincolati, ma alla fine siamo al 18 di settembre. E dal primo al 18 settembre non è arrivato nessuno, manca un attaccante che il direttore Lucioni cercava già nell'ultimo giro di.

0: mercato, ma alla fine non si è mosso nulla, mentre le altre sul mercato degli svincolati comunque sono mosse. Il Bari potrebbe annunciare addirittura altri
1: Leggevo.
0: due calciatori, nella giornata di oggi, quindi sicuramente la situazione a Cosenza non è delle migliori. Si giocherà nuovamente all'uscita per l'ennesima volta in campo neutro, per l'ennesima volta a porte chiuse, anche se giocando anche al Marulla con la protesta dei tifosi, comunque come se si giocava quasi a porte chiuse anche in casa. Sicuramente una situazione esplosiva quella che si sta vivendo in casa Cosenza, e quando si parte così poi è difficile andare a raddrizzare la stagione, e Cosenza quest'anno rischia veramente grosso.
1: Eh sì, perché poi, come detto bene, riuscire a dare una sterzata è tutt'altro che scontato. Nino, io a questo punto ti ringrazio per questa panoramica sulle gare dei tre gironi. Questo turno infrasettimanale ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie a Nino Sergi, a tutta la redazione di Tutto Cino. Ce ne andiamo rapidamente in pausa e poi torniamo subito con il primo ospite della puntata di A Tutta Cia, fra poco.

0: E rieccoci di nuovo in diretta, prosegue la programmazione di A Tutta C, ma non perdiamo troppo tempo perché avevamo anticipato subito il prossimo ospite che è arrivato, chi ci sta raccontando anche per questa stagione la Serie C tramite i microfoni di Sky Sport e che ha avuto peraltro parecchio da fare in questi ultimi giorni con questo intenso turno infrasettimanale. Mi fa piacere ritrovarlo a distanza di un po' di tempo, Gioele Anni. Ciao Gioele, ben ritrovato. Un piacere.
1: Ciao Lucio, grazie per l'invito, un piacere.
0: Grazie a te ovviamente per essere qui con noi. Chiaramente ci soffermiamo principalmente sulle gare che hai commentato, poi magari facciamo una rapidissima chiacchierata anche in generale, però se sei d'accordo andrei in ordine cronologico, Gioele, quindi parto dalla prima gara che hai commentato, poi arriviamo a quella chiaramente di ieri, e quindi parto da questa vittoria del Ravenna in trasferta sul campo dell'Ostiamaro. Una vittoria di misura, ma una prestazione comunque convincente ancora una volta del Ravenna. Ti chiedo che partita è stata innanzitutto.
1: Sì, è stata una bella partita. Intanto il Ravenna comincia la partita con l'Ostiamare schierando tutti insieme Nicolas Viola, Marcelo Reiana, Casiraghi e due attaccanti.
0: Hai già anticipato un tema.
1: Ecco, e poi la partita la decide Tenkorang, che è forse il centrocampista, come dire, meno noto anche al grande pubblico, ma poi sappiamo bene che in Serie C bisogna costruire squadre in cui insomma si armonizzano varie caratteristiche, e penso che Mandorlini, proseguendo il lavoro iniziato l'anno scorso, si stia anche divertendo insomma a creare una squadra con veramente tanto talento.
0: Sì, decisamente, la qualità non manca, peraltro avevo già anticipato un tema perché a me sembra una squadra al momento anche molto ben congeniata. È ovvio che spesso ci siamo soffermati anche quando si è composta la rosa di quest'anno, Gioele, sull'attacco, sul rugby, Fischnaller lo conosciamo, però quello che si è visto contro l'Ostiamare e che è risaltato molto è stato anche l'incisività di questo centrocampo che unisce tante caratteristiche. Da Tenkorang, Viola, Casiraghi, poi Orellana, che comunque rimane un jolly secondo me molto interessante anche a ridosso della zona offensiva. Ecco, ti chiedo se anche questo è un punto di forza della Ravenna, perché poi l'azione del gol secondo me è emblematica per il coinvolgimento di praticamente tutti questi elementi.
1: Sì, veramente grande qualità, ma qualità proprio diffusa e anche mixata con tanta esperienza, appunto. Mercoledì è rientrato dal primo minuto Donati, che non giocava da un po'. C'è stata un'azione sul finale in cui i compagni non hanno chiuso bene, Donati l'ha inquadrato proprio in primo piano, ha fatto una faccia di quei giocatori che no, ti basta uno sguardo per far capire che anche se sei in vantaggio non bisogna mai far calare la tensione. Ma anche la fase difensiva, sono andati a prendere Zaro dalla Serie B, mi ha impressionato l'altro giorno Esposito, è entrato nel finale, ha fatto un finale di partita. Esposito è un giocatore che è con Ravenna dalla Serie D, è cresciuto e quindi ha anche un'appartenenza. Ci sono tutta una serie di elementi che mi sembra stiano dando faccia a una squadra seria, molto molto seria. Insomma, lo sapevamo vedendo il mercato, le prime partite di questa stagione mi sembra che lo confermino.
0: Sì, è una certificazione che ci aspettavamo in campo e che devo dire stiamo avendo. Peraltro poi, Gioele, questa è una squadra che ecco, è anche bella da vedere in alcuni tratti, però sono comunque 343 minuti di imbattibilità, non sono neanche pochi considerando il campionato chiaramente, e tu dicevi Zaro, Donati, comunque sono elementi di esperienza, secondo me possono dare una grossa mano, ma anche Bani e Bianconi, che sono comunque un po' più giovani, mi sembra siano partiti con il piede giusto. Ecco, anche in difesa al momento, nonostante qualche pericolo poi venga corso, ma è normale, c'è una retroguardia che regge, Gioele.
1: Sì, una squadra proprio quadrata in cui tutti si aiutano. Ecco, nello specifico della partita con l'Ostiamare c'è stata qualche fase della partita in cui la squadra era un po' lunga. Esatto. È evidente che questo centrocampo così tecnico qualcosa doveva lasciare. Il primo tempo è stato un po' molto rapsodico, no? C'erano azioni da una parte, azioni dall'altra. L'Ostiamare, che è una buona squadra, è arrivata varie volte al tiro, però poi appunto il Ravenna ha potuto mettere in campo tutta questa qualità, questa forza offensiva, e poi non dimentichiamoci che Rabbi non ha segnato l'altra sera, ma in questa stagione ha già segnato 6 gol in 6 partite. Va avanti a doppiette Rabbi, quando esatto. Si accende poi non si ferma. Fischnaller non ha ancora segnato, non segna da 9 partite, mi pare, considerando anche la fine della scorsa stagione, che per Fischnaller, se non è un record, poco ci manca. Però è assolutamente dentro la squadra, lo vedi come lavora, come va a occupare gli spazi in profondità, come gioca di sponda, come si intende. Tanti giocatori arrivati da poco, ma si capiscono. Casiraghi e Fischnaller giocavano insieme al Südtirol. Veramente c'è un bell'amalgama.
0: Eh sì, poi Casiraghi mi sembra anche a sua volta abbia cominciato con il piede giusto, per me può essere veramente uno.
1: 3 assist in 2 partite.
0: Sì, ma poi proprio il tipo di qualità che mette al servizio della squadra, e anche si sente già un giocatore importante, ci mancherebbe altro. Però poi ecco, ti chiedo anche sull'Ostia Mare, Gioele, perché sono curioso di sapere la tua opinione prima di passare all'altra partita. Stavi dicendo che comunque qualche cosa ha creato, ed effettivamente ci sono state delle chance per i padroni di casa, soprattutto in una fase. Spinosa forse è stato uno dei più convincenti. Ti chiedo però che cos'è che manca. La mia idea è che manchi un po' di attivazione offensiva ancora a questa squadra. Ogni tanto c'è qualche bella iniziativa, ma più dei singoli. Le qualità non mancherebbero neanche, perché Toscu secondo me è anche un ragazzo interessante, ma gli mancano i tempi ancora del calcio dei grandi. Tonin purtroppo ha mancato una grande occasione, ma non è un bomber. Vedremo da Andrea che cosa potrà dare, ma anche lui, a parte quell'exploit a Cerignola, non è un grandissimo mattatore. Bagge degli spunti li sta dando. Insomma, ti chiedo però a te, che cosa hai visto dell'Ostia Mare, che cosa manca un po' a questa squadra?
1: Sì, è una squadra che ha coraggio, perché appunto prima ricordavo la formazione iniziale del Ravenna, ma anche l'Ostia Mare ha giocato con 2 punte e 2 esterni, Spinosa e Toscu, che sono molto offensivi. Io sono molto curioso di vedere D'Andrea, secondo me ha fatto molto bene anche l'anno scorso col Pineto, magari
0: un po' meno in termini.
1: Proprio anche come leadership in attacco. L'anno scorso ho visto e commentato più volte il Pineto, e D'Andrea era proprio un punto di riferimento. Anche lì una squadra molto offensiva che giocava bene. Poi lui è romano, insomma, è tornato a casa nel suo territorio. Secondo me può essere un giocatore che è mancato nelle scorse settimane per un problema fisico e che può dare quello spessore. Poi chiaramente una neopromossa si scontra con tutti quelli che sono i problemi, le difficoltà di un campionato più difficile come quello della Serie C. Però sappiamo che insomma l'Ostia Mare ha anche tante persone in società che sanno bene cosa vuol dire affrontare determinati campionati. Insomma, il patron Daniele De Rossi, papà Alberto presidente. Mi sembra una squadra che può affrontare un bel campionato e far crescere questi giovani talenti. Tu nominavi Toscu, ma ce ne sono anche altri. È una squadra con un'età media molto giovane. Mi è piaciuto Castaldo, questo terzino sinistro giovane, classe 2006, l'altra sera. Comunque davanti a Ravenna, che è una corazzata del girone, assolutamente non ha sfigurato.
0: No, ma devo dire, non ha sfigurato nettamente contro nessuno finora l'Ostia Mare, quindi servirà.
1: È un girone molto complicato,
0: sì.
1: Il girone B è veramente, caspita, ci sono delle squadre
0: lì davanti, ecco.
1: In questo momento forse il girone, stando un po' a questo avvio di campionato, quello che mi sembra abbia più squadre attrezzate per un campionato di alto livello.
0: Beh sì, l'abbiamo detto tante volte, il fatto che molte retrocesse fossero proprio nel girone B lasciava presagire queste dinamiche. Devo dire, al momento, ecco, dicevo, la classifica ce lo certifica, quindi sono molto curioso anche io. Un girone che poi a me è sempre piaciuto, anche quando era un po' meno competitivo. Quest'anno mi sembra che abbia anche grande competitività. Però poi, spostandomi di raggruppamento, Gioele, vengo alla gara di ieri. Io ti ho disturbato proprio prima che tu entrassi in cabina per commentare Cittadella Juventus Next Gen. Arrivata un'altra vittoria per il Cittadella, che al momento non si ferma. Non è stata per una partita scontata, anche per quello che sono riuscito a vedere in diretta. Ecco, anche qui, che commento ti senti di fare su questa gara?
1: È una partita estremamente solida, insomma, quando una partita finisce 2-0 con un gol per tempo, no? Di solito è proprio indice di una squadra forte che gestisce. Il Cittadella di queste prime partite sta dimostrando grande maturità. Anche qui mi piace segnalare che in una squadra appunto con tanta esperienza, ieri dalla panchina entrano Barberis, che ha fatto la Serie A, Antonucci e Mensah, sono 3 giocatori che per la Serie C sono di altissimo livello, sì. Entrano nel secondo tempo, insomma, a gestire ulteriormente la partita, ma la partita la decidono un 2007, Gobbato, ragazzo di Cittadella, che segna il suo primo gol con il Cittadella, e sappiamo quanto il Cittadella sia una squadra storicamente attaccata, legata alla sua identità, al suo territorio, ha in panchina un allenatore che è lì da più di 15 anni, ecco, con vari ruoli all'interno dello staff. E poi Ichnatov, questo ragazzo del 2006, anche lui un talento del territorio, cresciuto da tanti anni ormai a Cittadella. È una squadra solida che ha aggiunto alcune cose alle cose buone che già si erano viste nel finale di stagione, secondo me l'anno scorso con Iori, un'annata non semplice, però il Cittadella è arrivato bene al finale, esce ai playoff contro il Ravenna dopo due partite molto combattute e l'avvio è stato veramente importante. D'altra parte una next gen che conferma intanto di fare la cosa più importante, cioè costruire talenti a favore della prima squadra. Anche ieri sera in Europa League ha giocato Owusu nel finale, sì. Domenica è entrato Obaudo a Sassuolo, quindi sicuramente questa è la missione più importante. Certamente la next gen ha bisogno di un po' più di fame in attacco, sono tre partite che non segna.
0: Sì, e che crea peraltro occasioni, quindi poi anche questo è un tema, però prima tornando sul Cittadella, ecco, stavo pensando anche alle parole che stavi dicendo, sicuramente è una partenza, ecco, perfetta a livello di punti, poi io sono curioso di capire quanto potrà reggere dei ritmi molto elevati questa squadra, perché alcune gare sono state un po' difficili, devo dire, anche nella gestione. È una squadra che ha dimostrato di avere delle letture sicuramente in alcuni momenti della gara positive, poi ecco, il campionato è molto lungo, però dicevo, anche su Musso ti aspettavi che potesse avere questa incisività al momento, perché mi sembra molto ben voluto dal gruppo. Poi tu dicevi appunto 12 anni nello staff tecnico, ma anche 12 anni, se non ricordo male, da calciatore, quindi è praticamente uno dei tanti che a Cittadella prima vive delle esperienze sul campo e poi diventa una sorta di abitué.
1: Sì, sì, lo ha detto anche Antonucci l'altro giorno dopo il suo gol in diverse interviste, ha fatto i complimenti pubblicamente insomma a mister Musso. Devo dire, è partito un po' a fari spenti il Cittadella, appunto anche questo incarico a Musso è arrivato un po' tardi nel corso dell'estate. Forse le ultime settimane di mercato hanno definitivamente certificato l'ambizione di una piazza che sappiamo programma sempre con grande lucidità e quando lavori bene, quando programmi bene, poi magari una stagione risulta un po' più incerta, ma due non le sbagli, ecco. E quindi sì, è una grande protagonista. Poi sai, un allenatore nuovo chiaramente è sempre un po' un'incognita, anche se appunto parliamo di una persona assolutamente conosciuta,
0: esatto,
1: nell'ambiente
0: nuovo tra virgolette,
1: esatto, però non sai mai quale possa essere l'impatto. È un po', non so se hai presente quello che ha detto Amorim nei giorni scorsi: vincere aiuta a comprare tempo, a comprare fiducia. Direi che a Cittadella stanno, non che ne avessero bisogno, ma stanno comprando tempo e fiducia in aggiunta.
0: Sì, di sicuro ne stanno comprando più il Cittadella in Serie C che non il Milan al momento in Serie A nelle coppe europee. Ma al di là di questo, poi peraltro, ecco, per chiudere e andare anche poi a fare il punto della situazione sul Cittadella, come hai visto la coppia degli esterni? Perché mi sembra che si stia creando una certa alchimia tra i due quinti, Ndrekà e D'Alessio, non a caso al momento sono praticamente gli insostituibili. Mi sembra che siano una carta importante del Cittadella, ossia che questa squadra non possa prescindere dall'intensità dei due esterni a tutta fascia, però non so se è la stessa impressione.
1: Sono molto funzionali, sono anche molto equilibrati, nel senso che...
0: Esatto, non sempre spettacolari, sì. Però utili.
1: Sì, assolutamente. Ndrekà spinge un po' di più, D'Alessio è un po' più contenitivo, giocatori molto puliti tecnicamente. In un modulo come quello i quinti sono importanti, sono fondamentali. Ma ho visto bene tutto lo sviluppo del gioco. In una partita in cui il Cittadella non ha alzato particolarmente i ritmi, la palla l'ha tenuta quasi sempre la next gen. La Juve next gen ha questo dato di possesso palla il più alto del girone A, anche ieri abbondantemente sopra il 60%, a maggior ragione in una partita come quella di ieri. Il fatto che un D'Alessio, un Ndrekà sulle due corsie potessero spingere, correre, portare la loro freschezza, il loro passo, la loro qualità, è stata una delle chiavi.
0: Sì, decisamente, infatti non a caso, al momento, come dicevo, sono praticamente sempre in campo dal primo all'ultimo minuto. E per chiudere sulla next gen, Joelle, l'ultima domanda, ecco, dicevamo, i risultati ultimamente non sono arrivati, un solo punto in 3 partite senza aver segnato, però io non farei al momento drammi, manca un po' di cattiveria probabilmente sia davanti che dietro, ma quello è un classico quando si hanno squadre molto giovani. Mi sembra che però la strada tracciata non sia così negativa, di chance ce ne sono state, non concretizzate, anche da Durmisi, poi ho visto anche un Melegoni comunque di nuovo con un buon ingresso in Serie C, è da valutare, ma finora mi sembra abbia dato anche lui buone risposte.
1: Sì, Melegoni assolutamente è di un livello superiore, si è visto anche proprio l'impatto fisico, già dalla prima partita con la Pergolettese è stato dominante sia tecnicamente che fisicamente. Ieri a me Durmisi è piaciuto molto, si è costruito 3 palle gol, è stato un po' sporco sotto porta su un'occasione in particolare, una grande parata di Zanellati, che è un ottimo portiere, lo aggiungiamo.
0: Cominciato alla grande, devo dire.
1: Sì. Sì, anche lui con ormai tanta esperienza, quindi mi sembra proprio maturo per una stagione importante. Ecco, Durmisi a me piace molto, è un ragazzo del 2008, quindi ancora più giovane dell'età media della Next Gen, che quest'anno si è ulteriormente ringiovanita, ha bisogno di tempo in questo contesto, il progetto della Serie C è quello giusto, come abbiamo visto con tanti esempi per far crescere i ragazzi. E poi la Juve Next Gen storicamente, ma un po' tutte le Next Gen partono sempre un po' a rilento, appunto perché lo scotto da pagare con il calcio dei grandi è doppio, e quindi io penso che mister Brambilla abbia assolutamente, sia consapevole di avere in mano una bella rosa, e anche quest'anno farà il suo ottimo lavoro.
0: Sì, come dicevo, ecco, non farei drammi per questo avvio, comunque poi neanche totalmente disastroso a livello di graduatoria. Senti Gioele, so che ti devo poi liberare per lasciarti ai tuoi impegni, ti chiedo però se già sai chi commenterà in questo nuovo turno di campionato.
1: Sì, poi ti vorrei rapidissimamente proporre un piccolo tema, però intanto ti dico che...
0: Vai, sei padrone.
1: No, commenterò Vado Pescara, quindi ascoltavo con molto interesse anche prima Nino Sergi già analizzare questa partita che è molto delicata per entrambe le squadre.
0: Sì.
1: E volevo dirti questo, oggi dovrebbero uscire le convocazioni di Mancini con Momo Zoma e Issa Dumbia.
0: Oh.
1: Ecco, parlavamo poco fa di programmazione, di saper strutturare nel tempo le squadre. Zoma e Dumbia sono due ragazzi che noi che seguiamo la C abbiamo visto giocare tante volte con l'Albino Leffe, sono sì, cresciuti nel vivaio Albino Leffe,
0: hanno fatto anche la differenza.
1: Caspita, ma da ragazzi ragazzi, insomma, un club che non ha avuto paura di lanciarli titolari anche a 17-18 anni, e così vederli in nazionale oggi, se saranno confermate insomma le indiscrezioni secondo cui Roberto Mancini dovrebbe puntare anche su di loro, è una bella soddisfazione anche per noi, dai, che seguiamo con passione.
0: Sì,
1: la Serie C.
0: No, sono d'accordo.
1: Premi il lavoro di chi lavora bene con criterio e con un bel vivaio, in particolare in questo caso Albino Leffe, ma ci sono tante società di Serie C, prima citavo il Cittadella, che lavorano veramente bene.
0: No, hai fatto benissimo a sottolinearlo, tra l'altro poi con l'Albino Leffe cogliamo l'occasione per salutare Matteo Viscardi, che sentiamo anche spesso, ecco l'Albino Leffe, a proposito di talenti, basta quello che hai nominato per far capire la produzione, quanto poi continui veramente a produrre elementi di qualità. Gioele, io allora a questo punto ti ringrazio per il tempo che ci hai e che mi hai dedicato, e ti lascio al tuo lavoro e poi ti auguro buoni commenti per le prossime partite. A presto.
1: Sempre bello Lucio, alla prossima, grazie.
0: Grazie a Gioele Anni per questo punto, per questa chiacchierata sulle gare che ha commentato ultimamente, poi in generale anche su quelle che commenterà, lo sentiamo spesso appunto ai microfoni di Sky Sport, e lo stiamo sentendo anche nell'arco di questa stagione con poi già tante partite, come dicevo, tra ieri e l'altro ieri ha avuto parecchio da fare. Comunque su quello che stava dicendo Gioele assolutamente siamo d'accordo, vedere questi calciatori prendersi i meriti per quello che hanno fatto e per quello che le società gli hanno concesso è sicuramente una bella nota. Poi il fatto che qualcuno sia dovuto andare fuori dall'Italia per trovare spazio è sempre un altro discorso, riferimento a Zoma, che ormai veniamo in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca, con il Norimberga, dove sta continuando a raccogliere consensi e risultati, perché di mese in mese continua a dare grande continuità. Già l'anno scorso è stata una stagione di livello, non solo realizzativamente parlando, e si sta confermando quest'anno ancora nella Serie B tedesca, quindi complimenti a loro, complimenti come dicevamo anche all'Albino Leffe. Noi stiamo per andare in pausa intanto, perché nel prossimo blocco avremo comunque un altro ospite per parlare del Gubbio. Ecco, prima intrecciavamo i temi con il Pescara. Il Gubbio lo ha fermato il Pescara 1-1, per poco addirittura non riusciva a portare a casa i tre punti. Poi gli abruzzesi, il Pescara, sono usciti fuori nella ripresa, è arrivato un pareggio, però un Gubbio che nonostante le numerosissime assenze sta dando ancora una volta dimostrazione di avere grande carattere e grande organizzazione, quindi ne parleremo con chi poi la squadra la organizza effettivamente sul campo, con mister Mimmo Di Carlo. Noi intanto però, come dicevo, stiamo andando in break, quindi rientriamo qui fra pochissimo per gli ultimi minuti di A Tutta Cia, fra poco.

0: Rieccoci in diretta a Tutta C che prosegue in questo venerdì 18 settembre 2026, sempre Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, a breve dovremmo avere un altro ospite per poi chiudere la puntata di oggi, un ospite come dicevamo non di secondo piano, anzi di primissimo piano, per parlare appunto dell'avvio della stagione per quanto riguarda il Gubbio nel girone B, come sempre una realtà che ormai conosciamo benissimo e che continua a lottare in questa stagione. Ha ottenuto finora 7 punti in campionato, 7 punti non scontati anche alla luce poi delle numerosissime assenze che si sono susseguite in questo avvio. Ma ce l'abbiamo in collegamento, lo ringraziamo tantissimo per essere qui con noi, mister Mimmo Di Carlo, ben ritrovato mister, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: E dicevamo, mister, che non è stata una partenza facile per via delle tantissime defezioni che poi si sono accumulate, però il Gubbio continua comunque a raccogliere punti, è arrivato anche questo pareggio, seppur complicato, contro il Pescara, pur sempre un punto di valore. Le chiedo che tipo di risposte le sta dando questo gruppo in un momento di difficoltà tutt'altro che indifferente.
1: Ma no, abbiamo iniziato non bene la prima partita perché non eravamo ancora pronti, diciamo, fisicamente come squadra, perché non avevamo fatto tante amichevoli quest'estate qui, quindi abbiamo meritato di perdere la prima partita, mentre le altre partite, cambiando anche un po' il modulo, abbiamo trovato un po' l'equilibrio e soprattutto anche il gioco, che è quello che conta di più in questa categoria, perché devi avere una tua identità per cercare di vincere le partite. Quindi dalla Reggiana, dalla Coppa Italia a Reggiana in poi abbiamo fatto delle buone prestazioni. Sono arrivate anche magari sì la sconfitta della Reggiana, ma facendo una buona prestazione. Poi stiamo crescendo, stiamo cercando di diventare sempre più squadra, e a parte la partita con Latina, che è stata una partita difficilissima, perché Latina è stata veramente una squadra che ci ha messo un po' in difficoltà, però questo gruppo sta crescendo e io ho grandissima fiducia, ancora tantissima fiducia di margini di miglioramento, ma soprattutto nella squadra.
0: Sì, i margini ci sono, anche perché poi ha detto bene mister, anche questo è un punto, uno vede 6 punti tra Latina e Campobasso, 7 gol segnati, possono sembrare all'apparenza guardando il tabellino delle gare facili, ma sono state partite ostiche, tutte e due, anche quella contro il Campobasso, peraltro in un campo molto difficile. L'impressione è che questa sia una squadra che al momento sa resistere alle intemperie, anche nella gara stessa, perché ci sono stati dei momenti di grossa pressione delle avversarie, però alla fine sono arrivate delle vittorie e soprattutto una bella incisività anche in fase offensiva nei momenti cruciali. È una squadra che sa resistere anche ai momenti duri, questo Gubbio?
1: Ma il Gubbio deve avere questo atteggiamento, questo spirito del battagliero, il suo allenatore è così, e la squadra è così, i tifosi vogliono questo tipo di atteggiamento. È chiaro che la mancanza di qualche giocatore importante, se vogliamo dire di qualità, soprattutto di qualità, ne cito due, Carraro e Pinato, sono due giocatori di grandissima qualità, chiaramente ci farebbero comodo insieme a qualche giocatore magari in attacco che nelle ultime partite sono mancati, però dimostra sempre questo, in campo si va alla squadra e si gioca da squadra, e quindi questo pareggio a Pescara, abbiamo fatto un primo tempo veramente di ottima qualità tecnica, sto parlando, abbiamo giocato a calcio, abbiamo aggredito alto, abbiamo raddoppiato, quindi abbiamo fatto vedere anche delle ottime cose per Pescara, ma nella seconda parte, come ha detto prima lei, noi no, nei campi nostri non sono stati magari inferiori ai campi loro, cioè questa è la realtà, e quindi negli ultimi 20 minuti abbiamo sofferto, però anche lì nella sofferenza si vede il gruppo squadra, capitanato dal nostro Andrea Signorini, Andrea e Alamantia, che sono due veramente giocatori, sì, hanno un'età ma hanno una grande esperienza, e in campo fanno sentire proprio la loro forza, la loro leadership. Questa è la strada nostra, questa è la strada giusta. È chiaro che bisogna battagliare, bisogna pensare sempre alla partita successiva. Oggi abbiamo da pensare all'Ostiamare, che è una squadra che non è una promossa, gioca un buon calcio, sono molto compatti, e ogni partita ha le sue difficoltà, ma noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada con la nostra mentalità.
0: Sì, tanto insomma il girone B quest'anno a maggior ragione, già lo era gli altri anni, ma anche quest'anno si sta confermando molto competitivo e forse lo è diventato ancora di più, quindi le gare non saranno mai agevoli, però lei poneva giustamente l'accento, mister, sull'importanza anche dei leader, dei giocatori di esperienza, anche per poi far maturare ovviamente gli elementi più giovani. Proprio per anche le tante defezioni ne abbiamo visti parecchi in queste prime settimane. In particolare, ecco, le volevo chiedere che tipo di risposte le stanno dando questi ragazzi, e nello specifico volevo chiederle anche di Minta innanzitutto come sta, perché l'abbiamo visto uscire purtroppo proprio nella gara contro il Pescara, però sembra che abbia iniziato veramente con il piede giusto, al di là dell'incidenza di Dabellino nelle ultime settimane, molto molto bene.
1: Allora, i giovani, noi sappiamo che siamo a Gubbio, l'obiettivo è anche di valorizzare i giovani che abbiamo noi in squadra, quelli di proprietà e quelli che sono in prestito, perché l'obiettivo della società è anche far giocare i giovani, quindi io ho sposato in pieno questa linea con la società e meno male, perché comunque i giovani ti danno grande energia, hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di sbagliare, però... Tutti quelli che sono arrivati come l'anno scorso sono ragazzi a posto, hanno fame, hanno voglia di farsi notare e devono solo cercare di trovare magari un'intesa con la squadra, perché quindi fra un mesetto e mezzo, dopo 12 partite, tutti saranno cresciuti, tutti avranno magari capito che non bisogna giocare solo per se stessi, magari per la squadra, e quindi il gruppo sicuramente crescerà, ma i nostri giovani sono alla nostra linfa, perché i giocatori esperti devono dare la mentalità e la strada, ma poi tutto il resto della squadra deve percorrerla a 1000 all'ora senza fermarsi mai. Quindi sul discorso giovani sono molto contento, perché hanno margine di miglioramento e comunque se giochiamo da squadra anche loro se ne avvantaggiano. Per quanto riguarda Minta, è uscito per una piccola contrattura, penso che adesso domani faremo gli esami, se saranno negativi sicuramente, se lui sta bene potrebbe rientrare, ma se gli esami diranno che non saranno, che deve star fermo, quindi
0: certo.
1: Non l'avremo per la partita, ma questo lo sapremo solo domani. Dispiace, perché Minta per noi è un titolare importante, perché l'anno scorso ha fatto fatica all'inizio, poi nella seconda parte del campionato veramente è stato un giocatore devastante, tra virgolette, per le sue qualità che ha, e quest'anno invece ha iniziato col piede giusto. Speriamo che non sia niente di grave e l'aspetteremo, se qualcosa magari di più l'aspetteremo.
0: Eh sì, perché come dicevo finora ha inciso e non poco, e poi si attendono anche gli altri rientri, mister. Ecco, prima ha nominato i giocatori tra virgolette più importanti, le chiedo quando rientrerà Carraro, che cosa potrà aggiungere a questo Gubbio, perché l'anno scorso è difficile non definirlo il leader principale, è stato veramente sempre non solo presente ma sempre decisivo, incisivo ai massimi livelli. Ecco, quanto conterà riaverlo poi nel corso di quest'anno?
1: Ma noi quest'anno io devo ringraziare la società, perché comunque ha fatto una rosa, cioè nel senso il direttore e il presidente ha fatto una rosa molto ben equilibrata e duttile, ok? Alternando la qualità chiaramente a quello che sono poi le caratteristiche che piacciono a noi, no? Di anche di aggressività. E purtroppo Federico sta pagando ancora un po' di diciamo dell'anno scorso. Di questo fastidio che ha al pube, e stiamo cercando di recuperarlo, perché tra Federico Carraro, che è un giocatore per noi di qualità importante, sappiamo bene lui dette tempi di gioco, oggi gioca Di Noia che sta giocando, cioè sta crescendo, sta facendo bene, ma Carraro ha altre caratteristiche di Noia, e quindi spero nel giro di 15 giorni, una settimana, 15 giorni di poterlo rivedere in campo, perché la qualità di Carraro ovviamente ce l'abbiamo in pochi come regista, ma io cito anche Pinato,
0: certo,
1: che noi stiamo cercando di recuperare anche lui, perché sono due giocatori di una qualità eccessa che per la categoria veramente sono giocatori che ci fanno la differenza, quindi bisogna essere bravi, avere pazienza, avere equilibrio, oggi bisogna stringere quello che sono tutte le cinghie che ci abbiamo per tenere duro in questo momento qua, ma io confido nella squadra, confido nello spirito del gruppo, perché è sempre stata la nostra arma in più, a prescindere dai giocatori di qualità o non qualità, perché poi i risultati, ripeto sempre, lo fa la squadra, lo fa lo spirito di squadra, ma soprattutto quella mentalità che cominciamo ad avere e che stiamo crescendo, perché noi adesso affrontiamo le partite sempre cercando di vincerle e non per difenderci.
0: È giusto, è la mentalità poi anche quella che fa la differenza nello sviluppo del gioco, quindi su questo c'è veramente ben poco da dire. E prima di salutarla, mister, ovviamente anche facendole in bocca al lupo, dicevamo, ora c'è questo impegno contro l'Ostia Mare, le chiedo che cosa si aspetta. È una squadra molto intensa, finora le è mancato qualcosa lì davanti, proprio nei meccanismi offensivi, ma è una squadra che spinge sugli esterni, ha una discreta qualità, quindi le chiedo che ostacolo è questo dell'Ostia Mare?
1: È un bel esame per noi perché è la terza partita in una settimana, anche per loro chiaramente. Abbiamo studiato, è una squadra ben allenata, compatta, con delle qualità, diciamo, quelle qualità che dico sempre io di una squadra che arriva da una vittoria del campionato, che è un tiro battagliero, difficile da perforare, difficile da perforare perché comunque si difendono veramente bene. E quando attaccano, attaccano sempre spazi in profondità, quindi bisogna fare bene le metodi preventive, bisogna avere pazienza, bisogna far girare la palla velocemente, cercare il buco quando si crea o cercare soprattutto, che poi alla fine sono i dettagli che fanno la differenza, cercare quella giocata individuale quando le partite sono un po' stagne, si dice così. Quindi sarà una partita da avere molta pazienza, ma bisogna tenere i ritmi alti. Se teniamo i ritmi alti, sicuramente avremo molta più possibilità di arrivare a 3 punti.
0: Perfetto, allora mister, a questo punto non mi resta che augurarle buona fortuna per questa partita e in generale per il prosieguo di stagione a lei e al Gubbio. Grazie mister.
1: Grazie, grazie a voi e alla prossima.
0: Grazie a mister Domenico Di Carlo, ma anche grazie a Massimiliano Francioni, ovviamente, per aver permesso poi il collegamento, sempre gentilissimo, quindi gli mandiamo un saluto veramente di cuore. E a questo punto noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di A Tutta C. L'appuntamento chiaramente sarà poi a settimana prossima, lunedì, come sempre, dalle 9.45 alle 10.45, mentre la replica della puntata odierna andrà in onda dalle ore 17 alle ore 18. Adesso invece il podcast di Tutto Mercato Web, poi alle 11 arriverà Vincenzo Maraggio con l'editoriale, poi con Rotocalcio fino alle ore 13 e con il sottoscritto. Ci rivedremo proprio dalle 13 alle 14 con l'anteprima di Maracanã, che poi proseguirà invece fino alle ore 17. Io saluto Costantino Fazzarin, cabina di regia, anche Andrea Maglioca, che ormai già da un po' lo sta affiancando, e mi raccomando, rimanete su TMV Radio. Ci rivediamo fra poco.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Allora, ben ritrovati. Dunque, finisce anche l'Europa League, anche qui con buone e cattive notizie. La cattiva notizia riguarda il Milan, come l'abbiamo già analizzata, la sconfitta in casa contro il Benfica, che rimette un po' in discussione il progetto tecnico rossonero. È presto sicuramente, però delle valutazioni vanno fatte, probabilmente, anzi sappiamo che le stanno facendo, senza mettere in discussione naturalmente quello che è il lavoro di Amorim. Sarebbe troppo presto, ma bisogna darsi una mossa. È vero che è arrivata una sola sconfitta per adesso, ma sono anche tre partite in cui Milan non vince. Vince e brilla invece la Juventus, 5 reti al NEC, si posiziona al primo posto dell'Europa League. Certo, l'avversaria, come abbiamo più volte raccontato, era un avversario assolutamente alla portata dei bianconeri, senza peccare di presunzione. Avevo più volte raccontato, anche facendovi raccontare il NEC da chi lo conosceva, che questa era la classica squadra, insomma, che se tu fai una partita ordinata, il divario tecnico si vede, poteva finire tanto a poco, e di fatto così è stato. Tanti errori anche difensivi del NEC, il portiere che ne ha regalati due, uno all'inizio, uno dopo. Allora, intanto chiedo, dovremmo riprovare con Ponciroli, perché lui dovrebbe a breve riuscire a mettersi a disposizione, nel senso che stiamo risolvendo delle problematiche di linea, così abbiamo come al solito il nostro. Proviamo ora, ci chiede Fabrizio, quindi possiamo cominciare a provare a richiamare Fabrizio Ponciroli. Tornando alla Juventus, quindi il risultato non era da mettere in discussione, però bisognava capire che tipo di vittoria sarebbe arrivata: una vittoria netta, una vittoria convincente o una vittoria striminzita. La vittoria è arrivata netta, è stata anche convincente, perché si sono viste tante cose buone, qualcosa ancora da migliorare. Difficile tirare un parametro di crescita, perché chiaramente il Sassuolo nettamente superiore al NEC, e l'Atalanta lo sarà due galassie sopra, e quindi la vera prova del 9 per capire se la Juventus di Spalletti si sta ritrovando o ha trovato altre nuove soluzioni, lo capiremo contro l'Atalanta, appunto, nella gara di domenica pomeriggio, quando il livello si alzerà e la Juventus dovrà ribadire le cose positive che ha fatto vedere fino a questo momento in questa partita, perlomeno dopo una partita sicuramente sottotono contro il Sassuolo. Detto questo, oggi è anche giornata di campionato, si ricomincia perché c'è Monza-Sassuolo alle 20.45 e poi comincia un turno di campionato estremamente interessante a partire da sabato, quando alle ore 18 sarà Roma-Inter. Due assenze di lusso per quanto riguarda l'Inter: Çalhanoğlu e Stones e Jones non ci sono, e quindi ci sarà un Inter che deve fare di necessità virtù e dimostrare che dalle difficoltà riesce a tenere forte la barra dritta verso la vetta della classifica, con la Roma che ha l'occasione di staccare l'Inter e posizionarsi da sola in vetta alla classifica. In serata la Lazio andrà a far visita al Venezia per continuare a dimostrare i segnali positivi che ha mostrato fino adesso. Nel pomeriggio Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, e domenica la sfida appunto tra Juventus-Atalanta delle ore 18, ma soprattutto quella tra Fiorentina e Napoli delle 12.30, che sarà sicuramente molto intrigante. Il Milan invece domenica sera è chiamato a una vittoria senza se e senza ma contro il Lecce, quindi da vedere un po' se questo campionato ci regalerà qualche altra indicazione. Ma intanto ritorniamo dalle indicazioni che sono arrivate dalle coppe. Buongiorno da Vincenzo Manager, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Fabrizio, io prima di qualunque cosa voglio farti parlare di questa nostra nuova, del nostro gruppo editoriale, nuova iniziativa editoriale, perché nasce Sportissimo, raccontare lo sport a 360 gradi. Poi abbiamo anche dei contributi, credo, Andrea Celeago, li possiamo mostrare, se li riusciamo a mostrare li mostriamo. Comunque racconteremo con Sportissimo, racconterai, di cui sarai il direttore, no? Ricordiamo, adesso racconti tutto. L'obiettivo è quello di raccontare lo sport a 360 gradi, non solo, a disposizione di tutti. Perché Sportissimo nasce, per e per chi?
2: Allora, innanzitutto nasce perché sai che sono un appassionato di tutti gli sport, quindi parlando con le Pascucci l'idea gli è piaciuta subito, e l'obiettivo era ben chiaro, cioè dare veramente visibilità a qualunque disciplina sportiva, sia quelle di eccellenza come in questo momento possono essere il tennis, il futuro, ma anche, non so, per farti un esempio, parliamo di subbuteo, però che ghiaccio che torna protagonista a Milano. Cioè davvero lo sport per tutti, ma tutti gli sport, e la cosa bella è che si decide di fare questo magazine completamente gratuito, quindi è un magazine digitale free, ognuno se lo scarica in maniera veramente immediata e facile, oppure tante delle pagine social che abbiamo appena attivato, ed è una bella avventura perché ovviamente la squadra sono super appassionati dei rispettivi sport ed è la cosa che mi piace di più, perché si vede quando uno scrive da appassionato e da competente di quella disciplina sportiva. Ultima cosa, che in questo momento potrà sembrare una coincidenza, però la voglio dire, qui non c'è IA.
1: Qui non c'è perché purtroppo stiamo sentendo un po' a scatti. Che cos'è che manca? Che dici?
2: No, no, manca l'intelligenza artificiale.
1: Ok. Quindi per gli appassionati dei pezzi fatti dall'intelligenza artificiale possono stare tranquilli, perché su Sportissimo non troveranno assolutamente nulla di tutto ciò, ma tutta competenza, esatto, è frutto del pensiero e della competenza appunto di i giornalisti che ci scrivono. Stiamo guardando nel frattempo anche un po' il primo numero, chiamiamolo così, quindi che si può consultare come, Fabrizio, ricordiamo?
2: Ma semplicemente si va su www.sportissimo.it e si scarica con un download diretto, non bisogna mettere...
1: Allora facciamo una cosa, Fabri, noi abbiamo credo un problema di linea, siccome io ci tengo che queste informazioni vengano raccontate nel modo giusto, ti buttiamo un attimo giù la telefonata, riavviamo e tra pochi minuti siamo da te. Quindi prego Andrea di procedere, così intanto diamo spazio ai tecnici per risolvere questa problematica, perché come dicevo è un'iniziativa editoriale del nostro gruppo editoriale che voglio presentarvi, grazie alla direzione poi di Fabrizio Ponciroli, presentarvela nel modo giusto. Dunque ricordiamolo, l'obiettivo di Sportissimo è quello di raccontare lo sport a 360 gradi con un linguaggio moderno, professionale, coinvolgente, accessibile a tutti e, come ha puntualizzato anche proprio Fabrizio, senza intelligenza artificiale, un magazine digitale gratuito. Questo è un altro aspetto importante che sempre vi offriamo, come la radio, come le nostre app, come i nostri siti, magazine digitale gratuito dedicato ama lo sport in ogni sua forma, un progetto editoriale capace di attraversare discipline diverse e di mettere sullo stesso piano i grandi fenomeni sportivi, le storie meno conosciute, quelle capaci di sorprendere e di divertire, quindi dal calcio al motorsport, passando per basket, pallavolo, tennis e nuoto, accanto all'attualità e ai protagonisti trovano spazio anche contenuti originali dedicati alla curiosità, prove del prodotto reali, non condizionate, perché no, storie anche di altri mondi come moda o lifestyle che magari si accompagnano poi a quello che è il racconto sportivo degli eventi di tutti gli sport, completamente gratuito, lo potete sfogliare e approfondire con passione ogni tipo di pezzo che volete, basta un semplice download per avere il magazine sempre a disposizione su smartphone, tablet o proprio sul PC di casa, lo scaricate, ve lo leggete, è un regalo di fatto del nostro editore, della nostra redazione che lavora alla composizione di questo magazine sotto la direzione, come dicevamo, di Fabrizio Ponciroli. Nasce quindi questo Sport Mediaset, la prima inchiesta del mese sul calcio italiano, ovviamente per questo primo numero prende il trono, storie, problemi, possibili soluzioni per tornare grandi, non siamo più migliori, i numeri non sbagliano, ci raccontano di un calcio che sta crollando, non ultima la questione relativa all'eleggibilità o ineleggibilità di Malagò e quindi tanti aspetti, tra l'altro vicini poi alla National League che sta per partire, per analizzare anche il movimento calcistico, come sta provando a risorgere in quello che è un movimento appunto calcistico che ha avuto tante difficoltà. Ci sarà anche un focus sulla Juventus, un focus sugli standi d'Italia, MotoGP. E per quanto riguarda la rubrica memorabilia, Messi è sempre Messi anche quando si parla delle sue reliquie, quindi c'è quest'altro approfondimento, padel, prove, prodotti e libri, tutto quello che c'è da sapere per chi vive lo sport a 360 gradi, quindi questo primo numero che potete già scaricare e consultare gratuitamente con tutta la possibilità appunto di conoscere la competenza anche dei giornalisti che lavorano a questo straordinario prodotto completamente, lo ribadisco, gratuito e destinato a tutti gli esperti o comunque a tutti gli amanti dello sport. Nel frattempo noi stiamo provando a recuperare il collegamento con Fabrizio Ponciroli, dovremmo quasi esserci, ricominceremo brevemente ancora dalla presentazione di Sportissimo, poi andiamo ad analizzare quella che è stata una settimana appunto che ha raccontato di un Milan ancora in difficoltà dal punto di vista tecnico. Possiamo anche poi tra poco sostituire la grafica e tornare in diretta, e credo che dovremmo aver recuperato Fabrizio, speriamo di aver recuperato anche i problemi tecnici. Fabrizio, ci sei?
2: Ma io ci sono, spero mi sentiate meglio, dai.
1: Proviamo, qualcosa di meglio c'è. Allora, comunque stavo ribadendo quello che dicevi tu, il primo numero è già pronto, si può già scaricare e consultare gratuitamente su tablet, smartphone o PC di casa. Qualche anticipazione di questo primo numero, Fabri?
2: Ma ho parlato della crisi della Serie A, che purtroppo è evidente, ma con una speranza, che poi la vediamo anche in campo, magari dopo ne parleremo. Cioè, mi sembra che ci sia la volontà di migliorare il calcio italiano. Poi abbiamo parlato ovviamente delle due eccellenze dello sport italiano in questo momento, e l'abbiamo fatto tempo fa, quindi su Sinner eravamo sereni e tranquilli, però Antonelli direi che abbiamo portato anche un po' di fortuna, perché non è nato benissimo, è andato stra bene, e poi c'è uno spazio al collezionismo, come si può aspettare, cioè sono un grande collezionista. Poi
1: L'abbiamo perso, penso che chiedo lumi alla regia perché abbiamo perso Fabrizio Ponciroli e allora abbiamo delle problematiche, non so se possiamo provare a collegarci tramite Teams almeno con lui, così recuperiamo, magari avvisiamolo anche che andremo a contattarlo tramite Teams con lui, perché altrimenti così veramente diventa complicato per noi capirlo, soprattutto per voi capirlo, e soprattutto affrontare poi tutte le analisi del caso che vogliono essere fatte. Allora, andiamo anche a parlare di Roma in vista della sfida contro l'Inter. C'è un inizio di duello scudetto, Svilar comincia a scaldare i guantoni e soprattutto a raccontarsi e raccontare. Chi parla di un podio Inter-Roma e come sbaglia per il tipo di gioco, per i gol, per il modo di vincere le partite, può essere giusto, ma siamo a settembre, è presto. Queste le sue parole in esclusiva al Corriere della Sera nell'edizione di oggi, e ha parlato anche un po' dell'allenatore. Sapete in che cosa il mister è realmente differente? Mi lascia libero nelle scelte, lui sì, proviamo qualcosa anche con lui, anche se è più difficile con le nuove regole, ma non vogliamo mai prendere rischi inutili nel calcio di oggi. Tutti vogliono inventarsi qualcosa col gioco dal basso, è esagerato, gli errori costano punti. Si è parlato anche di De Rossi, restando in tema, quando viene pronunciato il nome De Rossi, Svilar non usa mezzi termini, mi ha cambiato la vita, forse oggi non sarei alla Roma senza di lui, l'idolo di sempre. Casillas, a casa custodisco gelosamente le sue maglie del Real Madrid e del Porto ho un paio anche di suoi guanti. Ricordiamolo che De Rossi fu colui il quale praticamente scelse di dare lo spazio, la titolarità a Svilar tra i pali, e quindi da quel momento Svilar se l'è presa quella titolarità e non ha più abbandonato la porta della Roma, diventando anche un vero e proprio valore aggiunto della Roma, un valore fondamentale, perché poi i portieri fanno la differenza. Abbiamo visto come la faccia assolutamente in senso negativo in questo momento Martinez, quindi sia l'unico problema in casa dell'Inter davanti a una struttura invece che funziona, e come la faccia invece in maniera positiva Svilar, che si fa trovare assolutamente sempre pronto. Poi il suo mito è Casillas, e quindi insomma anche da questo punto di vista Svilar racconta un po' i giocatori ai quali si va ad ispirare fondamentalmente. Sempre per quanto riguarda Roma-Inter, ricordiamo che questa sfida che comunque spiegherà la qualità delle due squadre, perché è vero che si trova già a settembre, come ha raccontato Svilar, siamo ancora a settembre come ha detto Svilar, però è altrettanto vero che parliamo comunque di una sfida nella quale si possono mettere in risalto le prime maturità delle due squadre. La maturità dell'Inter è risaputa, la conosciamo molto bene, una squadra strutturata che davanti alle difficoltà trova sempre la via, anche dimostrandosi molto cattiva nell'andare a recuperare dei punteggi che spesso l'hanno vista in inferiorità di punteggio all'inizio della partita. Infatti il primo tempo è sempre stato un po' negativo per l'Inter in questa stagione, poi però hanno fatto seguito sempre delle reazioni importanti da parte della squadra di Chivu, che ha sempre saputo attingere alle proprie energie per rimettersi in piedi e ritrovare la via del gol con tutta la qualità e il talento che hanno in squadra. Dall'altra parte c'è una Roma che ha cambiato letteralmente passo rispetto alla passata stagione, perlomeno rispetto all'inizio della passata stagione, perché poi già nel corso della stessa pian piano Gasperini cominciava a mettere mano a quello che era il suo progetto. Poi sapete molto bene quello che accadde, la partenza di Claudio Ranieri, la permanenza di Gasperini, che disse lui o io, rimase lui, e mi riuscì a imprimere una forza nella squadra nel rush finale che fece sì che i giallorossi superarono i bianconeri in classifica, conquistando un posto in Champions League, e adesso è tra le primissime, anzi la prima della classe insieme all'Inter, con questa sfida meravigliosa che andremo a vivere nel pomeriggio di sabato. Credo che abbiamo risolto ogni problematica tecnica, quindi torniamo da Fabrizio Ponciroli. Fabri?
2: Oh, speriamo sia la volta buona.
1: Questa è la volta buona, perché poi la tecnologia ci viene in aiuto. Vedi, parlavi di intelligenza artificiale che non scriverà neanche un pezzo sul magazine, ma che la tecnologia, in questo caso non l'intelligenza artificiale, ci viene in soccorso. Allora, per concludere il discorso del primo numero di Sportissimo.
2: No, dicevo che abbiamo dato spazio veramente a tutto, dal padel fino al collezionismo, facendo anche delle prove prodotto. Ho provato la racchetta da tennis della Wilson e non sono diventato come Sinner, questo te lo posso assicurare. Però complica. Divertente, cioè spaziamo un po' in tutto. Cioè, nel prossimo numero andrò a provare i videogame arcade degli anni 80 e 90 dedicati al calcio, li provo tutti, eh? Quindi anche cose curiose, oltre a dare visibilità a qualsiasi sport, come dicevo poc'anzi.
1: Già. Bene, allora, Sportissimo, lo potete già scaricare, il primo numero è già pronto, lo scaricate, come ha raccontato Fabrizio, lo potete già consultare. Fabrizio, passo indietro e poi analizziamo la Juventus. Passo indietro nel senso che l'Europa ci ha presentato, la Champions ci ha presentato due vittorie, un pareggio e una sconfitta, la vittoria... due sconfitte, un pareggio e una vittoria, la vittoria del Como, il pareggio della Roma, le sconfitte di Inter e Napoli che abbiamo già analizzato. In Europa League volevamo una ripresa del calcio italiano, in realtà parte male il calcio italiano con il Milan che perde in casa contro il Benfica. In una formazione, Fabrizio, io ne parlavo già ieri, che mi ha lasciato un po' perplesso da parte di Amorim, in che cosa è venuto meno il Milan col Benfica? Ti ha deluso?
2: Sì, moltissimo. Io ero allo stadio, ero a San Siro, e quando ci hanno consegnato le formazioni ufficiali già si sapeva che avrebbe fatto turnover, però ha esagerato perché non ha capito una cosa secondo me molto semplice. Quei 70.000 che c'erano allo stadio volevano una partita vera, perché il Benfica era considerato l'avversario più tosto. 70.000 che c'erano allo stadio volevano una partita vera, perché il Benfica era considerato l'avversario più tosto.

0: quello che mi ha dato ancora più fastidio è che ha cercato di mettere a posto la baracca in corsa, ma non ha stravolto il modo di giocare. Che ne so, mi metti Camarda al fianco di Gonzalo Ramos, provi Pulisic in una posizione diversa. No, ha fatto uno spostamento di pedine. E quindi, Vincenzo, così non vai da nessuna parte. C'era molta delusione allo stadio, ma proprio perché non ha capito l'importanza della partita, che era per me la partita più importante in questo inizio di stagione. E quindi delusione totale.
1: Perlomeno poteva essere il famoso, la famosa base da cui ritrovare un po' una spinta dopo doppio pareggio, quello con Juventus e Lazio, che aveva dato sensazioni diverse. Però adesso, insomma, bisognerà fare attente valutazioni in casa Milan, pur andando avanti sempre con la strada Morim, che però deve scuotere qualcosa. Ha scosso tanto Spalletti, c'era di fronte un avversario assolutamente abbordabile, anche perché una squadra, oltre che abbordabile dal punto di vista tecnico, ma una squadra che ti lascia tanti spazi, ti attacca, non si dà fronzoli, non pensa a tatticismi, a pullman, non li conosce i pullman, e quindi questo la Juventus lo sapeva. Ha pompato un po' questa squadra Spalletti, o quantomeno cercando di far stare sull'attenti la propria squadra. Potevi incassare qualche ripartenza, ma se li fermavi nella partenza li potevi far tanto male. La Juventus si è fatto male, ha vinto 5-0. Sono arrivate anche le reti di Woltemade, questa volta sul calcio di rigore. È arrivata la rete di Colomani per gentile concessione del portiere avversario, però è arrivata soprattutto una prova più di pancia o più di testa della Juventus, di reazione alla sconfitta col Sassuolo.
0: Beh, hai detto bene del NEC, che non è paragonabile alla squadra dello scorso anno. Hanno cambiato 14-16 giocatori e si è visto. È una squadra in costruzione, con un gioco altamente rischioso, però questo non deve inficiare la prova della Juve, che è stata perfetta. È stata perfetta perché tu dovevi, io l'avevo scritto anche in editoriale su Tutto Juve, tu dovevi superare questo esame in maniera brillante, per far vedere che nel progetto ci credi, che i giocatori sono dalla tua parte, che tu Spalletti sei davvero l'anima di questa Juve. E ho visto tutto questo, perché ho visto giocatori disposti a dare il 100%, quelli che sono entrati erano ancor più determinati, e lasciamelo dire, credo che Nico Gonzalez a questo punto sia davvero forse l'acquisto più importante dell'anno, visto che non è andato via e sembrava dovesse fare le valigie, perché ha un carattere, parlavamo di leadership la scorsa volta, che può tornare utile. Quindi tutto perfetto, contento per Colomuani. Caro Vin, mi sarei evitato nel post partita di dire che Colomuani era l'unico al ritiro obbligatorio della Juve.
1: Bravo. Questo l'ho detto io, anche non l'avrei io dopo, detto. Perché mi sembrava a un certo punto di immaginare la scena di Lino Banfi con Aristoteles. Cioè, ho detto adesso si chiudono in stanza Spalletti, Colomuani, perché onestamente mi sembrava, sai, poi ci si mandavano i messaggi, eravamo in diretta su Radio Bianconera, i tifosi della Juventus, e dicevano, non c'ha amici, cioè sta da su. Cioè, allora, se c'era un ritiro facoltativo e si è presentato nessuno, solo Colomuani, evitiamo anche di dirlo, magari diciamo che lui, esatto, è sempre professionale, presente, il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarsene. Ci sono mille formule, detta così non è che riuscita benissimo, sono d'accordo. Parliamo un po' dei singoli, te li faccio analizzare uno per uno e chiedo anche ai nostri amici di raccontarci la loro. Allora, io partirei dal mio pupillo, non ti sembrerà strano, ma io ho questo pupillo da quando è arrivato, che è Grabara. Ora, partita ovviamente serata tranquillissima, per carità, però in una serata tranquilla ti ha mostrato già delle caratteristiche questo portiere, che può essere, sono state visibili e che nel corso della stagione possono tornare utili?
0: Ma sicuramente, anche perché Spalletti ha sempre parlato di due portieri titolari, e credo che Grabara possa tranquillamente avere il suo spazio. Certo, l'assist è stata una ciliegina in più sulla torta, ma ce n'erano già tante di ciliegine. Bravo con i piedi, sì, mi sembra sicuro tra i pali, sicuro, sì, è molto rispettato dai compagni. Sì. Non so se avete notato l'abbraccio di Gatti quando ha fatto un paio di interventi, diciamo così, abbastanza normali, però ecco, è ben inserito, quindi sono d'accordo con te, è un profilo interessante da seguire, non è un ragazzino perché ha 27 anni, però può dare una mano, assolutamente promosso, vediamo quando giocherà partite un po' più impegnative.

0: e contro avversari un po' più tosti.
1: Torniamo sempre ai singoli. Hai parlato di Nico, giocatore che anche secondo me è un grande acquisto. L'altro vero acquisto è Alea Begovic. Sai che in tanti scrivevano, per carità, con tutte le dovute differenze del caso, dicevano sembra questo ragazzino sembra quando arrivò Dybala dal Palermo, c'è uno che non ha paura di calciare, si muove, salta l'uomo, è un giocatore diverso naturalmente da Dybala, però si vede che questo giocatore ha delle qualità e che acquisendo fiducia le può tirare fuori e può diventare un valore aggiunto.
0: Ma sì, ha una luce diversa negli occhi e ha dei piedi che gli consentono di rischiare la giocata perché ha tanta tecnica. Certo, si deve, diciamo così, integrare nel sistema, nel senso che giusto puntare sempre l'uomo, però va sempre ricordato che in determinate partite, se perdi palla in quella situazione, poi devi rientrare a mille all'ora. Quindi bisognerà anche vedere come si comporterà quando, diciamo così, il dribbling non gli sarà amico. Però sì, ma si vede che ha un rapporto diverso col pallone. Cioè anche come ha calciato in porta nell'occasione del 2-0, suo primo gol in bianconero. Cioè non è così banale quel tiro come sembra. La dimostrazione, la certificazione di un giocatore di grande potenziale, ma l'abbiamo sempre detto, devono giocare, secondo me questi tipi di giocatore tu lo devi mettere sempre in campo, a rischio di ogni tanto prendere qualche bucata, che faccia qualche errore, però a quell'età ci sta, quindi sicuramente super promosso, ma già prima della sfida con il NEC.
1: Sono d'accordo con te, però piano piano può diventare un valore. La prima partita da titolare di Sarr, come l'hai visto questo giocatore? Può tornare utile?
0: Non mi fa impazzire, l'ho già detto, un giocatore...
1: L'ho raccontato come versione un po' sbiadita di Zaccaria.
0: Sì, ci può stare, è un po' impreciso, un po' troppo, soprattutto quando deve giocare la palla. E secondo me rischierà di perdere diversi palloni nella zona nevralgica. Ha una gran corsa, è uno che si vede che dal punto di vista atletico può reggere nonostante non abbia un gran fisico, corre tantissimo, però non lo so, in determinate partite è utilissimo, con altri avversari di qualità elevata per me non è un titolare.
1: Però la titolarità deve spingere per prendersela, perché a centrocampo la coperta è corta. Allora, a proposito di centrocampo e centrocampisti, io mi sono diviso molto con gli ascoltatori tifosi della Juventus su Douglas Luiz. Allora, io non metto in dubbio che rispetto al fantasma con Miners, che si è confermato anche ieri, si è preso un bello shampoo, penso anche in conferenza stampa il giorno prima da Spalletti, ma di reazioni zero. Douglas la reazione te l'ha data, Douglas la squadra se la sta provando a prendere per mano, Douglas è uno che ha il calcio nella testa, come dice Spalletti. Io lo vedo ancora un po' troppo lento nelle decisioni, infatti poi Spalletti nella conferenza post partita ha detto tocca ancora il pallone un paio di volte, tre volte, quando ha la capacità, l'idea, la visione per poterla toccare una sola volta e rendere più veloce il gioco. Sei d'accordo o sei d'accordo più con i tifosi che poi tra l'altro quando lui è uscito dal campo l'hanno applaudito a lungo?
0: No, come sempre sono con te. Anch'io credo che debba alzare un po' il ritmo, perché i piedi sono fatati e sono contento che stia tornando il giocatore che abbiamo apprezzato in Premier League, però ci mette un po' troppo tempo. Io non credo che determinate squadre gli daranno tutta questa chance di controllare la palla, guardare il giocatore, servirlo nei tempi e nei modi che preferisce. Deve assolutamente alzare un pochettino il ritmo e secondo me deve imparare a essere un po' più attento quando ci sono le ripartenze degli avversari, perché lui è in un ruolo davvero delicato. Cioè, sai, un conto se è fianco Locatelli che ti dà tutto dal punto di vista difensivo e quindi te la puoi prendere anche comoda, ma se non hai Locatelli e hai Sarr, anche Douglas Luiz deve cambiare l'approccio quando non ha la palla. Però certo, rispetto al fantasma visto in passato, abbiamo fatto un upgrade importantissimo, cioè non ci sono dubbi.
1: Su Cummins vuoi spendere ancora due parole?
0: Cummins resterà un mistero irrisolto, cioè da quando ha lasciato la Dea, l'Atalanta, si è completamente perso. Non si riesce a capire per quale motivo, perché nessuno mette in dubbio le qualità del giocatore, però non so, forse il peso della maglia, forse la paura di sbagliare, ormai è diventata un chiodo fisso nella sua mente, però non riesce proprio ad essere utile. È un bel problema con Miners, eh?
1: Eh già, anche perché è un altro elemento a centrocampo che ti serve per sempre per la coperta meno corta. I due attaccanti, Colomani o Oltemade, un tuo giudizio?
0: Beh, Colomani, mi dispiaceva molto leggere tutte le critiche nei suoi confronti, perché per me è un grande attaccante. Poi, se discutiamo sulla sua posizione in campo, del tipo non è un attaccante, diciamo così, d'area di rigore, un 9 vecchia maniera, posso essere d'accordo. Però Colomani ha gamba, Colomani ha questa capacità, quando ha spazio libero, di cavalcare e attaccare a testa bassa e far male. Quindi per me è un grande attaccante, non ho dubbi. L'altro non lo so, mi sembra, tutti dicono è forte tecnicamente, io ieri gli ho visto sbagliare cose molto semplici, sì è vero, è bravo soprattutto quando si mette bene a tenere palla, ma con quel fisico è abbastanza chiaro, però non lo so, diciamo rimandato.
1: In qualche movimento comunque qualcosa si è vista. Almeno nei
0: qualcosa
1: movimenti.
0: Si è visto,
1: e devo dire
0: però...
1: che ai tifosi qualcuno è piaciuto, hanno detto beh, meglio lui nei movimenti almeno che quelli che c'erano prima. Ha una sua, diciamo che stiamo cominciando a capire qual è il suo mestiere: non fare gol sostanzialmente, aprire però gli spazi e fare qualche movimento giusto. Se premiato da un giusto modulo, può essere sicuramente una soluzione, cioè un valore che poi sul quale bisogna lavorare tanto. Però
0: sì, però Vin, ci conosciamo da anni, sì. Cioè se tu mi dici. Lui è il centravanti a cui affido la Juve, dico di no.
1: Secondo me manca il centravanti alla Juve, anche al netto di Colomani.
0: Ah, ok, siamo d'accordo.
1: Uno fa più l'attaccante esterno e lui apre gli spazi.
0: Colomani, lui l'avete visto, no? Nell'occasione del gol di Celik, lui è bravo in quello, esatto. Cioè si ha la possibilità di puntare l'avversario, esatto. E scappar via. Certo, poi se hai la capacità di sfruttarlo nelle ripartenze è devastante.
1: Certo.
0: Devastante. Certo. Però quando attacchi squadre che si chiudono, Colomani ti serve a poco, purtroppo.
1: Commento che ha fatto poco fa proprio un nostro ascoltatore, Gianni da Brindisi, che dice: io continuo a dire che per me un attaccante esterno sulla fascia può essere devastante con la sua velocità. Ed è quello che dicevi, puntualizzavi tu.
0: Vero.
1: Fabri, grazie e complimenti per il nuovo progetto editoriale, in bocca al lupo.
0: Dai,
1: buon lavoro.
0: Crediamoci, sportissimo, mi raccomando.
1: Sportissimo. Dovremmo avere anche il QR code per poter scaricare Sportissimo, chiedo alla regia se ce l'abbiamo, così magari eventualmente lo facciamo vedere. E tra poco poi, come al solito, finito lo spazio editoriale, ci affacceremo nella redazione di Tutto Mercato Web per continuare un po' le nostre analisi, per parlare anche un po' del momento Italia, la questione Malagò. Per cominciare ad avvicinarci a quello che è il turno di campionato molto interessante, abbiamo però nel frattempo il QR code, ve lo facciamo vedere, basta andare.
0: Ma che bello!
1: Guarda che bello, ci sei Fabri, vedi che bello, c'è tutto il primo numero, c'è il bellissimo, diciamo, la bellissima grafica di Sportissimo, il QR code sul quale basta sparare e trovate la versione, il numero di questo mese da scaricare direttamente sui vostri telefonini, smartphone o PC. Bene così, in bocca al lupo Fabri!
0: A voi, viva il lupo! Ciao,
1: ciao Fabrizio Monciroli, e vi aspetto tra pochissimo con Rotocalcio, che comincia ufficialmente dopo lo spazio editoriale.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo subito da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dunque Ivan, se il Milan fa flop alla prima, la Juventus non la segue, cerca invece di rispondere alle critiche giuste dopo la sconfitta contro il Sassuolo, contro un avversario estremamente morbido, sicuramente molto più morbido del Benfica, che però comunque come tutti gli avversari devi battere, vincere e convincere. Ha vinto e convinto la Juve ieri o ha soltanto vinto?
3: La riscossa dei quasi ex ancora una volta per la Juve, come un po' il film della stagione. Oh, ha vinto e convinto, credo che comunque vada detto, perché comunque ha fatto una bella partita e ha ottenuto una vittoria ovviamente anche di larga misura, però diciamo
1: con qualche regalino
3: molto presto, poi questo...
1: che però ti devi andare a prendere.
3: Sì, diciamo che oggettivamente giocava contro una squadra che non di altissimo livello. Forse se li assalverebbe, forse no, diciamo che comunque di livello molto basso, però ciò non toglie il fatto che abbia vinto e convinto, secondo me. Quindi comunque ne esce promossa. Poi sai, questo tipo di prestazioni, anche se arrivano contro squadre oggettivamente meno forti, ma comunque in un contesto europeo, perché non è l'amichevole agostana, ti possono anche dare un po' di fiducia nei propri mezzi. Poi se la Juve deve prendere fiducia nei propri mezzi battendo il NEC, questo è un altro discorso. Però visto diciamo l'avvio di stagione, vista una situazione sicuramente delicata da maneggiare, è ovvio che sia una buona notizia il risultato di ieri sera, anche per l'approccio alla competizione, perché poi questa è una competizione che sia la Juve sia il Milan, per come la penso io, hanno l'obbligo di giocare per vincere.
1: Senti, visto che è stata un po' la première fois, la prima volta di due giocatori, Voltemade e Sarda, al primo minuto, mi racconti luce d'ombre, se ne vedi di ombre o di luci in questi due giocatori e questa première?
3: Voltemade, ma l'aveva detto anche Spalletti, secondo me deve ancora entrare pienamente in condizione, nel senso che comunque è partito bene, ha sbagliato un gol, ha fatto un rigore, si è sbloccato mentalmente, secondo me fisicamente ha ancora un po' di strada da dover fare per arrivare a un buon livello. Poi diciamo che sulla sua collocazione tattica lì faccio fatica a giudicare troppo rilevante la gara di ieri, perché comunque poi l'avversario non sia a livello ne devi tenere in conto, perché secondo me Voltemade è un nodo tattico della Juve, se e dove farlo giocare, come farlo giocare, come assisterlo, perché è un giocatore abbastanza particolare, però devo dire abbastanza bene. Benino anche Sar, un ragazzo giovane, anche lui secondo me ha chiaramente da fare a livello fisico per mettersi in pari con i compagni e con quello che richiede questo momento della stagione. Anche lui ha fatto vedere delle cose buone, delle cose discrete, quindi diciamo promossi con
1: l'asterisco,
3: con l'asterisco, nel senso bene, ma un 6 e mezzo, un 6 e mezzo.
1: Cominciamoci a concentrare un po' anche su quello che sarà il turno di campionato che sta per cominciare, perché sarà una domenica già molto indicativa per la vetta della classifica. Roma contro Inter, intanto mi ricordi un po', poi ne parlerò anche con Fergalinella, quelli che sono gli assenti certificati in casa Inter, chi arriva meglio delle due, se c'è una delle due che arriva meglio e pesa di più, potrebbe pesare di più l'entusiasmo della Roma in questa fase o l'esperienza dell'Inter a certi livelli, a certe altitudini?
3: Allora, l'Inter di assenze ne ha un po', perché comunque non ha Çalhanoğlu, non ha Stones, non ha Spence, ma diciamo che in questa fase ancora non l'ha avuto mai fondamentalmente, quindi non è un'assenza. ha un po' riposato, vede un po' riposati Di Marco e Lautaro, che sono insomma due giocatori che fanno la differenza. La Roma dal punto di vista fisico sta meglio, nel senso che fondamentalmente Gasperini ha tutto a disposizione, quindi è una considerazione come dire banale, uno c'ha tutti i giocatori, l'altro ne ha tre, di cui diciamo uno importante, perché poi Stones non lo è ancora diventato, semmai lo diventerà, e Spence non si è proprio visto, mentre Gasperini li ha tutti. Secondo me sta meglio anche come, giustamente tu hai parlato di entusiasmo, cioè la Roma in questa fase di inizio stagione ha trasmesso gioia nel giocare, cioè divertimento, vero, voglia di andare veloce, è una squadra che dà entusiasmo oltre che viverlo. L'Inter ha trasmesso una certa solidità anche mentale, nel senso che poi spesso ha regalato ed è andata sotto, ma praticamente ha sempre ripreso la partita. È una squadra molto tosta da affrontare, e poi c'è, secondo me, meglio non secondo me, la storia recente diciamo che dice qualcosa di Gasperini e dell'Inter. Gasperini negli ultimi anni l'Inter non l'ha praticamente mai decifrata, ha sempre peso, quasi sempre stato sconfitto
1: con l'Atalanta e Roma, ricordiamolo, quindi già anche con, sì, con l'Atalanta,
3: sì sì sì, con l'Atalanta e Roma c'è stato diciamo per lui un periodo come dire quasi tragico, nel senso che la fase dei duelli con Simone Inzaghi è stata anche abbastanza pesante, nel senso che l'Inter spesso ha segnato 4 gol in una sola partita, le squadre di spesso, per quanto possa essere, no, non si sta parlando di 2-3 volte su 10, non è che 100 volte, però c'è una certa sofferenza tattica, immagino, di Gasperini negli ultimi anni con l'Inter, e questo è secondo me un tema, perché poi c'è stata anche con Chivu, quindi è una squadra che Gasperini fatica a leggere, e questo è anche questo è un argomento per vederla, per leggere quello che può succedere nella prossima partita, che è quasi una sfida a scudetto, perché un po' tutti siamo convinti, sì, per quello che ha fatto vedere e per quello che non hanno fatto vedere le altre, che se c'è una squadra che si candida ad anti-Inter è la Roma.
1: Tra le due litiganti può goderne un po' il Como, che va a far visita al Frosinone, squadra sempre ostica da affrontare, ma chiaro che se il Como la batte farà punti o sulla Roma o sull'Inter o su tutte e due, quindi continua a essere quella terza incomoda che può dar fastidio.
3: Beh, terza incomoda, se ci pensi hai fatto un gioco di parole.
1: Esatto.
3: Sì, può esserlo, io non caricherei di pressione il Como, cioè non che ce ne dobbiamo, abbiamo nulla da rispettare, però insomma il Como non so se alla tempra per reggere il duello, perché la Roma io non so quanto in là arriverà. L'Inter ha, secondo me, ha 85, cioè i punti che servono per vincere lo scudetto, secondo me è una squadra che ce li ha totalmente in canna. Non so se il Como sulla lunga possa reggere, sicuramente deve ragionare, dico la banalità più amata da tutti gli allenatori, deve ragionare partita per partita, nel senso che questo è un turno in cui che voglia candidarsi a scudetto o banalmente che abbia l'obiettivo di confermare la Champions, perché poi partono da quello come primo obiettivo ormai tutte le società, lo scudetto ci pensiamo noi innamorati del calcio, loro pensano ai primi 4 posti, poi se avviene lo scudetto bene, se no pazienza, i soldi della Champions abbiamo messo in saccoccia. Ecco, se ha quell'obiettivo il Como da un turno così deve uscirne vincitore, perché senza nulla togliere al Frosinone, però come dicevi tu è una squadra che, cioè il Como è una squadra che deve fare risultato anche in queste partite, penso che ne abbia le qualità.
1: Condannato a vincere e convincere anche il Milan, no? Con Amorim, dopo la sconfitta clamorosa all'esordio in Europa League, dopo due pareggi di fila contro Juventus e Lazio, che per carità su due campi complicati in questa fase di stagione che ci potevano stare, però la vittoria già manca da 3 partite e già c'è qualche inquietudine anche lì a Milano. Questa inquietudine può dare la spinta che ha dato alla Juventus nei confronti del NEC, o può frenare ancora un po' di più, può agitare ancora un po' di più lo spogliatoio del Milan nella gara contro il Lecce, che diciamo, domenica sera è alla portata, diciamo, dei rossoneri.
3: Sì, è alla portata.
1: Deve esserlo, se non altro, perché insomma.
3: Deve esserlo perché ci sono delle acque, secondo me, forse più agitate che in casa Juve. Per quanto Amorim sia un tecnico scelto da meno tempo, però la partita col Benfica è stata veramente brutta, sia nelle scelte del tecnico sia nel rendimento dei giocatori. E le dichiarazioni di Amorim sono dichiarazioni, secondo me, preoccupanti. Ed è preoccupante anche il fatto che nel suo passato molto recente, cioè al Manchester United, proprio delle dichiarazioni abbiano poi fatto franare la sua avventura. Amorim ha detto l'altro ieri di non avere una squadra pienamente adatta al suo calcio. Due settimane fa aveva detto che veniva da un mercato da 10 in pagella e di avere i migliori giocatori perfetti in tutti i ruoli. Cosa è cambiato in queste due settimane? Viene da chiedersi. Ci sono tante informazioni sul Milan. Quanto può essere contento Cardinale, che comunque ha speso un sacco di soldi? Li avrà spesi bene, li avrà spesi male, questo possiamo starne a discutere per un po', però ne ha spesi tanto per poi sentirsi dire di avere una squadra inadatta al gioco del tecnico. Amorim deve tirar fuori di più dal suo Milan, deve far capire anche alcune scelte, perché io non, un esempio su tutti, io non farei di Camarda un caso, però in estate c'è stato raccontato che Camarda rimaneva al Milan perché convinceva l'allenatore e voleva a tutti i costi avere lui come vice Ramos. Ora, dopo 5 partite in cui Ramos non è che abbia sempre entusiasmato e nelle quali il Milan non ha mai segnato un gol nel primo tempo, Camarda, che tra l'altro lo cito anche perché è un ex di questa partita, non ha giocato, ha giocato 5 minuti mi sembra, più recupero, quindi praticamente non ha giocato. Cioè, è un piccolo segnale che ci sono dei problemi tra le idee della dirigenza e quelle dell'allenatore, e Amorim secondo me deve
1: ti abbiamo perso un attimo.
3: Sì. E poi lui vive una situazione più complicata di Spalletti da un punto di vista. Spalletti ha una dirigenza forte alle spalle, che poi non l'ha scelto, io lo dico sempre perché è importante, però comunque ce l'ha, cioè Carnevali non vuole cambiare allenatore, anche se non l'ha scelto lui, e ci sono delle distonie tra le rispettive idee, però Carnevali è uno che dice non voglio cambiare allenatore, tiene la barra dritta e non cambia allenatore se non lo costringono gli eventi. In casa Milan non c'è una figura del genere, cioè non c'è una figura tecnica così forte, quindi Amorim se non riesce a far svoltare la squadra è un attimo che finisce preda delle correnti, perché in casa Milan ci sono le correnti, non c'è un uomo forte di campo quale palesemente Zlatan Ibrahimovic ci ha dimostrato di non essere, ma tra l'altro mi sembra che insomma negli ultimi mesi si sia allontanato in maniera totale dalla squadra. Cardinale è un ottimo investitore, io non ho dubbi, fa benissimo il suo lavoro, però non è palesemente un uomo di campo e di calcio,
1: e questo chiaramente alla lunga può influire se tu non ti attorni dei dirigenti giusti. È un po' la problematica che si è sempre annusata in casa Juventus quando è andato via Andrea, è rimasto tutta Elkan, grande uomo di finanza, proprietario e quant'altro, ma che di calcio naturalmente deve affidarsi alla conoscenza. Una volta di Giuntoli ha sbagliato, poi di Comolli ha sbagliato, ora di Massara e Carnevali, e spera di aver fatto la scelta giusta, perché poi sono loro che completano le società. Ivan, grazie come sempre, un grande abbraccio, alla settimana prossima.
3: A te, buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Ci fermiamo per la seconda volta, al rientro avremo Raffaele Garinella, così parliamo dettagliatamente della sfida tra Roma e Inter e non solo, quindi vi aspetto.

0: E mentre si è scatenata una vera e propria bufera qui a Roma, almeno dove ci troviamo in questo momento tra vento, pioggia, fulmini e tempesta, ci colleghiamo con Raffaele Garinella. Com'è il vento, il tempo lì, Raff? Ciao, buongiorno.
1: Ciao Enzo, buongiorno anche a te. Ma qua è sereno, poco nuvoloso, ecco, diciamo così.
0: Ricordiamo dove ti trovi.
1: Umbria.
0: Che tu pure giri, che tra la tua terra, poi
1: abbastanza,
0: poi,
1: sì,
0: a Firenze,
1: sì,
0: poi a Milano. Poi,
1: come diceva Peppino Di Capri, sono un sognatore.
0: Sei un sognatore che non viene mai a Roma a trovarci, però, quindi questo sogno quando ce lo regali.
1: Verrò, sarà un onore e un piacere, lo sai.
0: Grande, Raffa, anche perché poi c'è una squadra che hai nel cuore, che è la Lazio, e quindi magari esatto, te la vieni a trovare con i tuoi amici, i tuoi parenti, insomma. Ti godi anche la Lazio. Senti, invece ti godrà, ecco, non verrai a Roma a vederti Roma-Inter, per esempio, immagino.
1: No, non vedrò. Ho provato a cercare un biglietto, ma che io cerco sempre poi di vedere le partite un po' isolato, no? Non mai in tribuna stampa, perché poi me la voglio in qualche modo godere da tifoso, ma ho fatto fatica, quindi insomma la vedrò in televisione, dai.
0: E che partita ti immagini di vedere? Perché arrivano due squadre tra le più in forma del campionato, insieme al Como. Una sospinta dal grande entusiasmo di questa squadra, di Gasperini, dei risultati della coppia magica di Dybala-Malen, l'altra di grandissima esperienza che concede qualcosa, però, soprattutto a porta, ma sa anche avere quel carattere o la personalità di rimetterle quasi sempre tutte in piedi, eccezione fatta per il Real Madrid. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Intanto due squadre a punteggio pieno con una differenza, però la Roma non incassa reti perché ne ha incassata una, e l'Inter invece incassa reti con estrema facilità. Questi errori che ho visto contro l'Udinese, contro la Roma non te li puoi permettere, perché poi è vero che hai recuperato riuscendo a vincere la partita addirittura per 5-3, però insomma hai incassato due reti da commedia, da Ben Hill Show.
0: Al di là del portiere.
1: Ma ci stanno gli errori individuali, però io penso che lì sia proprio un errore di reparto. Diouf che interviene con troppa leggerezza, anche il 5-3, Pavard che non chiude bene. Secondo me è una squadra che certe volte tende a specchiarsi troppo nella sua bellezza. Sanno di essere bravi, sanno di essere forti, e certe volte tendono inconsciamente a sottovalutare l'approccio. È successo con l'Udinese, ma con la Roma è chiaro che la partita si prepara da sé, solo che certe amnesie non te le puoi permettere, perché la Roma è in forma, Malen trasforma in oro ogni pallone che tocca, e la difesa della Roma è una difesa che non solo gioca bene, ma è ben protetta dal centrocampo. Ci sarà da divertirsi. Io sono sicuro che l'Inter si approccerà e approccerà la partita in maniera diversa rispetto a quanto fatto con l'Udinese, però insomma non bisogna sottovalutare quegli errori che anche contro il Real Madrid sono costati cari. È vero, l'Inter poteva fare dei gol al Real Madrid, due gol se li ha fatti da solo, ma c'ha ragione Mourinho quando diceva che il Real Madrid poteva farne degli altri, perché poi Pepo Martinez, che tra l'altro è stato convocato in nazionale, grandissime parate.
0: Senti un po', però come se ne esce dalla questione portiere? Nel senso, due sono le strade: o, come dice Chivu, non lo metto mai in discussione, eccetera, e vado avanti anche però a costo che in realtà rischi di perdere anche qualche punto, perché poi magari le rimonte non sempre ti possono riuscire, o dare qualche turno di riposo e provare Provedel, che secondo me potrebbe anche rubargli un po' la scena e il posto.
1: Provedel può sicuramente giocare titolare, però io penso che da un punto di vista psicologico togliere Pepo Martinez contro la Roma significherebbe in qualche modo far perdere al calciatore un po' di sicurezza, di certezze. E io sono d'accordo con la scelta psicologica, a rischio il calciatore a costo anche di magari fare qualche ingenuità. Pepo Martinez è un portiere, secondo me, tra i pali molto molto bravo, ha avuto un'amnesia contro l'Udinese, con i piedi deve migliorare, ma questo lo sapevamo, quindi deve spazzare via il pallone, evitare di giocarlo come ha fatto contro il Real Madrid, però insomma, ecco, toglierlo, controllare, ma significherebbe depotenziarne la stima. Io sono dell'idea che Provedel avrà le sue chance, avrà le sue occasioni, però non adesso, non domani.
0: E dopodiché, insomma, quando avrà la sua occasione, magari dimostrerà di poter dare maggiore garanzia al reparto difensivo. Le assenze in casa Inter possono incidere su questa sfida, o una squadra che ambisce a vincere tutto quello che si può vincere, strutturata, eccetera, non deve appellarsi a questi alibi?
1: Allora, è una squadra che sicuramente ha una rosa ampia per sopperire a quelle che sono le assenze. È chiaro che l'assenza di Çanoğlu è importante, perché Çanoğlu è un regista che riesce anche a far bene la fase di non possesso, è un giocatore che riesce a fare anche quella fase di rottura, quindi di interruzione del gioco avversario. Non ho visto francamente giocatori come Çanoğlu in questo, però l'Inter ha dei registi che sono secondo me eccezionali. Parlo di Zielinski, parlo di Susic e parlo anche di Barella, che all'occasione può farlo. Io guarda, ti dico che forse domani lancerei Barella in regia con Zielinski e Jones mezzali. Per quanto riguarda l'esterno, io confido tempestivamente nel rientro di Spence, perché io penso che Diouf rappresenti un calciatore importante, un calciatore che ti crea la superiorità, che ti fa il dribbling, però nella fase non possesso, nella fase difensiva deve lavorare tanto, e non mi sorprenderebbe domani vedere dall'inizio Luis Enrique.
0: Cosa ti spaventa invece della Roma in più?
1: La Roma ha una sontuosa, straordinaria organizzazione di gioco. Cioè, la Roma è una squadra che non è che fa paura come individualità, che pur sono notevolissime, fa paura come collettivo. Sai, contro il Torino, a Torino non ha giocato titolare Kone, ha giocato Pisili, ha fatto una gran partita. Sugli esterni Lulli e Molina stanno facendo bene. In difesa il terzetto difensivo è un terzetto difficilmente superabile. Quando lo superi poi c'hai un portiere che mi ricorda Ed Warner della To in Olly e Benji, cioè Svilar ha delle movenze straordinarie per le parate che fa. Poi Sule, che era un calciatore in partenza, è un giocatore invece che si sta ritrovando e riesce a giocare in maniera armonica con Dybala e Malen. Poi se andiamo a vedere la panchina, insomma, tu dici, sai, non gioca a Molina, c'è Wesley, può entrare Ghilardi in difesa, hai Kone, hai Pellegrini, hai Martin Deron, hai Mora, hai Castro. Insomma, la Roma fa paura, perché questi tasselli sono tutti congeniali al calcio di Gasperini, a quel 3-4-1-2/3-4-2-1 che Gasperini sta facendo, e sta facendo molto bene.
0: Come si disinnesca la coppia di Dybala-Malen, che mi sembra al momento sia quella che sta veramente letteralmente trascinando la Roma? Detto che ci sono anche giocatori trasformati o ritrasformati, perché lo conosceva già bene Gasperini, come Mancini, giocatore che peraltro l'Inter volevi anche tu, se non sbaglio.
1: Sì, sì, è un giocatore che mi è sempre piaciuto, ma io Mancini lo seguo da quando giocava qui a Perugia, cioè è un giocatore di quelli che ha veramente le caratteristiche per rappresentare quei difensori che piacciono a me, quei difensori senza fronzoli che ti marcano bene, che si inseriscono bene sui calci da fermi. Tornando alla tua domanda, Malen e Dybala si fermano con estrema attenzione. In questa fase, secondo me, è mancato un po' Akanji. Io penso che Akanji rappresenti il titolare al centro della difesa, è però chiaro che deve un attimino tornare ad essere quello dell'anno scorso. Certamente il Mondiale ha influito, perché poi sai la differente preparazione, la preparazione in ritardo, tutto quello che vogliamo. Però Akanji deve tornare in termini di concentrazione quello dello scorso anno. Per quanto riguarda gli esterni, Bissek e Bastoni in questo primo avvio di stagione stanno facendo molto bene. Difatti, quando non ha giocato Bissek, l'Inter ha sofferto maggiormente. Se poi fai giocare Bissek al centro, come è successo contro il Real Madrid, i rischi ci sono, perché Bissek per me non è un centrale puro, ma è un braccio nella difesa a tre, e quando fa quello fa bene.
0: Potrebbe essere un turno comunque favorevole per il Como, che se batte il Frosinone a domicilio recupererà punti o sulla Roma, sull'Inter o su entrambe. Fin dove può arrivare il Como, e ti aspetti magari anche dei cali dalla squadra di Fabregas, o la vedi matura e pericolosa?
1: Ma la squadra di Fabregas può avere dei cali, perché è una squadra che si sta in questo momento, diciamo, affacciando a quello che è il primato in classifica, no? Perché comunque ricordiamoci che sì, ha la partita di Frosinone, ma dopo la sosta c'è un bellissimo Como-Roma, tutto da gustare, ed è una partita che ci dirà molto su quelle che sono le ambizioni del Como. È una squadra che gioca in modo totale, a me ricorda quell'Olanda che ci fece innamorare. Fabregas è bravissimo in questo, perché anche l'inserimento dei nuovi è stato molto molto armonico. Certo, magari può apparire meno bella dello scorso anno, però è terribilmente più concreta. è da Cugni e Perrone, fanno il loro. Diao per me è un calciatore straordinario, con Passe e Baturina alle spalle della punta, che può essere Ken, può essere Lubicas, insomma sono dei giocatori meravigliosi. E poi non dimentichiamoci i due esterni di difesa, no? Couto e Caichi, che sono secondo me i giocatori che fanno bene la doppia fase. Può arrivare lontano perché ha anche una panchina che ti permette di sognare, perché tu contro il Parma hai fatto riposare Chalobah, perché Cacheré è entrato per Diao dopo, perché Ricci è un giocatore che ha fatto un anno a bottega al Milan ed è un anno che lo ha formato molto, hai Liberali, hai Rodriguez, insomma c'hai una squadra miglia, c'hai una squadra meravigliosa.
0: In tutto ciò ti porto anche in casa d'altri, in casa Milan nello specifico, pareggio sì. Contro la Juventus, rimontata nel finale, pareggio contro la Lazio di rimonta, sconfitta clamorosa anche al netto di scelte un po' discutibili di formazione iniziale all'esordio in Europa League contro il Benfica. Che segnali sono questi del Milan di Amorim?
1: Sono segnali poco incoraggianti, Enzo, sono segnali poco incoraggianti, perché al di là della prestazione, la Juventus è una squadra che ancora dobbiamo decifrare, non inganni il 5-0 di ieri, poi magari se vuoi dopo ne parliamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Tornando su, per quanto riguarda il Milan, è una squadra che a Roma contro la Lazio ha sofferto, e secondo me contro la Lazio avrebbe perso se la Lazio non fosse andata in difficoltà di ossigeno, no? Perché poi a centrocampo, sai, quando sono usciti Taylor è stato sostituito, Frattesi non diciamo si è stancato, poi tu potevi entrare, far entrare Cataldi ma non era del tutto pronto, poi Isaksen è entrato male, il Milan non mi ha convinto in Europa, è vero ha fatto la sua figura contro un Benfica che però ha schierato delle alternative ai titolari, quindi non è che il Benfica ha messo la formazione tipo. È preoccupante soprattutto quello che dice Amorim, perché se Amorim un mese fa diceva questa squadra mi piace, questa squadra così, adesso dice che ci sono degli interpreti non congeniali al suo calcio, allora deve farsi da parte e andarsene. Perché se lui cerca delle giustificazioni per quella che è stata una prestazione secondo me imbarazzante del Milan in Europa e dice che i giocatori non sono congeniali al suo credo, la cosa più coerente da fare è quella di dimettersi.
0: È una cosa che stanno dicendo in tanti, peraltro a vedere la partita contro il Benfica c'era anche Antonio Conte, quel fantasma che aleggia un po' su due panchine, Milan ma soprattutto Juventus. Juventus che veniva da quella sconfitta clamorosa sotto tanti punti di vista contro il Sassuolo, le parole anche lì poco convincenti nel post partita di Luciano Spalletti, che poi aggiusta un po' il tiro nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il NEC, promette di migliorare, promette che certe cose non si vedranno più perché non si dovevano neanche vedere, arriva una vittoria convincente contro una squadra che ti ha lasciato veramente un campo esagerato, tra l'altro con un portiere che veramente sembrava schierato un po' per caso lì tra i pali, però intanto era una partita alla quale dovevi avere una reazione, la reazione c'è stata. Ma c'è ancora qualcosa, mi sembra di capire anche dalle tue parole di prima, che ti convince poco di questa Juventus. Cosa?
1: Ma allora io non so se la vittoria di ieri in termini in chiave futura possa rappresentare tormento o estasi, perché ti dico, tu sai benissimo, io apprezzo molto molto Spalletti, ma la Juventus è nata per vincere. La Juventus deve tornare a vincere. Sono tanti anni che alla Juventus non si vince il campionato. L'ultimo campionato l'ha vinto Maurizio Sarri. Parliamo di preistoria. Quindi secondo me preistoria, parlo per una società come la Juventus, c'è la possibilità, e lo diciamo quest'estate, di prendere un allenatore vincente come Antonio Conte. Io francamente ti dico, l'ipotesi che Antonio Conte, metto per un attimo i panni del tifoso juventino, l'ipotesi che Antonio Conte possa andare al Milan non mi fa stare tranquillo, perché se ho la possibilità di prenderlo, di portarlo a casa, io lo vado a prendere, soprattutto in una situazione del genere, soprattutto dove c'è da ripartire e ricostruire. Però Spalletti ieri ha vinto 5-0 contro una squadra secondo me che lascia un po' il tempo che trova, ma sia la prestazione contro il Milan che quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo non mi hanno convinto, anche perché siamo ancora lì a fare degli esperimenti alla ricerca dell'attaccante perduto, alla ricerca dell'esterno più convincente, e francamente siamo oltre il tempo massimo, perché Spalletti di tempo ne ha avuto.
0: E infatti è quello che è stato un po' imputato a lui, poi lui si è un po' dimostrato un po' nervosetto, no? Sull'ipotesi Conte parlando di manifesto che qualcuno già si è fatto, no? Quindi di questa situazione qua che però non gli mette pressione. Adesso diciamo che la prova del 9 arriverà contro l'Atalanta di Maurizio Sarri, che ha le carte in regola per rientrare un pochettino, o al di là della sconfitta con la Roma ti ha deluso nella partita contro il Cagliari e quindi rischia di essere una stagione che vede perdere dopo la Fiorentina, che magari può rientrare anche l'Atalanta tra le famose otto sorelle di cui si parlava.
1: Ma l'Atalanta contro la Roma, secondo me, ha disputato gli ultimi minuti in maniera, insomma, è stata troppo in attesa della Roma. La Roma è stata anche travolgente, però l'Atalanta gliel'ha permesso perché di fatto non ripartiva più. Dobbiamo capire che tipo di 4-3-3 ha in mente Maurizio Sarri, perché poi il 4-3-3 non è solamente un modulo, ma ci sono poi dei calciatori che devono farsi tutta la fascia. Io, francamente, nel 4-3-3 Bellanova lo vedo un po' più di Colasinac a fare tutta la fascia, ma faccio fatica che si regista, francamente no, in questo momento deve ritrovare la condizione. Dobbiamo ritrovare anche per il calcio italiano, secondo me, il migliore Ederson, perché non è quello che abbiamo visto lo scorso anno. Rientrerà Gaetano nella prossima partita, questo può essere un bene per Sarri, e poi ci sono dei giocatori che francamente non stanno rientrando nell'Atalanta. L'anno scorso però hanno fatto bene, io ti parlo di Zaleski e ti parlo di Zappacosta, sono dei giocatori che non stanno giocando tanto. Uno come Raspadori mi entra al 77esimo contro il Cagliari dopo che hai preso gol il 2-1 al 61esimo, francamente un po' tardi. Ci sono delle cose da valutare. Poi, se giochi titolare, se gioca titolare nel 4-3-3, sia Samardžić che De Ketelaere, forse fai fatica su quella corsia, perché poi Bellanova deve farsi in 4, anche perché i due calciatori sono bravissimi nella fase di possesso, ma stanno migliorando, si stanno applicando in quella di non possesso. De Ketelaere forse la fa meglio, però ci sono delle difficoltà. La vedo un po' sbilanciato questo 4-3-3, lo vedo un po' poco equilibrato in questo momento.
0: Parlavo anche di Fiorentina, diciamo che la cura Vanoli è stata una cura immediata, in genere ci vuole ancora un po' di tempo, a parte magari un impatto iniziale, vediamo quello che succederà soprattutto domenica contro il Napoli, peraltro tra poco andremo ad approfondire la vicenda, la partita in chiave Napoli con Pierpaolo Matrone, ma se dovesse arrivare un'altra vittoria contro il Napoli addirittura nella partita di ora di pranzo di domenica, potrebbe essere un segnale più di speranza per la Fiorentina o di rammarico di non essere partiti con un allenatore che già si aveva?
1: Io mi aspetto la vittoria contro il Napoli, francamente. Mi aspetto la vittoria. Cioè, io in questo momento qui guardo la Fiorentina e dico ok, la Fiorentina contro il Venezia ha fatto un 4-3-3 con Beto, Ngie e Mastantuono che lo supportavano. Il centrocampo finalmente Attà si è visto molto bene anche nella fase di non possesso. Fagioli e Ndurra hanno fatto il resto. I centrali difensivi si sono comportati bene, Jimenez ha fatto una partita straordinaria, qualche amnesia è stata concessa, però contro il Napoli bisogna puntare al successo, me l'aspetto e mi auguro che la Fiorentina vinca, però anche perché il Napoli non, francamente l'ho visto giocare, Enzo, io non è che mi entusiasmo facilmente, però quando vedo giocare il Napoli di Allegri non mi entusiasmo mai, almeno in questo momento qui, poi magari Allegri ci stupirà e farà giocare il Napoli in maniera diversa, però insomma in questo momento qui il Napoli, per quello che ho visto nelle partite che ha giocato il Napoli, è battibile, ha rischiato anche un po' contro il Bologna dell'ex allenatore tedesco, è una squadra che va in difficoltà, è una squadra che si deve ritrovare, che deve trovare degli uomini che ancora non sono in condizione, quindi la Fiorentina può vincere.
0: Lo aspetti, però tu dicevi non mi entusiasma il gioco di Allegri, non mi aspetto particolari cambi, ti aspetti che magari a Firenze possa Allegri voler dare una spinta diversa al Napoli e dare una dimostrazione di forza proprio nel momento in cui tutti la danno un po' per persa?
1: No, la dimostrazione di forza la può dare perché la Fiorentina è una squadra che comunque concede, ha concesso al Venezia e quindi è una squadra che può concedere degli spazi. Allegri è bravo in questo, no? A sfruttare gli spazi e a chiudersi. Non mi aspetto lo champagne in questo momento dal Napoli, io però vorrei vederlo lo champagne perché il percorso di crescita del Napoli ha avuto un nome e un cognome, Rafa Benitez. Da Rafa Benitez in poi il Napoli ha sviluppato un tipo di calcio piacevole e godibile che è proseguito con Maurizio Sarri, e poi che ha portato a vincere il campionato con Luciano Spalletti. Poi c'è stato Antonio Conte, che giocava diciamo in maniera meno spumeggiante, ma era comunque un calcio piacevole e godibile quello del Napoli di Conte. Vorrei vederlo anche con Allegri, anche perché Allegri ci ha fatto vedere belle partite sulle panchine su cui si è seduto. Quindi ecco, vorrei vedere un Napoli meno in attesa e più propositivo.
0: Grazie a Raffaele Garinella, ciao Raff, un grande abbraccio e buon weekend.
1: Penso, un abbraccio grande grande a te e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ultima pausa per noi, poi come vi ho anticipato andremo da Pierpaolo Matrone, andiamo a parlare un po' di Napoli e poi Alain Valnegri, torniamo un po' sulla partita di ieri e presentiamo il turno di campionato. Vi aspetto.

0: Andiamo a dare il buongiorno a Pierpaolo Matrone da Napoli. Ciao Pier, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Pier, situazione casa Napoli dopo le tre sconfitte tra campionato e Champions League. Serviva una vittoria per rialzarsi contro il Bologna, quella vittoria è arrivata. Ti chiedo intanto se quella vittoria è stata anche una vittoria convincente o se c'è ancora qualche ombra, diciamo, da risolvere.
1: No, sicuramente una vittoria convincente, la prima vittoria convincente in realtà del Napoli di Allegri, perché alla prima giornata si era vinto con il Genoa, comunque con una prestazione che almeno per la prima ora di gioco aveva lasciato a desiderare. Invece contro il Bologna una vittoria strameritata, finita 1-0, quindi qualcuno potrebbe dire di corto muso, no? Come piace a Massimiliano Allegri, però è un Napoli che ha dominato il Bologna, un Napoli che ha mostrato dei passi in avanti importanti anche dal punto di vista della proposta di gioco. Un Allegri un po' diverso, perché poi si era resi dalla partita contro l'Arsenal in cui per 90 minuti di fatto eri rimasto nella tua metà campo, avevi provato a contenere l'Arsenal, partita anche quella finita con un gol di scarto, ma che poteva finire con 3-4 gol di scarto in favore dell'Arsenal. Allora, se abbiamo detto questo per quanto riguarda Napoli e Arsenal, dobbiamo dire che Napoli-Bologna poteva finire sicuramente con uno scarto maggiore, ovviamente a vantaggio del Napoli. Quindi dei passi in avanti importanti sulla pressione, sulla costruzione, un gioco sicuramente un pochino più interessante, che speriamo chiaramente Allegri possa confermare anche in questa complicata trasferta fiorentina.
0: In cosa, da quando è arrivato, si comincia a vedere la mano di Allegri in un senso e nell'altro?
1: La prima cosa che abbiamo notato tutti è la tranquillità che trasmette allo spogliatoio, nonostante appunto anche nel periodo più delicato, nonostante le sconfitte contro Como, Inter e poi Arsenal, tre sconfitte consecutive, la squadra mi è sempre parsa molto legata al suo nuovo allenatore. Da questo punto di vista non avevamo dubbi, chiaramente, perché avevamo avuto già la prova alla Juventus ormai tanto tempo fa, ma comunque quando subentra Allegri, poi soprattutto se subentra ad un allenatore come Conte con i suoi modi militareschi, riesce sempre poi a far breccia nel cuore dei tifosi, chiaramente la sua tranquillità, la sua serenità, il suo modo di fare all'interno dello spogliatoio. Quindi sicuramente da questo punto di vista è stato fatto subito un buon lavoro da parte di Allegri. Adesso chiaramente i miglioramenti che si sono visti con il Bologna vanno assolutamente confermati e speriamo appunto che la sua mano poi possa vedersi anche per quanto riguarda il gioco. Ti direi con provocazione che la mano di Allegri si è vista già anche sul gioco, ma te lo dico in negativo. Nel senso che lo scorso anno il Napoli giocava in una maniera non di certo esattamente.
0: Quanto si è abbassato il baricentro?
1: Il baricentro in realtà, guarda, questo è un dato che va letto. Il baricentro del Napoli è il quarto più alto di questa Serie A, dietro soltanto a Inter, Roma e Juventus, e più alto del Como. Però è un dato che secondo me va letto, perché rispetto alla scorsa stagione si è abbassato sicuramente, però comunque è tra i migliori in Serie A, perché il baricentro, il dato qui sotto mano medio di queste prime quattro partite di campionato, è stato a 51 metri, però è un dato che secondo me va letto, perché diciamo che è dovuto anche a come si sono messe le partite. Penso ad esempio alla partita con il Genoa, in cui il primo tempo hai fatto una super fatica e dovevi per forza di cosa alzarlo nel secondo tempo. Penso al fatto che come ti sei trovato a rincorrere le conseguenze, ha dovuto per forza di cose alzarti un pochino per provare a recuperare la partita, e penso chiaramente anche al fatto che nell'ultima partita con il Bologna hai deciso di farlo, di giocare con il baricentro alto dall'inizio, e quindi speriamo, ecco, ripartendo dalla partita con il Bologna, speriamo che possa essere confermato questa trazione leggermente più offensiva da parte del Napoli,
0: perché adesso c'è questa sfida ad ora di pranzo contro la Fiorentina. La Fiorentina è difficile da affrontare perché viene da già un cambio di allenatore, con un allenatore come Grosso che sembrava non aver avuto anche lui, come diceva Mourinho, la squadra a disposizione, quella che voleva, gli acquisti che voleva, non riusciva praticamente a darle un gioco. Arriva Vanoli, impatto subito importante, vittoria contro il Venezia con un Mastantuono che è un po' il fiore all'occhiello del mercato di Paratici, che subito segna tre gol. La vittoria ottenuta nel derby contro il Pisa, per carità, al netto della grande differenza di rosa, di qualità di rosa, però che continua a dare un po' la questione relativa, insomma, una sensazione di sicurezza in più. Adesso c'è il Napoli che diventa la sfida fondamentale per dare continuità a questo avvio sicuramente importante. Dall'altra parte però il Napoli, che deve decifrare necessariamente qual è la Fiorentina che affronterà, dovrà provare a fronteggiarla in qualche modo. Che partita ti aspetti qui? Quali sono i rischi, gli ostacoli da evitare e da superare?
1: Io spero che la qualità offensiva della Fiorentina, che è enorme, sicuramente più alta rispetto alla scorsa stagione, non induca Allegri a tornare appunto all'assetto che aveva contraddistinto le prime giornate, e quindi il discorso che facevamo prima sul baricentro basso, sull'aspettare e non andare ad aggredire. Quindi credo che la Fiorentina vista nelle ultime partite con Vanoli sia una Fiorentina sicuramente più centrata, una Fiorentina che mi pare appunto abbia acquisito anche un po' di consapevolezza del fatto di essere forte, cioè del fatto di essere una rosa di valore, sicuramente di un valore più alto rispetto alla scorsa stagione. E è una squadra che appunto in avanti ha grandissima qualità. Hai parlato di Mastantuono, ma ci aggiungiamo sicuramente in Giese, aggiungiamo Attacchi, aggiungiamo Fagioli a centrocampo, Pellegrino che ha avuto un ottimo impatto, e spero che il fatto che appunto rispetto al Bologna la Fiorentina abbia una maggiore qualità offensiva non poi Allegri a fare una partita in stile Arsenal, quindi una partita in cui vai ad aspettare l'avversario proprio per la paura della grossa qualità offensiva, che ha. Quindi vediamo quale sarà l'atteggiamento. Domani Allegri parla alle ore 15 in conferenza stampa per presentare la partita. Io mi aspetto un Napoli che, visti gli ottimi risultati, e non parlo soltanto del risultato della partita, ma gli ottimi risultati di gioco che sono venuti fuori contro il Bologna, spero che sia un Napoli che, nonostante la qualità offensiva della Fiorentina, vada a prenderla alta e vada diciamo a provare ad esprimere il suo gioco, anche perché poi la nuova disposizione con il doppio play, in quello che da 4-3-3 è passato da un 4-2-3-1, possa favorire il Napoli a fare un calcio propositivo anche nel match contro la Fiorentina, anche con una squadra che, ripeto, davanti è molto forte secondo me, dietro però qualcosa lascia a desiderare, e quindi questo invece potrebbe indurre Allegri appunto a provare a proporre un gioco più offensivo, perché per l'appunto con Vanoli sono cambiate un po' di cose, anche il terzino sinistro adesso è Vieri, non è più Valdepeñas, quindi una soluzione più di contenimento proprio per provare ad ottenere quell'equilibrio difensivo che fino a questo momento è mancato. Però è una squadra che sulle fasce in difesa sicuramente può lasciare dei buchi, anche dall'altro lato con Jimenez, che è molto bravo in proiezione offensiva, ma sicuramente molto meno nella fase di contenimento, e spero che Napoli provi a sfruttare proprio quelli che secondo me possono essere i punti deboli della Fiorentina.
0: Io tra le altre cose leggevo da parte di esperti di mercato che erano arrivate delle offerte importanti per Rafa Marin, ma su questo si è imposto molto Manna. Io ti chiedo, ha fatto bene? Perché effettivamente vedo che tra i valori del Napoli qualcuno che si deve riaccendere, qualcuno che si è un po' spento, lui sta diventando un po' un leader difensivo, forse anche più di Rachmani, no?
1: Più di Rachmani non lo so, anche per una questione di longevità all'interno dell'organico. Rachmani di fatto è uno dei capitani di questa squadra, però sicuramente un Rafa Marin in crescita. Io l'avevo seguito già chiaramente nel corso dei ritiri, Allegri l'ha provato in quella posizione sul centro-sinistra dall'inizio del ritiro praticamente, visto e considerata l'assenza di Buongiorno, Marianucci che poi si è fermato durante il ritiro, Bolkema che purtroppo non sa bene, sebbene sia sempre convocato, comunque mi dicono che non abbia ancora minuti nelle gambe, è stato provato sempre in quella posizione. All'inizio l'ho visto in grande difficoltà, anche perché appunto è un destro che gioca sul centro-sinistra, puoi sempre avere un po' di paura di giocare sul piede debole. Nelle ultime partite invece ho visto grande consapevolezza anche da parte sua, quindi sicuramente un Rafa Marin in crescita. Sul mercato è stato bloccato Rafa Marin di fatto, perché le offerte erano, da quello che so io quantomeno, di un valore minore rispetto alla cifra poi investita dal Napoli per prenderlo ormai stagione fa, 10 milioni di euro. Non era questa la sessione di mercato di certo per fare una plusvalenza, visto tutti i paletti imposti da De Laurentiis e i problemi che poi ci sono stati nel mercato di gennaio con il blocco soft, insomma. Quindi anche dal punto di vista finanziario non sarebbe stata di certo una soluzione a favore del Napoli.
0: Grazie per Paolo Matrone, ciao Pier, grazie.

0: sfida della Juventus contro il NEC, abbiamo presentato il NEC, abbiamo detto che insomma facendo la gara in un certo modo poteva finire tanto a poco, perché comunque il NEC squadra coraggiosa, squadra verticale eccetera eccetera, che però insomma ti concedeva qualcosa. Ti aspettavi concedesse qualcosina in meno o è stata particolarmente aggressiva la Juventus?
1: No, penso che, ma ieri lo commentavamo che comunque era un brodino per la Juve per poter preparare al meglio la sfida contro l'Atalanta, ed è quella che conta. Poi era chiaro che era pure una sfida per poter capire se lo spogliatoio stava con Spalletti. Ieri comunque abbiamo avuto una conferma, secondo me, che lo spogliatoio sta con Spalletti, non l'ha perso del tutto lo spogliatoio. Dunque aspettiamo la conferma domenica con l'Atalanta, perché alla fine ieri era l'esordio europeo e comunque il NEC si è dimostrato una squadra con tante difficoltà. Ha fatto una gran stagione l'anno scorso, quest'anno è partito forte, ha eliminato l'Olympiacos, però comunque la doppia sfida settimanale è qualcosa di troppo per il NEC. Non ha la rosa per poter assumere quel tipo di ritmi.
0: Infatti si è visto, è stato poco più di un allenamento, ma in questo poco più di allenamento quali sono i passi in avanti che hai decifrato, intuito eventualmente della Juventus?
1: Ma la partita non l'ho visto, ho visto gli highlights, ho visto un Nico versione Firenze.
0: Eh già.
1: E questo comunque era Firenze, era un giocatore che faceva la differenza. E poi, vabbè, ha segnato tutti i giocatori offensivi. Parlavamo di Voltemade, di Aljabegovic, si è pure sbloccato con l'Omoni, però l'avversario, secondo me la next gen è più competitiva rispetto al NEC. Dunque aspettiamo domenica c'è un bel test, perché Atalanta è una squadra che sa chiudersi, sa toglierti il pallone, sa competere. E a Roma comunque fece una partita importante l'Atalanta, poi crollò negli ultimi minuti e questo ci può anche stare. Però se guardi il percorso Atalanta da inizio stagione, a parte la gara col Cagliari, abbiamo visto una squadra che sa cosa vuol giocare, che sta interiorizzando il calcio di Sarri. Forse un po' presto per vedere qualcosa in più a livello dell'effervescenza offensiva, però stiamo vedendo la mano di Sarri. E poi per Sarri è una partita speciale andare al Juve Stadium, lo sappiamo.
0: No, tra l'altro, diciamo, al netto di quelle che sono le difficoltà del NEC, qualche cosa positiva per fatto vedere dalla Juventus, ha individuato un nome, che è quello di Nico Gonzalez, che sta facendo molto bene. Ieri è partito da destra al posto di Conceição. Io, più che concentrarmi sulla partita, voglio concentrarmi insieme a te in un'analisi di Conceição. Può essere un giocatore che in qualche modo crea assuefazione per la Juventus nella sua manovra di gioco? Cioè, se io ce l'ho in campo, so che lui salta l'uomo, lo punta, lo cerco quasi di default, perdendo però tempi di gioco e pericolosità, visto che il giocatore sì, salta l'uomo, sì, crea pericolosità, sì, colleziona calci d'angolo, però non riesce a trovare facilmente la via del gol, pur essendo una punta esterna, e anche negli assist si è un po' bloccato lì, e quindi magari senza di lui, con un Nico e con una Aljabegovic, magari due dietro una punta, la Juventus può tornare a essere un po' più veloce, più verticale. Cioè, può essere un equivoco tattico, anche nonostante la bravura del giocatore.
1: Ma sì, alla fine ci sono tanti calciatori bravi, però il calciatore determinante è preciso nell'ultimo gesto. E con Conceição mi sembra che comunque non abbia ancora fatto l'ultimo step. Sì, c'è il gol di Roma, però sono momenti sporadici e lì quest'anno, e beh, soprattutto nel calcio moderno, gli esterni segnano tanto. In tante squadre segnano più gli esterni che i centravanti. E con Conceição io lo vedo più come un joker, uno che comunque ti viene a creare caos, anarchia sul ritmo, sull'uno contro uno, per poter disorganizzare le difese rivali. Ma Non lo vedo ancora come un giocatore che possa andare in doppia cifra a livello di gol e di assist, perché comunque nel suo ruolo considerando

0: Considerando anche il tipo di partita che affronta la Juve, dovrebbe essere molto più decisivo. Non basta essere elettrico. Lì dopo devi essere cinico davanti alla porta, devi essere preciso nell'assist. Lui fa tutto bene fino all'assist, fino all'ultimo gesto. E su questo non è cresciuto da quando è arrivato in Italia. Ti porta elettricità. Meglio se subentra dalla panchina nel secondo tempo, secondo me. Rispetto a Nico, comunque Nico ha molta più qualità, vede più la porta, attacca in diversi modi. Cioè, cosa sa uno che va in verticale? Cioè, Nick fa la diagonale, si mette tra le linee, ha il tiro da fuori, ha molta più qualità Nico Gonzalez. Si era un po' perso da quando se n'era andato da Firenze. Secondo me non si meritava nemmeno di essere in nazionale, però adesso stiamo vedendo la sua miglior versione. Dunque, in questo momento lo vedo a molto avanti rispetto a Conceição.
1: Alai Begovic, Nico alle spalle di un attaccante può essere una soluzione diversa per la Juventus, percorribile. Ieri Spalletti ha parlato di un 3-4-2-1 che potrebbe essere una soluzione, di un 3-4-3, insomma, di soluzioni diverse che possano dare un po' più di verticalità alla squadra. Qual è secondo te
0: Ma
1: quello più
0: poi
1: giusto?
0: dipende la partita, dipende la partita come tu occupi gli spazi, come la rivale occupa gli spazi. Perché 3-4-2-1, ma dove giocano? Nella corsia intermedia, ma in certe partite non ti puoi permettere di regalare tre calciatori a livello offensivo. Devono tornare, devono giocare molto più aperti. Dipende le partite. Ormai ogni partita hai un match plan. E a partire da lì i calciatori devono seguire cosa dice l'allenatore o chi disegna comunque le strategie sia a livello offensivo che difensivo. Ha abbondanza Spalletti perché può variare, può giocare con due punte, può giocare con due trequartisti, può giocare con due ali e una punta, può giocare con due ali e due punte in certe partite. La rosa è stata costruita bene, sinceramente io vedo coerenza nella costruzione della rosa della Juve. E questo è merito del duo Carnevali Massara, che hanno lavorato bene, con pochi soldi, però sono andati comunque su hanno centrato gli obiettivi che si erano prefissati. Alibegovic comunque lo voleva mezza Europa, Colomouani l'hanno fatto tornare perché conosce la casa, Voltemare è un calciatore di qualità, Nico ha deciso di non venderlo. È arrivato Pape Matar, è arrivato Lucumi. Cioè, la Juve per non avere soldi comunque ha fatto un mercato da 70 milioni, Enzo.
1: No, certo.
0: Dunque, secondo me si è mossa bene. Adesso aspettiamo novembre o aspettiamo Natale. Aspettiamo Natale prima di capire bene le potenzialità e dove può arrivare questa squadra. Perché comunque la concorrenza quest'anno in Serie A, secondo me, si è alzata.
1: Ah sì, sicuramente. A proposito di questo, a proposito di Serie A, domani c'è la super sfida tra Roma e Inter, quindi da una parte l'entusiasmo, la forza, la quadratura del cerchio trovata da Gasperini con la sua Roma, dall'altra parte la struttura, l'esperienza, la solidità, al netto di qualche difficoltà difensiva, ma di una grande capacità di reazione dell'Inter. Che partita ti aspetti?
0: Sono curioso di. Beh, l'Inter la conosciamo. Io sono curioso di vedere la Roma domani più che l'Inter. L'Inter sappiamo che partita farà. È una squadra che va in Serie A, domina in tutti i campi. Voglio vedere se riesce a rimanere concentrata durante i 90 minuti e voglio capire come la Roma proverà a fare scacco matto a Chivu. Ultimamente, comunque, l'Inter ha dato tanti dispiaceri alla Roma. All'Olimpico mi sembra di aver letto ieri che sono 10 anni che la Roma non vince una partita contro l'Inter in casa nel
1: Poi soprattutto
0: 2016
1: Gasperini non ha una buona tradizione con l'Inter.
0: e l'Inter e Gasperini hanno una mala eh sì. Dunque sono tutte cose fatte per poter essere stravolte e la Roma arriva in un gran momento, è un gran test per la Roma per capire bene anche contro una rivale di un certo livello, cosa possa fare, come possa giocare, che partita preparerà Gasperini. Io voglio capire un po' se sarà la solita Roma, se cambierà qualcosa per poter dar fastidio all'Inter, se concederà il possesso palla abbassando un po' il baricentro. Vedremo, capiremo anche la maturità di questa Roma, anche nella gestione delle fasi di gioco, sapere anche soffrire, perché l'Inter ti mette nei tuoi ultimi 30 metri, e vedere anche che struttura difensiva presenterà Gasperini, perché Balerdi comunque è entrato bene nel mondo Roma, e forse giocherà titolare domani. Vedremo, però sì, dai, un gran match, domani è un gran match tra le due squadre, secondo me, con il Como, che sono partite più forti in Serie A.
1: Sono veramente curioso di vedere questa super sfida, ma la racconteremo insieme. Grazie a Len, un grande abbraccio.
0: Ciao Enzo, ciao ciao.
1: Allora, detto questo, siamo pronti a lasciare spazio a Maracanà e con tutti gli approfondimenti. Voi godetevi questo weekend di campionato e ci ritroveremo lunedì per analizzarlo. Grazie ad Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: E grazie a tutti quanti voi, a lunedì, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto spazio al campionato perché sono in programma partite molto interessanti, molto importanti, su tutte quella in programma domani tra Roma e Inter. Non è decisiva per lo scudetto, però chi vince può assumere comunque un vantaggio psicologico importante per l'immediato futuro. Ne parliamo insieme naturalmente anche a tanti altri argomenti, insieme ad Andrea Manzo che è in collegamento con noi. Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Partiamo parlando del Milan, una delle tue ex squadre, reduce da questa sconfitta abbastanza clamorosa con il Benfica, anche per il modo in cui è arrivata, insomma un Milan che non ha saputo offrire praticamente niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista della pericolosità. Te l'aspettavi un Milan a questi livelli in Europa?
1: Onestamente no, non mi trovavo, il Milan non lo vedevo, non mi sembrava veramente una squadra in quelle condizioni, però sto vedendo che Amorim non ha delle idee molto chiare, ha cambiato tanti giocatori e non ha ancora una base su chi lavorare per poi aggiungere gli altri. Quindi credo che in questo momento qua il Milan è molto in confusione, anche perché tutti questi trequartisti, questi giocatori offensivi non hanno ancora probabilmente, non riescono ancora a interpretare il gioco che vuole Amorim, ecco, e quindi diventa difficile.
0: Ieri c'è stato un confronto tra Cardinale e Amorim, naturalmente il tecnico del Milan non è a rischio, però è evidente che adesso i risultati iniziano ad essere molto importanti e quello che ha colpito sono state alcune dichiarazioni nel dopogara della sconfitta con il Benfica quando ha sottolineato Amorim che probabilmente la rosa non è così adatta, o comunque una parte della rosa non è così adatta alle sue idee di calcio.
1: Ultimamente sento molti allenatori che partono, va tutto bene, poi le prime difficoltà escono con queste dichiarazioni. Credo che queste cose qua andrebbero fatte molto prima, andrebbero fatte nel momento in cui vengono fatti gli acquisti e dovrebbero avere le idee chiare. È logico che nel Milan a oggi manca un direttore sportivo che riesca a essere il filtro per portare i giocatori che un allenatore vuole, per portare quello che onestamente manca. Cioè il Milan oggi è Amorim e Cardinale, e quindi diventa molto difficile, non c'è nessuna persona che riesce a trovare i giocatori adatti per il gioco di Amorim, quindi lo deve fare lui stesso. E probabilmente le conoscenze non sono a 360 gradi come potrebbero essere quelle che ha un direttore sportivo o un addetto ai lavori per quelle competenze.
0: E insomma, si torna a parlare di problemi di società, problemi di mancanza, in qualche caso, di competenza.
1: Ma io l'ho sempre detto che da quando hanno tolto Maldini, e lo continuerò a dire, ma non perché Maldini sapeva quello che faceva, conosceva il Milan, conosce il Milan e ha fatto degli ottimi acquisti, avrà fatto anche lui qualche sbaglio, ma è normale, chi non lavora non sbaglia. A oggi invece c'è molta confusione, ma questo mi sembra di vedere il Milan, speriamo che non lo sia, ma il Milan di Fonseca. Quindi mi sembra un po' qualche partita dove veramente vedi delle cose bellissime e strabilianti, però nel complesso manca qualcosa. Hai un giocatore che ti crea il gioco e tutto, che è Modric, però non puoi farlo giocare in un certo modo, quindi devi anche te essere bravo ad adattarti ai giocatori che hai, visto che hai approvato le scelte.
0: Domenica sera c'è Milan-Lecce, una partita sulla carta certamente più che abbordabile per i rossoneri, però pur sempre da prendere con le molle, no? Perché poi non dovesse arrivare la vittoria, è chiaro che divamperebbero le polemiche.
1: Ma io penso che tutte le partite siano difficili. L'anno scorso con il Cagliari sembrava una partita facile per entrare in Champions, invece poi rivelato una partita che poi ha fatto il patatrac del Milan, tutti via e tutto si ripartiva da zero, dall'anno zero. Io credo che tutte le partite vanno prese con rispetto. Il Lecce è una squadra che sta giocando bene, ha avuto le prime due partite dove non era sicuramente il Lecce che ha giocato domenica scorsa, perché questo lo aveva anche dichiarato Di Francesco. Oggi invece mi sembra una squadra che abbia ritrovato un po' di entusiasmo e anche di voglia di mettersi in discussione. E questo non lo so, il Milan deve veramente andare col coltello tra i denti, giocare una partita, oltre di cercare di far gioco, ma anche di giocarla con la determinazione giusta, la cattiveria giusta.
0: Senti, domani c'è Roma-Inter, partita attesissima. Queste due squadre che sembrano essere le vere candidate per lo scudetto. Cosa ne pensi? Non c'è un terzo incomodo, almeno in questo momento la sensazione è questa.
1: Ma allora, le due squadre ad oggi sì, sono loro, però il Como non lo escluderei. Io ho visto qualche partita del Como e vedo che hanno le idee chiare. I giocatori, quando entrano, anche chi è arrivato nuovo, entra in un meccanismo collaudato, riescono a fare quello che credo che il mister gli chieda, perché comunque sicuramente Fabregas quelle indicazioni gliele dà. Ed è una mina vagante. Se riesce a mantenere questo entusiasmo, questo modo di giocare e tutto, non può essere una sorpresa. Abbiamo visto anni addietro il Verona, la Sampdoria, abbiamo visto squadre che hanno fatto dei campionati che non partivano sicuramente non favoriti, e poi alla fine portare a casa il risultato. Certo che la Roma e l'Inter sono due, cioè l'Inter è una corazzata impressionante, giocatori doppioni di livello a tutti i ruoli, e sappiamo benissimo che ha dei giocatori che fanno la differenza, ma proprio sotto l'aspetto anche caratteriale. La Roma, Gasperini sta plasmando la Roma come vuole lui. E ha trovato dei giocatori che non pensava di avere nel contesto della rosa e sta facendo veramente molto bene. La cosa più bella, e mi auguro per lui che lo sia, è il continuare Dybala a essere quello che è in questo momento.
0: Ecco, per quanto riguarda il Como, visto che lo citavi, bisognerà capire alla lunga quanto inciderà l'impegno in Champions, insomma, quanto perderà, se perderà qualcosa, progressivamente in campionato in termini di punti.
1: Ma forse gli darà un po' fastidio, però io vedo una cosa ad oggi. Questo probabilmente poi vedremo quando le energie saranno meno per altri motivi. Però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, cioè i giocatori giocano, si divertono, sono in campo e si divertono. Loro fanno qualsiasi cosa con la giusta scelta, la giusta voglia, e alla fine vedi che è una squadra, si diverte, chiunque gioca, chiunque entra, chi c'è in campo in quel momento. Questa è una cosa positiva, ripeto. Abbiamo visto squadre a volte vincere il campionato che, proprio per questo tipo di entusiasmo, erano squadre.
0: Senti,
1: Quello
0: e
1: che
0: comunque.
1: oggi.
0: Sì, prego,
1: Dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, quello che oggi il Milan non mi sembra.
0: prego.
1: Non è
0: C'è
1: una
0: dubbio.
1: squadra, è un gruppo di giocatori, ma non è una squadra.
0: E tornando a Roma-Inter, dove si deciderà questa partita, secondo te?
1: Ma io credo, capire se la Roma vuol giocare molto alto, andarli a prendere. Abbiamo visto che con il Real Madrid, quando sono stati pressati in certe situazioni, l'Inter ha avuto qualche difficoltà. Certo che però lasci campo scoperto, e l'Inter a campo scoperto diventa devastante, perché ha dei giocatori che hanno gamba, si propongono in verticale, Chivo li fa giocare molto bene, si propongono in verticale coi tempi giusti, e questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Non dimentichiamo che l'Atalanta di Gasperini contro l'Inter ha sofferto e ha perso spesso, mi sembra. Non vorrei sbagliare con i dati, però mi sembra che abbia Gasperini abbia perso spesso con l'Inter, con l'Atalanta.
0: Meglio Malen o Lautaro?
1: Dammeli tutti e due. No, scherzi. Cioè, Lautaro sappiamo che è un trainatore, uno di... che la squadra a volte se la porta sulle spalle, li fa diventare tutti aggressivi come lui, perché veramente è il principale artefice di questa Inter. L'altro giocatore è un giocatore che l'hanno pescato, un giocatore che ad ogni palla mette in difficoltà le difese e fa gol. Io dico la verità, hanno caratteristiche diverse, però averli in squadra vuol dire partire in vantaggio, perché comunque segnano spesso, se non sempre.
0: La Fiorentina, domenica la sfida all'ora di pranzo con il Napoli, è una squadra, quella viola, che sembra essere ripartita dopo l'avvio horror.
1: Ma la Fiorentina l'ha ripresa un allenatore che conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori perché ne sono stati cambiati parecchi, però conosce l'ambiente, conosce quello che deve dare. I giocatori penso che rispettino quello che lui in questo momento qua propone, perché è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito anche a trasmettere qualcosa di positivo. È logico che va a Napoli in un contesto non facile, però c'è un po' di entusiasmo e è tornato, e questo potrebbe essere a favore della Fiorentina, perché comunque i giocatori di qualità li ha. Sono giovani, è vero, sono nuovi, è vero, ma hanno qualità, quindi questo potrebbe essere un po' la svolta, anche se dovesse essere, e che mi auguro di no, una partita che va male, l'importante è che la prestazione sia di quelle che danno credibilità al lavoro che si sta facendo.
0: Da ex viola firmeresti per un pareggio oppure te la giocheresti comunque per vincere? Insomma, non lasceresti niente di intentato, ecco.
1: Ma io la giocherei, onestamente la giocherei, perché, ripeto, ci sono dei giocatori all'interno della Fiorentina che hanno qualità importanti e possono mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Quindi io la giocherei veramente. Poi è logico, nell'arco dei 90 minuti, se mi trovo 2-2 al 90esimo, non farei certo quello che ha fatto la Juventus
0: Certo.
1: domenica scorsa. Farei, magari direi in quel momento là, stiamo lì, vediamo un attimino, stiamo alti di qualche metro, ma non andiamo sicuramente tutti all'arrembaggio.
0: Mastantuono ti ha sorpreso e soprattutto ti chiedo se ti ricorda qualcuno in particolare.
1: Ma allora, sorpreso no, perché ne avevo sentito parlare, non l'avevo mai visto all'opera così. Ha dei colpi, adesso passati, mi pare che per me uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto è Roberto Baggio, però ha fatto dei colpi che sono similari, in quella rapidità, in quel modo. Roberto Baggio si spaziava a destra, a sinistra, senza problemi, con una facilità. Lui magari un po' più legato a una posizione di campo, però è un buon giocatore. È un buon giocatore. Diciamo che ha delle movenze di Baggio. Non sarà Baggio, ecco, però, ecco, questo dobbiamo dirlo.
0: Senti, domenica c'è anche in programma Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante. Juventus che ha vinto in Europa League nettamente, però ecco, deve ripartire in campionato dopo la sconfitta incredibile con il Sassuolo.
1: Ma la Juventus in Europa ha fatto bene, quindi ha preso un po' di morale. Io ho visto, è vero che la squadra non era, però è sempre difficile fare il risultato come l'ha fatto. L'Atalanta è in un momento di transizione che probabilmente porta degli scompensi ai giocatori, perché erano abituati in un certo modo, avevano proprio le idee chiare su quello che facevano, e Sarri sappiamo che ha bisogno di tempo per plasmare la squadra. E la Juventus comunque ha molti assenti, non è una partita facile per ambedue. Lì per me giocherà proprio la l'attacco, e in questo momento qua l'Atalanta la vedo con gli attaccanti più performanti, potrebbero essere molto più decisivi rispetto a quello che possono essere quelle della Juventus. Però sappiamo che Spalletti riesce a trovare sempre delle escamotage che far sì che la squadra poi ne traga dei vantaggi. Ricordiamoci Totti, falso 9, che poi è diventato un'arma che quell'anno la Roma giocò tutto l'anno e giocò benissimo.
0: Insomma, è una bella sfida anche dal punto di vista tattico tra gli allenatori, tra Spalletti e
1: Esatto.
0: Sarri.
1: Sì, beh, ma sono due allenatori che conoscono il gioco, conoscono il calcio. Sarri ha le sue idee, Spalletti altrettanto. Riescono anche, mentre Sarri è un po' più radicato al suo 4-3-3, Spalletti riesce a essere anche un po' più camaleontico e trova a volte delle soluzioni, ripeto, delle soluzioni veramente interessanti che poi dopo portano dei frutti importanti alla squadra.
0: Una sfida in salsa toscana, quella tra Spalletti e Sarri.
1: Esatto. No, sì, nelle zone. Uno dov'è? Uno è di.
0: Spalletti è di
1: No,
0: Certaldo, mentre Sarri è vicino del Valdarno, diciamo, delle
1: Ah, ok,
0: zone del
1: vai. Ma
0: Valdarno.
1: sono vicini allora, non è che
0: Sì, non
1: sono
0: sono
1: vicini.
0: lontanissimi, no, non sono lontanissimi, è vero, è vero.
1: Esatto.
0: Va bene Andrea, vedremo cosa succederà. Grazie per il tuo
1: Grazie a
0: contributo. Alla
1: te.
0: prossima. Dopo
1: Grazie Lorenzo, ciao a tutti, buona serata, arrivederci a tutti.
0: questa chiacchierata con Andrea Manzo, parliamo anche del Venezia perché domani la squadra lagunare è attesa da una partita molto molto delicata contro la Lazio. Si parla anche di uno stroppa in bilico in caso di risultato negativo. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Venezia, Daniele Najar.
2: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia e lo fa in una sfida complicata, come quella contro la Lazio e in una situazione di emergenza almeno per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Davanti a Stankovic, infatti, viste le assenze, l'allenatore chiederà uno sforzo a Juan Jesus che sarà schierato per la prima volta dal primo minuto, nonostante il brasiliano sia ancora al lavoro per trovare la miglior condizione. Ci sarà poi Moreno, dirottato sul centro-sinistra con Shintian, a completare il reparto. Assente anche Apps. Sulla sinistra al suo posto giocherà Sagrado con Eino sulla fascia opposta. Tante le assenze anche a centrocampo, pesanti come quelle di Busio, Basic e Dagasso. Ci saranno quindi Kike Perez con Somma davanti alla difesa e Delgason a completare il reparto. Davanti confermati Yeboah e Adams. Il Venezia cerca i primi punti, cerca una scossa e Stroppa cerca una scossa perché un'altra sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva in queste prime 5 giornate, potrebbe costargli la panchina.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Mamma mia Stefano, siamo tornati, arrivano un sacco di messaggi. Ciao ragazzi, avete notato tutti gli attaccanti che sono stati cacciati da Milan e Juve hanno tutti segnato nelle nuove squadre. C'è Alberto che scrive questo. Poi per
2: Davide, ieri è il 2-0 all'Atletico.
1: Poi per carità, non torniamo sempre a Conte, il ritornello Conte, ritorna Conte in casa Juve. Conte sta, questa Juve qui non allenerà mai, ci scrive un altro ascoltatore. Rudy dice, vuoi vedere che adesso tutti tornano da mia parte sulla Juve, sui acquisti di squadra mediocre da sesto o settimo posto, però non capisco chi è che stava lontano da questa cosa. Sembra che tutti adesso abbiamo individuato il fenomeno Rudy. Allora, il regista Juve ce l'aveva ed era Fagioli, vedi anche qui spuntano le critiche al mercato. Va bene, ci fermiamo. C'è Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon lunedì.
3: Ciao ragazzi, ciao
2: Lorenzo.
1: Cari cani miei, siamo con due professori con noi oggi. C'è il professor Pino Capua, che saluto.
2: Grande Pino.
1: Pino. Ciao Pino.
4: Ciao Marco.
2: Un abbraccio.
4: Ciao a tutti,
2: un abbraccio.
4: Ciao Lorenzo.
1: E poi abbiamo anche il professor Dario Perugia. Ciao professore,
2: un abbraccio Dario, anche a te.
1: Guarda che squadra.
5: Buonasera, buongiorno, buonasera.
2: Buonasera, aspetta un
5: attimo. Saluto all'amico Pino.
1: Grande.
4: Carissimo Dario, carissimo, piacere sentirti.
1: Bene. Voglio ultimare il sondaggio che stavamo facendo prima con gli altri amici, così sento anche il vostro pensiero. Lorenzo, è già aria di crisi in casa Juve, sì o no? Troppo presto? Dobbiamo stare calmi? Che succede? Che indicazioni abbiamo da questa partita? Crisi?
6: No, allora crisi no. Perché comunque la Juve ha fatto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Poteva partire meglio? Assolutamente sì, però non c'è crisi. Parlando della Juve in generale, parlando degli attaccanti della Juve, è una crisi senza fine, mi verrebbe da dire. Perché insomma, Colomani è qualcosa di agghiacciante. Voltemade non è un bomber, e l'abbiamo visto ieri che dall'alto dei suoi 198 centimetri è riuscito a spedire fuori una palla da più o meno mezzo metro dalla porta di testa, e questo carro sul quale Spalletti è salito è un carro dove è rimasto solo, sta guidando con il niente dietro a lui, e secondo me dovrebbe già iniziare a pensare di scendere da questo carro, ma non
1: di abbandonarlo
6: davanti,
1: definitivamente.
6: Però. Come?
1: E chi mette là davanti se scende dal carro?
6: Ma può mettere Piccari in Pallomeni.
1: Ah, vabbè.
2: Ha ragione Lorenzo.
1: Ah, ho capito. Chiunque. Vabbè, ho capito.
5: No, ma io anche era una buona mezzala.
1: Perugia era una buona mezzala.
2: Io ho preso
1: un
2: abbaglio, caro Lorenzo, su Voltemade. Mi ha scioccato. Ieri la prestazione di Voltemade mi aspettavo molto di più, devo dire la verità.
1: Sì,
2: mio pupillo. E devo...
1: Quindi tu fai la crisi e più degli attaccanti, ma non della Juve, fa questa sottolineatura Lorenzo. Dice più la crisi degli attaccanti e non della Juve. Sentiamo professor Perugia che si è inserito, così prendiamo anche il suo pensiero. C'è aria di crisi?
5: Sì, non bisogna crocifiggere l'allenatore, però bisogna considerare anche le assenze, perché comunque sia mancavano troppi titolari per poter esprimere, secondo me, un giudizio definitivo su questa squadra, questo senza dubbio. Io credo che nessun allenatore, dal mio punto di vista, avrebbe fatto meglio ieri di Spalletti, anche se quegli ultimi 10 minuti, 5 minuti sono stati una cosa, dal mio punto di vista, impossibile da verificarsi per una squadra come la Juventus, insomma, questo senza dubbio. Prendere due gol, ma soprattutto l'ultimo in quelle situazioni, è proprio da un campionato tra scapoli ammogliati. Questo senza dubbio, questo bisogna dirlo.
1: Sì, veramente. La difesa proprio imbarazzante.
6: Ma poi ci viene a dire Spalletti, no, ma sono stato io a dire alla squadra di andare tutti all'attacco, ma cosa stai dicendo, caro Luciano Spalletti? Cioè, se poi a fine anno ti manca un punto per andare in Champions, te la ricordiamo noi questa partita che hai perso perché hai deciso di andare in otto in attacco?
1: Questa partita scellerata. Pino, tu che mi dici, professor Capua? Così abbiamo fatto
7: guarda,
1: il giro.
7: Ha detto tutto Dario, anche se in un primo momento aveva perdonato, poi alla fine giustamente ha detto tutto quello che abbiamo pensato noi, nel senso che la partita a scapoli ammogliati era più divertente. Cioè, i gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego. Perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti, E invece il Sassuolo è una bella squadra, attenzione, e il mio amico Aquilani la fa giocare anche molto bene, io lo seguo perché siamo amici, sì, e anche Catanzaro, sì, ha fatto benissimo, benissimo, è stato sfortunato nei play-out finali, nei play-off finali, però la Juve così è incomprensibile. Poi può darsi pure che quelli che mancavano gli facciano cambiare volto, un po' come è successo col Milan sabato, cioè mancavano due giocatori, sono entrati ed è cambiata la squadra. Può essere
5: il grande problema che Pino, che non so quando rientreranno, questo è il problema, nel senso che gran parte delle assenze, come ci siamo detti la scorsa settimana, purtroppo saranno molto prolungate, quindi correre ai ripari non sarà facile, questo senza dubbio. Ecco, scusami se ti ho interrotto, Pino.
7: No, ma non mi ha interrotto, è vero, cioè è quello che dovranno fare i nostri amici a Torino, il J Medical e tutto quello che comporta tutta la struttura medica della Juventus.
1: Vabbè, quindi diciamo così, una crisi che potrebbe aprirsi se si continua, sì, di questo
2: detto
1: passo.
2: Detto bene Dario, insomma, è presto però, perché insomma mancano tanti calciatori, però vabbè, insomma quella gestione della partita nel finale è stato più di una perplessità, insieme alla prestazione imprevedibile di Voltemade, come si pronuncia?
1: Voltemade. Vabbè, poi c'è Roberto che ci scrive: Spalletti all'attenuante di 6 infortunati fondamentali, non è come Amorim, vedi che ha Morere, Pulisic, Schiera e Stupignano, Luftuchik, l'anticalcio presuntuoso ed incompetente, una stilettata arriva dritta ad Amorim. Lorenzo sorride sotto i baffi, però possiamo dire che nel secondo tempo l'ha ripresa con quelle mosse Amorim. Io volevo chiedervi se è da quel secondo tempo che deve ripartire, che deve portare anche a delle scelte importanti. Oggi Bucchioni nel suo editoriale scrive che Modric è un problema per il Milan quest'anno con questo tipo
5: lui
1: di
5: riparte da questa Lui riparte da questa formazione, l'ha già detto contro il Benfica, quindi questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce. Rendiamoci conto che è venuto fuori che comunque il Stupignan era già stato ceduto al Benfica e lui ha bloccato la cessione. Questa è una cosa che mi meraviglia molto, perché comunque bastava vedere le prestazioni dell'altro anno. Loftus-Cheek secondo me già era un altro giocatore che l'altro anno quando ha giocato, perché poi è sempre affetto da qualche malanno, ma quello che secondo me è importante è che ha saputo dosare secondo me l'ingresso di giocatori, cioè ad esempio Pulisic ci ha detto che non era pronto, è entrato, quei 45 minuti li ha fatti secondo me
1: però,
5: in maniera...
1: Però Modric potrebbe essere un problema, sì o no? E poi voglio sentire anche Lorenzo.
5: Secondo me Modric è un problema per il gioco di Amorim, cioè andava molto bene per il gioco di Allegri, ma rallenta talmente tanto il gioco e non può correre 90 minuti e inseguire gli avversari come... Musa ha cambiato la partita ieri, diciamocelo, no?
1: È vero. Lorenzo, sei d'accordo?
6: Ma guarda, io sono convinto che se noi chiedessimo a tutti gli allenatori della Serie A, se noi dicessimo a tutti gli allenatori della Serie A che Modric c'è un problema, in tutti ti risponderebbero: vorrei averlo questo problema. È chiaro che non può avere, diciamo che secondo me un problema non è, diciamo che potrebbe non diventare e probabilmente non diventerà un non titolare del Milan. Però avere un Modric in rosa fa sempre la differenza.
1: No, ma io mi riferivo al problema di schierarlo dall'inizio, perché se poi già sta fuori, lo fai entrare in corsa e trovi una collocazione.
6: Dipenderà dalle partite. Cioè, se tu vai all'Olimpico con la Lazio.
5: Lorenzo, se devi gestire il risultato, è l'uomo giusto. Devi rincorrere come ieri.
1: Ecco, arriva pure Pino. Vai Pino, inserisci.
7: Fammi inserire un attimo. Allora, il Milan è quello del secondo tempo di sabato e non si può discutere. È chiaro che in quella
2: non c'era
1: Loftus-Cheek.
2: Sì, ma non abbiamo queste certezze, dai.
5: Beh, però confermati, Stefano.
2: E allora si può dire alla Lazio non era quella del primo tempo. Che... È stata una partita, un tempo l'ha fatta il Milan, un tempo l'ha fatta la Lazio, è uscito fuori
5: sì,
2: un gol.
5: Però, però le Stefano Moreira, Moreira è un giocatore...
2: Moreira è straordinario, secondo
5: se
2: me.
5: Se lui l'avesse visto giocare, giocava meglio. Cioè c'è questa fissazione non del piede inverso, no? del piede invertito. Il Milan ha già due o tre quartisti che giocano con piede invertito. Io non vedo la necessità di giocare sulle fasce, anche là con il piede invertito per forza. Cioè Moreira ha sempre giocato a sinistra.
2: No, ha giocato anche a destra in carriera.
5: Sì, però l'abbiamo visto a Torino, però Stefano.
1: Però cioè, d'accordo con Roberto che quando ha schierato dall'inizio Stupiniano e Luftucic titolare, insomma, voglio dire, dopo ha cambiato la squadra completamente.
2: Però
1: ragazzi,
2: insomma, sto a morire, lasciamolo lavorare, vediamo un attimo. Che
1: ha combina. Più margini della Juve questo Milan, secondo te, Stefano?
2: Non
1: me lo sai dire ancora. Sei titubante.
2: Aspetto lo scontro tra titani, tra Luciano Spalletti e Maurizio Nesarri.
1: Tu da lì vuoi capire.
2: Lì, mamma mia, qualcuno si brucia.
1: Pino, tu che ne pensi? E così andiamo anche un pensiero sulla Lazio, tempo. Perché ha fatto un primo tempo che sembrava altro che la Lazio di Sarri, lasciatemelo dire.
7: Mi stropicciavo gli occhi sabato sera quando ho visto un primo tempo straordinario con dei giocatori bravissimi, con dei giocatori che comunque hanno saputo applicare bene gli schemi di Rino Gattuso, perché non è un caso che la Lazio abbia giocato così, abbia giocato quel primo tempo.
1: Ma più bella di quella di Sarri l'anno scorso in partenza, che c'aveva tutti i giocatori prima della cessione del mercato.
7: Ma non voglio fare paragoni.
1: E come non li facciamo? I paragoni facciamoli.
2: Sì, però perdonami Pino, se non c'è stava Sarri, se ci fosse stato Sarri sarebbe finito il mondo là, no? Tutti quanti a pensare senza Sarri come si fa avanti.
5: Posso fare una domanda?
1: Aspetta un attimo, dai, fai finire che Pino stava dicendo.
7: Dicevo l'anno scorso in alcune partite mi addormentavo, quel tic e toc che durava ore, francamente era
1: è vero, questa era più in verticale, rapida, aggressiva, subito.
7: Bisogna
1: dirlo.
7: Un'altra cosa, mettendo in più un Frattesi che secondo me è un giocatore che alza il livello, comunque alza il livello, quindi sarà secondo me un punto di forza di Roberto Mancini nella nazionale nuova, perché Frattesi è veramente un'altra categoria.
2: Ma scusami Pino, però lo scorso anno dicevi anche che senza Sarri, se ci fosse stato Sarri, la Lazio sarebbe stata dodicesima.
7: Ma era un'altra cosa, Stefano, era una
2: no, ma tutti
7: diretta.
2: Quanti i laziali dicevano questo, senza Sarri ha fatto un miracolo, la maggior parte dei tifosi della Lazio dicevano Sarri, grazie, ha fatto un miracolo lavorare qui, non ci sta la gente allo stadio, è arrivato Gattuso, pronti via, prima in classifica.
7: Sono curioso che ci sarà.
2: Poi vedremo quanto
7: la finale... Quanto non resisterà. Ci stiamo dimenticando che a dicembre ci sarà la finale di Supercoppa italiana dove gioca la Lazio. E io penso e spero che sarà una bella partita divertente tra Lazio e Inter, perché non si sa ancora né quando né dove si
2: tu
7: giocherà.
2: Tu dici che può alzare un trofeo?
7: No, alzare
1: state
7: non
1: buoni.
7: Lo so, ma comunque giocarsela secondo me rispetto all'anno scorso con questa squadra e questi giocatori, calcola che ce ne manca qualcuno a quella squadra di ieri e di sabato, quindi manca Rovella, manca un centravanti che bisogna vedere se Pinamonti sarà
1: un centravanti nel primo tempo.
2: Dario, cosa volevi dire?
5: Poi la mia domanda è a Pino e a Stefano. A questo punto stiamo sicuramente saltando il primo tempo della Lazio, però la Lazio nel secondo tempo non ha giocato. Allora, è attribuibile questo, secondo voi, a un calo fisico della Lazio che secondo me ha spinto troppo nel primo tempo o ai cambi nel Milan che si è trasformato completamente nel secondo tempo?
1: Dai, faccio rispondere a tutti
2: un
1: a questa domanda.
2: Un po' l'uno,
1: un po' l'altro, dice Stefano. Lorenzo, te? Questa differenza?
6: Sì, sono d'accordo. Cioè la Lazio non è rientrata bene, bisogna dirlo, perché insomma dopo un primo tempo del genere è sembrata molto rilassata. Dall'altra parte Amorim ha fatto dei cambi che hanno cambiato la partita, scusate il gioco di parole, però è tutto un altro piglio, insomma tutta la squadra è entrata in un altro piglio e poi alla fine la Lazio ha rischiato di perderla.
1: È vero. Pino?
7: Sì, la poteva perdere la partita a quel punto, però c'è stato un calo fisico e c'è stato soprattutto l'innesso di questi due giocatori che hanno cambiato totalmente la velocità di gioco del Milan e quindi i cambi buoni hanno fatto meglio dei cambi meno buoni che ha fatto Gattuso.
1: Decisamente, decisamente. Poi vediamo poi le scelte di Amorim. Per esempio, qualcuno ci scrive: nel secondo tempo della Lazio si è visto il grande problema di Frattesi, un giocatore top quando c'è da andare all'arrembaggio, ma non in grado di gestire il quando si abbassano i ritmi.
4: Non esageriamo.
1: Vabbè, comunque, Stefano.
2: Lazio manca Roella, Gataldi, Rebasciro. Cioè, sta facendo un gran campionato.
1: Però io
2: una
1: a me
2: gran
1: non mi piace mai
2: fatto,
1: parlare delle assenze. Secondo me.
2: Ho capito,
1: ha fatto,
2: però ti servirà.
1: Meglio,
2: ma ti servono anche gli uomini, cioè, le opzioni, le scelte che può fare un allenatore.
4: Secondo me l'errore, posso dire l'errore che ha fatto Gattuso, quello di sostituire Taylor con Gudmundsson, che non è una mezzala. Gudmundsson è un giocatore diverso.
1: Lo so, però lui lo sta vedendo così in questo momento. Lo sta vedendo così. Sentite, prima di salutare Lorenzo. È bastato Vanoli per rimettere tutto a posto, no? Ma dico, ci siamo resi conto qui.
2: Ma c'era Firenze che metteva in discussione il talento di Mastantuono. Adesso sai che l'hanno sfebbrato tutti a Firenze. C'è stata una bella sfebrata.
6: Chi lo toglieva al 45esimo?
1: Chi lo toglieva al 45esimo? È vero.
2: Hai capito? Sì.
6: Quindi non è che ora va bene Vanoli. Io ci credo poco che un allenatore in 5 giorni riesca a far fare un cambiamento del genere alla squadra, anche perché comunque si sono viste tante cose ancora da migliorare. La fase difensiva è inesistente, la Fiorentina giocava contro il Venezia e non contro il Real Madrid, e soprattutto Mastantuono ha fatto il primo gol al 12° tiro in porta della sua breve carriera fino a questo momento alla Fiorentina. Gli altri 11 prima, uno è andato sul palo, uno gli aveva fatto il miracolo il portiere del Torino, quindi e poi
2: Frosinone
6: è
2: pure.
6: Chiaro, no, che vai sotto, poi hai un giocatore del genere che ti in un minuto ti fa due gol e poi la trovi anche la carica, no,
5: diamo il merito all'allenatore grosso, l'ha fatta grossa adesso, scusate il gioco di parole, per le decisioni che sono venute fuori.
6: No, ma io, insomma, guarda, io dico diamo i demeriti.
2: Ma questo
6: c'ha
2: 19 anni, Dario, 19 anni e qualche giorno.
1: Chi?
2: Mastantuono.
1: Forte,
2: ma ragazzi.
1: Ragazzi,
2: ma 19 anni.
1: È proprio forte questo. Poi non si capisce nemmeno.
5: Ma diamo anche il merito all'allenatore che, come è arrivato, ha cambiato un ambiente che evidentemente era tossico, perché dalle dichiarazioni
1: ma
5: che sono venute fuori
1: nessuno
5: di grosso.
1: È vero.
6: Guarda, io però sono più sul... Allora, guarda, per me Vanoli, soprattutto l'anno scorso a Firenze, ha fatto una grandissima cosa che non era assolutamente scontata. Ma in questo caso qui, più dei meriti di Vanoli, bisognerebbe parlare dei demeriti di Grosso. Perché Grosso aveva fatto un disastro. Cioè, si torna lì, ora Vanoli o chi per lui, qualsiasi allenatore fosse arrivato, secondo me... soprattutto all'inizio, alla prima partita, avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, perché la squadra non voleva più Grosso. Cioè, la squadra
5: Lorenzo conosce l'ambiente, lui è anche importante questo. Secondo me la scelta di Vanoli non è stata casuale. Un allenatore che dice non me la sento più di allenare questa squadra e volete che i giocatori non ne risentano.
2: Ma anche le dichiarazioni Lorenzo, di Fagioli rappresentano un po' il mood dello spogliatoio. Cioè, nel momento in cui a fine partita Fagioli molto serenamente dice adesso corriamo tutti, ci diamo a ma prima no, eravamo slegati.
1: Eravamo slegati.
2: Questa non è una denuncia abbastanza importante.
1: È stato
2: da parte
1: un grosso guaio, non c'è niente da fare. Un grosso guaio. Adesso si riparte assolutamente.
2: Ci sarà il Napoli di Allegri.
1: Pino, mi manca la tua cosa e poi ci faccio fare c'ho una domanda proprio velocissima e vi saluto. Pino.
4: Ma sulla Fiorentina?
1: Vuoi dire qualcosa?
4: Posso dire che non mi aspettavo che Grosso facesse così male, sinceramente. Grosso era comunque accreditato per essere uno degli allenatori più in vista degli ultimi tempi. Invece, evidentemente, Firenze è un clima strano, è un clima evidentemente tossico, come avete detto voi, e ci vuole quello giusto. Vanoli, che è abituato, probabilmente riesce a digerirlo bene.
1: Va bene, e mi fermo così. Pino, è ripartito il Napoli, sì o no?
4: Sì. Secondo me sì.
1: È ripartito il Napoli di Cortomuso, professor Perugia, sì o no?
5: Beh, io non posso modificare quello che ho già detto in un'altra trasmissione televisiva o radiofonica, non vi faccio concorrenza.
1: Meno male.
5: Secondo me Allegri non mangerà, non dico il panettone, ma l'uovo di Pasqua. Secondo me Allegri verrà.
2: Vabbè, ma gli ha dato fino a marzo. Lady di marzo.
1: Addirittura.
2: Ecco,
1: Stefano, poi non ci torniamo. È ripartito sì o no?
2: Deciderà il Franchi, Firenze, la Fiorentina, Vanoli, Mastantuono.
1: Hai capito?
2: Esame clamoroso. Allora, esame clamoroso. Mezzogiorno di fuoco.
1: Senti che roba. Lorenzo, è ripartito il Napoli sì o no?
6: Sono d'accordo con Stefano, sottoscrivo tutto. Bisogna vedere se è ripartito il Napoli contro la Fiorentina, si vedrà, e se è ripartita la Fiorentina, si vedrà se contro il Napoli. Io credo sarà una partita fondamentale per tutte e due.
1: Va bene. Saluto e ringrazio il professor Dario Perugia.
2: Ciao,
1: grazie
2: Dario,
1: professore,
2: un abbraccio.
1: A presto,
2: alla
1: prestissimo. Grazie anche al professor Pino Capua.
2: Ciao Pino.
3: Ciao a tutti, ciao Dario, ciao.
1: Lorenzo, ti saluto così, questa settimana a due punti.
2: Io zero.
1: Zero in pallomeni, è vero?
2: Al palo.
1: Due punti. Poi ho fatto un conteggio anche su chi ha fatto...
2: Tu tre.
1: Io tre. Su chi ha fatto più volte risultato pieno in queste
2: Bonanni.
1: Quattro giornate, cioè Piccari, Bonanni, Braglia, Orlando e in pallomeni. Hai capito? Orlando ha preso il 2-2 di Lazio-Milan, ragazzi. Orlando.
2: Sei reduce dalla MotoGP a Misano, quindi
1: sì,
2: tu puoi dire che vince. Poi alla fine
1: bisogna fare i piazzamenti.
2: Devi vincere i Gran Premi.
1: Devi vincere i Gran Premi, capito? Di Benedetto uno insieme a Ceccarini. No, gli unici due che hanno fatto un
2: Ma adesso chi ha preso? Tu hai ripreso 1-0 Cortomuso.
1: Io ho preso Cortomuso.
2: E Bonanni che ha preso? 2-2 del Lazio-Milan.
1: Bonanni ha preso Napoli-Bologna pure lui.
2: 1-0
1: secco.
2: Tu invece Lorenzo che cosa ha fatto?
1: Lorenzo ha preso il pareggio di Genoa Frosinone ma non il risultato esatto, la vittoria del Napoli ma non il risultato esatto.
2: È vero. Io zero.
1: Però insomma ha mosso la classifica che vede al comando Bonanni 13 punti, Braglia, Garbo 11, Impallomeni 10, Di Benedetto 9 con Orlando, Piccari 8, Ceccarini e De Paola 5.
6: Vabbè, ma guarda, tutta la Piccari League.
1: Sì, vabbè. Ciao Lorenzo, a domani.
2: Ciao Lorenzo.
1: Bello carico
2: ciao,
1: come
2: ragazzi.
1: Sempre. Ciao Lorenzo, a domani. Break per noi.
0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati, caro Stefano, di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã.
2: Eccoci qui.
1: C'è
2: ciao
1: un messaggio
2: Marco,
1: che così lo leggo subito, lo lancio, lo si commenti te, lo facciamo commentare anche in chi interviene, perché questo nostro amico tifosissimo della Juve scrive: Alia Begovic, 18 anni, più forte di Mastantuono. Scrive Mastrantonio, ha sbagliato. Mastantuono, lui lo ritiene più forte del giocatore della Fiorentina. E poi ci dice che siamo chiacchieroni. Beh, questo facciamo, dobbiamo chiacchierare. Insomma, che facciamo? Siamo muti. Radio non si sta muti fino a prova contraria. Se no, non è la radio.
2: No,
1: quindi,
2: però no.
1: Quindi si chiacchiera.
2: Senza offendere. No, chiacchieroni sembra che.
1: No, vabbè, chiacchieriamo.
2: Farima
1: tu che dici? Oni. Vuoi dare ragione, torto? E poi
2: no,
1: sentiamo,
2: io dico che Lebegovic è un grandissimo talento in prospettiva, come Mastantuono, tra l'altro non significa niente che adesso Mastantuono abbia segnato 3 gol, ma Lebegovic ieri ha giocato bene, secondo me è un ottimo talento, però non è che ci si può attendere da Lebegovic che possa risolvere i problemi di una Juventus che ha lasciato a desiderare su degli equilibri. Attenzione, cominciamo, non bocciamo la partita della Juve, io non me la sento Marco, perché ha sviluppato una fase offensiva ragguardevole, poi lo squilibrio finale è stato qualcosa di... Si è fatta prendere la gola, ecco. L'Acquolina, insomma, poteva vincere questa partita, probabilmente l'avrebbe potuta vincere se Voltemade avesse segnato di testa, però insomma non è successo. Poi dall'altra parte, quello che questa azione, questo cambio di Lorente che l'ha messa in mezzo, c'erano Breme e Douglas Luiz. Da rivedere il video, Douglas Luiz, io credo che Spalletti glielo faccia rivedere 100 volte. Adesso tu stai lì con l'acqua, l'ultimo secondo disponibile, ma come l'affronti Azic? Ma come l'affronti? Come ti presenti? Diceva Gasperi, ricordi nella famosa conferenza stampa?
1: Assolutamente.
2: Con quale
1: allora,
2: faccia di...
1: andiamo a
2: ma
1: dare
2: come ti presenti?
1: Il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao,
2: ciao Massimo.
1: Massimo.
8: Ciao Marco, Stefano, buongiorno a tutti.
1: Bene, poi anche da Radio Bianconera il nostro Alessandro Santarelli.
2: Ciao
1: Alessandro.
2: Ben
1: trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
8: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Massimo.
1: Ciao Ale. Ti sei calmato Ale?
8: Ma guarda, io ieri sera dopo 4 ore e mezzo, e che sera il colpo di tacco è durata 4 ore e mezzo, devo dire che ho trovato un popolo bianconero molto lucido. E non so se questo è segnale di rassegnazione, però, perché c'era rabbia sì, ma una rabbia lucida. Io ero abituato a una rabbia vera, verace, e non vorrei che questo fosse un po' di rassegnazione.
1: Allora aspetta che si unisce a noi anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato, ben trovato.
2: Ciao Michelangelo.
9: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
1: Ben trovato, arriviamo subito. Orlando, tu come risponderesti all'ascoltatore che ha detto che Jabegovic è più forte di Mastrantuono?
9: Posso rispondere prima io?
1: Vai, vai, vai, vai Ale.
9: Che Mastrantuono è un fenomeno, e si è visto. Jabegovic è un buon giocatore che può crescere, ma non di, ma siamo di fronte a un fenomeno e a un buon giocatore.
1: Bene, hai risposto tu, voglio sentire Orlando. Orlando.
10: Ma credo che Mastrantuono veda più la porta rispetto a Jabegovic, che comunque ha dimostrato di essere talentuoso anche lui. Forse l'argentino più concreto.
1: Mi sembra più pronto. Più pronto.
10: Sì, ma non per i tre gol di
1: no,
10: Venezia.
1: No,
10: perché
1: no,
10: Venezia,
1: no,
10: no. Ti dico la verità, Venezia, Fiorentino ok, ha vinto, ma Venezia ha giocato una partita nel senso tattico sbagliata. Mastrantuono prendeva la palla, era sempre libero. Questi giocatori non li devi attaccare, non permettergli di stoppare e fare quello che vogliono a 20 metri dalla porta.
1: Michelangelo, il tuo pensiero, così ho fatto il giro con tutti su questa riflessione del nostro amico.
11: No, il mio pensiero, sono due ottimi giocatori, adesso chiamare fenomeni, perché non mi dispiace, non voglio contraddire Alessandro,
1: ma
11: però
1: lo devi contraddire, c'è il problema.
9: Io sono innamorato di questo giocatore, dico la verità.
11: No, però se parliamo dei tre gol, diciamo che è stato aiutato non solo dalla squadra, come diceva Massimo, ma soprattutto anche dal portiere, perché insomma prendere quei gol lì, ne abbiamo presi di peggio, voglio dire, ne ho presi di peggio, però è stato molto aiutato sicuramente, però parliamo di uno l'ha comprato al Madrid, e il Real Madrid generalmente non compra delle sole, ma compra.
1: Certo, compra che Mourinho ha fatto un bel regalo giocatori al calcio italiano, Nico Pass e Mastrantuono. Direi bene, no?
11: Li fanno giocare e poi se li riprende.
1: Questo pure è vero, li facciamo, li svezziamo e poi dici adesso li riprendo tutte e due. Insomma, vabbè,
11: non è che bisogna giocare sempre con questi giocatori. Una squadra va formata con un equilibrio.
1: Assolutamente.
11: Se giochi con Mastrantuono, con Nico Paz, tutti, poi voglio vedere chi difende.
1: Senti, qui arriva addirittura Alessandro che ci scrive, un nostro ascoltatore al 331-8200213, che la Juve ormai è il Manchester United italiano e non ritornerà. Mamma mia, che è una catastrofe, insomma, così io direi un po'. La Juve ha fatto un mercato, a mio parere, inutile, così non parto più. Quindi critica il mercato. Posso chiedervi se dopo questa partita di ieri sera, che aria c'è intorno alla Juve, Michelangelo? Lo chiedo. C'è già un'aria preoccupante, guarda, un'aria di crisetta? Cioè, che c'è? Perché poi arriva l'Atalanta, mo c'è la Coppa e poi c'è la
2: scontro Sarri Spalletti.
1: Hai capito? Michelangelo?
11: No, io dico che insomma siamo alla terza partita, la quarta.
1: Ho capito, però.
11: E diventa complicato, cioè diventa complicato, certamente. Le vittorie aiutano, si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci non aiuta nessuno. Devono succedere tante cose, però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi sai,
1: però c'ha avuto pure il Sassuolo le occasioni,
11: sì, ma secondo me più la Juve. Però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere, soprattutto in quel modo. Sembra una squadra, dici sì, giochiamo tanto per giocare, ma alla fine i campionati si vincono non perdendo le partite. E mi sembra una Juve un po' scollata, un po'. Poi lo sai come la penso io, ti presenti con 10 stranieri, ne cambi 4, ne metti altri 4 stranieri, poi alla fine il campionato con solo stranieri non li vinci, non li vinci i campionati italiani con solo stranieri, e questo mi dispiace. La Juve non può giocare solo con il portiere italiano, e questo
1: ringrazio a Dio che ha preso il portiere, perché
11: ha preso un portiere italiano,
1: un paio di parate ieri sera
11: stava prendendo un altro portiere che secondo me è molto sopravvalutato, nonostante abbia vinto tanto, come Dibu Martinez. Insomma, poi si vede quello che sono questi portieri. E questo mi dispiace.
1: Il miglior acquisto del mercato è proprio Vicario in questo momento.
11: No, dico, io dico che mi dispiace vedere una Juventus con tutti solo stranieri.
1: Lo so. Infatti c'era un ascoltatore che sottolineava anche questa cosa prima.
11: Lo vedi in campo, si giocano così tanto... Cioè, non mi sembra una squadra quadrata.
1: Scollata, hai usato un termine scollata. Aspetta, voglio sentire anche Orlando, Alessandro e Stefano. Vai, Orlando. Non ti sento. Adesso sì, vai. Sì, vai.
12: No, dicevo, l'amico, ora il paragone col Manchester è pesante, nel senso che il Manchester spende 100 miliardi di sterline all'anno e non deve vincere, però in realtà poi dopo sta succedendo questo, perché torno sempre al solito discorso, Michelangelo giustamente diceva ci vuole degli italiani, hai costruito delle vittorie con una difesa di italiani, come è successo al Milan. Il periodo del Milan e la Juventus adesso non ha più quella forza di fare il mercato che avevano a volte. In più, secondo me, sta sbagliando tanto quando fa mercato. Pensare di tornare a vincere, di fare il mercato che avevano a volte. In più, secondo me, sta sbagliando tanto quando fa mercato. Pensare

0: colpe, che voleva andare a vincere la partita, però insomma secondo me non è giustificabile prendere
1: sono d'accordo. Un'altra cosa voglio dire, no, ma io
2: sì, poi sento Alessandro, vai.
1: Batto sul tasto sempre degli italiani e tutto, no? Una volta la Juve prendeva, aveva un appeal che gli italiani li prendeva, quelli forti. Io capisco che faccio due esempi, che Famasuli che è andato dal Catanzaro, è andato al Napoli, ma anche lo stesso Frattesi, no? Tu cerca di prendere questi giocatori, sono giocatori che sono forti, perché la Juve va a continuare a prendere questi, questi...
2: Chi non, sono vabbè, gli stranieri non so. Che non ti piacciono? Dimmi
3: ma
2: un nome.
3: Senti, Michelangelo, ti ha convinto.
1: Anche uno me ne piace.
3: Michelangelo, approfitto visto che hai fatto dei nomi. Ti ha convinto la prestazione di Voltemade?
2: Calli, moglie ha preso.
3: No, ho capito. Io lancio un tema all'interno.
1: Ok, voglio essere ancora. Voglio essere buono. No? Non voglio essere.
2: No, no, no, sì, cattivo. Lascia,
3: non ti ha impressionato.
1: Mi ha impressionato. Mi ha impressionato.
3: No, Michelangelo, dire... io ti ho fatto una domanda, poi puoi detto, rispondere, se no.
1: Mi ha impressionato perché è alto, cioè, ha sbagliato un gol di testa che insomma è... Vabbè, comunque
2: che tu lo facevi il gol di testa in fila.
1: No, io di testa sono andato una volta e ho fatto un gol, quindi se vado due volte
3: è sembrato un po' spaesato, a disagio, bisogna aspettare,
1: no,
3: bisogna attendere l'inserimento. Ulteriori miglioramenti. Diamogli
1: tempo,
3: beneficio.
1: La prima partita, i primi minuti, le prime volte che gioca in squadra. Per cui
3: Alessandro siamo è soddisfatto di Voltemade.
1: Più pazienti, però voglio dire. Ma comprate i giocatori italiani.
2: Vabbè, abbiamo capito, comprate gli italiani per
3: Alessandro, sei soddisfatto di Voltemade, di questo impatto italiano dell'uomo, l'uomone di Brema, insomma, visto che è un
4: io devo dire la verità, la partita di ieri mi ha scioccato. Sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni. Ricordo Haifa, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose. Però quella di ieri mi ha scioccato per come è arrivata. Cioè, ci sono stati dei frangenti in cui veramente il Sassuolo ci ha preso in giro. Due gol della Juve vengono con due palleggi ripetuti
2: in faccia,
4: e poi l'affondo centrale, roba da scuola calcio secondo me, e quindi mi ha scioccato, perché poi quando hai la fortuna, la bravura, mettetela voi come vi pare, di riagguantare una partita all'ultimo minuto e ti fai prendere il gol del 3-2 con Hadžić, parliamoci chiaro ragazzi, Hadžić per due volte non ha voluto far gol alla Juve, ok? Perché ha avuto due occasioni, una quella che dà il pallone al compagno palesemente in fuorigioco e lui se andava dritto arrivava davanti al portiere, la seconda in cui era solo davanti al portiere, ha temporeggiato e ha tirato e se l'ha fatto ribattere, la terza non poteva non far gol. Ma detto questo, una squadra, passatemi il termine, normale, come ha detto poi Vicario, fa il gol al 94, non prende mai quel gol al 95esimo. Quindi io sono scioccato da questa sconfitta, ma sono scioccato soprattutto dal fatto che Spalletti, sono 10 mesi che alla Juventus, ad oggi io non l'ho ancora visto. Mi preoccupano poi determinati atteggiamenti, perché la sceneggiata che fa ieri sera con l'inviato di Sky mi fa venire in mente tante altre cose, le dichiarazioni che fa non mi piacciono.
2: È a rischio
4: Marco, io sto dalla parte di Carnevali, che oggi ha fatto un intervento molto lucido.
2: A radio anch'io, sì.
4: Però qui siamo al 13 settembre, cioè il tifoso della Juve deve pensare a un'altra stagione simile? Io mi fido di Carnevali, mi fido di Massara.
2: Però tu mi sembra di capire, perdonami Ale, che un'aria di crisi la stai percependo.
4: Per me sì, la sconfitta di ieri è per me inaccettabile. C'è un allenatore che ti dice, l'ho detto io tutti avanti. Ho capito, ma puoi andare tutti avanti e lasciare scoperte in quella maniera lì? Oltretutto con una squadra che già in contropiede te l'ha colpito tre volte. La Juve perde a Sassuolo con 3 gol in contropiede. È inaccettabile. Per me, e chiudo, la sconfitta di ieri alla firma di Luciano Spalletti, dall'inizio alla fine.
3: Sai Marco, tu hai titolato Juve aria di crisi, no?
2: Una domanda ho fatto, la mia è una domanda. Punto, sì,
3: hai fatto bene, insomma, perché qui domanda. Non facciamo sentenze
2: assolutamente
3: ancora presto.
2: Domanda, solo domanda.
3: Però, quando è domenica...
2: Sì...
3: Arriva una squadra che fa dell'organizzazione difensiva un po' il fiore all'occhiello. Cioè, è vero che l'Atalanta ha perso con il Cagliari, io ho visto tutta la partita. L'Atalanta sta bene, Cioè, attenzione, che qui se con l'Atalanta, che facciamo? Che diciamo? Perché quello che dice Michelangelo sembra banale.

0: ma è la realtà. Cioè vincere aiuta a vincere. Tu, Juventus, la Juve fa fatica a vincere le partite. Mi segui?
1: Sì, sì.
0: Quindi se non batti l'Atalanta è difficile che tu possa ripartire. Poi ti vengono
1: il NEC prima,
0: i pensieri,
1: no?
0: Negativi.
1: Sembra. Giusto? Correggimi. C'è il NEC prima?
0: Sì, vabbè, il NEC. Ah. Sì, vabbè, ma capito, no. Ma qui campionato, se tu non batti l'Atalanta, NEC o non NEC, trick track, tu devi battere l'Atalanta. Cioè il NEC poi pure bere oppure pareggiare.
2: No, Stefano, il NEC è già una partita che ti guarda in faccia.
0: Lo so, Alessandro, però per non compromettere fatto, quella risalita tortuosa, molto difficoltosa che si preannuncia, perché poi scappano le altre, cioè l'altra si tarano su un punto, tre punti, la Juve deve già accorciare il passo e ce n'ha tante davanti, capisci? E quindi se tu non batti l'Atalanta, secondo me è vero, il NEC sono d'accordo, è importante, ma è molto più importante Juve-Atalanta e soprattutto questa fatica di vincere le partite. La Juve fa fatica a vincere le partite, Marco, ma poi, quello è un po' il problema.
2: Perdonami Stefano, è vero che siamo alla quarta giornata, tutto vero, tutto quello che vuoi, ma stasera la Juve sarà a 5 punti dall'Inter e 5 dalla Roma, ok?
0: Sono già tanti,
2: la Juve non deve vincere lo scudetto, ma non deve neppure
0: no, però tu altre. Devi vincere questa e la prossima dove va la Juve?
2: La Juve c'ha NEC, Atalanta
0: e poi c'è la Sosta
2: e poi te lo dico.
0: C'è Roma-Inter, tu devi battere l'Atalanta per andare alla Sosta a recuperare quello che puoi recuperare, quei 3-4 giocatori sui 9 che non hai, perché insomma adesso non dimentichiamoci che la Juve c'ha 9 giocatori in infermeria. Sì.
2: Allora però il bravo allenatore mi cambia qualcosa, Stefano, perché che
0: lui secondo me ieri ha voluto... Lui, io come ho detto prima, Alessandro, non so se siete d'accordo, l'analisi, lui si deve smarcare da questo blocco psicologico suo personale. Poi un allenatore, qui abbiamo Michelangelo che è stato un grande giocatore, ha vissuto spogliatori vincenti. Quando tu vedi l'allenatore che fa, magari, che ne so, l'intensità, noi abbiamo sempre parlato, no? Deve intercettare questa intensità. A me la fase offensiva della Juventus non mi è dispiaciuta ieri, però non puoi essere così squilibrato. E allora magari Spalletti, i suoi raffronti con i Fabbri, con i Gasperini, con i Chivu, cioè questo... questa competizione personale dell'allenatore che ti deve, io sono forte, ti faccio vedere quanto sono bravo. Ecco, ieri mi è sembrata un po' l'idea a Reggio Emilia, ti faccio vedere come ti vado a vincere la partita, quando tutti pensate che insomma non si possa fare, no? E secondo me sono più un personalismo di un allenatore che invece deve pensare a gestire un gruppo che non ha 9 giocatori a disposizione, che si deve inventare qualcosa sul piano, non tipo tattico, ma un'invenzione, un calciatore in questo momento che si possa accendere, 2-3 riferimenti. La Juve non ha 2-3 riferimenti in mezzo al campo. C'è anche lo stesso Bremer, che possiamo ritenerlo giocatore fondamentale, ma come esce su Bacolà? Allora qui abbiamo un allenatore, Rampulla, ma Douglas Luiz, io se fossi un allenatore, ti faccio rivedere quel video 100 volte, io sono sicuro adesso, senza far polemica, ma uno come Conte, Douglas Luiz lo sospende per 5 giorni.
2: Ma sono d'accordo.
0: Perché tu, no, guarda... tu c'hai un secondo a disposizione e hai un devi pensare che c'hai X, un punto me lo porta a casa. Tu non puoi affrontare nell'uno contro uno Azic dentro la rete. Andatevi a rivedere, l'ho vista 10 volte quella. Ma come ci si comporta lì, uno contro uno? Che tu, lui è destro, gli lascia lo spazio così, poi con la gamba che fa così.
1: No, 0-0,
0: ma dai.
1: 0-0.
3: Ma
1: come aspetta?
3: Come si fa in allenamento?
1: Chi è che voleva aggiungere, scusate?
2: No, io. Le fissazioni in questo momento di Spalletti che mi spaventano. Colomani, ragazzi, ma Colomani.
1: Ma io questo vi volevo chiedere. Deve scendere dal carro. Sì o no?
0: Vabbè, ma chi fa giocare davanti, ragazzi? Dai, cominciamo. Okay. Allora, ma c'ha Voltemade e Colomani, ma chi fa giocare davanti?
1: Fa giocare Voltemade, provalo dall'inizio.
0: Voltemade.
1: Ho capito, ragazzi, perché Colomani, tu hai attaccato Voltemade, Colomani?
0: Meglio Colomani di Voltemade. È entrato, sembrava, non lo so, che stesse nella...
2: Allora Stefano inventa l'October di qualcosa, cioè, Nico Gonzalez lo metti prima punta, ma Colomani in questo momento è dannoso per la Juventus e lui lo fa giocare perché ormai è uscito sulla cosa del carro e la Juve deve subire queste cose qua, onestamente no.
1: Michelangelo su Colomani, voglio sentire anche Orlando. La faccia tua è in programma.
4: È un vero problema perché effettivamente non puoi giocare così, devi cercare, diciate prima voi, deve trovare l'allenatore, deve trovare una soluzione che sia il falso 9 con Nico Gonzalez punta davanti, qualcosa deve trovare, ma in questo momento questi due, tutto il rispetto, sono impresentabili, perché se vuoi vincere le partite non puoi, qualcosa devi fare, non puoi essere lì giusto per metterti la maglia e stare lì davanti a fare chissà che cosa.
1: Orlando?
2: Ma con tutto il grande rispetto per i giocatori che posso avere, non sono da Juventus, questo è poco ma sicuro, e questo pesa anche nella loro testa, soprattutto a quella di Colomoni, perché Voltemeva è appena arrivato,
0: sì, è vero, no?
2: Non mi piace, però insomma diamogli tempo. Colomoni si vede che ha un problema adesso anche di testa, proprio sai quando ti prende l'attaccante, non segna, sente la responsabilità, perché no, anche lui non può essere così scarso. Il giocatore che giocava ai mondiali ce lo ricordiamo, non era...
0: Io però perdonatemi, ragazzi, adesso non voglio difendere, fare la difesa d'ufficio di Voltemade e Colomoni. Sì. Allora, con Sessão e Alibegović, che assistenza portano all'attaccante di riferimento? Cioè, Colomoni non struscia un pallone, va bene, allora possiamo dire Colomoni...
1: Dici, però quanti gliene arrivano?
0: E quanti palloni... Cioè, la rifinitura, l'azione di Gonçalo Alibegović è finalizzata, sì, a cosa? Sì, sì. A un repertorio personale. Vanno là, concludono, Zegrova entra, conclude. Ma quanti palloni riceve il centravanti di riferimento?
4: Ti posso dire una cosa. Sempre per tornare ai nostri tempi, sono altri tipi di giocatori, con tutto il rispetto di quelli che ci sono adesso. Ma una cosa... io penso a Gianluca Vialli, no? Quando qualcuno non gli dava la palla, cioè lui doveva prendere per le orecchie, cioè non puoi continuare a fare a destra e a sinistra, fai mille finte, mettimi sta palla che io faccio gol, cioè alla fine, però se tu la punta non è impercettibile, ma caspita, tu vai a prendere con Sessão, dici, oh, ma la vuoi dare sta palla o no?
1: Poi diceva Voltemade, magari, che lo guarda.
0: Voltemade, dico, adesso che secondo me, io pensavo Alessandro era più dubbio, c'era più dubbi, no? Io invece pensavo a Michelangelo che Voltemade potesse dare una mano, e ancora
1: vabbè, però
0: mi lascio questo piccolo spazio. Ieri sono rimasto scioccato dal suo impatto.
1: Si sente che
0: però Voltemade magari provarlo adesso, magari lega il gioco. Gli ha detto di lega il gioco, se è legato, cioè è entrato a Reggio Emilia, ma come entri?
1: Cioè, ma
0: dalla Juve entra bene. Ha detto bene Spalletti, oh, quel colpo di testa, e tu devi prendere lo specchio della porta. Oh.
2: Almeno lo specchio.
1: Lo specchio, assolutamente. Senti, Alessandro, chiudiamo così, senti questi messaggi. Ciao Marco, mi sembra di rivedere Spalletti della Nazionale, confuso, egoista. Dal carro faranno scendere Spalletti, occhio, ci scrive un altro ascoltatore. Poi un altro scrive, la Juventus di Buono sembrava avere la solidità e l'equilibrio, il problema forse è più quello del gol. Poi un altro dice, è già pronto Antonio Conte.
0: Ma non entra in corsa Conte.
1: Ale, qui questa è la situazione. Quindi...
2: Ma guarda Marco,
1: è a rischio? È a rischio secondo te?
2: Guarda, io spero ancora di no, perché se cambi il settimo allenatore in 7 anni, insomma, diventa quasi paradossale. Però voglio capire con che Spalletti ho a che fare,
1: questo
2: non mi convince. Leggevi prima un messaggio, anche a me sembra un po' quello della
1: nazionale. Ma io lo sapevo.
0: Vabbè, ma Alessandro, ma con chi lo cambi adesso? Con chi lo cambi, Marco?
2: E a me fa fatica dirlo. E sapete quanto mi fa fatica dirlo?
0: Ma in corsa entrerebbe Conte? Michelangelo entrerebbe
2: con la Juventus?
0: E me no.
2: A quel punto, se la medicina è quella,
4: io credo alla Juve, sì.
0: Alla Juve sì.
1: Vedi Michelangelo dice alla Juve
0: ma
1: sì.
0: Ma io l'ho fatta apposta. Allora abbiamo una notizia. Abbiamo una notizia.
2: No,
0: ma stiamo parlando delle ipotetiche disponibilità del signor Antonio Conte.
4: Secondo me la Juve lo farebbe solo per la Juve.
1: Solo per la Juve.
2: Quando ero bambino e c'avevo la febbre, mi dicevano devi mettere la suppostina. A me la suppostina non mi piaceva e quelle di glicerina bruciavano anche. Madonna, però me le mettevo e stavo meglio.
1: Ah, che quindi paragone che fai.
2: Ma io sono disposto a prendere la suppostina di glicerina.
1: Ah, quella ho capito, va bene.
2: Bruciava anche un po'.
1: Vabbè. Orlando,
0: Massimo,
1: tu che dici?
2: Sì. Ma dico che Michelangelo secondo me ha ragione, Conte per la Juve lo farebbe, ovviamente impostando già
5: un percorso per il prossimo anno, perché quest'anno comunque, secondo me, ripeto, la Juve, al di là che va riconosciuto, come ha detto Stefano, gli infortuni, perché dobbiamo ammetterlo, senza due centrocampisti che sono importantissimi, Thuram e Locatelli, però la Juventus quest'anno, secondo me, possiamo girare e rigirare quanto vogliamo, ma come qualità di squadra di rosa ha almeno quattro squadre più forti.
1: Sono d'accordo. Ragazzi, io però rimango più preoccupato.
0: Durame, Ildiz, Locatelli,
1: Boga. Io sono più preoccupato. Allora, posto che il problema del centrocampo è rimasto, il problema dell'attacco non è stato risolto, io sono più preoccupato dello stato di Spalletti, perché dalle dichiarazioni prima di Columani a quella del carro a ieri sera, so tre indizi che sono preoccupanti. Io la metto
0: e lo sai che succede poi dopo. Un allenatore è sfortunato in questo momento, Spalletti, poi magari si sta abitando pure lui con queste reazioni un po' incartà, però senza nove giocatori sai come va a finire, poi che questi recuperano, magari va male, tu cambi allenatore, arriva Conte, arrivi terzo, capisci come poi funziona così il calcio.
1: Ci fermiamo.
0: C'è l'allenatore che adesso non c'ha nove giocatori, arriva l'altro,
1: ce
0: magari
1: tutti,
0: poi
1: va meglio, può essere va bene. Mi devo fermare. Alessandro Santarelli, grazie.
0: Ciao,
1: a
0: Alessandro,
1: presto, buon lavoro.
2: Allora, vado a mettermi la suppostina.
1: Sta buono. Allora, Michelangelo, ti saluto anche a te, ci vediamo prestissimo.
0: Ciao Michelangelo.
1: Ciao, un abbraccio a Michelangelo Rampulla. Rimane con noi Orlando, ripartiamo un attimo dal Napoli, a tra poco.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo con Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Maracanà. Allora, lasciamo momentaneamente la Juve con i tanti messaggi che sono arrivati. C'è qualcuno, Stefano, che dice che forse sarebbe il caso di prendere Icardi, che è libero in questo momento. Poi c'è chi dice che Conte non vede l'ora di venire alla Juve, che non può comprargli i giocatori che vorrebbe lui, come è venuto l'anno scorso. Perché la Juve non può comprargli i giocatori. Vabbè, comunque, poi ci scrive che la Juve è un minestrone di calciatori, sempre Stefano, molto arrabbiato, insomma, insoddisfatto di quello che si è visto in queste giornate. Bene, andiamo a presentare. Intanto rimane con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
0: ciao
1: trovato.
0: Massimo,
2: buon pomeriggio.
1: E poi mi fa molto piacere che lo ritrovo, che è un po' di tempo che non lo abbiamo sentito, caro Stefano. Maurizio De Giovanni, ciao Maurizio, ben trovato.
0: Maurizio, ciao ragazzi. Che
7: ciao.
0: Bello rivederti.
7: Un saluto affettuoso a voi.
1: Come stai, Maurizio, prima di tutto? Che un po' che non ci sentiamo.
7: Bene, tutto sommato, nonostante l'inizio di campionato e di Coppa difficoltoso, ma tutto sommato bene, ci siamo, e la vittoria di ieri era imprescindibile, avrebbe scatenato un periodo di ripensamenti, di polemiche. La piazza non è molto tranquilla adesso, né nei confronti della società né nei confronti della squadra, quindi la vittoria di ieri è stata veramente fondamentale.
1: E chiedo, così andiamo nel dibattito, era un po' il tema del Napoli che vince di corto muso contro il Bologna, è una vittoria che consente a Napoli di ripartire? Avete questi, dopo queste sconfitte che erano avvenute tra campionato e Coppa, Stefano?
0: Però abbiamo sempre analizzato le prestazioni.
1: La prestazione, sì.
0: E credo che il Napoli abbia fatto una grande prestazione a Milano, con l'Arsenal ha fatto quello che poteva, insomma, di fronte a una super squadra. Ma insomma, ieri nulla da dire, ha dominato la partita, un Bologna rinunciatario, messo malissimo, e quindi poi ha vinto con merito. Però, come ha detto giustamente Maurizio, sono quelle partite che devi pensare a portare a casa i tre punti, però secondo me si è portato anche qualcos'altro e deve pian piano...
1: Beh, De Bruyne bene, no?
0: Sì, insomma, si può fare sempre meglio.
1: Però insomma...
0: Però un Napoli che è ancora in convalescenza, adesso Firenze è una tappa importante per capire...
1: Fa Vasuli, adesso non lo togli più lì, come fai?
0: Sì, andiamo con cautela, cioè voglio dire, sì, è forte, a me piace, sprizza entusiasmo, in questo momento soprattutto dove
1: sei... sei più per l'equilibrio.
0: Per l'equilibrio, è un giocatore che merita attenzione e considerazione, poi la deve sfruttare nel miglior modo possibile, giochi a Napoli, ha fatto un salto importante, è un giocatore di prospettiva, però insomma sei a Napoli, Napoli è una squadra forte, si deve ritrovare, secondo me, deve Allegri, questa sosta è benedetta.
1: È fondamentale, tu dici.
0: Adesso andare a Firenze non deve perdere.
1: Che non sarà facile.
0: Perché se riperdi, poi i dubbi a Napoli ce ne sono tanti, riguardo l'allenatore, non lo so, poi Maurizio, ma insomma, ci abbiamo tutti amici a Napoli. E quindi non mi sembra che Allegri sia il miglior allenatore, l'allenatore diciamo ideale per i tifosi del Napoli. Però poi Napoli è una città democratica, accoglie tutti, è giusto Maurizio, nel senso che non ha dei pregiudizi nei confronti di nessuno.
1: Ma...
0: e quindi tifa soprattutto il Napoli e il bene del Napoli. Quindi ieri è arrivata una vittoria e vediamo a Firenze cosa succede.
1: Orlando, che ne pensi di questa vittoria? È una ripartenza?
5: Sì, perché anch'io l'ho visti bene a Milano, al di là che ha avuto un atteggiamento più difensivo, però con l'Inter ci sta, no? E di fare quel tipo di partita, la potevano anche vincere, insomma, l'occasione finale di Anguissa è stata clamorosa. Per me hanno fatto bene anche con l'Arsenal, ieri dovevano vincere, sono stati bravi perché è vero il Bologna è rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
0: non è facile,
5: la metà campo è sempre difficile trovare degli spazi e dunque hanno avuto pazienza, i cambi mi sono piaciuti di Allegri e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato parecchio. Adesso deve dar continuità a Firenze, è una partita difficilissima per entrambi perché la Fiorentina sembra che si sia ripresa al di là del risultato.
1: C'è un Mastantuono poi che hai visto, che roba.
5: No, è un buonissimo giocatore, sarà una bella partita perché c'è qualità da una parte e anche dall'altra, dunque mi aspetto una partita veramente difficile per entrambe le squadre, non saprei dirti chi è il favorito.
1: Maurizio, ti chiedo se ci sono i segnali di una ripartenza a tuo giudizio e se questo Napoli con Allegri può lottare per i quartieri altissimi quest'anno.
7: Guarda Marco, allora a Napoli ieri mancavano 5 undicesimi e 7 sedicesimi, direi, nel senso che mancavano Buongiorno, che è un leader della difesa, mancavano Anguissa e McTominay, cioè tutta la fisicità del centrocampo, mancava Alisson Santos, che è un giocatore di fondamentale importanza, e mancava Meret, che ormai è il titolare nel ruolo. Quindi 5 su 11. Poi mancavano Marianucci e Giovane, che sono che in ritiro erano stati i primi cambi, se non i titolari. Quindi 7 su 16 non sono pochi. Sono mancanze importanti, soprattutto sono mancanze fisiche. Buongiorno, McTominay e Anguissa rappresentano l'integrale fisicità della squadra. Se tu levi questi tre, levi direi più una identità di gioco che tre elementi. Nel senso che ieri ha segnato Lobotka, che ha fatto credo 3 gol in tutta la sua carriera,
1: sì.
7: Ha segnato Lobotka perché il Napoli prevede gli inserimenti dei centrocampisti e quindi ha segnato Lobotka non a caso, in mancanza di McTominay e Anguissa, che sono quelli che normalmente si inseriscono in zona gol. Quindi direi che queste problematiche cambiano proprio la faccia alla squadra. Questi giocatori rientreranno, Anguissa si pensa che rientri già con la Fiorentina, dopo la sosta rientreranno Marianucci e Meret, subito dopo una settimana o due rientrerà McTominay, il cui infortunio è un'ablazione al cuore, quindi è molto definita nei rientri, non ci sono dubbi, non ci sono problematiche di ricaduta, è soltanto quando finisce di fare gli anticoagulanti può riprendersi ad allenare. Quindi diciamo che la prospettiva non è male del Napoli. Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle. Quindi la tua domanda è ha una risposta fatalmente dipendente dalla condizione di come questi rimarranno in salute, perché se il Napoli ha tutti i giocatori in buona condizione, il Napoli è fortissimo, quindi può sì
1: per me il Napoli certamente, è forte, pure per me, io sono d'accordo,
7: può certamente giocare nei quartieri alti,
1: ogni tanto sbanda.
7: Il problema è che non ha il Napoli la sicurezza di avere per tutta una lunga e faticosissima stagione questi giocatori, cioè De Bruyne c'ha 35 anni compiuti, De Bruyne è un giocatore fondamentale, c'è o non c'è, cambia tutto, McTominay a 30 anni, anche se non c'è cambiato, ne ha 32.
1: No, assolutamente. Vediamo, Stefano, perché poi dipende anche un po'.
0: Napoli è forte.
1: Per me, io
0: deve salire di condizione, ci sono uomini un po' stanchi, per esempio Politano.